0: via Pong, ci tenevo molto. Quanto è lei che lo dico?
1: Perché anche tengo, per questo perché dicevi comunque
0: tengo un giovane dietro stava, che può sta dietro, però sicuramente ha voglia di fare, e poi me lo coltivo per l'anno prossimo. Se fai il terzino destro Pong, ci ce lo può fare, poteva fare con Muzzo, insomma, perché a un certo punto c'è sta anche questa idea qui, no? Che tutto da valutare, ora poi sono problemi di grosso, sono certamente problemi nostri. Però insomma mettiamo come secondo centrale, boh, io metterei Ranieri tra parentesi Vieri, però se voglio far contenti gli altri metto Vieri tra parentesi Ranieri.
1: Ok. Oh. E questa è solo la difesa, già è 5
0: perché,
1: minuti.
0: Che ora in mezzo al campo siamo a ridere. In mezzo al campo. Io ti dico la verità.
1: Ulai Fagioli.
0: Se ti vuoi giocare a tre, vuoi giocare a tre. Basso. Ce ne gioco uno solo, ora.
1: Fagioli?
0: Oh.
1: Attà.
0: Anche Attà.
1: Gudmundsson.
0: No, ci gioca Mandragora. Poi magari non lo fa giocare, perché io te l'ho detto prima, io sono felice. Se non gioca Mandragora vuol dire che siamo messi bene,
1: È una visione che ho sempre sostenuto.
0: Detto, se Mandragora non gioca. Vuol dire che
1: ci sono tre meglio e Mandragora vuol dire che
0: stamattina ho letto Madonna, come si fa? Dice qui Ego gli fa Ken, poi e vedo parlando di tutti, non parlando di Edo e lei invece la fanno ieri. E si ritorna
1: Mandragora
0: sempre,
1: non sfonda.
0: E si ritorna, no, no, ma lo so, fare. Ma infatti non sfonda da 5 anni da qui, 6 anni anche lei, insomma. Insomma, ma non è quello, io non voglio far sfondare Mandragora. Io spero, se Mandragora un gioco vuol dire che la squadra è migliorata, no? Io l'ho sempre detto, se tu riesci a mettere un panchina, tanta roba, perché trovare lo sostituisce non è semplice, per esperienza, per tante cose. Scherzo, io metterei più Mandragora tra parentesi Fagioli e Fagioli tra parentesi Mandragora, però ci sta.
1: Ma uno
0: Fagioli.
1: Dei due.
0: Poi si va in mezzo ai campo, io te lo dico, a ta ora lì in mezzo ai campo non c'è gioco,
1: no,
0: se
1: non
0: c'è culo ahí, se no qui ragazzi si butta
1: o si mettono due o tre palloni in campo,
0: no, ma poi non è quello, proprio come caratteristiche, cioè,
1: no, perché scusa,
0: a ta,
1: grosso e di qualità Ulai vicino, e
0: io sono convinto Ulai un gioco. Senti, mi sono cattivo io.
1: Te stai dicendo al 24 agosto o in generale si deve conquistare il posto?
0: In generale se lo deve conquistare, cioè Ulai è vero, ha fatto un mondiale, no? La vostra d'avorio, giocava nel Trabzonspor.
1: Bravo Sauro, presa piena.
0: Sono molto attento perché
1: ci andava Salah.
0: Perché non posso sbagliare, posso sbagliare. Va bene, allora ti dico. E che lei è Trabzonspor?
1: Questa l'hai detto un po' meglio.
0: Trabzonspor.
1: Ora meglio. Cioè, sì,
0: ragazzi,
1: sì.
0: Mi fa parlare troppo, sì. Non lo dico più.
1: Va bene, la squadra turca in cui è andata Salah.
0: L'ha portata all'Italia.
1: Ne parlavamo prima, si diceva un Cagliari, forse anche qualcosina in più di Cagliari.
0: Sassuolo.
1: Sì, Udinese? Mi passi l'Udinese, sì, quinta sesta in Turchia e è la
0: quinta sesta, Udinese sì, l'aria decima, la quinta sesta a Turchia da noi l'aria
1: esima.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Vabbè, sì. Ecco, vedi, che è un giovane, l'hai preso di prospettiva, però non è che dice vieni qui, Madonna, questo viene, non so, da titolare in Manchester City, cioè.
1: Deve anche
0: si è vista mondiali, che a mondiali ci prendeva, si voleva dar via.
1: Si voleva dar via.
0: Come si chiama? C'è il Marocco, dai, nostro italiano. Amarabat a 135 milioni si parlava, cioè, poi invece non piglia nessuno, cioè, no. Ed è uguale. Insomma, poi lui è di prospettiva, lavoriamoci, però piano a mettere un titolare sicuro. Cioè, perché qui sono tutti titolari sicuri, no? Ora, hanno da adattare, sono giovani. I giovani, perché già tutti i giovani tu li metti un po' nell'arena,
1: c'è bisogno anche un po' di
0: anche chi si piglia un po' le responsabilità, chi ha un po' di esperienza di gestire, chi anche si piglia anche i fischi degli altri al posto di giovane, insomma, che sono tutte cose che nel calcio contano, che mettiamo, no, ho detto tra parentesi, poi secondo me c'è il caso che per io Fagioli, tu lo sai, io non saremo fuori perché a me piace Fagioli, però quel ruolo lì ho qualche dubbio. È bellino Andy Jonto, squadre.
1: Te metteresti Mandragora, perno del centrocampo, Fagioli mezzala e l'altra mezzala? O Ulai o Brescianini o Fabian o Attà, nel senso, questi sono.
0: Tu puoi far giocare anche Ulai e Fagioli, però bisogna che ci sia lì uno che sa stare lì. Dai, tanto inutile sta qui perché sennò tu diventi un po'. Ora Attà mezzala non può fare. In questo momento, ti ho detto, secondo me poi davanti giocherà Attà e Gudmundsson inizialmente. che Mastantuono è arrivato ora, insomma.
1: Già in gruppo, da ieri.
0: Sì, già in gruppo, ma.
1: Arrivavamo con quasi due settimane.
0: C'è anche un po' di rispetto verso. Cioè, non è che arriva Mastantuono e dice. E ci risiamo lì, no, dice. Ci arriva Mastantuono. Bravissimo, fortissimo, sicuramente, ha delle qualità enormi, però c'è da portare rispetto. Ma tu lo sai, io non sono posto, cioè ora non è che io impazzisca, no, ora, però ti dico, rispetto lo devi portare, è un mese e mezzo che gioca, sempre, cioè, non è che arriva questo, dice, cioè, non è, Mastantuono diventerà uno dei più forti, non è un giocatore affermato, viene dal Real Madrid, ma non è mai affermato, cioè, il Real Madrid ha giocato.
1: Diciamo,
0: no, 20 anni. Io, ma ci manca tanto di appello, hanno pagato un sacco di soldi, schiavo di Crebono, cioè, su questo non ci sono dubbi, però arriva, è un ragazzo, cioè, da tempo di entrare, non è che se tu prendi, non so, De Bruy arriva Joa, ma De Bruy se vi arriva Joa, Gudmos dice t'ha ragione.
1: Vabbè, ma Mastantuono però
0: arriva, ma, sì, Mastantuono faceva gli applausi come tutti gli altri, poi bravo,
1: ma comunque 35 partite l'ha fatta,
0: 35 partite a 12 minuti a Joa alla partita,
1: va bene, una ventina,
0: se no, se no qui si ragiona ai 35 ventina. Sì, vabbè, infatti il Real Madrid è decimo, cioè
1: vabbè, esimo, è comunque arrivato secondo,
0: sì,
1: andiamo, che...
0: sì, ma te l'ho detto, ma per il Real Madrid secondo le
1: esimo va bene, però un po' di,
0: ma
1: spazio,
0: ma con questo io non
1: avuto,
0: sto
1: dico.
0: No, perché dopo non vorrei pensassero io sto abbastanza, cioè che non mi piace, ma stato delle belle qualità, ma, però ci vuole rispetto anche per Guzzo, guarda, per dirlo io, se tu lo sai, a ta, e poi sono contento sotto l'aspetto tecnico che probabilmente rimarrà Ken, sotto gli altri aspetti ci sarà da fare questa gestione, perché se questo continua a fare come ti pare, no, ora o non lo fa, però sai ancora dove va, l'è chiuso lì,
1: gli hanno messo i braccialetti,
0: capito, sì. Però insomma, però a livello tecnico che c'entra, era difficile trovare, poi ti toccava quasi regalare, cioè non regalarlo, però vendere a 35-40 milioni e regalarlo, con le cifre, devo andare a pagare 30 milioni per Pellegrino, dai ragazzi, non si va a pagare 30 milioni per Pellegrino.
1: Arrivo lì, dai, allora il Bologna vuole Piccoli a 17-18 milioni di euro, la Fiorentina ne vuole 20, c'è ottimismo,
0: sì,
1: sulla
0: va bene,
1: riuscita.
0: Li chiudono perché ci interessa a tutte e due le parti.
1: Tutte e tre, anche i calciatori.
0: Sì, anche il calciatore, cioè, giustamente, tanti che sta a fare.
1: Anche
0: qui,
1: se
0: cioè,
1: comunque si dovrà lottare il posto a Dovby, che non è che va a Bologna.
0: No,
1: a
0: ma
1: fare...
0: magari sì, ma un traffico riparte da una nuova cosa. E probabilmente non gli faranno pesare come qua il fatto di.
1: Sì, anche se a Bologna qualcuno.
0: Tanto sai, io avrei preso Dovby che se andava via Ken, perché secondo me è un giocatore fa gol. Non è bello a vedersi, però fa gol.
1: Te avresti preso anche Jimenez del Milan, che invece mi intratto, dov'è finito?
0: Rimarrà in Milan.
1: Vabbè,
0: faranno
1: il stipendio, ma dici te già
0: ma chiedere frega. Ma Jimenez
1: va bene,
0: è lì che dorme la notte, Jimenez.
1: E secondo te Pellegrino, ammesso che io sfido la Fiorentina a spendere 30 milioni di euro per Pellegrino,
0: di 5 poi 25 l'anno prossimo,
1: va bene,
0: insomma,
1: però
0: qui si parla di spendere 200
1: senza
0: milioni,
1: stare sulle
0: però
1: cifre.
0: Se ne spesi 35 poi dopo quegli altri 65 l'anno prossimo poi si spenderanno, però.
1: Vabbè, però ora al di là della questione economica, Pellegrino per Piccoli, la Fiorentina ci guadagna, resta uguale, ci perde? La
0: Fiorentina cambia caratteristiche di giocatore, che può essere una buona idea per cambiare la partita delle volte.
1: Beh, in effetti Pellegrino è più, anzi Pellegrino è più pesante,
0: è più pesante, ha un modo diverso. Io sono sempre stato d'accordo su questo, eh. Cioè, se devo prendere, perché devo prendere una punta con le stesse caratteristiche? No, perché poi se dovessero giocare insieme,
1: certo,
0: è giusto che non abbia le stesse caratteristiche, allora tu metti un giocatore forte di testa che magari posso delle volte anche buttare questa palla e mettere, poi vediamo, è un giovane, insomma, Leone si fa anche sentire, insomma, ha voglia.
1: Sì, c'ha un anno in meno di Piccoli, è comunque 2001, quindi
0: no, no, ma è un giovane nel senso che io se l'ha anche Piccoli, ormai tra 27 anni sono giovani, c'è stato Sottile fino all'altro,
1: no, 26 pare, Piccoli, pare 25 Pellegrino, tanto sì. Sottile che ha sempre allenarsi da solo al Viola Pano, storia tristissima.
0: Mi dispiace molto, di questo mi dispiace.
1: Sì?
0: Sì, no, anche perché, no, ragazzo, serio, nemmeno.
1: Vabbè,
0: cioè, anche, poi la Fiorentina è un po' troppo, secondo me, per lui, che
1: importante che lo sappia lui, però quindi comunque
0: beh,
1: lo faresti te, al di là dell'aspetto economico,
0: lo puoi fare sì, anche perché tanto qui Piccoli, anche se facesse tre gol a partita, tanto oramai è bruciato,
1: se non tre gol a partita ce la fa a convincere, sì. Però hai ragione,
0: mi ha fatto 4 e lui, però mi pare che sia risalito nelle votazioni,
1: sì, anche perché ha fatto le prestazioni, non riuscì a fare uno stop a parte gol e comunque
0: a parte gol, io spero di dirlo di Ken tutto l'anno, Dice, la prestazione gol. Non è un gol.
1: Sono amichevoli.
0: Sì, ma fa vedere. Dopo poi diventa partite vere.
1: Ma in partite vere non c'è il Real Madrid che non segue un po' tardi. Non c'è il Queen's Park Rangers.
0: Il Real. Poi Madrid mancava.
1: Appunto, nel senso. Sarà un po' diversa la situazione.
0: No, ma io sono contento. No, ma guarda, secondo me poi va bene, dai, tanto non c'è l'ammortamento, che probabilmente diventa a 18 tu l'hai ammortizzato.
1: Secondo me un po' di minusvalenza la fai lo stesso, perché da 27 milioni a scendere, certo, se come la Fiorentina vuole monetizzare arrivi a 20-21 milioni di euro,
0: sono tanti.
1: Cosa qui il Bologna secondo me non arriva, però magari tu ci infili,
0: ci arriva, sì, magari
1: bonus, tu fai 17-18 con 3 di bonus.
0: Io ti avevo a fare la trattativa, ma di Fabia
1: cioè, parliamone.
0: Tu mi riconosci.
1: Parliamone, esatto. Cioè. Sì, qualche milione me lo devi riconoscere. Sono d'accordo. Bravo, Sauro. Te le chiuderesti tutte le trattative.
0: No, io glielo direi. Io lo guarderei male. Sartori lo guardavo. Ascolta.
1: Te li ricordi 15 per Fabiano? Guarda, dammi un milioncino in più e sta anche.
0: Non te lo dimenticare.
1: E ringraziami anche. Va bene, allora dobbiamo fermarci per la prima pausa. Poi giuro, partiamo anche con i messaggi. E sono già tanti, ma spero saranno altrettanti. Sempre con Sauro Fattori. Pausa e di nuovo in diretta. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. 17.33 di nuovo in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Garrisca al Vento con Sauro Fattori. Prima di iniziare davvero con i messaggi al 348-7513-933 metto il carico a coppe, Sauro, perché voglio sentire la tua sulla questione Antognoni. Ti prego, risolvila per tutti noi, perché fa male a tutti questa situazione.
0: E io la verità.
1: Ma è lì, gli fai, oh Antonio, no, ma di che si ragiona? No,
0: di che si ragiona va bene, però per lui probabilmente si ragiona qualcosa. Oggi ho letto anche le ultime, perché sono.
1: Sì, intervenuto anche ieri alla Versiliana.
0: Che te lo voglio, no, le mie abitano, insomma, che cioè, poi non siete una persona, un amico, cioè. È difficile mettere bocca su questa cosa, è una cosa sua. Io non riesco a dare. Poi ti dico, parlando fuori, uno dice sì, per tifosi, però probabilmente c'è qualcosa di più. E che magari poi ho visto stamattina da quello che ho letto, poi questa vicenda la segui per forza, io specialmente, insomma, che sono amico.
1: Chiunque sia legato. Cioè Antognoni sta una parte della
0: però,
1: storia della
0: però ho visto importante. Lui non dà la colpa né a omesso, lui ce l'ha a morte, io lo so con chi, perché era difficile reggilo. Va bene, non vi rendete conto, io ci sono stato in quella che è devastante. Stato devastante, probabilmente per un nome lui, sai, un nome mio non ci stava a contatto, ma lui ci stava a contatto continuamente, insomma, non sta al massimo.
1: Con Giovarone dice.
0: Era pazzesco, ragazzi.
1: Però purtroppo. Purtroppo
0: però era la società che l'ha tenuto per una vita e che magari dava molto più credito a lui, perché giustamente.
1: Questo di sicuro.
0: E probabilmente Barone ha anche detto delle cose che lui le diceva di sicuro, lo sappiamo tutti, insomma, non è che uno aveva peli sulla lingua.
1: No.
0: Gio Barone gli fu di tutto.
1: Né bene né male.
0: Sì, né bene né male, però, capito?
1: Sì.
0: E secondo me questa cosa mi l'ha ferito molto, perché ho visto oggi e lui ha detto una ferita.
1: Sì.
0: Cioè, le ferite. Poi io sono convinto gli dispiacerà anche a lui, cioè, non pensare se anche sia contento, insomma, sarebbe il più festeggiato, cioè, uno dei più festeggiati. Io c'è, ragazzi, che insomma ora si fa per dire, insomma, rinunciare anche a delle lodi non è facile, però, e probabilmente avrà anche qualche, diciamo, nemico, per modo di dire, insomma, molti la penseranno non come lui, perderà lui anche un po' di appeal anche verso certe persone.
1: Rispetto ai tifosi è crollato.
0: Però probabilmente se lo fa io non posso, cioè
1: infatti, dici, lo rispetti.
0: L'ho anche visto, non ne ho mai parlato, cioè non ne parlo nemmeno, che non mi sembra nemmeno giusto. Insomma, non è che sei un bambino e l'ha bisogno di.
1: No, esatto, no.
0: Va bene. Mi dispiace, io sono il primo a essere dispiaciuto, però avrà le sue motivazioni sicuramente. Cioè, una ferita probabilmente non riesce a rimarginare, che gli si fa. Io stamattina l'ho letto, ho visto proprio, lui parlava di una ferita. E secondo me il presidente ha fatto un bel passo quando ha detto questo 10 per un anno, però era quasi come mettere un po' di fronte a un fatto compiuto, e lui è che ha un braccio di decisione, perché da agosto a giugno tu lei 10, insomma, se la ferita è grossa, insomma. E io

0: di cui stiamo parlando da settimane, so, e qualcuno ne è anche venuto a noia, però ragazzi capirete che voglio dire, cioè, non è
1: non si parla dei fattori,
0: va bene, non si parla di fattori,
1: si parla di altra roba,
0: storia della Fiorentina, però ha fatto,
1: cioè,
0: un
1: se
0: altro.
1: Fattori non c'è, chi se ne frega, insomma, è bene, sì,
0: Antognoni è in quei 3-4 che voglio dire sono 3 o 4 il volto
1: e
0: della...
1: i 10 dei 10,
0: sì,
1: i 10 dei 2
0: è uno e viene soprannominato fin da quando siamo piccoli l'unico 10, nel senso non è che
1: qui sta parlando uno che ha dato tanto, ce lo dimentichiamo, tipo Perone, cioè, rischiai tante di cose.
0: Sì, va bene, comunque dispiace sia che per ora sia così, la speranza di tutte è che si riesca a trovare un compromesso. Sì. Partiamo con i messaggi vocali 348-7513933, a Stefano Carlesi chiederei se ce ne fa sentire DOS.
2: Ciao Ro, esco un attimo all'argomento Fiorentina, e ti è capitato di vedere il gol di Samardžić? Dell'amichevole l'Atalanta o lo Schalke 04 sabato,
0: sì.
2: Che giocatore, ragazzi, è quello.
1: Sì.
3: Buonasera, Luca da Malaga. Vorrei un'opinione di Sauro e anche ovviamente di Galassi sull'acquisto di Pellegrino e la possibile partenza di Piccoli. Con tutto quello che si possa pensare di Piccoli, a me Pellegrino sembra un armadio che tira le testate. Non mi ricordo di avergli visto fare una rete coi piedi, le fa solamente di testa, e l'anno passato, la stagione passata, era sotto la soglia delle 10 reti, per cui non mi sembrerebbe un grande acquisto. Grazie, Luca da Malta.
0: Va bene, rispondo
1: all'ultimo e poi ti rispondo a Samardžić. Allora, è vero, però tanto più che altri Piccoli, Firenze il problema. Pellegrino è vero che poi ha fatto anche gol alla fine, perché non è che fosse molto prolifico l'anno scorso.
0: Sì, diciamo anche che il Parma o segnava Pellegrino o non segnava, cioè nel senso non è che giocava in una squadra, giocava tutta in area,
1: sì, sono d'accordo,
0: proprio,
1: sono d'accordo.
0: Non creava un'occasione meno appagata.
1: Però Pellegrino è la novità, che va bene, meglio dare una novità, cioè è difficile giudicare Pellegrino adesso, e sarà difficile giudicare anche durante l'anno se sta bene, come la vedo io. E poi per parlare di Samardžić, ha fatto un buon partito, ha fatto questo contrasto, loro aperti, una squadra aperta, cioè ha vinto questo contrasto, era di mitellare questa calciata, e lui è partito da solo, però ha fatto un numero, cioè ha sterzato, poi ha fatto 20 calciate, l'ha riportata dentro. Samardžić è un grande giocatore,
0: gol alla Mastantuono,
1: non so se potrà giocare da centrocampista come stava giocando lì, che giocava 4-3-3, faceva la mezzala destra.
0: Bella come mezzala destra,
1: faceva sì, tanta roba, come offensiva. Qualità, però paura che poi il campionato poi ti porta davanti, sai, le amichevole sono un discorso, poi campionato, perché lì c'era Samardžić, poi c'aveva Telare, Raspadori e Scamacca. Insomma,
0: un po' pesante, dici, come...
1: se era un po' alle alle. Poi non so se manca qualcuno da rientrare dell'Atalanta, penso. Ma l'olandese,
0: ma no,
1: cosa c'è più?
0: Ci siamo.
1: L'olandese, dai.
0: Chi è l'olandese?
1: De
0: Ron?
1: De Ron, sì.
0: Sì, vabbè, ma comunque poi.
1: De Ron c'era, Appena arriva De Ron c'era.
0: De Ron era al mondiale, se non sbaglio. Poi applaudito parecchio.
1: Che ora rientra De Ron e lì salta qualcuno, insomma. Vediamo, dai, su. Anche Sarri non è che può regalare tanto,
0: Poi 4-3-3 o muerte.
1: Quello non c'è dubbio. Però ce l'ha, per giocare 4-3-3, non è che.
0: Ma questa, credo che l'Atalanta attualmente ce l'ha per giocare con qualsiasi modulo, compreso il 3-5-2.
1: Lì soffrirà qualcuno, perché con il 4-3-3 lui. Ora posso parlare anche dell'Atalanta, che la seguo. Insomma, che lui preferisce avere un terzino sinistro più fermo, piuttosto che avere chi giocava l'anno scorso, era quel ragazzo giovane che però da quinto, lui quinti gli piace un po', vedi Lazzari, non gli piace un po' quinti,
0: fagli
1: fare
0: Tavares,
1: il quarto quinto gli piace,
0: anche infatti, uno Tavares,
1: che l'anno prima era stato il migliore, cioè lui non gli piacciono, via,
0: no.
1: Che lì oppure qualcuno farà fatica.
0: Allora, partiamo anche con un po' di messaggi scritti. Massi ci scrive: bentornati ragazzi, ci siete mancati inaspettatamente, è tornato anche un po' di baffino a Giacomo, è vero. Chi si piglia come esterno alto? Nico Williams? Magari.
1: Nico Williams.
0: Quanto ha rifiutato da Barcellona l'anno scorso?
1: Bilbao.
0: 100 milioni di euro, ti ricordi che ci fu tutto l'annuncio?
1: Bilbao, ragazzi.

0: sì,
1: Bilbao. Il tuo Bilbao, per chi non lo sapesse.
0: Di mio figlio più che mio.
1: Però va bene, però la famiglia Fattori. Insomma,
0: sì, sì, no, no, io sono.
1: Tutta cuore, sì, cuore basco. E tra parentesi, come sto vedendo ora, chissà, è un caso, sarà un caso che davanti ai nostri schermi c'è Juventus-Inter, che poi si è giocata ieri. E l'Inter gioca un calcio veramente pazzesco. Poi è agosto, la Juventus è un cantiere in costruzione, ma vedo le trame di gioco veramente. Ah, bello, sì, preso ma, Di Gregorio.
0: Sì, però ti devo avvisare, ecco, qui è proprio così.
1: I momenti in cui ti va
0: stavo
1: tutto
0: sfortunato.
1: È sfortunato, però magari se sei un po' più lento a muoverti, se anche te la porti la sfortuna.
0: Le preparazioni ci sono per tutti, ci sono anche per i portieri.
1: È vero, è vero. Però al di là del gol preso da Di Gregorio.
0: Fatto, visto oggi l'hanno intervistato subito Luciano Spalletti, che ora giocherà a Perin, perché l'avevano già deciso, però. Siccome gioca a Perini, cioè, allora avevo ciao Di Gregorio, invece non è vero. Lì sono alla ricerca di un portiere Suzuki. Cioè, qui
1: sì,
0: Suzuki.
1: Suzuki. Suzuki,
0: ragazzi, io.
1: In prestito al Paris Saint-Germain, che spende 35 milioni di euro,
0: lo prende
1: e poi lo gira in prestito alla Juve. Ora è solo un'idea, per ora non è, no. non è fatta, però.
0: Se Suzuki è l'uomo mercato, è un po' come Onana. Dove andava a finire Onana?
1: Non lo so, sai.
0: Era voleva finito, tutti, si prendeva abbastanza in.
1: Comunque, quindi Nico Williams, noi votiamo sì nel caso, però.
0: Ma basta, è buonino.
1: Ora va bene, aperti i portafogli, però qui.
0: Lì apre la saporta, apri il capo.
1: Sì, deve andare, cioè, veramente,
0: capito,
1: a prendere.
0: Che poi Bilbao prima i datteri se li fa pagare veri, perché lui deve ritrovarli i baschi.
1: E anche un vice del calciatore l'anno scorso ha detto no al Barcellona. Insomma, gli dice va bene, c'è Fagioli, è un calciatore a Barcellona.
0: Che pensa, ha detto no al Barcellona, però. Perché strano, perché al Real Madrid gli dice di no di sicuro, quasi sicuramente. Dai, Barcellona è strano, però vabbè.
1: Sai, sta bene lì, c'è anche il fratello, no? Poi.
0: Sì, sì.
1: Ma poi
0: hanno tratti decennali, lì diventano idoli veri, insomma, chi li tocca.
1: Va bene, poi bello Marco Raccortone ci scrive, secondo lui la Fiorentina di Grosso giocherà con i piedi, e su questo è come, che cosa hai visto.
0: Però se
1: arriva
0: Pellegrino la testa un pochino.
1: Sì, con i piedi fa peggio. Ciao Sauro e ciao Giacomo, ci scrive Lorenzo, sia contro il Real che a tratti contro il Depor, abbiamo giocato in un 4-4-2 a Taindur, facevano gli esterni a centrocampo. Pensa Sauro si possa partire così contro la Roma?
0: A proposito, siamo diventati ad Indur,
1: Sì.
0: Un primo centrocampista.
1: Che le ha giocate tutte?
0: Perché io direi, le ha giocate tutte.
1: Ma al di là dei gol.
0: Non mi ha entusiasmato mai, io quando l'ho visto, però vuol dire che se le gioca tutte, io sono sempre un'idea, l'allenatore ce l'ha sott'occhio, che vuol dire che ci vede qualcosa. Infatti Indur non l'ho messo, ho sbagliato.
1: È vero, infatti, anch'io non te l'ho suggerito. Quindi Mandragora,
0: tua,
1: regista, e Fagioli Indur come centrocampista.
0: Fagioli Indur non mi ha male. Qualità, te tu sa Fagioli, io lo vedevo come mezzala sinistra, tanto l'ho sempre detto, no? Dei tre, lo vedevo come.
1: Però Sauro, se non l'ha mai provato nemmeno in uno spezzone.
0: No, magari non li fa giocare, magari farà giocare altro, ma va bene, non ci mancherebbe. Guarda, io alle scelte di Gro. Io la scelta iniziale non la critico mai.
1: E quando poi non cambi di fronte.
0: E quando si vede dei problemi non la metti a posto. Ecco, il concetto è quello. Io un criterio umano a scelta iniziale, perché ogni allenatore se lo fa un motivo. Cioè, io penso all'allenatore gli piace perdere o cos'altro. Se lo fa vuol dire che ha avuto dei segnali per farlo, poi in campo poi parla.
1: Gabriele dice che a proposito di nomi per Sauro, il casino sarebbe si prendesse Torsved o addirittura Wojtusek dello Jagellonia, quello sì che sarebbe un problema. Poi Luciano dice smettetela di parlare di Antognoni, ha fatto la sua scelta, ce ne faremo una ragione, chi ci perde secondo me è lui, perché questa faccenda intaccherà il mito che era per Firenze. Sono d'accordo sulla seconda parte.
0: Secondo me io spero che non intacchi niente, che vada bene così. È un giorno di
1: però il centenario arriva una volta nella vita.
0: Vabbè, allora è un giorno.
1: E però ecco, dico a Luciano che capisco anche la richiesta di non parlare, perché magari l'hai sentito molto, però è un tema che noi non possiamo ignorare, nel senso che parla di Fiorentino non puoi ignorare il fatto che Antognoni non parteciperà al centenario. Poi mi sembra ne stiamo parlando, insomma, molto meno rispetto a prima. Domanda per Sauro.
0: Se a Roma c'è a Totti, insomma.
1: Questo è interessante perché ne parlavamo anche prima, e effettivamente è un mistero quello che sta succedendo sul fronte Dodò. Paolo ti chiede se Dodò non troverà una sistemazione, secondo te se rinnoverà per un'altra stagione per non perderlo a zero?
0: No, diventa un problema perché quelli ti acquistavano che gioca Dodò,
1: Sì.
0: Cioè Dodò se rimane gioca,
1: Ma dai.
0: Sono chi gioca?
1: João Mario, Jimenez, sono dentro il progetto, Dodò è ai
0: sono
1: margini.
0: Dentro il progetto, però se tu rinnovi, cioè, se no chi si fa? Spaga la gente così, noi. O tu lo perdi, pace, non rinnova, lo perdi, non lo fai giocare.
1: Certo, sarebbe un
0: parametro zero e via. Infatti nel calcio ci sono, cioè ora nel calcio d'oggi di decisione non ce ne mia tante. Io ti dico però, se l'allenatore l'ha a disposizione, che fa? Non fa giocare?
1: Cioè, sono detto Dodò
0: gioca. Cioè non è che c'ha dei. Allora, Dodò quando c'è voluto un po' a noia, visto come lei dopo anni, poi dopo l'anno scorso, insomma, è determinante, no? Cioè, anche nel giudizio, nella percezione, no? Però ragazzi, se te come allenatore tu hai Dodò, Dodò che tu pensi è un giochi che faccia giocare a Jimenez?
1: Effettivamente Dodò ti dà più sicurezze, però.
0: Dodò quando sta bene. Cioè,
1: fa la differenza.
0: Dai, insomma, poi sì. Fase difensiva dice non è un granché, perché io Mario è buono in fase difensiva, Jimenez è buono in fase. Cioè, quei giocatori lì non sono mai perfetti in fase difensiva. E Dodò, insomma, dai. Insomma, via.
1: Va bene, poi Filippo dice: oh Sauro, un po' di ottimismo, perché così tu sei da funerale?
0: No, vedi, cioè, non è vero, sono da funerale. Io cerco di ragionare. Essere ottimista vuol dire però dove di cose così, tanto per dirle, insomma, almeno io tengo questo ruolo qui, secondo il mio punto di vista. Io non sono pessimista, ma sto attento a non essere troppo ottimista, che poi dopo rimanerci male, poi il calcio è più facile rimanerci male, che essere contenti. Sì, che io spero che questa squadra, ho detto, è giovane, che se lascia inizialmente anche un po' di fortuna, perché tanto la fa sempre comodo, secondo il mio punto di vista, poi dopo sull'entusiasmo le squadre giovani di solito fanno buoni risultati. Poi i giocatori sinceramente hanno qualità e magari la esprima meglio, perché dopo il problema è quando ti viene il braccino, no? E da giovane è più facile venga il braccino che quando tu sei esperto, no? Se magari tu fai i primi due dribbling che non vanno bene, però tu vinci la partita 2-0, la volta dopo tu li riprovi i due dribbling e magari vanno a buon fine e magari tutto va a migliorare. Se no, se tu sbagli un dribbling e tu perdi 1-0, cominciano a dire, vederlo, perde la palla, dopo ti guardano subito difetti, invece inizialmente guardiamo gli pregi a tutti quanti, quindi sono arrivati, dai.
1: Io continuo a essere estasiato da come gioca l'Inter, come ha giocato contro la Juventus, cioè, sembra veramente, non so, il Barcellona di Xavi e Iniesta.
0: Sì, beh, ragazzi,
1: tutte
0: però
1: cose di prima, guarda lì il lancio.
0: Non ce l'ha vista la Juve.
1: Giova Rugani, tra le altre, ho visto.
0: Sì, vabbè, qui è una colpa Rugani, sicuro.
1: No, però ecco, diciamo, non è forse la Juventus titolare, ecco, la Juventus migliore.
0: Sì, ma pensa che la Juventus, ragazzi, ha fatto tante storie, Colomani, cioè, Colomani è il Paris Saint-Germain.
1: Vabbè, ok, cioè, Paris
0: Saint-Germain. Gli tagliano così perché non voglio fare nemmeno applaudire, te non devi neanche applaudire.
1: In tribuna, direttamente. E vabbè, Paris Saint-Germain, però, ti ha detto.
0: Cioè, Tottenham, gli hanno voluto bene, stanno a Colomani.
1: Va bene, non so se Tizio scherza, perché ora, visto tutti i casini che sta succedendo, però lui propone uno come Banda del Lecce, potrebbe fare il caso della
0: Banda
1: Fiorentina.
0: Banda Valdivia.
1: Non
0: letto,
1: è all'altezza.
0: Ho letto Ivan Libia.
1: Si è stato Lecce, si sta appellando.
0: Ho letto Ivan Libia, ho visto Ivan Libia, sì, tribunale, perché dice l'hanno fatto firmare una cosa e luna non sapeva leggere italiano.
1: Ora, ecco, non mi
0: Banda,
1: ora
0: Banda.
1: Sì, la Banda.
0: Che c'entra? Ha fatto bene Banda, è stato il migliore di Lecce, infatti
1: due gol
0: sta,
1: in stagione? Quattro.
0: Anche Sottile sta anche sfortunato, perché per appunto non giocava lui,
1: l'unico. Sì, poi avevo anche problemi fisici.
0: Sì, vabbè, poi tanto è uguale.
1: E, va bene, allora, certo che Sauro spegne ogni ambizione che abbiamo, questa, no, Alessio da Pisa.
0: Ma ce le spenga a loro, no? Io non devo essere io non devo né spengere né accendere. Sono giocatori, la fiammellina accendono sempre i giocatori. Questo me l'hanno detto quando ero giocatore e lo dicevo quando ero allenatore. La fiammellina si accende solo noi. Il pubblico si esalta se noi si fa bene.
1: Eh sì, non se Sauro Fattori dice.
0: Dicendo che dato, io non conto nulla. Non bisogna,
1: conti tanto, ma non.
0: Ma sta tuono, ok, sono loro che accendono. Io posso dire che voglio. Qui entra e qui esce.
1: Devo dire, vista la stagione, perché la fiammellina non so, accenderei un.
0: No, sto accendo un bel falò.
1: Sì, no, falò si piglia fuori tra tutti.
0: Sì,
1: va bene. Comunque, cari amici, su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare, non per il cambiamento climatico, ci sono gli scettici e i superficialotti su Fabio Grosso. Ma è una squadra rivoluzionata con una piazza dalle grandi aspettative. E dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Questo
0: perfetto,
1: è Marco il Modellista.
0: Quello ho detto io, sono d'accordissimo. Cioè, bisogna la società. Si deve muovere la società, perché la società è quella che può calmare tutto, se la società rimane un po' ibrida, l'allenatore si trova in mezzo, ma Paratici non penso che rimanga ibrida.
1: Va bene, comunque invece per mantenere l'equilibrio Simone da Manaus ci ha mandato un'immagine di una donna che cuce il terzo scudetto della Fiorentina.
0: Grande,
1: poi premetto che sono stracontento dell'ottima campagna acquisti fino ad oggi. Scusate un attimo, ma di Christensen ne vogliamo parlare? Spero solo che a Super De Gea non venga tutto l'anno neanche un raffreddore, perché Christensen qualche errorino anche
0: sì, ma la partita la può fare, dai, su, una mia. Io ragazzi, se per caso De Gea si fa male per tanto è un casino, cioè, ma sarebbe un casino qualsiasi squadra, cioè solo in Napoli, da quello che ho capito, insomma, si potrebbe permettere Davide Portieri, non so se poi rimane Milenkovic, che portiere vero, io non so perché la Juve non lo prende, potrebbe avere la grande occasione se sì. La Juve, Suzuki dai, vai, tante ci vorre.
1: Suzuki vanno forti, amore.
0: Suzuki.
1: Poi ti faccio vedere l'amico che diceva come le andava, perché Ivano ci ha mandato il video, dopo te lo faccio vedere. Poi bravo Sauro, ti dice Paolo Davicchio, mettiamo tutti i veli dello scorso anno, vai, che così si vince tutto.
0: No, no, non ho, infatti sono tutti nuovi. Però ho detto, si parte da un... Allora, siccome la squadra migliora, io parto da 54 punti. Se si fa 54 punti, si fa gli stessi che probabilmente avremmo fatto con la stessa squadra. Siccome sicuramente l'hanno migliorata, almeno così sembrerebbe, va bene? 60 punti sono il suo. Non chiedomi a nulla di 60 punti, se è capace di ottavi, Ottavi non, sto mia chiedendo l'aria primo, cioè, che mi sembra di essere anche molto, cioè di dargli tante chance,
1: Sì, anche se
0: sembra come se io dicessi Ken e mi basta mi faccia 11 gol a Ken.
1: Si possono chiedere.
0: Chiedere? Se io andavo a pigliare la casa.
1: Dico, anche 60 punti, poi è vero che li hai fatti negli ultimi anni, a parte.
0: Sì, con italiano sempre. Ottavo, nono.
1: Esatto.
0: Va bene così.
1: Sì, insomma.
0: E l'abbiamo esaltato.
1: La difesa mi sembra ancora un po' debole sulle fasce. Ha bisogno di verifiche serie, dice Alberto.
0: Debole sulle fasce è vero, però non. Ma non è che è vero. Con caratteristiche, sai, ai giocatori magari sono un po' giovani, allora ti sembra che sia più deboli perché mai sono meno affermati, chi lo sa. Io vado a dipendere, se l'ho visto mi ha fatto buona impressione, me l'aspettavo diverso, dico la verità. Poi magari sarà il peggiore dell'anno, che ne so, però come effetto non me l'ha fatto brutto, devo dire la verità.
1: Allora Luca da Castelli Romani ti dice che Ulay ha vinto la Coppa di Turchia al primo anno. Sauro, fidati, è forte, il posto se lo conquista sul campo.
0: L'ha vinto lui, l'ha vinto il Trabzonspor, cioè ora dire la vita
1: da
0: lui
1: solo,
0: che va da solo,
1: a prendere la palla e
0: Ulay, se non c'è il mondiale Ulay non si sa nemmeno dov'è. Non c'è nessuno, fai così.
1: Ti aggiungi anche
0: poi può darsi al mondiale ci abbia aperto gli occhi, che c'entra, non ci mancherebbe altro.
1: Ma Stantuono gioca titolare venerdì con Attà e Good, torna ad applaudire Goodmundson, cioè ma Stantuono Attà dietro Ken e Goodmundson ad applaudire, dice Luca. Nella formazione di venerdì
0: anche Goodmundson, Goodmundson ad applaudire è proprio. No, forse no, anche perché se lo può permettere ora conti Benevento. Si spera ai Goodmundson.
1: Ce la possa fare?
0: Sia quello che fa l'ago della bilancia. Ora, attento, se tu perdi il Benevento, non sarà mia colpa ai Goodmundson. Se no, ora, se tu lo sai, io, per me, Goodmundson.
1: Questa difesa
0: mia,
1: a Goodmundson non me l'aspetto.
0: No, ma non è per difendere, perché, ricordati, il rispetto ci vuole sempre. E secondo me, sarebbe togliere di rispetto.
1: Jimenez a sinistra, Ranieri e Mandragora titolari, Ulay, Vieri e Mastantuono a sedere, Attà fuori ruolo, la formazione più triste dell'estate.
0: Come?
1: La tua formazione, quella
0: come?
1: Che ci hai detto, è la più triste dell'estate.
0: Sarà anche triste, Mandragora,
1: Ranieri.
0: Ranieri non lo so, ho detto Ranieri tra parentesi.
1: Ulay, Vieri e Mastantuono a sedere, Attà fuori ruolo.
0: Attà fuori ruolo? Perché il ruolo lo sa lui.
1: Ha detto mezza alla sinistra, ha detto anche
0: alla grande,
1: anche grosso.
0: E anch'io spero che possa fare la mezza alla sinistra. Però per fare la mezza alla sinistra lì e bisogna che dietro ci può essere una I, che lui dribbla tutti, poi fa gioli, fa numeri, e poi che si fa? Si ha il circo? Perché poi dopo, quando poi si perde 3-0 è colpa di grosso.
1: Cioè, però te non eri quello del centrocampo del Barcellona, piccolini, qualitativi.
0: Infatti Busquet che faceva BBB, Busquet stava lì.
1: Ah, un po' BBB lo faceva, cioè, però.
0: Lo faceva, ma che sbaglio. Ma ragazzi, vabbè. Allora, via. Allora lì c'era Xavi,
1: Iniesta
0: e Busquet. Noi, Fagioli, Ulay e Atta.
1: Meglio il nostro, dico.
0: Che sia vero, infatti vinceranno mondiali e tutte e tre candidati al pallone d'oro.
1: Bene, mi piace questa visione di Sauro, finalmente. Oh, hai ragionato.
0: Ma va bene così, è
1: Ulair renderà ridicoli chi gli giocherà accanto. Bene con Fagioli e Attà, ha detto LP.
0: Sì, te l'ho detto. No, non è che
1: superiore
0: è,
1: rende ridicoli tutti quelli.
0: No, Ulair non rende ridicoli. Ulair è un giocatore che ha cambio passo, è bellino a vedersi, che a me piace come giocatore. È uno a cambio passo, può far comodo. Però il basso lo può fare.
1: Quanti minuti ha giocato Fattori in Real Madrid? Non
0: Fattori,
1: lo so,
0: Fattori
1: porti
0: mai.
1: Rispetto lui. Questo
0: Fattori
1: è Max.
0: Mai. Che porta rispetto?
1: Non so.
0: Ho detto soltanto che Mastantuono è un ragazzo che ha 9 anni. Ora, non è che Real Madrid, cioè, non lo possiamo considerare un giocatore di Real Madrid. Cioè, nel senso, della statura, ma è meno. Io penso, se no ce lo davano.
1: Questo no, è vero, se però si sono mantenuti, no, questa possibilità di riaverlo.
0: Certo, ma se lo reputavano da Real Madrid, se lo tengano.
1: Non lo vendevano, certo.
0: No, non lo vendevano, non lo mandano, non lo a giocare. Poi hanno pagato 60 milioni.
1: Sì.
0: Anche Jovic l'aveva pagato 60 milioni.
1: Sì.
0: Cioè, perché per loro 60 milioni è come per noi spendere 6. Cioè,
1: sì, un po',
0: cioè, capito? Però ti dico, ci veda molto, sicuramente. E io spero che lo dimostri qui. Ma sta al tuolo, poi il prossimo anno vai a Madrid, chi se ne frega, intanto ci ha fatto di bene, poi si starà a vedere.
1: Poco da dire. Chiudo con Damiano che ti cita e dice: ci vuole rispetto per Goodson, che dice: credo sia un nemico di Godzilla. Però io non l'ho notato Goodson.
0: No, io non dico Goodmus, solo dico bene. Io
1: Goodmus oramai l'ho parlato talmente tanto che, cioè, voglio dire, l'hai
0: Goodmus è l'unico che non posso sbagliare,
1: interiorizzato.
0: No, sì.
1: Allora, ci sono ancora tanti messaggi, ma è finita la prima ora, tanto ce n'è un'altra in vista, perché arrisca il vento. Sempre un Giacomo Lassi, sempre un Soro Fattori, come sempre vi fa discutere. Soprattutto leggo tante volte il nome di Mandragora, tanto gira,
0: no,
1: e vabbè,
0: gira e ti
1: sempre
0: gira.
1: Lì si adesso torna. Però vediamo che deciderà Grosso, perché per ora mi sembra che diverso spazio gliel'abbia dato a Mandragora. Poi sono, sì, solo amichevoli. Si faranno serie. Ci fermiamo, sono le 18. Pausa e poi torniamo via a Gary Scalvetta.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 18.08, seconda ora di Garrisca al Vento, con Giacomo Galassi e sempre con Sauro Fattori, che ha la grandissima qualità di farvi innervosire.
0: Ma
1: e
0: no,
1: discutere,
0: no, spero
1: discutere.
0: Di no, spero di no.
1: Poi no, qualcuno ti idolatra, nemmeno ti difende, quindi ora ci arriviamo piano piano al 348 751 3933. Se volete ci potete chiamare anche allo 055 77 111 71, perché fa un po' discutere la tua formazione titolare della Fred.
0: Ma non è formazione,
1: perché tarpi le ali ai tifosi,
0: si è fatto per dire,
1: che invece vogliono sognare.
0: Che Benevento giocano tutti.
1: Tutti? Si fa direttamente Mastantuono al centro del centrocampo. Senti, mi dici la tua nello specifico su Franco Mastantuono, dal punto di vista tecnico. Perché
0: allora io l'ho guardato, guardavo tutti i video.
1: Non avevo dubbi.
0: Cioè, perché
1: professionalità di un livello irraggiungibile quasi per tutti.
0: Prima di parlare di una persona che ancora non ho mai visto, che ho visto giocare qualche volta, ho visto il Real Madrid e ho visto Mastantuono, però non è che seguivo Mastantuono. Cioè, faceva parte della squadra.
1: Cioè, vedevi Mastantuono, dicevo ok.
0: Vabbè, c'è Mastantuono, però non è che guardo Mastantuono, guardo, cioè, Mbappé, Vinicius, anche perché lì la palla la danno a quelli lì. Cioè, Mastantuono gliela dà a meno, giustamente, stai attento, non ci mancherebbe altro. Allora che succede? Io l'ho visto. Ho visto un giocatore che ha delle buone qualità, che ha fatto delle buone cose. L'unico gol che ha fatto l'ha fatto di destro.
1: Ne ha fatti due o tre, non ha fatto solo uno.
0: Uno, hanno fatto vedere uno.
1: No,
0: io
1: no,
0: si
1: no
0: dico che hanno fatto vedere, che io, ma poi che ne abbia fatti due o tre, me ne importa nulla. Ho visto che se ne è creati e che era un po', però magari per la giovane età, ti ha detto bene se prima, no? Magari un po' d'emozione, sai, tutto questo vale, però quando te li crei già sei a un buon punto, eh. Cioè, non è che le cose te le crei, ti arrivano per caso. Che, speriamo che quest'anno lui diventi molto più cattivo in quel senso lì,
1: più concreto anche,
0: più concreto, cioè, ma concreto lo è, però cacciava fuori palo.
1: No, no, in effetti sono tre i gol, ma in Liga solo uno.
0: Infatti ha fatto vedere quello, infatti.
1: E uno in Champions e uno in Coppa del Re.
0: Va bene, ha fatto vedere solo quello in campionato.
1: Su 1500 minuti quasi, tre gol e un assist e basta in Champions.
0: Sì, ma però tu sei Real Madrid, insomma, non è che passa da lui, dai. Ma, ragazzi, 19 anni giocano in Real Madrid, io metterò.
1: Hai ragione, però quando fu acquistato dal Real Madrid veramente doveva essere Mastantuono, doveva essere il nuovo Messi.
0: Messi e non lo sai, loro quante ne comprano ed essere tutti nuovi, e poi ti arrivi lì e tutti trovi Mbappé, cosa di là, e dice da già il posto di esti.
1: Difficile.
0: Cioè, ragazzi, lì si parla di giocatori veri, cioè lì non tu sei, io ho visto noi e si è detto, allora l'unico posto quando si gioca a Real Madrid che era, diciamo, vicino alla squadra titolare, la di centrocampo. Cioè, si soffre, sì. Ora
1: con Camavinga, Valverde, dici.
0: Valverde, coso, il mancino, come si chiama, il turco?
1: Arda Güler.
0: E che gli manca? Rodri. Cioè.
1: No, Rodri no. Rodri fa Barcellona. Non hai seguito?
0: No, l'ho perso.
1: Sì, ultime 48 ore c'è sta il ribaltone e va al Barcellona, Rodri. Niente,
0: incredibile.
1: Dopo per diverse settimane.
0: Sembrava già fatta,
1: è comparso in Barcellona e lui ha detto, buona, sì.
0: E ora mi fanno Arda Güler, che è scarso.
1: Sì.
0: Cioè, hanno centrato fortissimo ugualmente. Però, insomma, se c'era Rodri in mezzo e pezzo. Infatti abbiamo sofferto lì, ma perché? Perché questi sono di livello...
1: Guarda, lo sai cosa mi fai venire in mente? Perché il Real Madrid spende 140 milioni di euro per Diomandé, un altro che ha fatto bene al mondiale, che non è che fosse un fenomeno prima.
0: Secondo me non è un fenomeno.
1: Però ecco, siccome la Fiorentina, diciamo, la casella vera che deve sistemare è quella dell'esterno sinistro, se lo vuole prendere Bono, quanto deve spendere? Secondo te? Perché se chiaro, il paragone non può essere
0: Diomandé. Siamo fuori mercato.
1: Però non è semplice trovare un esterno, no, perché te li fanno pagare.
0: Poi a sinistra, secondo me, guarda, alla fin fine, secondo me, si parla, ma non si va a cercare un titolare, si va a cercare uno che può rimpolpare. Ma secondo me.
1: E come tu fai, però? Scusa, c'è bisogno.
0: Secondo me,
1: c'è Gudmundsson.
0: Allora, io ti posso dire che grosso, secondo me, ci deve mettere diversi mesi per far giocare a mezzala. Ma diversi mesi, capito? Se no tu rischi di regalare molto, ma non regalare perché a Town è bravo, ma perché la squadra ne soffre. Cioè, grosso un fallo allenatore da Town, come mi disse a me un mio vecchio allenatore, no? Che mi disse, vale, io non alleno fattori, io alleno, non dico la squadra, va bene? E d'altra parte fattori io mi piace tanto, però se fattori è un problema, preferisco far fuori fattori che retrocedere per fare un piacere a fattori, cioè non so se rendo l'idea. Allora, mezzala, è vero. Poi, però, le frasi di Grosso io le ascolto, perché la gente non ascolta, oramai il mondo non si ascolta più. Quando dice e che è la verità da allenatore, che delle volte ti arriva dei giocatori, se tu hai delle aspettative, poi tu ti accorgi che hanno altre caratteristiche. Perché quando tu li alleni, può darsi che lui pensasse a ta, fo per dire, parlo da ta, ma magari sarà la mezzala migliore del mondo e giocherà a mezzala. Però per dire, magari in questo momento la squadra ne soffre. Perché a Udine, insomma, a un certo punto aveva messo a posto le cose, come tutti quanti, no? Io ti dico che andiamoci piano, a metterlo là lo responsabilizzo un po', lui le qualità tecniche ce l'ha, perché l'ha dimostrata, sta attento, io tanto di appello, visto fare delle belle cose, nonostante non è che abbia fatto mirabile, però tu vedi la base la c'è.
1: Sì, anche a vederlo dal vivo ti impressiona abbastanza,
0: sì, ma poi la base c'è, ha delle giocate, la palla fa passare, io guardo queste cose qui, insomma, ha fatto anche anche il Real Madrid, nonostante non abbia fatto una buona gara,
1: no.
0: però tu vedi quando gli arriva, poi lì il livello cambia, cioè non è Udinese Empoli, cioè, capito chi intende? Che cambia, però tu vedi lui ce l'ha, uno insomma l'ha mai fatto vedere.
1: Nemmeno in amichevole. Po' roba.
0: Sembrava partito benino poi.
1: Guarda, questa non me l'aspettavo. Fulvio 65 ti chiede se secondo te Sottile, al netto degli infortuni, non poteva fare comodo nella rosa, visto che stavi parlando.
0: Ma se tu trovi nessuno, cioè, certo, ma se uno ci pensa, te tu prendi Pellegrino, no? Cioè, che non giocherà, Pellegrino.
1: È poco.
0: Se che sta bene, come faccio a Pellegrino?
1: Sì.
0: Parliamoci ora, se no si fa per ragionare, va bene. Allora, ti dico, allora poteva starci anche in sola, per dire la stupidaggine, altro per non giocare. Poteva starci anche fattore, guarda lì, fa l'applauso, siamo lo incito N.
1: Sì, magari.
0: Lo può andare, lo può andare.
1: Se c'ha in sola in panchina, si no, fa male Ken, sei preoccupato.
0: No, sono rovinato, sì, è vero, con Pellegrino, ma tu ti sento un po' più. Speriamo.
1: Va bene, coinvolgiamo la nostra discussione. Un grande tuo ex compagno come Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, buonasera.
4: Buonasera, ciao Saurino.
0: Ciao, ciao Antonio, tutto bene?
4: Sono sulla rampa di corso con la bicicletta, sto andando.
0: No, anche tu va che bicicletta ora.
1: Vuoi ci sentiamo più tardi, Antonio?
4: Per dimagrire questi 200 gradi.
1: Sì, ho capito, ma quanti gradi? Non so dove sei, Antonio, ma che temperature ci sono?
4: Da Pari sono venuto, poi sono due giorni a Pari, devo fare delle cose, ora sono tornato al mare, ma si bolle qui.
1: Ma possiamo, riusciamo a parlare, Antonio? Rischiamo, non so,
0: l'infatto.
1: Insomma, di chiamare il 118 in diretta. Sì, sì. Si sta assume il rischio. Allora, mentre stai scalando, non lo so.
0: Il numero uno dice:
4: basta solo la bici, perché se ripasso la bici, correre un corro.
0: Ah, no, meglio la bici.
4: Quell'altra roba sì, però correre un corro.
0: Grande, così ti voglio. Tu sei attivo come puoi.
1: Fantastico, Antonio. Ma senti, allora io inizio dal paragone, perché piccoli
4: è una fascia protetta.
0: Ma noi così è così.
1: Così è così, ma noi facciamo finta non andiamo avanti, Antonio. Vabbè, ci piace così. No, io ti porto un attimo sulla questione piccolo e Pellegrino, visto che ne stavamo parlando con Sauro, perché la Fiorentina
4: cambia,
1: insomma, cambia poco, dici?
0: Bravo.
4: Me piccolo, ma per la cifra che hanno speso è stata esagerata. Poi Pellegrino sì, è un giocatore che insomma credo anche la Juve ci ha messo l'occhio, però credo che insomma quasi si possa equivalere. Sì. Sono due giocatori d'area di rigore, attaccanti veri, e possono essere il dopo Ken, se rimane Ken.
1: Ma Ken dovrebbe rimanere, Antonio, così.
4: Potrei vedere.
0: No, se no siamo rovinati, io te lo dico.
4: Vabbè, però anche perché deve essere anche un po' riconoscente, perché prima hanno la grande, ha fatto 4 anni di contratto, una cifra importante, hanno scorso male, qua un po' tutti, e quest'anno si deve rifare.
0: Quest'anno deve far bene.
4: Ma qua la forte poi,
0: Secondo me sì. Una squadra bellina, dice.
1: Ti piace la squadra che sta nascendo?
4: Una squadra tecnicamente, lo dicevo l'anno scorso, perché quando arrivano
0: è vero.
1: Sì.
4: Però quest'anno ho parlato anche che con Fabio Grosso a fine maggio, primi giugno, e c'è una grande, è proprio, sta bene.
0: La gli piace,
4: consapevole, gli piace tutto. Anche perché lui le responsabilità se le prende.
0: Sì, su questo non ci sono.
1: Sì, magari a inizio giugno non so se si aspettava di avere questo tipo di squadra, visto che poi ha
0: cercato. Probabilmente Sauro Palatici ci avrà parlato un po'.
1: Però con Sauro, Antonio.
4: D'altronde, vedi, si torna sempre lì. Il rapporto tra direttore sportivo e allenatore
0: è importantissimo.
4: La centralità dell'allenatore è importante.
0: Sì.
4: Vedi, io gioco 4-3-3, quindi voglio 4 esterni, 2 attaccanti buoni. Centrocampo come si deve, credo dovrebbe arrivare anche Tosved,
0: Sì, se può darsi, ne parlano tanto, quando tu ne parli troppo tu lo sai, vero?
1: Sì, è vero, però anche Joao Mario come?
4: È un giocatore che ho seguito da diversi anni, piace molto, c'è Prompita, fa gol.
1: Però io ti dico, ma ne ha bisogno la Fiorentina, Antonio? Faccio la voce, cioè, nel senso, è un buon giocatore Torsved, ma c'è un centrocampo 62.
4: Giocano una partita a settimana, tu dirai, allora la squadra è sempre quella. Però, dai, bisogna capire poi se rimane i Fagioli. Sto leggendo su Facebook.
0: Sì.
4: Dice, va via, chi volete vada via o rimanga?
1: Vuoi vada via o rimanga?
4: Sì, c'è un po' in
1: tutta. Però in che ruolo?
4: Regista.
0: Sauro
1: non è convinto.
0: Dice
4: no.
0: Lui basso non lo può fare, dice. Ha le qualità per farlo, ma non ha l'attitudine. Tu lo sai meglio di me. Insomma, ecco, la mezzala fortissima, secondo me. Di qualità.
4: Io la mezzala dice,
0: Sì, io lo vedo molto più mezzala, però è come lo vedo io, perché insomma il basso deve dare equilibrio, deve essere uno che entra dentro la difesa, tu lo sai benissimo, no? Insomma,
4: è vero.
0: Queste cose non le fa, ma non perché probabilmente ancora non è pronto per certe cose, dai, su. Un po' le qualità.
4: Io mi auguro che almeno a livello mentale abbia risolto il problema suo, che è la cosa più
0: che non sarebbe poco, t'ha ragione.
4: Questo non sarebbe poco, perché sono cose quelle che non puoi immaginare.
0: Ti segna.
4: Da un momento all'altro può tornare, capito? Speriamo di no. La cosa, diciamo, da umanamente per parlando, è quella che mi preme di più.
0: Poi, sì. Bravo.
1: Ma Antonio, guarda, resto sul centrocampo, perché quello che stavamo dicendo a Onsauro anche, che forse a ta mezzala, resto lì, questo momento grosso non si sa se se lo può permettere, cioè meglio da trequartista e possa anche un po' aiutare il centrocampo, sì. Perché Ulai, Fagioli
4: può fare tutto, ma sta, è un giocatore,
0: è buono,
4: c'ha leve lunghe, c'ha passo, gioca nel corto, gioca nelle combinazioni, c'ha tiro, inserimento, il giocatore è un pezzo. 25 milioni visti, diciamo, quello che il
0: si
4: mercato
0: a giro
4: legge tutto, è una cifra che secondo me ha fatto un grande acquisto.
0: Sì, se tu lo trovi, se tu lo trovi un mercato in Inghilterra, tu fai una plusvalenza, fa paura.
4: No, tu fa 40, 50.
0: La voglia, facile.
1: 120 pettonali.
0: No, ma
1: non
0: poi
1: è tonali,
4: Dorgu, persino, che era, sì, di legge, pagato da quel fenomeno di Corvino a 450
0: mila euro.
4: A 40 milioni a gennaio al Manchester United.
0: E fa il titolare fisso,
4: Capito?
0: Il Manchester United.
1: Sì, dalla Danimarca.
4: No, per dire, quindi Atta, come si vuol dire, il giocatore che è stato
0: forte.
4: E Torsved sono giocatori così, le mezziali che vanno anche a fare gol, perché poi tu, 4-3-3, l'attaccante, ok, si spera che ne possa rifare come due anni fa.
0: Speriamo.
4: Ok, ma ci vogliono poi gol degli esterni, dei centrocampisti,
0: sì,
4: qualche gol del difensore, come sempre stato, insomma, il calcio.
0: Il calcio poi alla fine è sempre uguale.
4: Torsved è uno, c'ha il gol su, se arriva, c'ha il gol proprio sul suo DNA. Atta uguale. Ulai è giovane, però mi sembra intraprendente. Poi Mandragora che farà parte anche lui, perché se giochi 4-3 devi avere 6 centrocampisti sicuro.
1: Sì, poi
0: e ti dico, Mandragora quello
4: i gol li fa, e Honduras anche lui li fa i gol.
0: Infatti
4: io mi ricordo là del 21, giocatore che magari se ne parla poco, però è cresciuto tanto,
0: sì. Sai, ci sarà una bella guerra lì in mezzo, visto che abbiamo soltanto il campionato.
4: La forza di un allenatore, poi Sauro non si è giocato a pallone ancora di più di questi tempi, è creare la sana competitività,
0: sì,
4: cioè tenere tutti bene, però devono, come dire, la sana competitività nel senso, se manca uno gioco io, ma c'è questo ricambio che poi deve sempre dare quella qualità, quella capacità.
0: E poi le 5 sostituzioni, tu lo sai meglio di me, ti danno una mano. Bravo. A gestire,
4: Il calcio è cambiato, le 5 sostituzioni,
0: sì.
4: Le due cose importanti di calcio in questi ultimi più di 30 anni è quella che hanno tolto il passaggio ai portiere, che è stata la prima regola vera che hanno tolto, e poi 5 istituzioni che sono metà squadra, di cambia le partite.
0: Sì, che poi cambia le partite, infatti il vantaggio ce l'hanno le grandi squadre, cioè chi ha ricambi veri, insomma, le piccine poracce, cioè, le vanno a peggiorare di sicuro.
1: Però ecco, su grosso, però, Antonio,
4: mi piace, sì, la squadra mi sta piacendo, poi so che deve arrivare ancora un esterno, perché come si diceva prima, deve essere completata, ma insomma, ragazzi, è arrivato Mastantuono,
1: Ti piace?
4: Ancora. Molto.
0: Sì. Molto. No, delle belle qualità. Però
1: c'ha nemmeno 19 anni, li compie tra 30
4: e
1: 4 giorni.
4: Ecco perché questo che vuol dire che i nostri, ti fa un esempio, liberali.
1: Sì.
4: Giusto?
1: Sì, sì, giusto.
4: Liberali. Era del Milan, 2007, giocatore forte. Lo danno al Catanzaro, fa un gran campionato di scandal Serie A, fa i numeri, l'ho visto io di persona, l'ho seguito tanto. Il mio cosa fa? Voleva prendere un 18enne a 35 milioni da via Libre a 6.
1: Quello di
4: questo si può cambiare il nostro calcio in Italia?
0: No.
4: Non si può far giocare i nostri giovani? Perché non deve giocare liberali in Milan? C'è degli scappati di casa,
0: perché lei è così. No, è vero, perché paura mai.
4: Allora perché bisogna cambiare cose? Bisogna cambiare la nostra mentalità, la nostra cultura.
0: Sì.
1: Sì, guarda, no, e ti dico, a parte il liberale, parlavamo anche prima di entrare in diretta con Sauro, se guardi i mercati delle squadre, compresa la Fiorentina, cioè di italiani c'è poca roba,
0: tutti stranieri.
4: Andavano a prendere, leggevo, il Milan voleva un 18enne, 35 piccoli.
1: Quello è finito al Borussia Dortmund.
4: L'anno scorso 34, poi si è fatto male.
1: Sì.
4: Ma perché non deve giocare il liberale nel Milan? 3-4-2-1 fa già Leao tre quarti, poi già Leao tre quarti. Leao c'ha solo un modulo. Giusto?
0: Sì.
4: Esterno sinistro.
0: Fine.
4: Punto. Deve giocare solo esterno sinistro.
0: E senza lavorare, esterno lassù e basta. Palla a me e poi vado.
4: Esterno sinistro.
1: Bella. Vabbè, comunque, ma sta attuale, ti piace, tornando alla questione, perché comunque tanto, quello che stiamo dicendo anche a Gonzalo, che sì, c'è tanta
4: deve,
1: pressione.
4: Deve entrare anche nell'ordine idee che gioca a Firenze, che è una piazza che se fa quello che deve fare lo infiamma, il Franchi, e poi viene considerato, però io, insomma, un giocatore così ci voleva.
0: Bisogna stare attento alle aspettative che a Firenze, tu lo sai, dice.
4: Lo so, le aspettative ci sono, ma è giusto anche sia così. Cioè,
0: sì, no, lei è bello di calcio, no? Lei è bello di calcio.
4: Non è che ci va a nell'Ecco, con tutto rispetto del Lecco, nel Real Madrid.
0: Insomma.
1: Guarda, Antonio, prima di salutarti faccio una domanda di un amico che ti chiede se non ci servirebbe un mediano di rottura, tipo Keita del Parma, per coprire la difesa.
4: Dai, dai. Io ho ancora il centrocampo che diventavo matto, che c'era qui l'animo, Cavalero e Pizarro.
0: Perché c'era rotture?
4: E si teneva sempre noi la palla, e la nessuno la facciamo passare anche negli orecchi, e quindi questo è il problema. Sì, poi ci sono anche quelli mediani, io ho capito, ma bisogna giocare anche il pallone. Lì il grosso uno è la qualità. Vai a vedere il centrocampo di Sassuolo, qual era? Torsved, Matic, che era il vero regista, il vero uomo squadra.
0: Infatti ti dico, visto che ti ha parlato di Matic,
4: offensivo,
0: visto che ti ha parlato di Matic, quello che si avvicina di più, io non ti la dillo, poi tutti mi dicono, ma attaccano, io non ti la... De Mandragora, sotto l'aspetto.
4: Perché ci può stare come sì, disponibile anche di incontrista, di
0: esperto, sa dettare i tempi, capito? Sa quando rallentare.
4: Ma Dragor ha fatto campionati importanti, ha fatto 6-7-8 gol all'anno.
1: Cioè, voglio dire a Sauro, si prende
0: questo, fa 7 gol, fa 9 gol, no, e pare scarso.
4: So che non piace perché è un giocatore magari che non dà tanto nell'occhio. Però Fagioli è un altro livello, se sta bene Fagioli,
0: certo,
4: è un giocatore di livello superiore, è normale.
0: Sì, però
4: ripeto, durante l'anno questa sana competitività diventa fondamentale. Grosso, e Fabio è uno bravo in questo, perché ha avuto l'esperienza e anche ha preso anche bella bastonata.
0: Capito, che conta anche quella,
4: conta anche quella,
0: sì.
1: Va bene.
0: Ascolta, ti sei fermato, che non hai fiatone.
1: No, davvero, se no sono istasiato alla tua forma fisica.
4: No, vado in palestra, andando in palestra.
1: Giù, no, dopo la bicicletta a palestra.
0: Dici, che tu mi fai tutta questa roba?
1: Sì.
0: Ma sei impazzito.
1: Sì, ma
0: non lasciare quello vietato a bambini,
4: Per mangiare la sera mi tocca fare
1: questo. Vabbè, ci sta.
0: Dice, prima perdo qualcosa, però lo recupero la sera.
4: Se no poi digiuno intermittente.
1: Può essere un'idea, può essere un'idea.
0: No, io dice, sei un
1: va
0: grande.
1: Bene, Antonio Di Gennaro, buona palestra.
4: Venga a trasmissione lì con
1: vieni,
4: lui.
1: Vieni, tu venga. Tutti lunedì, una volta sei a Firenze.
0: Un lunedì vieni, guarda.
4: Il 29 ci sono per...
1: dai,
0: tanto ci siedi, 29 ci si vede, dai, dice, siamo lì tutti, dai.
1: Bene. Ciao. Ciao Antonio Di Gennaro.
0: Ciao Antonio, ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: Bene, ciao. Bene, sono veramente istasiato con 40 gradi, bicicletta.
0: No,
1: palestra.
0: È impazzito.
1: Va bene, bravissimo.
0: No,
1: Di
0: però lui la si è pavuta e lei il peso, no?
1: Sì.
0: Sì. Perché quando si era compagno, insomma, e che io, per dire, finito l'allenamento, io la mattina si era finito l'allenamento, mangiavo bomboloni o la crema.
1: Sì,
0: Sì, io ero un.
1: E non prendevi.
0: Ma niente, io per fortuna. Va bene, e lui mi diceva, no, se li mangiassi io te lo mangi te, mi vede forme, mi faceva morire, troppo forte.
1: Beh,
0: è il numero uno, dice, giocatore vero, ce lo dimentichiamo.
1: Sì, questo
0: ecco.
1: Sì, lo dicono tutti. Allora, riparto un po' di messaggi prima della pausa, tipo Claudia ti chiede che cosa ne pensi di Udoge, visto che è uscita questa voce da Roma.
0: Sì, lasciate, secondo me sono tutte... Comunque il di Tottenham, che è pericoloso.
1: Dici? Allora, io dico che la Fiorentina si era già informata su Udoge, infatti siccome la notizia arriva da Roma, la genesi della notizia di Udoge è che da Roma si sono affacciati a Udoge e hanno saputo che tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Fiorentina. Ora però, per quello che risulta
0: che
1: sottoscritto,
0: c'è anche la Roma?
1: Sì,
0: perché potrebbe mettere Wesley a destra e Fagioli a sinistra.
1: Udoge, però secondo me è che nella ricostruzione viene tenuto conto della richiesta di informazione che effettivamente la Fiorentina ha fatto, ma più di un mese fa. Però poi quando il Tottenham ha detto 20 milioni e comunque se ne ragiona di po', la Fiorentina ha detto vabbè, ci prendo Valdepeñas e poi mi guardo
0: fatto
1: intorno.
0: Bene,
1: quindi ad oggi non risulta che ci sia nulla su Udoge, però,
0: ad oggi,
1: però è un calciatore che ha avuto una parabola un po' strana.
0: Sì, però
1: lui
0: nazionale, insomma,
1: è un nazionale, sì, che sembrava pronto a diventare nuovo fenomeno.
0: Qualche limite
1: c'era. Tanto Caglione?
0: Coyote rimane l'Inter lei.
1: Ah sì, eh?
0: No, non sta facendo male, dai.
1: Lo volevano all'Inter a 40
0: milioni
1: di euro.
0: Lo vogliono tutti, però poi vedo pigliare gli altri.
1: Ma vedi stuzio, a me in realtà Coyote non dispiaceva.
0: Coyote è un buon giovane, ora se no si fa pena.
1: Però c'è stata una discussione perché qualcuno te lo dipingeva come il nuovo Roberto Carlos, sì, e te dicevi...
0: E siamo sempre al solito discorso, stiamo calmi.
1: Stiamo calmi.
0: Però io li seguo.
1: Per ora non ne stai sbagliando una, Sauro, io te lo dico.
0: Speriamo di continuare.
1: Però perché, sto pensando...
0: Perché sta attento, io faccio... Un po' pessimo, cioè nel senso, cerco di calmare, ma sotto,
1: un po'.
0: Se si avverasse lo penso, si sarebbe tutti contenti. Però perché si avveri, bisogna arrivarci piano piano, se no, cioè, vorrei tutto e subito. Il calcio, come nella vita, è dura.
1: Sto pensando a qual è la tua battaglia di quest'estate, perché 2 anni fa la tua battaglia era Gudmundsson, e poi, infatti, l'anno scorso l'abbiamo ripetuta aggiungendoci Mandragora, in realtà, poi negli ultimi 2 anni. Quest'anno, che battaglia ti prendi?
0: No, ma per ora ti dico la verità.
1: Fagioli, regista, non ti piace? E lo vedi
0: sì, però,
1: anche
0: scelta se ci gioca, cioè, non è che sia la fine di mondo, detto. Vorrei qualcosa di più. Cioè io poi in quel ruolo lì io proprio sono un po'.
1: Ecco qual è, che secondo te mezzala ci metterà un po' a metterla.
0: Io lo amerei come mezzala.
1: Però con.
0: Quando era dichiarata anche grossa, ho detto per me cioè, è una mezzala, giusto? Perché infatti anche nell'Udinese faceva mezzala. Però prima deve mettere a posto i meccanismi, perché a livello.
1: Va bene, però non è ancora una polemica, secondo me, abbastanza.
0: No, ma non la farò mai.
1: Non su Attadio, su qualcos'altro.
0: Cioè, l'importante è che ha sentito che ha detto anche dice. Che tanto è inutile sta qui. Dicendo tu lo metti, è buono. Cioè, io perché avevo problemi con Gudmundsson? Dice, se hanno un giovane sul ruolo, un sondo deve giocare, dimmelo voi, l'ha fatti tutti i ruoli.
1: Va bene, cioè, senti, Sauro, ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa che
0: certo,
1: rischia il vento, ma è già
0: pronto all'ultima mezz'ora.
1: Ecco,
0: via.
1: Sei pronto?
0: C'è prontissimo.
1: Vai, torniamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18:38, sempre Garrisca al vento, sempre il 348-7513-933. Davanti ai nostri occhi non c'è più Juventus-Inter, ma ci sono gli europei di nuoto. Noi ci rifacciamo, praticamente siamo marionette di Stefano Carlesi, che ci crea interesse su cose a suo piacimento. Con Ceccon, che si è qualificato alla finale. Non ci mettere penso la vita in diretta, ma mi mette sempre Tonelli, per favore.
3: No, mettici.
2: Ci ha messo Moda TV Moda e la Biennale di Venezia. No, e andare.
3: Ce lo fa apposta.
2: Bene, abito da sposa cercasi, non è male.
3: Cesaroni
2: ci ha messo.
3: Sei un mito, Stefanino.
2: Claudio Amendola, dannata, direi, perché dannata sono i Cesaroni, perché c'è anche l'attore che tra l'altro è tragicamente scomparso. Sì, no, ora non ricordo il nome.
3: Neanche io però.
2: Va bene, detto questo, andiamo avanti. Noi parliamo di Fiorentina, non dei Cesaroni. Ci rimetti l'europeo di nuoto, per
3: comunque,
2: favore.
3: Lei resta in uscita?
2: Alla Roma, che stasera aspetta Molina e che ha chiuso per Mora, Rodrigo Mora, 25 più 25. Queste sono,
3: cioè,
2: le operazioni.
3: 25 ragazzi,
2: anche
3: via.
2: Loro. Sì. Curtis è arrivata prima nella semifinale, e quindi si qualifica alla finale dei 100. Poi va bene, ripartiamo dai messaggi. Sauro, non ci distraiamo.
3: Dai, andiamo.
2: Allora, ci mandi due vocali, per favore, signor Carlesi, vai.
4: Infatti, ma fatti un rimasto, ce l'hai uguali, che pigli porta il tuo amore?
2: Come mai ce l'hai uguali?
4: Quest'anno c'è la cosa, io me la vorrei vada via.
3: Dai.
5: Ragazzi, ma che bellezza che Fattori fa il telecronista, fa il commentatore e non l'allenatore della Fiorentina. Cioè, non serve un esterno sinistro titolare? Cioè, giochiamo con Gudmundsson, giochiamo con Atta esterno sinistro. Cioè, Atta al limite potrebbe fare eventualmente il fantasista, ma non l'esterno sinistro. Quindi fortunatamente ci pensa Grosso e fortunatamente arriverà un esterno sinistro.
2: Oh, due attacchi belli, quanto mi piacciono gli attacchi a Sauro Fattori.
3: Ora io dai posto a chi?
2: Ai tuo uomo.
3: Che me ne frega a me. Lei posto, se deve giocare bene gioco, speriamo faccia bene. Poi vediamo. Tanto io ti aspetto sempre tutti, no? Con calma, ci ho calma. Questo qui però poi mi richiami tra qualche mese.
2: Bene. Invece l'altro amico,
3: metto la I lì dietro a dribblare, a prendere palla, poi dopo poi si dà la colpa magari a chi è, perché non ha parato, capito?
2: E l'altro amico che dice che sei bravo,
3: sì, esterni, cose di qui e di là. Grosso, siccome Grosso è un allenatore, io fa l'opinionista, dice meno male fa l'opinionista, meno male lui fa lo spettatore, fa il radioascoltatore, va bene? Cioè io sono un po' permaloso in queste cose, va bene? E visto che parla, se tu hai Atta e coso, che l'Atta come lo fai giocare? Il centrocampista? E bene non lo faccia lui l'allenatore, fidati di me. Perché poi dopo tanto.
2: No, segnalo, non è che te hai detto tra l'altro non ci vuole un esterno, te hai detto guarda, in questa situazione
3: gioco in maniera diversa, gioco in maniera diversa.
2: E cioè, vediamo perché
3: cioè,
2: costa
3: allora,
2: tanto.
3: Allora, questo altro se tre e questo è la dobbiamo smettere. La devono smettere. Poi si parla di giocatori in movimento, si parla di movimento, però si mettono come subuteo.
2: Eccolo, questo cioè, l'abbiamo detto.
3: Tanto
2: le luce, movimento
3: tanto
2: facciamo rimuovere.
3: Lo sa chi ha fatto comodo i numeri? A giornalisti, senza offesa, perché lo sapevi di che scrivere, no? Per la formazione, allora non cominciava a scrivere.
2: Vabbè,
3: intanto si va in 4-3-3, però che lei è 1-4-3-3. Perché il portiere c'è per l'appunto.
2: Sì, c'è.
3: Invece qui uno, il portiere non esiste.
2: Vabbè, perché quello non è che lo devi schierare.
3: Cioè, come, perché il portiere è uno dei giochi più di tutti. Cioè, tocca più palloni il portiere che Ken.
2: Ma i numeri servono per metterli all'interno dei campi.
3: Allora, 1-4-3-3. Uno, perché
2: ma
3: uno
2: lui
3: c'è.
2: Sta sempre lì.
3: Perché se viene un alieno, ovviamente la luna ci facevano 10.
2: Vabbè, ho capito.
3: Invece
2: ma
3: per l'appunto si giocano 11.
2: Adesso è per semplificare, perché non hai bisogno di dire l'uno.
3: E se c'è Atta e Mastantuono, e tutti e due non sono due esterni, e giocano due dentro. Certo, chi se ne frega, cioè, l'importante è che giochi in Liboni, ok?
2: Sì, perfetto.
3: E che cominciano a dire lo mette fuori ruolo, non li mette fuori ruolo Grosso, perché ho visto che quando ha fatto Joatta, che l'ha messo un po' più avanti, perché d'altra parte in mezzo al campo c'è da contrastare, da cuocere, da fare tante cose, c'è da preparare dei meccanismi che probabilmente Ulai ancora l'ha un po' da accusare, perché anche Ulai cioè, è bravo, giovane, benissimo, sono felicissimo, però insomma qui se poi dopo poi si comincia magari a vedere che la si piglia, chi si dà la colpa? dimmelo voi.
2: A Mandragora.
3: No, dagli un po' di tempo.
2: Andiamo avanti, sono tanti messaggi. Grande Sauro Fattori, per lui la formazione è sempre Mandragora più altri 10. A mezzala a sinistra, a destra Andura, al centro il più forte di tutti, Ulai. Questo è il suo centro.
3: Ecco, il più forte di tutti, ecco, il problema è quello, Ulai lì non ci c'ho.
2: Ma l'hai visto?
3: Grosso,
2: povere,
3: grosso non ce lo fa giocare.
2: Come fai a essere così sicuro?
3: Ma perché anche... porta palla, giocatore porta
2: capito,
3: palla,
2: ma
3: lì non può giocare.
2: Ma l'hai visto 60 minuti a Real.
3: Ma è uguale, non può giocare lì,
2: ma
3: in
2: aspetta,
3: questo momento.
2: Ma magari gli dice
3: in questo
2: grosso.
3: Momento, io ti dico, si gioca tra 15 giorni.
2: Sì.
3: In 15 giorni è un diente a Pizarro. Ok? No, allora magari... diamogli tempo. Però in questo momento no. In questo momento no. In questo momento. Poi, tra due mesi, più forte del mondo.
2: Bene.
3: E poi Fagioli che si fa allora? Ci visto gioco la Illy, non gioco a Fagioli. Se attaffa la mezzala sinistra, non gioco a Fagioli.
2: Mezzala
3: destra.
2: E una IA, cioè.
3: E siamo tutti ahí.
2: Ma comunque lui mette in dura.
3: Tutto a palleggiare. Mette in dura. La Fagioli un gioco più. Più sì. Forte è una IA. Benissimo.
2: Ma l'avete visto giocare Pellegrino? Ci dice Bomber Viola. Io l'ho visto spesso.
3: L'ho
2: mi
3: visto
2: pare
3: anch'io.
2: Molto grezzo tecnicamente. Vendere piccolo e prendere Pellegrino a 25-30 milioni è come vedere più volte la corazzata Potionkin.
3: Io lo capisco, lui parla, però tanto. Piccoli, tanto ora si comincia a difendere piccoli per tanto piccolo non lo può vedere nessuno, no? Ora tra un pochino si rimpiangerà piccolo, tanto no, a Firenze siamo così, c'è niente da fare.
2: La squadra è migliore sulla carta, però non è detto
3: sulla
2: che
3: carta.
2: Tutto vada bene.
3: Bravo.
2: Molti giocatori sono scommesse per il calcio italiano, mi accontenterei di arrivare a metà classifica e vincere la Coppa Italia, sarebbe una bella annata.
3: Madonna, se sarebbe una bella annata, cioè, ma sì. Stai scherzando.
2: Il problema è che non sei sicuro prima di vincere la Coppa Italia, mentre...
3: non sei sicuro di cosa faranno questi ragazzi che sono arrivati da campionati diversi, da squadre diverse, tu la mettono un po' insieme, ma non è, te l'ho detto prima, di buoni si fa veloce a mettere insieme, però sono giovani, se la io ho detto prima, un po' di fortuna che è importante, perché? Perché il giovane sull'entusiasmo fa meglio e magari viene fuori proprio quello che è. Se no c'è da aspettare.
2: Comunque è pazzesco perché siamo ancora qui a discutere di Mandragora. E bisognerebbe spiegare a Sauro che dopo aver speso fior di milioni per due, forse tre centrocampisti di livello per poi riproporre Mandragora sarebbe ridicolo. O riserva, o meglio ancora via, tenere in dure e basta. Via.
3: Ma che scherzo!
2: È che nessuno lo compra Mandragora.
3: No, il problema è che per Mandragora ho letto stamattina perché gli articoli li leggo io su tutti.
2: Mm-hmm.
3: E voglia più di 10 milioni per Mandragora perché nel giugno, cioè, non gli farebbe vero.
2: Sì, diciamo, non è che ci sono stati tutti interessi, ma c'è anche una questione di età.
3: Io gli do 8-9 gol agli altri. Diamogli 8-9 gol agli altri e teniamoci noi che gli non fanno nemmeno le mani. Andiamo avanti.
2: Sauro, mi fido di te, ma cosa ha fatto Fagioli lo scorso anno? Quanti gol, quanti passaggi gol? Ricordo tantissimi passaggi indietro, molti laterali, solo pochissimi in avanti. Un famoso allenatore diceva che lui i giocatori che non si assumono le responsabilità non gli interessavano, non li voleva.
3: No, Fagioli quando gioca lì fa più fatica. Infatti io, 2 anni fa, quando io speravo che facesse il centrocampista, cioè perché 2 anni fa l'ha fatto, quando abbiamo fatto che giocavamo il centrocampo e Fagioli faceva il la mezzala sinistra, diciamo, io gli chiedevo più gol, che secondo me Fagioli fa dei gol per la qualità tecnica che ha. Poi tu l'ha abbassato a quel punto lì, però l'anno scorso, allora io mi ricordo perché ho buona memoria, a dicembre lo volevano frustrare perché guardabile il giocatore non si può vedere, poi fa 2 partite buone,
2: un fenomeno,
3: e poi dopo ha rifatto più grandi cose,
2: sì.
3: stavo lì vivacchiava come tutti gli altri, non è perché d'altra parte poi tu paghi la squadra anche, cioè, e se poi dopo viene fuori la dichiarazione dei paratici, che è l'unico Barcellona può giocare in Barcellona, poi Barcellona mi pare non si sia interessato.
2: No, ha scelto
3: però,
2: Rodri.
3: Però io
2: Rodri.
3: Sì, infatti, io continuo a vedere, sì, basta quella maniera, poi insomma c'è un po' di differenza. E poi continuo a vedere che però Fagioli l'è sempre in bilico.
2: Mm.
3: Probabilmente perché può portare dei soldi.
2: Sì,
3: su questo
2: anche.
3: Non ci sono dubbi, anche perché Fagioli non lo puoi regalare,
2: no, anche se poi offerte vere e proprie non ne sono
3: arrivate, però l'unico è il limite, potessi racimolare un po' di soldi che poi sai spendi però qualcosa in tasca, se no alla fine tu li finisci, capito? Che può darsi che anche, però se è un po' in dubbio vuol dire che
2: ancora non è
3: che è grosso, dice mi incateno allo stadio se me lo vendano.
2: No. Però Filippo invece sì, da Montevalchi, perché volete vendere Fagioli? Sta bene qui, questo è il messaggio.
3: Ma certo
2: Filippo
3: sta bene qui, però sai, ragazzi, delle volte nel mercato, se preso la I, è un fenomeno. Fagioli, perché io ho visto che metta molto la guerra tra Olai e Fagioli, come concetto, dice cioè, gioco all'uno, gioco all'altro, cioè, facciamoli giocare insieme, ma Grosso non mi ha perso il capo, cioè perché dopo quando fa l'allenatore, visto che quello che prima mi ha detto io l'allenatore ho fatto, magari in categorie più basse, ma gli equilibri ci vogliono uguali, non è perché te tu giochi in Serie D, allora via tutta la banda, non è uguale, capito? E il concetto è questo, deve cercare un equilibrio, non può regalare. Poi se ho detto prima, avete visto già il Sassuolo l'anno scorso? Bene, Tosved che faceva? La mezzala sinistra, che si inseriva, perché basso stava? Matic. Quindi Matic ce n'è uno solo che gli può assomigliare così. È un né, né Olai, né Fagioli, Endur, né Tosved, né Cosco, perché Tosved se no gioca lì, no? Cioè, capito? E per l'appunto manco un nome e tutti mi odiano. Fate bene. Poi, no, continuiamo a parlare male di
2: carissimo saluto da Maurizio Cingoli, 60 anni, cresciuto a Viola Antognoni. Devo a questo punto però esprimere una nota dolentissima. La spina del fianco in molti bambini adultizzati. I genitori si comportano come se fossero ingiustamente trattati e così ottengono un'inversione dei ruoli per la quale il figlio a doversi assumere le responsabilità. In realtà mi duole dirlo, credetemi, Antognoni sta mascherando con il vittimismo la sua irresponsabilità, perché attrarre su di sé tutte le attenzioni in occasione del centenario di un mercato stratosferico, che chiaramente il campo dovrà a confermare tale, bisognerebbe essere partecipi alla festa e non protagonisti.
3: Non so, lui parla da tifoso un po' ferito e lo capisco, perché questo è un po', te lo senti, no? C'è un, dentro c'è un po' di malinconia, cioè c'è un po' di dispiacere e lo capisco, però come ho detto prima c'ha 72 anni,
2: San lui. Io a una certa età, ci scrive Corrado, ho pianto quando rientrò in campo dopo la botta, ma se non va alla festa è uno stupido. Una foto con lui la strapperò in caso negativo.
3: Sbaglierebbe a strapparla. Non si strappano, ho sempre detto.
2: Allora, invece un amico dice, stamane ho fatto una battuta, a parità visto del cartellino, invece di Pellegrini mi lascerei tentare da tre soldi.
3: Lo so, ne parlano di questo tre soldi, però non lo conosco bene. Direi, ho sentito dire anche sto Acciamani.
2: Parlando della Roma, del Torino.
3: Lo vogliono tutti di là. Boh, io non ho mai visto giocare. Questi un giorno diventano più forti del mondo.
2: Sì, sì, sì. Ok, allora Mandragora meglio di Olai, Gudmundsson meglio, ma Stantuono si dice Fattori, me lo segno.
3: No.
2: Che ti abbiano detto e te hai detto Gudmundsson meglio di Mastantuono è il colmo.
3: Cioè, vuol dire che proprio ho detto allora mettete una bella cosa. Dite che vi pare. Tanto è inutile parlare, non ascoltate. Nel mondo d'oggi il problema è che non si ascolta quello che la gente dice. Si parte dritti. Io ho detto di Mastantuono, cioè Gudmundsson. Per me Gudmundsson le resta al suolo. Perché?
2: Va bene, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Stefano. Buonasera Stefano.
0: Un saluto e un benvenuto per il ritorno di tutte e due, prima e dopo, comunque. Bene, bene.
3: Certo.
2: Bene, dici tutto.
0: No, io ci vediamo tutto. Io cioè i tifosi, ma anche i giornalisti, li faccio, è bene farli quando hanno visto la partita, non in anticipo, perché già è difficile parlarne dopo e fare le valutazioni delle volte, perché vogliono giudicare i giocatori prima ancora di averli visti e di capire in che ruolo possono giocare. E secondo me, cioè, capisco Sauro che a volte dice ma che può giocare qui il giocatore in quel ruolo,

0: bravo in quel ruolo, perché per me Urai in futuro, se gioca in Italia e impara a giocare tempi, per me non fa il mediano davanti, il mediano regista con attitudini differenti, più verso Torreira e più Duerno, ma la dinamicità, il passaggio per dare la via di prima, ce l'ha,
1: Sì, però il problema è che porta palla, e quel ruolo lì porti palla.
0: Aspetta, perché noi perché fino ad ora Tetta ha visto piglia palla e va via. Quella è un'altra attitudine, ma la sua attitudine il principale è quella di rubare palla. Se te lo metti davanti alla difesa e tu gli dici corri più che in verticale, corri in orizzontale come faceva Torreira, guarda che questo si matura tatticamente, fa un paio d'anni diventa un giocatore.
1: Ma io me lo auguro tutto il cuore, però tu parli di un paio d'anni, no di tre giorni.
0: Ma Sauro, perché ripeto, i giornalisti pensano che arrivino, o i tifosi soprattutto, pensano che arrivino giocatori pronti costano 40-50 milioni.
1: Così.
0: E i giocatori pronti, come piacerebbe quelli di Barcellona, di Real Madrid, di tante squadre, è un anno il problema di dire gioco 10 metri più avanti, gioco metri più avanti. Quello sono talmente forti che possono giocare nel ruolo che vogliono, se lo trovano da sé prima di tutto, ma poi sono talmente forti che se giocano un ruolo fuori fino a 7, 6 e mezzo, 7, se giocano sul ruolo fino a 8. Ecco la differenza che fa un bravo allenatore a cercare di valorizzare il più possibile e le uova che c'ha.
1: Ma infatti siamo con
2: Stefano, ti saluto e ti ringrazio.
0: Posso
2: poi
0: dire? No, l'ultima cosa, sì. Ciao,
2: dici,
0: su una cosa però.
1: Dimmi.
0: Oggi io devo giocare, come sento dire, con il 4-3-2-1 è anacronistico, perché giocare sempre con i due centrocampisti dietro che stanno centralmente vuol dire aiutare al 100% la difesa avversaria, perché tu non hai nessuno che va a allargare la difesa sulle fasce, per esempio come 4-3-3, come intendo io, con tre attaccanti, non gli esterni che buttano palla, e lì ci vuole degli attaccanti.
1: Sì, però c'è da capire, ora poi magari dopo, cioè, che anche quelli fanno i due, cioè, e vanno a cercare spazio largo, non siamo fermi, capisci che intendo? Cioè,
0: sì, cioè, ma dai, guardi, i veri 4-3-3 europei, e partono dalla linea di fallo laterale, e poi o rientrano e tirano oppure vanno sul fondo e fanno il cross. Sono le ali.
1: Ma con giocatori abbiamo noi ali così non l'abbiamo chiuso.
2: Stefano, ti saluto, ti mando un abbraccio.
0: Mi ringrazio.
1: Ciao.
2: La trasmissione, se no, si fa un editoriale di 10 minuti. E ci sono tanti messaggi a cui voglio rispondere. In realtà abbiamo 3 minuti, quindi andiamo avanti, poi vediamo come vorrà farlo grosso. Però è chiaro che con gli attuali interpreti è difficile uscire al 4-3-2.
1: Ma poi si allarga, vanno a ricevere larghi, vanno a cercarsi lo spazio.
2: Cioè, l'alternativa è metti Goodwinson da una parte, ma Stantuono dall'altra, e attacca centrocampo. Però effettivamente messa così,
1: cioè, insomma, tu sei un pochino
2: un po' sì, con
1: tu
2: la
1: ci lavori un po' via.
2: Poi allora Maurizio
1: ci
2: dice
1: non è un estello destro,
2: no esatto possibile che ogni allenatore voglia un suo delfino italiano, Anzola, Palladino, Colpani e Marie, e poi ci rimango sul groppone Torsved, lasciamo perdere. Poi Fabio da Firenze, domanda interessante, però non abbiamo tanto tempo. Hai avuto buoni contratti nella tua vita calcistica?
1: Sì, per l'appunto sì.
2: Bene, poi banda ai piedi, fucilate, dice Chris da Campi. Poi se Fattori vuole ripartire a Mandragora, ora forse è colpa del caldo, dice Paolo.
1: Sì, ma io sai, per me fa sempre caldo.
2: Poi un'altra mia non si firma, dice credo che a Fattori non sarebbe contento neanche se venisse Messi.
1: Ma perché non deve essere contento? Se viene Messi è un discorso. Se viene Messi ora, pensi ci farebbe vincere il campionato?
2: Bene. Ciao Sauro, noi Ultras 73 stiamo organizzando una scena al Torrino in San Frediano con Giancarlo. Lo abbiamo fatto per i suoi 50 anni, altrimenti forse siamo i soli che possiamo convincere. Sai quanto è forte il nostro rapporto con lui?
1: Sì, lo so, però ragazzi, lì si va, secondo me, a incidere in delle cose che non. Se lo vale, è giusto lasciare libertà a lui di decidere.
2: Poi una domanda per Sauro da Steve da Livorno, ci fa i complimenti perché dice a suo parere siamo i meglio capi di bottega di Radio Firenze Viola, bellissima
1: bottega.
2: Ma non sarà che per gli accordi contrattuali Mastantuono dovrà andare sempre in campo?
1: Ma un pezzo, perché più va in campo più si spende, è folle di loro.
2: Sì.
1: Cioè noi si valorizzerà un giocatore, io spero che valorizzandolo valorizzi noi, insomma, ecco, cioè capito che se ti arrivi nono alla fin fine si è fatto poco.

0: se invece ti fa la differenza e ti fa arrivare nei primi sette, io tu lo sai, dice la conference, no, fai le hoppe, oppure mai tu vinci la Coppa Italia, come ha detto prima il ascoltatore prima, e ci fa la differenza, poi glielo rilendo volentieri a Real Madrid.
1: Bene, con questo, dai, non si capisce perché i tifosi e i giornalisti non sappiano di calcio, mentre, vabbè, l'ascoltatore invece sa tutto. D'accordissimo con Fattori, Emiliano da Lille, entusiasmo alle stelle,
0: tutto, ma all'estero.
1: Pazienza con questa squadra di giovani promesse.
0: Ci
1: direi che questi giocatori devono crescere, non vuol dire non avere fiducia. Direi che è un ottimo messaggio con cui chiudere la nostra trasmissione.
0: Ringrazio.
1: Caro Sauro Fattori, noi ci vediamo lunedì prossimo.
0: Certo,
1: è stato
0: tanto,
1: come sempre un piacere.
0: Sarà qualche novità.
1: Sì, magari ci sono anche 18 gradi in meno fuori e respiriamo. Questo ormai io l'ho presa.
0: Poi sei già giocato in Coppa.
1: Se già giocato in Coppa venerdì sera, ci sarà insomma la Roma a distanza di una settimana, quindi i temi non mancheranno. Ringrazio anche Stefano Carlesi per la cura e la parte tecnica. Ora arriva Dimitri Conti con Tommaso Loreto per Uno Contro Tutti. Da Giacomo Galassi è tutto.
0: Ciao,
1: buona
0: tutti.
1: Serata. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Che si compra?
5: Grande Bembe, se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione Mappa di Calore, secondo me tu fa sordi.
6: Per me chi critica Grosso attualmente apre bocca tanto per parlare.
7: Il Bembe non è obiettivo perché non è della Fiorentina e non pensavo di sentirla stamani. Spettacolare, spettacolare. Il Benve gobbo, questo ormai l'abbiamo capito. C'è un vocale il giorno, lo dice, quindi ormai è la verità.
8: Oh Benve, fa una cosa, non ti curar di loro, ma
9: Paolo Di Belotti!
10: Mastantuono!
11: Siamo Mastantuono!
12: Ma stai in buono te!
13: Chiamaci!
14: Il programma non si chiama me, a chi si compra? A lei!
15: Chi si attacca?
16: Ancora palla al centro, no?
17: No, questa è
18: chi si compra.
19: Mamma mia, che introduzione pazzesca.
20: Chi si compra? Comunque anche Mastabono mi piace, eh?
21: Merito di Spalletti, eh? Merito di Spalletti.
20: Che ha detto Mastabono?
21: Ai tempi del Napoli, perché ho recuperato una mini cartella nell'archivio personale di perle di Spalletti e per puro caso è spuntata dal nulla questa Mastaibono te che calzava a pennello con questo treno di Mastantuono, che è sempre bene ricordare, no? Mastantuono, a volte uno dovrebbe confondersi e sbagliarsi, invece Mastantuono, Mastaibono te, è tutto coerente, tutto armonico.
20: Ma senti, proprio, addirittura se si toglie la I, Mastabono... È proprio, mastica veramente molto bene. Va bene, buongiorno e buona settimana da chi si compra. Questa è Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco, benvenuti in studio. A curare la parte tecnica, se così si vuol dire, Marco Tonelli, che ringraziamo e salutiamo.
21: Certo,
20: ovviamente inondatelo dei vostri messaggi, così che si tiene sveglio. 348-7513-933, altrimenti 055-77-11171. Se volete chiamarci in diretta, ci sono i tanti temi comunque da trattare, perché comunque la Fiorentina continua a portare avanti sia il mercato in entrata che quello in uscita. C'è una Fiorentina, secondo me, che giustamente questa settimana cercherà di sfruttarla anche per piazzare diversi giocatori in uscita. Si parla molto dell'affare Piccoli con il Bologna, che vorrebbe chiudere entro 48 ore. Beh, questo mi sembra anche una notizia, non notizia, no? Dice vuole chiudere entro 48 ore, tra 48 ore vuole chiudere entro 48 ore, e vuole chiudere, cioè, quindi quando uno vuole chiudere il più presto possibile. C'è una distanza, a quanto ho capito, sulla valutazione del calciatore. La Fiorentina, anche giustamente per quello che l'ha pagato, spinge verso i 20, il Bologna spinge per 16-17. Io credo che poi alla fine si troveranno a metà strada, anche perché sarà un prestito con obbligo condizionato. Vedremo condizionata a cosa. Mi incuriosirebbe vedere la condizione sine qua non, se fosse l'Europa, perché insomma
21: molto conveniente per il Bologna sarebbe a quel punto,
20: molto conveniente per il Bologna, sì. E comunque con la Fiorentina, che a quel punto venderebbe un giocatore a una cifra alta, però con la speranza che il Bologna non ci vada in Europa tendenzialmente, perché dovrebbe essere una competitor, no, della corsa all'Europa. Molto curiosa come operazione. Nel frattempo C'è chiaramente la Fiorentina, si muove anche per il sostituto, sappiamo quanto alla Fiorentina interessi Pellegrino, oggi ne parleremo anche con chi segue da vicino il Parma, perché ieri Pellegrino ha giocato comunque 70 minuti nell'amichevole contro la Sampdoria, se non sbaglio, dove non tra sbagli. L'altro il Parma ha perso credo 2-0, sì, quindi insomma, sì, non è stata certo una bella figura quella del Parma, e, però ecco, ha giocato, quindi almeno per il momento, anche perché i suoi sostituti mi sembra siano arrivati da un quarto d'ora, no? C'è il Bilal Touré, sì, che poi, sì, non è propriamente una punta, ma giocherebbe anche di punta. Poi c'è un altro ragazzo, ho visto che sta arrivando stamattina, Krause, o Krause come volete, ha fatto uno dei suoi tweet alla Ceccarini con tutte le emoji per segnalare la firma di un nuovo calciatore. Credo sia un'altra punta.
21: Ecco,
20: quindi,
21: da chi si è ispirato.
20: Si è ispirato a Krause, sì, va bene. Questo è,
21: no,
20: ognuno c'ha
21: proprietario di una squadra di Serie A, quindi
20: le sue fonti di ispirazione.
21: Forse meglio rispetto a, non so, magari anche altri colleghi che già sono più, diciamo, in fissa con le emoji, ecco.
20: Esatto.
21: Magari glielo chiederemo a Nick,
20: glielo chiederemo nello speciale
21: 2029,
20: emoji, nello speciale emoji, dove faremo anche vedere il film emoji a quel punto,
21: sì, giusto, tanto, giusto,
20: lo piratiamo e mandiamo un film, così almeno ci chiudono direttamente definitivamente, anche se lo mandiamo a mezzanotte. Detto questo, poi chiaramente ci sono le uscite, quelle che considerabili minori, ci sono gli acquisti che la Fiorentina vorrebbe fare, perché si fa un gran parlare di questa lunga serie di acquisti che ancora la Fiorentina vorrebbe portare in atto, no? Vorrebbe mettere in atto, quindi un terzino sinistro da aggiungere alla batteria, un centrocampista se parte Fabian, se parte, se però comunque Torsvet è ancora lì che spinge, va all'allenamento con la maglia della Fiorentina, poi gliela fanno le varie, però lui vorrebbe a tutti i costi venire alla Fiorentina, vedremo se poi ce la farà a ottenere il via libera da parte del Sassuolo oppure no. Un esterno offensivo di altissimo livello, questo è quello che ci stanno dicendo, cioè che la Fiorentina sta lavorando per un acquisto che sarebbe in uscita da una delle big europee. Beh, lì allora parte l'identikit, viene meno Sancho, perché Sancho non fa parte di nessuna big europea, esatto, essendo
21: al momento è imprenditore presso se stesso,
20: esatto,
21: come si scriveva a volte sui social.
20: Chissà se si sta allenando oppure se si sta divertendo,
21: infatti,
20: perché
21: infatti.
20: Poi il fatto è che quando rimani svincolato hai comunque quei 2 o 3 mesi da aspettare, e se non ti alleni arrivi pronto per ottobre del 2027. Comunque Sancho in questo momento non mi sembra un nome molto, non solo percorribile per quello che ci siamo detti da un punto di vista delle cifre, quanto perché la Fiorentina vuole un giocatore pronto in uscita da un club importante che possa giocare su entrambe le fasce, insomma c'è della ciccia da questo punto di vista. E poi, ora, siccome ne volevo parlare brevemente in inizio trasmissione, anche perché credo sia un tema di discussione minore, ma che comunque colpisce per quella che sono la lunga serie di cessioni dei ragazzi dello scudetto, perché questa è la verità, cioè i ragazzi dello scudetto della Fiorentina, come abbiamo detto altre volte, nessuno giocherà nella Fiorentina di quest'anno, cioè quindi nessun giocatore che l'anno scorso meritatamente ci hanno fatto esultare, siamo stati contenti, da tanti anni la Fiorentina non vinceva lo scudetto, per carità, giocherà nella Fiorentina in prima squadra. Questo vuol dire che purtroppo il livello di quella squadra non era all'altezza, almeno neanche un giocatore viene considerata all'altezza di una squadra come la Fiorentina. L'ultimo in ordine di tempo che partirà, o anzi che è già partito perché ha salutato pochi minuti fa e ieri abbiamo dato la notizia diciamo della sua partenza, è Braschi, che va al Thun, squadra che se non sbaglio ha vinto il campionato in Svizzera l'anno scorso,
21: danno promossa addirittura,
20: è una roba che può succedere solo nei campionati come quello svizzero, almeno penso sia così. Una piccola Leicester mi viene da dire questo Thun, perché insomma
21: tra
20: la promossa vincere il titolo è comunque un qualcosa a noi ci tocca poco, però ecco.
21: Sì, no, poi soprattutto nei tempi moderni, io ricordo un vecchio Kaiserslautern in Germania, ma no, comunque è una rarità assoluta, ed è comunque una squadra che fa i preliminari di Europa League, quindi comunque potrebbero aprirsi le porte dell'Europa League
20: o della Conference,
21: o della Conference se dovessero poi perdere il turno playoff finale, ed è comunque una destinazione, fa discutere, per un giocatore che quando ci fu quel momento di grande difficoltà per l'infortunio di Ken, l'infortunio di Piccoli, si torna, se non erro a marzo, era il periodo in cui la Fiorentina giocò poi in Conference contro il Rakuf, e ci fu anche l'esordio dello stesso Braschi. Ricordo grandi editoriali, grandi commenti sull'indispensabilità di Riccardo Braschi, su anche come poi all'epoca Vanoli finì nell'occhio del ciclone per non aver dato sufficiente spazio e sufficiente fiducia al giocatore, giocatore che alla fine, con tutto il rispetto, vale un'operazione per 1,2 milioni per una squadra della Serie A svizzera con la Fiorentina che si tiene il diritto di recompra, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, comunque resta un'operazione che secondo me dice due cose. Numero uno, il fatto, e torna sempre all'attualità, che non perdiamo occasione come ambiente per perdere equilibrio anche nella valutazione dei giocatori, perché rispetto a quello che era stato detto su Braschi stride una valutazione così bassa. Cioè, se era impensabile per la Fiorentina senza Ken e Piccoli non giocare con Braschi 3 mesi fa, 4 mesi fa, non ha senso averlo venduto a 1,2 milioni. Quindi delle due ce n'è una che stride e ognuno scelga quale. Dall'altro, tutte queste cessioni sugli under fatte con base fissa particolarmente bassa e percentuale sulla futura rivendita, diritto di ricompra, a me continuano a dire che la Fiorentina abbia da un lato un po' palesi l'assenza di spazio per questi giocatori legato al non avere la seconda squadra, e quindi avendo, correndo comunque il rischio poi di doverli dar via per valutazioni ovviamente non altissime e magari perdendo anche del valore, del potenziale, provi a correre un po' ai ripari dicendo magari mi va di grande fortuna con la destinazione scelta per il Braschi di turno, che in Svizzera fa nel giro di 2 anni una stagione da 18 gol, viene venduto a 20 milioni e la valorizzazione che io non gli ho potuto fare perché non ho la seconda squadra me la fa un altro club, e alla fine comunque ci guadagno anch'io, che è quello un po' che è successo anche con il Favasulli della situazione. Però è ovvio che in una Fiorentina che ragiona e si muove su certe latitudini e soprattutto certe altitudini come sta facendo Paratici, il discorso sui 2006 e 2007 viene meno. Cioè, nella Fiorentina così costruita, spazio per i giovani, piaccia o non piaccia, non c'è. Poi magari ci sarà tra 2-3 anni sulla generazione dei 2010, certo, su cui la Fiorentina sta facendo un investimento. Ma su certe valutazioni che la Fiorentina sta facendo sul mercato e su certe operazioni, è ovvio che se tu vai a prendere Pellegrino, se tu vai a prendere Ulai, se tu vai a prendere Attà, se tu tratti Castro, se tu prendi Valdepeñas, cioè un giocatore che esce dalla Castiglia, dal Real Madrid, non può avere la meglio in un duello alla pari, tra virgolette, con Balbo, con tutto il rispetto. E questo, e chiudo, la dice anche lunga su certe valutazioni fatte sul Viola Park, come se appunto Viola Park uguale talento, certo, pioggia di calciatori, successo immediato. Ecco, uno, perché anche le altre squadre nel frattempo hanno il proprio centro sportivo, magari non bello, grande, moderno come quello della Fiorentina, però non è che si allenano sul tufo e quindi ci sono magari altre.
4: È venuto il dubbio,
21: sì, sì, perché a forza di sentir parlare così tanto e così tanto bene del Viola Park, ti viene anche da chiederti, ma nel frattempo l'Arsenal, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Monaco si allenano su un prato verde o su una moquette? E allora uno magari va a controllare e si rende conto anche altrove c'è il talento. E quindi secondo me questa sarà anche una fase un po' in stand-by rispetto a tutto quello che abbiamo detto, per me troppo, sul Viola Park e sui giovani della primavera, perché ora bisogna ripartire da un'età un po' sotto, che è infatti quella su cui la Fiorentina sta investendo.
4: Sì, diciamo che è stato un po' resettato il primo ciclo del Viola Park,
21: perché ora la Fiorentina sta alzando il suo livello, e quindi, con tutto il rispetto, se tu punti indirettamente, senza dirlo esplicitamente, ma dimostrandolo con gli acquisti, a certe vette, non c'è posto per Balbo, non c'è posto per Braschi, non c'è posto per i Deli, non ci sarà posto per i Mazzeo, non ci sarà posto per tutti quelli 2006-2007 che magari avevano trovato posto nella Fiorentina, che arrivava ottava, nona, settima, che faceva la Conference, giocava contro la mia squadra, la squadra di Pietro, la squadra di Di Nardo. Se costruisci una Fiorentina che punta a fare almeno l'Europa League, dico io, nel giro di 2 anni, questa nidiata magari appunto ha bisogno di un paio di anni al TUN, ha bisogno di un paio di anni in Serie B, ha bisogno di un paio di anni dove vuole,
4: poi ce lo dirà,
21: e poi l'eventuale ricompra ti può portare a fare un'operazione in futuro.
4: Ce lo dirà, ecco, la strada che prendono questi ragazzi, se qualcuno effettivamente era
20: plausibile immaginarselo come titolare di una squadra di Serie A.
21: La al risposta del no. presente no. Esatto. E poi, non avendo la seconda squadra, te sei costretto a fare queste soluzioni in uscita un po' ibride, perché secondo me c'è anche un po' di timore.
20: Io non penso alla Fiorentina.
21: Sì, io non penso alla Fiorentina creda che tutti possano essere giocatori da Fiorentina, però comunque è un bel metodo anche per cautelarsi, perché poi l'evoluzione dei giocatori, soprattutto a quell'età, è imprevista e imprevedibile. Quindi un po' ti metti un paracadute della serie. Se poi Braschi fa l'Europa League e fa già nel suo primo anno una stagione da 10 gol a 20 anni e il tunnel lo rivendi a 10 milioni, tu hai la possibilità, che può essere la ricompra a 2 milioni in più, hai il 50% sulla futura rivendita, tutte le formule sta portando avanti la Fiorentina, e sulla valorizzazione degli altri riesci a portare qualcosa in cassa. Non ci vedo nulla di male, però c'è questo vuoto tra la primavera e la prima squadra che la Fiorentina ad oggi non ha ancora colmato, per ovvi motivi.
20: Anche perché, ripeto, tutti i giocatori che sono via via stati ceduti e che sono in odore di cessione, cioè, forse quello che ha più futuribilità in chiave Fiorentina resta Martinelli. Cioè, poi tutti gli altri comunque sono stati ceduti spesso e volentieri, quasi nessuno è stato ceduto a un prestito. Sono tante operazioni a titolo definitivo, poi, come diceva Francesco, creative, con la futura rivendita, la recompra, il 50%, con proprietà fittizie, perché non esistono più ma poi esistono. Però di fatto è un'idea che la Fiorentina ha portato avanti, comprendendo, sulla base anche del ragazzi, ma Angeloni c'era anche l'anno scorso, quindi Angeloni credo che comunque sia stato interpellato sulla futuribilità di questi ragazzi. Cioè, poi magari ci potrà essere rimasto male per uno di queste cessioni, ma non credo tanto, perché poi fondamentalmente il lavoro di un direttore è quello proprio di portare in prima squadra i propri giocatori, ed è evidente che nessuno di questi sia stato preso in considerazione. Tra l'altro, non essendo stati loro direttamente coinvolti nel disastro dell'anno scorso, cioè non vengono ceduti perché l'anno scorso disastrosi come quasi tutta la rosa della Fiorentina prima squadra, e allora più lontano vanno e meglio è. Vengono ceduti perché non si ha dentro al Viola Park la percezione che questi giocatori siano da Fiorentina, pur con tutti i sogni dei tifosi, che anche a noi, quando io e Francesco si diceva ragazzi calma con Braschi, perché cioè, è Braschi.
21: Ma poi fu montata una polemica su Vanoli in quella settimana, perché non l'aveva fatto giocare abbastanza, come se appunto in panchina avesse lì Lamine Yamal che scalpitava. Poi Braschi potrà diventare quello che vuole, però ripeto, se a quattro mesi da quel rumore
20: con la Roma, dai, prese il palo con la Roma, con la Roma.
21: Ma poi io ricordo appunto, cioè la partita con Rakuf giocò solo 8 minuti, no, doveva giocare di più, e si montò, e fu chiesto anche a Vanoli in conferenza, e poi se ne parlò i giorni dopo, articoli, interventi, commenti dei tifosi. Ecco, se dopo 4 mesi un giocatore viene venduto a 1,2 milioni nella Serie A svizzera, vuol dire, ripeto, uno dei due momenti
20: è stato un eccesso,
21: e ognuno è libero di scegliere. Ovviamente ci sono anche quelli che possono dire Braschi è stato venduto a poco e male. È legittimo dire anche questo
20: però è un motivo di discussione. Uno, per me, operazione per cifre e futuribilità della situazione, cioè ripeto, con il discorso legato alla recompra per 2 anni, che magari sarà fissata anche a delle cifre che sono adatte alla Fiorentina. Io non ho ancora capito qual è questo passaggio della recompra, ma cioè, a me mi sembra un'operazione giusta. Cioè, io non vedo. Poteva essere 1,5 milioni, come del resto è andato via Balbo allo Sturm Graz. Sì, ho capito. Cioè, tra 1,2 milioni e 2,5 milioni cambiano.
21: No, guarda, io se penso al 1,5 milioni con la rivendita al 50% di Balbo, al 1,7 milioni di Harder con futura rivendita al Basilea, penso a questa di che stiamo raccontando adesso al Thun. Io, tra tutte queste, l'unica a me continua a lasciare perplesso è quella di Amatucci.
20: 2,5
21: sì. Perché quella è un'operazione anche per la destinazione, cioè la Liga, molto sospetta. E perché comunque era un giocatore, Amatucci, di un'altra età, già con diversa esperienza a livello di prime squadre, e lì ti lascia un po' di sospetto, ecco, un'operazione a titolo definitivo a così poco. Sul resto si ragiona appunto per una futuribilità che è tutta da dimostrare, quindi potrebbe anche essere il 50% sulla futura rivendita di Balbo, potrebbe anche veramente portare a una cifra irrisoria.
20: Quindi. Però diciamo la Fiorentina ha preferito guadagnare una decina di milioni tra tutti i giocatori della primavera, esatto. Piuttosto che puntare su uno, e qualcuno anche su ruoli scoperti, perché Balbo,
21: esatto,
20: era una possibilità che è stata valutata negativamente, nel senso si è detto no, Balbo non è pronto per fare titolare, non di sicuro, nemmeno l'alternativa a Valdepeñas. Evidentemente da quella parte vogliono prendere un calciatore più pronto, perché io ho l'impressione che Valdepeñas forse pronti via non vorrebbero farlo titolare, cioè perché fino a qualche giorno fa io mi aspettavo che Valdepeñas fosse il titolare e l'alternativa non fosse di andare a prenderla, cioè non volessero prenderla sul mercato. Dice Ovieri o Ranieri per due mesi possono giocare se gli prende un raffreddore a Valdepeñas al posto suo e poi torna a Parisi e siamo a posto. Invece mi sa che lo vorrebbero, quando si parlava di Ruggeri in quel senso sia ancora un po' in vita quell'idea di prendere un giocatore che arriva e dici no vabbè Valdepeñas bel prospetto però già titolare questo. Però sono curioso perché comunque sono tutte operazioni ancora molto onerose da piazzare in uscita, al di là di Piccoli ci sono altri giocatori. Fagioli noi lo dicevamo da un po', ma adesso ne parlano tutti come giocatore che è in odore di cessione, anche se l'odore di cessione senza sapere da dove arriva l'odore è difficile percepirlo, cioè si parla della Premier, la Premier, la Premier, poi però non esce fuori una squadra che effettivamente lo sta cercando. Io sono curioso perché credo che questa settimana, che ci porterà al 14 e quindi all'esordio ufficiale della Fiorentina, vedrà dei movimenti in uscita più che in entrata. Poi se Piccoli e Pellegrino sono effettivamente legati insieme, può darsi che Piccoli vada via e Pellegrino arrivi subito. Però mi aspetto che questa settimana si porti avanti molto mercato, o quantomeno molti passi verso il mercato in uscita. Ho questa percezione.
21: Guarda, rispondiamo a Simone che domanda a proposito di giovani, salto in prima squadra. Quanti giocatori ha la Juventus in rosa che provengono dalla squadra di C? Allora, guarda, in questo momento ne ha pochissimi. Ce n'è uno che ha un discreto valore, che si chiama Ildiz, che potrebbe anche bastare visto il tipo di valore che ha nella rosa.
20: Poi il tema della discussione anche.
21: E aggiungo che questo dovrebbe, visto che si parla di cessioni, come ha fatto la Fiorentina, interessare di più quanto la Juventus ha incassato con le cessioni di Sule, Hausen, Fagioli, Ling Junior, Dragusin, perché anche Dragusin è un prodotto della Next Gen Under 23, Barrenechea e De Winter. Cioè si supera serenamente i 100 milioni. A me, lo sapete, questo anche contro rispetto a chi dice no, la Fiorentina deve avere i giocatori dal suo settore giovanile, mi sembra nell'era moderna del calcio molto più rilevante rispetto a no, noi vogliamo i giocatori cresciuti fin dai primi calci di Fiorentina nella prima squadra. A me sembra molto più rilevante che una seconda squadra possa portarti, ovviamente parliamo della Juventus, la squadra più titolata d'Italia e quindi anche quella che evidentemente negli anni, almeno fino a qualche anno fa, aveva anche un settore giovanile molto ben strutturato quando c'era Paratici.
20: Esatto, no, ecco. Perché poi volevo dirti, secondo te quanti di questi sono farina nel sacco di Paratici? Tutti?
21: Beh, direi la maggior parte senza dubbio, perché anche Dragusin arriva alla Juventus nel 2018. Forse bisognerebbe guardare su Hausen e su Le se sono figli di Paratici o no. Per esempio Hausen arriva nel 2021,
20: forse
21: e
20: no.
21: Paratici era già andato via nel 2021, però o forse è andato via l'anno dopo, sai, bisognerebbe riguardare per bene. Però io tutte queste operazioni, se io fossi la Fiorentina, ora qui magari insomma la Juventus in 5-6 anni ha tirato fuori tanta roba dal mercato in uscita, ma io se non riesco a portare i giocatori in prima squadra io li vorrei cedere bene. Cioè uno come Sule, che la Juventus vende a 30 milioni praticamente senza averlo sostanzialmente mai avuto realmente a disposizione, perché ha fatto 15 presenze in Serie A con la maglia della Juventus, a me, cioè alla fine lui ha fatto quell'anno in prestito al Frosinone, si è valorizzato, è stato venduto a 30 milioni, arrivederci, grazie, è una grande operazione in uscita.
20: Sì, ma vedi, secondo me quello che sta facendo adesso Paratici va anche in quella direzione, perché Egarevba, se mi sembra,
21: sì, quello ex Verona,
20: che arriva dal Verona, 2010 anche lui,
21: sì,
20: credo,
21: sì, sì.
20: Viene preso con questo intento, cioè vediamo che, di che pasta è fatto, poi tra un anno magari si manda in prestito, fa un ottimo anno in prestito al Frosinone e poi lo vendiamo a 20 milioni. Cioè la filosofia di Paratici sul mercato dei giovani è anche quella, cioè di finanziare l'alto livello della prima squadra anche tramite operazioni di alto livello dei giovani. Cioè mi sembra comunque qualcosa che torni. Cioè poi che la Fiorentina riesca a trovare un ragazzo di Borga Buggiano, di Pontedera, di Pontaema per diventare titolare della Fiorentina, ma ben venga, ma figuriamoci.
21: Manca quel ponte della seconda squadra che secondo me, ed è tutto ovviamente da dimostrare, Paratici resti alla Fiorentina tanti anni quanto gli è successo alla Juventus, che è quel ponte che poi ti consente di trasformare l'eventuale sulle della situazione in un giocatore che tu poi ti ritrovi in prima squadra avendo già fatto 34 presenze in Serie C e non 34 presenze, con tutto il rispetto, a fare la primavera contro i parietà del Frosinone, del Cittadella o del Lecce.
20: Ecco. Anche perché qualcuno potrebbe alzare la mano e dire ma allora Bernardeschi e Chiesa, certo, ma sono di un'altra epoca, cioè sono passati 10 anni abbondanti.
21: Cioè, Bernardeschi in tutto questo ha già 32 anni.
20: Capito, cioè, si parla di un'altra era geologica rispetto a quello che è il mercato attuale. La Fiorentina lì fece due operazioni tecniche che hanno portato del valore enorme, no? Perché sia Chiesa che Bernardeschi sono andati via tra un po' per 100 milioni in tutto, quindi va benissimo, è stata un'ottima doppia operazione se vediamo ai conti, poi come sono andati via lasciamo perdere, ma quello era un altro tempo. Cioè adesso vedi, si va tutto, cioè tutte le squadre sono a mangiucchiare il milioncino, il milioncino e mezzo, e il 50% della futura rivendita. Speriamo qualcuno dirà dentro al Viola Park, speriamo che Favasuli venga ceduto a 10 milioni così 5 milioni ci vengono in tasca. Perché la realtà delle cose è che da una parte la Fiorentina sta cercando di fare mercato di alto livello per la prima squadra, dall'altra deve in qualche modo accorciare la distanza tra ciò che prende, tra ciò che spende e ciò che vuole guadagnare.
21: Noi invece accorciamo la distanza rispetto a un Tonelli che si sta ormai per addormentare, perché comunque sveglio dalle primissime luci dell'alba quest'oggi, quindi dobbiamo un attimo dargli vigore. Vai con due WhatsApp audio, Tonellino.
10: Forse il Verde lo sa e mi può capire dopo che Pietrone ha detto Krauser, ragazzi sono con Leon contro Krauser, adesso ne tipo 4 remake, sto impazzendo, Leon faccio un gol, Leon faccio un gol,
15: ciao, buongiorno.
20: Io non capisco nulla.
15: Secondo me
20: gli
15: ultimi 7 anni ha investito parecchio sul settore giovanile e sono arrivati dei grandi risultati, perché si è vinto Coppa Italia, ora è arrivato un direttore sportivo, un direttore sportivo serio, e che fa? Dice ma questa Fiorentina con questo Villa Park e che fa? Si va ancora a puntare al quinto, sesto posto, ai sesto, settimo, ottavo posto per l'ennesima volta, o si prova a fare qualcosa? E prova a fare qualcosa, perché lui è un vincente, ora ha fatto un mercato inimmaginabile per tanti di noi, specialmente dopo l'anno scorso, e quindi i ragazzi comunque venivano dal settore giovanili, non è che non li hanno valorizzati, li stanno valorizzando cedendoli e tenendosi dei diritti e delle percentuali.
21: Allora sì, però in questa ricostruzione, detto che Samu credo parlasse di Resident Evil 4, in mezzo al suo entusiasmo penso di aver intuito questo, l'ascoltatore dice la Fiorentina li sta valorizzando vendendoli e tenendosi una futura percentuale o rivendita. Io sull'uso del termine valorizzarli sono un po' perplesso. La Fiorentina sta scommettendo sulla valorizzazione altrui, che ripeto è un qualcosa di legittimo. Io sinceramente, per una Fiorentina che punta all'Europa League, non mi aspetterò l'inserimento in rosa dei Braschi, dei Balbo, degli Arder, di chi vi pare. Mi sembra molto intelligente l'operazione prestito di Martinelli e ve lo ripeto per la millesima volta, il mio vero dubbio è su Amatucci, ma è un discorso a parte. Resto convinto che però in un momento come questo ci sia anche da analizzare che c'è un pesante cambio di paradigma rispetto a tutto quello che abbiamo, avete detto in questi anni sul settore giovanile della Fiorentina. Non facciamo un esercizio di memoria troppo esagerato nel tornare appunto a quei momenti, Rakuf, partita con la Roma, Cremonese, era quel periodo lì, e a tutto quello che era stato detto su Braschi. Per me, ripeto, una cessione del genere mi lascia moderatamente indifferente, nel senso che mi sembra la valutazione giusta per un giocatore del genere, e poi si, tra virgolette, scommette sulla valorizzazione del TUN sul giocatore, perché la Fiorentina ora non ha più il controllo sul calciatore e su quello che avviene in campo. Molto più interessante è ovviamente per le casse della Fiorentina capire cosa succederà da qui al 2 settembre sui vari Dodò, sui vari Fagioli, sui vari Ken, perché è lì che si gioca anche la possibilità per la Fiorentina di avere qualcosa anche dal mercato in uscita. Allora leggo qualche messaggio e poi andiamo da un ascoltatore. Ci sono tanti WhatsApp audio, quindi Tonelli starà già lì soffrendo perché deve lavorare. Marco si domanda se la seconda squadra Paratici la farà o no. Non è un qualcosa, l'ha detto lui stesso, di imminente, il che vuol dire, penso, neanche per la prossima estate. Bisogna vedere se la Fiorentina farà un percorso di crescita coerente con Paratici, e magari secondo me se ne potrà riparlare nell'estate del 2028. Poi con le regole attuali non dipende solo da una società interessata a fare la seconda squadra, perché serve tutta una serie di situazioni anche dai campionati e dai gironi di C, quindi ad oggi non dipende solo dalla Fiorentina. Massimiliano dice: sante parole Pietro, scegliete però su quale argomento, sante parole su qualcosa che hai detto, e su Braschi. Per me la formula della cessione di Braschi è ottima. Il problema è che per trovare una squadra che possa dargli effettivamente minutaggio si debba mandarlo a giocare in Svizzera. Sempre più convinto che la seconda squadra sia fondamentale. Sì, comunque ripeto, va in una squadra che in questo momento è impegnata nei preliminari di Europa League.
20: Beh, non sono male, ecco, cioè, nel senso, cioè, comunque lo Sturm Graz per Balbo, per dire, no? Certo, non è mai andata a Liverpool, ma non fai queste operazioni con Liverpool, fai delle operazioni con squadre che ritieni dentro al campionato d'appartenenza di alto livello. Cioè il TUN che ha vinto il campionato per la Fiorentina è comunque una squadra che dentro al campionato svizzero ha degli obiettivi, ha delle ambizioni. Quindi se Braschi riesce a imporsi in una squadra che ha delle ambizioni, seppur nel campionato svizzero, l'operazione ha un senso. Balbo idem. Cioè non sono operazioni sbagliate. Io preferisco che vadano a fare tipo questo. Guarda, lo dico a malincuore, ma Dele all'Empoli, cioè se gioca titolare ha un valore, se gioca a spizzi e bocconi in un Empoli e rischia di retrocedere in C, beh, meglio mandarlo nella Serie A bulgara piuttosto che in B, che con la retrocessione in vista, no?
21: Io non ci vedo nulla. Allora, questo messaggio mi sembra un po', non lo so, ora magari Fra confermerà o meno, mi sembra un po' cioè mi sembra arrivare da un tifoso, un ascoltatore un po' rimasto agli anni 90 o anche solo all'inizio degli anni 2000, cioè si manda a giocare in Svizzera come se appunto la Svizzera fosse distante calcisticamente parlando miliardi di anni luce dalla nostra Serie A. Oh mio Dio, va a giocare in Svizzera. Ripeto, stiamo parlando di Braschi. Che Braschi vada a giocare potenzialmente l'Europa League o magari anche solo la Conference in una squadra che evidentemente, immagino, abbia in testa di dargli minutaggio, non mi sembra una cosa così clamorosa. Cioè, secondo me è un messaggio un po' ancorato a quell'idea che il talento per forza di cose debba rimanere in Italia.
20: Guarda, c'è una voce tipo il grillo parlante e mi ricorda come Calafiori si è esploso al Basilea.
21: Ma lo stesso Di Marco, che ha avuto un percorso di crescita anche controverso se vogliamo, perché è esploso tardissimo, e ci tengo a ricordare soprattutto a Gabriele il cinofilo, che anche nelle altre trasmissioni continua a citarmi a sproposito su Ivan Juric, che Di Marco esplode al Verona con Juric, così chi ha orecchie per intendere intenda, tutti gli altri da Di Nardo
20: o in camper.
21: Salutiamo Massimo da Mestre, ciao.
0: Buongiorno Teddy Boys.
21: Ciao.
0: Che poi la Svizzera al mondiale c'è andata, mi pare, noi no.
21: Certo. assolutamente.
0: No, ma poi questa cosa dei giovani, parlavate prima di Chiesa e Bernardeschi, ma insomma, siccome ci sono quelli che amano dire ma l'allenatore li vede tutti i giorni l'allenamento, capirà qualcosa, allora in quel caso l'allenatore li ha visti nella primavera in allenamento e ha deciso che erano buoni per la Serie A. se tutta questa gente che è stata vista da allenatori in Serie A non ci gioca, evidentemente c'è un motivo, soprattutto in una squadra che il prossimo anno deve riconquistarci. Cioè, il prossimo anno la Fiorentina non deve fare il decimo posto, e neanche il nono, e neanche l'ottavo, e per me neanche il settimo. Per cui non possiamo andare al buio. Che poi l'unico giocatore giovane che la Fiorentina ha ceduto facendo una cazzata in questi anni è stato Caiode. Ma lì si era capito subito che era una cazzata, e io ancora non me la spiego, perché aveva fatto bene Caiode. Per cui quella roba lì per me resta un mistero. Insomma, i giovani devono essere veramente buoni per giocare in Serie A, altrimenti meglio la Svizzera, ma di molto, rispetto alla Serie C. Cioè, la squadra, come si chiama, l'Under 23, la seconda squadra, fa la Serie C. Non te ne accorgi facendo la Serie C se uno è veramente buono o no. Deve giocare in un campionato più competitivo. E lo svizzero vale quasi il nostro ormai. È inutile farsi delle illusioni.
1: Bene Massimo, grazie, ti rispondiamo subito. Ora sai, su Caiode lì fu anche un po' responsabilità della stessa Fiorentina, nel girone d'andata non l'aveva mai fatto giocare.
20: Infatti lui lo dice, quindi... cioè effettivamente, vabbè, ma che quella
1: lì
20: sia
1: lì fu un
20: stata...
1: errore prima tecnico e poi di valutazione complessiva.
20: Ma se si inizia a rifare la lista degli errori, guarda, io Fortini ce l'ho sui gozzo tutti i giorni. Cioè tutte le volte che leggo il nome di Fortini a me mi viene i bordoni in senso negativo. Cioè tutte le volte penso a quando è stato confermato senza rinnovo. E si disse lì per dire, scusami, ma che operazione
1: lì
20: è?
1: Avevi veramente un anno di tempo per venderlo e evitare di arrivare a questo punto. Dai. Cioè, se non puoi rinnovarlo, vendilo.
20: Poi
1: vendilo.
20: Lo dico contro l'interesse, e ora so che mi arriverà contro una shitstorm, ma va bene, non me ne frega nulla. Ma valutare Fortini 10 milioni è rendere il giocatore invendibile.
1: Sì, sì, poi...
20: Perché non li vale oggi 10 milioni Fortini, ma che ha fatto Fortini per fare 10 milioni? Dice è futuribile. Capito? Ma la gente mi ha mangiato il futuro oggi. Cioè, le squadre lo vogliono. Certo che lo vogliono perché sanno che può avere un futuro, ma possono anche sbagliarsi. Cioè, quindi fino a un certo punto ci arrivano. Ma io capisco anche un club che dica: no, a 10 milioni non te lo prendo. Ma vale lo stesso discorso per Dodò. Cioè Dodò scade nel 2027, ma qualcuno dirà: ma tenetevelo voi, tra 6 mesi lo può firmare gratis. Cioè, nella logica del calciomercato non è che si può essere furbi solo noi e quegli altri sono coglioni. Cioè, tutti fanno il mercato per o ottenere dei soldi in cambio a fine della stagione, normale, valorizzare e vendere, soprattutto nel calcio di oggi. Lo fa il Liverpool, lo fa il Real Madrid, Valdepeñas potevano tenerselo, ma prendono 8 milioni, dice, sono spiccioli, una semplice. In un mercato come quello spagnolo 8 milioni per un ragazzo che non ha mai toccato campo con la prima squadra sono soldoni sonanti. Cioè, e noi si sta a discutere, ma fa bene la Fiorentina a tenere il punto. Va bene, fa bene a tenere il punto, però poi si ritrova tutti in dote. O rischia di arrivare in fondo, come sta cercando la Fiorentina di fare per altri profili, perché sono convinto che questo esterno offensivo di cui tanto si parla, ma che il Mister X è esterno offensivo, la Fiorentina stia aspettando, perché con la speranza di arrivare in fondo e dire: vai, e ora che non l'avete venduto? Volete ancora 30 milioni? Ve ne do 25, vi bastano? E fanno tutti così anche con la Fiorentina. Cioè Fortini, il Torino per dire, il Sassuolo, chi si presenterà? Si presenteranno il 25 d'agosto, gli diranno: vai, a 10 milioni non ve li dà nessuno. Li volete 5 più bonus? E lì la Fiorentina dovrà decidere se darglielo o non darglielo. Però la situazione è questa qui. Cioè si sta parlando di profili che sono stati fatti degli errori macroscopici, enormi, che Paratici deve correggere in corso d'opera, ma che non è automatico, perché torniamo a quello che diciamo dal giorno 1: Paratici non è Mago Merlino. Cioè, quindi non è che tocca, sta con la bacchetta magica e trasforma i sassi in oro. Si sta dicendo però che meno male c'è del lavoro ottimo di Paratici per determinate situazioni, e secondo me anche il fatto di mandare Braschi al Thun sembra una minchiata, ma io Braschi me lo immaginavo a giocare in una squadra di Serie C o di bassa Serie B. Mandarlo a fare insomma, giocatore, titolare, non lo so, ma a giocarsi il posto in una squadra che ha vinto il titolo e può giocare l'Europa League, è secondo me un lavoro buono in uscita, che fa Paratici, fa Goretti, fa Angeloni, chi l'ha fatta è stato bravo. Però poi bisogna ragionare sul fatto che purtroppo gli errori del passato non si correggono in una sessione.
1: Amen, direi. Amen. No, stavo riflettendo sul fatto che questo va anche di pari passo, visto che lo chiedeva un ascoltatore, su perché
21: soprattutto io, dite spesso se resta paratici, si fa se continua paratici. Certo, Simone, che ha un contratto lungo paratici, però io ti prego di fare un salto nel 2026. Quindi io sinceramente non faccio, non me la sento di fare nessun tipo di valutazione sul fatto che, siccome paratici ha un contratto di 4 anni, allora posso iniziare a riflettere sul fatto che la prima squadra adesso viene impostata così, poi tra 2 anni Paratici farà quest'altro, poi tra 3 anni ci sarà la seconda squadra. Cioè è avere un po' di lucidità sul calcio moderno che ti impone sì di valutare e di analizzare i progetti a medio-lungo termine, ma senza andare dietro alle favole che spesso i contratti portano con sé, ecco. Quindi no, tranquillo, io non spero che vada via né per invidia né per incompetenza né per altro, però non mi faccio neanche così tanto fregare da un contratto lungo per dire allora sicuramente Paratici da qui al 2029 imposterà la Fiorentina su tutti i piani del mondo.
20: Perché invidia e incompetenza?
21: Perché secondo lui dire la seconda squadra nel 2028, se ci sarà ancora Paratici, vuol dire sperare che vada via Paratici. C'è questo collegamento che fa Simone, davvero detective.
20: Detective
21: non ai livelli di Conan, di se stesso, forse. Certo, detective presso se stesso. No,
20: comunque, anche perché, guarda, allora, siccome quando le dice Francesco, sono tutte cose che arrivano da uno e tifo un'altra squadra che vuole il male della Fiorentina. È così. Certo, poi certo. Allora magari lo dico io, cioè, effettivamente Pietro è da tifoso della Fiorentina.
21: Io non ho tutta questa certezza sul fatto che Paratici resti tutti gli anni il suo contratto.
20: Ma non abbiamo nessuna certezza, ma anche perché, allora, facciamo anche questo ragionamento insieme. Negli ultimi 7 anni la Fiorentina, per il suo direttore sportivo, ha scelto di fare contratti annuali che non venivano nemmeno annunciati.
21: Sì.
20: E in famiglia. Sì. In famiglia si fa un contratto anno dopo anno. Poi cambia tutto, sappiamo per i motivi, abbiamo ragionato 100 volte su quello che è successo. La Fiorentina decide di mettere sotto contratto a 2 milioni l'anno, perché mi sembra prenda 2 milioni l'anno Paratici, un direttore con un contratto lungo, effettivamente lungo. Benissimo. Ma quanti calciatori, per esempio, nel mondo del calcio fanno un contratto di 5 anni e restano 5 anni nella stessa squadra? Pochi, perché spesso succede che perché non sono all'altezza della situazione, o viceversa perché sono troppo all'altezza della situazione, cambiano maglia. Ma succede. E questo non vuol dire che chi ve lo racconta lo fa perché speriamo vada via. Anzi, tra l'altro, io e Francesco, che ogni tanto viene fuori questo discorso su voi giornalisti ce l'avete comparatici, ma io e Francesco abbiamo sempre dimostrato il contrario, cioè di aver dato del valore immediato al fatto che ci fosse un Paratici dentro la Fiorentina, e lo stiamo accompagnando portando anche delle critiche, perché serve a chi lavora anche essere criticato, perché se va sempre tutto bene, quando ti arriva un tram tra capo e collo come l'anno scorso, diventa difficile rimettersi in piedi, non ne cavi le gambe. Quindi sempre con un occhio e uno spirito critico necessario per accompagnare il lavoro di professionisti come questi dentro a una città particolare come Firenze, abbiamo sempre detto che Paratici sta portando avanti un programma, una strategia di livello. Però questo non, se noi raccontiamo questo e lo diciamo, non è che automaticamente Paratici rimane fino al 2057. È che bisogna comunque mantenere alto il livello di guardia anche di una società che normalmente verrà, pensate questo, facciamo gli scongiuri positivi del caso, la Fiorentina il prossimo anno arriva in Champions, quindi fa un salto dal buio alle stelle, ma secondo voi agli occhi delle squadre che invece magari rimangano fuori, cioè facciamo che la Fiorentina va in Champions e la Juve rimane fuori, la Juve no perché non ci torna, va bene, Milan il rimane Milan, fuori,
21: ma certo.
20: Ma secondo voi, agli occhi del Milan, non sarà un'ipotesi provare a sentire se Paratici è pronto per andare al Milan?
21: Il che non vuol dire sperare che Paratici vada via, ovviamente.
20: Noi speriamo che gli possa dire, buona, io vado in Champions con la Fiorentina e gli faccio vincere lo scudetto. Figurati se non saremo contenti. Io poi non sto nella pelle a pensare a una cosa del genere, svengo. Vado a vedere la Coppa Italia contro il Benevento, come se per vedere i nuovi arrivati, da tifoso, per capire anche, per godere del fatto che questa squadra può ambire a qualcosa di diverso, figuriamoci pensare di nominare anche quella parola a strisce bianco, rosso e verde, cioè una roba impossibile da pensare. Però ragazzi, che non ci sia un'apertura mentale da parte di alcuni nel capire che quando ci sono professionisti di alto livello possono anche purtroppo cambiare lo status quo delle cose da un giorno all'altro, allora E allora vivrete sempre pensando che chi vi parla lo fa con un secondo fine. E io mi dispiace, ma non sono questo e nemmeno Francesco.
21: Edo dice: come mai Torsvet va bene a 15 milioni a scadenza e Dodò e Fortini no? Allora, intanto mi sembra che per il momento non vada bene a nessuno, Edo, perché Torsvet è ancora lì e idem Dodò e Fortini con valutazioni diverse. Non va neanche bene alla Fiorentina, che se fosse stata d'accordo sulla valutazione da 15 milioni l'avrebbe già accolto probabilmente il primo giorno di rientro dalle ferie post mondiale, quindi in realtà non va bene a nessuno, ecco. Poi sono normali tempistiche anche di mercato, per cui con così tanti giocatori in scadenza c'è chi lo vende, mette delle richieste immediate, chi compra aspetta il più possibile, a un certo punto ci si troverà d'accordo, ma non so da chi hai preso questa considerazione sul fatto che vada bene Torsvet a 15 milioni. Per me fa benissimo il Sassuolo a chiederne 15, ma fa anche altrettanto benissimo la Fiorentina a non darglieli quei 15. E poi ci si trova un punto di contatto tra le parti.
20: Prima, no? Ho detto la Fiorentina, per esempio, per l'esterno offensivo starà aspettando di arrivare al 20 d'agosto e dirgli: oh, volevate 30 milioni, vi si dà 25, ce lo date o no? E poi c'è una trattativa in corso e si vede che cosa succede.
21: E può valere al contrario su Fortini: se ora chiedi 10, tra 20 giorni ti arriva 7,5,
20: e ci sta che tu lo venda.
21: Magari dici va bene.
20: E Torsvet 15, se arriva tra una settimana è ancora lì, perché Torsvet per ora tanto mercato a quelle cifre non ce l'ha, esatto. Se non la Fiorentina, anche perché lui spinge per la Fiorentina. A un certo punto o la Fiorentina lo molla e Torsvet rimane con i cerini in mano, si fa altri 6 mesi con il Sassuolo e poi firma gratis per la Fiorentina, oppure o viene ceduto a un'altra squadra che deve mettere i soldi in tavola, certo. Oppure rimane al Sassuolo, punto. Cioè, succede questo. Ulai, la Fiorentina l'ha preso così in anticipo solo perché aveva il timore, Paratici, che si sarebbe inserito qualcuno. E allora lo prende subito con i soldi che chiedono, punto. Ha trattato, ma quelli erano i soldi che chiedevano e gliel'ha dati. Ma sul resto si può fare, ma non c'è niente di male. Non c'è niente di male. E funziona così il mercato, ma non si può, ripeto, pensare che noi siamo furbi, gli altri scemi, e poi quando gli altri lo fanno con la Fiorentina non va bene. Sassuolo cattivo, brutti. Non funziona così.
21: C'è Matteo in linea. Ciao,
3: sì,
21: Matteo.
3: Ciao. Io volevo a tanti che brontolano della cessione di Braschi al Thun, quella di Adder al Basilea, al di là dell'esempio di Calafiori e tutto, ma a loro avrebbero preferito fargli fare una carriera come di Stefano, magari mandarlo ogni anno in prestito in Serie B, facendogli fare magari 10 partite l'anno e poi alla fine a quanto l'hai venduto? Meglio farlo giocare in un campionato che magari c'hai meno pressioni che in Italia, lo vendi per 1,2 milioni e poi con la sulla rivendita magari ci sta che tu guadagni qualcosa in più come è successo con Calafiori, oppure magari esplode e te lo riprendi, ma tanto che cosa cambia? Mandarlo in Serie B, fargli fare 10 partite da subentrante o mandarlo in Svizzera a giocare, anzi forse ci guadagna anche il giocatore.
21: Giustissimo, giustissimo Matteo, su questo siamo assolutamente d'accordo.
3: Cioè, secondo tanto si fa sempre soliti discorsi, gli italiani giocano, è difficile che giochino anche in Serie B, quindi
21: No, magari... infatti lunga vita alle avventure all'estero in un calcio globalizzato dove hai la possibilità di fare le coppe europee, dal momento che rinunciare al calcio italiano non è più chissà quale perdita per un ragazzo, non è più il calcio degli anni 90, prendiamone atto, e soprattutto gli anni è giusto prendano atto di questa cosa, e poi può essere un rammarico per l'Italia in senso generale, non dico solo per Braschi, questo però non è certo colpa dei Calafiori, dei Tonali o di tutti gli italiani che poi sono andati in giro per l'Europa.
3: Poi l'ultima per chiudere, cioè il campionato svizzero ha fatto esplodere Salah, quindi non mi sembra che sia venuto un giocatore tanto scarso.
21: Non c'è dubbio, grazie Matteo, alla prossima, grazie del tuo intervento. Poi tra l'altro rispondo anche a mitologico, clamoroso, fantasmagorico Aldo da Piombino, che giustamente dice: ma perché il Thun, che ha vinto il campionato, deve fare l'Europa League e non la Champions? Perché purtroppo per il Thun, il suo turno di Champions preliminare l'ha già perso, e ora gioca, ha vinto la partita d'andata 3-0 contro i fantasmagorici, altrettanto fantasmagorici Viking Reykjavik, hanno
20: però
21: vinto 3-0.
20: Se vincono contro il
21: se superano il turno vanno all'ultimo atto
20: un altro turno
21: di Europa League, però a quel punto hai il paracadute che se perdi vai in Conference, quindi
20: se passa questo turno c'ha già l'automatismo, e una Coppa Europea la fa,
21: così come il fatto di aver perso il preliminare con la Dinamo Zagabria in Champions non ha compromesso la partecipazione alla prossima Europa, poi vedremo quale, ma insomma il turno è messo abbastanza bene per fare le coppe il prossimo anno. Dubito che riuscirà a fare un campionato di verticissimissimo come l'anno scorso, ma intanto anche Braschi si facesse 6 partite di Conference da,
20: o 8 di Europa League,
21: o 8 di Europa League da semititolare o comunque giocatore che ha minutaggio, ma
20: a
21: 20 anni, considerando che non ne ha 17, cioè Braschi ha un anno in più di Mastantuono,
20: anche di Valdepeñas, se sbaglio,
21: anche di Valdepeñas, quindi appunto anche lì in questo momento, oltre al 2006, bisogna anche rendersi conto che questo ragazzo ha bisogno di giocare.
20: Cioè Ulai, che deve è della giocare. Stessa età, ha fatto il mondiale.
21: Esatto, Ulai in un anno ha fatto campionato turco, Coppa d'Africa, mondiale, ha vinto un trofeo. Braschi sta state a fare 40.000 pezzi perché aveva giocato 8 minuti con Rakuf e si è messo a piangere
20: e ha vinto lo scudetto,
21: ecco, con la primavera, con tutto il rispetto per le varie
20: ma categorie. Visto che stai parlando di calcio periferico, ci spieghi perché oggi è questa maglia?
21: Allora, intanto che Tonelli inquadrasse bene il logo, perché qui non si fa pubblicità.
20: Che è già stata protagonista di queste trasmissioni,
21: sì, oggi c'è un motivo in più. Ovviamente non il logo del brand, ma aspetta, dove devo mettermi Tonelli? Ecco di qua.
20: Vai.
21: Allora, CAC, che potrebbe essere un suono onomatopeico, ma non lo è semplicemente la sigla in groenlandese della Federcalcio groenlandese. Cosa è successo? La CAC. Cosa è successo? Da martedì scorso a sabato c'è stato il campionato groenlandese.
20: Che dura
21: 5 giorni. A maggior ragione dura così poco perché purtroppo quest'anno, per una serie di difficoltà logistiche, costi di trasferimento, i permessi che i giocatori non professionisti, che sono il 99,99%, sono costretti a chiedere, ci sono state solo 4 squadre, che sono G44, B67, Akissiak e IT79. Queste sigle non sono liquori, non sono cocktail, ma sono semplicemente le abbreviazioni dei nomi lunghissimi delle squadre di qui sopra, e che per renderli un pochino più fruibili hanno scelto di prendere l'iniziale del nome e l'anno di fondazione, quindi per esempio IT79, G44 sono gli anni di nascita, di fondazione dei club. Ha vinto, si è confermato il B67, quarto titolo consecutivo, 16° titolo della storia.
20: Colori sociali
21: bianca-azzurri. Su tutto il mercato web trovate un ricchissimo reportage sull'inizio e la fine di questo torneo.
20: Sei stato a fare le foto anche?
21: Sì, in realtà ho anche sfruttato alcune foto fatte da me in Scandinavia, non in Groenlandia, però per arricchire il pezzo. Foto ovviamente potrebbero essere della Svezia, della Groenlandia, le Faroe, quindi generiche, non si riconosce niente chiaramente. Campionato mi ha appassionato tantissimo e sto anche lavorando per poter provare a intervistare il commissario tecnico della Groenlandia, che, chiudo, non è purtroppo affiliato a nessun organismo, quindi non è riconosciuto dalla FIFA, dall'UEFA, dalla CONCACAF, e quindi partecipa a quelle competizioni.
20: No, non me lo dire.
21: Partecipa a quelle competizioni
20: con la Sicilia,
21: coperte dalla Confederation of Independent Football Association,
20: la Corsica,
21: la CONIFA. C'è stata l'ultima edizione, ora te la trovo, della Coppa Europea 2026 CONIFA, che si è chiusa con questo podio. Il titolo sarei aggiudicato Cipro del Nord, perché sapete che a Cipro c'è tutta una storia di divisione, c'è proprio un muro militare che divide in due l'isola. Al secondo posto, ebbene sì, e invece sì, avrebbe detto qualcuno, la Padania. Al terzo posto la Groenlandia e al quarto posto il Ticino. Questo è il quartetto di squadre che ha partecipato alla Coppa Europea di Calcio CONIFA 2026. Di tutte le altre non ci interessa granché, oddio, di Cipro del Nord già sì, ma della Groenlandia e della sua Federcalcio fondata nel 71 assolutamente sì, e quindi oggi era il giorno giusto per indossare la maglia da calcio della Groenlandia e celebrare questo campionato che ho letto il commissario tecnico ha definito comunque molto interessante, perché ha messo in mostra tanti giocatori di talento, quindi siamo felici di vederli all'opera con la maglia della nazionale.
20: Parlaci, quindi la cacca.
21: La cacca.
20: Che non è la cacca, ma è la cacca.
21: Assolutamente.
20: Però
21: volevo, assolutamente.
20: Voi non lo potete vedere, perché ora non è che si può stare una trasmissione a fare tutte la bellissima maglia.
21: Dettagli.
20: Una maglia bellissima. Di fianco c'è una striscia bianca con delle maschere neozelandesi.
21: Sì. Allora, qui sono andato a... te la devo recuperare, aspetta.
20: Beh, però è vero che sembrano le maschere, diciamo, dell'Oceania, della Polinesia.
21: È così, ma ora voglio recuperare il prima possibile.
20: Perché non ti sei ancora tatuato un gufo della Groenlandia?
21: Perché prima devo andarci, cioè devo trovare un modo... Ora, facciamo così, Tonelli, trova, manda un paio di WhatsApp, così intanto trovo la storia
20: dacci un
21: del...
20: aiuto, dai, dacci un aiuto.
21: Forza, Tonelli.
2: Buongiorno,
21: forza.
2: Ragazzi, ma se la Fiorentina prendesse Pellegrino cedendo Piccoli,
20: sì,
2: non si potrebbe provare a giocare con Piccoli centrale, Mastrantonio a destra e Moise Kean a sinistra, come giocavano nel Paris Saint Germain all'inizio carriera?
20: Ken a sinistra.
2: Pellegrino prende le botte linea e mezzo e Ken sfrutta la sua orsa per stringere e fare partire le botte di destro verso la porta, mentre Mastrantonio lo fa partendo da destra col sinistro. Secondo me

0: 362 giorni di tempo per fare 360 giorni per fare queste operazioni.
1: Bello.
0: Allora,
1: però,
0: la maglia sto indossando è decorata con motivi che celebrano la cultura groenlandese, con simboli come il Tupilak e il Tukaker, entrambi radicati nella mitologia groenlandese. Il Tupilak rappresenta la forza e la guida spirituale, mentre il Tukak simboleggia il coraggio e la mascolinità. La maglia include anche elementi dell'artigianato tradizionale groenlandese, come i motivi Avitat, comunemente presente sui kamik e i costumi nazionali. E quindi sono tutti omaggi alle arti e ai mestieri groenlandesi. Ora non ti saprei dire chi è cosa.
1: No, va bene, però c'è uno che sembra un gufo. Guarda, è un tatuaggio che mi farei.
0: Bisogna capire, perché comunque sappiamo la storia degli Inuit, volgarmente definiti, erroneamente definiti eschimesi, poi abbraccia tutto il nord del mondo, grandi storie di migrazione.
1: Bellissimo.
0: Quindi sarebbe bello approfondire. Purtroppo, ripeto, la Groenlandia, non essendo affiliata, non la vedremo mai in conference.
1: No.
0: Devo dire, il livello ovviamente non è altissimo, e ci mancherebbe altro, ora con tutto il rispetto,
1: c'era
0: però
1: Tonelli già,
0: c'era anche Tonelli a fare le riprese, oltretutto. Devo dire, per chi l'ha seguita come me alcune partite in diretta sulla TV di Stato groenlandese KNR, ci sono anche le partite on demand per chi le vuole recuperare.
1: Grazie Francesco.
0: Grazie a voi per avermelo non chiesto. Si giocava in questo paese, neanche Nuuk, la capitale, con uno stadio che era sostanzialmente costruito a metà tra due monti. Ora, il problema delle inquadrature è che su un lato, dove c'era la telecamera alta, il monte ostruiva la visuale delle due fasce laterali. Quindi cosa succedeva? Quando la palla andava sui due lati del campo basso, c'era subito il regista che faceva lo switch sulla telecamera bassa, perché altrimenti non si sarebbe vista proprio l'azione. E quando c'era l'inquadratura bassa, si notava che tra la linea del fallo laterale e la montagna, tra le varie cose, a parte c'era un metro, quindi distanze di sicurezza no, ma c'era tra le altre cose anche un cartello stradale che indicava pericolo caduta massi. Quindi i giocatori sapevano
1: di poter rischiare
0: la caduta dei massi giocando o battendo una rimessa laterale.
1: Comunque grazie perché ci hai fatto entrare in un mondo straordinario, ma io lo faccio sempre volentieri, perché mi porta a fare dei viaggi veramente incredibili. E non aspetto altro che questi groenlandesi possano affiliarsi a qualche federazione.
0: Ci hanno provato l'anno scorso con la CONCACAF, perché leggevo che la loro da un punto di vista proprio di organismo nazionale, la Groenlandia non ha nulla di diverso rispetto alle Faroe, che sono affiliate all'UEFA, fanno il campionato, fanno le qualificazioni all'Europeo, hanno le loro squadre nelle coppe europee. Evidentemente però, per affiliarsi all'UEFA mancano dei requisiti o ci sono dei costi. Hanno provato nel 2024 con la CONCACAF, perché comunque da un punto di vista geografico è anche tra virgolette comodo per la Groenlandia andare a fare le partite in America, ma la loro richiesta di adesione è stata rifiutata e quindi sono stati costretti. Te pensa che l'edizione della Coppa Europea della CONIFA con Padania, Cipria del Nord, è stata fatta a giugno di quest'anno in Italia, e io me la sono persa.
1: E non lo sapevi?
0: L'ho saputo
1: tardi.
0: Sì, quando ormai i giochi erano fatti, credo in Friuli addirittura. Però ci riproveremo sperando
1: 4 anni.
0: Oppure che la Groenlandia nel frattempo riesca a essere affiliata all'UEFA, e a quel punto un bel girone di qualificazione europeo con Italia-Groenlandia sarebbe veramente
1: la Groenlandia poi vive anche un periodo dove è stata un pochino tirata per la giacchetta dalla politica internazionale. Ci sta
0: purtroppo
1: anche che effettivamente qualcuno preferisca non averla tra le palle. Va bene, sono l'11:01. Dopo questo spaccato di vita internazionale del calcio periferico, ma non troppo, perché poi se gioca San Marino può giocare la Groenlandia, andiamo un attimo in pausa, torniamo, ovviamente ritorneremo a parlare calcio mercato e risponderemo anche a Ken che gioca esterno sinistro,
0: perché stavo sbuffando.
1: Sì, dopo, tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli di Adalvetra, quella della parte tecnica che sta ascoltando i vostri audio, continuate a mandarceli 348-7513-933. Se volete chiamare, come hanno fatto Matteo e Massimo, 055-77-11-171, i temi sono tanti, milioni di milioni, tra cui anche quello di Ken, esterno offensivo.
2: Guarda, posso ripartire però dai messaggi sulla Groenlandia, così chiudiamo il cerchio.
1: Sì, però poi fammi rispondere.
2: Sì, poi quello. Ricordiamoci che c'è Ken, esterno sinistro d'attacco. Allora, Andrea 61 dice che il Ceca in Groenlandia sarebbe esaurito con 365 360 giorni di notizie di mercato, interventi e quant'altro.

0: si divertirebbe come un pazzo.
1: Si divertirebbe come un pazzo. Infatti io non so fino a che punto l'esaurimento di cieca in Groenlandia sarebbe da considerare così tanto superiore rispetto all'esaurimento
0: attuale
1: italiano.
0: Anche perché
1: ecco,
0: lì cosa farebbe? Andrebbe direttamente alla fonte, andrebbe al bar 31 della Groenlandia, gli farebbe: allora, chi è che domani va a giocare nel B52?
1: E lì risponderebbe: io no, io sì. Fai il tweet, mette i puntini di sospensione, cressidre e via.
0: La bandiera della Groenlandia.
1: La bandiera della Groenlandia. Dido dice che Trump vuole la Groenlandia proprio per poter avere il controllo sul campionato. Benissimo. Caduta Massi, un buon modo per far battere le rimesse veloci. Deduzione intelligente di Guido dal Galluzzo. Il senso di Smilla per la neve, per Benve, bellissimo film sulla Groenlandia e sugli Inuit. Non lo conosco, quindi me lo segno. Jacopo da Como era presente in loco a vedere la finale terzo quarto posto Groenlandia Ticino. Grande dominio degli uomini di ghiaccio. Intanto sono commosso, Jacopo. E poi si era sorpreso perché il capitano era di colore della Groenlandia. Ma in realtà gli Inuit non è che siano danesi, cioè la storia degli Inuit ha tutt'altro percorso.
0: Ma in teoria sono più vicini a pelle rossa.
1: Cioè, quindi hanno una storia. Se te vai a vedere proprio anche le migrazioni degli Inuit, non c'entra nulla la Danimarca. I danesi sono il 10% degli abitanti della Groenlandia. Quindi non è sorprendente avere qualcuno di colore, qualcuno con dei tratti somatici che magari riportano a zone del nord Europa, ma più spostati verso anche la Russia, verso la Siberia. Quindi no, c'è una storia su questo.
0: Sì, fondamentalmente
1: intrigante,
0: dovrebbero
1: ecco,
0: essere stato per conto loro.
1: Sì,
0: come,
1: è quello,
0: come purtroppo tanti altri.
1: Esatto, è quello che qualcuno, diciamo, vuole impedire loro. Angelo dice: grande Francesco, perché si è esaltato, penso, per questa storia. Quindi chi vuol continuare a parlare di Groenlandia sappia che però per il campionato c'è da aspettare 359 giorni.
0: Sì.
1: Se ne riparla il martedì di inizio agosto. Ma la cacca ha in mente grandi novità per il format del 2026.
0: Non la cacca,
1: La cacca, che è la sigla Federcalcio groenlandese. Comunque, tornando invece a un'altra cappa, che è quella di Ken. Io personalmente sbuffo quando sento Ken esterno sinistro, perché lo ha fatto in altri momenti della sua carriera, lo ha fatto con altri compagni di reparto a 26 anni, con 19 gol in Serie A fatti un anno e qualche mese fa, non 50 anni fa. Per me non ha alcun senso immaginarsi Ken a doversi sacrificare perché così si guarda se ci tiene alla maglia. Ken è una prima punta, se non ci piace, ciao Moise. Cioè, voglio dire,
0: poi io continuo a dire che una delle cose migliori che secondo me sta facendo Paratici è quella di riportare, anche con lavoro di Grosso ovviamente, dico Paratici perché compone il mercato, poi è Grosso a dover utilizzare le pedine, però a fare del mercato un'operazione di ruolo per ruolo. Cioè, qui non si compra trequartisti, centrocampisti per fargli fare il terzino o il terzino per fargli fare la punta, almeno. Perché poi ovviamente per noi può essere una cosa strana vedere Jimenez giocare esterno alto, ma evidentemente è anche dettato dal momento che sta attraversando il mercato della Fiorentina una scelta del genere, no? Come Brescianini terzino, quando tutte le pedine saranno a Dama, allora a quel punto la Fiorentina non avrà giocatori adattati pronti via. Cosa negli ultimi anni, perdonatemi, cioè io cito, secondo me il manifesto di questa minchiata è Agudelo. Cioè Agudelo che venne acquistato, per fortuna in prestito se non mi sbaglio, e presentato come, era un trequartista a tutti gli effetti, aveva anche fatto qualche gol nello Spezia se non sbaglio, lui sarà il nostro nuovo Pizarro.
1: E poi
0: è sparito dal calcio perché l'hanno distrutto fondamentalmente in questo modo. Cioè, però per dire che qui si sta anche, addirittura Fagioli, che l'anno scorso gli è stato, diciamo, affidato un ruolo di regia, cosa che lo può fare ma nelle sue corde non era, proprio tutto quello che ci siamo raccontati, se rimanesse oggi probabilmente farebbe la mezzala, cioè tornerebbe a fare quello che ha fatto prima di arrivare alla Fiorentina, riportato in un ruolo che era quello probabilmente il suo ruolo, no? Di quando è esploso. Cioè, questo per dire che c'è un senso più calcistico a quello che viene fatto attualmente nella Fiorentina, cosa che nel recente passato non c'era. Quindi pensare che Ken giocatore più pagato della Fiorentina, più valutato in quanto milioni della Fiorentina, debba adattarsi per fare spazio a Pellegrino, 2001, che ha fatto 9 gol, 10 gol in Serie A. Ragazzi, è un qualcosa, cioè io posso capire, le capisco tutte, le valutiamo, ne parliamo, però è effettivamente difficile da digerire, almeno per quanto mi riguarda.
1: Sì, poi infatti penso il pensiero comune sia: un conto è dire out Piccoli in Pellegrino, ok, un conto è dire out Kane in Pellegrino. Allora io mi tengo molti molti dubbi, ma come tanti di voi del resto. Allora, prima di andare, anzi ce l'abbiamo già, allora perfetto, perfetto, visto che stiamo parlando proprio di Pellegrino, chiaramente dal punto di vista della Fiorentina, quindi da un punto di vista, se vogliamo, legato a quelle che sono le dinamiche dell'attuale attacco della Viola e anche delle prospettive legate al mercato che sta portando avanti Paratici, però altrove, cioè nella squadra in questo momento ha la fortuna di averlo Matteo Pellegrino, c'è tutt'altro punto di vista. Allora partiamo anche da quello che è successo nell'amichevole di ieri disputata dal Parma con la Samp, da chi per tutto Mercato Web segue quotidianamente le vicende della squadra di questa, ovvero Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a te di averlo accettato. Allora, cominciamo innanzitutto dal fatto che ieri Pellegrino è stato scelto da questa come attaccante titolare, ha giocato circa 70 minuti e quindi questo è un qualcosa che, arrivando al 10 agosto, che cosa ci dice, Edoardo, in questo momento delle volontà del Parma per il suo attaccante titolare?
2: Beh, direi che questa scelta comunque testimonia come bene o male Pellegrino sia comunque al centro delle dinamiche del Parma. Al momento è un giocatore del Parma e questa e il suo staff lo stanno trattando come tale. Quindi anche nella partita di ieri Pellegrino è partito come titolare, così come nelle amichevoli precedenti, a dire la verità, sia contro l'Arezzo che contro l'Iraklis, e ha giocato una buona porzione di gara, praticamente quasi tutta la gara, prima di essere sostituito da El Bilal Touré, che è appena arrivato. Quindi in questo momento Pellegrino è trattato come un giocatore pienamente all'interno della squadra, e le scelte di questa lo dimostrano, ma anche perché diciamo che Pellegrino è stato uno dei punti nevralgici del Parma di questa fino a questo momento, dunque sarebbe difficile, almeno finché è appunto di proprietà del Parma, immaginarsi una squadra diversa.
0: Ecco, ma i movimenti di mercato del Parma, al di là del Bilal Touré, sembrano però andare in una direzione potenzialmente di copertura della potenziale cessione di Pellegrino, almeno questo mi è sembrato di capire. Cioè, c'è comunque la sensazione in chiave Parma che questa attenzione mediatica di calciomercato nei confronti di Pellegrino possa da un giorno all'altro tradursi in qualcosa di più? Cioè, il Parma non mi sembra pronto a fare le barricate per evitare una cessione che in prestito oneroso con obbligo potrebbe tranquillamente essere portata a termine. Almeno questa è la mia sensazione, non so da Parma se è la stessa.
2: Sì, sì, esatto, la sensazione è la stessa. Diciamo che la sensazione negli atteggiamenti del Parma è sempre quella di non voler trattenere a forza i giocatori, perché sarebbe un qualcosa di controproducente per ambo le parti. Certo è che il Parma è irremovibile nel momento in cui fissa un prezzo, soprattutto per i suoi top giocatori. In questo caso Pellegrino è forse il top giocatore della squadra. Il Parma ha fissato il prezzo e vuole, diciamo, soldi sicuri, quindi possibilmente un trasferimento a titolo definitivo sarebbe la cosa migliore, ma altrimenti un prestito con obbligo di riscatto comunque darebbe, diciamo, la certezza di un'entrata anche in futuro. Quindi diciamo che in questo momento l'aria che si respira è quella che Pellegrino non è incedibile, così come il resto della rosa, e il Parma comunque sta piazzando dei colpi che fanno capire come la società si stia muovendo anche possibilmente per attutire il colpo, anche se io ripeto che non è detto che magari anche dopo l'arrivo di El Bilal Touré e l'arrivo anche di David Romero, che è il più chiacchierato in questo momento, non possa rimanere anche Pellegrino, perché in realtà potrebbe esserci anche l'uscita di un altro giocatore come il Fej, che si ritroverebbe a fare il quarto centravanti, quindi magari a quel punto potrebbe essere anche adottata una una scelta diversa. È ovvio che la cessione di Pellegrino frutterebbe una cifra molto più importante nelle casse del Parma, e quindi in questo momento anche il Parma è interessato sempre nella sua filosofia del player trading.
1: Anche perché, Edoardo, riflettevo anche su che tipo di settimana sta per vivere il Parma. Potrebbe essere la settimana in cui incassa 35 milioni per la cessione di Zion Suzuki al PSG, che poi magari lo dà in prestito alla Juventus, ma quelli sono, diciamo, discorsi successivi, e potenzialmente anche Matteo Pellegrino, due operazioni che sarebbero, da un punto di vista economico, in grado di portare, con tutte le formule del caso, più di 60 milioni di euro, e poi però comunque andrebbero anche a privare, a una settimana e poco più dall'inizio del campionato, questa dei suoi due leader insieme a Bernabé, due giocatori anche più in vista nell'ultima stagione. Quindi tanta roba da un punto di vista economico, ma poi ci sarebbe da colmare due partenze pesantissime.
2: Sì, esatto, diciamo che quella di Suzuki è già stata colmata con l'acquisto di Daffara, quindi da quel punto di vista il Parma è ben messo, è piuttosto tranquillo, e anche il fatto che in amichevole stia giocando sempre Corvi ne è una testimonianza, per cui da quel punto di vista il Parma, diciamo, che riuscirà ad attutire il colpo senza grossi problemi. Effettivamente, dall'altro punto di vista, per quanto riguarda Pellegrino, sarà una situazione da gestire, perché comunque se dovesse partire, diciamo, in maniera ipotetica prima di venerdì, il Parma dovrebbe schierare comunque un altro centravanti, e bisogna considerare come il Bilal Touré è appena arrivato e non so com'è andata la sua preparazione fino a questo momento, fino a quando stava a Bergamo, e mentre il Fej è reduce da un piccolo problema fisico, ha fatto il resto della preparazione con la squadra ma è reduce da un piccolo problema fisico. Quindi, in vista delle prossime settimane con la Coppa Italia e il campionato, la cessione di Pellegrino in questo momento effettivamente sarebbe un tema da gestire. Allo stesso tempo, anche l'anno scorso abbiamo visto come Leoni è stato ceduto nelle ultime settimane di mercato, così come Dennis Mann, ed erano due giocatori centrali all'interno del Parma, e quindi questa, diciamo, ci sta facendo un po' l'abitudine con questa filosofia. Anche perché si sa, le offerte di mercato non sono sempre ben gestibili, non sempre si riesce a vendere o ad acquistare quando si vuole, banalmente.
1: Edoardo, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie davvero, Edoardo Mamoli, Tutto Mercato Web su Pellegrino, e appunto sulla settimana che sta per vivere il Parma con queste due maxi cessioni. Tra l'altro il Parma che punta su quel Giovanni Daffara, che è stato il portiere dell'Avellino l'anno scorso e di cui poi ha preso il posto, sempre in prestito, Martinelli quest'anno. C'era un altro amico invece, a proposito di esterni che dovranno eventualmente rifornire anche Pellegrino, che ricordiamo l'anno scorso ha fatto 9 dei suoi 12 gol di testa, quindi qualcuno gli dovrà crossare un po' di palloni. Ora, c'era un amico, citava Nico Williams. Ora, Nico Williams,
0: però senza stare in corsa un po' pizzina,
1: dici più
0: morbido.
1: Vabbè, Nico Williams ha firmato un rinnovo fino al 2035 l'anno scorso, e c'è una clausola rescissoria da 90 milioni dopo che l'Athletic
0: dopo l'Athletic
1: ha respinto il forcing di un anno fa del Barcellona. Ha vinto l'Europeo, ha vinto il Mondiale, basta.
0: Ma è giusto che tu faccia ti spiego, perché siccome purtroppo delle volte non si riesce a fare il pari con quella che è la realtà delle cose, quella che è la realtà che ci inventiamo,
1: ovviamente.
0: Ma che discorsi, ma grazie, ma uno che ha 90 milioni di clausola ha vinto il Mondiale, no, non lo prendo, perché va bene. No, ti sto dicendo che purtroppo io questo nome lo sto sentendo rimbalzare tante volte.
1: Chi l'ha dato secondo te per primo?
0: Un tifoso. Ma sì, no, rimbalza tra tifosi, per carità, è sì. Come Leao, io leggo.
1: È vero, anche Leao. È uscita, eh.
0: Guarda, molto più plausibile Leao di Williams.
1: Sì,
0: se tu mi dovessi chiedere, ma che percentuale dai a Leao in Viola e che percentuale dai a Williams in Viola, mentre su Leao darei lo 0,1%, almeno oggi. Su Williams darei, ma che cosa ti sei bevuto? Il cervello? Cioè, la risposta sarebbe questa. Ma perché, banalmente, il pensiero è un ragazzo con rinnovo in questo modo, che viene dal Mondiale, 90 milioni di clausola. Se viene la Fiorentina, vuol dire la Fiorentina ha acquistato un valore, a parte economico, ma anche di appeal, che non è commensurabile, perché un conto è prendere Mastantuono in prestito secco, giocatore 2007, tutto quello ci siamo raccontati, bellissimo, siamo contenti, vediamolo in campo, eccetera eccetera, all'aeroporto un 500, tutto è. Ma un conto è pensare di poter andare a prendere un giocatore che è cardine nel proprio club, che è stato seppur non titolare ma comunque cardine nella vittoria del mondiale della Spagna,
1: comunque ha fatto l'assist per il gol in finale.
0: Oh ragazzi, cioè, non è che si sto dicendo una, c'è una clausola 90 milioni e la Fiorentina deve andare a prendere. Dice, ma voi buttare pate le ali ai tifosi, voi togliete i sogni ai tifosi. No, non è questo il tema. Il tema è che se volete una trasmissione dove in libertà si sparino cazzate, andate da un'altra parte. Se invece ascoltate questa trasmissione, perché tra una minchiata, una bischerata e un Inuit e l'altro, cerchiamo di essere però più chiari a parlare di mercato, di giocatori eccetera, allora questa è la vostra trasmissione dove potete essere anche protagonisti e potete dire quello che vi pare. Ora, se uno manda un audio e dice, ve lo dico io come si piglia Williams, gli si dà un ottimo Bulgari, si mette in tavola un po' di arrosto, si chiama un bottino di allora un profiterol, un bongo, cioè, perché ragazzi solo nel fantacalcio si può pensare a una cosa del genere.
1: Poi Edo ci dà un altro campione del mondo come Alex Baena dell'Atletico Madrid, altro nome diciamo impegnativo, ecco, un giocatore tra l'altro che è stato ancor più valore aggiunto della Spagna rispetto a Nico Williams, perché Nico Williams è stato un'arma pesantissima nel finale delle partite della Spagna, peraltro finali anche molto equilibrati, perché la Spagna comunque ha vinto 1-0 con l'Uruguay, ha vinto 2-1 col Belgio, ha vinto 1-0 con l'Argentina, quindi non ha avuto finali di gara irrilevanti, quindi il valore aggiunto di Nico Williams c'è stato. Alex Baena è stato sostanzialmente sempre titolare nelle partite giocate da ragazzi della Fuente, quindi altro nome particolarmente impegnativo. Poi capisco la vostra ricerca su esterni a sinistra con quelle caratteristiche. A me per esempio piace tantissimo Alberto Moleiro del Villarreal, che è un destro che gioca a sinistra, a cui piace entrare molto molto dentro il campo, giocatore che però col Villarreal fa la Champions. Sì, certo, anche lui costerebbe un quarantello, però si torna lì, insomma, a trovare, tra l'altro è stato grande protagonista col Villarreal, quindi non è un insoddisfatto, non è uno che ha bisogno di ricostruire un po' la sua carriera come Bakayoko, è un altro nome impegnativo.
0: Però diciamo, guarda, se chi ha un nome potenzialmente tra i 20 e i 30 milioni in uscita da una squadra internazionale, anche che fa l'Europa, ma magari è un giocatore che non è protagonista nel vero senso della parola del proprio club, la candidatura la può avanzare,
1: certo,
0: però si sta parlando di giocatori di un altro tipo. Cioè Bakayoko è un giocatore rimbalza da settimane chiave fiorentina, è un ragazzo che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, che ha un ottimo valore, che ha dimostrato in passato di essere di un certo tipo, quindi è un nome plausibile, perché con 20-25 milioni, se vuoi portarla a termine, secondo me la porti a termine l'operazione. Però ecco, ripeto, siccome poi qualcuno dice, ma anche su Mastantuono, a parte su Mastantuono fu la Fiorentina a dire no, non c'è niente, non ci interessa. Questo, quindi diciamo che all'inizio c'era un po' di freddezza da parte nostra, perché la Fiorentina, mentendo, disse che non era interessata. Quindi noi, cercando di collaborare con la Fiorentina, cerchiamo anche di dare la loro versione. Poi ha preso corpo, l'abbiamo seguita. Flavio Ognissanti è stato bravissimo comunque a portare avanti questa notizia di calciomercato, e poi ha preso appunto piede fino ad arrivare alla Fiorentina. Ma come dicevo prima, tra Mastantuono, che è un ragazzo che è del 2007, ha giocato un po' di partite del Real Madrid ma è stato valutato ancora acerbo per quel tipo di contesto, che parte in prestito secco, non è un calciatore come Williams. Cioè, che io non saprei come in Italia uno Williams non c'è,
1: no,
0: in quanto valore,
1: no, no.
0: Cioè, forse potresti dire vado a prendere Yildiz alla Juve.
1: Sì, con il vantaggio che ha Williams di appunto aver avuto anche questo palcoscenico internazionale,
0: cioè,
1: che non ha. Poi è vero, Nico Williams gioca nell'Athletic, però ragazzi, per sappiamo benissimo, lui tra l'altro è nato a Pamplona, quindi è nato in Spagna, quindi è cresciuto nell'Atletico, è entrato nel settore giovanile dell'Atletico quando aveva 11 anni. Sappiamo che non è neanche una diminuzio dire sì, ma è nell'atletica, anzi forse rende ancora più complesso per un giocatore di questo tipo lasciare la sua casa madre. Poi mi fa molto ridere Alberto che dice: io proporrei per la Fiorentina Braschi del Thun. Una bella idea, mi piace molto. Andrea andrebbe a prendere Robinho Vas in prestito dalla Roma. Ma io eviterei sinceramente un altro prestito.
0: Ma poi non è un 2007
1: sì,
0: anche lui.
1: Infatti, poi abbiamo detto che la Fiorentina cerca qualcosa di più
0: strutturato.
1: Strutturato. Antonio Dannettuno dice: è vero, sto andando a prendere Nico Williams col pattino. Quindi molto bene.
0: Poi il pattino è il patino.
1: Infatti, infatti. Oppure voleva dire col monopattino. Chissà, chissà, non lo sapremo mai. Claudio suggerisce il 2005 del Tottenham, Matai Stell, portato da Paratici, 30 milioni.
0: Beh, guarda,
1: andiamo allora a ripescare. Magari qualcuno avrebbe potuto dire anche a suo tempo, però è sinistro e gioca a destra con Kulusevski, ecco.
0: No, però ecco, un conto è dire proporre un'operazione come questa.
1: C'è dubbio.
0: Che
1: c'è
0: dubbio. Può avere un senso per tanti motivi: per la conoscenza del ragazzo da parte del direttore sportivo, certo, perché non è protagonista nel Tottenham attuale, perché ha un valore di mercato alto, ma è perché è anche giovane e arriva da un campionato come quello della Premier di un certo tipo. Operazioni col Tottenham sono già state fatte e possono essere portate avanti grazie ai rapporti riparati. Cioè, se, ecco,
1: questa è una bella chiamata.
0: Questa è una chiamata che torna. È qualcosa che mi può anche, come dire, no? Far drizzare le antenne. Però, ragazzi, è che io non l'ho fatto perché voglio fare il maestrino nei confronti di chi sogna giocatori come Williams. È solo per cercare di riportare alla realtà alcuni tifosi che giustamente sono stati un po' traviati da un mercato che è stato molto più importante rispetto a ciò che ci aspettavamo. Ragazzi, io vi ricordo che il 30 di giugno si parlava di Volpato, sì, come principale indiziato per l'attacco, sì, della Fiorentina. Poi non so se arriverà anche Volpato.
1: L'idea era quella di guardare il mondiale per iniziare a capire.
0: Cioè, capite che tra Volpato e Attà, che ora chi non l'ha mai visto si stropiccia gli occhi. Cioè, quando la Fiorentina ha preso Attà, a me mi è venuto in mente subito Francesco Benvenuti,
1: che salutiamo,
0: ci lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano e un saluto Inuit. Però Francesco tutto l'anno faceva: ah, come gioca Attà, perché era uno sketch, perché non pensavamo che potesse arrivare alla Fiorentina.
1: Assolutamente.
0: Quando arriva la Fiorentina, ora la gente si rende conto di che cosa c'ha per le mani la Fiorentina. Guarda, rischia, lasciamo perdere Ulai, che ci intriga anche per la giovane età, per come è stato acquistato, per il ruolo che ricopre, ma Attà rischia di essere l'ago della bilancia delle fortune della Fiorentina.
1: Penso anch'io.
0: Cioè, perché Attà, se gioca con continuità con intorno calciatori di un livello superiore di quelli di Udinese, perché questo è il tema, cioè se Attà trova un Ulai in grande forma, un altro centrocampista che sia Fagioli, un Dur in grande forma, un attaccante che segna, gli esterni che lo appoggiano, un centrocampista che lo libera nelle giocate. Cioè, Attà, a me, ora, i paragoni sembrano sempre distorti, no? Però per come gioca, per me è un incrocio tra Kakà e Pogba.
1: Ma quello deve essere la sua stella polare.
0: A me mi ricorda questi due calciatori che si uniscono. Poi il livello di questi due calciatori, se lo raggiunge, ci si frega le mani, chiaramente. Ma è un giocatore che può fare quel tipo di differenza. Cioè, quando prende palla al piede, salta il primo uomo e si aprono le praterie. Cioè, in Serie A distruggi gli avversari,
1: Infatti, davvero, come direbbe Di Nardo, sky is the limit per uno come Attà. L'auspicio è quello che davvero possano unirsi tutti, anche gli elementi, sì, anche di contesto, cioè centrocampo funzionale, una bella stagione di squadra. Perché uno come Attà, ma tanto lo si vedeva già dal primo allenamento, anche nell'amichevole col Depor.
0: Tanto?
1: Giochi di parola più non posso, durante tutto l'anno ci sarà veramente da fregarsi le mani.
0: Mattatore?
1: Bravissimo, questa bella, questa ancora non l'avevo letta, Però sono tutte, diciamo, utili, solo se ovviamente ci sarà una bella stagione del singolo e del collettivo, altrimenti
0: dopo un bel pareggio pari e patta.
1: Pari e patta, magari fa doppietta Attà, a quel punto ti metti in tasca il pari e patta, lo metti alle 23:01 appena è finita la partita, anticipi. Per esempio il Corriere dello Sport è molto appassionato di giochi,
0: sì,
1: di parole.
0: Vero, è vero, è vero.
1: Penso proprio le riunioni di redazione
0: anche male, si può dire spesso
1: che,
0: male,
1: sai, tutti i giorni è dura, bisogna, giochi di parole giusti, belli, non bisogna abusarne, quindi
0: sì,
1: diciamo
0: mi piace più la prima pagina godo di, ecco, di sconcertiana memoria,
1: esatto, esatto, quindi bisogna usarli con cura. Fabio da Firenze dice: penso la Fiorentina andrà su Ndoye, grandissimo giocatore, può essere acquistato perché è svizzero, quindi rientra nel pacchetto comunitario. È del Nottingham Forest, che l'ha strapagato un anno fa per gioia del Bologna e di Sartori. Conosce la Serie A, però bisogna andare a trattare con un club di Premier come il Nottingham, che ha preso Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, ha venduto Henderson al Manchester City per più di 120 milioni di sterline.
0: Non ha bisogno di quattrini.
1: Ecco, cioè,
0: no, l'unica valutazione è che non giochi titolare, cioè che non sia titolare propriamente.
1: Però, vero, nuovo allenatore. L'anno scorso non è mai stato molto titolare Ndoye.
0: Però ecco, anche Ndoye
1: quest'anno, boh,
0: con le sue caratteristiche, è il giocatore
1: ci
0: che
1: sì, sì, si sta
0: pensando,
1: sta,
0: perché poi sta. Può giocare un po' a destra, un po' a sinistra,
1: sì, sì.
0: È un giocatore che sfrutta la velocità ed è meno funambolo di quanto non lo sia Mastantuono. Queste sono chiamate giuste, sono chiamate però molto care, cioè noi bisogna comunque mettervi in insomma sugli attenti. Perché non è che, siccome si parla di un grande acquisto dal valore di 30 e 40 milioni, la Fiorentina lo farà. Nel mezzo c'è una trattativa probabilmente difficile, ci sono delle cessioni, c'è un giocatore da convincere, perché Nottingham Forest non mi risulta faccia niente di particolare,
1: no.
0: Quindi può darsi anche che sia disponibile a ripartire Ndoye, però quanto prenderà Ndoye? Qualche soldo lo guadagnerà.
1: Il passaggio da Italia a Premier, sicuramente il suo ingaggio, ora quando lo vado a recuperare dalle mie fonti
0: straordinarie
1: del web, ovviamente se internet è d'accordo, chiaramente.
0: Però, ecco, sono nomi che hanno un senso, piuttosto di dire vabbè, ma la Fiorentina dove ha preso Mastantuono, quando era a prendere Mbappé, cioè, capito? Perché poi si sente a Firenze, si perde sempre l'equilibrio e mi dispiace che qualcuno la viva come una questione negativa da parte nostra, perché
1: 4 e 4 lordi, che in Inghilterra sono circa 2,5, 2,6,
0: vabbè, quindi comunque è abbastanza in linea. Vedi, no, è un nome da spendere, un nome che io spenderei nella ricerca dei giocatori che la Fiorentina potrebbe prendere, sono d'accordo. Detto questo, ripeto, per arrivare a giocatori di questo tipo ci vuole tanto lavoro, e se si pensa che Ndoye comunque 2 anni fa giocava nel Bologna, comunque, e il suo passaggio a Nottingham non ha fatto nessun tipo di esplosione del giocatore,
1: anzi.
0: Comunque ci vuole anche un po' di coraggio, vedremo se la Fiorentina ce l'avrà. No, dicevo, sui sogni, qui nessuno vuole tarpare i sogni di nessuno, anzi, io ripeto, vado allo stadio venerdì perché anch'io sogno da tifoso di vedere una Fiorentina che quest'anno mi fa godere, sogno con tutto il cuore, sogno che in 2 anni questo sia solo il passaggio per arrivare prima in Europa League, poi in Champions e poi lottare per lo scudetto, e questo è il sogno di tutti. Ma se io vi dicessi che quello che sogno io fa rima con realtà, vi racconterei un mare di minchiate.
1: Andiamo con 2 WhatsApp audio.
3: Ragazzi, attacco frontale di Lazzarini al Benve, cioè ha osato toccare la cantera dell'Empoli, cioè qui stiamo parlando di un attacco
0: che
3: frontale
0: cantera? No, dell'Empoli.
3: È stato criticato il progetto Empoli. Siamo impazziti?
0: Ma sei così,
3: cioè,
0: affezionato al progetto Empoli?
3: Di qualche cosa anche contro Juric e poi la rissa. No. Ci vuole la rissa.
1: La rissa gli apichini.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Provosi giochi
4: ma
1: di
4: se
1: parole.
4: La Fiorentina vende Piccoli e prende Pellegrino, non si potrebbe provare se
1: già
4: funziona
1: che secondo me.
4: Pellegrino centrale?
1: Già sentito, questa è il WhatsApp della discordia di prima. Vai, vai, giù. Vai, fine.
0: Vabbè.
1: No, sull'Empoli, tra l'altro, Pietro prima parlava di Deli, della prima squadra dell'Empoli, va in Serie C, quindi non ha toccato la cantera dell'Empoli.
0: Primo.
1: E poi la cantera dell'Empoli, cioè, la stimo tantissimo, la ammiro, però non mettiamola allo stesso livello di Juric. No, secondo me l'ascoltatore ha ancora in mente. Ma qui bisogna tornare ai tempi dodicesimo uomo, e quindi si torna anche a parlare di una Fiorentina, forse c'era ancora Barone,
0: beh, sì,
1: vita e attivo da direttore generale, quando io credo l'Empoli fosse ancora in Serie A, forse era l'anno della retrocessione dell'Empoli, in cui io dissi che a livello di progetto tra prima squadra e settore giovanile, con le dovute proporzioni economiche, mi incuriosiva e mi piaceva molto di più il progetto dell'Empoli che della Fiorentina. Devo dire che, visto il lavoro di Paratici e quello che è successo gli anni dopo, nemmeno alla Fiorentina stessa piaceva molto il progetto di se stessa. Poi, se l'Empoli ora è in una fase in cui, tra l'altro, Corsi sta provando a vendere, c'è l'ingresso di nuovi
0: investitori.
1: Ecco, è una fase dove chiaramente la prima squadra ne risente, perché in queste fasi ne risente sempre la prima squadra. Questo è un altro discorso. L'Empoli l'anno scorso ha rischiato seriamente di andare in Serie C. Però ecco, Juric è un altro discorso.
0: E poi sai benissimo, sai, allora Francesco sa benissimo, io invece di Juric penso tutto il
1: appunto,
0: suo posto.
1: Quindi in realtà la rissa sull'Empoli non partirà mai.
0: Solo Iapichino.
1: Così abbiamo fatto anche il nostro gioco di parole quotidiano. Samuele da Firenze, Solé e Bernabé in scadenza nel 2027. In caso di uscita di Fagioli sarebbero possibili? Però Solé fa il difensore, quindi non c'entra con Fagioli. Bernabé ha parlato anche ieri del suo contratto. Non credo però l'idea della Fiorentina sia dar via a Fagioli per prendere uno che fisicamente è ancora meno.
0: Ma infatti dove lo metto, ecco. Bernabé? No, cioè la Fiorentina basta. Se vende un centrocampista, forse due, quasi tre, però diciamo sicuramente uno più uno, va a prendere un giocatore con caratteristiche alla Thorsbeth, cioè
1: e fine.
0: Fisica, con un certo fisico, una certa forza, propensione alla fase offensiva ma anche a quella difensiva, grande dinamismo, cioè, non va a riprendere un ragazzo di grande qualità, talento, ma che deficita in tutto il resto. Poi ragazzi,
1: ricordiamoci che
0: ci si fissi sempre sugli stessi nomi. Ora io Bernabé veramente non avrei.
1: La corsa a Bernabé è finita quando la Fiorentina ha scelto Somme.
0: Ecco,
1: lì avevi la grande occasione, hai scelto Somme e
0: prestito a Venezia.
1: Arrivederci, grazie. Venezia squadra simpatia quest'anno, ve lo dico subito.
0: Ma per la maglia.
1: Per la maglia. Poi mi piace fanno questo mercato, non lo so, mi intriga,
0: sì,
1: cioè
0: un po' a casaccio.
1: Sì, tanto ho fatto 13 acquisti, non lo so, mi intriga. Sicuramente mi ritroverò tipo all'ultima giornata con Venezia Monza decisiva per la salvezza solo di una delle due, quindi a quel punto sceglierò ovviamente Juric, non si abbandona
0: se ci sarà ancora.
1: È vero anche questo, giusto. Vedi, qui poteva partire la rissa, caro amico, non sull'Empoli e la cantera. Poi quest'anno la preparazione è stata fatta? È la domanda che fa Marco da Vicenza. Lui dice: ho questa paura, visto quello che è successo con Pioli. Mi fate sapere voi se la preparazione è stata fatta come si deve? Grazie. Questa no. È la paura di Marco da Vicenza dopo l'anno scorso.
0: Marco, però io ti abbraccio veramente perché capisco il passato sia stato senza dubbio un qualcosa di questo tipo, però mio, cioè io non c'era agli allenamenti. No. Posso dirti che quello che si dice anche dentro all'ambiente Viola Park è stata una preparazione dove qualche giorno i giocatori sono arrivati in fondo con difficoltà, mentre di Pioli mi dicevano: donna, ma tutti pimpanti, tutti felici, sì, tutti contenti, per
1: e
0: forza
1: poi visto,
0: faceva nulla.
1: Paola dall'Isolotto scrive: Mastatuono, molto difficile da pronunciare, capisco il gioco di parole.
0: Mastatuono?
1: Mastatantuono. È difficile, questo, insomma, complesso Paolo, forse è meglio da scrivere che da leggere.
0: Sì.
1: Poi il mio sogno è porta il nome di Matteo Silvetti dell'Inter Miami argentino, brillantissimo 2006.
0: Ma passaporto?
1: Questa è una bella domanda perché un altro amico cita Ezzalzouli, marocchino del Betis che non è comunitario. Su Matteo Silvetti bisogna andare a vedere perché c'è.
0: Beh,
1: il solito
0: Silvetti
1: problema.
0: Il nome potrebbe.
1: Potrebbe sì.
0: Cioè, Mastantuono arriva perché c'ha il passaporto italiano.
1: Mentre ricordiamo sulle operazioni interne, tutto via libera anche sugli extracomunitari, le operazioni Serie A, Serie A.
0: Tutto vendibile.
1: Come dico sempre io. Comunque, se Silvetti ha il passaporto italiano, ora non lo trovo. Comunque, ha un passaporto comunitario, è acquistabile in qualunque forma, altrimenti no. Jonathan Rowe, come lo vedreste? Guarda, ieri questa domanda, Stefano, è arrivata anche al direttore dell'impianto scistico di Grassina, cioè Niccolò Ciccarini.
0: Chi?
1: Ma uno che ogni tanto passa di qui e che ci sarà anche alle 16.
0: Trovato a fare colazione ieri.
1: Ah sì? Ah sì? Io ho saputo che nelle ultime due sere è stato a due sagre invece.
0: Madonna.
1: Quindi vita mondana.
0: Vita a tutta vita.
1: Tra l'altro, pensate quanto è coerente questa radio. Dopo alle 16, in assenza di Niccolò Santi,
0: ci sarà
1: Niccolò Righi, perché l'altra volta c'era Galassi, quindi c'era confusione Nick e Nick con un Jack di mezzo. Invece ora per due giorni sarà Niccolò Righi, così il nome della trasmissione è salvo.
0: Ci ho pensato, ho detto andiamo a sentire se Righi lo può fare. Perché
1: così è fatta. E a questo punto, se Righi è sveglio, questo è il vero dilemma, dovrà fare una gag su questa cosa. Alle 16 sarò sì, quindi alle 16 pressione altissima.
0: Però
1: su.
0: Hai fatto una premessa abbastanza.
1: Lo so, se quel se. Vabbè, ma tanto era un paio di zuppe, se le prende Niccolò Righi per mettergli un po' di pressione.
0: Notizia stamani.
1: È vero, salutiamo Marin Pong, Cicce. Salutiamo non perché va via, lo salutiamo a prescindere.
0: Vabbè, lui ha detto che potrebbe
1: salutare direzione Milano. Quindi Jonathan Rowe, Nick non era molto entusiasta neanche dell'idea. A me non dispiacerebbe, è un giocatore sicuramente fumantino, però grandi potenzialità. Il Bologna ha fatto meno bene di quello che si poteva pensare, ma un nome ci può stare, non vale 30 milioni.
0: Comunque una tratta Bologna-Firenze aperta,
1: assolutamente,
0: ma non nella direzione, no, diciamo viceversa, no, cioè che Piccoli sia, non, io addirittura non lo do ancora, ma mi sembra che davvero questo 48 ore mi fa venire le bolle, cioè se oggi si chiamano e si dicono va bene, ok, alle cifre dell'altro,
1: basta,
0: lo fanno,
1: basta.
0: Cioè.
1: Poi propongo Toven oppure Zaccagni, dice Alessandro da Pistoia, però Toven non è un esterno, ragazzi, è una seconda punta
0: votata alla punta, quasi.
1: Sì, quindi cioè è uno che poi paradossalmente Toven potrebbe essere il sostituto di Gudmundsson, cioè uno che non va troppo inquadrato tatticamente, mentre Zaccagni dopo l'ultima stagione mi sembra un po' ridimensionato, ecco. L'anno scorso è stato un disastro con la Lazio, Zaccagni. Un nome un po' sottotono, ecco. Se l'idea è prendo un grande nome con un grande investimento, non mi viene in mente Zaccagni.
0: No, più che altro credo che il grande investimento venga fatto anche per ottenere in cambio un grande introito tra due o tre anni. Cioè,
1: sì.
0: La Fiorentina farà magari un investimento da 30 milioni dicendo prendo un 30 milioni che può diventare 50. Non le fa le operazioni, secondo me, chiuse, come si chiamavano quelle prima, cioè Dzeko e lo prendi e, a fine contratto eccetera. La Fiorentina ora non lo prende perché la tendenza è quella di prendere tutti i giocatori che abbiano davanti a sé un potenziale mercato in uscita che come si dice giustifica una valutazione alta.
1: E poi io, cioè, tra appunto Nico Williams e Zaccagni magari troviamo, insomma, una via di mezzo,
0: ci può essere.
1: Alberto chiede ai tifosi viola di trovare un'abbreviazione per Mastantuono, che però lui scrive Mastantuomo, quindi intanto Alberto bisogna essere tutti d'accordo su come lo si scrive,
0: poi Mastabono va bene,
1: ecco,
0: dai.
1: L'importante è che ricordarsi si chiama Mastantuono, poi se lo vuoi chiamare Mast, Masti,
0: Tuono,
1: Tuono, chiamalo come vuoi, però Mastantuono, che in questi giorni è un delirio di tutti.
0: Vabbè,
1: i tipi.
0: A Firenze diventa in Masta in 30
1: ecco,
0: secondi,
1: va benissimo, cioè. Va benissimo, però insomma troviamo alternative. Poi da depennare ci dice Samuele da Firenze, dalla lista degli esterni Brennan Johnson, che è andato all'Everton per un bel pacchetto cash, esterno ex,
0: non l'avevamo mai citato,
1: Crystal Palace,
0: lanciato da un'altra, sì, da un altro sito,
1: quindi non lo depenniamo perché non era proprio in lista. Secondo Mauro, Croci e Mazzeo, almeno uno da mettere stabilmente in rosa in Inghilterra, seppur molto giovani già giocherebbero.
0: Ma ragazzi, giocano se sono buoni. Ora io ancora questa cosa, bombo entrare in testa. Ma anche su Croci, che tutti abbiamo intravisto con il pizzicorino, no? La farfallina nello stomaco, essendo un 2010, non ha il patema che se gioca quest'anno 40 partite in primavera e fa 10 convocazioni in prima squadra ha perso un anno. Perché è un 2010. Poi, se nel, ragazzi, io credo che non ci sia preclusione rispetto al passato del fatto che se questo ragazzo con Andrea Azzoli dimostra di valere la prima squadra non venga chiamato. Cioè io questa fiducia ce l'ho e mi basta. Su Mazzeo, Mazzeo non mi sembra, non mi ha,
1: no,
0: non ha suonato il mio allarme, ecco.
1: Ricordiamo invece a Matteo che chiede, in caso di vendita di Dodò all'estero si libererebbe un posto extracomunitario?
0: No,
1: no. Anche qui la regola è molto semplice: dall'estero si possono prendere due extracomunitari e la Fiorentina ha già sistemato tutto con Vieri e Ulai, fine, non ci sono scappatoie, scorciatoie. Mastantuono è arrivato perché ha il passaporto italiano.
0: Conta quanti extracomunitari ci sono al momento in cui finisce la stagione dell'anno prima, il 30 giugno, quando inizia il mercato. Cioè, se te a inizio mercato hai un tot, in base a quanti extracomunitari hai già in rosa, puoi farne uno, due o nessuno. Basta.
1: Stop. Questo è quanto. Poi Franco da Firenze, a proposito di esterni, di cui si è parlato in questi giorni, cita Jaden Philogene dell'Ipswich Town, giocatore eclettico, senza dubbio, che avrebbe dovuto fare tutt'altra carriera per le qualità che ha. Anche Philo Jim però è stato smentito alla Fiorentina, quindi evidentemente ci sono grandi possibilità di vederlo in viola per la regola. No,
0: questo per dire che noi lo diciamo, è stato smentito, poi diciamo anche che almeno in anche due occasioni Ulai e Mastantuono erano stati smentiti e poi sono arrivati, quindi insomma ognuno valuti le smentite per quello che è il proprio, la propria sensibilità.
1: Poi Picasso dice: visto che stiamo facendo nomi ipotetici, io faccio Nico Williams. Però Picasso, mettiti in fila, perché già un tuo collega di tifo
0: e abbiamo già ampiamente risposto. Ecco,
1: ricordatevi, rinnovo fino al 2035, un anno fa, clausola rescissoria da 90 milioni. Poi se la Fiorentina spende 90 milioni di Nico Williams, benissimo. Altro che aeroporto,
0: non sono nostri, ecco. Quindi
1: Silvetti ha il passaporto italiano, ci dice un amico, quindi bene, lunga vita allora all'idea Matteo Silvetti 2006, che però non ha tutta l'esperienza e forse servirebbe. Quando c'è la presentazione di Mastantuono, chiede.
0: Ma ancora non ce l'hanno detto, anche
1: Mastantuono,
0: De Peñas,
1: il De Peñas e Joao Mario. Sì, anche Joao.
0: Io avevo pensato che avrebbero fatto martedì, mercoledì e giovedì, ma considerando che hanno poi un'altra settimana l'avvicinamento al campionato, ci sta che Mastantuono possano mandarla settimana prossima, non lo so.
1: Comunque gliene manca tre, ecco.
0: Esatto.
1: Poi decideranno loro come dividerseli. Poi abbiamo Luca dalla Franciacorta, dice: ma Franco no, come modo per chiamare Mastantuono.
0: Ho visto tanti lo chiamano Franchino facendo la battuta poi su Magia del DJ, del vocalist Franchino.
1: Beh, ci sta, voglio dire, l'importante, ripeto, partiamo dal presupposto di chiamarlo tutti Mastantuono, poi dopo
0: tutto il resto
1: è libertà. Sì. C'è una bellissima foto che invece ci manda Maurizio da Viareggio di Toledo con la maglia della Fiorentina. Qui bisogna tornare al 2016, quando Hernán Dario Toledo fu acquistato dalla Fiorentina, credo senza esordire peraltro mai, e poi si è fatto tutta questa bella carriera e adesso, in modo molto onesto, vi dico, Wikipedia ce lo segnala nell'Albion Football Club di Montevideo, Uruguay.
0: Ecco, Toledo.
1: Questa è la storia di Toledo.
0: Un colpo
1: di mercato. Tanto non si conoscono i calciatori, sono tutti colpi di mercato. In attacco prendiamo tre soldi, magari costa poco. Tra l'altro, ecco, tre soldi, è vero, magari costerà anche poco per fare grandi giochi di parole, ma alla prima in campionato ha subito marcato visita e subito gol, quindi siamo grandi, siamo forti. Bigliettino a visita, autografo e arrivederci. Allora, visto che siamo quasi in odor di raffica finale, mi dica Tonelli quanti ne abbiamo. Benissimo, allora leggo gli ultimi due o tre messaggi. Mirko da Firenze: Nakamura del Reims, so che lo hanno offerto perché vuole andare via. Un altro che prenderei è Gittens, anche lì se le cifre sono diverse magari lo potresti prendere in prestito con diritto. Ecco, questi sono già nomi interessanti, però ragazzi, si torna lì, Nakamura è giapponese, io non credo che abbia passaporto comunitario,
0: difficile che ci siano,
1: ecco, molto raro, e quindi niente. Mentre l'altro nome è Gittens, gli inglesi hanno una condizione particolare, anche se c'è stata la Brexit, sono equiparati e quindi potesti prenderlo, Baino Gittens. Tanto situazione bizzarra, perché in questo momento anche la Roma sta cercando disperatamente un esterno a sinistra. C'è Sergio da Prato, dice: Jesus Rodriguez del Como, che non credo abbia molta voglia di avere un, così, di cambiare maglia e andare alla Fiorentina.
0: Comunque c'è anche Marco in linea, eh?
1: Ah, c'è anche Marco in linea, no, non c'è più.
0: Ah, è caduto.
1: Speriamo si sia fatto male,
0: si sia rialzato.
1: Grande freddure. Poi vi siete resi conto che dal lessico del calciomercato rispetto agli anni scorsi è sparito il termine, la parola, il concetto procuratore?
0: Chi l'ha detto?
1: Non lo so, cioè non si parla più, non si dice più il suo procuratore ha detto, il suo procuratore ha fatto. Forse non si dice? Non so.
0: Ma veramente?
1: Ma mi sembra, per esempio,
0: di chi, cioè, sì, mi sembra c'è Sebastiano Esposito per dire cioè, il, suo si parla d'altro. Il suo procuratore ne ha combinate come sempre più di Carlo in Francia.
1: Ma forse non lo so se parla della Fiorentina, magari
0: Ah, forse lui intende dire nel passato si diceva questo giocatore lo segue perché è il procuratore. Se è così, sì, cioè è cambiato,
1: sì,
0: quantomeno.
1: Sì, sì,
0: chi ci sta chiamando?
1: Non lo so, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che sta chiamando su WhatsApp. Ricordiamo 055 77 111 71 per intervenire in diretta. 348. Non lo so, sarebbe interessante rispondere e attaccare al microfono. Vabbè, ci penserà Tonelli a risolvere questo inghippo. Il mio manifesto della minchiata, dice Davide Gudmundsson, preso e mai messo nel suo ruolo. E Luca che aggiunge: il Bologna ha incassato 35 milioni per Castro, perché bisogna sempre calarsi noi le braghe e fare i sconti? Se vogliono piccoli costa 20 milioni, i soldi le hanno, che si frughino, ok, al prestito con obbligo ma senza condizioni.
0: Ma tutto dipende da cosa vuole la Fiorentina. Se la Fiorentina non lo vuole cedere, dice o 20 o nulla. Se la Fiorentina invece è intenzionata a prendere Pellegrini e quindi a cedere piccoli, magari scende a patti, ragazzi, ma funziona così per tutti. Non è che perché allora la Fiorentina, che ha già speso un sacco di soldi, quando va a bussare alle porte questi dicono no, Vonvuc aveva più una lira, esatto. Non si parla nemmeno, dai, via ragazzi, se no davvero.
1: Dai Tonellino, chiudiamo con il meglio del peggio.
0: Alte.
1: Via.
5: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Braschi va al Thun, il Thun ha vinto il campionato l'anno scorso, una grande sorpresa, una grande stagione, e una cittadina minuscola, primo campionato in assoluto. Ma la domanda è: quando si dice sono forti,
1: siamo
5: non
1: forti.
5: È vero allora, perché se sono forti giocano. Martinelli è fortissimo, gioca, fine. Quanti anni ha? 15, 14, 12, 18, 20, 32,
1: 12.
5: È forte, gioca. Quindi qui c'è un errore di fondo: o sono forti o non sono forti. Boh,
1: c'è dubbio.
5: Secondo me il calcio italiano già dalla primavera ha un calcio troppo tattico e non escono fuori le capacità tecniche individuali. Ciao.
6: Scusa Benve, ma se la Groenlandia c'ha quei simboli sulla maglia, ma la Padania che simboli c'ha sulla maglia?
0: C'avrà...
7: Buongiorno, ciao ragazzi, scusatemi, però il dire puntiamo a Nico Williams, speriamo che venga, potremmo prendere lui, equivale a dire siamo da champion, arriviamo quarti, quinti e sesti in campionato, cioè alla stessa larghezza in proporzione del non arrivarci, la stessa identica. E invece sento gente che siamo già da quarto, quinto posto.
0: Lo so, ma noi non siamo noi però.
8: Tono, visto che di Sony ce ne sai parecchi, hanno portato fortuna. L'archi tutto,
1: benissimo. No, ma Federico ha perfettamente ragione, però cioè, noi più che sottolineare proprio in modo oggettivo la condizione contrattuale Nico Williams, caro Fede, non possiamo fare.
0: No, ma lui dice equivale a pensare che la Fiorentina possa prendere Nico Williams a dire è già pronta per arrivare quarta.
1: Ma
0: noi,
1: comunque,
0: noi non è una cosa, si dice noi. Tra l'altro l'altro giorno l'ho detto in modo molto netto, c'è chi pensa dopo l'amichevole o il Depor la Fiorentina pareggia, e c'era già chi diceva ma allora si fa schifo. Certo, se parti dal presupposto che questa squadra sia già pronta per la Champions, pareggiare 1-1 col Depor ad agosto fa schifo, ma nessuno, almeno nessuno che ne parla con cognizione di causa e non sognando, dice la Fiorentina oggi è pronta per arrivare quarta. Poi c'è chi lo dice e uno si prende la responsabilità di quello che dice, però da questa trasmissione, permetteteci, forse qualche volta siamo addirittura un pochino troppo a terra nelle valutazioni, però
1: ma io penso che
0: non facciamo voli pindarici.
1: No, ma poi penso che anche all'interno della Fiorentina ci sia comunque, certo, poi il lavoro di Paratici va in una direzione, ma che anche sia la stessa Fiorentina, e dovrà essere tra un po', secondo me, anche la stessa Fiorentina.
0: Andare,
1: non lo so, in un pre-partita, in un post-partita, magari per bocca dello stesso Paratici a dire... Perché un conto è se lo diciamo noi, gufi, rosiconi, a me danno di gobbe, va bene. Forse a un certo punto converrà anche alla Fiorentina non interrompere questo flusso di entusiasmo, però ricordare che si sta per arrivare ad una stagione in cui ci saranno 7, ma forse anche 8 undicesimi della formazione titolare nuovi, molti ragazzi sono addirittura under 21, con un allenatore nuovo, e non si può partire con la quinta marcia dicendo o scudetto o muerte. Perché se no il rischio è di trasformare una stagione dall'alto potenziale in una stagione di frustrazione, nervosismo. Quindi è per questo a volte su certi nomi è bene un po' ridimensionare e ricordare che ci sono anche le altre squadre, non conta avere del potenziale, bisogna anche avere tanti altri elementi che si abbraccino tra di loro per poter ottenere certi risultati, che poi fino a prova contraria è sempre il 10 agosto. Non ho mai visto nessun obiettivo portato a casa il 10 agosto.
0: Allora, finisce qui Chi si compra di oggi, torniamo domani, Francesco tornerà giovedì.
1: Confermo.
0: Se non sbaglio.
1: Confermo.
0: Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci, con Andrea Bruno Savelli, con tutte le notizie di calciomercato da qui comunque a stasera. Torna anche Uno contro tutti di Misery Conti, che ha saltato solo settimana scorsa. Quindi c'è tutto quello che di solito il palinsesto vi offre in questa estate caldissima. Grazie, ci vediamo domani mattina. Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Notizie, analisi, curiosità.
12: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
11: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.

0: appuntamento di Nick e Nick con un Nick diverso oggi, non Niccolò Santi che salutiamo, magari ci sta ascoltando nelle sue meritate ferie, ma Niccolò Righi che proverà a fare le sue veci come ha fatto un po' venerdì pomeriggio Giacomo Galassi. Hanno capito che insomma una trasmissione che si chiama Nick e Nick con un ragazzo che si chiama, un giornalista che si chiama Giacomo, non era proprio la più brillante, quindi hanno cercato l'unico Nick disponibile in redazione, quindi eccomi qua, un buon pomeriggio ancora, con me però come sempre il mio compagno di viaggio è l'unico grande inimitabile Nick, che è Niccolò Ceccarini. Ciao vero Nick!
1: Buon pomeriggio a tutti. No, ma è vero nulla, perché io sono la trasmissione, questa trasmissione è la trasmissione dove c'è il giornalista più ridicolo della struttura, cioè io.
0: No, io.
1: No, te sei una persona seria, come Niccolò Santi, quello ridicolo sono io in realtà. Però felice di essere ridicolo, questo va detto, e tra l'altro sono qui a finire ora l'ultima operazione, perché stiamo chiudendo Dominguez col Bologna, adesso dobbiamo fare anche Obrador, tutti e due praticamente presi con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi sono un attimo impegnato con questo pomeriggio insieme al direttore Palmieri.
0: Nero verdi attivissimi in queste ore.
1: Ma i colori di chi non si arrende mai, ricordiamo.
0: Certo,
1: i colori
0: certo.
1: Di chi non si arrende mai, e naturalmente cercheremo di non arrenderci neanche in questa stagione, però nel frattempo ti segnalo per il momento nessuna novità per quanto riguarda la vostra richiesta di poter arrivare a Torsved, questo volevo dire, perché per ora non siamo arrivati a niente, nel senso che Torsved per il momento resta lì, non ci sono le basi per ora, per il momento per fare l'operazione. Fortini era una mezza idea, però mi sa che è rimasta lì, e rimangono Brescianini, rimane Fabian, ma fondamentalmente rimane il fatto che per ora non ci sono stati passi avanti, quindi per ora siamo concentrati anche. Vediamo dove va il Pina, perché siccome so che Alessio De Lungo è un vostro giornalista,
0: certo,
1: è sempre molto interessato alle vicende di Pinamonti, appena avrò qualche cosa vi farò sapere dove va Pinamonti. Non credo che possa venire però alla Fiorentina Pinamonti, questo mi sento di poterlo escludere, per la gioia, o meglio per la non gioia, di Alessio De Lungo.
0: Sì, sì, effettivamente si parla molto di Pinamonti in orbita Lazio, insomma, quindi questo per fare anche un punto sul mercato dei neroverdi. Avete sentito il coro neroverdi, è stato possibile grazie alla regia dell'ottimo Stefano Carlesi, che saluto e ringrazio. Eccola qua, neroverdi, siamo forti, siamo grandi. Vi ricordo come sempre che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, sulle auto in modalità DAB e sul canale 92 della Digitale Terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e anche sul nostro canale YouTube. Siamo in diretta, per cui, come dicono quegli bravi, gli youtuber bravi, mettete mi piace, schiacciate la campanella per non perdervi nessuna notifica delle nostre dirette, e soprattutto condividete il video. Sono stato un bravo youtuber, insomma, ho fatto una buona sintesi, secondo te Nick?
1: Sì, secondo me sì. So che voi della Fiorentina avete la partita venerdì di Coppa Italia.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, noi si comincia, sì. Anche voi del Sassuolo, se non sbaglio, giocherete
1: sì,
0: in Coppa
1: però
0: Italia.
1: Noi giochiamo un po' più avanti, mi sembra. Non venerdì, ora non ho dietro il calendario degli impegni, perché ti ripeto, siamo qui a definire le ultime operazioni, gli ultimi dettagli. Però per il resto, a proposito,
0: lunedì alle 18:30 contro il Cesena, per cui insomma anche un derby emiliano.
1: Beh, con Alino Diamanti in panchina,
0: certo.
1: Aperto a Filani, vuol dire ci sono due ex Viola che si confrontano in panchina, questo è importante. Senti, lo scooter è tutto a posto, se ce l'hai trovata lucchettata.
0: No, guarda, la persona che l'ha trovata lucchettata è appena entrata in regia. Io vi stavo ascoltando venerdì pomeriggio, so che c'è stato questo scooter gate, lucchetto gate, quindi no, io tutto a posto, sinceramente non l'ho mai trovato. Mi ha dato tanti problemi il mio vecchio motorino, ma fortunatamente sempre trovato, mai trovato anzi a lucchettato.
1: Quindi comunque non te lo posso allucchettare, perché non lo utilizzi, per cui peccato, perché era un'idea anche questa per allucchettare. Invece vediamo se si allucchetta qualcosa al mercato della Fiorentina, caro il mio Niccolò Righi.
0: Bellissimo gancio, bellissimo gancio.
1: Perché credo che la Fiorentina sia estremamente operativa anche in queste ultime ore, c'è da capire solo che cosa stiano pensando di fare. Io l'ho già detto altre volte, la Fiorentina prenderà un esterno alto forte, prenderà un esterno basso a sinistra, secondo me un giocatore più piatto che fa il numero, almeno per quello che ho capito ora in attesa di Parisi. Poi prenderanno un centrocampista, e naturalmente tutto ruota oggi e queste prossime ore a Roberto Piccoli e Pellegrino.
0: Chiaro.
1: Perché sono sicuramente loro due i nomi più caldi di questo momento nel mercato della Fiorentina. Tutto confermato, quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ovvero i contatti continui tra la Fiorentina e il Parma, i contatti continui tra la Fiorentina e Bologna. In questo momento l'opzione più concreta per Piccoli è quella del Bologna, perché anche gli altri club, il Genoa, la Lazio, si sono affacciati solo con l'idea di fare prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina lo vuole dare solo alla condizione definitiva. Il Bologna sta valutando e sta pensando di fare uno

0: in linea. Magari ci porta aggiornamenti da Bologna. Ciao Luca.
1: Buongiorno Nicolò e buongiorno al direttore del Sassuolo Ceccarini, che non so come fa a essere così bravo a seguire il Sassuolo, e farà anche la Fiorentina. Vi faccio i complimenti.
0: Poliedrico il nostro Nick.
1: Certo. Ho una domanda per il grande Luca, anche il Grassina, se mi permetti. Secondo me è un'offesa che non sia ancora in Champions League, Cecca, però purtroppo le cose a volte non vanno come vorremmo.
2: Perché non siamo simpatici a Ceperin, tutto là.
1: Immagino, sono in tanti a non esserlo. Avevo due domande per te, Ceca, molto veloce. La prima è su Fagioli, se secondo te alla fine rimarrà. E la seconda è oggi, 10 agosto, se tu dovessi giocare un euro sulla permanenza di Ken a Firenze, lo giocheresti? Grazie.
0: Grazie Luca.
2: Allora, su Fagioli
0: due domande che avevo anche in sì. scaletta, diciamo, per allora, cui insomma anticipiamo un po' gli argomenti e rispondiamo anche a Luca, vai.
2: Allora, su Fagioli bisogna sempre stare in campana, perché in Premier League possono fare un'offerta da un momento all'altro e quindi possono presentarsi con 30 milioni di euro. A quel punto secondo me la Fiorentina lo potrebbe anche accettare, il tipo di proposto sui 30 milioni di euro. Su Ken io non mi voglio sbilanciare con scommesse o cos'altro, però io dico stiamo attenti fino al 20 agosto e credo di aver dato una risposta.
0: Sì, infatti ne parlavamo anche ieri nel corso del Viola Weekend, per chi ha avuto modo di seguirci, con Andrea Giannattasio. In questo momento sappiamo come l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni di calciomercato possono poi magari spostare anche tutti gli equilibri della Serie A, e chissà che qualcuno non torni proprio a bussare per Moise Kean.
2: Se la Fiorentina prende Pellegrino si cautela anche in caso di una partenza di Kean, perché per me Pellegrino è un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare anche nell'immediato futuro, per cui se riuscissero a fare piccoli in uscita, Pellegrino in entrata, poi se arrivano anche soldi per Ken non si preoccuperebbero, a quel punto andrebbero a prendere un'alternativa a Pellegrino senza diventare matti. Però tutto dipende anche da come va questa storia a piccoli Pellegrino, perché per loro è fondamentale e gli mette sicurezza anche se dovesse essere un'offerta last minute, che non può essere troppo avanti nel tempo, per Moise Kean.
0: Chiaro. Intanto voglio rispondere un attimo agli ascoltatori che ci stanno segnalando che siamo spariti dal canale 92. C'è il nostro regista Stefano Carlesi, è già al lavoro per risolvere un attimo questo piccolo problema, e sono sicuro che torneremo in onda al più presto. Nick, ritorno proprio su Piccoli, perché insomma il titolo che abbiamo scelto per questa trasmissione per il nostro canale YouTube è Fiorentina largo alle uscite, Piccoli si decide in 48 ore, riprendendo appunto una notizia che dava stamattina la Gazzetta dello Sport. Ecco, secondo te, facciamo anche un piccolo contestualizziamo anche quello che stiamo raccontando, perché stamattina la Gazzetta dello Sport ha scritto che il Bologna potrebbe ha bisogno di attaccanti. Il Bologna, le amichevoli estive hanno detto questo alla squadra di Domenico Tedesco, che insomma non ha fatto molto bene, ieri ha perso 4-1 in casa a Casteldevole contro il Pisa. C'è un problema in attacco, anche perché Dovbyk ancora insomma non è al 100%, e il Bologna potrebbe fare un'accelerata per Piccoli in 48 ore che o porta alla fumata bianca oppure non se ne fa niente. Ecco Nick, secondo te come tempistiche ci siamo, oppure la Gazzetta, per carità, io non voglio ognuno, i colleghi avranno sicuramente le proprie fonti, però forse ha dato un'accelerata più forte di quella che è poi la realtà dei fatti.
2: Io penso che nella notizia della Gazzetta ci sia la volontà di tutti di arrivare il prima possibile a una quadratura del cerchio, quindi è chiaro che entro mercoledì secondo me sarebbe opportuno che ci fosse un po' di chiarezza, ci fosse quantomeno un avvicinamento anche in queste ore tra Fiorentina e Bologna sulla valutazione di Roberto Piccoli, perché diventa poi fondamentale anche la tempistica per poter accelerare, visto che poi manca ormai siamo a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato, anche se quello della Fiorentina non sarà di lunedì, però ecco, in generale tutti vogliono avere delle situazioni chiare, soprattutto il Bologna, perché Dalminga esce, Dobrik viene da un'annata abbastanza negativa e loro non se la sentono, secondo me, facendo un ragionamento anche con l'allenatore, di iniziare qualcosa in questa fase molto particolare della stagione, cioè che è quella del calciomercato, ed è per questo che nasce l'esigenza di andare a fare una trattativa con la Fiorentina su Piccoli. Loro però lo danno, loro intesi come naturalmente Fabione Nostro e i suoi collaboratori, lo danno solo a titolo definitivo. Vediamo se si può avere una quadra sulla valutazione e anche sulla formula, perché poi la formula è fondamentale,
0: ecco,
2: non è una
0: proprio,
2: di poco conto,
0: proprio la formula anche sempre.

0: prestito che può diventare con un obbligo di riscatto in caso alla qualificazione in Europa. Ci credi oppure pensi che la Fiorentina possa essere un po' scettica per questa formula? Che insomma, il Bologna mi sembra che sia in un momento di riorganizzazione anche all'interno della società.
1: Insomma, se il Bologna arrivi settimo, ecco, / ottavo in conference, non è così automatico, vedendo il livello che c'è in questo momento in Serie A e soprattutto le squadre che possono lottare per andare in Europa, diciamo è un po' a rischio, ecco, questo obbligo, sinceramente non è proprio sicuro, cioè non è da dire aspetta, lo fai con la Juve, è obbligo con la presenza in Europa l'anno prossimo, sei abbastanza tranquillo, c'è un cataclisma,
0: certo,
1: se non è centro, se in Europa League la Juve ci va, e il Bologna è più complicato per mille motivi, non perché non siano in grado di arrivarci, ma perché comunque sono un club che anche quest'anno hanno fatto fatica, no? E quindi a maggior ragione potrebbero farlo l'anno prossimo, nonostante tutti i buoni punti di partenza che questo club, questa società può avere. Per cui vediamo se magari l'obbligo è condizionato anche a altre cose, no? Che magari possono essere 5 o 7 gol di piccoli, che ne so, in campionato come minimo, allora è un altro discorso. Secondo me sì, bisognerebbe vedere le condizioni. Però ancora secondo me non siamo ancora in una fase nella quale non c'è ancora la totalità di intenti tra Fiorentina e Bologna sull'operazione.
0: Tanti messaggi nel frattempo arrivati al 348-7513-933, li recuperiamo tra un secondino, prima però parola a Giorgio che ci ha chiamato allo 055-7711171. Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Per quanto riguarda soprattutto il mercato degli attaccanti, no? La Fiorentina dopo anni, dopo decenni forse, almeno per quanto riguarda i miei ricordi, ha dimostrato quest'anno A, di essere veramente ambiziosa e non solo a chiacchiere come succedeva fino a pochi mesi fa, e B, soprattutto, novità assoluta, di non subire il mercato degli altri, ma di essere assoluta protagonista nel mercato, al punto di avere soffiato giocatori importanti a squadre sulla carta più importanti della Fiorentina, tipo Milan, Atta, tipo molte altre squadre per quanto riguarda poi il discorso Mattantoni, eccetera. Allora, voglio dire, una squadra che si comporta così, secondo me, sarà molto forte anche per quanto riguarda il discorso dei due attaccanti, che è un discorso importantissimo, perché sarebbe da stupidi fare un lavoro come hanno fatto fino adesso e poi rimanere lì un po' alla mercé. Cioè, voglio dire, il Bologna, se vuole piccoli, secondo me, nel giro di 24-48 ore lo deve fare, perché la Fiorentina deve prendere Pellegrino. E su Kane, secondo me, per come vedo le cose io, il tempo è già quasi scaduto. Perché se tu anche arrivi, come diceva prima Nick, al 20 o al 22, se la Fiorentina ha già in mano un attaccante forte almeno quanto Kane nelle sue migliori condizioni, allora sì, perché è sempre la Fiorentina che conduce la danza. Ma se la Fiorentina deve rischiare, a mio parere, ed ancora metti, abbia ancora, come io penso, fiducia in Kane, e debba rischiare di arrivare al 20 o al 22, cedendo per Kane, di rimanere con un centravanti, sì, tipo Pellegrino, che può essere, secondo me la Fiorentina non lo fa, non lo farà mai. Cioè, non credo che Paratici rischi di aver fatto questo pofò di torta e poi dopo di sciupare tutto con una cosa importante come il centravanti, ecco.
0: Certo, certo. Giorgio, grazie mille per la tua riflessione.
1: Voi.
0: Nick,
1: io non lo so, io credo che la Fiorentina nella sua testa veda già un'idea di poter cominciare a mettere all'interno della squadra un giocatore forte come Ken in prospettiva, anche per se domani ci dovessero essere delle opportunità di mercato, anche per sostituirlo. Pellegrino nella loro testa oggi è un calciatore che può migliorare ulteriormente e può diventare veramente forte, quindi se lo prendono anche perché così hanno, come dicevo prima, la possibilità di sostituire anche eventualmente Ken di fronte ad una grande offerta. Poi mi dirai, dopo però mancherebbe un altro attaccante, e vabbè, vanno a prenderne un altro, insomma, che possa stare dietro Pellegrini. Però io credo che con tutto ormai l'organico che stanno allestendo, giocatori di qualità la Fiorentina ce n'ha tanti, non ce n'ha pochi, ce n'ha veramente tanti, quindi a maggior ragione io credo che qua alla fine troveranno la quadra giusta per poter fare eventualmente anche una cessione di TEN. Cioè, la cessione di TEN dipende esclusivamente, la cessione di TEN, dall'offerta che può arrivare, insomma 35-40 milioni di euro.
0: Certo, certo Nick. Guarda, ti leggo qualche messaggio arrivato nel frattempo sul capitolo Pellegrino in e piccoli out. Se il Bologna ha bisogno ce lo paghi come noi con Fabian, se no troppo furbi, ci scrive Andrea. Poi c'è Federico che ti chiede: Nick, fammi capire, Pellegrino vale Ken? Diamo via Piccoli e possiamo dare via Ken tutelandoci con l'arrivo di Pellegrino e così ci rinforziamo? Quindi tante domande anche un po' retoriche. Evidentemente Federico considera Pellegrino un passo indietro.
1: Ma io però non ho tutta questa, voglio dire, cioè Ken ha fatto il primo anno benissimo e l'anno scorso non bene, quindi cioè, se dobbiamo fare la media dobbiamo comunque pensare, cioè, qual è il vero Ken, che Ken possiamo avere, come naturalmente può condurre la prossima stagione. È chiaro che la Fiorentina una valutazione la sta facendo, perché è importante per se stessa e anche per quello che potrebbe essere il discorso, voglio dire, futuribile. Quindi, cioè, poi che c'entra? Cioè, non è che il Ken lo danno via a 20 milioni, cioè deve essere veramente una grande offerta. Qui si sta parlando nel caso in cui arrivassero 40 e passa milioni, allora potrebbero fare un ragionamento diverso. Certo, arriva tutti questi soldi, viene stato preso Pellegrino, dato via Piccoli, stato o lui, e poi nel caso mette dietro un altro giocatore che possa andare a prendere in ogni momento, perché mi deve fare l'alternativa. Io credo che stiano ragionando in questa ottica, al di là del fatto che loro ci hanno spiegato, no, che Ken sarà il centravanti della Fiorentina per la stagione 2026-2027, perché secondo me il Como, quando si è avvicinato a cifre molto distanti da quelle che pensa invece di prendere la Fiorentina per la cessione di Ken, e da lì nasce anche questa dichiarazione che Ken resta, no, l'attaccante, certo, della Fiorentina. Ma è normale, è una dichiarazione strategica ma giustificatissima.
0: Anche perché Nick, tu ci hai raccontato che la Fiorentina comunque, prima che Castro accettasse la Roma, aveva fatto un tentativo per l'argentino del Bologna, un tentativo, sì, rispedito al mittente dallo stesso Castro, che ha preferito giocare la Champions League in giallo-rosso. Però ecco, questo insomma significa che la Fiorentina si stava guardando attorno per il mercato delle punte, e che quindi non consideri Ken un incedibile, anche perché dubito che se fosse arrivato Castro, immagino che la Fiorentina avrebbe voluto anzi provare a piazzare Ken. Non credo è possibile una convivenza tra questi due, per cui insomma ce lo dice anche il mercato un po', che la Fiorentina le uscite le sta vagliando per Moise Ken, o perlomeno le ha vagliate, magari ha capito, come dicevi appunto te, che non c'era la possibilità, non c'erano i fondi, i soldi che la Fiorentina voleva per liberarsi di questo calciatore. Ti leggo anche qualche altro messaggio, perché intanto Samuele ci scrive: Alessio Dellungo, visto che prima l'hai nominato nel discorso di Pinamonti, ricordo a Nick Ceccarini, grande ex attaccante numero 9 del Pontassieve, per chi non lo sapesse, per cui insomma sì, abbiamo anche gli scout.
1: L'anno prossimo giocherà anche nel Bagnarripoli,
0: certo, già ufficiale, per cui
1: già ufficiale, quindi naturalmente anche lui rientra nel comune. Ora lo valutiamo la prossima stagione, poi se è il caso lo mettiamo anche a grazie,
0: certo,
1: no? Fare il salto verso, diciamo, la Serie D, questa
0: chiaro. Poi c'è Guido e Fausto dall'Elba che ti chiedono, insomma, uno ti chiede come va sul ghiacciaio di Grassina, l'altro ti chiede se è vero che il Sassuolo il prossimo anno farà il ritiro sul ghiacciaio di Grassina.
1: No, allora, il Sassuolo non può venire a fare il ritiro sul ghiacciaio di Grassina, perché naturalmente le temperature sono talmente complicate che non ci potrebbe essere, tutti i giorni dovremmo andare lì col campo riscaldato per farli allenare, poi c'è l'ossigenazione, quindi è impossibile che si allenino qua. Le condizioni sul ghiacciaio di Grassina sono ineccepibili e avremo anche la gara di Coppa del Mondo, questo possiamo già dirlo, c'è la discesa libera,
0: certo, sì.
1: Eravamo in lotta noi e Garmisch, alla fine hanno scelto per la discesa di Grassina,
0: certo.
1: Come si poteva rinunciare a un percorso di 7-8 km di discesa libera poi con una pendenza come la nostra? Fantastico, ringrazio la pizza, certo,
0: la strife italiana, insomma, sì.
1: Esatto.
0: La Brignone e la Goggia sono sempre lì,
1: sì,
0: a fare,
1: guarda, ora non te le posso passare perché sono un attimo,
0: no, certo,
1: che stavo facendo due video per due ospiti, due turisti, ma insomma, se no poi te le passo e sia la Brignone che la Goggia ti diranno della qualità, ecco, della nostra montagna.
0: Certo, certo. Avanti con i messaggi, perché Marco dice che secondo lui Ken non è vendibile perché non passerebbe le visite mediche come fatto con l'Atletico Madrid. Poi c'è questa...
2: Anche se quella cosa dell'Atletico Madrid me l'hanno un po' spiegata, non era relativa al problema della tibia che aveva oggi.
0: Sì, un problema al polpaccio, se non sbaglio.
2: Sì, non era lo stesso problema. Sì.
0: Ilenia ci scrive: nessuno si dà 50 milioni per Ken, ha realizzato 9 gol, molto probabilmente rimane. Pellegrini no, è da metà classifica. Però ecco, se non sbaglio, ho letto un po' qua e là che Paratici è un grande estimatore di Pellegrino, addirittura sarebbe stato lui a consigliarlo a Cherubini prima del trasferimento dal Vélez al Parma, cioè in uno scambio tra Cherubini e Paratici, che ricordiamo sono grandi amici, anche ex collaboratori, fu proprio Paratici a consigliare questo attaccante.
2: Sì, poi io devo dire la verità, cioè ragazzi, facciamo decidere loro più che noi, perché è normale che a noi potrebbero piacere anche altri tipi di attaccanti, ma penso che sia doveroso che decida la Fiorentina, in questo caso che decidano Paratici e i suoi uomini di mercato, se è il caso o meno di prendere Pellegrino. Se loro pensano questo, evidentemente vedano il Pellegrino se mangiano di miglioramento, perché poi cioè la Fiorentina ha preso anche Giovanni Mario e qualcuno ha storto il naso, no? Giustamente, lo posso anche capire, perché uno quando si avvisa a certi tipi di giocatori poi arriva Giovanni Mario e dice però Giovanni Mario, guardiamo anche da dove siamo partiti, io lo dico sempre, guardiamo da dove siamo partiti e da dove si può arrivare, perché da dove siamo partiti da una salvezza a 3 giornate alla fine.
0: Infatti anche l'amico Stefano, con questo rispondiamo magari anche a lui, che ci chiede: ma 30 milioni un attaccante più pronto di Pellegrino in Europa non c'è? In questo momento la Fiorentina appunto non ha l'appeal che comunque ha o potrebbe avere magari tra un anno, perché insomma l'Europa in questo momento la Fiorentina non la garantisce. Soprattutto Pellegrino avrebbe anche un discorso di ingaggio molto basso che favorirebbe anche l'operazione, perché ricordiamo che la Fiorentina in tutto ciò sta anche provando a abbassare un po' il monte ingaggi, sta spendendo tanto, però insomma l'obiettivo mi sembra, Nick, che sia anche quello di abbassare il monte ingaggi. Gosens, abbiamo capito, è stato tagliato proprio per questo motivo, proprio per il suo alto stipendio.
2: Sì, questa è un po' stata la motivazione, però io, tu lo sai, su questa vicenda avrei gestito in maniera diversa, però è evidente che c'è anche l'obiettivo di abbassare il monte ingaggio, perché ha preso dei giocatori molto bravi a tavola lì, tanto per capirsi, però hanno un ingaggio estremamente contenuto, hanno speso tanto di cartellino, ma il monte ingaggio sicuramente è contenuto. Questo non vuol dire che ci mette al riparo, perché comunque se questi giocatori fanno bene l'anno prossimo ci arriveranno a chiedere, è abbastanza evidente, cioè ci arriveranno a chiedere, nel senso che quando ti hai dei giocatori che guadagnano magari, che ne so, meno di 2 milioni di euro, arriva un club che vedi che stanno facendo bene, la prima cosa che fa qual è? Prende e ti chiede il giocatore, comincia a dargli un sacco di soldi in ingaggio, il giocatore comincia a fare le sue riflessioni e poi naturalmente può entrare in difficoltà, però questo fa parte delle regole del calciomercato, alle quali non può sfuggire nessuno, ovviamente.
0: Nick, capitolo anche esterno, perché insomma ci sono arrivati anche tanti messaggi degli ascoltatori, sì, che ci chiedono degli esterni. Alessandro dice che mi sbilancio, secondo lui arriverà Ndoye come esterno.
2: Non sarebbe mica male Ndoye, perché comunque no, è forte, peccato costi un sacco di soldi, e non so ecco se la Fiorentina riesce a fare un'operazione con queste cifre, perché io credo che il livello sia alto, cioè che il giocatore che la Fiorentina prenderà per l'esterno sia un giocatore forte, molto forte. Non ho ancora capito se possono metterci però del budget. Mi dirai, è un po' un controsenso quello che dici, all'apparenza sì, però ai fatti concreti no, nel senso che non so quanto possono loro adesso mettere dentro 30 milioni di euro, per dire 25 milioni di euro. Ecco perché secondo me diventano fondamentali anche le cessioni, quella di piccoli e magari qualcun altro, cioè se uscisse anche un altro giocatore che ti porta un po' di soldi, allora la Fiorentina potrebbe anche essere più facilitata per fare l'operazione dell'esterno alto. Però io credo che questa cosa l'abbiano già abbastanza maturata, sanno già come muoversi, sanno già quello che devono fare e quindi sono molto organizzati, quindi io sono molto sereno, ecco, io sono molto tranquillo da questo punto di vista, sono solo curioso di capire qual è il nome, ecco, perché ne ho sentiti mille, e mi piacerebbe raccontare invece quello giusto, quello che la Fiorentina può prendere.
0: A tal proposito, Francesco suggerisce Mika Götze dell'Ajax, che se non sbaglio sta andando al Paris Saint Germain, per cui insomma in questo momento Fiorentina tagliata fuori. Un ascoltatore, ora mi sono perso un attimo il messaggio, perdono, guardo di recuperarlo, ma suggeriva Mudrik, tornato dalla squalifica per doping dopo 18 mesi, talento del Chelsea che i Blues addirittura pagarono, se non sbaglio, un centinaio di milioni, forse proprio 100 milioni, e poi è fermo da più di un anno appunto per questa squalifica per doping, che per carità non è stato un infortunio, per cui lui si è continuato a allenare. Non so se se ti potrebbe piacere come profilo, insomma è un giocatore che non gioca da più di un anno, però quindi
2: sì, quello di sicuro. Ora sai, ce ne sono tanti, però l'importante è che scelga lui, scelga Paratici, e sicuramente farà la scelta più giusta. Io sono convinto che lui andrà a prendere il giocatore che serve alla Fiorentina, il giocatore che può essere veramente utile e che può permettere alla squadra, ma soprattutto anche alla società, di avere poi un investimento negli anni. Io penso che la filosofia sia assolutamente questa.
0: L'ascoltatore che ci ha suggerito il nome di Mika Götze è Igor, me lo sono recuperato. Guarda, leggo anche questo, penso sia impossibile, te lo chiede proprio, se è impossibile rispondo io per te e dico penso di sì, però so che è un nome che potrebbe mandare in tilt la nostra casella WhatsApp, perché Simone ti chiede un ritorno di Nico Gonzalez, come lo vedi?
2: Ma sinceramente è un giocatore che ha dimostrato di avere anche delle problematiche fisiche, e io non ci metterei tutti quei soldi su Nico Gonzalez, sinceramente non ci ritornerei sopra, ecco, io personalmente non ci tornerei sopra, però poi ognuno fa quello che crede e quello che vuole. Però in questo momento penso Nico Gonzalez sia più orientato a tornare all'Atletico Madrid piuttosto che a venire alla Fiorentina. O quanto meno anche la Fiorentina non mi sembra così tanto orientata ad andare a riprendere Nico Gonzalez. Così è.
0: Anche perché è un mancino, insomma, caratteristiche, zona di campo anche molto simile a quella di Franco Mastantuono, anche se poi Nico Gonzalez, ecco, ha dalla sua anche una duttilità che insomma lo rende buono per tutti i ruoli, magari non ottimo, non eccelle in niente, ecco. Ora non è un attacco frontale a Nico Gonzalez, però ecco, è molto duttile, però poi insomma non è un giocatore che segna, non è un giocatore che fa assist.
2: Sì, Nick... ecco, io per ora non ne so nulla di Nico Gonzalez, cioè, volendo so di qual è il futuro di Nico Gonzalez, ma lo svelo dopo la pausa.
0: Guarda, esatto, guarda, mi hai fatto un grande assist, per cui prendiamoci proprio pochissimi secondi, piccolo break e torniamo in onda, a tra poco.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Un'altra cosa me ne ero dimenticato, se non te l'avevo chiesto prima. Ma con Pongrafi che fanno?
3: Ecco, questo è il messaggio arrivato al 348-7513-933. Siete sempre in diretta su Radio Firenze Viola. Nick e Nick, Niccolò Righi, Niccolò Ceccarini e Stefano Carlesi, che insomma non si chiama Nick, sarà Nick, Nick e Ste la trasmissione. Mentre nel frattempo Nick non so se sta spostando le pentole.
2: No, è che io naturalmente sono qui ad ascoltare quello che stavi dicendo, e cioè non c'è un nero verde lì in studio, eh. C'è un arancione, un viola e non c'è un nero verde.
3: È vero, cercheremo di, non so se c'è Pinamonti, se c'è Berardi che vogliono venire qua in studio, sono sempre ben accetti.
2: Stavo dicendo, per quanto riguarda Pongrassi, il suo procuratore proprio 2 giorni fa mi disse che restava la Fiorentina. Bisogna vedere quali sono gli sviluppi del mercato, ma al momento dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Per la tua gioia, perché so che sei un grande estimatore di Pongrassi.
3: Sì.
2: Sarai felice di vederla anche l'anno prossimo vestire la maglia della Fiorentina.
3: Chiaro, noi andiamo al mare insieme, sempre, esatto. In Versilia, ci piace fare così. Nick, ti leggo ancora un po' di messaggi, perché veramente i nostri ascoltatori sono stati stimolati sul capitolo punta, sul capitolo esterno, e quindi insomma fanno anche tanti nomi che in questo momento è un po' di fantamercato. Sì. Per cui insomma c'è Marquinhos Viola che dice Shade del Brentford come esterno sinistro. Maurizio ci scrive Mbaye del Paris Saint Germain. Carefood ci scrive Salemakers del Milan. Ora non credo sia proprio un esterno d'attacco, insomma più un esterno di centrocampo. M71 ci scrive Silvetti, giocatore fantastico in MLS argentino, ambidestro, tecnica sopraffine con passaporto italiano. Possibile che nessuno gli abbia messo gli occhi addosso? Dai Fabio,
2: se ne parlava per la Fiorentina, se ti ricordi.
3: Sì,
2: sì. Nel caso di Silvetti se ne parlava, e come se ce ne parlava.
3: Sì, è vero, è vero. C'è Simone che ci dice Zirkzee per quanto riguarda il possibile post Moise Kean, se mai ci dovesse essere un post Moise Kean. Massi ci scrive Rashford. Ora non l'ha riscattato il Barcellona per i costi alti dell'operazione, immagino che la Fiorentina in questo momento questi calciatori non siano aggredibili. Nick, c'è anche chi ci porta anche su un altro argomento, che è quello della difesa, in particolare quello relativo alla fascia destra di difesa, che in questo momento è piuttosto affollata. Sono arrivati Alex Jimenez, è arrivato João Mario, ma ci sono ancora Fortini, che potrebbe essere anche dirottato a sinistra, e che abbiamo capito in questo momento è frenata la sua uscita tra le altre richieste della Fiorentina e il suo contratto in scadenza nel 2027. Ma c'è soprattutto il capitolo Dodò a tenere banco, un giocatore che insomma anche lui è in scadenza di contratto, che forse mi permetto di fare questa riflessione, Nick, non so come la vedi tu. Si parlava tra un anno fa, quando sembrava in uscita, di Liverpool, di Barcellona. Non è che questo giocatore sia un po' sopravvalutato? Ha pensato davvero che queste offerte potessero arrivare, e poi è rimasto un po' col cerino in mano? Perché nel frattempo vedo il Napoli sta chiudendo, diciamo, insomma è vicino anche alla chiusura di Favasuli. La Roma è in attesa di Molina, che sbarcherà proprio nelle prossime ore nella capitale. Si parlava anche di queste squadre come possibile destinazione di Dodò, si sono rinforzate, il brasiliano insomma sembra quasi destinato a rimanere a Firenze.
2: Ma sai, se non ci sono delle offerte adeguate, lui voleva giocare alla Champions League. Io quando avevo capito la volontà di Dodò, che era quella di andare via magari per giocare alla Champions League, pensavo appunto a determinati club. C'era stata prima la Roma, poi il Napoli, poi entrambe le squadre secondo me hanno rallentato notevolmente questa possibilità, e ora su Dodò non è che ci sia la vera e propria offerta ufficiale. Si sta cercando di capire chi potrebbe andare a prendere questo giocatore, e se ci sarà un'offerta magari che può arrivare anche dall'estero. E se non ci dovesse essere questa possibilità, ci sarebbe il rinnovo, almeno io l'ho detto da diverso tempo, visti i rapporti che ci sono tra la Fiorentina e il procuratore di Dodò Bertolucci, ci sarebbe un rinnovo fatto ad arte anche per cautelare entrambi, no? Per cautelare la Fiorentina per non perderlo a parametro zero, e magari per Dodò per avere una sorta di gentleman agreement, per dire però se poi arriva un'offerta a 10-15 ti facciamo andare via, ecco. E io so questo e sono rimasto a questo, nel senso che non ci sono state altre novità di sorta. E certo, insomma, se rimanesse anche Dodò, io penso Fortina alla fine andrà in qualche maniera. Loro dicono no, che se non arrivano 15 milioni di euro, se non arrivano almeno 10 milioni di euro, il giocatore resterà anche a scadenza. Io non credo la Fiorentina possa tenere 4 giocatori sulla fascia destra, ecco. No, quindi no. Io mi aspetto delle cessioni in questo settore del campo.
3: Nero verdi. Ai nero verdi ancora non arrivano messaggi sui nero verdi, per cui insomma ti deludo.
2: Lo so, ma non a tutti piace il colore nero verde, ricordiamo i colori di chi non si arrende mai.
3: Certo. Intanto guarda, diamo anche un piccolo aggiornamento, perché insomma il nostro Dimitri Conti fa anche un altro punto su Riccardo Braschi. Dimitri è stato il primo a lanciare
2: la Dimitrovora
3: è stata il primo a, che ritroverete tra l'altro tra qualche ora dopo Garrisca al Vento, sempre con Tommaso Loreto in studio. È stato il primo a parlare di questo trasferimento del giovane attaccante al Thun, quindi squadra campione in carica di Svizzera. Si parlava di 1,5 milioni circa di euro. In realtà Dimitri ci tiene a precisare che poi l'esborso che gli svizzeri faranno per il giocatore è di 1 milione, ai quali si potranno aggiungere dei bonus, ecco, quindi non è 1,5 milioni di parte fissa. Insomma, questo è un piccolo aggiornamento, però insomma
2: quei 200.000 euro in più se l'è presi lui,
3: forse se l'è presi Dimitri, perché ha dato la notizia e quindi insomma è in combutta con gli agenti classici, no? Soldi che escono dal sistema,
2: no, ma che li serviamo per la fucina, ma
3: allora
2: ecco perché ha deciso, insomma, cioè se stai criticato Braschi, ecco, per poter permettere a Dimitri di fare questo acquisto. No, stavo bravo Dimitri, come sempre,
3: che comunque 200.000 euro ci si può permettere una bella cucina, immagino.
2: Poi non so dove li investirà Dimitri Conti, poi faremo un approfondimento su Dimitri Conti, quei 200.000 euro spariti dal nulla, ecco.
3: chiaro. C'è Fabio che ti fa un attacco frontale, Nick, ti dice si metta l'animo in pace direttore Ceccarini, che Fagioli giustamente rimane, lei è da 3 mesi che parlava di partente insieme a Ken, per cui insomma attacco frontale di Fabio da Firenze.
2: Ma io Fabio Ceccarini, sinceramente per me ci possono rimanere tutte e due. Io racconto quello che so, che secondo me di fronte a delle offerte li fanno partire, ma non è una gara, cioè, tra me e gli ascoltatori di te t'avevi detto, te t'avevi fatto, eccetera eccetera, ma semplicemente che tutti i giocatori della Fiorentina hanno un costo, hanno un prezzo, e quindi Ken aveva una clausola e secondo me tuttora la cosa un minimo va tenuta sempre sotto controllo. Fagioli è un altro giocatore, ma non è che la Fiorentina lo vuol vendere, perché sennò passa il messaggio sbagliato, è che la Fiorentina li può vendere se arriva l'offerta da 30 milioni. Poi io mi posso mettere anche l'animo in pace, tanto a me non cambia nulla, anche perché se c'è un giocatore che a me piace tantissimo della Fiorentina, l'ho detto a tempi non sospetti, è proprio Niccolò Fagioli, quindi io non ho nessun interesse a venderlo Fagioli, anche perché l'ho difeso nei momenti difficili, perché lo reputavo e lo reputo tuttora un giocatore dalla classe sopraffina, e deve avere però continuità di rendimento. Poi il mercato è un'altra cosa, il giudizio personale è una cosa ancora diversa, e comunque siamo forti, siamo grandi, sei forte Fabione.
3: Anche perché io dico, insomma, di Niccolò Fagioli si è sempre parlato anche di un possibile interesse dalla Premier League. Quest'anno la Premier League non sta facendo i suoi grandi esborsi come gli anni passati, per carità, certo, è comunque il campionato più ricco del mondo. Il Manchester City ha preso Anderson a più di 100 milioni, c'è stato il trasferimento di Tonali, però ecco, secondo me la Premier, siccome quest'anno inizia una settimana dopo, perché di solito la Premier League inizia intorno a Ferragosto, quest'anno l'inizio della Premier è slittato di una settimana, inizierà in concomitanza con la Serie A, per cui mi aspetto che anche il grosso dei trasferimenti che la Premier faceva intorno ai primi d'agosto, no, per arrivare pronti al via con le squadre quasi al completo, possa anche subire un po' una rallentata, per cui io comunque che il mercato della Premier possa impazzire da un momento all'altro me l'aspetto, per cui da questo punto di vista bisogna sempre stare con le antenne dritte. C'è Paola dall'Isolotto, Nick, che ti chiede: visto che venerdì non hai potuto dire un nome perché dovevi approfondire, sono passati 2 giorni, oggi hai fatto i compiti a casa, hai approfondito, io non so qui di cosa si parla, sono cose vostre.
2: Venerdì forse sull'esterno basso, ma non ho avuto per ora conferme, per cui sto zitto, lo sai come sono fatto.
3: Certo.
2: Posso dire che Dimitri sta insidiando Luis La Serpe nella trattativa con l'Arsenal. Di questo ne sono sicuro.
3: Si sta provando a infilare nel mezzo?
2: No, è che vogliono loro Dimitri, perché comunque è più giovane, quindi le visite mediche le passa più facilmente. Però l'ho sentito anche ieri, Luis La Serpe ancora fiducioso, ecco, di poter andare a lui all'Arsenal in quel ruolo lì.
3: Sì, vedremo se Dimitri volerà a Londra.
2: Dimitri va a Londra, perdiamo un grande pezzo.
3: È vero.
2: Però in realtà non possiamo bloccarlo in una trattativa del genere. So che Andrea Berta, il direttore sportivo dell'Arsenal, lo stima, Arteta anche.
3: Certo.
2: Quindi come potremo bloccare Dimitri Conte?
3: Certo, quando Dimitri andrà a Londra c'è un Radio Londra Gunners che farà un One versus All in cui parlerà Dimitri Conti dalle 19 alle 20, perché a noi arriverà chiaramente alle 20 perché insomma c'è anche il fuso orario, per cui
2: esatto.
3: Questo è un piccolo spoiler. Lorenzo che ti chiede se secondo te, Nick, hai quantomeno un profilo per l'esterno alto a sinistra, cioè magari non il nome, ma su cosa ci dobbiamo muovere?
2: Non lo so sinceramente, perché fare un nome a caso non mi piace proprio, un nome a caso. Io sono convinto che abbiamo in testa 3-4 nominativi ora e la rosa si sia un po' ristretta, però devono capire quale sia il momento giusto per affondare il colpo. Forse ancora in questo momento, ma magari tra 2-3 ore cambiano le situazioni, forse non è ancora il momento giusto, però sono sicuro che sarà un giocatore di qualità. Questo non ho dubbi.
3: Simone ti dice di allucchettare Fagioli quando esci, per cui
2: se non prende lo scooter non lo posso allucchettare, ma gli allucchetto la bicicletta.
3: Sì,
2: Nico, ce l'hai la bici?
3: Io la bici ce l'ho, ora non sono un grande.
2: Allora vai a lucchettartela sotto casa.
3: Va bene, non so, ora in questo momento penso sia. Abbia anche le ruote sgonfie, per cui insomma. Anche se non me la lucchetti, è impraticabile, però.
2: Però insomma,
3: andremo insieme nelle colline tra Grasse e Nell'Antela, ci troveremo lì in bicicletta se vuoi.
2: No, si deve fare la cronoscalata nella montagna di Grasse.
3: Però quella è veramente tosta, eh.
2: Ho capito, ma
3: io ancora non sono pronto per fare. È tipo il Tourmaline.
2: Ma stai andando a correre, stai andando attività fisica, tra un anno sei pronto.
3: Sì, stasera, intorno all'ora di cena, quando cala il sole, se volete venire a correre insieme a me, Nick, ci troverete nella piana tra l'Antella e Grasse. Si fissa e no. Si fa un gruppo, insomma.
2: No. Nella piana di quella località, no. Dell'altra sì,
3: ecco, ma io sinceramente però io da te ci devo venire, io da
2: sì, ho capito, ma da te non c'è bisogno che pronunci l'altro nome, cioè te dici vado a Grazia, vado a Grazia,
3: guarda,
2: nella piana di Grazia, ecco.
3: Senti, ma allora intanto guarda, ti leggo a proposito il messaggio di Renato che ci scrive, che è un compaesano finalmente, che ci scrive: digli a Ceccarini che i grassinesi sono inferiori a noi antellini, ci scrive Renato, per cui insomma questo attacco frontale di un compaesano che io mi sento assolutamente di sottoscrivere.
2: Ma io non conosco,
3: tra l'altro l'Antella ormai si può parlare un po'
2: paese.
3: Di magheggi tra Grassi nell'Antella per quanto
2: non
3: riguarda la serie D.
2: No, io non conosco quel paese, sinceramente.
3: Vabbè.
2: So che c'è una strada che ci va, ma non la conosco, ecco.
3: Tra l'altro, visto che prima abbiamo citato Alessio Del Lungo, prossimo all'approdo, anzi già ufficiale al Bagnaripoli, ma prossimo all'inizio della stagione, sarà nello stesso girone dell'Antellese, per cui non so se ci saremo a vederlo il derby del comune.
2: Quello per forza bisogna andare, ma non si tifa per quegli altri contro quello del Lungo, giusto?
3: No, io sono per l'Antellese, sinceramente.
2: Appunto, quindi io tifo contro del Lungo a quel punto.
3: Ah, certo, sì, si tifa certo, contro. Certo.
2: Perché quella non è la stessa squadra quell'altra, capito? È un'altra squadra quella di cui stai parlando.
3: Guarda, c'è Duccio che mi tira le orecchie perché mi dice: ma li leggi i messaggi o solo quello che vuoi te? Guarda Duccio, ne arrivano talmente tanti che ti chiedo scusa, ma sempre un po'
2: scusa,
3: sì, sì, sempre un po' con calma, guarda, ti leggo questo messaggio imperdibile. Nick: ma se ci danno più di 40 milioni per Ken e Pellegrino vale 30 scarsi, secondo te chi è più forte? Così non ci rinforziamo, punto. Questa, quindi, non è neanche una domanda, è un'affermazione. Però
2: ma Pellegrino può migliorare ancora. Ken credo sia al massimo, cioè quello che abbiamo visto 2 anni fa è il massimo che si può volere di Ken o vedere di Ken. Questa è la mia idea. Pellegrino secondo me non l'abbiamo ancora visto al top, basta, la mia risposta è questa. Poi se mi chiedi oggi chi ha più gol, sicuramente forse Ken, però poi bisogna guardare anche nella prospettiva di quello che può essere un campionato, come uno gioca per la squadra. E voi non sottovalutate una cosa, anche chi gioca per la squadra, cioè Pellegrino uno gioca anche per la squadra, Ken è più solista, cioè Ken lo devi servire, punto e basta, dalla palla, dalla profondità lui prende, va e butta dritto la porta. Cioè nell'idea di calcio c'è anche, vuol dire, il fatto di poter supportare un po' di più la squadra, quindi non è necessario solo un centravanti che faccia gol, ma magari che ti produce un ruolo diverso, aiuta gli esterni, aiuta gli inserimenti degli altri. Per cui poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche. Oggi Ken è ancora sopra, ma non lo so per quanto lo potrei.
3: Sono d'accordo, tra l'altro proprio, ecco, l'unico dubbio che mi porto, io sono un keniano di ferro, devi sapere, caro Nick, insomma sono sempre stato sul carro Moise. L'unico dubbio che mi porto dietro è che quest'anno mi sembra che con i giocatori che in questo momento si è messa in casa la Fiorentina, gli Attà, i Mastantuono, un ipotetico arrivo di Torsvelt, c'è anche Ndur, mi sembra che il piano dei Viola sia quello di riempire, provare a riempire l'area di rigore. Ecco, forse Ken è chiamato a un salto da questo punto di vista, perché dovrà essere bravo a gestire anche una zona di campo che probabilmente sarà più affollata e che quindi lo chiamerà appunto a un miglioramento da questo punto di vista, perché insomma se vuoi giocare, immagino, anche in squadre di alta classifica e vuoi competere per, non so, l'Europa League, la Champions League eccetera, devi anche imparare a giocare in squadre che non hai sempre 50 metri di campo alle spalle, per cui immagino che Ken sia chiamato anche a una crescita da questo punto di vista. Non so come la vedi tu.
2: No, assolutamente sì, non so se gli riuscirà, perché comunque lui è un giocatore abituato a essere servito negli spazi e quindi non è così semplice, però ci si può lavorare. Poi dipende sempre anche dalla disponibilità del giocatore, ecco, quella è sempre basilare e fondamentale. Nerove.
3: Sì, se ogni tanto parte.
2: Il coro.
3: Certo. Sì, sì. Guarda, c'è 2 messaggi vocali. Nel frattempo li faccio processare da Stefano. Ti leggo anche altri messaggi arrivati.
2: In ferie? Stefano Cherubini.
3: Cherubini, non so se in questo momento è in ferie. È in ferie Stefano Cherubini. Non si sa. Vabbè,
2: sì, no, perché c'era di mezzo anche il Modena su Cherubini. Cioè.
3: Certo, a farsi le ossa da Galloppa.
2: Ecco, sì, c'era una richiesta proprio ufficiale di Galloppa per Stefano Cherubini.
3: Esatto, sì, ci ho avuto un lapsus su Galloppa, mi veniva Galassi, pensa un po', perché sono già proiettato alla trasmissione.
2: Tra l'altro le ferie l'ha già fatte.
3: Sì, sì, lui bello tornato in planche di comando per quanto riguarda Garrisca al Vento. Ci chiedono notizie su Sancho, non so se è sparito.
2: Ma mai più sentite, da quando abbiamo parlato noi di Sancho è sparito da Rada. Non so come mai abbiamo avuto questo effetto devastante sul povero Sancho.
3: Ho letto che si sta allenando con una squadra di decima serie inglese. Decima serie non ho idea neanche. Forse è peggio che la terza categoria. Ora va bene che l'abbiamo mandato veramente nell'antellese di Londra, non lo so.
2: Noi ce l'aveva chiesto anche a noi del Grassina, ma guarda.
3: Anche perché immagino che la decima serie inglese sia comunque sotto la serie D del Grassina, per cui insomma giustamente.
2: Sì, ma poi comunque sia noi siamo su giocatori di più alto livello,
3: certo,
2: per rispetto di Sancho, certo. Non è che possiamo trattare tutti o dare la disponibilità.
3: Guarda Nick, ultimi 5 minuti fatti bene, 2 WhatsApp audio arrivati al 3487513933.
4: Oh ragazzi, per piacere, non lo fermate, Dimitrione, fai andare a Londra. in Giamaica, fai andare in Thailandia, fai andare dove volevi, ma fai andare.
5: Ma si pronuncia Grassina o Grassina?
2: Grassina
3: è francese, se no.
2: Sì. No, perché si non, la cosa bella è non si ferma. Dimitri, come si fa a fermarlo? Gli danno 1,5 milioni di ingaggio sul bonus.
3: No, no, non si tiene.
2: Come si fa a fermarlo? Cioè,
3: in Giamaica anche lo voleva mandare, no, il nostro ascoltatore.
2: Sì, però in Giamaica non c'è una trattativa. Però se gli danno 1,5 milioni, come si fa, ragazzi?
3: No, no, è impossibile.
2: Noi al massimo gli si può fare un 1,2 a Dimitri. Cioè,
3: sì, sì.
2: 1,5 non ci si arriva.
3: Ma gli si può dare il bonus pasto giù nel bar di sotto, insomma. Al massimo, massimo.
2: Gli si dà due pasto sì, al giorno, ma noi ci vediamo. Certo. Fare,
3: insomma. No, quindi insomma va a Radio Londra Gunners.
2: A quelle cifre purtroppo non ci si arriva.
3: Sì, sì. Salutiamolo oggi stasera, perché insomma sarà la sua ultima trasmissione. Guido ti dice cecca, puoi dirlo che è fatta per Udoge. Ufficiale, quindi.
2: Sì, esclusiva, andata a segno.
3: Guido ha detto che lo puoi dire, per cui lo stai tenendo. Non so se sei te quello che sta manovrando la trattativa, però lo puoi dire. Per cui ormai
2: dire,
3: ti hanno sgamato i nostri ascoltatori.
2: Il paraticione nostro mi dice che posso dire se è preso Udoge. Va bene,
3: dai, ufficiale.
2: Però diteglielo voi, io non lo volevo dire, mi raccomando.
3: Ultimissimi messaggi. C'è Ale da Scandicci che ci scrive: numericamente noto uno sfoltimento di giocatori non funzionali, tantissime vendite rispetto agli acquisti. Cambia la strategia oppure ci dobbiamo aspettare altrettanti acquisti?
2: Ma l'ho detto prima, gli acquisti ci sarà un esterno alto, un centrocampista che non è detto sia Torsved, probabile Torsved ma non è detto, un esterno basso a sinistra e se esce Piccoli, Pellegrino o chi per Pellegrino, quindi altri quattro.
3: Anche perché lo sfoltire la rosa è anche normale, ricordiamo la Fiorentina, sì. Il prossimo anno non giocherà le coppe.
2: Di Dimitri, questo va detto, insomma, per la cessione di Dimitri.
3: Sì, rientra al bilancio del 2026 o secondo te verrà messa a bilancio dell'anno successivo?
2: La cessione tra l'altro non si parla grande plusvalenza, perché essendo che il settore giovanile di Radio Firenze Viola, certo, e di tutto mercato web, ci porterebbe una super plusvalenza per sistemare il bilancio. Questo va detto.
3: Nick, ti leggo l'ultimo. Si parla sempre del fatto che Pellegrino possa migliorare, ma già 24 anni, nel calcio di oggi a quell'età dovresti essere già nel tuo prime. Per me è difficile che possa migliorare più di così. Il suo livello è questo: un giocatore di 17-21 anni può ancora crescere come Mastantuono. Solo in Italia senti dire che uno di 24 anni può esplodere. Tra lui e Ken c'è solo un anno di differenza. Seguendo questo ragionamento, allora potrebbe migliorare anche Ken, ci scrive Sailiu da Fucecchio.
2: Però per esempio anche Luca Toni è esploso a un'età non giovanissimo, no? Come attaccante. Io ricordo bene l'esplosione di Toni, lui ha fatto fino a 35 anni, campionati eccezionali, importantissimi, quindi non è detto. Ma fidiamoci di chi fa le trattative alla Fiorentina. Dopo tanto tempo dobbiamo fidarci di chi fa le trattative alla Fiorentina, e io mi fido un po' per quando c'è Nico Righi o Nico Santi e condurre questa trattativa.
3: Assolutamente. Aggiungo anche, per chiosare su questo argomento, è anche vero che Moise Kean insomma calca i campi di Serie A da praticamente 10 anni, prima stagione, prima presenza nel 2016, per cui 10 anni precisi. Pellegrino ha fatto un anno in Serie A, per cui insomma magari può migliorare anche in questo campionato. Anche l'anno scorso insomma si è misurato con la Serie A, ha fatto anche benino con Carlos Cuesta, che è stato un allenatore che ha avuto tantissimi meriti nella salvezza in scioltezza raggiunta dal Parma, però ecco, non è proprio il prototipo di allenatore che fa brillare gli attaccanti, in particolar modo le prime punte, per cui insomma da questo punto di vista c'è ancora tante parti del gioco di Pellegrino da esplorare, come ci saranno anche tante altre trattative da esplorare con Niccolò Ceccarini, che ritroveremo domani anche con il sottoscritto.
2: Se non
3: sempre
2: prima,
3: no, ora
2: detto,
3: ora questa
2: che
3: no,
2: cioè,
3: ora
2: domani se non muoio,
3: questa chiosa è veramente terribile, Nick,
2: ma è terribile, ma l'importante è che tu venga al mio funerale, perché se non viene al mio funerale poi ti venga a pescare.
3: Va bene, va bene, ci saremo con una diretta che potete seguire.
2: 24 ore, anche lì, una 24 ore.
3: Sì, sì, ci saremo lì fuori con i nostri inviati a raccontare chi era, chi è e chi sarà Niccolò Ceccarini.
2: Uno scemo, quello di sicuro.
3: Quello. quello è, però è la vita, è bella anche per questo. Nick, grazie mille, ci risentiamo, grazie, domani.
2: Saluto a tutti, ciao ragazzi. Nero Verdi, Nero Verdi.
3: Grazie, grazie mille a Niccolò Ceccarini. Siamo arrivati in chiusura. Adesso la linea passa a Giacomo Galassi in compagnia di Sauro Fattori. Con il sottoscritto vi ritroverete sempre domani per un'altra puntata di Nick e Nick. Quindi un saluto, ringrazio anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica, e quindi buon proseguimento. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
6: Giovane, bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, il fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova naif. Ora sì che possiamo cominciare.

0: il massacro dei tossici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Oimena, diceva la mia povera nonna. Dimitri Conti, ben trovato, buon pomeriggio, buon lunedì, uno contro tutti, lunedì 10 agosto 19.07, apertura intellettuale di un certo spessore,
5: no, un messaggio,
4: di un certo valore,
5: un messaggio
4: di message in a
5: non rimanete, bella perché
4: sono i police, non esattamente.
5: In questo caso era Rino Gaetano, mi scuserai se non sono i police. Era una frase della canzone La zappa, il tridente e il rastrello,
4: sì.
5: La forca, la rafa, il faccetto, sì. Il trivello, la vanga e la terra, che spesso ti infanga. E chissà di chi stavo parlando, giovane, bello,
4: ma
5: divo
4: ci sono
5: e poeta.
4: Concetti, ricordo di Rino di recente.
5: No, mi è venuta in mente
4: niente,
5: parlando.
4: Non c'era nemmeno Salvini a sentire il concetto di Rino Gaetano.
5: C'era Salvini a sentire il concetto
4: di Rino
5: Gaetano?
4: No, era a sentire De André, non so se lo sapevi.
5: No, me la son persa perché anch'io, per mia fortuna prima. Riesco a scansare le scemenze dei politici.
4: Damiano Loreto, oggi trattamelo bene, il capo è attivo, tranquillo. Damiano, detto anche Mister Sciacquino. Adam Freud,
5: sì,
4: è lui che deve trattare bene me.
5: Che tra l'altro
4: sono semplice spettatore di fatto, di passaggio, nel senso che va tutto bene, siamo tutti contenti, si sogna tutti a occhi aperti, cazzo c'hai da lamentarti,
5: fai
4: contro tutti,
5: no,
4: non ci rompere le palle, stai sereno, si vince
5: fai,
4: lo scudetto.
5: Tommaso Loreto fa il finto tonto, dice bentornato, come se lui non fosse mancato da due settimane a questa parte, però giustamente
4: si
5: oggi
4: fare, non si sa.
5: Già è stato in diretta con voi e tra l'altro prima gli ho chiesto: direttore, ma cosa bolle in pentola? Non vi dico la risposta che mi ha dato perché non è una risposta che profuma invece il fatto che siamo in diretta anche su YouTube, perché quando tu te ne sei andato io ho cominciato a prendere campo qui dentro e praticamente senza il tuo contro il tuo volere,
4: lunedì c'era uno, vi becchettavate, era un continuo, mi ricordo
5: l'ultimo lunedì
4: prima di partire, sì,
5: non so di cosa tu stia parlando,
4: era uno che ti infamava e te gli rispondevi
5: come no, siamo, ce n'è tanti di amici che potrei citare nella memoria, ho il dottore che fu così ribattezzato perché insomma si professava medico, ma se qualcuno dice scemenze che sia un medico, che sia l'ultimo degli ultimi. Siamo in diretta anche su YouTube, caro Tommaso Loreto, quindi ampliamo subito la discussione, coinvolgiamo, io ho qui il telefono con la diretta muta naturalmente, però così posso leggere anche le vostre domande mentre Tommaso Loreto tiene d'occhio la messaggeria, quella è un tempo si chiamava la casella, al 348 7513 933. Se invece ci volete chiamare ed entrare in collegamento con noi, il numero fisso è sempre lo 055 77 1.
4: Importanti aggiornamenti di mercato,
5: vai.
4: Non ci sono. No, mi sembra che il Parma sia sempre più vicino a chiudere per Romero.
5: E questo però indirettamente interessa.
4: Che non è il difensore dell'Argentina,
5: no.
4: Nemmeno un regista che ha fatto
5: George,
4: la storia
5: grande, degli zombie,
4: certa
5: come
4: forma
5: no,
4: di
5: come
4: horror.
5: No,
4: ma è chi è Romero?
5: Romero è del Tigre, io non lo conosco molto bene, ammetto, gioca nel Tigre ed è un attaccante che si presume dovrebbe andare a prendere il posto di Pellegrino.
4: Pesce Grino,
5: sì,
4: sente Argentino,
5: ma Dinardo, dov'è Dinardo? Dinardo, ma che sei, di La Plata? Di Buenos Aires? Ma che vuoi da me? Pellegrino. Ma non siamo argentini, lo faccio dire a un argentino Pellegrino, lo sai, no? Gli spagnoli dicono Pellegrino, gli argentini dicono Pellegrino, gli italiani dicono Pellegrino e fine, non è che si deve stare tanto a ragionare, però si può invece ragionare su un'altra cosa, perché te giustamente dici non ci sono acquisti, ma è anche normale. Non si è mica derubato,
4: allora,
5: la
4: butto là il
5: la
4: mio tema serale, ok?
5: Vai.
4: Va tutto bene.
5: È tutto bellissimo.
4: Diciamolo sottovoce.
5: Ma allora, non so se sei ironico. Secondo me
4: no.
5: Sei un po' ironico.
4: No,
5: non sei ironico.
4: No. Si è preso un monte di gente.
5: Sì. E vabbè, questo però è successo anche altre volte.
4: Sembrerebbero quasi tutti buoni. Di sicuro ce n'è un paio, uno è Attà che ci fa già sognare.
5: Attà ha già dato delle belle riflessioni.
4: Una ice intriga a bestia.
5: Sì.
1: Dragusin e Vieri tutto sommato sono una coppia, non dispiace. E comunque
5: Vieri è bello a fare
1: Pongracic e Ranieri.
5: Vabbè, Pongracic.
1: Io tra un bicchierino di Mirto e l'altro qualcosa ho visto.
5: Sì.
1: Dice sì, mancano gli esterni. Ho capito, però insomma sta Antuono dietro una punta alla Fiorentina.
5: E Gudmundsson
1: vi ha detto che tiene Ken, quindi sì, siete sì, anche sì. Tutti io, lo sapete, non fosse altri di gioia, ma
5: no, io
1: me
5: no,
1: lo tengo Ken.
5: Sono disperato.
1: Quindi,
5: sono disperato.
1: Francamente, uno contro tutti su cosa?
5: No,
1: sì,
5: no,
1: volendo
5: oggi.
1: Ci potrebbe essere un tema, il centenario. mancata, però
5: no,
1: già
5: no,
1: oggi
5: parliamone.
1: Cominciavano i primi messaggi, parliamone. Basta, non parlatene
5: non
1: più.
5: Non si può parlare?
1: Può più, non se ne può più.
5: E vabbè, però ragazzi miei, belli, mancano 15 giorni al richiamo, perché oggi no, vedevo in giro Tommaso, ci sono le coordinate del raduno, no? Del ritrovo, scusami,
1: tifosi,
5: lo chiamo raduno,
1: il 25.
5: Ritrovo dei tifosi, c'è. Che tra l'altro, no? Quanto ci racconta Firenze tutto questo? Ci sono due compleanni della Fiorentina, cioè rendiamo addirittura tre, perché se cominci il 25, siamo straordinari.
1: I tifosi partono il 25.
5: I tifosi partono giustamente, però per arrivare alla mezzanotte del 26. Quindi il ritrovo, se sbaglio correggimi, il 25 agosto alle 19:30, non mi ricordo l'orario esatto,
1: dovrei rivedere
5: alla
1: Santa
5: stazione
1: Maria Novella,
5: di Firenze Santa Maria Novella, quindi insomma si preannuncia anche una bella sfida urbana, Tommaso, noi che abbiamo detto sono venuti a prenderci, perché abbiamo detto di piantare gli alberi alla zitta, non vi fate vedere, Firenze come Medellin stanno venendo a prenderci, ma noi non abbiamo paura delle conseguenze.
1: Ma io alberi non ne vedo.
5: E infatti però li stiamo piantando, arriveremo. Al di là di questo ti voglio dire, eccolo, vedi, ci ricordi,
1: c'è il palo, ecco, preciso, niente, però sembrerebbe 30,
5: sì, 19:30 o 19, per, se volete essere sicuri arrivate alle 19,
1: arrivate alle 7,
5: in caso
1: sì.
5: Vi aspettano, e
1: tanto noi ci saremo poi in caso,
5: assolutamente sì, ci sarà poi modo di seguire tutto il corteo che naturalmente poi arriverà alla mezzanotte il 26, e invece poi c'è chi festeggerà il 29, ma Firenze è così. C'è chi ti ha nel cuore, Tommaso Loreto, su YouTube leggo RC, un codice fiscale RCGJ8PM, non so che se vuol dire qualcosa,
1: è uscito da Star Wars,
5: probabilmente sì, o dall'America comunque, 8PM
1: 1P3, no,
5: non sono un grande fan,
1: non me li ricordo mai i due robot,
5: non riesco ad aiutarti perché non sono un grande fan, sono un conoscitore molto superficiale. La dura vita del direttore Loreto, il primo giorno di ritorno dalle ferie gli tocca fare il domatore,
1: devastante,
5: e infatti
1: devastante, primo giorno
5: ti saluta e ci saluta,
1: tra l'altro si sente che sto male,
5: ha preannunciato una linea di febbre che non mi fa star tranquillo, ve lo dico già,
1: no, vengo da dei giorni devastanti, potrei dire una cosa che mi renderebbe ridicolo e quindi
5: vabbè,
1: non la dirò.
5: Renditi ridicolo, dai.
1: Credo, al di là di essermi ammalato per l'aria condizionata nel rientro sul traghetto, perché
5: sta.
1: Traghetti Sardegna
5: e
1: Livorno
5: sì,
1: li fanno a meno 5. Perché evidentemente perché
5: no, ma più che altro è anche
1: ma io
5: la percezione
1: favorevole,
5: del caldo fuori
1: sono favorevole, solo che non l'hanno presa ai punta, ora è meno 4,
5: eccessiva
1: meno
5: la temperatura,
1: ma in realtà credo di essermi strappato un muscolo intercostale.
5: In che modo, direttore? Raccontiamolo a questo punto agli amici a casa, 348.
1: Giuro, è storia vera.
5: Racconta, come hai fatto?
1: Addormentandomi a pancia in giù su un lettino.
5: Posso limitarmi a commentare i segni,
1: cioè,
5: del
1: tutto
5: tempo?
1: Tutto il corpo sulla sinistra e di là avevo la testa girata a destra col collo. Da lì ho avuto 5 giorni di inferno da non poter respirare dal dolore intercostale in muscolo.
5: Posso dire
1: davanti a Brufen.
5: Il tempo è devastante.
1: Sì,
5: il tempo è come l'erosione. Non lascia,
1: il messaggio è molto
5: non
1: chiaro.
5: Lascia nulla dietro
1: fa
5: di sé.
1: E,
5: però se ti può consolare, caro direttore, direttore, il sottoscritto invece ha il colpo della strega da due giorni per aver osato spostare cose un po'
1: sì,
5: troppo pesanti.
1: Anche perché poi ti riporto sui binari sì. giusti.
5: Sì, poi vive, finisco di leggere la domanda.
1: Si vive in una sorta di film di fantascienza, nel senso che la temperatura fuori della crosta terrestre non è normale. La temperatura che devi tenere dove porti avanti la vita non è normale.
5: No,
1: e
5: esatto,
1: quindi
5: no, è devastante. È un mix devastante. E ricordo la rivoluzione verde. Ci verranno ad arrestare, ma non importa. Faremo i vostri Nelson Mandela. Alla zitta, fate come chi è il sindaco di Trieste. Ha piantato dei platani in una fioriera. Dice: ma come i platani? Chi se ne frega, l'importante è il gesto. Provateci. Ma ci dice, e qui entro sul tema di serata, perché lo stesso amico che ci commenta su YouTube chiede: ma parlando di Fiorentina, e se il problema, io devo dire, mette molto le mani avanti, e se il problema fosse grosso? Zan zan zan zan.
1: L'ho bello scritto.
5: Hai già sancito il problema, no, è grosso. Povero fa, l'ho
1: cioè,
5: bello scritto.
1: Uno forna.
5: Bello preso.
1: Si deve riprendere tutto, poi ti metti al computer. Bene. E che scrivo? Perché non sapevo nulla. Allora, dentro di me ho fatto sta riflessione.
5: Un attimo di ragionamento.
1: Siamo
5: sì.
1: tutti iperccitati, sì. giustamente. Sono sì. arrivati i tasselli di grosso valore. Mastantuono, Attà, Ulai. Cioè, ragazzi, Grosso ha già un impianto niente male di squadra. La potrei quasi sparare grossa. È già forse una delle Fiorentine più forti di me. Cioè, italiano.
5: Siamo là.
1: Italiano e Palladino a inizio, pronti via a inizio estate, avevano una squadra così per la quale tutti, se non vinciamo le prime due, si comincia a
5: Capubare,
1: dire molto
5: certo.
1: grosso.
5: Bravo direttore, che hai colto l'assist e il tema di giornata alla perfezione. Quindi la domanda che vi facciamo: 348 751 3933 o su YouTube come Simone il Diez, che ora vado a leggere, è: al netto degli acquisti fatti, delle cessioni fatte, della presenza di Fabio Grosso in panchina, la domanda che vi facciamo è: quanto vale oggi? Perché è bello l'entusiasmo, è bella anche l'illusione, nuotar dentro, ma oggi, mettiamo che inizia stasera il campionato, quanto vale la Fiorentina costruita per ora da Paratici? Questa è la domanda. Voglio le vostre risposte. 3487513933. Per esempio, Simo El Diez dice: il valore, l'obiettivo della Fiorentina.

0: Terni. Ma Stantuono a destra e Gudmundsson a sinistra? Lo chiedo a te, Tommaso Loretto, lo chiedo a voi.
1: Non sono nessuno dei due esterni puri.
0: Oh, ed è lì che ti voglio portare. Siccome Mastantuono è un giocatore, perdonatemi, voglio semplificare, non è così, ma che può ricordare Sulè in determinati tipi di giocate, allora mi immagino che a sinistra non ci sia cittadinanza per Gudmundsson. Ma non è un problema di antipatia del sottoscritto. Il sottoscritto avrebbe messo sul primo treno Moise Kean, arrivederci, grazie, i soldi che mi date vanno bene. Come diceva Massimo Moratti, come diceva Massimo Moratti, scrivetela voi la cifra.
2: Ma non lo puoi,
0: scrivete 30 euro, 30 milioni, 50 euro, un caffè per quel matto di Dimitri Conti, quanto volete voi. Io Ken lo vendevo, ma questa è la mia valutazione, ci mancherebbe altro. Poi però si entra negli aspetti tattici, perché per fare il 4-3-3, due mezze punte come esterni.
2: No,
0: è molto difficile.
2: No, per fare 4-3-3 ci vuole un Berardi, un Mertens, un Caglione.
0: E quello ce l'hai a destra. Ma Stantuono lo può fare.
2: Ma no.
0: Lo può fare, dammi
2: retta. Io parlo di un esterno vero. Poi va bene, magari lo potrà fare.
0: A sinistra ci vuole lo scattista.
2: Insomma.
0: Il Riccardo Sottil, se ce l'avesse fatta. Ci vuole l'esterno veloce, che dribbla, punta palla al piede, poi magari che azzecchi anche l'ultima giocata, ci mancherebbe altro. Quindi la domanda è chiara, credo sia già arrivate un po' di risposte.
2: Guarda, Lomba, vai. Che saluto, anche perché mi riporta tutte le volte alla memoria un bel birrino all'inizio di un ritiro di Moena, dove conobbi sto tifoso. Bene. Dove facemmo conoscenza, amicizia, davanti a questa birretta fresca a Moena, cominciava il ritiro, stava fresco,
0: piacevole.
2: Ancora il pianeta non era in procinto di prendere fuoco.
0: No,
2: Greta Thunberg si faceva parecchio gli affari suoi, era tutto
0: era una bambina.
2: Matteo, ecco, e Lomba, hai ragione, no, è molto schietto, con un allenatore di spessore diverso saremmo già dai primi quattro posti.
0: Ah, però, ragazzi, io ve lo dico, io non sono uno di quelli che ha esultato minimamente per la scelta Fabio Grosso, ma com'è che ora vi siete svegliati così catastrofisti sull'allenatore? Perché mi torna poco questa, non la voglio chiamare narrazione, perché ormai la usiamo per qualsiasi cosa, abbiamo svilito il valore del termine narrazione, ma com'è che ora sono emersi tutti questi dubbi su Grosso? Voglio dire, alt, è l'allenatore di Paratici,
2: sì.
0: Quindi se si dà credito a Paratici per i giocatori, bisogna dargli.
2: No, ma gli viene
0: anche per l'allenatore.
2: C'è un leggero sottofondo, diciamo, di curiosità verso quello che sarà l'apporto di Grosso.
0: Sembra più diffidenza, quale, però, che curiosità. Non so se anche
2: secondo me lui paga questa diffidenza, la paga perché ancora non ci ha messo tutte e tre insieme i gioiellini di centrocampo.
0: Ma per forza, ragazzi, ci sono anche delle
2: e Ulai.
0: Ma per questo è normale, ragazzi, non potete impuntarvi su queste cose. Io lo dico veramente senza voler giudicare, senza voler attaccare, ma per una questione di aria, perché io non capisco, è come se qualcuno avesse acceso un interruttore, Grosso non va più bene. Allora, Grosso non andava bene un mese e mezzo fa, Grosso è l'allenatore della Fiorentina, se gli fanno una bella squadra bisogna sperare che Paratici abbia capito bene la strada da percorrere lato tecnico. Quindi, ma perché ora all'improvviso? Io capisco il suggerimento di Tommaso Loreto, lo prendo e me lo metto in tasca, ma se è così è un problema. Le amichevoli non conta nulla. Allora, prima ce lo mettiamo in testa che le amichevoli non conta nulla e prima si comincia a respirare. Vuoi un po' di commenti da YouTube?
2: Sì,
0: e poi magari mi leggi anche in casella.
2: Sottoscrivo anche Roberto la Bagnaia,
0: sì, vai, allora
2: dice, nessuno ne parla perché sicuramente vinceremo, tocchiamoci. Ma quanto vi preoccupa la gara col Benevento? A me non interessa il gioco, giochiamo male ma passiamo il turno di Coppa Italia. Assolutamente.
0: Beh,
2: Roberto, la vedo
0: molto. Però c'è stata una stagione in cui non si poteva, Roberto, perché io
2: il che?
0: Io qui ci ho fatto un programma una stagione intera.
2: Cosa?
0: Che non si poteva giocare male e vincere. Non si poteva. era vietato in tutti i circondari del comune di Firenze.
2: No,
0: volendo anche la città
2: metropolitana. No, no,
0: fermi, se no mi molla il direttore. Dai, c'è il male intercostale.
2: Senti, uno è andato in Turchia, l'altro è sparito.
0: L'hai visto?

0: Quello della Turchia Hassalo, c'è una scena, vattela
1: ho
0: a vedere.
1: Ho visto Vincenzo.
0: Uè Bomber. Uè Bomber, Vincenzo, ma
1: certo.
0: Ma uè Bomber.
1: Certo.
0: Ma uè Bomber de che?
1: Dai, quando lo vedrai scendere da un Harley Davidson.
0: Dai che Salai è andato al Trabzonspor, guarda caso. Dice, gli hanno pagato tutto, va bene, perché il Besiktas non lo pagava. Si vede Salà. Leggo un paio di commenti al volo, poi andiamo avanti.
1: Sì.
0: E c'è chi come Edoardo Del Bravo dice con Nusa, che però, signori, Nusa è roba che, la dico in battuta, si va in bancarotta. La Fiorentina e noi, tutti in bancarotta si va, se arriva Nusa. Si sogna le prime quattro posizioni, ma vedrai, a quel punto la squadra è forte, molto forte, pur con il centravanti che secondo me non è quello migliore possibile, pur con una serie di situazioni individuali da dover sistemare soprattutto per le fasce della difesa, ma signori, poi a un certo punto i valori si comincerebbero a vedere. Poi Gammon tira un po' le orecchie, dice ragazzi, per me c'è troppa euforia, come
1: Gammon
0: l'anno scorso, non lo so, Gammon W2U. Questo è il nome, il nickname su YouTube. Sì, con la sigaretta, il cappello, i colpi di pistola tirati fuori dal nulla. E dice fly down, l'invito di Gammon, perché abbiamo visto come l'è andata l'anno scorso. E io su questo non mi sento di correggerlo granché. E per il momento ho finito con i commenti su YouTube. Abbiamo qualche messaggio.
1: Sì, Luca, i risultati dipenderanno da quanto mugugnano gli pseudo allenatori che si metteranno dietro la panchina di Grosso.
0: Di nuovo,
1: sì, vabbè,
0: siamo tornati a quel filone. Che poi questo filone, lo so che ti faccio arrabbiare, però questo filone con Palladino non esisteva.
1: Insomma,
0: silenzio.
1: No, qualcosina gli dicevano.
0: Ma dico, i tifosi del parterre hanno inciso solo con Italiano, con Palladino non valevano più nulla. Ma queste sono vecchie storie. Mi togli una curiosità. L'hai vista la foto dell'arrivo? Ovviamente sei il direttore di Mastantuono, i video. Ma quello è Sid Vicious dei Sex Pistols. Mi date la vacchiera, Mastantuono, all'arrivo, perché mi si sono aperti gli anni 70 a me di fronte.
1: Sid però Vicious, ecco, una cosa la voglio
0: dei
1: dire
0: Sex Pistols.
1: Per una volta ormai sono tutti molto scafati,
0: sì,
1: tutti molto attenti, anche solo nell'apparire un po' così, un po'.
0: No, era spaesatissimo.
1: Lui è un po' spaesato, ma anche un po',
0: vedrai.
1: Alle visite, occhiolino, sguardo sfrontato. Perché sì, perché ci devi far godere. Sei argentino, sei fortissimo. È un po'
0: A me sembrava molto Sid Vicious dei Sex Pistols. Sid Vicious si chiamava, no, il cantante dei Sex Pistols.
1: Un po' troppo biondo, però.
0: Sì, diciamo, però
1: può andarsi.
0: Questo
1: Massimo, perché deve fare il 4-3-3? Ad oggi la squadra è fatta per il 4-3-2-1 perché Grosso ha sempre giocato
0: sempre
1: il 4-3-3.
0: L'ha detto lui,
1: in conferenza stampa disse
0: appunto,
1: voglio fare il 4-3-3 e ancora non li ha. Dopodiché suppongo che quando Paratici l'ha chiamato e gli ha detto senti, ma se prima di anche esterno pigliassi Mastantuono va bene,
0: poi si cambiano le idee. Non vogliamo criticare a priori nessuno, ma insomma calma su Grosso, ecco, perché se Paratici è giovane, bello, divo, poeta, con un principio di intossicazione aziendale, il fatturato lordo, la classifica e sale, il resto lo trova naif ed è il vostro, giustamente,
1: Alessandro
0: punto di riferimento.
1: Io
0: bisogna dargli
1: Farioli.
0: E anch'io Alessandrino, però che si deve fare? Allora, c'è chi precisa, dice basta RC per il mio nickname, perché c'è troppo cos'è che ha scritto? C'è troppo casino, insomma, vabbè. Non mi è piaciuto come Grosso, bella la riflessione di RC, non mi è piaciuto come Grosso è impiegato a tal. Comprendo l'assenza di esterni, ma deve giocare mezzala. Johnny Rotten, bello, Johnny Rotten.
1: Dove l'ha fatto giocare?
0: L'ha fatto giocare mezza punta.
1: Quando?
0: Ora non le ho viste tutte, ma
1: sto vermentino.
0: Io sono a soffrire per la schiena.
1: Io a fare la doccia. E
0: sono
1: poi c'è
0: a
1: la sagra
0: per la schiena. Io magari avessi goduto. Non ho visto la partita perché ero lì sul letto.
1: Un'altra cucchiaiata di malloretto.
0: Un dolore. signora mia, e non passa più. Un paio di commenti al volo, poi andiamo in pausa. Vai te, che vedo che ne hai un po' in sospeso, poi proseguo io dopo la barra con YouTube. Che ci dicono gli amici a che casa?
1: Gaemon aveva la spada, hanno ragione.
0: È Jigen, oddio, che tonto. Sì, no.
1: Sigaretta storta, Jigen, e pistola,
0: Gaemon. Ma che no.
1: Era quel lutto serioso.
0: Chiedo scudo, come disse un grande. Chiedo scudo.
1: Sid Vicious era il bassista, perché Johnny Rotten.
0: Sto a fan casino. Johnny Rotten intendevo. Vedete, sto a fan casino. È troppo caldo.
1: Non qui Stefano dentro, Taxi, austero. Vai. Come sempre. A me grosso non esalta. Le amichevoli contano, se no perché farle?
0: Per prepararsi.
1: Sono un po' d'accordo. Però mi consola che lo voleva Maldini per la nazionale. Devo dire che un po'.
0: Sì, anche se io vi devo dire, però.
1: Me l'aspettavo, stavolta.
0: Questa storia di Maldini mi sa che non tutto è vero fino in fondo. Poi. Non lo so,
1: pensasse anche a grosso.
0: No, ma tanti di quei racconti mi tornano poco. Però Paolo Maldini rimane una figura difficilmente discutibile. Abbiamo un ultimo messaggio? Non so se c'è un qualche.
1: C'erano con te.
0: Vabbè, quello però.
1: Non è vero che Grosso ha detto che lui gioca in 4-3-3, ha detto che giocano tre giocatori offensivi. Studiate.
0: Allora basta. Allora va bene il 4-3-2-1 e non fate storie.
1: Ora si cerca virgolettato.
0: Ora si cerca virgolettato. Stampa, facciamo però una cosa, però, Stefano Carlesi, ci fermiamo un secondo.
1: Vai. Sì.
0: Prendiamo fiato e cerchiamo il virgolettato.
2: Contro tutti!
3: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Contro tutti!
5: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
6: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Sesto, settimo posto, 65-68 punti.
7: Se si sostiene è Paratici. Ha fatto dei colpi eccezionali. Visto che l'ha scelto lui, anche Grosso l'ha scelto lui, per cui ne affidasse, sarà all'altezza? Speriamo di sì.
8: Ma che domanda è, quanto vale la Fiorentina di Paratici? È chiaro che pezzo da 90 ce lo deve mettere, e ce lo deve mettere Grosso. Ma allora io vi rispondo, quanto avrebbe voluto con l'italiano e Palladino che tiravano le palline a sorte per mettere Giocatore nel campo?
0: No, dai. Come vabbè, le palline a sole? No.
1: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3.
0: Dic, sì, siamo pieni di
1: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3. If you wanna call, you can call at 055-77-111-71.
0: Potresti riciclare come la voce del ti potresti riciclare, sì. Fortuna che guarda, io le capisco ma le soprassiedo. Potresti riciclare come voce per gli aerei.
1: Guarda, di questi tempi.
0: È vero o no?
1: Però a quel punto poi sto a giro in tutti i pianeti. Scusa, una sorta madre di steward, mezzo alle hostess.
0: Le hostess sempre via. Molto belle. Scherzi. Tanta va roba, bene. C'è chi come David Chiafala, chiedo scusa, non so la pronuncia esatta. Quest'anno c'è da divertirsi, caro Tommaso Loreto. La ricordiamo un attimo la domanda agli amici al 348-751-3933. Se ci volete chiamare 055-77-111-71 o ci scrivete in sotto la diretta streaming su YouTube. Anche se qualcuno non piace la domanda, dice Grosso ci deve mettere il carico, ma rimane: quanto vale oggi la Fiorentina? Questa Fiorentina, se inizia stasera il campionato, quanto vale rispetto alle altre? Per dire, varremo più della Lazio? Per me sì. Varremo più dell'Atalanta? Per me no. Varremo più dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Juventus?
1: Cioè, anche
0: per me no.
1: Fatto che te sei nuovo di zecca, sai, ma quello vale. Tu acquisti quello nuovi vale rispetto a chi ha magari un impianto già consolidato.
0: Quello conta, non è che non conta.
1: Però per ecco cui... Dimitri, ci Vai. Tenevo a farti presente questa segnalazione che arriva da Ale, dalla Lunigiana, che ci dice in seconda categoria del suo paese è saltato l'allenatore, quindi in Lunigiana. Dopo ho tre letto. Giorni di preparazione, puoi sentire il tuo amico Raffaele.
9: Mando un messaggio, che... però la lastrigiana.
1: Bravo,
9: bisogna...
1: Ale.
9: Guarda, il Raffaele bisogna farsi pagare, non come Vincenzo, che pur di farsi pagare va ormai sempre più a est. La prossima tappa lo troveremo nelle Filippine, da quanto
1: il
9: va a est.
1: Sarà in Pune, in India,
9: è vero, oppure in Giappone, non lo so.
1: E poi è già pandemonio, perché a Marco che diceva e non era vero che Grosso aveva detto gioco 4-3-3, poi aveva risposto Simone non è vero. Grosso all'inizio disse avremmo giocato 4-3-3 e che Attal avrebbe schierato
9: mezzala sinistra.
1: Io
9: me lo ricordo nitidamente
1: la conferenza,
9: assolutamente sì.
1: Quindi lui dice: ho sempre cercato di avere le idee chiare, cioè quattro difensori, tre centrocampisti, tre giocatori offensivi. Possiamo scannarci.
9: Che
1: potrebbe anche intendere due tre quarti dietro la punta. Però se guardi la storia di Grosso e vedi i moduli degli ultimi anni.
9: Fa il 4-3-3.
1: Non sarò io a stoppare, come dire, il no non è vero quando ci ascoltate.
9: C'è da fare le cessioni.
1: Noi non siamo professionisti, siamo presi dalla strada.
9: Assolutamente
1: siamo passati
9: presi dalla strada.
1: Esatto.
9: Ma ci mancherebbe altro. C'è da fare le cessioni. Diceva prima qualcuno, scusatemi, non ricordo chi. C'è da fare le cessioni, io sono d'accordo. Penserete mica di svendere Mandragora, perché io vi vedo, vi sento, proprio vi sciò addosso che volete regalare Mandragora. E invece, giustamente, oggi una copertina scritta da Pietro Lazzarini ha fatto il punto su Mandragora, sottolineando come la Fiorentina non lo regala, ma è il minimo. Mi permetto di tirare un po' le orecchie a Pietro, ma su questo abbiamo già discusso anche in diretta durante Chi si compra due settimane fa. Per me c'è una sottovalutazione incredibile di Mandragora, e questo si legge anche nel ritenere 10 milioni una cifra fuori mercato. Per me 10 milioni sono pochi per Mandragora.
1: Noi 10 per un Mandragora
9: oggi,
1: tanti anni
9: con
1: fa,
9: il mercato attualmente vigente, con le cifre che leggo con Torstvedt, che è un mese che il Sassuolo ci chiede 15 milioni di euro, per me Mandragora non vale meno di 15 milioni di euro. Lo so che vi arrabbiate, lo so che mi venite a dire ma fuorché i gol non fa nulla, signori, i gol in questo gioco hanno un peso determinante, prima lo si tiene nella capa e prima si arriva anche a certe risposte di fronte a determinate domande, e in questo caso la domanda che mi faccio è: sottovalutate Mandragora? La risposta è assolutamente sì.
1: Perché oggi valanga di messaggi appena nominato, anche oggi a palla al centro.
9: Ma per forza, perché
1: non lo so, forse anche perché il sodalizio va avanti da un bel po', no? E spesso capita.
9: Ma se ti avesse tradito,
1: un po' di noia.
9: Ma se ti avesse tradito, lo capirei.
1: Infatti non vi capisco.
9: Non ci ha tradito mai. C'è degli umori cangianti, caro Tommaso Loreto, su YouTube, perché chi dice: siamo una squadra incompleta, mancano ancora due ali e per me anche un difensore se parte Pongracic. Poi secondo voi col Benevento si vince? Chiede qualcuno tra i tre. Spera di sì,
1: anche perché
9: dai.
1: Non che sia un disastro totale, però
9: no,
1: un contraccolpo nell'anno in cui al di là del campionato hai solo la Coppa Italia.
9: Non si può.
1: Pronti via, beffa al 14 agosto il Benevento, un po' ci girano.
9: No, diventiamo
1: poi
9: il nuovo Hellas Verona, con il rispetto per gli amici giallo-blu.
1: A bubare se ne corre, però sarebbe il caso di passare. Io la vedo come Gianmarco, da Prato, a rosa completa, Grosso farà un 4-3-3, uso Sassuolo, a sinistra un esterno di ruolo, a destra Mastantuono alla Berardi e a torna mezz'ala sinistra. Gianmarco è quello che farei anch'io, ecco.
9: Decidere. Allora lo diciamo con molta serenità, la squadra oggi non è finita e è normale che oggi la valutazione è mozza, ma siccome non manca tantissimo all'inizio dei giochi, venerdì inizia la stagione ufficiale della Fiorentina e poi si comincia col campionato, non c'è più tanto tempo per scherzare, bisogna anche fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che al momento la Fiorentina è incompleta. Per me, ad oggi, con un esterno sinistro normale del valore di Gudmundsson, mi auguro con caratteristiche molto diverse,
1: più esterno,
9: molto più esterno,
1: più puro,
9: mettiamo un Solomon,
1: sì,
9: d'accordo?
1: Sì,
9: sì. Possiamo essere tra un quinto, sesto posto,
1: puntare all'Europa League.
9: All'Europa League ci possiamo puntare. Non voglio fare lo scacciasogni, però mi tocca riportarvi sui piedi per terra, perché poi se no tra un mese fate come si fece con Palladino, cominciate a sparare dalle colline verso un povero uomo che si piglierà una quantità di pallottole che non si meritava. Per cui io voglio evitare, siccome mi hanno insegnato che dagli errori tendenzialmente si dovrebbe imparare, mi auguro che non ricapitino gli squilibri umorali, ormonali, che purtroppo contraddistinguono questa piazza. E a conferma, Live for Love 81 ci commenta: dobbiamo salvarci. Quindi da un estremo all'altro,
1: partito
9: una campagna, voglio
1: parte
9: dirti,
1: decisamente con i piedi per terra. Però è anche vero che si viene al quindicesimo posto,
9: assolutamente, sì, assolutamente.
1: Tutto
9: sì,
1: sommato facciamo un passo alla volta, potrebbe anche essere una buona idea quella di dire: arriviamo a 40 punti, vediamo se ci arriviamo a fine ottobre o a metà gennaio.
9: Questa, secondo te, Tommaso, è una rosa che, con l'aspettativa che si è creata, con questo entusiasmo, con queste, ripeto, voglie di revanchismo, può stentare?
1: No, anzi,
9: non può stentare questa
1: oggi
9: squadra.
1: C'è una grande distinzione in questo momento su tutte le riflessioni che stiamo facendo su Grosso, e lo dico nel massimo rispetto, ma insomma è la cronaca che ci racconta. Fino ad oggi nessun allenatore alla Fiorentina va dietro un dirigente come Paratici.
9: Assolutamente.
1: Che poi sbaglierà, per carità, qui nessuno lo vuole beatificare, anzi,
9: abbiamo
1: non entro
9: detto
1: nei dettagli, ma
9: calma,
1: riesce a farci incazzare un giorno sì, uno no, quindi non è piaggeria.
9: No.
1: Però, per quello che osservo, anche nella gestione dei sei mesi difficilissimi con Vanoli, io francamente non ho dubbi che se anche Grosso parte malino, lui sa come gestire la situazione.
9: Paratici sì, l'ambiente?
1: Ma l'ambiente, con tutto il rispetto e il bene che vogliamo agli ascoltatori, che sono la base per la quale noi esistiamo,
9: ovvio,
1: l'ambiente conta una beata mazza, cioè contano i protagonisti, contano i dirigenti, conta l'allenatore, conta i calciatori,
9: i tifosi dietro
1: se
9: l'allenatore.
1: Un allenatore di un certo spessore gli fa un sorrisino e poi fa:
9: ah, non si mette a fare,
1: no, ma che Vincenzo abbia milioni, ma dai, Matteo, ma visto un Ancelotti, ma ci vedi Ancelotti, no, e si gira a fare, no, oh, ma che talento metto in stato, no, e cioè,
9: però,
1: che italiano
9: faceva,
1: abbia dei limiti è evidente. Però quello che mi interessa dire è che dopo aver visto un allenatore piangere, chiedere in cinese un esterno e vedere che gli vendevano
9: quello,
1: anche Brecalo, che era l'ultimo rimasto, dopo che abbiamo visto e sentito allenatore e direttore sportivo, e praticamente si dicevano di tutto, Bordafoli,
9: quella è
1: partita
9: indimenticabile,
1: rigorosamente ai canali ufficiali, perché
9: mai
1: non si va davanti a farsi fare le domande.
9: Ma ti ricordi, io a fine stagione non voglio prendermi nessun merito, perché poi però arrivano quelli: oh, non gliele chiedete mai le cose, poi vai a chiedere le cose,
1: no,
9: e
1: le
9: ti
1: fanno
9: infamano
1: le
9: uguale
1: stampa, le
9: e
1: domande
9: ti infamano uguale, ma va bene, voi siete incontentabili, ma va,
1: ecco,
9: bene lo
1: visto
9: stesso,
1: che se no poi dice c'è beatificazione. Addirittura abbiamo sentito dire: se no non fate domande,
9: ecco,
1: in
9: no,
1: stampa.
9: Ma lì abbiamo già
1: e
9: risposto,
1: e questo è stato un gran passo falso,
9: ma lì
1: di
9: abbiamo già risposto,
1: e non mi è piaciuto per niente,
9: abbiamo detto,
1: anzi è stato ai limiti dell'offensivo, solo a ripensarci mi balla la vena.
9: Bravo Tommaso,
1: ma al di là di ciò
9: è tutto giusto.
1: Io non ho dubbi che in caso di difficoltà Paratici sappia assolutamente gestire la situazione, anche nel sostegno di Grosso.
9: Penso anche io. Per chiudere un attimo questo piccolo tema di riflessione, dico che ricordo che a Pradea
1: Mattia è in forma.
9: Che dice Mattia?
1: Dopo l'esonero di Grosso inizieremo a volare.
9: Eccoci, vai, siamo belle proiettati verso l'ottimismo. Grande
1: era
9: Mattia.
1: Una battuta,
9: no, va bene, ma noi siamo però per vedo il tema Palladino, ragazzi,
1: torna sempre.
9: Non lo mollano per
1: no, Ivan.
9: Che dice Ivan? Ho letto solo Palladino.
1: Ma quello è anche quest'anno lo cercano tutti i big club europei. Quello in un'intervista ha detto è andato via dalla Fiorentina perché lui si sceglie i dirigenti. Ma ora dov'è? A cercarli nel bosco con la pila?
9: Con la famiglia nel bosco a cercare i figli. Vabbè, questa era una battutaccia. Lasciamo
1: perdere.
9: Era meglio. No, vabbè, che
1: libero.
9: Che vuol dire credo sia libero? Mister Palladino,
1: sì.
9: Ah certo, no io dicevo la famiglia nel bosco,
1: ah.
9: Ti ricordi il tormentone di inizio estate? Come no? La famiglia
1: nel bosco, hai ragione, è l'attualità.
9: Come no?
1: Ho messo solo Twin Peaks nei boschi,
9: come
1: mi devi specificare.
9: No, non è con la famiglia del bosco Palladino, okay. Insomma la ricerca di una scuola, di una serie di istituzioni che possano permettere la crescita nella società civilizzata. Non so se abbiamo un messaggio audio. Vai, allora sentiamolo.
10: Buonasera. Sera. Sergio da Bologna.
9: Bello.
10: Secondo me Grosso si gioca una bella fetta della sua carriera, perché se sbaglia con questi giocatori, con questa squadra, cavolo, dopo secondo me farebbe fatica a trovare chi gli dà una fiducia, chi gli dà fiducia con dei giocatori meno bravi. Non so se mi spiego. Non vorrei che rischiasse, facesse come la fine di Mazzarri.
9: Oddio.
10: Mazzarri, che anche con bravi giocatori non concludi niente o poco. Mazzarri è un esempio che come ci si può bruciare, ecco. E secondo me Grosso, Paratici hanno valutato, hanno pensato a questo rischio. Io gli do fiducia a Grosso, dai. Ciao, grazie, buonasera.
9: Grande Sergio, riflessione interessante. Io ripropongo una metafora che lanciai un mesetto fa, anche qualcosa di più, intorno alla conferenza stampa di presentazione dell'allenatore della Fiorentina. Grosso, essendo stato scelto da Paratici, che lo ha detto anche in conferenza stampa, per determinate capacità che lui ha definito manageriali,
1: anche di società,
9: che qualcuno ha letto come parasocietarie, come emanazione della società. Ecco, io devo dire che Grosso probabilmente non se n'è accorto, ma in questo momento lui è dentro la bocca dello squalo. L'acqua è pulita, ci sono dei pesciolini intorno, ma lui è dentro la bocca dello squalo. Nel momento in cui lo squalo stringe le fauci, è lui dentro la bocca dello squalo. Non è lo squalo dentro la bocca dello squalo, non siamo noi dentro la bocca dello squalo, è lui dentro la bocca dello
1: squalo.
9: Vabbè,
1: ma quello che diceva l'ascoltatore, sono d'accordo, si gioca, ma questo è naturale per chiunque,
9: certo,
1: che viene dalle esperienze di Grosso, che un po' all'estero c'è stato, però in Italia ha fatto bene al Sassuolo. La Fiorentina è uno scalino in più. La Fiorentina che sta costruendo Paratici,
9: esatto,
1: è uno scalino e mezzo in più. Quindi indubbiamente per lui è un'annata importante.
9: C'è chi non è convinto che i tifosi daranno tempo a Grosso. Leggo qualche commento da YouTube. Oppure Ricky dice:
1: nessuno ha detto che deve fare male Grosso.
9: Perché
1: deve fare male Grosso?
9: Chi è l'amico? Scusami.
1: Vorrei essere io lì con Paratici alle spalle. L'intruso viola.
9: Intruso, io ho detto due cose diverse. La prima è che se Grosso andava bene, cos'è? Le amichevoli vi fanno cambiare idea, ragazzi, calma, perché se no non si arriva in fondo a una stagione come quella di oggi, come quella attuale in corso, il centenario, la voglia di rimporsi. Se si comincia a fare il peso netto sulle amichevoli, non la finiamo questa stagione, ma ve lo garantisco. Quindi quello nessuno qui, vogliamo dirvi che se Grosso andava bene, il sottoscritto va detto un mese e mezzo fa, io ne avrei presi altri. Poi arriva Grosso, è Grosso l'allenatore della Fiorentina, non è che poi voi fate i traditori ad orologeria, che dopo due ore dalla bomba esplodete voi, no? No, quindi o l'una o l'altra. E tutto questo io l'ho corroborato dicendo: anzi, io ho l'impressione che voi lo fate mangiare dallo squalo. questo povero allenatore trattandolo con questo modo. E arrivano un sacco di commenti, voglio provare a dare spazio a tutti. Ricky, io ero molto contento del mercato precedente, e anche voi. No, però Ricky, qui non eravamo contenti.
1: Io sì.
9: No, ma non eri contentissimo, no, neanche sì. Te dai. L'anno scorso, dai, via. Contento?
1: Intellettualmente onesto, ti devo rispondere. Pioli mi sembrava la scelta giusta. Per il primo anno ho visto trattenere determinati tasselli importanti. Francamente, magari non avevo le sensazioni che posso avere quest'anno. Però,
9: beh, quest'anno.
1: Però, se non è stata l'estate in cui eravamo tutti più convinti e l'eccetera della Fiorentina, poco ci manca. Sni,
9: io mi ricordo, guarda, ho anche i podcast, ho un po' di prove. Io ho detto un voto più alto al mercato di Pradè con Palladino, che non al mercato dello scorso anno. Questo me lo ricordo nitidamente. Nel mercato dello scorso anno io ho detto 6 meno, tra il 5 e mezzo e il 6 meno. Quindi, amico mio,
1: sì,
9: respingo.
1: Molti erano contro,
9: ma perché Pioli era un amico? Ma perché Pioli era un amico? A me dispiace dirlo, ma tanto l'hanno capito in molti. Pioli era un amico. E quindi, vabbè, si parla come si parla di un amico. Palladino non era un amico, e si è visto. Italiano era un po' un amico. Vediamo grosso, mi sembra che non ve lo state facendo tanto amico. Maurizio dice, visto che Parati ci sta prendendo giovani forti di prospettiva, che ne pensate di Tresoldi del Bruges? Maurizio, ti dico che lo proponemmo noi 3 settimane fa, proprio in questa trasmissione. Tresoldi, Sancho. Poi non arriverà l'uno, non arriverà verosimilmente neanche l'altro, ma Tresoldi, altro che Ken, altro che Ken, Tresoldi. Purtroppo abbiamo Ken. Iaco Rau dice, grosso non...
1: Iaco, taco.
9: No, Iaco Rau, non è grosso un allenatore adeguato alla Fiorentina forte e ambiziosa che sta costruendo Parati. Ci dice perché è un difensivista.
1: Vedi?
9: Modesto, adatto a una squadra e deve difendersi.
1: Diciamo che stasera volevamo un po' sollevare questo
9: tappeto,
1: questo sottofondo che un po' c'è, che invece vogliamo cercare di rasserenare.
9: Esatto,
1: prima possibile,
9: esatto.
1: Poi, sinceramente, per quel che conta, a me umanamente, come si è posto,
9: si sta ponendo bene,
1: molto,
9: sì, sì, molto, molto
1: sereno, umile,
9: umile, sì,
1: sorridente.
9: Molto bravo, sì, è vero.
1: Nemmeno troppo propenso a raccontarti, come dire,
9: fregnacce,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
9: Ancora.
1: E quante ce n'hai raccontato in quel visino?
9: E che ci raccontava?
1: Sacco di fregnacce.
9: Ma che fregnacce? E ci ha portato sesti. E ci ha portato sesti. E stiamo a rimpiangere
1: come
9: le finali perse.
1: Come le andate?
9: Bello lui.
1: Sì, se può prima o poi mandarci, ho bisogno.
9: Beh, amico, che non mi ricordo come ti chiami, che però ci fai piegare dai ridere. Con l'altra. Oh, Pisa! Come gli hai Pisa un chi ha perso, una mia, non so, ma le ha un sonato spettacolare. Lo adoriamo, sarebbe parte integrante di questa trasmissione, mi sento di dirvi. Avevo un tema di spalla, ma ormai l'ho, come 14.000
1: potrai... abbonamenti intanto, comunque.
9: Beh, not bad, considerando che la capienza massima è circa 23-24.000, no? Quindi, purtroppo, sì, purtroppo abbiamo Ken. Chi era che dice è un fenomeno? Ma non è un fenomeno, se era un fenomeno.
1: Simo, purtroppo
9: Simo,
1: abbiamo Ken,
9: sì,
1: è
9: sì.
1: Un fenomeno, punto.
9: Sarà un fenomeno, se
1: ancora
9: visto la bene l'anno scorso.
1: Allora, perché almeno 2 stagioni sopra
9: di fila,
1: i 20 gol
9: di fila,
1: i fenomeni le fanno, esatto. Qui per ora ne ha infilate 2 su 9-10.
9: Sì.
1: Ecco,
9: sì,
1: punto.
9: Sì, anche di più, perché lui è esordito veramente, era un ragazzino.
1: Meno che non fosse un giudizio sugli
9: sì,
1: altri
9: 10,
1: interessi, è un fenomeno musicale, allora
9: no,
1: de gusti.
9: Come, come trapper non ha assolutamente rivali nel panorama della Serie A, su questo. Gollini gli allaccia le scarpe, voglio dire, al buon vecchio Moise, in quanto a qualità musicali. Allora, non so se abbiamo un altro messaggio, un paio di messaggi ai quali poter rispondere prima di chiudere ufficialmente i battenti
1: Before
9: di questa
1: closing.
9: Trasmissione, Tommaso, sì. Ce l'abbiamo?
1: No, non lo so.
9: Ah, no, chiedevo a te, io ce l'avresti te la messaggeria?
1: Non so se
9: no, ma
1: ogni tanto Sergio da Bologna l'abbiamo sentito,
9: sì, l'abbiamo
1: quindi
9: sentito. No, non abbiamo nuovi messaggi.
1: Bomber Viola è preoccupato perché l'astrologo di Brozzi ha sentenziato, causa presenza sconfitta della Luna Nera, la sconfitta o il Benevento e la conseguente eliminazione a Coppa Italia.
9: Disastro ancora prima di partire.
1: Io vorrei esordire subito bene con i box. È un show conference. La Coppa Italia me la puoi lasciare? O è tutto Gian Natasio Show?
9: Tutto Gian Natasio Show.
1: Una settimana di Inghilterra
9: è incontenibile.
1: Fiorentina Real Madrid, Klagenfurt Galassi.
9: Allora, te eri in ferie.
1: E però pareggiamo 2-2. E però
9: eri in ferie. Ma quanto ne vuoi fare?
1: Non volete il bene del Siena. Nessuno vuole il bene del Siena qui. State a casa.
9: Grande Antonio Conte. Ultimo commento: il terzino sinistro del Torino giovane, anche lui che l'anno scorso ha giocato in B, ritorna al Torino. Perdonatemi, non mi ricordo il nome, ma ha fatto fare tanti gols. Costa poco, io però non ho ben presente
1: Torino terzino.
9: Credo tu stia parlando di Cacciamani, ma che è un esterno d'attacco.
1: Sono rimasto online io.
9: Credo si tratti di lui. Vabbè, ci farà sapere il buon Maurizio a chi si riferiva. Direi che non abbiamo più risposte da dover dare. Non so se qualcun altro.
1: Così al volo mi segnalano Pedersen, Biraghi o Ali Dembélé.
9: Ma mi sembra nessuno dei tre sia un terzino giovane del Torino. Biraghi non è giovane,
1: no,
9: quantomeno. E va bene, direi che per oggi
1: ci siamo.
9: L'orario è quello giusto per chiudere. Stefano Carlesi l'abbiamo salutato, l'abbiamo ringraziato, ha curato la parte
1: tecnica. Potete avviarvi verso il frigorifero, tirare fuori il ghiaccio e eventualmente la Schweppes, una fettina di limone.
9: Cacciamani, vedi, Maurizio mi ha preso Cacciamani, e però un esterno d'attacco mi sembra, non tanto un terzino, comunque è molto di spinta. Lo vuole la Roma di Gasperini, quindi nel caso c'è da spendere tanti soldi, non credo sia lui il giocatore selezionato da Paratici. E niente, intanto a proposito di cessioni, saluteremo quella di Vraschi, che va al Thun a titolo definitivo, 1 milione di euro circa, e ricompra per la Fiorentina. Ci confermano che era Cacciamani, noi confermiamo però di essere arrivati in fondo.
1: Domani ripartiamo, quindi per esempio a Mattia che chiede se Ulai inizialmente sarà in panchina,
9: lo scopriremo.
1: Ci prendiamo tempo, sì, perché insomma la qui a venerdì è molto presto per capire la formazione, ma comunque la marcia d'avvicinamento è già cominciata. E comunque in settimana il mercato passa da Radio Firenze Viola, ci trovate in rigorosa diretta. Fra l'altro sono orgoglioso di poter guidare l'unica redazione che in questa settimana sarà aperta non stop dalle 8 del mattino alle 20 e oltre ogni giorno. Quindi grazie ancora anche da parte mia a uno Stefano Carlesi mai così abbronzato.
9: No, beato lui, invece veramente mai così bianco, penso. Gli amici a casa si spaventeranno.
1: Questo è capelli bianchi. Te bianco?
9: No, io mai così bianco.
1: Ah, okay.
9: Io capelli no, poi biancuria ne 80.
1: E va a pigliare un po' di
9: sole. No, c'ho troppo da fare.
1: Mettiti
9: ragazzi
1: sui terrazzini.
9: C'ho troppo da lavorare. C'ho troppo da lavorare per te, caro il mio direttore. Che bello averti ritrovato.
1: Che culo. Grazie. Buona serata. Buon lunedì. A domani.
9: Ciao.
11: Uno contro tutti.
12: Lei non può parlare di Dio con Dio.
13: È la radio. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
14: Tutto ciò che fa Fiorentina
13: è su Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 10 agosto, 48 ore all'eclissi, 48 ore nelle quali la temperatura salirà ulteriormente, ma oggi è anche la notte di San Lorenzo, quindi tutti a vedere le stelle cadenti. E qui mi fermo perché evidentemente non ho studiato, non ho ripassato, professor Calamai, non ho seguito niente, ho visto da lontano che all'aeroporto appunto è arrivato un fenomeno del nome di Mastantuono, che spero di vedere venerdì, battute a parte, perché che sarà il Benevento l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia lo so. Ieri sera partita rocambolesca, addirittura mi sembra 8 gol nella vittoria sul Ravenna, e lascio a te palla di vetro per capire come giocherà la Fiorentina.
15: San Lorenzo, le stelle
1: stasera
15: cadenti. Allora,
1: Falò,
15: la prima
1: in spiaggia,
15: la
1: chitarra,
15: prima è dedicato ovviamente,
1: litri di alcol, scherzo,
15: dedicato ovviamente a chi è nel cuore, la seconda è dedicato ovviamente a tutto ciò che è famiglia, amici, compagnie eccetera, bla bla bla bla. Poi arriva la stella dedicata alla Fiorentina. La tua stella cadente sulla Fiorentina, che gli chiederesti?
1: In questo momento questo sono curioso di, siccome un pochino da lontano buttavo l'occhio, vedo che siete tutti d'accordo nell'anticipare che ancora possiamo sperare in un altro colpo, no? Stile
15: Ciliegie. Più di uno.
1: Però qui già con Mastantuono il livello è molto molto alto. Sì. Leggo che per gli esterni la Fiorentina pensa a un altro big, addirittura tra i 30 e i 40 milioni, leggevo stanotte nell'editoriale di Mario Tenerani, e quindi la domanda è chi si piglia? Chi è quest'altro? Perché a questo punto,
15: perché me lo dice,
1: lo dico,
15: sempre tardi?
1: Non lo dico, lo dico. A questo punto è evidente che puntiamo al titolo, perché nell'anno del centenario, come vorrebbe il pontefice
15: togli
1: massimo Mario Ciuffi,
15: l'audio,
1: punteremo allo scudetto. È una squadra pazzesca,
15: Attà,
1: Fagioli, Ulai, Mastantuono, e già comunque venerdì vedo Mastantuono, Gudmundsson dietro Ken, perché per ora bisogna fare di necessità virtù. Esterni non ce ne sono.
15: Arriva
1: Solomon, non si veda più.
15: Arriva,
1: e qui me lo dovete dire voi.
15: Arriva,
1: io ho provato
15: arriva
1: a chiedere, sai, quando tornavi a scuola o hai studiato, hai fatto, no, io non ho fatto niente, ditemi qualcosa voi, perché se, però par di capire che ancora è tutto molto nascosto sul fronte esterno.
15: Esatto, ma ci sono due cose che sono sicure, caro Tommaso Loretto.
1: Sì, volendo la anche prima, tre, ma quella
15: la prima è che Radio Firenze Viola non vi abbandona mai. Non esiste giorno, non esiste mese, sempre.
1: Facevo i conti,
15: voi
1: che è la quarta estate, ci andiamo alla quinta stagione, ma ormai lo sanno che noi non ci fermiamo.
15: Però
1: mai.
15: Lo fai ridire,
1: però hai ragione, lo,
15: fai
1: lo ricordiamo.
15: Allora oggi
1: con orgoglio perché siamo gli unici.
15: Allora
1: cercateci. The only and the ones.
15: Cercateci, perché chi vuol sapere la Fiorentina non ha giorni di vacanza.
1: Ecco,
15: oggi trova noi, e quindi questo ci fa un orgoglio straordinario.
1: Si è già trovato dalle 8, ci troveranno fino alle 21, Firenze Viola aperta 24 su 24, e ancora non è nulla, perché poi in arrivo il weekend di Ferragosto e ci sono grandi idee. E poi non diciamo nulla, ma
15: esatto,
1: a fine mese
15: no,
1: si fa i botto.
15: Grandi cose.
1: Ecco.
15: E poi con cosa parte palla al centro? Con chi si compra?
1: Forza.
15: Flash!
1: Aggiornaci.
16: Chi si compra?
17: Flash.
16: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash da Pietro Lazzarini. Un buon pomeriggio a tutti. Chiaramente con le ultime novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, Dodò resta un separato in casa al Viola Park. Non ha ricevuto ancora nessuna chiamata concreta per la sua eventuale partenza. La Fiorentina lo vuole cedere in questa sessione di mercato, ma è probabile che qualcosa si possa muovere solo dopo la metà di agosto. La Fiorentina spera che la Roma, in cerca di un vice Wesley, si faccia avanti, ma anche la valutazione molto alta, ben superiore a 10 milioni che la Fiorentina fa di un giocatore comunque in scadenza nel 2027, per ora ha allontanato qualsiasi tipo di sondaggio in Italia e all'estero. Altro giocatore che invece potrebbe restare è Rolando Mandragora, con il presidente Giuseppe Commisso che ieri ha postato il suo bellissimo gol nell'ultima partita contro la Juventus, a sottolineare anche un rapporto molto stretto tra il giocatore e la stessa Fiorentina. La Fiorentina lo valuta più di 10 milioni di euro, nessuna si è mossa, c'è stato probabilmente interesse da squadre di metà classifica della Serie A, come per esempio il Genoa, qualcosa anche col Sassuolo, ma nessuno si è fatto avanti per il momento. Vedremo se dopo il 15 anche per lui inizierà un altro tipo di mercato, ma la Fiorentina al momento ha tutta l'intenzione di trattenerlo. Poi si scalda l'asse col Bologna per Piccoli, ballano non solo una diversa valutazione del suo cartellino, ma anche la possibilità del concludere l'operazione con l'obbligo di riscatto, obbligo che il Bologna vorrebbe provare a legare alla prossima Europa, quindi alla conquista di un posto in Europa. La Fiorentina non è convinta, anche perché il Bologna non sembra tra le pretendenti a un posto internazionale in vista poi della prossima stagione. La Fiorentina intanto continua a monitorare Pellegrino, giocatore che di fatto ha già detto sì alla Fiorentina. C'è anche una bozza d'accordo col Parma, ma non si fa questa operazione se non parte Piccoli, quindi vedremo anche qui quale sarà la soluzione dei prossimi giorni. Ancora Fortini invece in uscita, 10 milioni la valutazione alta che la Fiorentina fa del suo cartellino. Il Torino a queste cifre non arriva, non ci sono altre squadre che per il momento si sono mosse concretamente. Anche l'Ipswich Town dall'estero non ha voluto continuare i sondaggi nei suoi confronti dopo aver saputo il prezzo. Altro giocatore di fatto che rimane al Viola Park, senza però avere in vista una nuova stagione in maglia viola, anche lui in scadenza nel 2027. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
1: E grazie a Pietro Lazzarini. È stato un weekend tutto sommato tranquillo, mi pare, come sì, movimenti sì. Abbiamo visto sabato più che altro Fortini che aveva tolto tutto dai profili social, che in genere sembrano un po' una mossa di anticipo di un addio in arrivo, invece ancora non si è sbloccato il tutto, detto che lì mi aspetto Fortini comunque in uscita. E poi c'è Dodò che è lì, sono tutti in coda, no? Barcellona, Real Madrid, sì. Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, pare anche l'Inter Miami di Messi, lo vogliono voglia. Tutti ma lo prende Messi. Nessuno. Cioè c'è ancora tanto da fare sul mercato, che sì. Non deve essere una critica, attenzione. Però venerdì comunque arriva il Benevento e in teoria è 4-3-3, puro, no? Che ha in testa grosso. Per ora non lo puoi fare, per quello ti dicevo sì, ma Franco poi, e Albert
15: ragazzi,
1: dietro
15: basta andare a sentire Gasperini che dice siamo indietro, Chivu che dice servono giocatori, se vuoi ti dico che Spalletti ne aspetta tanti, Gattuso si è arreso e che non riescono a prendere in prestito nessuno, insomma la Fiorentina ragazzi, Fiorentina è un pezzo avanti. Allora cosa vorreste voi oggi, cosa chiedereste di regalo per la Fiorentina? 348 7513 933, per messaggi audio scritti aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Mi piacerebbe anche se qualcuno è arrivato per la prima volta su Radio Firenze Viola, perché ci siamo solo noi, ce lo dicesse, perché questo sarebbe per noi un motivo che ci fa gonfiare ulteriormente
1: sul DAB, sul canale 92 digitale terrestre,
15: attraverso il sito Firenze Viola, viaggiatori. Quello che vuole
1: YouTube, Sonelli Channel, ogni cosa.
15: E vi regaliamo le riflessioni, le considerazioni di mercato e le analisi a un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
17: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grande Malù, dove sei?
15: Che lui è sempre a giro.
17: Sono in Italia, sono a Milano.
1: Milano o Milano Marittima?
17: Milano Ovente.
15: Milano, quindi era l'altra volta, l'abbiamo sentito, era a Parigi. Ora a Milano, perché Parigi, ragazzi, dentro
17: Milano, vediamo se ci faranno dei blitz in Inghilterra. Tutto aperto.
15: Blitz in Inghilterra. Allora, Malù è un nostro compagno di viaggio, lo ripeto, a Gropina fine giugno. Mi disse, guarda, te non ascoltami, mi disse, la Fiorentina Paratici vuol fare una squadra importante, non ti dico quanto importante, ma importante, e ti devo dire Malù che avevi visto giusto. Dopodiché mi avevi detto, guarda, Paratici vuole attaccanti esterni, ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche con me, se c'ho qualche indicazione, qualche cosa, ecco. E l'attaccante esterno è la chiave oggi del mercato della Fiorentina. A che punto siamo?
17: Siamo a un punto che da oggi in poi il mercato entra in quella zona che io reputo il rettilineo finale, no?
15: Sì.
17: Siamo al 10, però il rettilineo finale io l'ho detto quando ci sono l'inizio dei campionati. Dunque da qui a 10 giorni, massimo 13 giorni, cominceranno i maggiori campionati e siamo nel rettilineo perché tutti vogliono avere e i giocatori il prima possibile. Dunque in questi 10-16 giorni verrà fatto tutto, anzi in questi 10 giorni, perché dobbiamo arrivare prima, avere modo di adattarsi con la nuova squadra.
15: Sì.
17: Ci sono dei desiderati sul tavolo, quel nome che io dicevo tanto tempo fa, il Racunda, non c'è più perché è andato a Sporting Lisbona, però Baccaio, ci sono altre idee che vediamo se può portare avanti, e qualche colpo in canna che sicuramente sta preparando, perché adesso quelli mancano come giocatori per fare proprio quell'upgrade importante, perché comunque giocatori da strappo, bravi uno contro uno, sono quelli che oggi nel calcio moderno non puoi farne a meno, e dunque secondo me quello potrebbe essere assolutamente concentrare tutte le energie che ci ha Paratici proprio per dare una mano, secondo me, sul discorso degli esterni. E come avevo sempre detto, anche un vice Kent, perché comunque non basta avere Kent se Piccoli va via, ma ci vuole un altro vice Kent anche di una morfologia diversa. Io avevo parlato di Rocco Dare, perché comunque aveva una morfologia diversa. Oggi sta parlando di Pellegrino, che anche lui è quel tipo di morfologia, ovvero giocatore panzer, se usiamo questo termine, per quelle un po' più...
1: Ma vedi così diverso da Ken?
15: Sì, sono diversi. Sì.
1: Li vedete
15: più
1: diversi.
15: Più uomo d'aria.
17: Più centravanti, più panzer, più... Cioè lui, diciamo, quegli attaccanti di estinzione, ovvero con quella morfologia, lottatori che fanno salire le squadre, che fanno gol, che comunque... anche se non segna, fa il lavoro sporco, e diciamo ce ne sono sempre di meno, e quelli che ci sono, poi chi li trova e fanno bene, se li fanno pagare a peso d'oro.
15: Certo. Senti, tornando sugli esterni, si era parlato a suo tempo di ritorno di Solomon, ma che invece va all'West Ham, è andato all'West Ham, quindi
1: lo cancelliamo, non ci strappiamo i capelli, però faceva comodo,
15: cioè, non come titolarissimo, ma lo vedevo come uno che ci poteva stare. Si sono spenti un po' le luci su Bakayoko, perché mi dicono che l'Ipsi ha venduto di tutto e di più, quindi
1: Zegrova mi sembra lontano
17: con Nusa e la Roma, cioè queste in realtà sì che vanno a prendersi il giocatore, lo svezzano, poi ti fanno pagare caro il giocatore, bisogna essere bravi ad andarla a prendere, e poi sei tu che fai il prezzo, no?
15: Certo.
17: Un po' quello che ha fatto Paratici con Vieri, con Attà, con Ulai, con giocatori che tu oggi hai preso a 30, ma se questi giocatori vanno bene, un domani ti vengono a chiedere a 70 il quadro di prendere.
15: Non c'è dubbio.
17: A fare il prezzo e sarai tu la bottega cara. Loro sono così bravi a lavorare, perché Diomandé hanno fatto la plusvalenza neanche da incommentabile, hanno avuto, comunque ci hanno creduto quando sembrava un giocatore normale, perché uno a vedere il suo curriculum vedo un curriculum normale, invece loro hanno visto bene e ne hanno approfittato. Bisogna essere bravi a arrivare prima, niente da fare.
1: Senti. Tra l'altro, così rispondo a un ascoltatore, io ovviamente in questi 10 giorni mi ero fatto anche un po' fatto il ganso, perché in Sardegna tutti, chi si compra e non si compra, perché ci seguono ovviamente anche nelle vicinanze di Cagliari, e quindi dicevo, tranquilli con le Osho ormai in arrivo, ha già preso casa, la voleva prendere Alpino, poi siccome è chiuso ha cambiato zona, invece poi alla fine, e rispondo a l'amico che chiedeva Ale Viola con le Osho se è sparito, no, è andato a Parigi, alla fine ha vinto la voglia di giocare insieme ai Conè, e quindi niente più con le Osho. Non so perché, ma i nostri ascoltatori Malù sono abbastanza elettrizzati da un'ipotesi che immagino sia venuta fuori oggi così a chiacchiera, andoie del Tottenham, del Nottingham, e qui le valutazioni cominciano ad essere molto molto importanti, sopra i 30 milioni. Io non so se comunque sono obiettivi alla portata della Fiorentina, certo che andoie a fare l'esterno è un'ipotesi intrigante.
17: Sicuramente, guarda, noi abbiamo questa situazione spesso, no? Giocatori che esplodono in Italia letteralmente, ma anche quando vanno in Inghilterra non sempre mantengono le stesse premesse che avevano fatto vedere in Italia, e di conseguenza cosa succede? Quando arrivano lì in Inghilterra, campionato numero uno, gli viene il mal d'Italia, come c'è mal d'Africa per chi va in vacanza in Africa, c'è mal d'Italia per chi è esploso in Italia e va in Inghilterra e non riesce a incidere come vorrebbe, e di conseguenza la voglia di tornare c'è, Zezé mi dicono che ha una voglia pazzesca di tornare in Italia, e questo è il paradosso del calcio. Certo. Sei il campionato numero uno, ma vuoi tornare in un campionato che non è più il numero uno, ma è il campionato che te nel tuo cuore porti di più con te stesso, perché è dove sei esploso, dove sei diventato giocatore importante. E quella volontà, ripeto, del giocatore fa tanto. Un Doie che ha mal di pancia, Nottingham Forest, le formule si possono trovare, prestiti con diritti di stati, cioè le alchimie poi si trovano, la volontà del giocatore è fondamentale. Sì, sì. E Doie sarebbe un altro colpo importante. C'è un altro giocatore, sempre del Nottingham, che mi piace tantissimo, Dylan Bakwa, che il Paratici conosce molto bene, ripeto. Il giocatore che conosco io, Fabio e il suo gruppo di lavoro, li conoscono bene anche loro.
15: Ma quanto costerebbe questo giocatore?
17: Non lo venderebbo, secondo me darebbe un prestito, 28. Un diritto, ma quest'anno non lo vendono, quest'anno dovrebbe essere l'anno suo. Per dire che comunque ci sono realtà dove magari puoi trovare giocatori scontenti che puoi andare in qualche modo a intervenire. E se Ndoye ha fatto anche lui quest'anno un ottimo mondiale con la Svizzera, come tutta la Svizzera, dovesse avallare questa soluzione, secondo me Fabio non esiterebbe a trovare le formule.
15: Non c'è dubbio. Senti, altro giocatore che conosciamo che è in uscita è Sulé della Roma. Ora lui è un esterno un po' atipico, possiamo dire, e ti devo dire che già Mastantuono va un po' a fare l'esterno atipico, o comunque al di là del ruolo lui parte da largo a destra, ma poi certo non è un esterno. È che la Roma vuole tanti soldi, te li spenderesti fossi la Fiorentina tanti soldi per Sulé, Malu?
17: Ma adesso che poi è stato preso Mastantuono
15: no, infatti sono due giocatori, hai più bisogno del giocatore di strappo, no, come dici te?
17: Hai bisogno di quattro strappatori, io non due, quattro, perché il giocatore di strappo giustamente ne deve avere due per batteria, perché fanno un lavoro dove appunto sono anche inclini a avere anche infortuni per il tipo di lavoro che fanno.
15: Sì. Dunque
17: averne quattro, già trovarne due forti è difficile, trovarne quattro Fabio deve fare il super lavoro. Ma poi secondo me, se tu ne prendi due esperti e due giovani di prospettiva, è già risolto il
15: non problema. C'è dubbio, ma io ti dico, guarda, puoi anche arrivare a prenderne due e mezzo, perché poi c'hai comunque
1: se
15: a destra c'hai
1: tre, il quarto è Gudmundsson.
15: Non lo so, sentiamo Malu. Io penso che Gudmunds, se possono, danno via, perché
1: è il se posso,
15: perché io penso che poi puoi usare anche Jimenez o João Mario in certe situazioni che li puoi alzare. Poi tornerà a Parisi. Parisi potrebbe tornare anche a fare avanti, l'esterno però, alto più avanti.
1: Ottobre,
15: cioè,
1: non lo so.
15: Io penso, io fossi, ci fosse la possibilità, Gudmunds lo darei via, perché Malu, chi mi sembra abbia già dato, dai, che non lo so, però vorrei il tuo parere naturalmente.
17: Io sono d'accordo con te, a malincuore, però
15: sì, certo, cosa,
17: perché sono quelle situazioni che cerchi di ricucire, ma purtroppo qualcosa non è scattato. Amen, ci sta nel calcio,
15: esatto,
17: c'è la possibilità che si separa senza traumi.
15: Esatto. Senti, andiamo a ragionare invece un secondo su quelli che Paratici deve provare a vendere, perché su Dodò ci sono le problematiche che ha il Sassuolo su Tosved, ragazzi. Cioè, si parte da richieste altissime per giocatori, lo ribadisco, che hanno a questo punto 10 mesi di contratto, che a febbraio possono già accordarsi con un'altra società. Il Sassuolo era partito con 15 milioni per Tosved, la Fiorentina 15 milioni per Dodò. Poi Malu, spiegalo a chi ci ascolta, cioè poi ogni giorno che passa costa un euro meno,
1: E poi abbiamo cambiato sempre, no, l'eventuale pedina, in principio era Brescianini, poi si è parlato di Fabian, poi ho sentito dire addirittura Fortini, non si capisce lì col Sassuolo poi come chiudi il cerchio, Malu.
15: E con Dodò anche, quindi Tosved e Dodò alla fine sono giocatori che se vendi a 7-8 milioni devi essere già contento, se no li porti scadenza.
17: Sì, assolutamente, non puoi vincere tutto, avere la stupida tutto, qualcosa quando si arriva in queste fasi del mercato tutti concedono, già vedete in generale prezzi che sentiamo nel mese di giugno, nel mese dei primi giorni di mercato, oggi siamo in salita.
15: Certo.
17: Alla fine poi dopo ti tieni un bel problema in casa e tra le due è meglio trovare una soluzione per poter trovare una quadra prima che poi il problema diventi più grande di quello che è.
15: Anche perché facevo l'esempio di Dodò. Dodò c'ha 2 milioni di ingaggio più o meno, no?
9: Sì, ah, mi sembra, sì.
15: Saranno 4.
17: Io infatti Dodò la cosa che sì, ma basta un po', la cosa che praticamente Dodò mi colpisce è che l'Inter sembrava molto interessata, l'Inter ha bisogno di un giocatore alla Dodò e non chiude. Non lo so se non
1: perché è un piano B, forse.
17: Però non, cioè io un giocatore per conto mio, secondo me anche lui il suo ciclo alla Fiorentina per me è chiuso, nel senso che andare a provare un'esperienza di una big come l'Inter secondo me sarebbe stato anche il giusto coronamento del percorso che ha fatto.
15: Certo, ma
17: era un infortunio, poi l'hanno anche nella negatività cercato di fare un po' bene, l'anno prima l'ha fatto benissimo. Un po' dispiace che non gli venga dato questa opportunità.
15: Però Malù, succederà così, ma lo stesso farà la Fiorentina con Tosved, ragazzi. È così.
1: Da dopo Roma,
15: dalla fine, 4 forse, giorni dalla fine del mercato.
1: Quella settimana tra Roma e Frosinone.
15: 26-27 verrà la società X, quella che è già d'accordo con Dodò. La società X può essere l'Inter, può essere la Roma, può essere il Napoli.
1: Quindi va a finire così.
15: La
1: anche
15: società
1: per Fortini,
15: X,
1: dici.
15: Fortini è ancora peggio.
1: Ok.
15: Viene da te e ti dice: Fiorentina, li vuoi 5 milioni per Dodò?
1: Perché se non li vuoi lo prendi a zero.
15: Non ti preoccupare, certo. Tientelo. E te continui a pagare un

0: guadagnerai 7. E questo, ma è dai tempi di Montolivo, ragazzi, da, chi ha giocatori in scadenza di contratto è in una situazione di oggettiva debolezza, no Malù?
1: Sì, assolutamente, bisogna trovare una quadra prima, ma penso che quello che cercherà di fare Fabio di non farsi trovare e poi deve accettare tutto. Se oggi l'hanno 10 milioni lo deve chiudere subito.
0: Per Dodò?
1: Sì.
0: Ma chi te li dà oggi 10 milioni per Dodò?
1: No, ho detto, ma tra infortuni, qualcuno che è in difficoltà seria, qualcosa può succedere sempre. Il mercato è fatto anche di incassi, di opportunità e di fortune. Fortune tue, sfortuna.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Anche quelli.
0: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, perché ritorno su un argomento sul quale te hai già espresso il tuo parere, che è Ulai. Secondo te il grande valore di Ulai è da mezzala, però ti devo dire, per ora Grosso l'ha utilizzato sempre da regista, Malù.
1: No, io ho sempre detto che lui è un play, dunque il ruolo
0: play,
1: suo,
0: quindi quello ti piace.
1: Dunque, io avevo detto che poteva giocare assieme a Fagioli, all'inizio della sua carriera, giocava da mezzala.
0: Ah, quindi è Fagioli che te vedi che può tornare a fare la mezzala praticamente.
1: Sì, quello che ce l'ha anche delle corde. Ulai è play alla Pizzarro, è play con quei tipi di giocatori che fanno girare la squadra, ma che oggi il play anche colui che sa rubare palloni, sa interdire e sa anche inserirsi, perché non è che fa il play basso e è finita lì, cioè ha capacità di movimento, questo secondo me è la cosa che rende la caratteristica importante, cioè è un centrocampista completo,
0: quindi lo puoi, però può fare il play secondo te, può costruirsi questo percorso, può fare il play secondo te, può costruirsi questo percorso,
1: assolutamente sì.
0: Perché questo è importante, perché la Fiorentina avrebbe comunque un suo riferimento tattico, no? E di lì poi possono nascere tante cose, ma secondo te arriva
1: faccio un esempio veloce, quando qualcuno magari giustamente non lo faccio un esempio veloce, quando qualcuno magari giustamente non lo conosce bene, va a vedere la partita che si è giocata ai mondiali tra la Germania e la Costa d'Avorio.
0: Sì.
1: A centrocampo a tre c'erano Kessié, Ulai e Sangaré. Il play lo faceva non Kessié, non Sangaré, ma Ulai. Dunque, c'è proprio per dire.
0: Il centrocampo,
1: lo faceva non Kessié, non Sangaré, ma Ulai. Dunque, c'è proprio per dire.
0: Il centrocampo,
1: fare il play in mezzo a Kessié e Sangaré è tantissima roba.
0: Un bel centrocampo.
2: Detto che ricordiamo, noi avremo Attali in mezzo.
0: Attali, mi piace
2: dai
0: tanto,
2: che si
0: piace,
2: vede. Ecco, non diciamo
0: tanto
2: nulla, ma da quel che si intravede, cioè di che
0: qualità
2: totalmente la festa. Sì.
0: È bello.
1: Se giocano nel sistema francofono, che è il 4-2-3-1, che è il sistema di base che
2: festa, sì.
0: È bello.
1: Se giocano nel sistema francofono, che è il 4-2-3-1, che è il sistema di base che si usa molto in Francia, c'è sempre il play, tra virgolette, piccolino e il pivot o l'altro centrocampista alto, Vieira, Makelele, per dire, ti non golo canto
0: in certo,
1: in Francia molto la cultura è quella
2: Ulaiata.
1: È praticamente il duo che deve essere anche a livello morfologico diverso, che si completi.
0: Senti, al volo,
2: poi secondo
0: c'è te
2: anche una nota audio.
0: Allora sentiamo
2: una
0: nota audio e poi ti faccio l'ultima domanda.
3: Buongiorno direttore, buongiorno Luca, io volevo approfittare di Malù
1: che si completi.
0: Senti, al volo,
2: poi c'è anche una nota audio.
0: Allora sentiamo
2: una
0: nota audio e poi ti faccio l'ultima domanda.
3: Buongiorno direttore, buongiorno Luca, io volevo approfittare di Malù per chiedergli, secondo lui, chi vorrebbe come esterno destro di alto livello per esterno sinistro, scusate, di alto livello per la Fiorentina. Quindi chi prenderebbe lui? Secondo me i parametri, siamo su un giocatore del 2006 o comunque al massimo di 23 anni, che non guadagna ancora molto, ma ha delle capacità tecniche veramente molto molto importanti, e penso in un campionato tra i primi 5. Non so lui cosa ne pensa.

0: si torna lì e siamo tutti ma lui,
1: noi siamo alla ricerca di quello esterni.
2: Sono d'accordo, devono, cioè, ha detto
3: in un campionato tra i primi cinque, non so lui cosa ne pensa.
0: Si torna lì e siamo tutti ma lui, noi siamo alla ricerca di quello esterni.
2: Sono d'accordo, devono, cioè, ha detto l'identikit è quello lì, un giocatore che comunque abbia già un minimo d'esperienza, ripeto, oggi come oggi, se devo dare un nome, mi troverei un attimo in difficoltà, nel senso che i parametri che c'ha oggi la Fiorentina sono parametri abbastanza alti, nel senso che la Fiorentina altri 20-25 milioni per un esterno, per uno esterno alto
0: se non se li può spende.
2: Fare. E in base a quello puoi trovare qualche giocatore anche con più esperienza di un 2006, magari anche un 2002, certo. Un 2001,
0: guarda Maluccio, chi ci scrive, questo è un 2005 valutazione 3.
2: No, per uno esterno alto
0: se non se li spende.
2: E in base a quello puoi trovare qualche giocatore anche con più esperienza di un 2006, magari anche un 2002,
0: certo.
2: Un 2001,
0: guarda Maluccio, chi ci scrive, questo è un 2005 in Pic Lione, Malik Fofana, sul quale però vedo c'è mezza Europa, anche mezza Italia, Roma, Atalanta, Lizia,
2: i nomi non li faccio nemmeno perché bisogna anche fare nomi che sono da Fiorentina, che possono essere acquistati dalla Fiorentina, perché comunque io mi sto tenendo sui 15-20 milioni, qui siamo oltre 30-35 e come hai detto tu c'è mezzo mondo sul giocatore,
1: sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Bisogna anche, quando si fanno nomi che possono essere da Fiorentina, non giusto perché giusto dare dei nomi tanto per dare, perché è pieno di giocatori, però devi capire che qualità prezzo devi trovare un giocatore che può essere del fatto tuo, cioè. Io per esempio, no? Parlando di quattro giocatori che Paratici ci dovrebbe prendere, c'è il giocatore Franco Algerino che De Mis del Frosinone, che ha fatto molto bene, può essere del fatto tuo, cioè. Io per esempio, no? Parlando di quattro giocatori che Paratici ci dovrebbe prendere, c'è il giocatore Franco Algerino che De Mis del Frosinone, che ha fatto molto bene, un giocatore così, un intervento economico che può essere un intervento tra i 7 e gli 8 milioni, quello che è, io lo farei, magari no come prima scelta come titolare, ma come batteria di ricambio, ma è un giocatore che ha già giocato in Italia un po' in Serie A, benissimo in Serie B, ha fatto comunque parte della squadra Algerina durante il mondiale, e magari sono quelle cose anche interne in Italia che uno può prendere, non è che per forza bisogna andare a cercare
0: giustamente
2: mi metto nella testa di Fabio, che vuole trovare un po' titolare, ma nelle alternative che De Mis è un giocatore che io mi sentirei di spendere volentieri.
1: Senti, al volo, prima di salutarti, arriva secondo te l'offerta indecente per Fagioli, oppure alla fine arriverà magari un'offerta? Io mi auguro che resti, te lo dico francamente, però c'hai anche la sensazione che se arrivasse qualcosa di straordinario,
2: io glielo auguro, perché la sempre augurare a tutti l'offerta indecente. Secondo me il suo percorso è ancora la Fiorentina, può ancora fare tanto la Fiorentina, in questa Fiorentina che ripeto si preannuncia una data di partenza come una delle squadre. Io glielo auguro, perché la sempre augurare a tutti l'offerta indecente. Secondo me il suo percorso è ancora la Fiorentina, può ancora fare tanto la Fiorentina, in questa Fiorentina che ripeto si preannuncia una data di partenza come una delle squadre che saranno più attenzionate da tutti i detti lavori, e dunque forse lui rimarrebbe. Poi arrivano cifre sopra i 30 milioni, lo sta accompagnando.
1: Lo so, è questo. Grazie Malù, grazie davvero.
0: Ciao Malù.
1: Allora,
2: grazie a voi, buon pomeriggio.

0: 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti e tutto ciò che oggi vi sentite addosso sul futuro della Fiorentina.
1: Cioè, comunque abbiamo un popolo di scout all'ascolto,
0: sono bravissimi,
1: anche Oscar Bob con 2 B, norvegese, valore 28 milioni, ce lo segnala Francesco.
0: Grazie Francesco, continuate così, aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 771 171. Chiedo al dottor Tonelli di far partire la prima pausa, ma torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico di fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Salve, sono Guido. Io ho la mia stella cadente, vorrei chiedere che Tommaso Loreto rinsavisca abbastanza il più possibile, o che ci sia un'anima buona che lo tolga dal caldo e lo metta in un posto fresco. Grazie.
5: Buongiorno Luca, bentornato direttore Tommaso. Io sono contentissimo di questo mercato di paratici, ma secondo me ci mancano due ciliegine. La prima è Tosved e la seconda è Dan Ndoye. Ciao Luca.
6: Ciao, sono Pier di Bologna, vi sto seguendo come al solito e sentivo un po' le varie disquisizioni. Ulei secondo me non è un metronomo per niente, poi piccolino, io l'ho visto in conferenza stampa, dai. Alla fine vuoi vedere che con tutte queste boiate a fratta Ulei, quello, quell'altro, dai via fagioli a niente, che è migliore secondo me. Puoi prendere Ndoye sulla fascia e dargli 35 milioni al Nottingham Forest.
1: 35.
6: Non so qual è, penso sia quello, poi comunque ti sei capito, no? Niente, vi ringrazio sempre per la vostra compagnia e la vostra professionalità.
1: Eccoci qua, fammi rinsavire. Perché
6: no? Nel Nottingham Forest.
1: 35.
6: Non so qual è, penso sia quello, poi comunque ti sei capito, no? Niente, vi ringrazio sempre per la vostra compagnia e la vostra professionalità.
1: Eccoci qua, fammi rinsavire. Perché non ho capito, cioè, mi dovete dire per cosa partiamo quest'anno? Sulla griglia, è partenza del campionato. Io, puta, il terzo titolo!
0: Toglietegli l'audio.
1: Grazie, allora, 10 d'agosto, c'è le stelle cadenti, non si sogna mai. Quant'è che non si sognava? Me l'ho scritto sabato. Levate le ragnatele dal cassetto, non ho detto che lo vinciamo, dico che si può sognare.
0: Oh vai, mi piace.
1: Se si piglia anche l'esterno da 35-40, se no facciamo i realisti, fa caldo, c'è crisi, tra un po' rientrano tutti, ci sarà traffico.
0: Allora 348 7513933, continuate a mandarci i vostri messaggi scritti, audio, siete tantissimi, grazie, e questo ci fa enormemente piacere. Allo 055 7711 171 si è prenotato Claudio. Ciao Claudio.
7: Ciao Luca, buonasera, buonasera Tommaso.
1: Sera Claudio, ben trovato.
7: Dici. Ciao, ascolta Luca, ti ho visto ieri sera
1: alla Versiliana.
7: Alla Versiliana con Giancarlo Antognoni.
1: Sì.
7: Ci torno un attimo perché anch'io sono cresciuto con il mito di Antognoni, sono del 52. E la foto più cara che ho, l'82, con mio figlio in braccio, post incidente con Martina, dove gli augurai di diventare campione del mondo. L'ultima volta che l'ho salutato e abbracciato è stato al funerale di Kurt Hamrin e ho decine di foto con lui, sicché di cosa parliamo. Però mi dispiace dirlo, che Luca sei suo amico, hai scritto il libro, ti capisco, però non mi venite a dire che è una cosa corretta, che lui tratti così noi tifosi.
0: No, no, Claudio, mi piace questa telefonata. Guarda, tra l'altro oggi mi ero riservato di toccare un po' questo problema poi negli ultimi 20 minuti, quando dovremmo avere con noi Sandro Fratini, che come me, come te, certo, è un caro amico di Antognoni. Però hai fatto questa telefonata e quindi mi piace, possiamo tranquillamente anche toccare questo problema. E tra l'altro anche su questo mi piace il parere di voi che ci accompagnate in questa trasmissione, ricordo, quindi se avete riflessioni sulla vicenda Antognoni, racconti dei nonni, degli zii, dei cugini e compagnia. Ma io sono Luca Calamai, no, finisco Claudio, poi tanto oggi non abbiamo fretta, Luca, quindi poi ti lascio tutto il tempo. Ma io sono Luca Calamai, ho aggiunto anche due cose e l'ho detta anche ieri alla Versiliana. Noi non riusciamo a raccontare a parole qual è la sofferenza che ha vissuto Giancarlo. È una ferita umana, prima ancora che certo, professionale, economica, poi perde la partita della... No, questa è stata proprio per lui una ferita che non è facile da raccontare e non è possibile raccontare, è profonda. E lui lo ha detto ieri quando ha parlato di 5 anni fa, quando ha detto che lui, quando ha avuto questo scontro con la Fiorentina 5 anni fa, lui in quel momento ha detto: se ci sono questa gente io non vado a Centenario. E questo è lui, è una sua decisione. Però fammi dire un'ultima cosa e poi torno da te. Ieri Giancarlo ha detto un'altra cosa molto importante, ha detto che lui non ha niente contro Joseph Commisso, non ha niente contro la signora Catherine e non aveva niente nemmeno con il vecchio presidente, quello che non c'è più, che è Rocco Commisso. È chiaro che il suo riferimento, tanto facciamolo, nome e cognome, non ci sono problemi, sono una persona che non c'è più, che è Gio Barone, una persona che è stata cacciata dalla Fiorentina, che è Daniele Pradè,
1: che è
0: una
1: dimessa,
0: persona,
1: sì,
0: che è stata dimessa dalla Fiorentina, si è dimesso dalla Fiorentina, è una persona che non, che è ancora alla Fiorentina e recita un ruolo fondamentale, che è Alessandro Ferrari. E capisci bene che queste sono le tre persone che dal suo punto di vista sono responsabili di un qualcosa di feroce che gli è stato fatto nei suoi confronti. E quando chi lo chiama per dirgli guarda, facciamo un comunicato e facciamo questo e questo, è Alessandro Ferrari, capisci bene che fai fatica a sapere contro quelli che sono i proprietari di questo momento della Fiorentina e ripeto, e nemmeno te lo garantisco quello che è il direttore dell'area sportiva. Claudio, scusami, ma così ho approfittato per dire, e ora parla e di pure quello che vuoi, parla tranquillamente per esprimere il tuo pensiero.
7: Ti ho ascoltato molto volentieri e hai spiegato molto molto bene come nelle tue corde la situazione. Io lo capisco, se gli avessero detto buttiamo fuori Ferrari sarebbe già allo stadio ad aspettarci alla festa, l'ho capito. Però mi sfugge un particolare che si dice tutti, questo fatto che la festa è della Fiorentina, non di Ferrari e non di Commisso, e ci fa un torto a noi tifosi.
0: Ma io guarda, lo penso come te. Quindi,
7: È inutile girarci intorno, Luca, ci fa un grande torto. Poi io ti dico anche la mia, ti ho spiegato che sono cresciuto con lui,
0: certo,
7: ma da quante criticate ho fatto io per Antognoni con tutti quei coppi milanisti e interisti, e dicevo sempre che il mio 10 era il migliore di tutti. Ma di cosa parliamo? Sono andato anche a Losanna per vederle esordire. Ti voglio dire anche questa, sicché sarò attaccato io a Giancarlo. Però detto questo, secondo me mi sfugge un particolare quando dite Antognoni e la Fiorentina, senza lui la festa non esiste. Sbagliate.
8: No.
7: Sbagliate in grado.
8: Ah, ma questo da me non l'hai sentito dire, però.
7: No, da te no. Però lo sento e lo leggo molte volte. Signori miei, la festa della Fiorentina, io ho amato De Sisti, ho amato Montori in piccola parte, ero troppo piccolo, ho amato Rui Costa, ho amato tutti i grandi campioni della Fiorentina, e loro sono la Fiorentina insieme a Giancarlo, che magari lo vogliamo mettere al primo posto, mi sta bene, non ho nulla in contrario. Poi unico 10, insomma la 10 è un po' di tutti, quella più importante è D'Antognoni, siamo d'accordo anche qui, però non ci può fare un torto perché ce l'ha con Ferrari, tanto l'hai detto.
8: No, sì, però è anche quello, io sono Luca Calamai, sono fatto bene, io sono contrarissimo al ritiro delle maglie, perché
7: sì, anch'io, cioè, io a questo
8: ma perché
7: punto
8: devi ritirare, ma io faccio un discorso in assoluto, non per Antonio,
1: no,
8: ma
1: l'ho sentito,
8: ma la maglia numero 10 l'ha avuta De Sisti, però l'ha avuta Montuori, l'ha avuta,
1: sì, ma non era male, come posso dire, a
7: non
1: me
7: è la maglia d'Antonioni,
1: però non era male come idea.
8: No, ma io faccio un discorso.
1: Sì,
8: faccio, certo, un discorso in assoluto, cioè perché devi ritirare una maglia? Cioè,
7: ma non esiste, ma se domani abbiamo la fortuna di avere un secondo Antonioni, ma perché non deve portare la 10?
8: Io credo, ho sempre pensato, grazie comunque Claudio, è stato un grande
1: ciao
8: piacere.
1: Claudio,
8: cioè io sono per il parere che quando io entrerò nella sede della Fiorentina voglio vedere i miei grandi campioni, li voglio vedere tutti, vorrei vedere tutto ciò che è la bellezza, la storia, ricordo. Ma questi ragazzi da qui al 29, io credo,
1: te vedi, cioè, ancora margin
8: piccolissimi,
1: che io lo sento molto
8: esigui,
1: molto convinto,
8: ma se anche
1: Carlo
8: ci fosse l'1%, non per andare al Viola Park, ma per essere,
1: per i tifosi, per essere
8: un minuto
1: in
8: al
1: quello
8: Franchi,
1: stadio
8: che entri,
1: quando
8: saluti quando è il tuo momento, saluti e poi te ne, anche un minuto proprio per quello che diceva prima Claudio, e anche ieri alla Versiliana tanta gente fallo per, devi venire per noi, perché la Fiorentina, certo, e qui c'è una verità assoluta, la Fiorentina non è decommisso, noi gliel'abbiamo parcheggiata per quello che sarà un tempo, la Fiorentina è dei tifosi della Fiorentina, come il Milan è dei tifosi del Milan, l'Inter è dei tifosi dell'Inter, noi gliel'abbiamo data, ora se si comportano bene la terranno, se comportassero male chiederemo che se ne vadano, questo fa parte della vita, però quello che non possiamo fare è violentare un pensiero di una persona, se lui ha questo pensiero, ha questa cosa, B, ve lo ricordo, non è come ha detto ieri Giancarlo, e non è uno scherzo, non è una ripicca, è una sofferenza gigantesca che qualcuno gli ha prodotto, va bene, provocato. Allora, Claudio Beneforti, Claudio, grazie.
1: Ciao Claudio.
9: Ciao a entrambi.
8: Allora,
9: Luca, potresti per cortesia fare questo discorso anche a Bologna? Quello che ha detto prima?
8: Sì.
9: Che la Fiorentina giustamente è stata data in questo momento a Tommiso, poi se si comporterà bene un applauso, se non si comporterà male, di conseguenza trarremo le conseguenze, ecco.
8: No.
9: Vorrei che questo discorso fosse anche per Bologna, ma però non sempre a Bologna questo viene compreso.
8: Sì, è vissuto in maniera diversa, si può dire. Allora, Claudio Beneforti è un collega straordinario, un amico, ha vissuto i due mondi, mm-hmm, ha vissuto Firenze. Ragazzi, a Bologna accetta tutto, c'è una. Vabbè, ma sono mentalità diverse, c'è anche una cultura diversa, un vissuto che non vuol dire essere meno tifosi, è proprio un modo di partecipare.
9: No, sì,
8: di partecipare che è diverso.
9: È un modo diverso di partecipare, di vivere una squadra di calcio.
8: Dopodiché, ragazzi, a Firenze esiste la Fiorentina, a Bologna ci sono le Vunnere che sono una leggenda,
1: c'è il basket,
8: c'è la Fortitudo che è basket, che è una leggenda, cioè c'hanno anche altre
9: grandi, ci sono altri sport,
8: altre sì, passioni che sono vissute e riconosciute dandogli un ruolo importantissimo. A Firenze
9: non campa
8: niente, non la Fiorentina a livello sportivo, no? Sì. Tutto marginale.
9: Così.
8: Vabbè. Allora, perché
9: hai centrato l'obiettivo?
8: Perché ho disturbato Claudio? Perché è chiaro che una delle situazioni più frizzanti del momento è questa trattativa Fiorentina-Bologna con Piccoli, per Piccoli. È una trattativa che, come dicevo stamane a Claudio, mi sorprende sul fatto che il Bologna Forse per cercare di battere la concorrenza di Lazio, di Genoa, che non vanno oltre un prestito oneroso ma con diritto di riscatto, il Bologna potrebbe essere intenzionato invece ad accettare un ragionamento diverso sull'obbligo del riscatto. Che ne dici?
9: È così. È evidente che se a parità di formula la Fiorentina preferisca darlo al Genoa, preferisca darlo alla Lazio e non al Bologna, se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono pronti, non sono disposti a dare l'obbligo o prendere addirittura titolo definitivo, è chiaro che il Bologna in questo senso sbaraglia il campo. Il Bologna ha bisogno di un'alternativa a Dovbyk, anche perché deve ritrovarlo soprattutto fisicamente, in questo momento non lo è, anche perché ha le spalle, al di là dell'infortunio, anche una preparazione terribile di Gasperini, che mette tanto fondo nelle gambe e di conseguenza adesso è...
8: Sono piantati come pioli, eh?
9: Esatto, sono piantatissimi. E avendo bisogno di un attaccante, Sartori ha portato Picco d'Atalanta, lo conosce, e ha pensato a Picco, ma io in una delle precedenti telefare che ci siamo fatti, io vi ho detto del rapporto frequente che avevano Paratici e Sartori, e non può essere amore, no? Può essere, è chiaro che ci deve essere un giocatore di mezzo.
8: Certo.
9: Pensavo in un primo momento che potesse essere Brescianini, invece il giocatore in questione era Piccoli. Ora, secondo me, Piccoli al Bologna si farà, bisognerà vedere a quanto si farà, perché come ho detto questa mattina privatamente a Luca, Piccoli per me è un giocatore che vale 15-16 milioni, lo valeva anche lo scorso anno. È evidente che Paratici chieda 19-20 perché la Trentino ha pagato
8: 27
9: lo scorso anno, ma dall'altra parte non può e non deve pagare il Bologna il fatto che la Fiorentina lo scorso anno l'ha pagato, e di conseguenza tutto quello che è 15-16 è un acquisto, un buon acquisto per il Bologna, tutto quello che è da 16 a 18 o 19 è un regalo, allora, che il Bologna fa a Paratici.
8: Non c'è dubbio. Ma
9: questa è una mia idea.
8: Ma questo è Vangelo. Tra l'altro, ve lo ripeto, stiamo parlando di un giocatore che in partenza va a fare a riserva, quindi cioè il Bologna...
9: Certo.
8: Non è che ci ha abituato a fare investimenti
10: anche
8: di un certo
10: se
8: tipo.
10: Forse alla lunga, magari con Dovbyk poi può venire fuori. Più
8: sì, Dovbyk è più affidabile. Ragazzi, Dovbyk è.
10: È vero.
8: Livello. Poi
10: gli
8: lascia
10: ultimi mesi sono stati difficili.
8: Sì,
10: ecco,
8: però
10: questo.
8: Si ricordi, al Levante stava a ponere la Liga. Cioè, non è che.
9: Devi mettere questo. Il Bologna vende Dall'Inga 10-12, prende Piccoli a 16-17, è un 4 milioni in più che mette, e sicuramente come Piccoli rispetto a Casso peggiora, Piccoli rispetto a Dall'Inga migliora.
8: Certo.
9: E poi c'è un altro ragionamento che mi sembra di aver capito, il prossimo anno con Dall'Inga e Dovbyk probabilmente il Bologna dovrebbe acquistare due attaccanti, con Piccoli e Dobbic può perdere Dobbic, ma Piccoli come alternativa a quello che comprerà può starci, di conseguenza il prossimo anno ne avrebbe a comprare soltanto uno.
8: Certo.
9: Quindi il Bologna ha fatto chiaramente valutazioni in questo senso, attaccanti italiani non ce ne sono, attaccanti all'estero in questo momento non ce ne sono, perché quelli che ci sono costano un occhio della testa e Bologna non se lo può permettere, di conseguenza ha ripiegato su Piccoli, che ti ripeto, a una certa cifra è un buon affare, sopra una certa cifra per me non lo è.
8: Senti,
10: solo in ordine temporale, se e quanto affretta il Bologna, perché noi per quel che abbiamo capito, cioè su Piccoli, se la Fiorentina potesse farebbe oggi.
8: Sì.
10: Che ha bisogno un po' di incassare.
9: Ma io penso che nel giro di due giorni si possa fare, perché conviene a tutti farlo. Se la Fiorentina non vuole Piccoli e il Bologna vuole Piccoli, è chiaro, non può essere un milione che ti porta a slittare l'affare di 5-6 giorni. Prima arriva Piccolo a Bologna, meglio è, prima arriva eventualmente Pellegrino a Firenze, meglio è, anche
8: dubbio.
9: Perché tra due settimane comincia il campionato, sì. E non è ti ripeto, che Dobby in questo momento sia competitivo. Di conseguenza non escludo che sia viva Piccoli nel giro di due giorni, Piccoli gioca la prima partita contro Lazio.
8: Certo. Senti, ho letto anche di questa ipotesi che potrebbe chiedere il Bologna, cioè di avere l'obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione europea, quindi ricordiamoci, se non succedono cose strane con la Coppa Italia, nei primi sette posti. E io non so se ti risulta qualcosa di vero su questo fronte, è chiaro che è un'opzione che credo interessi meno la Fiorentina sotto a questo punto, perché
9: guarda Luca. La trattativa la sta facendo Fenucci dalla Sardegna, sia con Paratici che con Lucci,
8: che è il procuratore di Piccoli.
9: Esatto, per quello che posso dirti io, se fino a ieri ritenevo che si potesse fare a titolo definitivo, questa mattina a Castelldefels mi arriva un'indiscrezione che potrebbe essere chiuso con diritto obbligo di riscatto. Poi che il Bologna ci metta l'Europa o meno, probabilmente ci proverà.
8: Con diritto o con obbligo? Diritto
9: no, obbligo di riscatto. No, diritto è impossibile, obbligo di riscatto.
8: Quindi
9: con l'obbligo di riscatto puoi farlo sia se lo fai senza Europa che con l'Europa.
8: No, però
9: con l'Europa, secondo me, la Fiorentina non accetta.
8: Perché se lo fai con allora io auguro a tutte le squadre di fare bene. Oggi, sinceramente, faccio fatica a mettere il Bologna tra le prime
1: tra
8: sette.
1: Le prime, sì.
8: E quindi, se tu fai questa operazione, succedono due cose. Primo, voglio star basso, il 50% di possibilità che poi questo diritto non scatti. Secondo, non lo puoi mettere a bilancio, cosa che puoi fare invece se hai un obbligo di riscatto pulito. E quindi ritorna il problema che ha la Fiorentina di dover far cassa in qualche modo. E questo
9: lo
8: può
9: sai
8: essere...
9: cosa potresti fare, Luca? Lo sai cosa potresti fare? Potresti fare 16 cifre fissa, 2 milioni milioni bonus se va in Europa.
8: Ecco, perché questo è già un altro.
9: Con 16 cifre fissa, però c'è 2 milioni in più nel caso in cui tu andassi. Sarebbe un vantaggio per il Bologna e
8: la certezza della Fiorentina di poter mettere a bilancio una
9: 16 milioni. Anche perché mi dicono, non so se possa essere vero o meno perché non mi intendo di conti, che a 17-18 la Fiorentina potrebbe aver ammortizzato bene o male il giocatore, soprattutto nel caso in cui non fosse fatto a titolo definitivo adesso, ma fosse obbligo di riscatto il prossimo anno.
8: Certo, perché ammortizza un altro anno, quindi poi
9: io penso che alla fine troverà una soluzione che possa andare bene a tutti, anche perché i rapporti tra le due società sono più che buone, di conseguenza.
1: Noi Fabian l'obbligo si è preso. Cioè, diglielo a Sartori, e su Fabian si è accettato l'obbligo.
8: E ci tocca tenercelo poi l'obbligo.
9: Questo.

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da Radio Firenze Viola, ovviamente Pietro Lazzarini che vi sta parlando con la nostra rassegna stampa, tutti i temi di giornata, quelli che riguardano ovviamente il mondo della Fiorentina, con i Viola impegnati ancora sul calciomercato, un po' come tutte le squadre, le solite voci e trattative che noi vi stiamo raccontando in questi giorni, con l'attacco al centro dell'attenzione della Fiorentina, perché poi tra l'altro c'è la situazione legata a Piccoli, che continua ad essere un attaccante in uscita dalla Fiorentina, un affare, quello col Bologna, che potrebbe concludersi entro le prossime 48 ore, insomma anche la stampa legata al Bologna caldeggia questo affare. C'è la Lazio che nicchia, perché comunque anche la Lazio sta cercando un attaccante, ma insomma la Bologna sembra essere veramente ormai in procinto di sferrare l'attacco decisivo per Piccoli, anche perché Dallinga sembra destinato ad uscire verso la Bundesliga col Colonia, pronto ad acquistarlo e quindi liberando poi anche il posto per Roberto Piccoli, che a quel punto andrebbe in Emilia Romagna, e la Fiorentina è pronta ad accogliere Pellegrino, quindi il cambio sostanzialmente sarebbe questo, con Piccoli a Bologna e Pellegrino dal Parma alla Fiorentina. Ma non c'è solo questa voce, anche si parla chiaramente del resto del mercato in uscita, quello che è legato a Fagioli, che potrebbe lasciare la Fiorentina da qui alla fine del mercato, e intanto anche nomi fra virgolette nuovi per la Fiorentina. Corriere dello Sport lancia quello di Elmas, giocatore che come sapete è stato a lungo al Napoli e che adesso è all'Ipsia, e che la Fiorentina potrebbe acquistare nel corso delle prossime settimane, insomma quelle che ci avvicinano poi alla conclusione del mercato. Oggi 11 agosto 2026, insomma il mercato chiude il 1 settembre, quindi si assottiglia il tempo a disposizione delle squadre per mettere a posto le proprie rose. La Fiorentina che tra l'altro venerdì esordirà ufficialmente in questa stagione con la Coppa Italia, 32esimi contro il Benevento, che ha battuto il Ravenna domenica scorsa, che sarà anche l'esordio con ogni probabilità di Mastantuono, giocatore cercato a lungo dalla Fiorentina e poi arrivato in prestito secco la settimana scorsa, giocatore che tra l'altro proprio venerdì compirà gli anni, quindi esordio nel giorno di festa per Mastantuono. Vedremo insomma anche qui come lo gestirà l'allenatore Fabio Grosso, che sta portando avanti una squadra che tutti sperano possa accorciare alla grande le distanze rispetto all'anno scorso, con le posizioni di testa, per cercare di tornare subito ad assaporare l'Europa nell'anno del centenario. Questi sono i temi di oggi, a breve ovviamente entreremo nel dettaglio leggendo i quotidiani in edicola appunto quest'oggi, con però anche la vostra voce a farla da padroni in quella che è questa mattinata. 348 75 13 933, qualcuno ci ha già scritto anche prima della diretta, e poi 055 77 11 171, se volete farmi compagnia chiamando appunto qui in diretta, con Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, che saluto e ringrazio per anche ascoltare la vostra voce, i vostri audio, che poi manderemo nel corso di queste due ore chiaramente in diretta. Due ore che come di consueto ad agosto ci accompagneranno fino alle 10, quando ci sarà Chi si compra, ancora in compagnia del sottoscritto, quindi preparatevi per 4 ore di Lazzarini, ma dopo ci sarà anche Simone Bernabei di Tutto Mercato Web di Radio Firenze Viola con me per parlare di calciomercato e non solo, quindi scaldate Ugole e Polpastrelli per tenerci compagnia in questo 11 agosto 2026, da celebrare anche l'oro di Fabbri, che insomma è riuscito a vincere anche, è tornato a vincere nel campionato europeo di atletica leggera, quindi evviva il ragazzo di Bagnarripoli, grande tifoso viola, che comunque spesso è stato anche protagonista delle nostre dirette. Chissà che nelle prossime ore non possiamo anche sentirlo, proprio per farci sapere quali sono state le emozioni di questa bellissima vittoria, una doppietta azzurra perché il secondo è stato il compagno di squadra, e quindi ottimo il risultato per quanto riguarda il getto del peso. Wire è d'argento, appunto, e Fabbri trionfa. Leggiamo le prime pagine dei giornali prima di addentrarci proprio nella nella lettura del dettaglio di tutti i quotidiani, con la Gazzetta dello Sport che dedica la prima pagina all'Inter. Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, serve subito l'erede di Dumfries, trattativa finale con il Tottenham. Roma 25 milioni su Luis Enrique, se va via è pronto un altro colpo di spalla. Milano a rischio, allarme stadio, può restare senza Euro 2032. E poi ancora gli arbitri, meno VAR, Rosetti avvisa, questo è calcio non PlayStation. Nel taglio basso, Juve ultimatum Lukumi, subito o gratis nel 2027. Intanto il Napoli in emergenza difesa, Allegri aspetta Badiashile che appunto dovrebbe arrivare dal Chelsea. Questa è la prima pagina che si completa col taglio alto, Italia peso d'oro, europei di atletica, oggi Jacobs per il Tris nei 100, Fabbri trionfa, Vair è d'argento. E ancora tutto sport, prima pagina dedicata chiaramente alla Juve come di consueto, Colomani dice tutto, Juve ti pensavo da un anno, l'ultimo acquisto appunto della Juventus, l'attaccante francese ammette la stagione difficile a Tottenham, ero distratto dalla voglia di ritornare qui, questa estate ho capito che finalmente ce l'avremmo fatta, la Juve è speciale, sono pronto a tutto per Spalletti, si può chiudere per Suzuki e Lukumi, resta una possibilità, la punta a fine mercato, Sorloth resiste, per Matetà è dura. Poi taglio basso, Toro, asta per Niglie, Sissé già pronto e piace Tolf, gli austriaci sondato pure Ginetis, offrono 12 milioni e Cairo per cautelarsi chiede al Milan il prestito del trequartista, monitorato all'esterno del Göteborg, Marchegiani ex e voce di Sky, Abate è un talento e va valorizzato. Poi ancora Fabbri, urlo Fabbri, oro che pesa, vai il secondo, oggi c'è Jacobs, Relleo davanti al compagno, battuta anche la pressione, l'addosso solo settima, il dramma di Furlani che si fa male al primo salto, stagione finita, oggi tutti con il velocista, Bartocletti e Inzoli. Queste per l'atletica leggera, mentre di spalla Maignan e Rabiot, vacanze allungate, Milan caos, mentre alla Pinetina Lautaro, Stones e Thuram sgobbano, i rossoneri posticipano il rientro. Roma, il colpo è Mora, il portoghese ha detto sì, costa 50 milioni ma si deve vendere, Coné e Sulé sono gli indiziati. Questo è tutto sport. E poi ancora la prima, diciamo, del Corriere dello Sport Stadio, la prima di Mastan, assalto a Elmas, Mastantuono prenota un posto per venerdì sera al Franchi col Benevento, larga l'argentino, debutta in Coppa Italia che è attesa il 14 agosto e anche il giorno del 19° compleanno dell'attaccante, la Fiorentina non si ferma, vuole l'ex Napoli, insiste anche per Pellegrino e Torsvet, taglio basso, Suzuki e la Juve all'ultima curva, tavola 3 con Parma e PSG, Vicario in attesa, manovre su Zirze e che sì alle 12 il test col Palermo, poi rilancio Roma, Rodrigo Mora, all-in di Friedkin per il baby, offerte al Porto 35 milioni, il 40% della futura rivendita, in corsa Martinelli e Fofanà, Molina è arrivato a Ciampino. Di spalla il Milan cerca Eloadi, marocchino 24 anni, costa 15 milioni, il terzino del Genk, Napoli allarme per Max, tre difensori KO, Allegri aspetta subito il francese, l'obiettivo è Badiashile. Poi Fabbri il peso è d'oro, europei di atletica, argento Vair, Furlani crack al primo salto, in fondo anche spazio per un ex viola come Dusan Vlahovic, Dusan riparte dalla Turchia, c'è l'accordo con il Besiktas, Vlahovic da italiano, decisivo il blitz in Serbia del DS Graf, 48 ore di vertice per la fumata bianca, fra oggi e domani la firma, contratto di 3 anni a 8 milioni più bonus all'anno, più altri 20 subito, ritroverà il tecnico con cui aveva segnato 20 gol a Firenze. Quindi questo è quelle che sono poi le prime pagine di questa mattina, con tutto quello che riguarda il mercato non solo della Fiorentina come abbiamo letto, ma anche di tutte le altre squadre. Saluto anche tutti gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo in questa mattinata di martedì 11 agosto 2026. Adesso poi entriamo nel dettaglio con la lettura dei quotidiani, partiamo dalla Gazzetta dello Sport con quelli che sono i titoli legati proprio al mercato viola. Piccoli e Fabian, doppietta Bologna, passi avanti per la punta, all'interno cerca il rilancio. L'articolo a firma di Matteo Dalla Vite da Bologna. Sarebbe curioso ma anche un po' romantico, il Bologna e la Fiorentina hanno sì parlato di Roberto Piccoli, ma sotto sotto, oppure no, c'è stata anche l'idea di un rilancio calcistico medico per Giovanni Fabian. In un porto sicuro, quindi, nel Bologna, club che a gennaio, con definizione a salvezza acquisita, lo ha ceduto ai Viola per poco più di 14 milioni di euro. Non è un affare addirittura, ma è un'idea sufficientemente forte, un'idea alla quale l'interno lanciato da Thiago Motta al rossoblù, dopo un'annata in Viola non del tutto felice, potrebbe non dire di no. Nel corso delle passate settimane il Bologna ha atteso e lanciato messaggi, per esempio nei dialoghi con l'entourage di Remo Freuler, ora svincolato, al quale non dispiacerebbe tornare a Bologna, oppure per Coop Miners, per prima dei rumors inerenti a Teun. Quindi per Brescianini e Fonoruscio di tutto dopo, e il tutto dopo aver acquisito Amondarin e considerato anche il mantenimento in rosa, e non è detto che non accada, di Marco Libra, talento 2008, nazionale venezuelana e prodotto del vivaio. Poi si è arrivata a riconsiderare l'ipotesi legata a Giovanni Fabian, che nel Bologna è esploso con Motta e che con l'italiano ha trovato spazio, e no. L'idea è riemersa nelle ultime ore ed è chiaro che sarebbe tutto con la formula del prestito, vista la cessione del gennaio scorso. Il giocatore, che pare fuori fino a prova contraria dall'idea di Grosso, davanti all'idea di rilanciare proprio a Bologna, non rimarrebbe indifferente, oltretutto dentro un modulo, il 4-3-3, che è il suo. E poi, confermato che Dominguez è già a Sassuolo, prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, eccoci al capitolo attaccante. Il Bologna attende di cedere dall'Inga, probabilmente al Colonia, poi deciderà da farsi sulla sostituzione. Roberto Piccoli è, si sa, il candidato numero uno. C'è ancora distanza fra Bologna e Viola sulla valutazione, 18 e 20, ma il club rossoblù ha intenzione di chiudere a breve, perché Dovbik è indietro di condizione e servono più gol. Alternative a Piccoli ci sono e verranno prese in considerazione solo se salterà la trattativa con Viola. A proposito di gol, ma quelli presi, Lucumi sempre più verso l'uscita, il Bologna valuterà Cabal, certamente vuole un mancino veloce. Questo articolo dedicato, diciamo, al mercato del Bologna, che però coinvolge direttamente la Fiorentina, proprio con questo giro di attaccanti che vedrebbe portare Piccoli in dote proprio al Bologna, e da Parma l'arrivo di Pellegrino, chiaramente una, come si può dire, un doppio affare che comunque la Fiorentina, a cui la Fiorentina sta lavorando da tempo e che sembra comunque destinata a portarla a fondo. E poi c'è anche un approfondimento proprio sulla Fiorentina, il nono colpo Viola, Fiorentina e Pellegrino trovano l'intesa, servono 30 milioni. Questo è il pezzo a firma di Fabiana Della Valle. La Fiorentina accelera, a una manciata di giorni dall'esordio ufficiale, che sarà appunto venerdì 14 in Coppa Italia contro il Benevento, Fabio Paratici tenta il nono colpo del mercato Viola. Occhi sull'attaccante che nei piani del club dovrà sostituire Roberto Piccoli, corteggiato da tanti ma nelle ultime ore attenzionato in particolare dal Bologna. Giovanni Sartori, che ha avuto la punta all'Atalanta, lo ha individuato come rinforzo per il reparto offensivo del rossoblù, e la Viola intanto sta lavorando su Matteo Pellegrino, centravanti argentino del Parma. Con il giocatore, che Paratici seguiva quando era anche al Velez, c'è già un accordo di massima. Con la Juventus molto più defilata, l'idea di un trasferimento a Firenze lo intriga, anche se sa che troverebbe la forte concorrenza di Moise Kean. Con Federico Cherubini, AD del Parma ed ex bianconero, come Paratici, i rapporti sono buoni, la valutazione è sui 30 milioni, si può chiudere con la formula del prestito oneroso, circa 5 milioni di euro e obbligo di riscatto, ma prima servirà l'uscita di Piccoli. Nel frattempo un altro attaccante, Riccardo Braschi, 19 anni, ha lasciato la Fiorentina e andrà al Thun, club della Super League svizzera, per la cifra di 1,2 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita a favore dei Viola. Poi a noi risulta anche che ci sia la possibilità per la Fiorentina di riacquistare Braschi poi in un per 2 anni con un diritto di recompra. Giocatore Braschi che potrebbe anche giocare l'Europa proprio col Thun, che l'anno scorso ha vinto il campionato svizzero ed è in corsa per accedere all'Europa League. Ha vinto 3-0 contro il Víkingur Reykjavík e poi avrebbe un altro turno per accedere all'Europa League nel caso in cui dovesse superare appunto gli islandesi, e chiaramente se poi dovesse perdere l'ultimo turno di Europa League comunque avrebbe guadagnato un posto in Conference. Quindi vedremo se Braschi potrà fare la sua esperienza in Europa, come ovviamente credo voglia, visto anche la scelta che ha effettuato per quanto riguarda il club svizzero. Leggendo intanto qualche messaggio prima di proseguire con i quotidiani, vi ricordo il 348-7513933, parliamo chiaramente di calciomercato e non solo. Se vinciamo contro la Roma e tiriamo botte ai primi tempi, facciamo bene, perché la squadra c'è, al netto di un esterno che sicuramente verrà acquistato. Grosso è manovrabile come Pirlo, il sogno di ogni DS. Questo messaggio di un ascoltatore che non si è firmato. Ale dal Casentino invece dice Elmas sarebbe un acquisto coi fiocchi, corsa, qualità, esperienza, duttilità e gol. Luca invece chiede novità su Torsvet, che al momento francamente non ci sono, nel senso che comunque la Fiorentina continua a monitorare la situazione, ma prima di poi dare anche l'ultimo assalto a Torsvet, se dovesse essere davvero lui un'altra pedina a centrocampo, l'intenzione è quella di provare a cedere alcuni dei giocatori in esubero. Come sapete, insomma, si parlava poco fa di Fabian. Insomma, ritorno in prestito al Bologna, per lui non so quanto possa essere una vittoria, però certamente almeno lì conosce l'ambiente, potrebbe ritrovarsi, visto che comunque la Fiorentina ha pagato una 15 milioni, cederlo a titolo definitivo è pressoché impossibile. Può essere una soluzione quella di rimandarlo in prestito, però vedremo anche con che tipo di formula, cioè il prestito è un diritto di riscatto, comunque dovrebbe imporre alla Fiorentina di mettere un diritto di riscatto da circa 10 milioni. Sappiamo quanto poi sia difficile ottenerli una volta finita la stagione, a meno che il ragazzo non faccia una stagione straordinaria. Vedremo se questa potrebbe essere la strada. Fabian, che nelle ultime settimane è stato accostato più volte anche alla Lazio di Gattuso. Massimo dice il Mass per farsene di cosa, al limite riserva, allora si poteva tenere Sottil per completare l'opera, ci sono solo due nomi secondo lui, Nusa o Bakayoko. Poi Viola Luc, buongiorno Pietro, fosse vero l'interessamento per Elmas vorrebbe dire che ormai stiamo pensando concretamente ai due trequartisti dietro la punta? Un dubbio che è lecito, rispondo a Viola Luc, nel senso che poi Elmas non è proprio, o Elmas insomma non è proprio un esterno, è più un centrocampista votato alla fase offensiva, quindi un giocatore che potrebbe essere inteso come il vice dei titolari dietro all'unica punta che ad oggi sarebbe Ken. Sicuramente Elmas non è l'esterno offensivo di cui pensavamo la Fiorentina avrebbe voluto insomma che avrebbe voluto acquistare, perché poi si parla tanto, no, di una squadra che possa cambiare volto nel corso delle partite. Elmas è un bel jolly, però francamente prima di pensare al Mass credo che la Fiorentina debba fare i conti con altre situazioni, a parte il terzino

avverrà il 24 agosto all'Olimpico contro la Roma. Intanto, dopo due giorni di lavoro individuale, il talento argentino proveniente dal Real Madrid si è aggregato al gruppo agli ordini del tecnico e continua a provare con insistenza il modulo 4-3-2-1. Quindi, se Mastantuono il 14 agosto partirà titolare, affiancherà con ogni probabilità Attà, altro nuovo innesto che sta facendo sognare il popolo viola, oppure Gudmundsson a supporto di Moise Kean. E chissà che pure Viola, l'ex in Viola, l'ex madridista, non decida di investire il 30 come è stato al River Plate e poi al Real. La lista dei nuovi numeri di maglia per la stagione 2025-2026 sarà ufficializzata e diramata a breve. Sono giorni molto frenetici anche per Grosso, e non potrebbe essere diversamente. Il fatto di avere al momento a disposizione tutti, compreso l'AI, ha superato l'influenza che gli ha fatto saltare l'amichevole di giovedì scorso con il Deportivo, gli sta permettendo di preparare nel migliore dei modi l'atteso esordio sulla panchina viola, un esordio che lo stesso allenatore presenterà domani nella sua prima vera conferenza stampa di vigilia. Giovedì immagino. Vabbè, vediamo quando verrà ufficializzata la conferenza stampa. La sua Fiorentina è stata finora tra le società più attive sul mercato ed è fra le squadre che intriga maggiormente, ma non è ancora completa. Alcune caselle che vanno riempite, con Roberto Piccoli destinato a trasferirsi al Bologna, affare che potrebbe decollare definitivamente nelle prossime ore. Paratici ha già bloccato da tempo l'argentino Matteo Pellegrino del Parma. Il direttore sportivo viola è sempre in cerca poi di un esterno offensivo di livello. Il nome è tornato fortemente in auge e comunque mai tramontato è quello di Lorienté, tra i punti fermi del Sassuolo allenato da Grosso nelle ultime due stagioni. Con la società emiliana è sempre aperto il canale, fra l'altro anche per il centrocampista Christian Torsvet, con il possibile inserimento in operazione di Fabian e Brescianini. Non solo arrivi però, ceduto a titolo definitivo al Thun l'attaccante classe 96 Riccardo Braschi per 1,2 milioni di euro, mantenendo il diritto di ricompra e una percentuale sulla rivendita. Il club viola attende offerte circa acquirenti per Dodò e Fortini, ma nessuno dei due, pur in scadenza, verrà svenduto, e per i vari Barak, Sottile e Nzola, gli ultimi tre rientrati nelle rispettive esperienze in prestito e ritenuti fuori dal progetto. Allora, Lorienté invece è il nome che rilancia Tutto Sport, Brunella Ciullini, per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina, un nome che gratificherebbe non poco il nostro Francesco Benvenuti, che parla spesso proprio della possibilità che venga acquistato un giocatore come Lorienté, che piace tantissimo proprio al nostro Francesco Benvenuti, e che comunque potrebbe essere una soluzione per l'attacco della Fiorentina. Comunque va bene, vedremo se effettivamente, cosa ne pensate di Lorienté? Io credo sia un giocatore sicuramente di valore, quindi perché no? Comunque penso che sia una assoluta possibilità che dovremmo prendere in considerazione, anche se la mia sensazione è che poi l'attaccante per la Fiorentina dovrebbe arrivare potrebbe arrivare dall'estero, non solo dall'estero, perché comunque il mercato di Paratici ci ha dimostrato che non guarda solo e soltanto al nostro campionato, un po' come invece succedeva nella precedente gestione della direzione sportiva di Pradè, e non solo. Quindi vedremo se poi effettivamente sarà un Mister X quello che sbucherà per il ruolo di esterno offensivo, che dovrebbe mettersi in competizione con Gudmundsson, o comunque rubargli il posto, oppure se arriverà appunto un Lorienté, che comunque è un giocatore di buon livello, che credo che Grosso conosce molto bene. Chissà se alla fine non dovessero riuscire a prendere Torsvet, magari proveranno a buttarsi su Lorienté. Certo, le cifre dell'affare sono tutt'altre, però la Fiorentina pare essere intenzionata a spendere una buona cifra anche per acquistare il proprio esterno offensivo, dopo aver risparmiato, se così vogliamo dire, dall'acquisto di Mastantuono con la formula del prestito secco. Allora, noi ci prendiamo un attimo di pausa, Stefano, per prendere fiato e comunque aprire tutti i quotidiani che mancano all'appello, per raccontare ai nostri ascoltatori quelli che sono gli spunti che arrivano proprio dai giornali, e tra poco però anche la vostra voce. Mi raccomando, mandateci anche i vostri audio, fateci compagnia in questi giorni di metà agosto, anche perché siamo l'unica radio presente a Firenze in queste ore per raccontarvi della Fiorentina, sempre presenti tutto l'anno. Anche il 15 vi terremo compagnia, quindi fateci compagnia altrettanto voi con i vostri messaggi, i vostri spunti, le vostre idee sul mercato della Fiorentina, e non solo. 348 75 13 93, altrimenti se volete chiamarci in diretta già ora lo potete fare, 055 77 11 171. Tra poco.

0: guardala.
1: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri il dibattito.
7: Uno.
6: Contro tutti!
8: Quello che è accanto a lei è matto.
4: Aspetta, aspetta.
9: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
11: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto,
10: se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: festa, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che Radio Firenze Viola manda a tutti i tifosi della Fiorentina in ascolto e non solo, ovviamente chiunque ci voglia ascoltare è ben accetto. Noi siamo affezionati ai tifosi della Fiorentina, ma insomma siamo ovviamente servizio pubblico sullo sport legato in questo caso chiaramente alla Viola e a tutto quello che concerne il mercato soprattutto della Fiorentina, targata Paratici e targata anche Grosso, ovviamente, perché è lui che sta portando avanti la squadra e dovrà assolutamente renderla capace di muovere i passi da gigante per sistemare quella che era la classifica dell'anno scorso e accorciare il percorso di riavvicinamento nei confronti delle squadre di vertice, che invece l'anno scorso insomma ha lasciato decisamente indietro la Fiorentina. Allora, intanto grazie a Davide che mi ha fatto notare una cosa sull'articolo insomma che abbiamo lanciato a inizio trasmissione, che ovviamente ha preso a bruciapelo anche a noi, ovvero su Elmas, che in teoria è un giocatore fondamentalmente che è macedone, della Macedonia del Nord, e quindi almeno per quello che ho fatto una breve ricerca anche grazie ai colleghi che sono al lavoro per il sito legato alla sua nazionalità, sarebbe extracomunitario per quanto riguarda le regole della Serie A. Quindi vedremo se sbucherà fuori qualcosa legato proprio alla sua passaporto o a delle regole che io francamente non sono a conoscenza, ma certo è che la Fiorentina, nel caso in cui fosse extramunitario, come ben sapete, non lo potrà prendere. Quindi nel caso venisse confermata il suo unico passaporto dalla Macedonia del Nord e le regole che appunto sono legate proprio alla Macedonia, che non ha un regime fra virgolette speciale come per esempio l'Albania o la Svizzera per quanto riguarda i tesseramenti in Italia, quindi sarebbe impossibile per la Fiorentina eventualmente acquistare il giocatore che, come vi abbiamo raccontato, è stato a lungo in forza al Napoli e ha fatto anche l'anno scorso proprio in forza alla squadra azzurra che era di Conte e che adesso è finita tra le mani dell'allenatore Massimiliano Allegri. Allora, noi andiamo a leggere anche il Corriere Fiorentino. Domino Emiliano, piccolo al Bologna, la distanza dalla Fiorentina sul riscatto obbligatorio si assottiglia mentre il Parma blocca il sostituto di Pellegrino, che ha già detto di sì a Paratici. Sulla carta è un'operazione che può accontentare ogni parte in causa, all'atto pratico però serve ancora un po' di pazienza, quella necessaria affinché tutti i pezzi del mosaico vadano al loro posto, anche perché se c'è un reparto nel quale in casa Viola regna ancora parecchia incertezza, quello è l'attacco, tanto più che adesso Piccolo è prossimo alla cessione. Strana estate quella vissuta dal centravanti arrivato appena un anno fa, anche per via di un rendimento nelle amichevoli che avrebbe potuto persino rilanciarlo nelle gerarchie di Grosso. Invece sulla punta bergamasca la Fiorentina pare avere le tutt'altre idee e valutazioni, disposta com'è a lasciarlo partire seppure con l'intento di chiudere un affare a titolo definitivo e non con un semplice prestito. Insomma, Piccoli non sono stati sufficienti 3 gol in altrettante amichevoli per guadagnarsi un po' di fiducia in vista del prossimo anno, anche perché mentre da Firenze filtrava la volontà di trattenere Ken mantenendo il riferimento offensivo della squadra di Grosso, sul mercato più di una pretendente si è fatta viva per sondare il terreno. Sono stati i giorni in cui prima la Lazio e poi Genoa si sono informate su Piccoli, salvo lasciar tutto in sospeso perché sono propense a formule diverse da un prestito, una posizione diversa da quella del Bologna, che non a caso è adesso il club più vicino a chiudere per il centravanti. Lasciato partire Castro verso Roma, è in procinto di vendere Dallinga al Werder o al Colonia, i rossoblù si sono seduti al tavolo della Fiorentina aprendo sia il prestito ma con un riscatto obbligatorio, così più che sulle dinamiche dell'affare e sulle cifre che in questi giorni si sta trattando, visto che la richiesta Viola è di poco inferiore ai 20 milioni e l'offerta rossoblù non supera i 15. Lecito immaginare che la fumata bianca possa arrivare a metà strada, magari con l'inserimento di bonus legati alla qualificazione in Europa da parte degli emiliani, altrettanto che la Fiorentina abbia voglia di chiudere in fretta, visto che il parallelo ha già da tempo individuato il sostituto di Piccoli. Per Pellegrino infatti Paratici si è mosso con ampio anticipo, raccogliendo il favore dell'argentino, impostando più di un discorso scorso con il Parma, che ha già praticamente chiuso con Romero in sostituzione. Una questione da concretizzare non appena partirà proprio Piccoli, lo stesso che i Viola avevano pagato oltre 25 milioni la scorsa estate. Un fardello, quello della maxi valutazione del Cagliari, che il centravanti si è portato dietro nel corso di tutta la stagione e che non ha davvero mai saputo scrollarsi di dosso, nonostante l'indubbio impegno che anche in una stagione così difficile per tutta la squadra l'ha comunque fatto apprezzare sia dai tifosi che dai compagni. Alla fine però il centravanti è stato frenato dalle sue incertezze sotto porta, che hanno cambiato il volto della stagione e probabilmente anche il suo futuro in maglia viola, che appare ormai segnato. In tutta Firenze ha collezionato 42 presenze tra campionato e conference, con 7 gol e 2 assist, numeri che ora cercherà di migliorare probabilmente al Bologna, dove sarà chiamata a guidare l'attacco insieme a Dobbik. Questo è quello che scrive il Corriere Fiorentino con il nostro direttore Tommaso Loreto a proposito della doppia operazione che porterebbe Piccoli al Bologna e Pellegrino in viola. Ma al telefono ritrovo e saluto Walter da Lisbona. Ciao Walter.
1: Ciao Pietro, stamani levataccia, eh?
0: No, no, nemmeno troppo, con un'ora di posticipo alle 8 se entra sereni, sai da quant'è che sono sveglio, non ti preoccupare.
1: Senti, no, volevo fare un attimino una riflessione sul mercato della Fiorentina, volevo sapere cosa ne pensavi tu.
0: Sì.
1: Perché io secondo me non abbiamo bisogno di un terzino sinistro, perché al di là di Valdepeñas, lì Vieri a Porto Alegre giocava sempre o quasi sempre anche terzino, poi volendo João Mario anche a Bologna spesso ha giocato a sinistra, e poi consideriamo che insomma a ottobre-novembre dovrebbe rientrare anche
0: Parisi,
1: e quindi credo che non ce li butteranno dei soldi lì, credo che prenderanno Todet, in uscita ci sarà Fabian e Brescianini, se viene questo Pellegrino al posto di Piccoli, bene, e poi penso che Paratici si concentrerà su un esterno veramente di qualità, e a questo punto poi penso che se non ci sono sorprese il mercato della Fiorentina dovrebbe essere chiuso, però credo che arriveranno certamente Torze, presto o tardi arriverà, non so se l'Oriente, ma ci vorrebbe un giocatore simile, cioè capace di puntare l'uomo, saltarlo e fare superiorità numerica. Però io sono veramente molto molto molto contento di come la squadra, di come la società si sta muovendo, e ho estrema fiducia che quest'anno, senza strafare, potremmo lottare per qualcosa che conta, e vediamo un po'. Comunque vi ringrazio perché mi fate tanta compagnia dall'Italia che mi manca tanto.
0: Walter, ti abbracciamo, grazie a te, ti rispondo subito. Beh, io sulla questione del terzino sinistro non sono in disaccordo con quello che dice Walter, nel senso che con il fatto che la Fiorentina ritroverà Parisi comunque in corso d'opera, ha un giocatore di ruolo interessante, potenzialmente forte come Valdepeñas, e poi ha Ranieri, Vieri e lo stesso João Mario che possono giocare comunque anche nell'altro, João Mario nella fascia opposta e gli altri due come terzini, insomma credo che potrebbe anche non essere la priorità della Fiorentina quella di scegliere un terzino sinistro. Poi che discorsi, se la Fiorentina trova un'occasione super che le permetta di acquistare un giocatore forte con costi magari non enormi su quella fascia, beh, tutti saremo anche contenti. Cioè, per fare un esempio, ieri da Roma rimbalzava il fatto che la Roma è interessata a Destiny Udoji, che ovviamente è del Tottenham e che ha portato Paratici al Tottenham, e che però sembra essere destinato dagli Spurs a ripartire, e quindi anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si parlava per la Roma di un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, certo non un affare banale, però se la Fiorentina avesse mosso passi in quella direzione e fosse riuscita a strappare un accordo col Tottenham, insomma, prendere Udoji per la fascia sinistra sarebbe tanta roba. Ecco, in quel caso sono anche aperto al pensiero che possa acquistare un terzino, anche perché non so poi il destino di Parisi come verrà gestito, considerando che poi quasi tutti i giocatori provenienti dalla precedente gestione sono stati presi in considerazione per le cessioni, quindi mi pare di capire che anche per Parisi potrebbe esserci un destino differente rispetto a quello di rimanere alla Fiorentina. Quindi è chiaro che se la Fiorentina trova un sostituto di altissimo livello, alternativa a Valdepeñas, addirittura titolare come potrebbe essere Udoji per la fascia sinistra, beh venga, cioè non è che ci si sta a strappare i capelli se arriva qualcuno di questo livello sulla fascia sinistra. Poi sul resto anch'io penso che arriverà un centrocampista e sicuramente un esterno offensivo, vedremo di che tipo. Vi dico la verità, così almeno si inizia subito a discutere. A me l'Orienté non mi fa impazzire, mentre il nostro grande Francesco Benvenuti è innamorato di lui calcisticamente. Io lo trovo insomma non un top da 30 milioni, ecco. E sulla futuribilità della sua carriera anche lì ho qualche dubbio. Io non ovviamente ognuno la pensa come vuole e siamo tutti pronti a discutere delle qualità di questo ragazzo, però è un 98, quindi nemmeno più un ragazzino, è un giocatore che comunque per ora non si è mai imposto, diciamo, definitivamente, nonostante appunto sia un giocatore nel pieno della propria maturità. Io preferirei un acquisto di qualche anno più giovane che abbia veramente voglia di lanciarsi nel calcio che conta tramite un campionato come quello italiano. Poi ripeto, ognuno la pensa come vuole, voi che ne pensate? L'Orienté sarebbe l'uomo giusto per completare il reparto offensivo della Fiorentina? 3487513933, ne parliamo anche con voi e magari diteci anche cosa ne pensate di un terzino sinistro. Io ripeto, se fosse Udoji lo prenderei ieri, se fosse un altro giusto per avere un numero in più che toglie spazio a una possibile sorpresa positiva come Valdepeñas, allora no, non mi interessa prendere un terzino, cioè preferirei che la Fiorentina si concentrasse in altre trattative. Allora, andiamo invece a leggere quello che ci riporta La Nazione di oggi. Piccoli, Pellegrino, ora il domino è pronto. L'ex Cagliari pronto a dire sì al Bologna, l'attaccante del Parma sempre più convinto della scelta di trasferirsi in maglia viola. Paratici, Goretti in pressing su Torsvet, però è anche il diciamo l'occhiello dell'articolo di Alessandro Latini che leggiamo subito. L'impressione è che una fiammata viola possa arrivare da un momento all'altro, magari anche prima dei fisiologici giorni di stanca di Ferragosto. Il mercato della Fiorentina non è finito, questa è una certezza. Paratici e Goretti sono ancora segnalati su diversi profili, ruoli, noti, nomi fino a un certo punto, perché Torsvet e Pellegrino ce li siamo appuntati da tempo sulla lista dei desideri, ma per quel che riguarda l'esterno offensivo mancino, quel che circola negli ambienti del calciomercato è soltanto l'identikit, profilo di livello internazionale da comprare a titolo definitivo, possibile che sia da cercare tra i calciatori di grandi club europei. Grosso lo attende da tempo, come attende il centrocampista norvegese del Sassuolo che scalpita da giorni per sbarcare al Viola Park. Questa sì trattativa che è impostata e che attende l'accelerata definitiva, così come quella che riguarda Pellegrino, non ci sono dubbi che piace Viola e l'accordo con il Parma è ormai dato per sicuro, 5 milioni di prestito oneroso e 25 d'obbligo di riscatto. Serve però l'uscita parallela di Piccoli, l'ex Cagliari ha accettato di buon grado la destinazione rossoblù, manca solo l'accordo fra i club con Sartori che vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto ai 18 milioni che chiede la Fiorentina. L'impressione è che anche in questo caso l'accordo si possa trovare a breve. Capitolo Fortini, l'esterno classe 2006 attende una proposta per lasciare la Fiorentina alla pari di Dodò, fin qui l'offerta del Torino di 5 milioni non è bastata a convincere la Fiorentina, resiste l'interesse del Sassuolo e ne ha parlato nel discorso Torsvet, anche Fabian rimane in uscita, interlocutori non nuovi, lo stesso Sassuolo e anche la Lazio con Gattuso che lo stima e lo accoglierebbe a braccia aperte, ma la Fiorentina con lui vorrebbe monetizzare. Sempre parlando di mercato, invece qui è Riccardo Galli che scrive: tattiche e soldi, futuro Fagioli dentro o fuori, dilemma di Ferragosto, Fagioli sarà uno dei punti di forza della Fiorentina anche nella stagione che sta per iniziare oppure il mercato potrebbe cucirgli addosso qualche sorpresa? Dilemma di Ferragosto decisamente complicato questo, perché la lancetta che indica la stabilità in viola del centrocampista continua ad oscillare tra indicazioni tattiche con Grosso pronto a impiegare il giocatore anche in qualità di mezzala e soluzioni di mercato che potrebbero portare nelle casse viola un bel pacchetto di milioni. Al momento, volendo provare a cercare qualche certezza sulla situazione di Fagioli, c'è molto semplicemente il fatto che venerdì sera nel debutto di Coppa Italia l'ex Juventino sarà tra i protagonisti sul campo. Difficile insomma non immaginarlo tra i titolari contro il Benevento, più insidioso invece immaginare quello che sarà lo scenario su Fagioli nella settimana che porta al via del campionato. sul giocatore. In effetti l'ombra di proposte, se non indecenti, sicuramente importanti, da mercati come quello inglese e spagnolo sembrano più che una possibilità. E tenuto conto che nel ruolo tattico specifico di Fagioli è arrivato il giovane Ulai, pensare che la Fiorentina non sia pronta ad ascoltare una proposta valutabile sufficientemente interessante sarebbe un errore. Dunque l'estate di Fagioli sta concretamente entrando nella sua fase più intrigante, tra lo scenario di una conferma accompagnata da un adeguamento tattico realistico e lo scenario di un addio che potrebbe portare nelle casse viola quei soldi che al momento non sono arrivati dall'addio di Ken. Questo è quello che scrive invece Riccardo Galli proprio sulla questione di Fagioli, mentre più in basso c'è un articolo dedicato a quelle che sono le uscite che stanno facendo molto discutere dei giovani della Fiorentina da parte del club e di Paratici. Ovviamente gestione talenti si cambia sulla scia del metodo Real. La cessione di Braschi ha fatto molto rumore, ma la strategia viola è mutata: recompra e futura rivendita. Adesso la crescita dei giovani passa dagli altri club. Il vivaio viola cambia pelle e lo fa senza rinunciare ai suoi talenti, ma scegliendo una strada diversa per accompagnarli nel calcio dei grandi. L'ultima fotografia è stata quella di Riccardo Braschi, 10 anni di Fiorentina alle spalle, lo scudetto primavera appena conquistato, ora ceduto al Thun per 1,2 milioni di euro. Una partenza che racconta molto più di una semplice operazione di mercato. Il classe 2006, finita al centro delle discussioni per il poco spazio trovato nella scorsa stagione in prima squadra, nascerà a Firenze a titolo definitivo, ma con la Fiorentina che si è riservato un diritto di ricompra per i prossimi 2 anni. Non è un caso isolato. Braschi è infatti il sesto primavera campione d'Italia ad aver salutato definitivamente Firenze. Prima di lui lo hanno fatto le valigie Balbo, Angiolini, Bertolini, Conti e Puzzoli, e il discorso si allarga anche alle altre pianticelle cresciute nel vivaio e già cedute dai primi assaggi di professionismo: Lorenzo Matucci, Lorenzo Lucchesi, Harder, Di Stefano, Bianco, Morazzini e Baroncelli. Operazioni che complessivamente hanno portato nelle casse viola 10 milioni di euro, numeri importanti ma che sarebbe un errore leggere come una fuga dal progetto giovani. Semmai raccontano una Fiorentina che ha cambiato il modo di gestire il passaggio più delicato, ovvero quello tra la primavera e il professionismo. La linea è quella strategica già percorsa dal Real Madrid: lasciare che il talento cresca anche lontano da casa senza perderne il controllo. Nico Pazzi è uno degli esempi più noti, Valdepeñas è uno dei casi che riguardano direttamente il mondo viola. La logica è semplice: meglio 2 anni giocati davvero nello stesso ambiente che una successione di prestiti senza continuità e garanzia di giocare. Per il ragazzo significa avere tempo per diventare calciatore, per la Fiorentina poter osservare la crescita da vicino e, quando previsto, conservare una via per riportarla a Firenze, dove la recompra non è possibile, resta infatti spesso una percentuale sulla rivendita. Non tutti naturalmente seguono questa strada, visto che sono già 14 le operazioni in prestito concluse dalla Fiorentina con giovani di proprietà, da Quadio a Martinelli, da Rubino a Deli, fino ad altri protagonisti dell'ultima primavera campione d'Italia. 2 formule diverse dunque per una stessa convinzione: il vivaio non deve essere solo un punto d'arrivo, ma il primo tratto di un percorso. E poi ancora tanto spazio alla Fiorentina per quanto riguarda la prima partita ufficiale dell'anno in Coppa Italia contro il Benevento. Grosso prepara la prima ufficiale, col Benevento è già dentro o fuori. Ulai si candida per un posto in mezzo al campo, attesa per il debutto di Mastantuono, che inizierà dalla panchina. La stagione dei proclami è ufficialmente finita: da venerdì al Franchi cominceranno di nuovo a contare i risultati. Dopo un mese di lavoro tra ritiro e tournée, la Fiorentina si presenterà al primo vero appuntamento della stagione con la Coppa Italia. Una gara con il Benevento, Grosso è davanti a un bivio. Non si tratta infatti di una competizione qualsiasi, soprattutto in questo 2026 che accompagnerà il club verso il centenario. La Coppa Italia è il trofeo che a Firenze manca da un quarto di secolo e che proprio per questo può diventare uno degli obiettivi sui quali costruire l'annata. Senza fare proclami, perché il tabellone ha già provveduto a ricordare quanto sarà complicato arrivare fino in fondo. In caso di passaggio del turno infatti la Fiorentina ritroverebbe il proprio pubblico nei 16esimi contro la vincente di Pisa e Empoli, poi però il percorso diventerebbe in salita: negli ottavi ci sarebbe il Napoli in trasferta e nei quarti ancora un viaggio con l'Atalanta tra gli avversari possibili. Un percorso che sulla carta premia tutt'altro che viola, ma che può anche liberare la squadra dal peso delle aspettative. Da un punto di vista tattico, Grosso non dovrebbe affidarsi alle indicazioni raccolte nelle ultime amichevoli, riproponendo ormai collaudato 4-3-2-1 con Mastantuono destinato a partire dalla panchina. L'argentino è appena entrato nel lavoro collettivo e la sua gestione sarà inevitabilmente graduale. Più probabile invece la presenza di Ulai in regia, con Fagioli destinato a cominciare fuori. Resta aperto anche il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e João Mario. Il Benevento però non arriverà a Firenze per accompagnare la Fiorentina al turno successivo. I sanniti infatti si sono guadagnati la qualificazione superando domenica il Ravenna per 5-3 al termine di una partita cominciata nel peggiore dei modi, con lo 0-2 incassato dopo appena 15 minuti. La rimonta ha raccontato una squadra ancora a registrare dietro, ma fedele alle idee di Floro Flores, che ha continuato a cercare il gioco manovrato anche nei momenti più complicati. Al Franchi intanto è già cominciata l'attesa con la vendita dei biglietti, che è partita ieri, prezzi che vanno dai 10 euro per la curva ferrovia fino ai 40 della tribuna VIP. La maratona resterà chiusa, in realtà è da già da qualche giorno che i biglietti sono in vendita, per ora sono 7.000 i tagliandi staccati per quanto riguarda la partita di venerdì. I prezzi sono buoni, poi ci sono anche tariffe agevolate per i ragazzi, quindi vedremo quello che potrà essere la scelta appunto dei tifosi di magari allungare un attimo la permanenza a Firenze prima di Ferragosto per seguire la partita. Ci riportava ieri Andrea Giannattaso dalle ferie nelle nostre chat che effettivamente l'ultima volta la Fiorentina ha giocato i 32esimi di finale e fu contro il Cosenza qualche anno fa, e furono 3.500 presenti, quindi veramente irrisorio il numero. Qui siamo già al doppio e quindi evidentemente un po' di curiosità per vedere la squadra all'opera c'è. Anzi, chi è che ha già comprato il biglietto, chi è che ci sarà allo stadio, fatevi avanti, diteci perché avete scelto di venire, e se invece avete deciso di non esserci, spiegateci perché, dove siete, cosa fate, ovviamente senza entrare nella privacy di nessuno, ma per divertirci in questa mattinata di martedì 11 agosto 2026. Allora, leggiamo qualche messaggio. Ormai venerdì è vicino, vedremo come andrà. Buongiorno e buona giornata da Claudio. Giovanni da Campi dice: ho sentito il nome di Sottile in un messaggio di un ascoltatore, per favore non lo rammentiamo più che ho avuto un mancamento e per poco uno sbatto con la macchina. Giovanni, hai ragione, io ho lo stesso effetto che hai te quando sento di parlare di Sottile. Però Sottile, Baracca e Nzola sono quei tre giocatori che anche ieri, di cui ieri ho scritto anche su Firenze Viola, che tendenzialmente purtroppo per la Fiorentina sono al mercato di oggi incedibili, cioè sono in una situazione dove la Fiorentina cerca di non regalarli, ma probabilmente li regalerebbe anche volentieri, ma non c'è la corsa a questi giocatori. E magari anche chi si è avvicinato, magari sono squadre, che ne so, per Sottil potrebbe essere una medio-alta Serie B e lui non è convinto di scendere di categoria. Per Baracca sapevamo insomma che era chiuso di fatto il suo acquisto da parte della Poelli di Bassol, ma poi per questioni burocratiche non ha concluso l'affare. Non si sa bene se siano questioni burocratiche, ma insomma comunque evidentemente ci sono ricreduti da quelle parti e non l'hanno preso. Su Nzola, silenzio di tomba. Giocatore, tra l'altro la Fiorentina ha pagato insomma tra gli 11 e 12 milioni di euro poche stagioni fa, su cui si basava grande parte di quel momento anche dell'attacco della Fiorentina. Lo voleva italiano in modo netto, un errore che ha fatto la Fiorentina su questo giocatore, che poi anche nei successivi prestiti non ha mai fatto niente di particolare. Forse il miglior prestito è stato quello degli ultimi sei mesi col Sassuolo dell'anno scorso, ma non c'è nessuno, almeno al momento, che ha chiamato per Nzola. Tra l'altro vogliamo fare un aggiornamento anche per esempio su Dodò, un giocatore che la Fiorentina ha messo in lista partenti a causa anche della volontà del brasiliano ormai da mesi, e per il quale non è arrivata nemmeno una telefonata concreta, cioè qualche sondaggino, qualche chiamata da intermediari, ma nessuno al momento si è espressamente, come dire, presentato alla porta di Paratici per parlare di lui. E quindi Dodò, che se vi ricordate l'anno scorso si parlava di lui, cioè il suo agente diciamo faceva arrivare messaggi di vicinanza potenziale con il Barcellona, addirittura Flick lo aveva chiamato, lo voleva, eccetera eccetera. Niente mai accaduto intorno a Dodò, per il quale la Fiorentina chiaramente chiede un bel pacco di milioni, ma perché lo valuta un giocatore forte. Ora che però ha già dei sostituti per quella fascia, insomma la situazione da una parte per la Fiorentina non si complica, perché da un punto di vista della rosa è tranquilla. Dall'altra parte c'è un problema legato proprio allo stesso presenza di Dodò, perché se poi alla fine non dovesse partire, la Fiorentina dovrebbe fare i conti con una fascia decisamente affollata, considerando che per ora ancora c'è anche Fortini tra i giocatori che potrebbero essere utilizzati dalla Fiorentina, perché è ancora in rosa come appunto il compagno brasiliano. Secondo il Flaco Viola, l'Orientè va bene, ma per l'attacco dallo scudetto addirittura ci vuole Ndoye. Ieri tra l'altro Ha parlato ai nostri microfoni Malù, basincato ovviamente nel corso di palla al centro, e lui parlava di Ndoye dicendo che a quello che gli risultava il giocatore avrebbe la volontà di tornare in Italia. Ma chissà che non nasca qualcosa col calciatore del Nottingham Forest, che tra l'altro appunto al Nottingham non ha fatto granché e che quindi magari potrebbe essere anche tra i partenti della stagione di quest'estate, insomma, che sia lui il nome ricercato alla Fiorentina, chissà. Sicuramente un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra e che con l'Italia sicuramente ha avuto già anche una buona connessione con la sua presenza nei campionati passati. Detto questo, sono le 8:59, noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo, la seconda ora insieme di Buongiorno Firenze, i primi ospiti e tutto quello che è chiaramente il mondo della Fiorentina e del mercato. Tra poco.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atleti. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: E torniamo in diretta alla seconda ora di palinsesto per quanto riguarda la nostra estate insieme a voi, unica emittente a Firenze che parla di Fiorentina, che vi terrà compagnia nel corso di questa settimana, quindi state con noi anche partecipando attivamente. Ci sono anche già tanti audio che poi ascolteremo nel corso di questa ora insieme, con le vostre valutazioni che commenteremo come facciamo quotidianamente, con grande insomma voglia anche di farvi partecipare, perché poi Radio Firenze Viola nasce proprio con l'intento di aprirsi a tutto quello che è il mondo dei tifosi e dare la possibilità a tutti di dire la propria sul mercato, criticando, applaudendo, esultando, insomma quello che è il consueto modo di stare insieme legato appunto a questa emittente, ripeto, questa settimana unica a tenervi compagnia fino praticamente al giorno della partita, quindi dalle 8 fino alle 9 la sera tutti i giorni saremo in diretta proprio per raccontarvi tutto quello che accade nel mondo della Fiorentina, partendo dal mercato e arrivando alla partita di venerdì contro il Benevento, esordio ufficiale contro appunto nella partita di Coppa Italia, 32esimi di finale. Detto, sono 7.000 i biglietti venduti, 14.000 gli abbonamenti staccati, quindi insomma sicuramente buoni numeri per una stagione che la Fiorentina vuole essere del rilancio e per accorciare anche la distanza alle squadre europee. Noi parliamo di tutto questo partendo dal mercato e passando dal campo chiaramente con un grande amico di questa emittente di Radio Firenze Viola, ovvero Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Ciao Cristiano, grazie di essere con noi.
1: Ciao a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Molto bene, forte e chiaro. Allora, Cristiano, io partirei con quello che è il momento che sta attraversando sul mercato la Fiorentina. Diciamo concluso l'affare Mastantuono, adesso ci sono alcuni giorni in cui la Fiorentina sta cercando di capire come sistemare la questione Piccoli, Pellegrino fondamentalmente dato in arrivo, la ricerca dell'accordo per Tosvet che parte da lontanissimo, praticamente da giugno e ancora non si è concluso, e poi anche questa ricerca dell'esterno offensivo che fondamentalmente è quello che adesso tutti stiamo aspettando, anche per capire davvero quali siano le ambizioni definitive di questa squadra e soprattutto di questa società.
1: Ma guarda, io in questi giorni insomma sono anch'io intorno al lavoro, è capitato di fare comunque dei servizi, dei pezzi come si dice in gergo di calciomercato, e sempre e comunque, sia che l'abbia fatto io sia che l'abbia fatto qualcun altro, la regina del mercato è senza dubbio la Fiorentina, ma perché le caselle riempite sono state tante, i movimenti tanti, e le altre invece hanno fatto poco, perché è un dato di fatto. Se si pensa al Napoli, insomma non mi viene in mente un colpo del Napoli, perché mi sembra che l'unica cosa di cui si parli per il Napoli siano le cessioni in questo momento, e anche la Juventus fino comunque all'acquisto dei due Monier e Begovic praticamente era stata immobile, lo stesso l'Inter. Ecco, è un mercato che procede a rilento, un po' colpa per il mondiale, un po' anche per mancanza evidentemente di fondi, perché è sempre più difficile per le nostre squadre muoversi. Credo che questo momento anche di riflessione che sta attraversando la Fiorentina dopo i tanti botti di mercato sia dovuto anche al fatto che bisogna anche guardare un po' a quelle che sono le sfide finanziarie, quindi cercare magari di trovare un po' di soldi da qualche cessione. Ci sono in ballo ormai da diverso tempo le cessioni degli esuberi, alcuni praticamente possibili da piazzare, sono ovviamente, riferisco a Barak, Sottil e Nzola, e poi ci sono però anche Dodò, Fortini, chissà, Fagioli. Poi io su Ken credo che insomma fino al 20 agosto, come dice il Cecca, non saremo sicuri della sua permanenza a Firenze, però è senza dubbio una Fiorentina che arriva al primo impegno stagionale vero, non amichevole, ma la gara di Coppa Italia, diciamo quasi pronta, ecco, magari qualche alchimia grossa da dover cercare, però insomma la struttura c'è, mi sembra insomma che sia abbastanza avanti la Fiorentina rispetto alle altre, anche perché poi comunque dopo la Coppa Italia, una settimana dopo, c'è il campionato, ecco, bisogna dirlo.
0: Ma infatti anche con il discorso, no, di Ken, che giustamente quello che hai detto poco fa, sottolineando anche come lo stia raccontando Niccolò Ceccarini nei nostri microfoni, però fondamentalmente il discorso è che siamo entrati adesso, siamo nel vivo, cioè è l'11, quindi per arrivare al 20 insomma si fa veloce, quindi la sensazione è che veramente o c'è qualcosa nel sottobosco per Ken e anche per Fagioli, mi viene da dire, cioè sono quei due giocatori che da inizio mercato si dice sì, occhio, perché poi alla fine ora ci si avvicina. Ecco, io non sarei così scontento se alla fine, proprio per usare questo termine, dovessero restare alla Fiorentina completando quella che è la rosa di Grosso.
1: No, ma sai, Fagioli e Ken rappresentano anche due pilastri di questa Fiorentina nel passato recente, insomma sono stati comunque, l'anno scorso Fagioli secondo me è stato il migliore per quanto riguarda il reparto del centrocampo, non brillante perché la stagione è stata disgraziatissima, però se dobbiamo cercare un giocatore che è stato più sufficiente degli altri è Fagioli. Ken comunque, nonostante un'annata tribolata per infortuni, ha firmato i gol salvezza, perché questo va detto, perché i gol salvezza sono arrivati da Moise Kean, è stato determinante anche in nazionale, pur non trovando la qualificazione mondiale, però lui c'è stato, è un attaccante forte, cioè non, su questo non ci sono dubbi, però entrambi sono di fatto anche gli unici due assegni possibili per la Fiorentina, perché dalle altre cessioni non possono arrivare quelle cifre, dagli altri giocatori, anche Gudmundsson non può arrivare alle cifre che si possono chiedere invece per Ken e per Fagioli. Se restano è tutto riguadagnato ovviamente per la Fiorentina dal punto di vista della qualità, della forza della rosa, perché anche se Fagioli magari non dovesse partire titolare, ma sarebbe evidentemente il primo cambio, rappresenterebbe un primo cambio di assoluta qualità per la Fiorentina, quindi ecco, si deve muovere Pratici in questo modo, non secondo me svendendo, ma se c'è l'offerta io credo, ma l'ha detto anche lui, non c'è nessuno, lo disse lui a
0: sì, non è nascosta la questione, certo,
1: sì,
0: non
1: appunto,
0: si sta lavorando a fari spenti, insomma. Si sa insomma.
1: Mi sembra chiaro che insomma la capacità di Paratici è semmai quella di non trovarsi spiazzato di fronte a un'offerta rinunciabile, ecco, questa dovrebbe essere la linea guida e credo che sia questa quella di Fabio Paratici, perché il fatto che ci sia questa trattativa, almeno come si dice, già chiusa con il Parma, pronto a prendere Pellegrino qualora dovesse partire Piccoli, ma qualora anche magari ci fosse un'offerta per Ken, evidentemente insomma segue questa linea, ecco, cioè nel senso Pellegrino lo prendi per fare un vice Ken, ma se vendi Ken può essere anche un titolare con evidentemente poi un sforzo magari in prestito o un giocatore di rincalzo per fare la riserva, anche perché poi insomma ricordiamo la Fiorentina, sì, c'è la Coppa Italia, ma poi c'è soltanto il campionato, quindi serve una rosa extra large.
0: Ecco, Pellegrino ti piace?
1: Devo essere sincero, no.
0: Bene.
1: Nel senso, è un buon giocatore, è sicuramente un buon giocatore, è un giocatore interessante per un determinato tipo di gioco, perché è molto forte sul colpo di testa, è un giocatore anche che fa bene la sponda, ma non mi sembra un upgrade rispetto a Ken, ecco, se lo mettiamo a paragone con Ken non credo che ci sia gara, ecco. Sicuramente come alternativa è leggermente meglio di Piccoli, ma non clamorosamente meglio di Piccoli, secondo la mia visione, ovviamente io Parma l'ho fatto anche diverse volte l'anno scorso, è chiaro che non poteva avere diciamo così, la stessa capacità di far gol, perché il Parma giocava molto basso, un tipo di atteggiamento molto conservativo quello del Parma, e quindi spesso e volentieri si ritrovava da solo a predicare nel vuoto Pellegrino, però non mi ha mai fatto impazzire. Ad esempio, per fare un esempio, io che anche in quel caso ho visto spesso giocare anche in Europa Santiago Jiménez, pensavo che a Milan potesse fare sfracelli, perché mi piaceva tantissimo, mi sembrava proprio il classico attaccante che segna in qualsiasi maniera. Così non è stato, quindi evidentemente poi contano anche altri aspetti, quindi può darsi che sia estremamente funzionale per il progetto Fiorentina e possa anche trovare stimoli magari nel fare anche lui un salto di qualità, passando appunto da una squadra che lotterà presumibilmente per non retrocedere a una squadra che ha evidentemente altre ambizioni.
0: Ecco, invece per l'esterno offensivo stamattina Tutto Sport ha rilanciato Lorienté, insomma è un nome che rimbalza da mesi ormai, perché chiaramente col fatto che Grosso arrivi dal Sassuolo e Lorientè faccia quel tipo di ruolo che la Fiorentina sta cercando, viene anche automatico suggerirlo. Lorientè ti piace di più di quanto non ti piaccia Pellegrino? E diciamo, i tifosi da ieri caldeggiano il nome di Ndoye del Nottingham. Parte chi preferiresti tra i due? Beh, immagino la risposta sia abbastanza ovvia, ma almeno per quanto mi riguarda. Però partendo da Lorientè, cosa credi? Cosa pensi?
1: Ma allora, Lorientè è un calciatore pronto, nel senso che è un calciatore che
0: no, 98
1: No, ma poi ha anche esperienza nel nostro campionato ormai da diversi anni, quindi non ha problemi di adattamento. Secondo me tutto dipende dalla valutazione. Ho sentito cifre che secondo me sono esagerate per il giocatore, perché 30 milioni mi sembrano tanti, cioè questa è la cifra chiesta,
0: sì sì, diciamo, è vero,
1: mi baso su quello che leggo, mi sembrano tanti per un giocatore che, non dico che a fine carriera, ma che non ha prospettiva di un casso altrettanto alto, perché mi sembra che la ratio di Paratici in questo mercato sia magari spendere, perché ha speso, però per giocatori 2006, 2005, 2004, cioè giocatori che hanno anche la possibilità di veder aumentare il proprio valore. Non sarebbe la stessa cosa su Lorientè, si può fare comunque il ragionamento di un giocatore che ti dà comunque qualcosa subito. Sicuramente mi piace più di Ndoye, perché Ndoye mi sembra abbastanza fumoso, non ha fatto nemmeno benissimo al Nottingham Forest, non è stata sicuramente un'annata clamorosa per lui, un'annata senza infamia e senza lode. Io cercherei qualcos'altro, sinceramente credo che possano esserci a quella cifra, sui 30 milioni, giocatori più interessanti e magari anche più futuribili per la Fiorentina. Io non credo siano questi nomi, perché mi sembra che i nomi usciti, pochi siano stati presi in netto anticipo rispetto a quelle che poi sono state le scelte finali.
0: Sicuramente sa come nascondere le proprie carte, Paratici, ma io dico sempre, andando un po' anche contro a quello che è il pensiero spesso dei colleghi, e che io sono contento che riesca a farlo, perché evidentemente lavora in un determinato modo, e poi soprattutto se porta giocatori di livello che abbiamo visto in questo inizio di mercato. Ma a me se me le nasconde chi se ne frega, poi basta che porti giocatori di questa qualità, anche perché ora non so qual è la tua percezione. Io sono sempre dell'idea che la Fiorentina debba puntare a fare 40 punti e poi divertirsi. Certo è che si è accorciato si è accorciata la distanza con le squadre diciamo delle prime otto, ecco, quantomeno. La Fiorentina credo che anche in una griglia di partenza potenziale, quella che viene fatta sui quotidiani il 2 di settembre, insomma, forse tra le prime otto, cioè all'ottavo posto la potresti inserire.
1: Ma oggi sì, bisogna aspettare ovviamente il mercato, certo. Ma mi sembra che aveva già fatto meglio del Bologna mi sembra in una fase un po' di non dico ridimensionamento, però di fermarsi al livello a cui è arrivata, e non è sicuramente in fase di crescita, comunque di investimenti, anche perché ad esempio Bologna ha venduto forse il giocatore più forte che aveva, o comunque uno dei più forti, ovvero Santiago Castro, sì, ha dovuto reinventarsi l'attacco, sta cercando Piccoli, dietro se dovesse vendere anche Lucumi sarebbe un'altra, insomma, come dire, perdere un altro pezzo pregiato. Continua ad avere Skorupski in porta, che secondo me è una follia, perché comunque è un giocatore anche che ha una carta di identità importante e che non dà più garanzie nemmeno fisiche, secondo me, perché insomma si fa spesso e volentieri del male avere un portiere che ti fa saltare diverse partite. Insomma, non capisco perché il Bologna non stia cercando un'alternativa. L'Atalanta è abbastanza ferma, mi sembra, sul mercato. Ho visto che insomma ha ceduto, anzi è andato via Jim City, ha preso praticamente soltanto Gaetano, ha un nuovo allenatore, quindi potrebbe volerci del tempo anche a Sarri per instillare il suo dogma, visto che l'Atalanta da 15 anni gioca a 3, invece si ritrova a giocare a 4. Anche questo può essere un percorso complicato da apprendere. Il Como per me resta un'incognita, perché poi comunque avrà l'impegno della Champions, a cui evidentemente non sono abituati quei giocatori, però sta facendo un buon mercato, Sugli altri io metto tutta un'incognita, perché non vedo nessuna estremamente più forte delle altre, perché sono praticamente le stesse squadre dell'anno scorso. Ecco, vediamo la Juventus, che ha cambiato totalmente il reparto d'attacco, lì forse qualche cosa vedremo di migliore rispetto all'anno scorso. Però Napoli, Milan, Inter, Roma, è chiaro che queste squadre al momento mi sembrano avere qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, però sulle altre secondo me siamo lì.
0: Ecco, per concludere e salutarti Cristiano, sfrutto il messaggio di Dido, che ascoltando prima anche le valutazioni di alcuni quotidiani sulla partita di Coppa Italia di venerdì, lui dice: ma quale ingresso graduale, Mastantuono deve giocare subito dall'inizio e senza indugi. Ecco, sulla gestione di Mastantuono, arrivato alla fine della settimana scorsa e quindi comunque con una buona settimana sulle gambe insieme ai compagni, pensi che effettivamente sia strano pensare che debba partire con calma, oppure è anche giusto inserirlo senza troppa fretta, essendo un ragazzo certo che arriva con sulle spalle 500 persone ad attendere all'aeroporto, però sempre un 2007 è.
1: Sì, però il 2007 argentino che giocava titolare di River Plate, io non penso che abbia particolari problemi a inserirsi. Se è pronto fisicamente non ci sono alternative su quel lato del campo, se non adattare Jimenez, quindi credo insomma che potrebbe tranquillamente partire titolare. Io credo che poi comunque vedremo sostanzialmente la formazione magari tipo perlomeno per le prime partite o per la prima partita di campionato, e poi ci sono i cambi, quindi evidentemente giocheranno un po' tutti per anche consentire a Grosso di capire insomma qual è al momento il livello della squadra. Quindi mi aspetto sinceramente Mastantuono, Kenny e Goodwin sono sostanzialmente l'attacco l'unico possibile se consideriamo il 4-3-3, non credo ci sia un'alternativa.
0: Ma io sono d'accordo, anche perché ora tra l'altro credo che tanti di coloro che stanno acquistando il biglietto, insomma ti ripeto, i numeri non sono da mille una notte, si parla di 7.000 tifosi su uno stadio che ne può ospitare 22, quindi siamo a un terzo fondamentalmente della capienza, però stanno aspettando magari di partire per Ferragosto, o magari tornano addirittura da qualche località balneare proprio anche per vedere Mastantuono, nel senso che poi a parte si gioca contro il Benevento, quindi è una squadra da cui bisogna portare grandissimo rispetto. Però una delle ciliegine di questa partita è proprio vedere Mastantuono in campo. Tra l'altro, una curiosità che abbiamo riportato più volte, anche nel giorno del suo compleanno, io non ci penserei due volte per farlo giocare, ne so, 50-60 minuti, poi si cambia, però cioè, comunque si è allenato sempre, non è che si sta parlando di un ragazzo che è stato infortunato, viene dal Real Madrid, si è allenato al Real Madrid, arriva qui dopo una settimana insieme a compagni, io non vedo motivi per cui non farlo partire titolare.
1: No, anche secondo me, non sapevo del compleanno, mi ricordavo sì che era intorno a metà agosto, però è un giocatore che devi testare, non hai potuto testarlo in amichevole, non dico che col Benevento sia un amichevole, anzi forse è la partita più importante dell'anno per la Fiorentina, perché oltre al campionato ha solo la Coppa Italia in cui può provare evidentemente anche ad andare il più lontano possibile, però insomma affronti una squadra neopromossa in Serie B con grandi ambizioni, per carità, però una squadra ovviamente inferiore sulla carta. Mastantuono secondo me merita assolutamente di giocare subito, sì, un'ora, 50 minuti, poi un Grosso farà le sue valutazioni, anche perché deve trovare sicuramente il feeling con i compagni, e insomma credo non abbia problemi di preparazione, l'ha fatta con Real Madrid, una settimana con la Fiorentina, insomma sono giocatori questi che si adattano rapidamente, non credo che abbia bisogno di grandi di chissà quale tempo per potersi inserire. Può esserci un problema linguistico, può darci, ma insomma non è che parla russo, parla spagnolo, quindi insomma alla fine ci si può capire, magari De Gea lo può aiutare, anche Jimenez può aiutarlo nell'inserimento da questo punto di vista, però insomma io credo che vedremo appunto Mastantuono in campo, da capire se sarà 4-3-3 o 4-3-2-1, perché mi sembra che ci siano state anche delle valutazioni su questo schema tattico, però insomma credo che insomma Mastantuono sarà della partita, anche perché davanti, se Piccoli è in fase di cessione, verrà rischiato, io credo no.
0: Beh, se ci arriva venerdì, perché io penso che... No, nel senso, penso che...

0: vendiamo piccoli, ok, però in attesa abbiamo comunque un giocatore che può giocare su più ruoli e che può essere utile alla causa anche come punta centrale. Se mi permetti, vorrei dire soltanto una cosa, perché sento spesso proprio la vostra emittente parlare, no, con dispiacenti sulla partenza dei ragazzi, ha fatto il nome di Braschi, insomma, che sta per andare al tunnel. Io invece credo che questo modo di ragionare nuovo, cioè, ha avuto la Fiorentina di cedere di fronte a offerte magari non clamorose, però i propri ragazzi, se non vedi una crescita evidente, cioè si sta parlando di cessioni di ragazzi di 21, 22, 20 anni che hanno fatto magari primavera campionati di Serie B, se non ci credi e le offerte che arrivano sono quelle, fai bene a vendere, perché altrimenti ti ritrovi situazioni tipo Sottil, che ha 27 anni, 26, ora non lo so.
1: È del 99, quindi 27.
0: 27. Che ha girovagato l'Italia cercando di trovare il suo spazio e alla fine è un esubero alla Fiorentina. Fai il bene anche di questi ragazzi, secondo me.
1: Benissimo, Cristiano, io ti ringrazio tanto per questa bella e lunga chiacchierata, ti auguro buon lavoro, buona giornata, buon Ferragosto e a presto come sempre su Radio Firenze Viola.
0: Vai, alla prossima.
1: Ciao Cristiano, grazie ancora. Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Allora, intanto sì, devo correggermi perché prima dicevo capienza da 22.000 posti, in realtà è molto inferiore perché la maratona resterà chiusa in vista della partita di venerdì, quindi ci sarà aperta fondamentalmente solo la tribuna, compreso in Siva di parterre e la curva ferrovia. Quindi diciamo che la capienza plausibile sarà di 13-14 mila persone, forse qualcosa di meno addirittura, quindi siamo alla metà più o meno dei biglietti venduti con i 7 mila di cui parlavamo ieri, e tendenzialmente credo che potranno anche aumentare. Ringrazio Andrea e Massimiliano che mi hanno fatto notare che mi ero perso la chiusura della maratona, siete sempre puntualissimi e molto educati anche nel sottolineare qualche nostra mancanza, quindi grazie mille. Detto questo, ci fermiamo un attimo per la pausa della mezza di fatto di questa seconda ora insieme di Buongiorno Firenze. Vi ricordo che siete in ascolto dell'unica radio che parla di Fiorentina in questi giorni, diciamo, attiva, e che quindi se ci sono delle notizie, le notizie sicuramente passano da Radio Firenze Viola. Nella seconda mezz'ora di questa seconda ora avremo anche altri graditi ospiti, e ospiti non sono, quindi 348-75-1393, ascolteremo i vostri messaggi audio e leggeremo i vostri messaggi di testo. Se volete chiamare, come sempre, 055-77-11-171, tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta.

0: da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
2: Torniamo in diretta, 9.31, 11 agosto 2026, siamo di martedì ovviamente, questa è Radio Firenze Viola, Pietro Lazzini vi sta parlando, Radio Firenze Viola è l'unica emittente che vi tiene compagnia in questi giorni di calciomercato, quindi tutti i vostri messaggi, allora... vediamo, intanto Angelo ci dice: io direi che bisogna arrivare a 60 punti e poi divertirsi, non a 40. Beh, 40 intendo dire, prima arriviamo con certezza a quello che l'anno scorso è stato un'incertezza fino in fondo e poi dopo uno si diverte. Prendo un po' in prestito la filosofia dell'Atalanta, che con i percassi per tanto tempo, anche quando c'era la Champions in ballo, addirittura quando stavano per vincere la League, parlavano della salvezza, quindi è un modo anche per esorcizzare quello che sta, che è accaduto l'anno scorso. Maurizio dice: volevo farvi complimenti per le informazioni della compagnia che ci fate quando tutte le vostre colleghe sono in vacanza, sono certo che sia la cosa giusta e vi dà e darà il giusto ritorno. Vi ho conosciuto nell'estate 23 e 2023 non vi ho più lasciato. Questo è Maurizio, grazie a Maurizio, grazie anche a Lorenzo Benedetto che è apparso in studio. Poi buongiorno Pietro, avevo già comprato i biglietti prima di sapere che avremmo affrontato il Benevento, peccato, avrei preferito Ronaldinho anche se non credo giocherà molto, questo perché sono curioso di vedere dal vivo la Viola nella speranza di vedere una squadra che mi faccia di nuovo sognare. Questo è il pensiero di Ale da Scandicci. Poi Gabriele dice: buongiorno Pietro, se hai tempo potresti leggere il comunicato di Braschi in modo che tutti si rendano conto di chi sia questo ragazzo. Ora tra poco Gabriele lo recuperiamo e leggiamo anche il messaggio di Braschi, ma prima, come di consueto quotidianamente, è arrivato il momento del caffè nero bollente. Ora tra poco,
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
2: Buongiorno Luca. Ah no, non ce l'abbiamo, scusami, non avevo capito Stefano, avevo capito che c'era. Va bene, allora tra poco rimandiamo anche la sigla l'abbiamo già mandata. La rimandiamo la sigla o ci andiamo da Luca?
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
2: È agosto anche per noi, buongiorno Luca Calamai.
7: Due sigle, due caffè.
2: Oggi si spara alla grande.
7: Una cattiveria feroce. Allora, ho sentito un bellissimo intervento del tuo ospite precedente sul tema che io voglio toccare oggi, che è quello di Gudmundsson. Perché anch'io, nella riflessione che faceva il tuo ospite, che diceva Gudmundsson a campionato finito, era il primo che mi sarebbe venuto di dire via, ma via senza dubbio, senza pensiero, via, perché sei al di là del giocare bene o male, perché poi alla fine Gudmundsson, se andiamo a guardare i suoi numeri in qualche modo, anche grazie ai rigori, comunque i rigori ragazzi vanno fatti, aveva dato il suo contributo, però via per l'atteggiamento, via perché ci sembra sempre lontano dall'essere gruppo, squadra, Fiorentina. Ecco, poi è arrivato, non sono arrivate subito le offerte importanti, è iniziato il ritiro e Andrea Giannattasio non perdeva occasione per ricordare come Gudmundsson avesse iniziato la preparazione con impegno, con determinazione. Direte, è scontato, è un professionista, sì, però diciamo un messaggio che sembrava finalmente in controtendenza. Nelle partite che ha giocato Gudmundsson ha fatto il suo, lo ha fatto anche con un certo impegno, e arrivo a chiudere la mia riflessione di oggi in questo senso. In questo attacco molto strano che sta creando la Fiorentina, con degli atipici sostanzialmente dietro le punte, con giocatori che possono fare gli esterni, ripeto atipici, ma che possono fare anche i trequartisti, che possono stringere al centro, beh, io credo che se non arriva l'offerta clamorosa, Gudmundsson nella nuova Fiorentina ci possa stare. È l'ultima opportunità, credo averlo detto una decina di volte, l'ultima opportunità. Questa è veramente l'ultima opportunità di Gudmundsson. Prenditi la Fiorentina o arrivederci.
2: Grazie mille a Luca Calamai, che come sempre ritroviamo alle 14 per quanto riguarda Palla al Centro. Adesso prendiamoci qualche momento per ascoltare i tanti messaggi audio che avete inviato, ovviamente come sempre nella modalità diciamo più da chi si compra e meno da treno Eurostar, quindi grazie alla regia, ricordiamo, di Stefano Carlesi, i primi due messaggi audio di oggi.
8: Buongiorno Pietro. Onore a Fabbri, Leonardo ci porta in tutto il mondo, ragazzi. E veramente è stato ieri sera un grandissimo oro, e complimenti anche al secondo perché comunque si è fatta una bella doppietta. E Elmas, io lo piglierei subito, giocatore giovane, 26 anni, duttile, meglio di lui proprio si spenderebbe anche poco, perché forse lo danno anche con diritto, cioè, secondo me farebbe un bel affare Paratici, cioè, a portare il Massa a Firenze.
9: Scusa Pietro, se Atta fa la mezzala e un Torbet e un Serve, che ne fai di tutti questi centrocampisti?
2: Beh, sì, io questo considerando che dovrebbero però partire sia Brescianini che Fabian, forse Fagioli, cioè nel senso, a conti fatti oggi sicuramente c'è un discorso legato al numero di centrocampisti a disposizione che dovrebbe essere registrato, però come abbiamo detto tante volte, la Fiorentina comunque sappiamo avere tra i cedibili Brescianini, Fabian, forse Fagioli, considerando questi numeri in uscita, se ne dovessero anche uscire due su tre, è chiaro che l'inserimento di un altro centrocampista come Torsvet permetterebbe di avere delle qualità diverse in più da poter utilizzare nel corso della stagione. Attà è un giocatore che può giocare sia a mezzala che tre quarti, in una squadra che per ora sembra andare in una direzione più verso il 4-3-2-1 che non verso un 4-3-3 puro, anche perché dipende poi da quale sarà l'innesto principale di questo esterno offensivo di cui facciamo un gran parlare. Allora, sentiamo altri due messaggi.
10: Buongiorno a tutti i tifosi Viola e buon 11 agosto della liberazione di Firenze a tutti. Ciao Pietro, un abbraccio.
2: Grande amico.
11: Io sinceramente spero che vadano su Ndoye per la fascia sinistra, perché mi sembra un giocatore che in Italia possa fare la differenza, c'ha passo, c'ha strappo, c'ha gamba, con italiano ha imparato anche a migliorarsi in zona gol, quindi per me sarebbe l'esterno ideale. Ora costerà un pacco di soldi, guadagnerà anche abbastanza, però secondo me non giocando al Nottingham Forest potrebbero anche dartelo in prestito con obbligo / diritto di riscatto.
2: Beh, Ndoye è un nome che vi piace molto, ma sicuramente può essere plausibile per quello che è insomma la situazione della Fiorentina e la sua situazione proprio nel Nottingham, quindi perché no? Cioè, l'abbiamo detto anche ieri, però ecco, non credo sia l'unico nome plausibile per l'attacco della Fiorentina, ma insomma questo è sicuramente un qualcosa che può essere potenzialmente da Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato. Poi grazie ad Amilcar, detto il Puma, che ricorda come oggi insomma ricorrano anche l'82esimo anniversario della liberazione di Firenze, l'11 agosto del 44, il suono della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, i fiorentini insomma si sono liberati da quella che è stata la dittatura nazifascista, quindi evviva, evviva, evviva. Allora intanto vediamo quello che andiamo avanti con le vostre valutazioni in attesa di metterci in contatto con il direttore. Buongiorno, ma se fosse venduto Fagioli ci sarebbe il solo arrivo del norvegese del Sassuolo a centrocampo, con la vendita degli altri esuberi potrebbe arrivare un altro centrocampista, addirittura due, ma non lo so, potrebbe anche essere un'idea, vediamo. Comunque sicuramente a centrocampo qualcosa si muoverà ancora, questa è la sensazione che ampiamente abbiamo in queste ore di calciomercato, quindi vediamo quello che accadrà anche in mezzo al campo. Nel frattempo ritroviamo molto volentieri per dargli la sveglia, ma in realtà è sveglio da ore, sulle tracce del calciomercato italiano estero, Niccolò Ceccarini, buongiorno.
12: Nero Verdi, buongiorno a tutti.
2: Alla fine mi toccherà stracciarti il tesserino. Comunque va bene, tanto non te ne fai di nulla. Caro Nick, come va?
12: Tutto bene, tutto a posto, anche stanotte 20 centimetri.
2: Sì, pensavo 27 gradi, invece 20 centimetri.
12: No, 20 centimetri in vetta, una cosa favolosa, guarda, tra l'altro tra un'oretta si chiude gli impianti perché comunque non vogliamo rovinare il buon manto nevoso che è venuto, però questa montagna di Grassina quest'anno ci sta dando delle soddisfazioni, Pietro, incredibili, ed è un peccato che tu non porti i tuoi figli a fare un po' di pallate di neve in questo periodo, ecco.
2: No, non ci interessano assolutamente. Detto questo, inizio a chiederti quelle che sono, diciamo, i potenziali ultimi aggiornamenti su quella che è la trattativa più calda in chiave fiorentina, cioè l'uscita di Piccoli verso Bologna e l'arrivo di Pellegrino dal Parma. Secondo te tutto quello che sta rimbalzando in queste ore è una preview, diciamo, di qualcosa che sta per concretizzarsi, oppure siamo ancora nella parte fumosa della trattativa?
12: No, io credo che tutte e due le parti vogliano arrivare a una quadra velocemente. Il problema è che secondo me stanno studiando un po' la formula per far sì che tutti siano contenti. Io penso che Piccoli e il Bologna non abbiano grossi problemi a trovare un accordo di massima per quanto riguarda l'ingaggio, e capire se la Fiorentina riesce a trovare la formula giusta con il Bologna per poter poi fare questo trasferimento. Io penso che loro abbiano intenzione di fare un prestito con obbligo di riscatto che potrebbe aiutare sia la Fiorentina che il Bologna per il discorso della valutazione dell'ammortamento del giocatore, no? Un conto è farlo definitivo oggi, un conto è farlo definitivo magari tra un mese, tra un anno. Quindi su questo io credo che il Bologna a 18 faccia fatica a arrivarci, ma bisogna ci arrivi, perché altrimenti la Fiorentina non può fare questa operazione. Però c'è la volontà di tutti, mi sembra, di arrivare alla fumata bianca, e il Bologna è l'unica squadra che si sta interessando a Piccoli per prenderlo a titolo definitivo, e quindi vediamo se questa operazione poi alla fine si farà in queste ore, ecco.
2: Poi c'è grande interesse anche sotto quelli che sono gli affari del centrocampo, perché si continua a parlare di queste potenziali offerte per Fagioli, però io credo che tu ci stia lavorando davvero da diversi giorni, e ancora queste squadre dall'estero che vorrebbero Fagioli non si sono palesate, mi viene da dire, e contestualmente la Fiorentina continua ad attendere di trovare un'intesa per Tolsvet, che insomma dopo due mesi di mercato ci può anche venire il dubbio che qualcosa possa non andare a buon fine.
12: Ma senti, a noi del Sassuolo non ci è arrivata un'offerta ufficiale della Fiorentina, questo te lo posso garantire, nonostante i miei sforzi, nonostante abbia fatto tutto il possibile per agevolare voi Viola, però non è arrivata una vera e propria offerta ufficiale. Comunque noi del Sassuolo vogliamo un po' di soldi e più una contropartita tecnica. Io credo che in questo momento gli unici giocatori che potrebbero servire al Sassuolo sono Fortini, perché comunque sulla fascia destra avrebbero bisogno, e poi magari uno tra Fabian e Brescianini, però loro vorrebbero anche un conguaglio su una situazione del genere. Mi sembra che in questo momento la posizione del Sassuolo sia una posizione molto rigida. Torsved vuole venire alla Fiorentina, non è l'unico giocatore che stanno trattando, questo lo posso garantire, per il centrocampo, perché viste le difficoltà eccetera, si stanno muovendo anche su altri nomi, per quello che ho capito io. Però in effetti è una trattativa lunghissima, e certo, quando le trattative sono così lunghe non hanno grandi possibilità di successo, però speriamo che magari si possano sbloccare dall'oggi al domani. Ecco, però la Fiorentina in questo momento non mi sembra che abbia intenzione di mettere soldi su questa operazione.
2: Eh sì, perché poi di fatto, insomma, mi sembra che davvero possa nascere qualcosa di diverso poi in mediana, e sarebbe curioso, come è curioso almeno da parte mia, Nick, quello che stai raccontando sul terzino sinistro, perché io ero convinto che lì non si sarebbero mossi, invece tu ci dici che effettivamente qualcosa potrebbe muoversi. Beh, che pensi davvero che magari forse negli ultimi giorni di mercato c'è un'operazione un po' last minute, quelle che arrivano in prestito senza troppo onere da un punto di vista economico, oppure ti aspetti che provino a prendere veramente un'alternativa titolare a Valdepeñas?
12: Ma io ho capito che loro vorrebbero prendere un giocatore aggiuntivo in attesa di Parisi, ecco, quindi non uno con grandissime velleità di posto da titolare oppure meno. Io ho capito questo, magari anche l'esperienza. Quindi secondo me l'esterno sinistro su cui loro stanno lavorando, pensando di andare a prendere, è sicuramente un giocatore mestierante, mi sembrerebbe di poter dire con un'espressione brutta, ma che rende l'idea. E questo è quello che ho capito io, solo che non sono ancora riuscito a vedere bene quale può essere il profilo del giocatore che loro stanno trattando, perché non vogliono secondo me lì mettere un titolarissimo, mentre davanti hanno intenzione, no, di fare Pellegrino al posto di Piccoli e prendere un forte esterno d'attacco. Sulla fase sinistra della difesa mi sembra che l'idea sia quella di mettere un giocatore che dia una mano, ma che allo stesso tempo, quando rientrano Parisi e quando c'è Valdepeñas, se tutto sommato si metta, no, in coda. Questo è quello che ho capito io, in attesa soprattutto di Parisi, perché Parisi, insomma, io credo fino a gennaio non se ne parli, ecco.
2: E poi si parla dell'attaccante, diciamo, esterno, quello che dovrebbe completare l'attacco. Te pensi che possa essere, diciamo, nominato come il famoso Mister X che tutti gli anni rimpalla nel mercato della Fiorentina, o questa volta è più facile davvero che sia un giocatore che ancora non è uscito e che effettivamente la Fiorentina sta trattando sotto traccia per stupire un po' tutti e per evitare magari anche che il prezzo diventi inaccessibile?
12: Ma che sia un po' sotto traccia, sì, perché sostanzialmente sono sempre usciti gli stessi nomi, quindi non mi sembra che ci siano grosse novità sotto il profilo di quelli che potrebbero essere i giocatori. Probabilmente lui sta vedendo, inteso come Paratici, quale può essere la soluzione migliore, e potrebbe anche aspettare un po' l'inizio delle partite ufficiali, perché questa potrebbe essere anche una spiegazione. Di sicuro lo vogliono prendere forte, uno che comunque possa permettere a Grosso di fare tranquillamente il 4-3-3 puro, quindi per me cercano questo sinistro, magari anche di piede destro, che possa rientrare e dare la possibilità di fare 4-3-3 puro con il cosiddetto piede invertito. Però ora dare un nome, francamente, sarebbe metterne 10 insieme con tutti che hanno la stessa possibilità. Qui non sono in grado ora di poter dire un nome concreto che la Fiorentina sta veramente trattando, però sicuramente è un nome di un giocatore bravo, questo sì.
2: No, infatti abbiamo capito che sicuramente la Fiorentina vuole alzare il livello da quel punto di vista. Concludo facendoti ribadire un po' quella che è la linea invece su Ken, perché è vero che la Fiorentina qualche giorno fa ha fatto sapere di non volerlo cedere, di essere pronta a andare avanti con lui e tutto, però d'altro canto è sempre uno di quei calciatori che per qualche giorno, insomma, dovremo ancora tenere le antenne dritte, no? Anche perché poi non so quante squadre cercano la punta con le sue caratteristiche e dal suo prezzo, però fino a che non si arriva alla fine di agosto la sicurezza che resti in viola, diciamo, non c'è, soprattutto anche per quelle che sono le mosse nette su Pellegrino, che almeno inizialmente sembrava essere il giocatore che doveva eventualmente sostituire proprio lo stesso Ken.
12: Sì, loro lo prendono per due motivi, nel caso Pellegrino, perché può sostituire Ken e perché può essere un'alternativa a Ken, quindi l'obiettivo è fondamentalmente quello. Pietro, che ti posso dire? Sì, Ken è un giocatore sul quale bisogna stare attenti, perché il Como non ha certo rinunciato, la Fiorentina ha fatto quell'uscita perché Como era arrivato a 30 milioni e quindi a 30 milioni non era nemmeno iniziata una trattativa, non si parlava di niente, e hanno deciso di fare quell'uscita pubblica, che il giocatore resta. Senza naturalmente avere senza sì, senza ma. In realtà secondo me se arriva un'offerta da 40 milioni il giocatore non resta e può andare via, un po' come Fortini, no? Fortini dicono in questo momento se non arrivano 10 milioni resta a scadenza di contratto. Io non sono così convinto. Per me, se la situazione rimane stabile al 20 di agosto, non avrebbe senso perderlo senza nemmeno prenderci 5, 6 milioni o 7. Quindi alla fine per me una cessione la faranno, ma su Ken bisogna stare attenti, perché per me su Ken la Fiorentina, non lo so, io non vedo un grande futuro con Ken alla Fiorentina, ecco.
2: Niccolò, grazie mille, come sempre ci sentiamo alle 16 per Nick e Nick con l'altro Nick.
12: Bene, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Ciao grande Niccolò. Allora, intanto ringrazio un ascoltatore che ci ricorda come oggi sia anche l'anniversario della scomparsa di un grandissimo tifoso della Fiorentina, insomma uno che ha unito tanti tifosi sotto gli stessi, non solo colori, ma gli stessi vessilli, ovvero Walter Tanturli, presidente del storico del Viola Club BSC, che verrà ricordato oggi alle 10 sotto la curva ferrovia, per chi volesse passare appunto per un ricordo, tra pochi minuti insomma sicuramente troverà tanti altri tifosi pronti a ricordare uno che è stato veramente parte della vita di tantissimi tifosi della Fiorentina. Allora intanto saluto Babbo Viola che ci scrive dalla Malesia in vacanza negli auricolari a Radio Firenze Viola, capito Stefano? Poi saluto anche Simone e tanti altri che ci hanno scritto. Intanto vi dico che su El Mas stiamo cercando di fare chiarezza, stiamo provando a capire se la regola diciamo prevede che possa essere tesserato nonostante il fatto sia extracomunitario, perché l'anno scorso ha giocato in Italia, oppure no, perché comunque è una regola che cambia spesso e che ha dei contorni un po' poco chiari, e quindi prima di portare avanti quella che è una notizia, quella dello sport, che parla di un interessamento molto concreto per Elmas, vogliamo avere la certezza che questa trattativa possa essere portata eventualmente a buon fine. Detto ciò, ascoltiamoci un po' di audio, dai Stefano, andiamo con una bella rafficona di finale.
13: Buongiorno, Llorente come Elmas, sentito oggi tirato fuori dalla Gazzetta, mi sembrano dei nomi fuori target di Paratici, sia per investimento, età del giocatore. Secondo me l'attaccante esterno c'è, è nascosto bene, non è mai uscito e sarà sempre sulla falsa riga di bel investimento economico, bel prospetto giovane che faccia fare un minimo salto di qualità, se no va bene Gudmundsson. Insomma, buona giornata, Marco da Imola.
14: Te Pietro sei stato l'unico a sbilanciarti almeno un paio di mesi fa più o meno su Coleoscio, dicendo appunto mi sbilancio e dico che non arriverà mai. Tutti gli altri, bocca piena, arriva domani l'altro, ha detto sì, ma però su, giù, sotto, sopra, poi meno male è tornato dove era e lì sta bene.
15: Pietro, ho visto il profilo di Piccoli, continua a mettere foto con la maglia della Fiorentina dell'allenamento, non credo che abbia così tanta voglia di abbandonarci, purtroppo.
16: Buongiorno Pietro, ne approfitto della tua presenza per commentare una voce che spero non sia vera sull'esterno. Si vocifera di Kevin Schade del Brentford, dove gioca Kayode. Allora, io spiego perché spero non sia vero. È un giocatore che ovviamente vale, ma non vale la cifra che è richiesta dal club inglese, perché siamo sui 35-40 milioni. È un giocatore che ricorda molto Chiesa, quindi molto potente, molto forte fisicamente, molto veloce, ma tecnicamente non è così abile, soprattutto nel dribbling, nell'uno contro uno, partendo da fermo. Ora io dico, costasse 20-25 milioni subito, ma quelle cifre io voglio un giocatore come Gozzo, come Nusa, insomma giocatori, non dico loro, ma con quelle caratteristiche che anche da fermo saltano l'uomo seco.
17: Bene, niente, io vi volevo dire che vi ascolto sempre, sono Alessio da Firenze e massima fiducia in Paratici. Voi lo so, dovete parlare di mercato, ma quello che ha in testa il direttore non lo sa nessuno. Volevo chiedervi se Ken potrebbe giocare anche esterno e Pellegrino centrale. Poi volevo sapere mai vendere Fagioli, perché nel processo di crescita abbiamo bisogno almeno di due metronomi, e cosa c'è di vero nelle voci di Nico Williams. Un salutone a tutti, soprattutto ai Bernabei.
18: Buongiorno, grazie della compagnia. Allora, io sono un vecchietto, però io venerdì 14 agosto, siccome è il mio compleanno, vado a vedere Mastodon Tuono, come si chiama, e spero mi faccia un bel regalo. E comunque, forza Viola, sono un pochino preoccupato per la difesa, un po' con troppi giochisti sulle fasce, però penso che non ci sia problemi, però vediamo. Forza Viola, ciao.
19: Buongiorno Pietro, ma Dodò che se ne farà? Rinnova.
2: Ah? Ma rinnova solo se resta la Fiorentina, lo fa per un anno, ma francamente io credo che alla fine una soluzione verrà trovata. Poi rispondo, Shade è un nome che ha tirato fuori Viola Fan sui social, noi ancora non abbiamo avuto grandi conferme, però il valore di ragazzi che vengono dalla Premier League, che hanno fatto una stagione come la sua, l'anno scorso ha fatto 39 presenze, 8 gol e 4 assist in un campionato come la Premier, è difficile che sia più basso di quella che è la valutazione di cui stavi parlando. Su Ken esterno mi sono espresso più volte, è una cosa che non troverebbe veramente senso, proprio perché ormai Ken è la punta, è una punta anche titolare della nazionale. Su Williams, ragazzi, pensare che la Fiorentina possa prendere Williams, giocatore che ha una clausola rescissoria di 90 milioni dell'Athletic Bilbao, insomma, mi sembra veramente fuori mercato e fantacalcio in questo momento del mese d'agosto, soprattutto parlando anche di un campione del mondo che potrebbe essere appetibile per le migliori squadre internazionali. Detto ciò, noi ci dobbiamo fermare perché adesso c'è l'almanacco Viola del centenario con il consueto appuntamento con gli amici del Museo Viola, che conclude le nostre dirette per quanto riguarda il Buongiorno Firenze, oggi dedicata a Leonardo Occhipinti, e poi tra poco però ci ritroviamo sempre insieme al sottoscritto, ma anche con Simone Bernabei, per il consueto appuntamento con Chi si compra, altri ospiti, la vostra voce, i vostri messaggi, tra pochissimo dopo l'almanacco del centenario.
3: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
20: L'11 agosto è il giorno della liberazione di Firenze dall'occupazione tedesca e dalla dittatura nazifascista. È anche il dolorosissimo giorno della morte di Walter Tanturli nell'agosto 2013. Il nostro almanacco oggi viene però dedicato ad un onesto professionista, Leonardo Occhipinti, nato a Milano l'11 agosto 1960, giocatore viola nella stagione 1984-85. Leonardo, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, dopo aver fatto una presenza nella squadra che vinse lo scudetto 1980, venne ceduto in prestito al Pisa in Serie B, l'anno successivo al Como nella massima divisione e poi nuovamente nella città della Torre Torta, arrivata in Serie A. Fu acquistato dalla Fiorentina nell'estate del 1984 per esplicita richiesta dell'allenatore in seconda, Armando Onesti, detto il Sarto, per il lavoro che faceva fuori dallo sport e che aveva già allenato Occhipinti a Milano. La Fiorentina aveva acquistato Socrates e, nonostante l'infortunio che teneva bloccato Antognoni, puntava ad un altro campionato di livello assoluto, per cui si era rinforzata con rincalzi dei titolari. Leonardo aveva l'ecletticità giusta per giocare in vari ruoli, a centrocampo ed in difesa. La situazione precipitò con il ricovero di De Sisti per sottoporlo ad un intervento chirurgico nel precampionato. La squadra venne affidata ad Onesti, protagonista di grosse tensioni in allenamento con Pulici e lo stesso Socrates, e lo spogliatoio implose. Fu una stagione faticosissima, conclusa con la saggia guida di Ferruccio Valcareggi, coadiuvato da Gigi Milan. Leonardo collezzò ben 34 presenze, funzionando da jolly della squadra. Ma l'anno successivo la Fiorentina cambiò tanto, con l'arrivo di Nassi e di Agroppi, e lui fu ceduto a Cagliari. Buon compleanno, Leonardo, protagonista in una stagione sofferta della Fiorentina.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atleti. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
5: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: O ben vetta, ha detto il campionato in Groenlandia e dura 5 giorni, ma il calciomercato ante dura mezza giornata.
10: Ragazzi, l'attacco frontale di Lazzarini a il Benve, cioè ha osato toccare la cantera dell'Empoli, di qualche cosa anche contro Juric, e poi la rissa, ci vuole la rissa.
11: Braschi va al turno. Il turno ha vinto il campionato l'anno scorso con una grande sorpresa, una grande stagione e una cittadina minuscola.
7: Questa è una grande esclusiva, eh.
12: Uno detta una regola e da lì non si scappa.
7: Se non in prestito, e quindi a Fiorentina nel caso dovrebbe darlo in prestito. Poi a chi lo dà in prestito magari qualcuno si trova. Cioè ce lo siamo posto questo problema oppure no? Oppure siamo convinti? Perché io comincio a perdere un po' l'ottimismo.
13: No, assolutamente.
4: E invece sì.
14: Viern Schnitzel mit Kartoffeln.
15: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
14: Kartoffeln.
15: Kartoffeln.
16: Ciao, hola.
17: E manca gli esterni. Andiamo, sveglia.
7: Chi si compra? Eccoci qua, io torno in diretta dopo qualche minuto di pausa, ma una trasmissione decisamente diversa. Questa è Chi si compra, la mia trasmissione, la trasmissione di Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, ma in questo caso anche di Simone Bernabei. Ciao Simo.
18: Ciao Peter, grazie per l'invito.
7: Ma come mai ti sei stranito da Wiener Schnitzel mit Kartoffeln, che non ha detto benissimo il nostro Fabio Ferri, però è un grande piatto, piattino decente, arriva dalla tradizione teutonica tedesca.
18: No, mi fa sempre ridere questa pronuncia un po' così, come quando Tolo fa
7: Fulkrug.
18: Fulkrug.
7: Sì,
18: sai, sempre ridere queste.
7: Sì, non siamo molto molto così. Molto bravi, in questo senso, con gli accenti spesso sbagliamo. Io un po' di tedesco l'ho fatto alle superiori, quindi insomma, un pochino meglio di Fabio Ferri, sì, che ora è in Croazia, magari impara il croato, tra una pivo e l'altra. Detto questo, caro Simo, intanto come stai?
18: Molto bene, a parte insomma la necessità un po' di
7: che?
18: Staccare da questo calciomercato.
7: Ormai dai, tanto il calciomercato dura poco, dai.
18: Lunghissimo.
7: Guarda, l'unica cosa che dura di più sono le vacanze dei bambini.
18: Sì, certo.
7: Che se ci pensi è l'unica cosa che dura di più del calciomercato, che è qualcosa di straordinario. Solo in Italia siamo rimasti a questo punto, ma va bene, polemiche interne ed esterne che non riportiamo a Chi si compra. Un calciomercato che comunque forse entra un po' nel vivo, eh? Che dici? Siamo arrivati alle battute quelle che coinvolgono anche le squadre più importanti. Qualcuno ancora non ha fatto quasi niente, qualcuno sta rincorrendo. La Roma sta facendo acquisti a destra e a sinistra, almeno sta provando, perché sì. Poi ne ha fallito diversi con queste formule stranissime. Ora si parlava di questo giocatore che dovrebbe arrivare, Mora, dal Porto, una formula 25 ora, 25 dopo, un quarto di libra con formaggio, cioè
18: una comproprietà praticamente, ma mi ha fatto tornare in mente quella roba lì, no? Che compravi prima metà poi l'altra metà. Sì, si entra nel vivo adesso. Io in realtà secondo me dovrà passare ancora qualche giorno. Tanto poi quando ci si avvicina a Ferragosto è sempre un po' così, un po' rilento la questione. Però insomma, la Fiorentina, grazie a Dio, si è portata avanti col lavoro. Cioè, ci sono squadre, ragazzi, guardate il Napoli, non ha fatto niente ancora. Allegri ha praticamente un difensore basta in rosa. Quindi questo fa un po' capire la difficoltà che c'è stata quest'anno e fa capire sottolinea la bontà del lavoro portato avanti invece dalla Fiorentina, che nei momenti giusti del mercato, quando era tutto un po' sonnacchioso, si è mossa, si è andata decisa sui suoi obiettivi, e Paratici anche per questo secondo me ha fatto un ottimo lavoro.
7: Ecco, anche perché poi la Fiorentina sta portando avanti ora in questo periodo quelle trattative che anche per la Fiorentina non sono poi, come dire, quelle che completano, che sono quelle che gli altri ancora devono fare, perché la Fiorentina ne ha fatti già 8 d'acquisti, quindi siamo comunque molto avanti rispetto a tante altre squadre. Però ci sono movimenti che, per quanto mi riguarda, sono decisivi per capire che cosa vuole fare la Fiorentina il prossimo anno. Cioè il fatto di cedere Piccolo per prendere Pellegrino non sposta magari gli equilibri, però poi c'è da prendere un esterno offensivo, da ancora completare un centrocampo che ha vissuto una rivoluzione ma che è ancora in corso, forse anche un terzino sinistro. Insomma, da questi 3 o 4 acquisti la Fiorentina farà da ora al 1° di settembre, si capirà se la Fiorentina potrà essere effettivamente del novero di quelle squadre che puntano all'Europa League, diciamo così, oppure se ancora la distanza è da colmare.
18: Secondo me là davanti manca tanto ancora, nel senso, Ok, Mastantuono. Mastantuono è il titolare assoluto, indiscusso, indiscutibile di questa Fiorentina, nel senso, Mastantuono non avrà un giocatore con cui competere per il posto, giocherà lui al 100%, perché sappiamo che ha nelle gambe 10 gol e 10 assist, non lo so.
13: Ma io me lo auguro, sarebbe tanta roba. Anch'io,
18: sarebbe veramente tanta roba. Purtroppo non so se sarà così semplice. Però ecco, per dire, lì probabilmente serve qualcuno che si possa quantomeno giocare il posto con Mastantuono. E quindi lì devi prendere un giocatore importante.
13: Te dici che quindi serve anche un esterno a destra? Cioè, quindi addirittura di gli là, esterni potrebbero essere
18: di là
13: due?
18: Che c'è Gudmundsson. Gudmundsson è il titolare, sì o no? Pare di no. E quindi serve un giocatore importante lì. Oppure, diciamo, Gudmundsson, Mastantuono, troviamo un altro giocatore di quel livello lì e ce la giochiamo con loro. Secondo me un esterno, cioè, capito, quello, il ragionamento è un esterno basta? Non lo so, non mi sembra. In questo momento la Fiorentina è costruita per un 4-3-2-1, mi sembra che da qui non si scappi, perché Gudmundsson un esterno non lo è e Mastantuono un esterno vero e proprio non lo è. Quindi se si vuole fare questo 4-3-3, là davanti serve sicuramente più di un giocatore.
13: E se invece la Fiorentina dovesse portare avanti il discorso di giocare più 4-3-2-1 e quindi con giocatori un pochino più stretti verso la fase centrale, quindi certo che poi si vanno a allargare, Gudmundsson lo fa, Mastantuono lo fa, lo può fare atta anche sì. In quella condizione, secondo te comunque vada ne servirebbero due?
18: No, così mi convince di più la questione che Parati si stia cercando un solo giocatore offensivo, chiamiamolo giocatore offensivo, ecco, per non chiamarlo esterno, per non chiamarlo sottopunta o come volete voi. 4-3-2-1 mi convince di più, che è una declinazione del 4-3-3, non è che ci si scosta più di tanto, cambia un po' la posizione di quei due là davanti insieme alla punta, però insomma il senso quello è. Quindi io credo che la Fiorentina in questo momento vada avanti per questa strada qua, perché se no di esterni ne devi prendere almeno due.
13: Ma poi dipende anche cosa dice il mercato, no? Perché poi, certo, per esempio, se Gudmundsson dopo, cioè, ce l'avevano annunciato anche dalla Fiorentina che quelle che noi ci immaginiamo come grandi cessioni potessero arrivare dopo il 15, quindi le voci intorno a Ken, a Gudmundsson, a Fagioli, Dodò, anche questo cambia tanto dell'inerzia del mercato negli ultimi giorni della Fiorentina, perché un conto è mi tengo Gudmundsson e allora Gudmundsson è un giocatore in più che hai nella fase offensiva, mi tengo Fagioli, non ho bisogno di andare a fare un altro acquisto oltre quello potenziale di Torsvet o di giocatori di quelle caratteristiche a centrocampo. Dodò è la cessione più indolore, cioè nel senso la Fiorentina vuole cederlo perché comunque da quella parte Jimenez, João Mario, ancora c'è Fortini, cioè c'è tutta una quantità di giocatori enorme, però ecco, soprattutto per Fagioli, Gudmundsson e Ken, dovesse uno di questi trovare una soluzione in uscita, si rimescolerebbero un po' le carte del mercato degli ultimi 20 giorni della Fiorentina.
18: Assolutamente sì, poi sai, dipende anche chi, perché se ti arrivano non so 30 per Fagioli, 30, 32, 35, quanti potranno essere?
13: 25 più 5, perché sì, insomma, mi sembra più plausibile possa essere, a parte chi, dipende da chi è interessato.
18: Esatto,
13: cioè, sai,
18: esatto,
13: se è il Milan a essere interessato, immagino formule stravaganti,
18: prestiti,
13: capito? Per, se invece è interessato il Bournemouth o il Newcastle, è facile anche nel momento in cui decidono che Fagioli è il giocatore da prendere, ti danno 30 milioni di sterline, che sono più di 30 milioni, e la chiudono.
18: Esattamente, esattamente. Quindi no, per dire che cambia molto se poi cedi un giocatore in quel modo lì e ne prendi 30 e passa, o se cedi Gudmundsson che ne prendi quanti? 15 se ti va bene, ma probabilmente meno, sai, lì 12-13 milioni per Gudmundsson ci fai poco, nel senso, se hai soldi in cassa bene, li vai ad aggiungere, però c'hai poco poi da rispendere, da reinvestire. Se vendi uno come Fagioli, a quel punto la cosa cambia, ecco. O Ken, che sono i due, diciamo, che possono portare un po' di un gruzzolo un pochino più consistente. Quindi vediamo. Io credo che la Fiorentina sia un po' in una sorta di attesa serena in questo momento, nel senso di dire, noi non cediamo, non stiamo neanche cercando di cedere nessuno. Vediamo, volete i nostri giocatori? Venite, fateci una proposta e noi vi rispondiamo. se arrivano le famose offerte fuori mercato, noi visto tutti si riempiono la bocca nel mondo del calcio con queste fantomatiche.
13: Fuori mercato lo decide la società.
18: Offerte fuori mercato, infatti è un po' dire tutto o non dire nulla. A quel punto si valuta se arriveranno per Fagioli, probabilmente sarà ceduto Fagioli, se arriveranno per Ken probabilmente sarà ceduto anche Ken.
13: No, io tanto la Fiorentina abbiamo detto in tutte le lingue, di incedibili non ce ne sono.
18: Esatto.
13: Ieri ho scritto per esempio di Mandragora, che ha la stima della presidenza, la stima dei dirigenti, ha la stima dell'allenatore, ha una valutazione per la Fiorentina anche lecitamente superiore a 10 milioni. Certo, se domani ti arriva il Besiktas d'italiano e ti dice ti do 10 milioni, faccio fatica a pensare la Fiorentina non ceda Mandragora. Ma lo dico prendendo un nome che in questo momento non ha, non solo non ha mercato, ma non è annoverato tra quelli che potenzialmente sì, in uscita. Sì, Ranieri. Ranieri è un giocatore che sembra stabilissimo dentro a questa Fiorentina. Arriva domani, che non lo so veramente chi può arrivare. Però
18: il Napoli l'aveva cercato in passato.
13: Ma sì,
18: nel recente passato.
13: Diciamo, arriva il Napoli e ti dice ti do 10 milioni per Ranieri. Io immagino che se lo porti. Lo portano il patino direttamente a Napoli. Questa è la mia sensazione. Poi è chiaro che il mercato ti impone anche di capire che non tutti i giocatori possono essere ceduti, perché non tutti hanno del mercato, e quindi alcuni magari non dai nemmeno mandato agli agenti di cercargli una nuova casa, perché poi funziona così, no? A quelli che vuoi cedere gli dici pinco pallino, devi cedere tizio, vai a, per esempio all'agente di Sottil cosa gli avranno detto? Cosa hanno detto? No, dimmi te ora, mi devi dire che cosa hanno detto all'ottimo agente di Sottil, che non mi ricordo nemmeno chi è. Se ma, è Beppe Riso.
18: Ma probabilmente niente, perché.
13: Ma mi hanno detto Beppe!
18: Voglio dire, se no qualcosa sarebbe uscito, si sarebbe
13: non capivo, ma che cosa bisogna fare con questo ragazzo? Anche Nzola, che penso invece sia di Branchini. No, mi sembrava fosse di Branchini. Sì, cioè, Branchini un po' di contatti nel mondo ce l'avrà.
18: Secondo me, però sai, Branchini adesso sta cercando di spostare Gabriel Jesus dall'Arsenal. Probabilmente sta, non lo so, li mette sullo stesso piano, secondo te? Cioè, tipo, Branchini va da... Oh, a chi serve un attaccante? Galatasaray, ti serve un attaccante. Allora, io ho Gabriel Jesus e Nzola.
13: Chi vuoi?
18: Scegli, ne uno.
13: Vabbè, c'è differenza, dai, ora non so. Io credo che Nzola, negli ultimi 6 mesi di Sassuolo, abbia dimostrato che in una squadra come quella ci può anche stare, cioè a fare anche la riserva, l'alternativa. Il problema è che lui fece questo salto dalla Spezia alla Fiorentina, che secondo me gli ha accelerato una carriera che non è pari al suo valore reale, e quindi anche a livello di ingaggio questo un po' blocchi, no, determinate squadre, perché se no in Francia nelle prime 10 squadre, tolte il Paris Saint-Germain, il Monaco, tutte le altre, Zola fa la riserva, può anche andare, Lione no magari, ma insomma. No,
18: Madonna.
13: Non me lo sto inventando io.
18: No. Quant'è che non segna? Cioè, l'ultima volta
13: non lo so, penso abbia segnato col Sassuolo, Dici. Credo abbia segnato prima, tra l'altro, di giocare contro la Fiorentina. Mi pareva che fosse nata questa. Dice, ah, ora ci segna anche a noi.
18: È rimbalzata addosso.
13: Tra l'altro, Transfermarkt valuta 4 milioni, Oh, mia noccioline.
18: Sono
13: sordi. Anche perché la Fiorentina, con le cessioni quelle dei minori, per ora ha già fatto un trentello, fatto bene. Quindi, comunque, in qualche modo, via via, un po' di soldi l'ha simulato. Però, ecco, questi sono gli incedibili.
18: Secondo me, sono quelle operazioni tipo da ultime 4 ore di mercato,
13: addirittura proprio il lancio dei documenti.
18: Sì, che hai visto, cioè, arrivano un po' squadre alla canna del gas a quel punto, perché non sanno più chi prendere, probabilmente non hanno un euro. Mi dai Nzola in prestito, almeno ti levo un problema, tieni.
13: Comunque ha segnato l'anno scorso 3 gol col Pisa, va bene? Quindi uno contro il Napoli, sconfitta 3-2, uno col Milan, pareggio 2-2, uno contro il Sassuolo, pareggio 2-2. E poi, caro il mio Simone Bernabé, che mi stratti tanto il povero Nzola, grande, diciamo, con grande affetto, giocatore feticcio di Benvenuti, ecco. Ha segnato nella vittoria del Sassuolo alla 33esima giornata, il 17 aprile, nel 2-1 contro il Como. Ha segnato e ha fatto assist, quindi decisivo scatenato, nella vittoria 2-1. E infatti mi ricordavo bene, la settimana dopo vennero a giocare a Firenze, Fiorentina-Sassuolo 0-0, dove lui giocò 16 minuti. Però comunque l'ultimo gol non è datato, cioè 4 gol l'anno scorso l'ha fatto in Serie A, Ciccio, non è che ce ne sono così tanti?
18: No, non ci sono.
13: però
18: Jimenez del Milan non li ha fatti, eppure anche lui è stato pagato 40 milioni.
13: Capito, esatto, capito. Quindi tutto sommato una squadra, anche perché per, a quanto lo deve cedere in Zola alla Fiorentina? Cioè, io penso che per non andare in minus basti un milione.
18: Sì, ma niente, cioè
13: Sutil.
18: No, ma mi auguro cioè, di
13: ma Sutil che ha il cartellino, gli puoi dare il cartellino in mano, perché è ancora la Fiorentina? Sutil, gli dai il cartellino in mano, dici vai, ti levi da tre passi. Fate baracca, sì, siamo abbastanza. Sì, tra l'altro sarà tornato a Firenze Sutil. Io non lo so, no. Io non l'ho più visto. Per fortuna avevo chiesto a Sottil, sai che avevo fatto un appello a Sottil a fine dello scorso campionato, se gentilmente poteva darci la, diciamo, quella liberazione di non farsi più vedere a Viola Park. Cioè gli ho detto proprio: guarda Riccardo, tanto non giocherai più alla Fiorentina, non ti fare proprio nemmeno più vedere, perché comunque insomma il nostro rapporto si è inclinato da tanti anni, nonostante ci fosse anche chi aveva caldeggiato Sottil come grandissimo prospetto per il futuro. Si ricordi che gli anni di Barone erano tutti quest'anno esplode, quest'anno sì, esplode, quest'anno esplode. E...
18: ma ci fu anche un momento in cui la Fiorentina lo aveva ceduto al Cagliari, se ti ricordi.
13: Sì, poi l'ha ricomprato.
18: Poi ha attivato il diritto
13: la ricompra.
18: Okay.
13: Beh, tra l'altro il Cagliari non poteva più giocare perché se ne andò via anche lì in modo, mi ricordo se fatto un gesto delle orecchie o se ha zittito qualcuno. Ti ricordi lui è il fenomeno, sì, che sì, riuscì sì, a segnare contro il Kuharicki o beh, contro la Salernitana, non mi ricordo quale delle due partite, che finirono tanto a poco per la Fiorentina, e riuscì a mettersi dita alla bocca, come dire state zitti. Beh, un campione.
18: Poteva essere l'inizio di un sogno, invece no.
13: Ma è stato l'inizio, è stato il proseguimento di un incubo più che altro, cioè considerando tutto. Cioè, è uno di quei calciatori proprio che è riuscito a farsi terra bruciata, nonostante benvenuti ricordi sempre come l'anno scorso, in un'amichevole estiva dove lui giocava con la Fiorentina, fece un dribbling e il Viola Park con i 1000-1500 tifosi, come dire, vai, ci risiamo, invece...
18: E invece
13: non è andata propriamente così. Allora, Alan da Firenze, vi ricordo 348-75-393 i vostri messaggi audio di testo, anche per Simone Bernabei, che è di tutto Mercato Web, ma anche di Radio Firenze Viola, sicuramente una voce più che credibile sul calciomercato, quindi fategli tutte le domande che volete, anche audio ovviamente, 055-77-111-171 se volete chiamarci in diretta, e risaluto con grande affetto Stefano Carlesi da Dal Vetro a curare la parte tecnica, che quindi ascolterà i vostri messaggi prima di mandarli in diretta. Alan dice proviamo a dargli in Zola al Como invece di Ken, tanto hanno entrambi le treccine, si possono confondere, insomma c'è distanza anche nel modo in cui portano capelli tra Ken, oltre la qualità da giocatore, viene da dire. Che dici?
18: Ma la vedo un po' dura, forse il Como al primo anno ci avrebbe anche potuto pensare, al primo anno di Serie A ci avrebbe potuto pensare, adesso siamo decisamente su altri target per il Como, purtroppo.
13: Vedi? Allora, intanto Niccolò Ceccarini ci ha fatto sapere che su Elmas, evidentemente avendo fatto le sue verifiche, è un giocatore che non può essere tesserato dalla Fiorentina perché è extracomunitario. Non conta il discorso che al 28 di giugno, quindi all'apertura del mercato, fosse ancora del Napoli. Lui comunque ha terminato la stagione tornando all'Ipsia, e quindi varrebbe come nuovo tesseramento dall'estero, e dunque lui, essendo macedone, della Macedonia del Nord, non vive, non gode dei privilegi di altre nazionalità che non sono propriamente europee o considerabili tali, come l'Albania o la Svizzera, che invece possono essere tesserati in un certo modo. Manuel ha detto che alla gente sottile hanno detto semplicemente di levarcelo dai coglioni. Beh, sì, penso gli abbiano detto così, non forse con queste parole, ma tendenzialmente immagino che sia questo. Buongiorno Pietro, secondo Walter l'unico che può sostituire Fagioli è Conè della Roma, che è sul mercato, non so quanto costa, tra ingaggio e per comprarlo, cosa ne pensi? Sì. Quanto costa Conè della Roma? Quarantino?
18: Sì, forse di più. Loro partono da 50. La richiesta quindi, è 50.
13: 40 più bonus, 40 più bonus, sì, 4 milioni di euro l'anno.
18: Lui ora ne prenderà 3-3,5, quindi devi andare ad alzarglielo.
13: Quindi questo. Un'operazione, allora, quattro l'anno,
18: totalmente infattibile.
13: All'ordo sono circa 8 per 5 anni, 5 per 8, 40, più 40 di parte fissa, 5 di bonus, diciamo un affare da 90 milioni, esatto, tra Ninole e Nandole.
18: Ah, posso dire, tecnicamente sarei assolutamente d'accordo, totalmente d'accordo, economicamente direi infattibile, assolutamente.
13: Poi ciao Berna, quindi qui si va sull'amicizia. Sono Icerba da Firenze. Grande, ma Icerba, mi spieghi perché la Fiorentina non può fare l'Under 23? Ci leverebbe tante rogne.
18: L'Under 23 costa, un costo economico abbastanza importante per un club come la Fiorentina, ha bisogno di un'organizzazione seria dietro, nel senso è una vera e propria squadra nuova con dietro i suoi dirigenti, e non è così semplice tirarla su. Ora, l'idea della Fiorentina c'è, la vuol fare, la vuol fare anche abbastanza alla svelta, ormai per quest'anno non ci siamo. La sensazione è che stiano cercando di lavorare per il prossimo, per tirar su, perché tanto le strutture ci sono al Viola Park, voglio dire, spazio e posto ce n'è in abbondanza. Ripeto, serve costruire una struttura societaria e mettere in conto comunque un investimento da qualche milione di euro all'anno. Parlavo, ti racconto questo aneddoto, con un dirigente della Juventus un po' di tempo fa, e mi spiegava un po'

0: questioni non banali. La prima, che la Fiorentina ha costruito il Viola Park, purtroppo, nonostante sia stato costruito nel momento in cui le Under 23 stavano nascendo, le squadre B, senza uno stadio che possa ospitare una partita di Serie C. E quindi questo è assolutamente un qualcosa da tenere sotto controllo. Intanto Niccolò Ceccarini mi sta chiamando un messaggio con una chiamata vocale, non so se lo vuoi richiamare per sentire come sta, perché che ancora non abbia capito che dalle 10 a mezzogiorno siamo in diretta, divertente dopo tanti anni, va bene. No, dicevo, una è questa, che non è banale, perché comunque dovresti andare a giocare in un altro campo che non sia dentro al Viola Park, in una squadra che invece sarebbe proprio da far crescere dentro, sì, al Viola Park,
1: stile Barcellona,
0: ecco,
1: no?
0: Nel senso,
1: sì. Ma sì, è lì dentro,
0: capito? No, e lo stadio tra l'altro ha ospitato anche le partite del Barcellona A, mi sembra, in un certo periodo, perché c'era che stava rifacendo lo stadio, stava mettendo
1: molto
0: a posto,
1: bello,
0: molto bello. Una è questa. Poi io non so, e questo diciamo vengo messo a conoscenza di determinate cose, per esempio da Ivan Cardia, nostro collega di Tutto Mercato, che non c'è tutta questa rincorsa da parte delle leghe, della Lega C, della Lega Serie A, a continuare il progetto seconde squadre, un po' perché il fallimento del Milan Futuro è rimasto un po' tra i denti a tutti, e poi anche perché le squadre di Serie C, se, insomma, non c'è più tutta questa, i fallimenti che c'erano magari due o tre anni fa, forse è più difficile anche subentrare,
1: trovare spazio,
0: e soprattutto le squadre che vogliono fare la Serie C dicono: ma quanto spazio ci volete levare a noi?
1: Sì, sì, assolutamente, è vero, cioè, è un mondo un po' strano lì, è vero che in questo momento storico magari ce ne sono un po' meno che falliscono, però sai, può cambiare tutto in maniera molto molto veloce, però è vero, fa parte un po' di tutto il discorso organizzativo che ti facevo. Serve anche, perché comunque se la vuoi fare, metti per la prossima stagione, devi iniziare a prepararla adesso. Se devi anche stare a rischio, nel senso di dire: io faccio l'organizzazione, allestisco la squadra, però poi non so in realtà fino al prossimo giugno, ora non so quando, non mi ricordo quando fanno le iscrizioni ai campionati, se riuscirò effettivamente ad accedere poi alla,
0: cioè, te devi mettere
1: alla Serie C,
0: capito, devi
1: perché
0: mettere...
1: tu puoi accedere solo se c'è un fallimento,
0: certo, quindi sei in
1: dubbio, viene cancellata una squadra, però oggi non puoi sapere quale squadra fallirà il prossimo
0: poi,
1: anno.
0: Poi a quanto ho capito c'è già la Roma che è interessata, forse anche un'altra squadra, ora non mi ricordo, comunque una squadra importante vorrebbe inserirsi in questo discorso, quindi la Fiorentina dovrebbe mettersi in lista d'attesa.
1: Ma come concetto è un concetto che piace a molti in realtà fra i dirigenti di Serie A, proprio per quello che hai detto tu, che la Next Gen ci ha insegnato, ci fa vedere che da lì esce... Possono uscire giocatori anche per fare cassa, banalmente, cioè,
0: no, anche praticamente solo vengono coltivati calciatori, spesso, cioè la Juve, vabbè, prima squadra è arrivato Ildiz, sì,
1: che adesso è il
0: anche
1: perno,
0: su lei ha fatto 15 partite tecnico, in prima, sì, squadra, sì, per carità. No, la cosa più curiosa e interessante è il fatto che se tu hai un tesserato nella Serie C, se tu lo vuoi far giocare in Serie A, lo puoi far giocare in Serie A, cioè non devi fare prestiti né nulla, se hai un bisogno l'attaccante della squadra B che gioca in Serie C, hai bisogno di uno che va in panchina perché hai un infortunato, fa numero, e quindi è questo. Allora, Simone Romano, sempre 348 75 93 93, stiamo parlando chiaramente del calciomercato della Fiorentina, in studio con me c'è Simone Bernabei. Buongiorno ragazzi, qual è secondo voi ad oggi la pista più percorribile per l'esterno offensivo? Allora, sappi che al di là del discorso di Elmas, che abbiamo detto non può essere tesserato, non è propriamente un esterno, ma comunque era nata un'idea del Corriere dello Sport, che però non è, può essere percorribile perché è stato unitario, oggi è tornato in auge per esempio il nome di Lorienté. Allora, io credo che loro stiano cercando qualcosa di diverso, non di diverso come caratteristiche, ma proveniente dall'estero, magari che sia un 2003, 2002, 2004, che abbia una futuribilità, cioè le operazioni della Fiorentina fino a oggi ci hanno fatto capire che anche i giocatori fatti e finiti, cito Attà, cioè lui è un 2003, 2002, non mi ricordo di che anno è, ma insomma comunque post 2000, sono giocatori che vengono acquistati oggi con l'idea che un domani possono avere anche un valore nel circuito del calciomercato. Io Lorienté potrebbe anche averlo, però a 98, tra due anni esce già da quel contesto, no? Di questo, alto livello economico.
1: Questo è sicuramente 2003 Atta. Questo è sicuramente l'ultimo trasferimento top di Lorienté, che sia Fiorentina che non sia Fiorentina. non lo so, io sono dell'idea che alla fine ci sorprenderà Paratici un po' come ha fatto con questi, con alcuni.

0: dei primi acquisti, anche per un discorso, perché allora in giro hanno capito adesso che la Fiorentina quest'anno ha potere di spesa, che la Fiorentina quest'anno può intervenire forte sul mercato. Si parla tutta l'estate che Grosso vuole fare questo 4-3-3, quindi sanno tutti che la Fiorentina vuole degli esterni e quindi te li fanno pagare uno sproposito, perché all'interno del mercato, non soltanto fra club italiani e club italiani, ma faccio un nome a caso, l'Ajax lo sa che la Fiorentina sta cercando degli esterni d'attacco, quindi ecco, cioè non è che se vai all'estero, questo no, per dire che no, secondo secondo me Paratici sta un po' giocando a carte coperte ancora, perché allora gli esterni del 4-3-3 sono giocatori che sono ricercatissimi sul mercato e ce ne sono pochi di quelli bravi, di quelli belli, di quelli che ti fanno doppia doppia, 10 gol, 10 assist. Chi ce li alza li tiene, chi li vuol vendere te li fa pagare uno sproposito, quindi meglio giocare a carte coperte, in questo io sono d'accordo. E soprattutto secondo me la Fiorentina in questo momento deve un attimo attendere, perché anche il Milan sta cercando un giocatore così, perché anche la Roma sta cercando un giocatore così, e sai, probabilmente deve un attimo aspettare la Fiorentina, perché o trova il profilo che dice bello, voglio sposare il progetto Firenze,
1: lo prendo e via,
0: o se magari c'hai un obiettivo in comune col Milan, sai, ci sta che questo obiettivo in comune ti dica aspetta un attimo, perché il Milan una volta che cede Leao poi magari fa su di me, quindi deve aspettare un po' anche i movimenti delle altre squadre, questo è inevitabile, ma funziona un po', funziona così un po' in tutte le trattative di mercato.
1: No, te hai citato l'Ajax e mi faceva sorridere bonariamente, gli voglio bene, lo saluto, Giovanni da Porto San Giorgio, perché dice buongiorno, io consiglio Mika Götze, esterno sinistro dell'Ajax, ideale per la Fiorentina, con lui siamo da Champions, forza Paratici. Allora, vogliamo spiegare cosa sta succedendo intorno a questo ragazzo? Cioè Mika Götze è un giocatore che viene seguito, anzi viene trattato ufficialmente dal Paris Saint Germain. A che cifre? Si parlava di più di 40 milioni di euro.
0: Alte, sì,
1: e non hanno trovato l'accordo. E non credo sia l'accordo che manca quello con Mika Götze.
0: No, penso di no. Cioè, così quindi, a idea, credo di no.
1: Quindi ti sembra un po' complicata come pista a seguire.
0: Però, sai, cioè, sono nomi bellini come Manu Koné.
1: Sono nomi bellissimi. Mi
0: piacerebbe.
1: Cioè.
0: Però, ragazzi, sì, bisogna un po' fare i conti con la realtà. Non so se la Fiorentina ha voglia, intenzione di spendere, credo, 50 milioni a cazzotto per un cartellino. Appunto, insomma, devi dare un ingaggio anche adeguato al valore che.
1: E sì, poi è giovane, puoi anche prendere 3 invece di 5, però cioè, fondamentalmente è un giocatore che prima di arrivare nella lista della Fiorentina è nella lista di 10 squadre. Cioè, Paris Saint Germain, bicampione di Champions, che lo tratta, ti ha già tolto, secondo me, dalla possibile corsa per un giocatore così. Cioè, questo è un giocatore che se per sbaglio inciampi in una trattativa che funziona a giugno e lo compri, sei in grazia di Dio a posto, un po' come Ulai, no? Arrivi prima degli altri, lo tratti già da tempo, eviti che entrino in ballo le squadre che in questo periodo potrebbero essere la stessa Roma, il Milan, le squadre inglesi, e lo prendi in anticipo, allora lo fai. Ma oggi che siamo all'11 d'agosto e si sono mosse per lui squadre come Paris Saint Germain, ragazzi, io faccio fatica.
0: Deve aspettare il domino, deve aspettare che queste finiscano, che queste si muovano e poi sta a te. Ma per quello ti dico, più si va avanti nei ragionamenti, più a me la cosa che la Fiorentina possa andare avanti col 4-3-2-1, perché di esterni forti, bravi, che fanno la differenza ad un prezzo accessibile, ce ne sono pochi. Secondo me si rischia di andare avanti, poi si rischia, non è che è una cosa brutta, però secondo me allora, ci sta che la Fiorentina vada avanti con questo modulo albero di Natale, chiamalo un po' come vuoi.
1: Allora io non sarei troppo d'accordo se facessero questa scelta, perché già l'anno scorso c'era questa idea di giocare senza ali e si è visto come andava a finire, quindi io un'ala pura comunque vada e posso giocare a destra e a sinistra la comprerei. Questo però è il pensiero di Pietro Lazzarini, non conta nulla. Detto questo, a me torna il fatto che la Fiorentina possa aspettare anche gli ultimi 10 giorni per andare a aggredire l'esterno offensivo, perché la squadra che attualmente è in mano a Grosso è una squadra che nei suoi 11 titolari c'è. Cioè, nel senso, è vero che manca quell'esterno che abbia caratteristiche di quel tipo, però se, che sia che giochi Mastantuono, che giochi Attacchi, giochi Gudmundsson, dietro alla punta Ken, a centrocampo numericamente sei a posto, in difesa idem. Cioè, non è che tu debba fare le corse.
0: Cioè, la metti in campo.
1: No, c'è stato degli anni che Amrabat è stato, che stava partendo, ha dovuto giocare. Amrabat bianco, hanno fatto i preliminari di Conference League per essere ceduti il giorno dopo, eh. Cioè, ricordiamocele queste situazioni. Oggi, quest'anno la Fiorentina, la sua squadra, comunque in campo venerdì la mette e probabilmente la potrebbe mettere anche. Tra l'altro, la Fiorentina giocherà il 24, quindi in posticipo di lunedì. Da qui al 20, sicuramente, secondo me, da qui al 29 la Fiorentina avrà la squadra al 99% completa. Magari ci aspetteremo il colpo dell'ultimo minuto, ma sarà un dubbio. Per il 24 magari l'esterno è già arrivato.
0: No, speriamo per il 29, almeno poi c'è qualche ora per finire di impacchettare i vari sottili, baracche.
1: Noi ci si scherza, ma è un casino, eh? Cioè, perché comunque mi sembra che sia una situazione abbastanza difficile da mettere in pratica.
0: Che sono tanti, quelli. Però vabbè. E quindi niente, ragazzo, l'Ajax si diceva difficile, ma a me sarebbe piaciuto tantissimo quello che sta prendendo la Roma, ragazzi, un fenomeno.
1: Addirittura?
0: Forte. Cioè, fenomeno, vediamo se diventa un fenomeno, ma uno, sai, di quei portoghesi, tecnica, si porta dietro tra gli uomini, bellino, divertente, con Gasperini secondo me può diventare qualcosa.
1: Ma Gasperini è ancora Gasperini? Cioè, è ancora il Gasperini che ha portato la vittoria dell'Europa League Atalanta?
0: Sì. Però che l'anno scorso comunque secondo me ha fatto una bella roba, lui con la Roma. Cioè, arrivare in Champions in quel modo non era semplice, non era scontato. Non so, io credo avesse comunque anche l'Atalanta.
1: Aveva
0: messo
1: anche un po' di culo, eh. Se proprio ti devo dire, la Rakiri del Milan è stato abbastanza evidente. Il Milan è stato il Champions per tutto l'anno. Cioè.
0: Però
1: poi io non so se è ancora il tocco magico, perché se ce l'avesse il prossimo anno lottan per lo scudetto.
0: Vediamo che comprano. Se prendono questo ragazzo Mora dal Porto, vediamo se prendono un altro difensore, vediamo se prendono un esterno a sinistra. Insomma, che ora devono fare ancora?
1: No, ma devono fare tanto.
0: Tante squadre devono fare tanto, quella anche il Milan. A proposito di, fra l'altro, cessioni, cose, difficoltà nel vendere gli esuberi. Anche il Milan ha una rosa tipo di 40 e passa giocatori. Devono venderne 5, 6, 7. E finché non lo fanno non riescono a prendere nessuno. Milan ha fatto 2 acquisti all'inizio del mercato. Stop, si è fermato. E ne dovrebbe fare altri 3 o 4.
1: Io spero rimangano in cartacea.
0: No, siamo d'accordo. Però per farvi capire che in questo momento è proprio una fase un po' difficile di mercato.
1: Sì, un po' anche l'Inter comunque ha delle difficoltà a arrivare agli obiettivi che dovrebbero raggiungere. Ho letto i tifosi in subbuglio perché non riescono a fare mercato. La Juventus ha fatto degli acquisti intriganti, perché Alai Begovic io l'avrei voluto a Firenze tutta la vita. Sì. Ma mi sembra sempre, Colomoni per me è sempre un giocatore che ho dei dubbi io ancora su Colomoni, nonostante l'abbiano preso le fanfare.
0: Il bomber da 20-25 gol.
1: Poi Lazio, ne parliamo, che non voglio portare sfortuna alla Fiorentina, ma la Lazio in questo stato, tra l'altro, tutti bene si può volere a Gattuso, io non gliene voglio particolarmente. Si parla di un allenatore che insomma non ha nemmeno mai dimostrato di avere quel gioco, e dice, cioè, se c'è dei dubbi su Grosso, beh, io ho dei grossi dubbi su Gattuso alla Lazio.
0: Ma che scherzi.
1: Cioè, se vado a fare il 9, il Bologna si è ridimensionato, al di là di quelle che saranno le operazioni che vengono fatte ora. La Lazio è ridimensionata, Juve e Milan sono in costruzione, l'Inter campione bene, tutto a posto, è sicuramente sempre sopra la Fiorentina, ma si è rimescolato le carte. La Roma per me è quella che più intriga rispetto a ciò che sta facendo sul mercato. Il Napoli, anche il Napoli
0: 0 acquisti.
1: No, ma poi comunque io ho sentito il nostro collega Gaito in questi giorni di tutto Napoli, dato tutto Napoli, sono infiammati, perché sono abituati negli ultimi anni a aver visto una squadra che gioca a calcio con campioni, Allegri l'ha messi lì, sei in batteria davanti alla porta, sì, e
0: infatti,
1: guardiamo cosa succede.
0: Posso dire, non sono piaciute per niente le prime amichevoli.
1: No, ma queste carte che si mescolano, io a me, ti ripeto, non penso che la Fiorentina sia da corsa per l'Europa, almeno io per ora non ci credo, però sono contento contento e ci siamo tutte
0: strisciolte. Lo sai, è importante partire forte, ragazzi. Bisogna riuscire a partire bene. Te l'ho fatto vedere, guarda, al contrario l'anno scorso. Vedi, parti male, non ne vinci una, vai avanti, ti entra la paura. Viceversa, inizi bene, inizi forte, magari inizi con 1 o 2 vittorie. Alla prima con la Roma,
1: sì,
0: campionato.
1: Sì.
0: Sai, quella sarebbe già...
1: Io ho una filosofia tutta mia particolare.
0: Bella sarebbe, cioè, ti dà comunque una spinta, un boost bellino per l'inizio di stagione.
1: Io, ripeto, ho tutta una mia filosofia sui calendari dei mesi d'agosto e dei primi, insomma, le prime partite di settembre. Io sono sempre più contento se si trova le squadre forti al 29, 24, 3 di settembre. Perché le squadre forti hanno anche il bisogno di costruirsi una condizione atletica che va verso il lungo e non verso la partenza immediata. Poi sai, parte una squadra a mezza e mezza e tu fa figuruccia, sei sempre un attimo, dice cavolo, allora non siamo pronti. Vai a Roma e pareggi con la Roma, vinci con la Roma, come dici te, ti dà tutto un altro boost. Ma è meglio trovarle subito alcune squadre forti e non dopo. Cioè, secondo me la Roma... Ti ripeto, sarà che sono fissato col mercato che stanno facendo, ma io ho l'impressione che a ottobre Roma possa essere veramente una spina del fianco per le zone alte della classifica. All'inizio anche il Milan sarebbe buono trovarlo subito, cioè queste squadre, l'unica che non affronterei delle big subito è l'Inter, perché comunque vada, anche se non fa mercato, sono sempre quelli. A parte Dumfries non mi ha ceduto nulla.
0: Sì, hanno perso un po' di quei parametri, Acerbi, Darmian, De Vrij, no, insomma, hanno preso Stones, hanno sostituito Acerbi, De Vrij con Stones, insomma.
1: Non male,
0: dai.
1: Ora c'è Spence, se non sbaglio, in lista
0: per la fascia DAP,
1: però ho detto che è un po' complesso prenderlo,
0: complesso. Sono questi, no?
1: Però ecco, l'Inter è fuori, secondo me è fuori categoria comunque, delle altre squadre, la Juve ti è comunque lontano, la Roma anche, ho i miei dubbi sul Milan per tutto quello che ci stiamo dicendo, poi tutte le altre comunque, boh, insomma, io ho paura che la Fiorentina possa essere una squadra che se trova continuità con le piccole, perché poi tanto è sempre lì, la questione, vanno in Champions le o vanno in Europa le squadre che con le piccole non si fanno trovare impreparate. Poi c'è il Como, il Como io me ne scordo sempre, perché fino a 2 anni fa non avevo nemmeno mai menzionato la mia vita.
0: Esatto.
1: E ora invece...
0: però quest'anno alla Champions
1: che toglie un po' di
0: comunque
1: energie.
0: Ti toglie, soprattutto se sei una squadra non abituata a farla. Il Como direi che è abituato, non lo è, quindi quello secondo me inciderà. Secondo me quest'anno in campionato un po' di punti per la strada li perde, quindi vabbè, insomma, sta facendo un mercato importante, probabilmente farà ancora un mercato importante, a prescindere da Ken o meno un centravanti di spessore lo prende, quindi comunque il Como lo metti lì, lo metti nelle squadre che lottano per l'Europa,
1: ma non prende Ken. Te sei stato uno dei primi a ragionarne a questi microfoni.
0: Vediamo, Giannino, io non metto la mano sul fuoco.
1: No, nemmeno io, finché non hanno fatto un altro attaccante, anch'io la tengo come ipotesi.
0: Come
1: anche
0: deve
1: perché
0: prendere un attaccante forte?
1: E se fosse per loro meglio italiano. Quindi c'è solo lui. Dimmi un altro attaccante italiano che può prendere. Vado da Retegui senza romperci tanto le scatole. Cioè, per come gioca, per me è meglio Retegui di Ken nel Como. Certo, bisognerebbe capire se Retegui è abile e arruolabile.
0: Che condizioni è? Che, sinceramente, per le tracce.
1: Scelta. Vabbè, ci pensa Mancini.
0: Piccoli.
1: Da piccoli vai a Bologna, dai.
0: Magari inserimento Como.
1: Inserimento Como, 40 milioni per piccoli. Glielo portiamo in barca, poro piccoli. E io sono anche un po' dispiaciuto per Robertone, perché mi sembra che il suo lavoro l'abbia fatto quest'estate, finalmente in una stagione dove
0: sì,
1: avrebbe
0: bene,
1: potuto
0: sì,
1: anche provare a dire la sua. Ma te cambio Pellegrino, sei contento? Ti soddisfa?
0: Ken Pellegrino?
1: No,
0: piccoli Pellegrino.
1: Piccoli Pellegrino.
0: Piccoli Pellegrino, sì. A me piccoli Pellegrino non dispiace, guarda.
1: Tutti lo definiscono un centravanti vecchio stampo.
0: A me l'hanno raccontato come un ragazzo con una testa clamorosa, che lavora come un pazzo, cioè anche dopo gli allenamenti si ferma lì, non ti dico a fare il muretto, ma quasi, per migliorarsi, per crescere anche cioè di sesta l'abbiamo visto tutti,
1: cioè alla base?
0: Alla base, per crescere, proprio migliorare sui... Vabbè, non sono cose da sottovalutare.
1: Ma no, io, ma figurati.
0: Lo sai, guarda, rimanendo a questi nomi qua, io voglio dire, dove vai? Secondo te Icardi è ancora un giocatore di calcio?
1: Sì.
0: Sì. Lui è svincolato dai ragazzi.
1: Sì, però piglia... quanti milioni?
0: Piglia cosa, ho capito. Che già guadagna un sacco di soldi.
1: Cioè, ecco, ti posso dire una cosa. Se la Fiorentina prende Pellegrino per Piccoli, e quindi c'ha un attaccante comunque futuribile, anche se è un 2001, eccetera, deve cedere Ken e prende Icardi, io sono a posto. Presente lo sketch, io sono a posto così. Ecco, io sono a posto così anch'io.
0: Non so, questa cosa, cioè, sono curioso, senso, di vedere dove vai Icardi.
1: Doppio attaccante argentino, secondo ma tantono.
0: Secondo me sta aspettando qualcosa in Italia Icardi. Ne sono quasi sicuro.
1: Ma te, secondo te, allora, in Turchia credo che non prendesse meno di 5 milioni, 4-5 li avrà presi.
0: Sì, penso anche di più.
1: Beh, ecco, beh. Penso anche di più. Quindi a che cifre può tornare in Italia? Da svincolato, tra l'altro, quindi ti dice anche: hola chico, non devi pagare il cartellino.
0: Ho capito, però comincia anche lui ad avere un'età
1: di 93, credo, Icardi.
0: Queste cose di base, secondo me, le risolvi. Gli dici: guarda, tieni, sei svincolato, non devo pagare il cartellino, ti do 5 milioni alla firma, bonus alla firma.
1: Così, cioè, il pacchetto si completa.
0: Cioè, in quel modo, capito?
1: Io non lo raddoppio il pagamento perché non c'è le stesse tasse dell'ingaggio.
0: Tieni più basso l'ingaggio, lui si incassa subito.
1: Poi c'è gli intermediari, ricordatelo, perché questi intermediari hanno rotto coglioni, una roba. Allora ci mette bocca la gente, perché va bene, poi ci mette bocca l'intermediario della gente, che non fa l'intermediario solo per la gente, lo fa anche per la Fiorentina, e lui vuole i soldi dalla gente e dalla Fiorentina.
0: Funziona così.
1: Perché gli intermediari, devi sapere, per fare un attimo di scuola di calciomercato, funzionano così, cioè in una logica normale, te Fiorentina che prendi l'intermediario, paghi solo te l'intermediario. Invece gli intermediari vogliono essere pagati dalla Fiorentina, dalla società magari per cui l'altra con cui stanno intermediando, e dagli agenti, quindi dal calciatore. Quindi guadagnano tre volte quello che guadagna un agente. Perché ormai sono tutti diventati intermediari? Perché anch'io vorrei fare intermediario, perché non curo gli interessi del giocatore, me ne frega se il giocatore non ci va, cazzi tuoi, e in più prendo tre volte i soldi che prendono normalmente.
0: No, anzi, per tanti l'obiettivo non è il calciatore, è lo devo muovere, cioè li senti dire queste cose, cioè, devo muoverlo, cioè devo. Capito perché chiaramente, perché guadagnano così.
1: Allora, però facciamo una domanda netta su questa fantamercato. La Fiorentina prende Pellegrini al posto di Piccoli, poi da un momento all'altro nasce un'operazione in uscita per Ken e si butta su Icardi, che viene alla Fiorentina a fare l'alternativa piuttosto che la titolare nella Fiorentina, cioè si alterna a Pellegrino. Ci stareste o non ci stareste? 348-7513-933, anche i vostri audio. Per esempio Simone dice: ormai Icardi ha già dato, poi non c'è più nemmeno la Nara. Sì, ragazzi, la Nara vista di questi giorni, lasciatela in Argentina serenamente a fare telenovelas, perché ci interessa proprio. A parte, l'avrei lasciata in generale, gli ha distrutto una carriera praticamente, perché poteva diventare,
0: sì, poteva essere di più.
1: Dai, poteva essere di più, sì, povero Maurito. Luca dice: il Como prende il fumoso Sebastiano Esposito.
0: Sì,
1: ma non fa mai alla
0: ci
1: punta.
0: Sta, però non c'entra avanti.
1: Non è propriamente una punta, dai. Poi Samuele ci chiede di Forbes del Club Bruges, che secondo lui è uno dei giocatori di cui si parla per la Fiorentina. Io ancora francamente non l'ho trattato come tema di discussione, che è un portoghese con cittadinanza, anche, cioè è della Guinea-Bissau, con la cittadinanza anche portoghese, valore di mercato 20 milioni, 22 anni, è in linea con quello che vorrebbe magari Paratici, però è un'ala destra, quindi io credo che ora la Fiorentina stia più cercando un giocatore che possa partire da sinistra e che poi possa giocare anche a destra. In questo senso Ndoye ti piace?
0: Beh, mi piacerebbe, sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, assolutamente.
1: Boh. Sì, sì, dipende dalle cifre per me. Me lo danno in prestito, lo piglio.
0: L'hanno pagato
1: 40.
0: Quarantino l'anno scorso. Quindi le cifre sono alte.
1: Vabbè, magari però un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, se non gioca, Sai, gli inglesi i prestiti a un diritto non è che non li fanno, perché non sono come noi alla ricerca dei soldi sempre, perché sì, cioè, ti ricordo che il Manchester United ci ha preso Amrabat in prestito oneroso a 10 milioni lasciandocelo, cioè ci ha dato 10 milioni per tenerselo un anno
0: e poi di Amrabat.
1: Cioè, capito, quindi non hanno questo tipo di problema, ecco. Però
0: comunque sì, mi piacerebbe.
1: Ndoye. Sì, ieri è scoppiata la bambola Ndoye perché qualcuno aveva detto: ma perché non si prende Ndoye? E poi Malou, un pasincato, dopo parlando a Pallancentro, ha detto: mi risulta che lui voglia tornare in Italia perché in Inghilterra non si sta trovando e una delle sue priorità potrebbe essere quella. Ma per te potrebbe essere un nome anche da Milan e Roma, come si diceva prima, e quindi bisogna magari aspettare un po' di puzzle degli esterni offensivi?
0: Sì, anche perché lo vedo anche per l'Inter, sinceramente. Ndoye.
1: Anche per l'Inter? Cioè. Vedi? Vediamo, se nessuno se ne accorge, magari affari spenti.
0: Capito, zitti, magari si dimenticano di quello lì. Che... No, vabbè, Ndoye, ragazzi, sarebbe un super acquisto per la Fiorentina.
1: Allora, ora leggiamo qualche messaggio. Ma io non rincorro la stravagante teoria di mercato. Io umilmente con questa squadra e un esterno mi terrei il duo Ken Piccoli serenamente. Il resto mi pagano suggestioni da fantasy. Questo è Luca. Zac da Frosinone. Preferisco Lewandowski ai Cardi.
0: Ma è andato in America. A
1: cos'è, Chicago?
0: Chicago Fire.
1: Fa gol tutte le sere. Poi fa sempre gol.
0: Capito.
1: Chicago Fire. O Lewandowski, ma anche te. Da... Ora perché ci andavo messo.
0: Contrattino da... 14 milioni l'anno, mi sembra.
1: Chiamalo scemo.
0: No, fatti. Poi...
1: Tra l'altro, meglio andare. Ti faccio questa domanda: te sei un calciatore dell'età di Lewandowski, tra l'altro è più giovane di te, ricordatelo, perché devi comunque ricordartela questa cosa.
0: 88.
1: Sì. Io credo, sì, credo. Almeno di un anno più giovane, sicuro. Comunque, Lewandowski, quindi quasi quarantenne. Può scegliere tra andare in Arabia o negli Stati Uniti.
0: No, ma non ci penso nemmeno. Cioè, non ho...
1: Anche se erano 20 in Arabia e 14 negli Stati Uniti?
0: Sì, ma cioè, voglio dire, non è che al Barcellona, al Bayern Monaco ne ha guadagnati pochi, Lewandowski. Quindi, insomma, punterei a far stare più serena la mia famiglia adesso.
1: Chicago,
0: per quella è la mia idea. Insomma,
1: ma a poi Chicago. Chicago una cosa fa freddo.
0: Ci siamo preso un golfino.
1: Sì, no, credo che con questi soldi il riscaldamento non fa fatica a pagarlo. Allora, Ale la Scandici, Cardi, no grazie. Poi da Ken minimo 40, da Piccoli minimo 18, per Pellegrino massimo 30, ne avanzerebbero 28. Il suo calcolo è Ken 40, Piccoli 18 e quindi siamo a 38, Pellegrino c'è il massimo 30, e quindi sì, 58 meno 30 fa 28.
0: E che ci compri un 28?
1: Ci compra l'esterno offensivo a quel punto, però.
0: Però non la punta.
1: No, la punta no, e quindi puoi prenderti Cardi. Non lo so, come può andare a finire questo. Sono sicuro che sull'attacco se ne parlerà, cioè dell'attacco se ne parlerà tanto.
0: Sì, ci sarà, c'è qualcosa da dire ancora, ecco.
1: Sì, poi sai, allora, a parte questa cosa di Piccoli che va al Bologna, trovo sia un'operazione giusta. Io fossi la Fiorentina mai ci metterei qualcosa di legato all'Europa, mai, perché il Bologna mi sembra tutto fuorché una squadra che in questo momento possa avere, diciamo, questo tipo di velleità.
0: Anche perché è un allenatore che in Italia non ha mai allenato. Che è comunque un fattore da considerare.
1: Ma non è da poco. Ora leggevo, Orazio a comando ci dice che Piccoli è un passo dal Bologna e potrebbe sbloccarsi già tutto oggi. Va bene, io penso, ripeto, che se le cifre sono prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 senza condizioni d'Europa, lo fanno ora.
0: Si fa, sì,
1: se invece il Bologna vuole inserirci l'obbligo legato dalla Conference in su, io penso che la Fiorentina tiri un po' di freno. Cioè l'obbligo deve essere condizionato alle presenze piuttosto che all'Europa, perché altrimenti non è un titolo definitivo. La Fiorentina ha pagato 25 più bonus l'anno scorso, Cioè un po' rischiare che a fine anno se lo ritrovi tra capo e collo dopo magari una stagione fallimentare del Bologna, perché me di tedesco, come dicevi te giustamente, mi fido fino a un certo punto.
0: Sono d'accordo, guarda, a costo di abbassare d'un milioncino la cifra totale, cioè sono d'accordo, meglio avere una certezza e incassare qualcosina meno piuttosto che ritrovarsi il prossimo anno a dover rifare stessi giochini ora poi magari non andrebbe sicuramente, anzi non andrebbe come console asso till e compagnia cantante, però ecco, poi il rischio è quando c'hai tanti giocatori in esubero che non riesci poi più a piazzarli, quindi meglio vendere subito.
1: E della suggestione Fabian, ritorno verso Bologna?
0: Boh, secondo me alla fine va alla Lazio, tipo gli ultimi giorni di mercato andrò alla Lazio.
1: Ma io potessi scegliere andrei a Bologna, te lo dico.
0: In questo momento anche io. Cioè, quindi, Lazio.
1: Viva Lazio, non riescono a fare nulla. Fanno queste trattative, intavolano queste trattative, arrivano all'ultimo. Oh, però c'è da pagarle, queste trattative. Ah no, allora.
0: Ma so. Poi, ma anche. Ma hai visto Romagnoli com'è andata la cosa? Che a gennaio doveva andare all'Al Sadd in Qatar. Tutto fatto, salute ai tifosi all'Olimpico, Poi si sa come, salta tutto. Rimesso in rosa, finì il campionato, vai, adesso ci siamo. Romagnoli rivenduto all'Al Sadd, era già andato laggiù, è andato in Qatar, salutato tutti, niente, ritornato.
1: Già.
0: Un'altra volta. Oh, ma... cioè, capisci, ha proprio difficoltà a fare mercato, ma in tutti i sensi, non soltanto dal punto di vista economico. Cioè non sono riuscito a vendere Romagnoli, che non è, che è un'operazione da tipo 3-4 milioni, una cosa. Cioè.
1: No, no, è vero.
0: Non sanno proprio da che parte
1: rifarsi. No, non c'è dubbio. E poi mi toglie una curiosità: te che ne pensi di questo prolungato trattare col Sassuolo per Torsvet? Cioè, io sono a un certo punto, nella mia esperienza, che è simile alla tua, forse di qualche mese inferiore, ma insomma, siamo cresciuti insieme nel calciomercato. Quando una trattativa o una presunta trattativa va avanti per 2 mesi. Al 90% non va in fondo.
0: C'è qualcosa che non funziona.
1: Perché quello che so io è che Torsvet veramente va a letto col pigiama della Fiorentina. Cioè, è talmente pronto che farebbe veramente qualsiasi cosa per venire alla Fiorentina. Però se non si trova l'accordo, o la Fiorentina ha un attimo rallentato in attesa che il Sassuolo si chiarisca le idee e capisca che questo è in scadenza nel 2027, il pigiama della Fiorentina non se lo, che se lo tengano a fare, non lo sanno nemmeno loro. Oppure anche la Fiorentina magari andava su altre piste.
0: O sta
1: dammi la terza.
0: Stanno imbastendo un'operazione ampia in cui gli buttano dentro un po' di giocatori, vari Fortini,
1: Fabian
0: o Brescianini. Ce ne sono tanti che potrebbero.
1: Ho capito. Però anche lì si deve muovere. Cioè, dici che vuole.
0: Però magari Fortini
1: non ci vuole andare.
0: Dice: no, io ora so vorrei andare da un'altra parte. Quindi aspettiamo.
1: Ma c'è anche le pretese. Io su Fortini non sono molto conciliante, te lo dico. Perché è vero che la Fiorentina della passata gestione ha sbagliato tutto su di lui. Perché tenerlo in rosa senza rinnovo è stata una masterclass al negativo. Però benedetto ragazzo, cioè, nel senso, ora, intanto portaci un po' di catrini. E poi io non capisco questo ostracismo verso il rinnovo. Cioè, poi magari è vero che non gli hanno offerto grandi cifre, invece magari di 500 gli hanno offerto 300. Ma tu sei Fortini,
0: No, ma più che altro, ti dico, di solito ho visto tanti di questi ragazzi e dicono no, rinnovi perché hanno già qualcosa dietro, no?
1: Lui
0: evidentemente non ha niente dietro, perché
1: a parte
0: sennò...
1: il Torino ha offerto 5 milioni.
0: Ho capito, però non credo che il Torino gli dia chissà quanto in più della Fiorentina a livello di contratto, a livello di
1: anche perché ingaggio. Mi faccio fatica a pensare che il Torino dia mezzo milione a un 2006, visto che hanno degli stipendi, a parte magari cioè, giocatori presunti top alla Zapata, non mi sembra che abbiano grandi giocatori per spendere cifre incredibili.
0: Quindi nulla, il ragionamento è un po' questo, la terza via è quella, magari imbastiscono un'operazione più grossa col Sassuolo, però devono aspettare che magari i vari Fabian, Fortini e compagnia cantante si siano un po' schiariti le idee e possano andare via libera al Sassuolo, e quindi secondo me si può andare tipo negli ultimi 10 giorni d'agosto, che può essere un po' il termine ultimo. Dall'altra parte, magari ci infilano dentro l'Oriente se non trovano niente di meglio, di più ambizioso.
1: Senti,
0: più
1: a me se prendono Fabian, Brescianini e Fortini, Milano, Torsvet e l'Oriente, ci sto. Ci mette anche un decino. Serenamente.
0: No, ci metti mia soldi a quel punto, dai.
1: No, in effetti sono 2 giocatori. Torsvet valutabile 12. Loro lo valutano 15, diciamo 12.
0: Quell'altro 20.
1: L'Oriente te forse qualcosa di più di 20, dai.
0: Sì, partano,
1: 25.
0: Partano da 25,
1: 37,
0: ma a 20,
1: diciamo 37. Facciamo il fantamercato, un po' come quando si faceva l'asta. 37 in, dovresti darglieli. Però Brescianini ha pagato 14, Fabiano ha pagato 15 e Fortini lo valuti 10. Beh, insomma, siamo a 39 a conti fatti.
0: Ci metti poco in più, dai.
1: Un cinquino, così. Tra capo e collo, vai, abbiamo fatto tutto. Chiamate il direttore Ceccarini e avvisi il Sassuolo. Abbiamo stipulato l'accordo. L'Orientetto e Torsvet alla Fiorentina. E noi ci si dà Fabian, Brescianini e Fortini. Siamo a posto. E chiudo questa prima ora con Luca che dice: la Lazio ha trovato l'unica squadra araba più buccia di loro.
0: C'hanno ragione, sì, o probabilmente loro non sanno vendere. Non lo so, era successo qualche problema con contratti e tutto. Vabbè, comunque, per far capire che a giro ci sono situazioni ben peggiori della nostra.
1: Eh sì, diceva l'erba del vicino non è sempre la più verde.
0: No, assolutamente no.
1: Benissimo, ci fermiamo, sono le 11 in punto, tra poco ancora insieme ci saranno grandi ospiti per parlare di calciomercato e chiaramente Simone Bernabei è ancora un'ora qui con me in studio e niente, dice la scritta anche Ceccarini i piccoli, quindi siamo a Dama, tra poco vediamo tutti gli aggiornamenti.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Mappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
3: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
4: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
3: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
4: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
3: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie. Impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si rompa? Flash.
1: No, via, ora con il DAB, con il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di paratici. Chi si rompa?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è la seconda ora di Chi si compra, l'ultima in compagnia di Pietro Lazzarini, l'ultima per quanto riguarda oggi anche in compagnia di Simone Bernabei, non l'ultima in compagnia di Stefano Carlesi, almeno a cazzotto mi sembra, non sarà l'ultima, quindi con lui potete continuare a dialogare a distanza con i vostri audio 348-7513-933 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Ci confermano che si entra nelle ore caldissime per quanto riguarda il potenziale a fare piccoli al Bologna e conseguentemente poi anche Pellegrino in Viola dal Parma. Prima Luciana Magistrato, che dopo ascolterete il corso di Viola Amore Mio fuori dai microfoni, mi diceva: però visto che c'è anche la Coppa, sei sicuro? Siamo sicuri che non se lo tengano almeno fino alla Coppa il Parma, Pellegrino? Ma io credo, a parte Romero arriva oggi, sì. Quindi comunque numericamente giocatore, tra l'altro l'Argentina stanno giocando, quindi...
10: Vabbè, hanno comprato il Bilal Touré dall'Atalanta.
1: Il Bilal Touré, cioè, non credo che abbiano il problema di non lasciar partire.
10: Fa capire come il Parma abbia già dato per perso Pellegrino. Senso, compri il Bilal Touré, compri quest'altro ragazzo, Romero, ora vediamo.
1: 9 milioni, no, per il Parma acquisto, sì, mia manale.
10: Sperano di ripercorrere la cosa Pellegrino, compra 9 e lo rivende a 30.
1: Pellegrino. Ragazzi, io, vabbè, sarà che proprio non sono affezionato ai nomi che giocano come Pellegrino, ma proprio
10: è un buon giocatore.
1: Non riesco a farmelo piacere.
10: È un buon giocatore.
1: Ma guarda, io mi fido, perché a parte me lo dici te, di grande fiducia, ma per esempio Viviano, che ha sicuramente più esperienza di Simone Bernabei per quanto, certo, riguarda le partite in Serie A, mi ha detto: guarda Pietro, questo è un giocatore, insomma, che ha delle cose da dire, soprattutto per questa effettiva abnegazione al proprio lavoro che lo porta a migliorare anno dopo anno. Certo, l'anno scorso praticamente tutti quelli ha fatti di testa, cioè giocando senza esterni o quantomeno con esterni arrangiati, colpi di testa sono un pochino più complessi.
10: Sì,
1: no, lo dico così tanto per dire. Poi vero che sui calci piazzati mi sembra la Fiorentina stia lavorando bene, ho visto anche il Deportivo andava spesso a concludere, però c'è mica solo calci piazzati, una punta dai fa tutto il resto.
10: Olai mi sembra ribatta bene.
1: Sì, vabbè, ma ci sono diversi.
10: Sembra bravo, sembra un bel piede in quel senso.
1: Mi sembra una squadra molto tecnica, quindi che le batta Gudmundsson, lo batta Fagioli, batta a ta, cioè nel senso tutta gente che c'ha
10: il pallone te lo mette,
1: piedi
10: insomma,
1: educati,
10: dai.
1: Ecco, piedi educati. Comunque vabbè, insomma, mi sembra che questo affare comunque sia ben indirizzato, però ci manteniamo, lo dicevamo anche grazie a un ascoltatore che è più di un ascoltatore, che mi cinguettava poco fa, insomma, che è un grande amico che fa parte di questo mondo, mi ha detto: Pietro, occhio a questo discorso di Ken, perché insomma il Como probabilmente dopo Ferragosto, sistemato Cialobà, sistemate altre due o tre situazioni, potrebbe tornare con grande forza con offerta da un quarantino complessivo, per me a 35 più bonus
10: lo chiudono,
1: ma ce lo portano. Come si può andare a Como? Si può andare solo macchina. Poi magari arrivano dalla sponda sbagliata, prendono il battello, ma insomma, ecco, mi sembra una cosa, no?
10: Un bel motoscafino di quelli fatti bene, insomma, voglio dire, un battello.
1: Due lire ce l'hanno per comprare, insomma, faranno accompagnare da Keira Knightley, magari. Allora, intanto salutiamo Lorenzo dal Ponte Rosso e ci manda la foto di da Formentera. Grazie per farci vivere questo momento di angoscia, perché insomma, tra l'altro non c'è nessuno, ma come godi? Va bene, beato te, viva chi sta godendo le proprie meritate ferie. Poi, secondo Viola Luc, ricorda Giorgione Chinaglia, Pellegrino, anche se è un ricordo vintage. Guido dice: con le squadre che giocano basse serve un ariete per sbloccare le partite, un attaccante diverso da Ken ci serve come il pane. Va bene, ma infatti a me mi sta bene, cioè io non sto dicendo che non si deve fare, non ho tutta questa passione per Pellegrino, ma dovrà essere bravo non a smentire me, diciamo a smentire di potenziali critici nei suoi confronti, vedendo anche che tipo di ruolo gli disegnerà intorno alla Fiorentina, perché ripeto, se poi va via e davvero si mette in moto quello che è un'operazione con un attaccante o molto giovane o magari avanti con gli anni, Pellegrino diventa titolare. A quel punto, insomma, giocare nella Fiorentina da argentino con la numero 9 sulle spalle, l'ultimo argentino sulle spalle è stato Beltran, non è che sia andata proprio benissimo, e quindi bisogna andarci un po' piede di piombo, si può dire?
10: Ma certo,
1: no, si può, perché dire, sai, non è che per forza argentino Fiorentina deve essere sinonimo di successo, perché purtroppo me ne ricordo diversi negli ultimi anni che non hanno avuto grande gloria. Infantino mi risulta sia argentino. Gino,
10: dove è andato?
1: Da un'Argentina,
10: ho perso le tracce.
1: Non mi chiedere la squadra, perché già tanto che qualcuno se lo sia preso. Tanto, mentre chiedo all'ottimo Stefano di metterci in contatto con il prossimo ospite, che è un ospite nel modo di dire, io credo che nel cambio Piccoli Pellegrini alla fine ci si rimette, ma almeno adesso i contestatori del buon Roberto saranno contenti. Questo dice Alessio, che non è così convinto della questione. Poi Antonio, che ce l'ha sempre abbastanza con Mandragora, dice: porta sculo, 5 anni, partito sempre come riserva e poi ha giocato solo perché gli altri centrocampisti si sono rotti, quest'anno potremmo evitare, via, e tutti i gesti scongiuri del caso, perché va bene. Poi c'è chi ci scrive dal Valdarno, Antonio, e dice: Fiorentina Benevento, è possibile avere informazioni sui biglietti disponibili? Pare la maratona non sia disponibile. Grazie, scusate per la richiesta. Sì, esatto, la maratona è chiusa, quindi ci sono posti in tribuna, in tutte le loro versioni, quindi tribuna esterna, laterale, tribuna centrale, parte di tribuna e la curva ferrovia. Queste sono le disponibilità. Non so ad oggi qual è la maggiore disponibilità, considerando che sono stati venduti 7.000 biglietti. Credo che sia un po' dappertutto. Io l'ho comprato il biglietto, e ci porto Duccio. Il mio compleanno, mi sono fatto un regalo, voglio andare a vedere la partita dietro la panchina di Grosso, perché poi si lavora sempre. Allora voglio andare a vedere dal vicino Grosso.
10: Ma è bello vedere un allenatore.
1: Ho scelto di andare, ho detto: tanto Duccio è contento lo stesso, lo porto allo stadio, lui poteva portarlo da qualsiasi parte, anche sulla torre di maratona. E io mi vado a vedere Grosso al lavoro da pochi metri, magari ascolto anche qualcosa, chissà che non parli di mercato. Non credo. Poi Pietro, da 2 anni vi seguo tutti i giorni, prima ascoltavo un'altra radio, ma poi visto che ad agosto siete rimasti solo voi, ho iniziato a seguire. Bene Massimiliano, ti ringraziamo, è giusto ricordare che siamo l'unica emittente in questa settimana Fiorentina che parla di Fiorentina che è in diretta, quindi questa è la forza di Radio Firenze Viola. Qualche volta ci potete perdonare qualche errore o qualche mancanza, però sulla presenza credo che nessuno si possa lamentare, ecco, visto che saremo in diretta anche il 15 d'agosto e poi vi daremo tutte le notizie del caso anche sulla nostra presenza il giorno dopo la partita contro il Benevento. Ma è arrivato quel momento lì, il momento che ogni 20 giorni mese riesco a strappargli, perché giustamente in tutto altre faccende affaccendato sarà col piedi sulla spiaggia sicuramente all'ombrellone a farsi alzi su a Pescara, è il momento di Luca Cilli.
0: Ciao ragazzi, ciao,
1: ciao. No, te ridi, ma ciao ragazzi. Io mi ti immagino con quei capelli ingelatinati, con la colla di pesce e sulla spiaggia, no, torso nudo, no, depilato come i giovani.
0: Capelli al naturale, quando non siamo in tiro per andare in diretta, no, se permetti voglio stare un po' tranquillo, senza problemi, o no?
1: Ci però vuole sei anche in spiaggia, quindi.
0: Non ancora.
1: Questo silenzio però, di questi giorni mi aveva fatto intuire che tu fossi in qualche momento di relax. Me l'aveva fatto intuire.
0: Quello sicuramente, perché stanno finendo comunque le ferie. Però per il momento non sono in spiaggia, perché aspettavo voi, poi andremo.
1: Sì, vabbè,
0: andremo,
1: perché ti sei svegliato 10 minuti fa, non è che ti aspettavi noi.
0: Che bravissima, cioè. No, 5 minuti fa.
1: Ecco.
0: Beh, le sveglie tipo quando andavamo a scuola, capito? Mezzogiorno. L'una e mezza, quando non andavamo a scuola, sono quelle sveglie lì. Ma io... stai ridendo perché tutti ci siamo passati.
1: Sì, certo,
0: esatto. Ascolta... e ci passiamo ancora.
1: Ma il Pescara sta facendo? Ti sta costruendo una squadra che non ti faccia tribolare, sì, oppure
0: sì,
1: no?
0: Sì. Devo dire la verità che quest'anno
1: altro elefante alla insigne portano quest'anno?
0: Quest'anno nessuno, grazie al cielo.
1: Nzola? Non lo volete Nzola in Serie C?
0: Beh, oddio, non so. Potrebbe essere utile, effettivamente. Hai ragione. Dai, non lo vuole nessuno. Me.
1: Lo sai, c'è un altro giocatore che è già passato da Pescara, che io ti porto in collo dalla Fiorentina. Vediamo se sai chi è.
0: Che Mandragora?
1: Ma che no, Mandragora non te lo posso portare in collo, servono troppi soldi.
0: Mandragora,
1: c'è un giocatore che io ti posso regalare. Guarda, te lo regalo insieme anche una batteria di pentole, 3 panini al Lampredotto, una bottiglia di vino Bono. Ed è Sottil.
0: Ah, è vero, che comunque qui fece molto bene.
1: Certo, sono passati ricordi, 15 anni, sono passati.
0: Sì, no, però guarda.
1: Era all'elementare quando giocava al Pescara.
0: Sia dal punto di vista professionale che comportamentale. Sincero, tu sai che io sono stato spesso molto critico anche con lui, e so dove vuoi andare a parare, giustamente. Però qui devo dire la verità, si comportò benissimo dal punto di vista professionale, comportamentale, è fatta magari. Poi giochiamo 4-3-3, quindi va bene.
1: Oh, perfetto, chiama il presidente, è ancora Sebastiani il presidente?
0: Sì.
1: Ma come fa? Ma non deve vendere ogni quarto d'ora, deve vendere uno diverso. Vabbè,
0: hai
1: ancora
0: ragione.
1: Sebastiani gli vuole bene, tra l'altro, quindi digli, Sebastiani, Pietro Lazzarini ha detto che Sottile è libero. Lo prendiamo o non lo prendiamo? Secondo me, insomma, con qualche arrosticino.
0: E ci mettiamo dietro anche Nzola.
1: No, vabbè, Nzola. Non vuoi, ora, se no ti mando tutto. Se vuoi anche baracche, ti faccio il pacchetto completo. Ma secondo me, in Serie C dicono ancora la loro. Ma camminando, sì. Comunque, però, dicono la loro.
0: Comunque, Pietro, perdonami, ma stavo facendo. Guarda, neanche a farla apposta, un paio di giorni fa stavo parlando della Fiorentina. E
1: non con me.
0: No, non con te, con altre persone. E son tanti i giocatori in uscita. Cioè, son veramente diversi. Parlando anche di giovani, che loro vogliono mandare altrove, giustamente per fare un po' di esperienza. E cioè, fate bene. A proposito, ho sentito l'intro. Fate bene ad essere sempre in diretta anche a Ferragosto, ma perché secondo me la Fiorentina sarà, come lo è stata finora, la squadra più attiva in assoluto sul mercato da qui fino al 1° settembre, anche perché l'idea di Paratici è quella di cambiare quanto più possibile, ma anche nelle uscite, anche magari tra virgolette nelle uscite minori per quanto riguarda i giovani, perché c'è un progetto secondo me bello sul settore giovanile, che comunque è sempre un'eccellenza della Fiorentina. E quindi complimenti innanzitutto per questa cosa qui, da collega te lo dico e ve lo dico, e poi perché comunque le notizie ci sono e ci saranno.
1: No, poi sarà il post partita della prima partita stagionale della Fiorentina ufficiale, quindi abbiamo detto che non c'era verso di stare con le mani in mano. Poi vedremo chi a Simone Bernabé ancora non gliel'ho detto, ma lui c'ha 2 ore domenica 15, quindi cavoli suoi.
0: Quindi Simo l'ha saputo adesso.
1: L'ha saputo adesso, sì, e gli faccio fare 21-23
10: collegamento dal mare.
0: Simo?
10: Come?
0: Contento, sì.
10: contentissimo. Ti faccio un collegamentino dal mare.
1: Dal
10: guarda,
1: mare,
10: se vuoi.
1: Il collegamento. Va bene. Allora, senti, Luca, a parte le battute, perché a noi ci piace prendercela alla leggera, lo sai, figurati. Perché se no.
0: Di calcio, però
1: sì, poi io sono alla quarta.
0: Ma anche la parte seria.
1: Ecco, poi sono alla quarta ora di diretta consecutiva e quindi inizia anche a avere le traveggole. Detto questo, no, volevo intanto chiederti un parere su quanto sta accadendo intorno a questa trattativa che coinvolge Fiorentina, Bologna, Parma di Piccoli che va a Bologna, Pellegrino dovrebbe venire alla Fiorentina. Ti dà, a parte una visione di questo tipo di scambio, e non è uno scambio, di sostituzione, ma ti dà l'impressione che dietro possa esserci comunque anche ancora del lavoro sotterraneo legato a Ken, magari col Como che dopo il 15 ta, piazza ta, l'offerta ta?
0: Pietro, guarda, io ti dico da quello che so, sicuramente in questa settimana l'idea della Fiorentina, anche per andare incontro un po' alle esigenze dell'allenatore e un po' alle esigenze del direttore sportivo che comunque vuole fare altre operazioni, e l'idea è quella di chiuderla, anche perché ci sono tutti i presupposti. A livello di switch esce Piccoli, entra Pellegrino. Pellegrino non va eventualmente a sostituire Ken, questo deve essere molto chiaro. Pellegrino va a sostituire per caratteristiche Piccoli. Pellegrino è un giocatore che è stato avallato da tutti, dallo staff tecnico e dal direttore sportivo, perché per la Fiorentina è un attaccante in grado in alcune partite di dare qualcosa di diverso all'attacco rispetto a Ken. Partiamo dal presupposto che Ken resta, poi ti dirò quello che so. Comunque, in questo momento c'è Ken, punto di domanda, e c'è questo switch in atto Pellegrino-Piccoli. Piccoli, per quanto riguarda impegno, serietà, professionalità, devo dire che i report sono stati positivi durante queste prime settimane, però è proprio una questione di caratteristiche e di tipo di calcio che vuole proporre il nuovo allenatore, che vuole proporre Fabio Grosso. E Pellegrino soprattutto viene visto come un attaccante in grado di poter fare con la Fiorentina e nella Fiorentina un salto in avanti in carriera, a livello proprio di crescita personale. È un attaccante che la Fiorentina vuol prendere anche per tutta una serie di motivi. Ci sono i presupposti per chiudere, ci sono tutti i presupposti per chiudere, sia per quanto riguarda Bologna Piccoli, che è molto molto avviata, ma anche per quanto riguarda Parma Pellegrino. Quindi questo è il primo cambio che ci sarà in attacco. Su Ken, e poi è anche il bello del mercato, ne ho parlato anche con te. Ken è un giocatore che viene visto comunque molto bene, un giocatore fondamentale, cioè se dipendesse solo ed esclusivamente dalla Fiorentina, dall'allenatore, dal direttore sportivo, Ken al 100% mentalizzato, al 100% fisicamente, al 100%, Ken è un giocatore indiscutibile. Poi subentrano tante varianti. Subentra la voglia di cambiare ancora e non solo in attacco, subentra la necessità anche eventualmente di cedere per fare un po' di cassa, subentrano anche delle valutazioni differenti rispetto a quelle iniziali, ma non per una mancanza di coerenza, perché magari nel corso dei mesi di mercato capisci che si può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai preventivato, anche partendo dal presupposto che comunque quel calciatore per te è fortissimo, bravissimo e sicuramente utile. Ken, a questo punto dobbiamo mettere il punto di domanda intorno alla sua permanenza a Firenze. È chiaro che se dovesse arrivare l'offerta giusta, importante, e se il calciatore dovesse dire sì, ok, voglio andare via, nonostante qui mi mettete al centro del progetto, la Fiorentina la prende in considerazione.

0: se dovesse capitare l'occasione giusta, vuole inserire a centrocampo un calciatore di grande esperienza, anche con una carta d'identità importante, quindi 32-33, per avere comunque un riferimento esperto all'interno del campo, un leader. Faccio un esempio, giusto per farvi capire e per capirci: Matic al Sassuolo.
1: Ti ricordi? Sì, avevo capito che la tendenza era quella, sì.
0: Grosso, al Sassuolo aveva tanti giovani, poi ti mette Matic, che comunque, sai, ti dà una mano anche a livello di gestione dello spogliatoio, cioè non è uno di cui prendi per fare 876 partite. Quando ti serve lo metti, però durante la settimana questi giocatori sono importanti, perché comunque ti alzano il livello, ti creano la mentalità, ti tengono a bada i giovani. La Fiorentina è in super hype, giustamente, io impazzisco per la Fiorentina di quest'anno, a me piace tantissimo, è molto intrigante. Però sono andato a vedere la carta d'identità. Attenzione, ci aspettiamo tanto, però occhio, Valdepeñas è al primo anno, vero, ed è giovanissimo, deve crescere fisicamente, secondo me, molto leggero, deve crescere fisicamente. Vieri, prima esperienza, Dragusin non gioca da tantissimo, a destra anche Jimenez, negli ultimi anni in Inghilterra, soprattutto a livello mentale, ha faticato. Ougali in mezzo al campo, è da vedere in Serie A. Atta, d'accordo, è una garanzia. Ma
1: io capito, dacci una notizia positiva, così ce l'hai distrutta. Cioè.
0: No, che ti sono
1: sempre in Pescara.
0: Ti sto dicendo che io sono intrigato dalla Fiorentina, ti sto solo dicendo che, attenzione, siccome conosco la piazza, siccome conosco l'ambiente, c'è grande attesa, però calmi, cioè è una squadra di prospettiva. Tu poi sai, e lo sa anche Simone, con tutto il cuore mi auguro che possa arrivare seconda, terza, quarta, che possa andare in Champions League.
1: Se lo scudetto non si vuole vincere, però, noi
0: vabbè, non esageriamo, vedi, poi non esageriamo.
1: Vabbè, già te certo, se arriva secondo.
0: Ma non è per smontare, per essere realista. Poi è giustamente il tifoso giustamente sogna, perché già posso immaginare.
1: Fai il suo.
0: Ma è giusto che sia così. Però siccome io, te, Simone, facciamo un lavoro anche di analisi,
1: certo,
0: dico sempre: sono fortissimi, però diamogli tempo, cioè questo dico, ecco, non voglio smontare.
1: Ma io ti prendevo in giro, figurati, che mi avrei fatto ridere che tu avessi citato tutte le posizioni di vertice tranne il primo, cioè che poi va benissimo, perché anche il secondo, terzo, quarto, figurati se sono posti da Fiorentina in questo momento, anzi la teniamo molto a distanza questo tipo di possibilità, però mi faceva ridere. Simo,
2: Luke, intanto guarda, una curiosità anche un po' per raccontare ai nostri,
1: cosa vuoi,
2: ai nostri amici, no, un po' il mercato, sai, ne abbiamo fatto.
1: Ma lo sai, quest'anno forse mi riesco a vederla al mercato, perché è tornato a Sport Italia, perché prima lo chiudevano nello sgabuzzino di Sky, sì, pur di non farlo venire, lontano, invece adesso potrebbe tornare a fare anche un po' di finale di mercato.
0: Questa è la grande novità. Possiamo vedere.
1: Vai, sì,
2: intanto,
1: racconta, vai.
2: Però al di là dell'ultimo giorno, se io vengo a fare un giro a Milano, intanto dove ti trovo? Nel senso, qual è il giro?
1: Ora
2: di
1: da nessuna parte, che
2: no,
1: è
2: no, ora no, le prossime settimane. Qual è il giro di ora? Di
0: dove ci siamo conosciuti? Sono sempre quelli, guarda.
2: Sono sempre quelli, non è cambiato
0: Media,
2: molto.
0: San Siro, sempre quelli, non ti puoi sbagliare, non ti puoi sbagliare.
2: Va bene, ricordo.
0: Dove ci siamo conosciuti?
2: Restando, fra l'altro, su un tema un po' legato alla Fiorentina, ricordo anche veramente delle giornate intere passate sotto quello che era, diciamo, l'hotel sede operativa di Fabio Paratici ai tempi della Juventus. E ti ricorderai, Luca, veramente delle giornate intere là sotto ad aspettarlo.
1: Te ti ricorderai di un 15 d'agosto dove sei quasi esploso il caso internazionale. Te, Simone Bernabei, ti ricorderai che io ero talmente incazzato che avrei distrutto tutta Milano, sì, a Badilate,
2: perché era il compleanno.
0: Noi abbiamo
2: suo,
0: passato Ferragosto al Westin, te lo ricordi?
2: Esatto,
1: ma che ricordi tragici, perché si doveva seguire il mercato inglese, ma che vadino tutti, come direbbero a Firenze.
2: Però anche questo è il calciomercato, ragazzi. Senti, Luca, no, mi leggo un attimo a questo discorso che hai fatto, secondo me è molto interessante, del cercare un Matic per il centrocampo. Qua è tema molto, lo senti dall'ambiente, dalla piazza, c'è un po' di fermento sulla posizione di Fagioli. Tu come la vedi? Perché secondo me, opinione mia personale, di Simone Bernabei, quando ancora non siamo a Ferragosto, secondo me arriverà una di Premier, una media di Premier, un Newcastle, un Bournemouth, una cosa del genere, e metterà dei soldi per Fagioli.

0: Simo, io ti rispondo così. Fagioli è un giocatore che viene ritenuto molto forte, fondamentale. Io non ti dico che la Fiorentina, l'allenatore, la sta costruendo intorno a Fagioli, ma comunque è un giocatore che viene ritenuto importante. Poi ripeto, e la Fiorentina quest'anno, io anche su questo argomento, anche per far capire a coloro i quali ci stanno ascoltando, e tutti dicono sì, ha speso, però non è che negli anni passati ha speso poco, ha speso male negli anni passati.
1: Sì, vero.
0: Quest'anno secondo me sta investendo, cioè, quindi anche questa cosa qui, cioè, la Fiorentina anche in passato ha speso tanti soldi, quest'anno li sta spendendo secondo me nel modo giusto e nella maniera giusta. È chiaro che quando spendi, quando investi, perdonami, perché a me piace parlare di investimento in questo caso e non di spesa, quando investi così tanto è chiaro che poi devi rientrare in qualche modo e devi comunque far vedere alla proprietà, questo è un mio pensiero, nel senso che so acquistare anche bene, però devo far vedere che so vendere anche bene. E se faccio caso, piazzo Fagioli, come dici tu, in Premier a 50, che è a 40, faccio 90 milioni con due cessioni.
1: Ho venduto bene.
0: Esatto. Simo,
1: che dire.
0: Sì, perché per me, io capisco, Piero prima ha detto una cosa secondo me sacrosanta, i tifosi fanno il loro, però i tifosi per me hanno anche una grande competenza nel 2026. E i tifosi competenti sanno bene che nel mercato bisogna valutare chi acquista, però bisogna valutare anche e soprattutto chi vende, perché vendere è complicato, non è facile, cioè acquistare non dico che sia facile, ma è diverso. Il dirigente bravo sa vendere bene, là capisci il dirigente bravo. Se tu piazzi due sessioni così, sicuramente dai anche un bel segnale alla proprietà. Attenzione, e qui torno al discorso di prima, se dovesse capitare, non è perché la Fiorentina ha bisogno di soldi, smobilite, eccetera, eccetera, eccetera. Se dovesse capitare, è perché l'idea di Fabio Paratici è cambiare 11 su 11. Quella era l'idea di partenza. Se Paratici potesse, farebbe man bassa ancora e ne cambierebbe altri 10. Cioè, questo giusto per farvi capire la testa che in questo momento ha il direttore sportivo per quelle che sono le sue valutazioni e le sue idee sul giocatore esperto. Ripeto, bisogna stare attenti perché comunque l'idea è quella di andare ad aggiungere 1/2 giocatori. Ho detto Matici, Simo, ma non è lui,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: essere chiaro,
1: certo.
0: È giusto per fare il paragone, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Queste sono un po' le linee guida della Fiorentina,
1: certo.
0: Ed ecco perché dico che comunque sarà molto molto interessante.
2: Luca, prima di salutarti sfrutto anche la tua conoscenza, diciamo a distanza, non nel merito di Fabio Grosso, per essere tuo cittadino, per chiederti se lo vedi tranquillo, se l'hai osservato sereno, se pensi che stia lavorando comunque con senza troppi patemi, nonostante la pressione che a Firenze chiaramente si sente rispetto ad altre piazze, perché insomma nel post partita contro il Deportivo, negli ultimi 3-4 minuti prima di rientrare nel tunnel, è uscito incazzato una iena, un po' con gli arbitri che avevano fatto un papocchio insieme a Christensen, che hanno poi portato al pareggio, ma anche perché mi sembrava molto su di giri, ecco, è un nervosismo positivo agli occhi di una persona come te che quantomeno lo conosce anche leggermente fuori dal campo, oppure ci dobbiamo preoccupare?
0: No, assolutamente Pietro, no, assolutamente. Poi lui ci tiene tantissimo giustamente ad ogni allenamento, ma tu hai parlato della partita, ci tiene tantissimo ad ogni allenamento, è un allenatore che pretende tanto, questo sempre. Questo sì, è un allenatore che pretende tanto, un allenatore che pretende molto a livello lavorativo, a livello di testa, a livello di comportamenti, a livello di professionalità, sempre. È un martello, magari non si vede, ma è uno che ci tiene tanto. No, assolutamente, grande. Io devo dire, anzi, ho sempre, faccio il tifo per, tra virgolette, il tifo, poi faccio sempre il mio lavoro, nel senso, se dovesse andare male, spero di no, se dovesse andare bene, giudizio positivo, cioè facciamo il nostro lavoro, però chiaramente da concittadini, da persone che si stimano e ci conosciamo, chiaro che faccio il tifo per Fabio, perché se lo merita questa grande occasione, perché è una bella occasione, perché la sta vivendo bene. No, invece è molto molto molto contento, molto soddisfatto, perché ha tra le mani una squadra con del potenziale enorme. C'è una struttura, il Viola Park, che è bellissima per poter fare calcio. Per quanto riguarda la piazza, guarda, ti posso dire che sicuramente sa di quelle che sono le pressioni, però ti posso dire anche che è un allenatore che cerca questo, è un allenatore che per cui la pressione sicuramente è un fattore positivo, ne è consapevole, però è anche consapevole nel lavoro. E poi i giudizi, Pietro, parliamo.
2: Vabbè, ci lo dirà il campo, sempre. Certo.
0: Bravo,
2: certo.
0: Li portano, però assolutamente tranquillo, c'è un grandissimo feeling con la proprietà, con la dirigenza. Lui allena, poi al mercato ci pensa Paratici, e proprio questo secondo me è il feeling giusto. Quando ti dicevo, ti ricordi, Pietro, ad aprile, maggio, comunque c'è grande intesa con Paratici, non parlano di nomi, io ti dico le caratteristiche, tu mi dici, tu poi pensi al nome, perché di te mi fido. Un po' come
2: Gasperini nell'Atalanta di Sartori, dai.
0: Bravo,
2: anche se poi Gasperini era più incazzoso, però era quello il connubio, dai.
0: Sono due caratteri diversi.
2: Certo.
0: Però Pietro, guarda, ti posso dire, grande voglia di iniziare, di entrare ancora nel vivo, di più nel vivo di questa stagione, veramente report tutti positivi. E poi ripeto, spero che possa, beh, è una bella piazza, anche ripeto, guarda, ne parlavamo anche. È anche un orgoglio da pescaresi poter avere un nostro concittadino su una panchina così importante, di una piazza così importante, di una città così importante. Quindi sai, non capita tutti i giorni, cioè Firenze è Firenze, la Fiorentina è la Fiorentina, avere un allenatore abruzzese di Pescara è bello, cioè una soddisfazione per tutti, ecco, questo sicuramente.
2: Luca, a questo punto ti auguriamo tante formine sulla sabbia, credo tu abbia una nipote da tenere, quindi fatti valere, sì, da questo punto di vista, mi raccomando.
0: No, ti posso dire una cosa?
2: Dimmela.
0: Purtroppo la vita non mi ha ancora regalato questa gioia, mestiere più bello del mondo, il genitore. Ieri quando ci siamo sentiti ti ho pensato, quello che sto vivendo io, ecco, da zio, di più da 365 giorni, il lavoro più complicato del mondo.
2: Ah, vedi, guarda, è incredibile. All'età di 42-1, quant'è che hai di età?
0: 43.
2: Di ecco, a 43 anni ti sei accorto che il mestiere più difficile del mondo è fare il genitore. Complimenti.
0: No, perché lo sto provando sulla mia pelle, ti ripeto. Lo sapevo già, ma comunque.
2: Ma io ti vedo in gran forma con la tua nipotina.
0: Ma io sto benissimo. Quando scavalli i 10 è un po' in discesa o in salita?
2: No, è in discesa per la gestione momentanea e in salita per i genitori.
0: Perfetto.
2: Cioè te che sei zio te ne puoi, ti divertirai come un pazzo, per i genitori sarà ogni. Poi io ho una bambina, come sai, che ora ha 7 anni, e già a 7 anni ho già capito quale sarà la china della mia vita dei prossimi 10. Quindi ecco, da genitore sicuramente non credo vada a migliorare, da zio penso invece ti divertirai di più.
0: È più soft. Comunque sì, ragazzi, un abbraccione, buon lavoro. Grazie come sempre.
2: Divertiti.
0: Un abbraccio, Pietro, un abbraccio.
2: Ci vediamo a Milano allora, me lo prometti?
0: Certo, per forza.
2: Ah, per forza, sai, tutti gli anni se ne si dice, tutti gli anni me lo dici, poi non vieni mai, quindi quest'anno
0: hai ragione. Ma per motivi di lavoro, non per altro.
2: Sì, vabbè, diamo tutti così. È sempre la solita scusa. Sì.
1: Inizia a prenotare il ristorante per dopo il mercato,
2: sì,
1: dopo la fine
2: quello
1: del mercato.
2: Delle 9 di martedì, lunedì, cosa sarà? Martedì.
0: Possibilmente sotto le 100 euro, perché
2: guarda, le tasche sono le stesse, amico Fritz, che tu pensi di andare con una babbi, vai.
0: No, ti sto dicendo perché ti.
2: No, ma non c'è più Alaimo a portarci in giro per i locali a fare il fenomeno. Quindi.
0: Ci siamo affidati a dei procuratori e a personaggi che ci hanno spellato.
2: No, andremo alla solita pizzeria che con il solito. Vabbè, non voglio dire la cifra, ma ce la abbiamo ampiamente, siamo sereni e felici.
0: Ma va bene anche il paninaro per strada.
2: No, ora paninaro, dammi almeno dopo due giorni di mercato la possibilità di mettermi a sedere, se no veramente.
0: Va bene, ti do questa possibilità.
2: Grazie.
0: Un bacio.
2: Buon mare,
1: ciao Luca. Un abbraccione.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Vabbè, è un pazzo scatenato, eh? Si può dire?
1: Luca.
2: Numero uno.
1: Meraviglioso.
2: Il migliore di tutti. Cioè. Comunque, boh, comunque stiamo, qui c'è tutto il contrario di tutto, no, su Elmas, sì, questa sì, andrà, sì. Secondo me andrà a finire male questo discorso. Ringrazieremo il collega del Corriere dello Sport. Allora, abbiamo una ventina di minuti scarsi per leggere e ascoltare tutti i messaggi. Se sei pronto? Sei carico? Bene, allora, questo non puoi rispondere te, ma nemmeno io, ma credo siamo ormai a giorni. Dice Paride, quando verranno svelati i numeri di maglia? Beh, io credo prima della prima partita ufficiale, quindi sarà giovedì, ma mi immagino che vengano ufficializzati, anche perché Mastantuono con la maglia numero X, che non dovrebbe essere la 10 perché comunque dovrebbe essere ritirata, sarà, cioè, la 30, magari è una maglietta che vendono tanto, per dire, no?
1: Potrebbe essere.
2: Ma sta sempre avuto la 30, sì, sì, quindi vero, io ho detto a cazzotto, ma per, anche per la Fiorentina è un valore dare il numero di maglia, perché poi gli store vendono le maglie dei giocatori, va bene. Poi Fabio, Fagioli in vendita è uno dei pochi che sa, quindi non lo cedono.
1: Che sa giocare.
2: Ha messo sa, S-A in maiuscolo.
1: Quindi. No, in generale, cioè che sa giocare a calcio. Sì. Che sa, e credo fosse questo il senso. Ma io, cioè, posso anche essere d'accordo, però Fiorentina non ha incedibili, e se arrivano soldi belli dalla Premier League, Fagioli può, non avendo la Fiorentina incedibili, Fagioli può partire.
2: Poi un grave attacco frontale di Simone a Luca Ciglia, dice è facile fare lo zio, e poi continua dicendo tutto quello che potremmo pensare di chi non ha figli e ti viene a dare i consigli di come si tirano sui figli, ma non è il caso di Luca Ciglia, ve lo posso assicurare. Luca Ciglia è una delle persone che io stimo più nel mondo, non nel calcio o nel mio lavoro, ma nel mondo, una persona veramente squisita che non è assolutamente capace di pensare male delle... Di nessuno, cioè io non sono riuscito a fargli strappare cose negative nemmeno a persone che lo hanno veramente tradito a livello professionale, quindi io trovo
1: un'anima pura Luca.
2: Ecco perché si trova così bene con la nipote, è un bambino alla fine, quindi da bambina a bambina comunque è un grande. Poi ciao, ci può essere l'idea di un Amrabat 2 con Ken, ovvero che dopo la Coppa può essere ceduto? Sì, ma non credo però la Fiorentina lo tenga, sì, per la Coppa.
1: Credo sia legata a quello, però come tempistiche ci possiamo essere.
2: Poi, ma Pietro, lascia perdere i gol. Molti forse fanno finta di non ricordarlo, ma Pellegrino nelle due partite contro di noi l'anno scorso è stato devastante. Ha una potenza tale, una capacità di difendere, che ai difensori avversari non fa toccare minimamente palla. Onestamente, prima di arrivare da noi mi ha dato una sensazione di strapotere di questo tipo. Mai ha dato sensazione di strapotere di questo tipo. Francesco da Roma, strapotere, boh, non so, me lo ricordo, la Fiorentina fece grandi partite, però a me non è che mi hanno detto ha fatto 40 partite a quel livello. Certo, no, è che è un giocatore in crescita, soprattutto più in crescita di quanto non lo sia stato piccolo.
1: È un giocatore che è cresciuto molto. Guarda, io ne parlavo con i miei amici argentini di quello che aveva fatto prima, mi sembra fosse passato dal Platense, mi parlavano di un giocatore normale, però di un giocatore che col lavoro, con la voglia, con l'ambizione si è saputo migliorare veramente giorno dopo giorno, e questo l'ha portato in Italia e questo lo sta portando ora alla Fiorentina per un'operazione che se non tocca i 30 milioni ci va molto vicina.
2: Allora, poi due amici mi dicono che saranno anche loro dietro la panchina di Grosso, ci abbracceremo. Poi Crista Campi ci ricorda che Gino Infantino è andato agli Argentinos Junior, ma ora poi andrò, grazie, a controllare se effettivamente c'è o non c'è. Non scherziamo, Piccoli non stoppa una palla, Pellegrini è straripante fisicamente e di testa, fare un upgrade del 50%, questo ce lo dice Piero. Poi
1: e comunque, se posso aggiungere, ha segnato, cioè, comunque una decina di gol in una squadra come il Parma che ha fatto 10 gol in tutta la stagione, cioè no, ora chiaramente è un eccesso, però
2: no, ma Parma ha segnato 30 gol,
1: creava pochissimo, le portava a casa 1-0 quando riusciva, e lui comunque ha fatto un terzo dei gol, che centravanti ti fa un terzo dei gol, va bene come numero, come percentuale.
2: No, ma io voglio mica dire, ti ripeto, ce l'ho detto prima, mi fido di chi il calcio lo conosce meglio di me e chi l'ha visto anche più di me, perché io non è che l'abbia visto così tanto, quindi non posso essere certo di questo tipo di rendimento. Certo è che Piccoli, secondo me, si è visto la peggior versione di Piccoli, sì. Quindi io non sono convinto che Piccoli sia quello che si è visto l'anno scorso. Quello che ho visto in amichevole è un Piccoli che non è un fenomeno, ma è un giocatore che alle spalle di una punta titolare, in un anno dove non fai l'Europa, ci stava lo stesso. Poi la Fiorentina decide di fare questo cambiamento perché, come diceva anche Luca Cilli prima, per Paratici sarebbe da cambiare tutti i giocatori che c'erano nella precedente gestione, e allora va bene, si cambia e speriamo tutti che si cambi meglio. Allora ti do la notizia che Gino Infantino fino a questo momento ha giocato 3 presenze negli Argentinos Juniors dal valore totale in un minutaggio di 51 minuti.
1: Beh, insomma, si è fatto male, notare, direi, si è fatto male. Anche in patria, bene, molto bene.
2: Si è fatto assolutamente notare. Pellegrino ha segnato 9 gol in Serie A, è vero, 12 in totale con la Coppa, credo, e di cui 6 di testa. Infatti, ha
1: che
2: tipo.
1: Quella sia la sua skill principale, mi sembra chiaro ed evidente, però insomma è un giocatore che ti fa reparto, è un giocatore che sa legare anche con quelli che ha intorno, e questa, credimi, è una delle caratteristiche che cerca di più la Fiorentina in questo momento, il fatto che il centravanti possa legare il gioco con gli altri.
2: Questo è vero, sono caratteristiche che ora servono sempre di più.
1: Ken in questo non è bravissimo.
2: No, lui si gira e va verso la porta,
1: lui si gira e parte da solo. Dipende, scaloppa
2: io
1: un pochino.
2: Sono convinto però che quest'anno potrebbe anche essere diversa anche per lui, però vediamo, insomma, per Ken dico, chiaramente bisogna capire come giocheranno anche gli altri.
1: Certo.
2: No, nel senso, per un nome, per le punte sembra una bischierata, ma le punte che determinano da sole il rendimento della propria squadra sono sempre meno, e anzi forse non ci sono più, perché anche i Kane, Mbappé, Haaland hanno bisogno intorno a loro di gente che possa trascinarli a segnare così tanto. Poi Haaland segna nella Norvegia come segna nel City, benissimo. Mbappé segna il Real come segna in Francia, benissimo. Kane idem, ma si sta parlando dei 3 attaccanti migliori del mondo. Cioè, poi tutto il livello successivo è un livello che si abbassa, e determinare da soli per la propria squadra è molto complesso, sì. Se non vanno forte gli altri. Poi vabbè, Paola ci dice Icardi sì, e va bene. Mentre grazie per il servizio che state facendo in questi giorni di ferie, io personalmente l'Oriente lo piglierei perché comunque conosce il calcio di grosso e sinceramente non vedo di meglio sullo specifico target della Fiorentina. Questo è Marco, penso si possa trovare anche di meglio, ma questo vabbè, insomma, si dice così. Ma fate i conti senza l'host, dice Luca. Siete sicuri che Ken voglia andarsene? Vedendo come stiamo lavorando da qualche mese, il suo como possiamo essere noi, anzi molto meglio. Ken ha segnato più o meno gli stessi gol di Pellegrino giocando nella peggiore squadra per occasioni create, saltando mesi per infortunio. Se si guardano i numeri, guardiamoli per bene. Ma anche qui io non ho grandi dubbi, è che delle volte voi fraintendete il fatto che noi si riporti una sensazione di mercato, una notizia, una voce, un retroscena con quello che vorremmo. Cioè qui nessuno ha detto vogliamo Pietro e Simone vendere Ken. Abbiamo riportato come ci risulti che dopo Ferragosto il Como possa tornare in corsa per Ken facendo un'offerta di un certo livello. Questo che significa? Ripeto, che noi vogliamo venderlo? No. Poi voi valutate quello che può essere la possibile cessione. Ma noi non è che si sta dicendo lo cederemo. Io per esempio Ken lo terrei, nonostante tutto quello che si dice delle sue caratteristiche. Cioè per me Ken Pellegrino è una coppia di attaccanti da Europa.
1: È buono, molto buono. Cioè, facessero così, io sarei contento.
2: Capito. Ma è diverso da dire, voi volete venderla a tutti, no, i costi. Qualcuno me l'ha scritto, ho detto, no, veramente non è così. Marcus Rashford, come lo vedete come acquisto per l'esterno? Il problema è l'ingaggio, ovviamente, però rientra nel budget o no?
1: No.
2: Saluti da Riccardo da Figline.
1: No. Guadagnerà, penso,
2: 47 miliardi di euro.
1: Un quindicino tutto, dai.
2: Sì, magari si accontenta di 10, ma sono sempre troppi. Pellegrino, almeno stoppa il pallone, non è sempre per terra. Tutto il contrario di Piccoli. Questo è Simone. Per il completamento della rosa mancherebbero 2 esterni alti, uno basso, qualcuno vorrebbe anche un centrocampista di rottura che porta la palla, i nostri centrocampisti tecnici che hanno il compito di impostare azioni pericolose. Aspettiamo fiduciosi con dei saluti, Claudio. diciamo che sarebbe tanta, tanta roba comunque come mercato dei due esterni, un centrocampista e un esterno basso.
1: Che scherzi.
2: Poi ancora ci sono ovviamente dei messaggi di ricordo per Walter Tanturli, che insomma 13 anni fa ci ha lasciato proprio nel giorno di oggi, quindi il Mana gli dice: ciao Walter, il tempo passa, 13 anni senza di te, caro mio, mio fraterno, ma il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori, ciao presidente di tutti, orgogliosi di essere stato al tuo fianco e i tuoi ragazzacci. E questo noi ci uniamo al ricordo di Walter Tanturli e abbraccio sua figlia che ho conosciuto diciamo sul lavoro dei campi da calcio, che tutti gli anni giustamente ricorda con sofferenza il momento in cui si è dovuta separare dal padre, quindi l'abbracciamo sicuramente. E andando avanti, allora Hendrick lo vedrei bene come esterno sinistro.
1: Hendrick del Real Madrid,
2: dice Simone,
1: si prende anche lui dal Real Madrid,
2: tra l'altro si è presentato con 9 mi sembra del Real, che lo cedano ora, mi sembra di averlo visto presentato con la maglia numero 9, ora vuol di nulla, ma insomma
1: in realtà pare non lo vogliono più,
2: vedi, ce ne dà un motivo. Ken per meno di 50 milioni non ha neanche senso parlarne in un mercato in cui Castro parte a 35, Piccoli a 20 e Pellegrini a 25+5.
1: Sì e no, sì e no, perché Ken è giovane ma non più giovanissimo, perché Castro l'anno scorso ha fatto bene, Ken meno bene, rispetto anche a quelle che erano le attese, comunque dai, non nascondiamoci, Ken viene una stagione molto difficile, e, sai, il mercato te lo fanno un po' anche, anche quello che succede. Ken ha avuto una clausola attiva 62, non ci si è avvicinato nessunissimo, significa che il valore è abbastanza inferiore. Io, la mia sensazione è sempre quella: la Fiorentina sta cercando di tenere alta l'asticella e parte da richieste. Il ragionamento che fa è: noi Ken non lo cediamo, ma se ci portate 45 ne parliamo. È una richiesta di partenza, come fanno tutti i club, poi si può un po' scendere ovviamente, e quindi si arriverà a quei 40 bonus compresi, che è grosso modo il valore oggi di mercato di Moise Ken.
2: Allora, poi c'è Davide che, ora lo dico scherzando Davide, ma t'abbraccio perché mi aiuti spesso nell'essere puntuale nelle segnalazioni, dice Hendrick è extracomunitario comunque, sì, però noi non avevamo dato peso al fatto che Hendrick potesse arrivare alla Fiorentina e stavamo aumentando così questo messaggio, però effettivamente è vero, lui è molto puntuale nel segnalarmi gli extracomunitari, e non solo. Mauro dice: se si prendesse Leao,
1: bella sarebbe, ci mettere la firma,
2: però Leao è lì ancora a aspettare che qualcuno lo compri. Hanno rifiutato 45-40 milioni più o meno?
1: Sì, ne vogliono 60, partono da 60. Ora credo onestamente voglia andare a giocare la Champions lui, noi purtroppo non gliela possiamo garantire, che dire. Lì sì, lì pensi, cioè, ma sai, guarda che Leao una squadra come la Fiorentina sarebbe una roba devastante. Purtroppo no, purtroppo non succederà.
2: Gianni ci dice che come esterno basso lui ha un amico di 145 centimetri, bene, molto bella questa battuta, ci serviva all'11.54, ma noi siamo pronti per una sfilza di audio per concludere e salutarci.
3: Oh, volevo dire a quel tifoso, per quel giocatore di Bradford, che io non conosco, così che non posso dire nulla, però lui dice vale ma costa troppo, ma che gli hanno telefonato, gli hanno chiesto qualcosa a lui oppure no? Io, a me non mi ha telefonato nessuno, se non hanno telefonato nemmeno a lui, che gliene frega ante osta.
4: Alla gente di Sottiglia avranno detto: guarda il treno e c'è a mezzogiorno e mezzo, c'ha 5 minuti di ritardo però è a mezzogiorno e mezzo sicuro lì in Santa Maria Novella. Buon viaggio.
5: Buongiorno, scusate, visto che parlate anche di seconde squadre, ma non capisco, ma negli altri paesi, cioè, c'era soltanto la Spagna, la seconda squadra, e come hanno fatto loro, come si sono organizzati? Ci sono meno squadre che in Italia?
2: intanto partendo prima.
6: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. No alla squadra 2, all'Under 23, che leva un posto a una squadra storica di Serie C. Anche se c'è il discorso del fallimento, dobbiamo fare un discorso legato al calcio, al valore del calcio. Non puoi vedere un Atalanta, una Juventus, Under 23. Devi vedere le vecchie storiche squadre di tutti i paesi, le città d'Italia, primo. Secondo, Sport Italia, io l'ho accesa diverse volte e non ha mai neanche un secondo parlato alla Fiorentina. Forse ho avuto sfortuna io, ma proprio zero. Tutto Napoli, Napoli, Inter, Juventus, Milan, e al limite un 3 minuti di Como, una vergogna. Ciao, forza Viola.
7: Buongiorno ragazzi, ciao dai Mugello, 2 cosette al volo. La prima è la Roma, ho sentito dire Pietro, la Roma è l'otto dello scudetto, però danno via con Eccle, il super fenomeno, e messi sul mercato vorrebbero dar via perlomeno. E quindi sicuramente a oggi è peggiore dell'anno scorso, è arrivata quarta e poi un po' di culo come diceva Pietro. E poi una cortesia, ma come la Juve, ma come fa a poter aver speso già 130 milioni e nelle coppe ha avuto una super minusvalenza con Vlahovic, sicuramente è andato via a zero, e non riesco a capire come è possibile, facendo le coppe, poter spendere tutti quei soldi fino a ora. Poi ho sentito dire che vuole comprare ancora tre giocatori. Bremen non vuole andare via. Boh, fatemi sapere. Ciao,
8: buongiorno. Io volevo solo farvi notare che non c'è stato un giornalista che segue la Fiorentina, nemmeno uno, che si sia accorto che Fabio Grosso non ha mai parlato di 4-3-3 nella sua conferenza stampa. Lui parlò di 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 giocatori offensivi. Il 4-3-3 è stato scritto sui giornali, forse per giustificare i nomi che venivano fatti, tipo Coleosce eccetera, ma Grosso non ha mai detto 4-3-3. Andate a risentire su YouTube.
9: Buongiorno ragazzi, ma io sinceramente, nel caso dovessero venirci a comprare Ken, io tra parentesi non mi strapperei nemmeno la pelle, perché non mi piacciono gli atteggiamenti e in campo e fuori, e Icardi sarebbe un po' troppo pesante per Pellegrino avercelo in panchina. Magari prenderei più un ragazzo giovane da metterli dietro, anche perché non facendo le coppe. E poi Pietro, sinceramente, io la banda la piglio a tutte le ore. Lascia fare, Mirko a Firenze.
2: La vanga, forse. Vabbè, comunque, ognuno piglia quello che vuole. Detto ciò, siamo arrivati alla fine, caro Simo. Giusto il tempo per dire che coloro volevano sapere notizie sui biglietti per la partita di venerdì, da oggi hanno aperto anche la maratona, perché è completa la tribuna praticamente. Rimangono solo posti in tribuna quella dietro la porta, quindi quella più verso la curva. Rimangono tanti posti in curva, quindi se uno vuole andare in curva, mi sembra costi 10 euro per il biglietto normale. E poi hanno aperto anche la maratona centrale, dove ci sono ampiamente circa 2000 posti attualmente da poter acquistare, quindi questo sì, sapete tutto. Grazie Simone Bernabei.
1: A te Pietro, è stato un piacere come sempre.
2: Ci risentiamo dentro Palla al Centro. Ora vi lasciamo a Viola Amore Mio, il Tour de Force di Lazzarini per oggi è concluso, ci risentiamo domani mattina alle 10. Ciao
1: ciao ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 398 tra Venturina e Piombino. Nello scontro tra moto e auto, come riporta La Nazione, sono rimasti coinvolti due giovanissimi, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 20. Le loro condizioni sono apparse subito molto gravi al momento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, entrambi i feriti non erano coscienti e presentavano numerosi traumi. Sul posto la centrale del 118 ha inviato un'automedica di Piombino e un'autoambulanza da Venturina. I due giovanissimi sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso di Piombino per essere stabilizzati. Poi sono stati trasferiti uno all'ospedale Le Scotte di Siena con il soccorso Pegaso 2 e l'altro a Livorno con Pegaso 3. Prosegue l'ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso livello 3 per oggi e domani. La giornata più difficile è prevista per oggi, quando la temperatura massima percepita potrà arrivare a 40 gradi, con 26 gradi alle 8 e 38 gradi alle 14. Anche le rilevazioni del centro funzionale regionale confermano l'intensità del caldo. Le temperature dovrebbero calare dopo Ferragosto con possibili precipitazioni diffuse, ma è troppo presto per una previsione netta. Qualche temporale nel frattempo è stato registrato nel pomeriggio di domenica a Pitigliano, nell'interno della Maremma, con vento e grandine. Sono caduti alcuni alberi, ma non ci sono stati feriti. Solo una grande paura con l'amministrazione comunale, che ha coordinato gli interventi di ripristino. Sorpreso a compiere atti osceni nel parchetto in cui giocano i bambini, ha tentato di nascondersi tra gli alberi, ma è stato individuato e denunciato dalla polizia municipale. È successo ad Ugnano, a Firenze. L'uomo, 60 anni, nazionalità italiana, era stato notato da un automobilista che ha allertato una pattuglia del reparto Isolotto, intenta nel servizio di polizia di prossimità. Ha segnalato la presenza all'interno dell'area verde di un uomo impegnato in atteggiamenti osceni. Il testimone ha anche aggiunto che questi, dopo essersi accorto di essere stato notato, avrebbe cercato di dileguarsi tra gli alberi del giardino. Incidente mortale nelle ore scorse a San Casciano in Val di Pesa. Un motociclista di 71 anni di Firenze ha perso la vita sulla strada regionale 2 Cassia dopo lo schianto contro un'auto. I primi soccorsi sono stati prestati dagli automobilisti di passaggio, tra cui due volontari di protezione civile della Racchetta, che hanno tentato le prime manovre rianimatorie. I sanitari del 118 sono sopraggiunti proseguendole. Era stato attivato anche il soccorso Pegaso, ma invano. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Troppo violento lo scontro, troppo gravi i traumi che ne sono conseguiti. Il medico ha dovuto constatare il suo decesso. E adesso occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
3: Udmundson a campionato finito, era il primo che mi sarebbe venuto di dire via. Non sono arrivate subito le offerte importanti, iniziato il ritiro e Andrea Giannattasio non perdeva occasione per ricordare come Gudmundsson avesse iniziato la preparazione con impegno, con determinazione. Direte, è scontato, è un professionista, sì, però diciamo ha un messaggio che sembrava finalmente in controtendenza. Nelle partite che ha giocato Gudmundsson ha fatto il suo, lo ha fatto anche con un certo impegno, e arrivo a chiudere la mia riflessione di oggi in questo senso. In questo attacco molto strano che sta creando la Fiorentina, con degli atipici sostanzialmente dietro le punte, con giocatori che possono fare gli esterni, ripeto atipici, ma che possono fare anche trequartisti che possono stringere al centro, beh, io credo che se non arriva l'offerta clamorosa, Udmus nella nuova Fiorentina ci possa stare. È l'ultima opportunità, credo averlo detto una decina di volte, l'ultima opportunità. Questa è veramente l'ultima opportunità di Udmus. Prenditi la Fiorentina o arrivederci.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del nostro appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Mancano 3 giorni alla sfida di Coppa Italia con il Benevento. Cresce l'attesa per questa gara, per vedere all'opera la prima Fiorentina con Mastantuono in campo. Le prove di formazione sono iniziate e l'argentino potrebbe giocare davvero dal primo minuto. Nel frattempo si attendono sviluppi decisivi per il trasferimento di Piccoli al Bologna e per l'arrivo di Pellegrino alla Fiorentina dal Parma. Complimenti intanto a Leonardo Fabbri che ieri si è preso il titolo europeo nel getto del peso a Birmingham al termine di una finale dominata dall'inizio alla fine. Leonardo Fabbri, grandissimo tifoso della Fiorentina, vedremo se ci sarà nel corso del pomeriggio anche la possibilità di sentirlo in modo tale che ci possa raccontare tutta la sua gioia per questo grande successo a Birmingham. Luciana Magistrato, accanto a me, l'avete sentita? Ciao, Luciana.
4: Sì, ti sono entrata, sì, ma sì, proprio perché sono molto contenta, no? Anche perché lui ha attraversato anche un momento difficile, ha accusato le tante critiche che gli piovono addosso, gli piovevano addosso. D'altronde un campione sembra debba essere sempre, no, al top, debba sempre vincere, cioè è quasi obbligatorio e vinca, e non sempre è così. Purtroppo ci sono anche competizioni e giornate, no, uno ci arriva in una certa forma, in una certa condizione, non sempre è nelle migliori. Questa volta è andato tutto bene, sì, quindi siamo contentissimi proprio perché si riscatta anche da questi momenti passati. Poi è un bravo ragazzo, una brava persona, un tifoso della Fiorentina, innamorato della Fiorentina, per cui insomma non ci fa che piacere, oltre che per l'Italia, un italiano, insomma, avere un italiano campione Europa, ma anche perché è un figlio di Firenze e un grande tifoso viola.
2: Assolutamente. 348-7513-933 come sempre il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055-7711-171. Non è che per caso hai una citazione per iniziare la trasmissione, anche se è quello naturalmente qualcosa che spetta a Tommaso Borghini?
4: Sì, lasciamolo a Tommaso Borghini. Oggi anche leggendo i giornali, così è se vi pare, io
2: ecco,
4: direi così, quindi non fateci domande,
2: ecco, così è se vi pare, va bene. E dicevo della partita con il Benevento che si avvicina, con l'attesa che c'è per questa partita. Mi sembra che anche dal punto di vista della prevendita ci siano notizie interessanti, nel senso che c'è davvero questa voglia di vedere la prima Fiorentina all'opera, vedere magari Mastantuono in campo, vedere questi primi assaggi di Fiorentina.
4: Sì, anch'io sono molto curiosa. Mastantuono dovrebbe debuttare, sì, esordire, quindi insomma, sarà un piacere vedere all'opera questa Fiorentina. In queste amichevoli ha dato dei segnali positivi, ovviamente c'è molto ancora da lavorare, però, no? Perché comunque la qualità c'è e si tratta di amalgamare la squadra, di oliare certi meccanismi, di fare sì che i giocatori stessi mettano al servizio della squadra e dei compagni la loro qualità, altrimenti diventa un po' sterile e fine a se stessa. Questo è il compito di Fabio Grosso, però io credo che sia anche, non diamo sempre tutto, tutte le pressioni, no, addosso all'allenatore, come è stato l'anno scorso per poi per Pioli, senza tornare sulla vicenda Pioli, che ha le sue colpe e ha pagato per questo, ma insomma io credo che anche i giocatori in quel frangente abbiano un po' peccato di superficialità e di sentirsi dei fenomeni senza poi volerlo dimostrare sul campo, e invece penso che siano i giocatori stessi, insomma, a dover dimostrare quella qualità per cui sono stati comprati. Mai come quest'anno, appunto, c'è stata una campagna acquisti all'insegna della qualità, della freschezza. Io, ecco, quello che mi piace sottolineare è anche la freschezza di questa squadra, no? Perché sono bene o male tutti giovani, sì. Molti ancora li dobbiamo conoscere.
2: L'età media, lo ricordavamo anche ieri, l'età media dei nuovi acquisti è 21,4 anni.
4: Perché tipo Valdepeñas, insomma, ancora deve dimostrare, no? Il suo valore l'abbiamo visto poco. E quindi, insomma, io sono curiosa, immagino che non si discosti molto dalla formazione dell'ultima amichevole, con però l'introduzione, non so se dal primo minuto, questo non te lo so dire. Io vedo anche i video che posta la Fiorentina negli allenamenti, Mastantuono è già nel gruppo, fin da quando si sono ritrovati domenica pomeriggio, ha iniziato a lavorare in gruppo. Lo vedo già affiatato, ad esempio, con l'islandese Gudmundsson, non mi veniva il nome, e chissà che, insomma, proprio questi due giocatori formino poi una coppia a supporto di Ken. Sarebbe,
2: guarda,
4: interessante.
2: Stavo leggendo proprio su firenzeviola.it la probabile formazione della Fiorentina, poi iniziamo a parlare di mercato naturalmente anche con dei collegamenti ad hoc, dovrebbero esserci De Gea in porta naturalmente, con Jimenez favorito su João Mario sulla destra e Dragusin al centro insieme ad uno tra Vieri e Ranieri, a sinistra spazio a Valdepeñas, sì. In mezzo al campo Ndur dovrebbe essere affiancato da due giocatori tra Ulai, Fagioli e Mandragora, mentre davanti Attà e Gudmundsson, con Mastantuono che è in ballottaggio con Gudmundsson, agiranno alle spalle di Ken. Quindi una formazione che fotografa bene la situazione relativa alla squadra costruita fino ad ora, che è stata approntata da Fabio Paratici.
4: Quindi più João Mario che...
2: No, Jimenez, secondo firenzeviola.it, favorito su João Mario sulla destra.
4: Ah, ok. Jimenez, sì, sì, favorito. Anch'io avevo fatto una specie di formazione domenica, proprio parlando, dicendo che iniziava una settimana importante perché porta al debutto, cioè una partita da dentro fuori, quella del,
2: certo,
4: Benevento.
2: Non si può sbagliare, anche perché poi bisogna iniziare col piede giusto.
4: Esatto, perché comunque il Benevento ha già una partita importante sulle spalle, che ha vinto in rimonta perché ha sempre dovuto riacciuffare, no? il Ravenna è andato subito sul 2-0, il Benevento ha fatto il 2-2, poi il Ravenna ha segnato di nuovo, tanto per rimarcare come si è qualificato il Benevento, e c'è stato di nuovo il pareggio, e poi da quel momento ha fatto il 4-3 e il 5-3, ma negli ultimi minuti. Quindi significa che è una squadra che lotta, che ha una tenuta grazie anche ai cambi, però probabilmente ha una tenuta fino al 90esimo, e quindi, insomma, non c'è da rilassarsi, bisogna partire col piede giusto, perché sarebbe veramente già un fallimento, no? Un primo fallimento,
2: beh, insomma,
4: con tutto quello che ne consegue,
2: con tutto quello che seguirebbe, ecco, polemiche,
4: poi ci sono,
2: insomma,
4: anche 10 giorni a arrivare al campionato,
2: certo. Insomma,
4: sarebbero 10 giorni pesanti,
2: poi
4: ecco.
2: A quel punto dovrebbe essere anche rivisitata a livello di giudizi la campagna acquisti, che fino a questo momento giustamente viene ritenuta di grande valore, ecco. Poi è chiaro che il
4: però
2: campo
4: è finita
2: questa no, è assolutamente finita.
4: Ora,
2: no,
4: a me
2: finita.
4: Già davanti, se resta Ken e ci sono Mastantuono a destra e Gudmundsson o Atta, se lo sposti da centrocampo a sinistra, Atta in questo momento sta giocando nei due dietro alla punta, sì. No? Però se tu fai giocare Mastantuono, Gudmundsson, magari Atta può tornare anche a centrocampo, essere un
2: Atta è stato
4: Atta, sì,
2: Atta
4: ha ragione,
2: è stato definito
4: francese,
2: da
4: sì.
2: Massimo Marianella un giocatore meraviglioso, e su questo siamo assolutamente tutti d'accordo,
4: sì,
2: ma
4: sì, sì.
2: Ha anche aggiunto che secondo lui è un mix tra Pogba e Zidane, quindi, insomma, si è spinto in un paragone di valore straordinario. Ma in effetti anche ieri ne parlavamo qui in studio, c'era qualche ascoltatore che diceva di rivedere qualcosa in realtà di Zidane, qualcosa anche di Pogba. C'erano degli ascoltatori che in effetti esprimevano questo tipo di giudizi. E poi con Andrea Bruno Savelli parlavamo anche di altri tipi di, facevamo anche altri tipi di confronti. Magari lui lo definiva, Andrea Bruno Savelli, il Mozart del pallone. Io mi riferivo anche ad altri pezzi che erano stati scritti su alcuni quotidiani in cui era stato accostato ad altri grandi musicisti, ad esempio qualcuno aveva definito lo Chopin del pallone. Di sicuro è un giocatore che farà innamorare molto velocemente, ha già fatto innamorare tifosi della Fiorentina, ma insomma con queste giocate, con questa classe, con questo coraggio che ha anche nelle giocate, può diventare velocemente un idolo.
4: Sì, sì, ma secondo me già, insomma, è già sulla buona strada, perché comunque è un buon giocatore, dai, lo abbiamo visto che era nell'Udinese, insomma, spiccava, no, per le sue qualità, anche se poi mi sembra contro la Fiorentina una partita, credo al Franchi non ci fosse neanche.
2: Sì, è vero, vero, l'abbiamo non detto. Ricordo. Sì, sì, no, ma siamo andati, ecco, siamo andati anche a recuperare.
4: Eravamo andati
2: il
4: a vedere,
2: sì,
4: esatto. Sì, sì. Quindi, però, insomma, nelle altre partite si vedeva che aveva un passo in più degli altri, come capita all'Udinese spesso, no, di trovare dei campioni e di farne dei gioielli veri e propri, certo, in e vetrina
2: poi
4: e venderli
2: cassare
4: come gioielli, e quindi secondo me è stato molto bravo. Lì si vede la capacità di un dirigente, nessuno ci credeva, no? Anche i suoi stessi collaboratori, lo stesso Grosso, no? Che, anche di certi giocatori, insomma, non è che ci credesse così, o meglio, si affidava, cioè, a lui, sì, sì, alla sua bravura, ma insomma gli sembrava abbastanza,
2: diciamo che chiedeva continuamente come stava andando avanti la trattativa, perché insomma,
4: perché
2: se
4: insomma,
2: fosse
4: non
2: arrivato
4: ci credeva,
2: cioè, sì, aveva qualche dubbio, sì, sì.
4: No, ma perché appunto l'Udinese questi campioni li vende sempre, no, fuori Italia, proprio perché vuole ricavarne tanti, tanti soldi vuole ricavare, e invece è stato bravo Paratici, e nelle prime amichevoli ha dimostrato tutto il suo valore, sì. A volte mi è sembrato un po' innamorato del pallone.
2: Sì, infatti quello che mi chiedo io è se lui riuscirà a fare tutte queste giocate anche in campionato. Ecco, il mio dubbio è che possa essere un po' tartassato dagli avversari, che possa essere bersaglio anche di tanti falli, dovrà essere un po' salvaguardato anche dagli arbitri, spero.
4: Beh, questo speriamo, come tutti i giocatori di qualità è ovvio che gli avversari no, temendoli li contrastino in tutti i modi, con le buone e con le cattive, come si usa dire, e cercheremo anche noi con i nostri difensori di fare
2: altrettanto, sì,
4: altrettanto.
2: Parliamo però di mercato adesso, perché è già pronto il collegamento con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Niccolò, benvenuto.
5: Benvenuto a te, processo alla Fiorentina.
2: No, non è tempo assolutamente di processi, anzi
4: processo a Ceccarini.
2: Speriamo che non ce ne sia bisogno.
5: No,
2: di processi.
5: Perché a me piaceva processo alla Fiorentina, le cose non stanno andando bene.
4: No,
2: quello lo abbiamo fatto spesso nella stagione scorsa, perché era inevitabile dover procedere a dei processi contro confronti della Fiorentina.
5: Comunque il miglior promo della radio è che giornata della Luciana, io te lo devo dire.
2: Guarda, anche tanti ascoltatori chiedono proprio questo alla Luciana, mi puoi
4: guarda, questa mattina è iniziata
2: frase
4: alle 6:40, quindi che giornata,
2: ecco.
5: Hai preso il treno?
4: Ho preso la macchina, quindi è ancora più stressante, perché
5: sì.
4: Però devo dire che attraversare la città in questi, sono uscita dal casello di Firenze Sud, e attraversare la città per venire a Firenze Nord,
2: che
4: mi piace
2: cosa,
4: di più
2: cosa,
4: attraversare la città piuttosto che uscire al casello di Firenze Nord, è tutta un'altra cosa.
2: È un'altra cosa,
4: è andata proprio in scioltezza,
2: alle
4: volte non c'era nessuno.
2: È la settimana di Ferragosto e quindi le strade sono molto
4: Le uniche due settimane per girare Firenze senza imprecare, sarò sincera, in macchina intendo.
2: Sì. Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina, Niccolò Ceccarini. Quando si farà, se si farà?
5: Ma guarda, io ho sentito stamani mattina Sartori, direttore sportivo del Bologna, l'ho sentito via messaggio, mi è sembrato, cioè, nel sartoriano linguaggistica, pensiero, mettiamoci tutto, mi sembra di capire che stanno accelerando per vedere di andare a chiudere l'operazione, ecco. Può darci la facciano col prestito, con l'obbligo, in modo tale che così potrebbero tenere una cifra leggermente più bassa, perché se mettono l'obbligo nel giugno del 2027 c'è l'ammortamento di Piccoli che praticamente avrebbe un anno in più, no? E quindi avendolo preso a 25 milioni potrebbero anche farlo a 18. Ora non so se stanno lavorando sull'obbligo condizionato, che potrebbe essere un'altra soluzione facilmente condizionabile, mi viene da dire, nel senso che la Fiorentina non è che lo può dare e poi se lo ritrova. Potrebbero fare anche un prestito oneroso con l'obbligo condizionato a determinate presenze. Io non credo ci sia di mezzo l'Europa del Bologna, perché sarebbe un obbligo troppo condizionato, nel senso che è dura che Bologna vada anche solo in conference l'anno prossimo. Io glielo posso anche augurare.
2: Sì, però insomma, mi sembra che le premesse non siano così incoraggianti.
5: Cioè, mi sembra che sia un po' tirata per i capelli questa possibilità dell'obbligo condizionato all'Europa, per cui troveranno il modo di fare qualcos'altro. Però mi sembrano determinati entrambi, anche perché Dall'Inga mi hanno detto è un passo dal Colonia, e quindi l'operazione è in chiusura per quanto riguarda l'uscita di Dall'Inga. Loro comunque hanno preso, prenderanno sui 10-12 milioni da Dall'Inga, e oltre a questo hanno anche 40 milioni di Castro, quindi cioè Bologna da questo punto di vista tanti soldi li può anche mettere. È chiaro che conoscendo Giovanni non è certo uno che li regala e che li farà un po' sudare, però evidentemente alla fine i centravanti ce ne hanno bisogno, perché non sono sicuri e tranquilli solo con Dobbik, e quindi a maggior ragione hanno bisogno di prendere un giocatore come Piccoli. Non mi risulterebbe invece l'ipotesi del ritorno di Fabiano a Bologna, questo è quello che ho ricavato.
4: Ecco, infatti te lo stavo per chiedere, perché alcuni quotidiani
2: certo,
4: ne parlano.
2: L'avevano sì, fatta circolare questa ipotesi.
5: Non credo che ci sia questa possibilità, ecco, al momento, o quantomeno non è una possibilità all'interno di questa trattativa, e al momento non mi sembra una possibilità estremamente concreta il ritorno di Fabiano al Bologna. Io per Fabiano vedo il Sassuolo o la Lazio, vediamo un po', perché
4: però lì un po' la formula non lo so se insomma
5: è dura, la Lazio non lo comprerà mai. Sassuolo non lo so se lo potrebbe prendere, e quindi diventa difficile non poter fare un'operazione di questo tipo, però credo che stiano lavorando.
2: Ecco, ma nell'operazione Torsved, ecco, che prima o poi arriverà alla Fiorentina, chi entrerà come contropartita parziale da parte della Fiorentina?
5: Ma lì ci sono tre giocatori che gli potrebbero interessare: Fortini, Fabian e Brescianini. Però te lo conosci bene come me, che tu Palmieri, io ieri ci ho parlato per altri motivi anche, e mi sembra lui chiaramente mi ha fatto capire che per ora la Fiorentina ha parecchi discorsi e poca concretezza, cioè nel senso non è che si sono presentati con un'offerta vera e propria, hanno fatto capire l'interesse per il giocatore, ma non è che si sono presentati, come dire, con 1 milione per dire, 2 milioni e un giocatore barra il prestito di un altro. Questo non è successo, c'è sempre Torsved che comunque vuole andare via, e quella è una situazione strana, perché comunque rischia anche un pochino di prolungarsi, di non sbloccarsi se non magari negli ultimi giorni di mercato. Però
4: oppure magari si intromette, si inserisce un'altra pretendente, porta soldi freschi e Torsved lo saluti.
5: Sì,
4: no, c'è anche questo rischio quando le mandi troppo alle lunghe, come è accaduto insomma per l'esterno che poi è andato al Paris con Leoscio, però mi veniva insomma andare alle lunghe e alla fine non se ne è fatto nulla, no?
5: Esatto, perché si vede che probabilmente non è proprio una priorità, anche se Grosso avrebbe molto piacere di allenare ancora una volta Torsved, però in questo momento non ci sono i presupposti, insomma mi sembra che ci sia un reciproco interesse su alcuni giocatori, c'è la Fiorentina Torsved e loro su altri, ma poi stringi non è che c'è una cosa estremamente vicina a chiudersi, anche perché per ora il Sassuolo tiene la posizione, la Fiorentina tiene la sua di posizione e si va avanti in un contesto tutto sommato di stand-by, ecco, per quanto riguarda Torsved.
4: Ecco, un altro promesso sposo della Fiorentina oltre a Torsved sembra essere Pellegrino, no? Potrebbero aspettare la Coppa Italia? Cioè, nel senso che comunque il Parma gioca venerdì, magari non ha ancora i sostituti ben rodati, magari questa ha bisogno di lui per la Coppa, può essere così? O ti risulta?
5: Ma sì, insomma, poi alla fine sai, cambia poco, perché se si chiude anche l'operazione oggi, virtualmente aspettano un paio di giorni, non succede nulla, anzi io credo che sarà molto interessante vedere se Pellegrino verrà convocato o meno, perché quella secondo me è la chiave di volta della situazione, cioè vedere se Pellegrino viene comunque risparmiato al di là di quello che può essere il match di Coppa Italia, se c'è una trattativa magari in corso, se ci sono 25 milioni di euro in ballo, si sa che Pellegrino non lo convochi in a prescindere, anche se magari l'operazione non si è chiusa, perché spesso succede così, no? Metti caso, gioca, si fortuna, sta fuori un mese, certo. Poi questo va a complicare, no? L'eventuale trattativa con un club, perché certo. Qualcuno dice però è pronto tra un mese.
4: Io ne facevo proprio un fatto di necessità del Parma di averlo, ecco, per quella partita.
5: Sì, sì,
4: perché...
5: può essere anche quello, può essere anche quello. Quindi sicuramente poi vediamo, perché stanno lavorando anche su questo esterno. Io francamente non ho un nome oggi da regalare, tra virgolette, perché mi sembra ci sia parecchia situazione aperta su tanti fronti, e poi bisognerebbe capire però qual è quello veramente caldo, quello che invece è un fronte, diciamo, da specchietto per le allodole, invece quello che potrebbe essere anche un discorso, diciamo, di un nome a sorpresa. Poi visto, no, che stavamo prima parlando anche in chat, e come tanto poi ce lo chiederanno o meno, anche la questione Elmas, ci sono tanti elementi, no, su questa vicenda. C'è una norma della federazione che teoricamente potrebbe aprire a un questionamento anche per un giocatore in più extracomunitario, perché comunque al 28 giugno era ancora tesserato con la squadra italiana. Però francamente mi sembra di poter dire, al di là di questo, se la Fiorentina dice che è extra, la norma potrebbe aprire a una questione, diciamo così, diversa. Non mi sembra caldissimo, ecco, il nome di Elmas per la Fiorentina, se proprio devo andare a dare una mia interpretazione.
4: Magari sono quei nomi che ci stanno, siccome sono in uscita, ci stanno, sì, essere certo, accostati certo. Per ruolo, però ecco, sì, anche a me risulta abbastanza fredda come interesse, come
2: ecco. Invece, spostandosi sul centrocampo, qual è la situazione relativa a Fagioli? Perché si continua a sostenere che se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe partire, con un'offerta appunto dalla Premier. A questo punto c'è anche il Parma e la Spagna.
5: Sì, no, ma guarda, c'è una cosa divertente su Fagioli, Lorenzo, che hai vissuto anche te con me, nel senso che io, sai, sono un grande estimatore di Fagioli, sì. E sto passando per quello che vuol vendere Fagioli, no? Sì. Come se a me mi torna

0: sinceramente.
1: Esatto, sì, ormai questi giocatori hanno l'età per essere nostri figli.
0: Era praticamente un consiglio, tra virgolette, da babbo a figlio non richiesto, perché comunque insomma solo per la stima, quindi dal mio punto di vista lo terrei tutta la vita, però io sto facendo un racconto di mercato e dico un giocatore come Fagioli in Premier League potrebbe avere appeal anche in questa fase del mercato, perché comunque loro si svegliano in un secondo e non sono come in Italia che si parte a fare una trattativa ora e si finisce nel 4006. Cioè noi naturalmente abbiamo una tempistica diversa, mentre loro in Premier League vedono la necessità, parlano con l'allenatore Fagioli, pum pum, 30 milioni alla Fiorentina offerta nel giro di due ore. Newcastle per me
1: ha perso tre centrocampisti il Newcastle, esatto. Quindi anch'io domenica guardavo proprio questa cosa e, insomma, con tutti i soldi che ha preso tra l'altro non avrebbe problemi, no Nick?
0: Appunto. E quindi potrebbe essere una soluzione, dico potrebbe perché non è detto che lo sia, quindi però Fagioli di fronte a 30 milioni la Fiorentina ci può fare una riflessione, come non è chiusa definitivamente nemmeno la vicenda Ken, al di là del fatto che sarà l'attaccante della Fiorentina 2026-2027, se sarà così ci sarà ancora sorpresa, che ho capito, ma per ora non dico nulla. E quello che dico invece è che siccome il Como è ancora interessato, io penso che quello che naturalmente oggi possa rappresentare una conferma totale di Ken potrebbe vacillare se il Como facesse un'offerta sui 40 milioni di euro.
1: Sì, però ora mettiamo da parte il Como, Nick, no? Ora tu non ci puoi lanciare il sasso e poi ritirare a mano, perché poi io non ci dormo di fronte a queste cose che tu lanci, butti là come se no, stessimo al bar. No,
0: non è ora, nulla di che.
1: Io e gli ascoltatori vogliamo sapere che sorpresa ci può essere.
0: Un
1: contratto o una sorpresa nell'affiancarlo, ecco, questo volevo capire.
0: Ma non è una sorpresa, voglio dire, una cosa che potrebbe essere sorprendente per certi livelli, ma io ancora voglio dire presto per tirarla fuori, per cui
1: si abbassa lo stipendio, che cosa?
0: No, non c'entra, non sposta nulla sul futuro di Ken, non sposta nulla, però è una cosa che si dirà più avanti quando avrò gli elementi, quando potrò dirla, però detto questo,
2: però ci sarà una sorpresa, questo,
1: si sposa a Firenze,
0: una sorpresa relativa, insomma, voglio dire, però ecco, tornando a Ken e rimanendo su questo, il discorso è che questo giocatore, se arriva un'offerta importante, per me la Fiorentina la prende in considerazione, e nasce da lì l'idea Pellegrino, perché nella loro testa è un giocatore che può anche sostituirlo,
2: magari un domani quando verrà ceduto Ken potrebbe essere lui.
1: Beh, anche perché altrimenti non avrebbe neanche senso spendere tanti soldi, no? Per una riserva
2: una riserva che però ha altre caratteristiche rispetto
1: appunto,
2: a Ken,
1: cioè, sì.
2: È chiaro che ti dà delle opzioni in più.
1: Io finora ho capito che c'ha un ottimo colpo di testa.
2: Sì, è fortissimo.
0: Un ottimo
2: colpo di testa.
1: Colpo di testa, 10-14 gol.
2: Colpitore di testa.
1: Sì, esatto. Sì.
0: È un giocatore che mi sembra un anno e mezzo meno di Ken. Ora non ricordo graficamente.
2: È un 2001. È un 2001, sì.
0: Un anno meno di Ken, però secondo me lui può crescere tanto.
1: Sì,
0: perché è un giocatore che insomma, voglio dire, molto. Cioè, recepisce anche il gioco di squadra, che è fondamentale per un attaccante. Ken è più solista in questo.
1: Poi l'anno scorso, insomma, questa gli chiedeva di giocare in un certo modo, magari può crescere con un altro tipo di gioco, ecco.
2: Può anche
1: mettere in luce altre caratteristiche e qualità.
2: Può anche far vedere di essere un bomber potenziale,
1: completo,
2: ecco,
1: esatto.
2: Perché ha segnato 9 gol, però insomma in una squadra come il Parma, che ripeto, come ho detto sempre, non è stata tra le squadre che hanno fatto della produzione offensiva una delle loro caratteristiche.
1: Infatti.
2: Tornando invece agli esterni, l'Orienté sostiene qualche quotidiano, oggi potrebbe essere di nuovo un obiettivo della Fiorentina, potrebbe tornare ad essere caldo per la Fiorentina. Ti risulta?
0: Allora Lore, tu lo sai, la mia simpatia per il Sassuolo è che io è una delle squadre che guardo di più in Serie A per mille motivi. Io l'Orientè l'ho visto giocare diverse volte, sicuramente se guardo il livello degli esterni della Fiorentina degli ultimi anni, l'Orientè è il migliore, però bisogna vedere anche il livello degli esterni della Fiorentina negli ultimi anni, secondo me era abbastanza basso dal punto di vista realizzativo e del rendimento, quindi è un buon giocatore, però costa tanti soldi, io non so se varrebbe la pena spendere 20 milioni per l'Orientè, sinceramente.
1: No, anche secondo me, perché la continuità,
2: la riflessione che facevo tra me e me a proposito dell'Orientè, che come esterno poteva essere adatto alla Fiorentina degli anni scorsi, la Fiorentina che era sì ambiziosa, ma fino a un certo punto insomma arrivavano acquisti.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Ecco,

0: questa Fiorentina che è diventata molto più ambiziosa, che ha fatto una serie di acquisti molto molto più intriganti, l'Orientè lo vedo un gradino sotto rispetto agli acquisti.
1: Sì, io volevo dire proprio questo, cioè che l'Orientè è bravo, però per esempio, cioè, dice, cioè per me il giocatore lì è sempre Berardi, cioè secondo me Berardi è da ambizioni Fiorentina, l'Orientè è un bravo giocatore, però non va a incidere all'interno di una partita come come potrebbe incidere qualche altro giocatore. Io sono di questa vita, sì, e quindi la penso come te. Non gli spenderei tutti questi soldi, cioè, per esempio mi spenderei più volentieri, ma molto più volentieri, per Bakayoko, per dirti, no?
0: Certo.
1: O per Noah Lang, anche se ormai Lang mi sembra indirizzato verso l'Ajax, ne parlavo con Anna l'altro giorno, mi ha fatto capire che comunque la direzione dovrebbe essere quella, cioè
2: torna
1: quella di andare
2: in Olanda
1: all'Ajax. Quindi vedremo come, come andrà a finire, però sicuramente penso che loro vogliano andare ad accelerare su un nome un po' più forte, poi se riescono a prenderlo bene, ma di sicuro lo prenderanno, perché non vogliono correre il rischio che è successo l'anno scorso, che poi a un certo momento ci siamo ritrovati senza mezzo esterno e non si sapeva come fare. Quindi poi vogliono alternare i moduli, un altro esterno forte bisogna lo prendere, cioè un esterno forte bisogna lo prendere.
2: Senti, il Napoli ce ne sono tanti di esterni, tra l'altro tutti in uscita, sì, ma non, non c'è interesse, no, da parte della Fiorentina?
1: Ma l'unico sul quale mi sembrava un po' di interesse era Lang, poi, poi per il resto gli altri non credo li facciano uscire, insomma Alisson Santos se l'hanno preso ed era sicuramente, come posso dire, un giocatore che nessuno si aspettava, ecco, che potesse incidere in questa maniera, e non credo che loro faranno altre operazioni. Ci hanno questo Zeballos,
0: che, sì, però che mi sembra che alla fine vada in Spagna.
1: Sì, perché per alla fine non sono riuscito a trovare l'accordo, perché con il Boca Juniors, sì, quindi stanno aspettando, il Napoli gli ha detto di aspettare perché vuole vedere se riesce anche Lange per poi tesserarlo, ma evidentemente i tempi sono più lunghi e ci sta che lui vada via, quindi non lo so, ecco, ora dal Napoli anche Dodò,
2: no, degli esuberi, io intendevo ci sono anche degli esuberi,
1: sì, però
2: no,
1: che non c'hanno più giocatori in questo momento che potrebbero venire alla Fiorentina, secondo me. Parlavo anche di Dodò, ma mi sembra che Dodò proprio loro abbiano in testa Pavasuli e punto e basta.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì. Sorpresa Ken al Grassina, dice Simone, e
1: sì,
0: poi e altra,
2: beh, può prendere il fratello comunque, no? Che
0: altra possibilità, dice Stefano a Capodanno di Marte, se rimane Ken lo fanno capitano, chissà, magari potrebbe essere,
1: non questo, penso proprio,
0: ma no, non è questa, quindi la sorpresa
1: no,
2: non sarebbe
1: no,
2: un buon esempio secondo me,
1: no no,
2: a meno che non venga in anticipo tutte le mattine eccetera,
1: no credo che questa cosa del capitano
0: sia proprio da escludere. Grande Cecca, era buono il tortello a Saginale, ti chiede Daniele.
1: Sì, sì, era molto buono il tortello stagionale. Buono il tortello stagionale, era buona anche la salsiccia, e come era a Partina l'altro giorno era molto buono il raviolo fatto, diciamo, in casa. Quindi tortelli e ravioli sono
0: poi a Saginale non si sbaglia con il tortello, tortello
1: no
0: è da 10
1: anche a Partina, una bella festa, una bella sagrestina, c'era un sacco di gente, la sera faceva quasi
0: lì, non la conosco, però
1: è vicino Arezzo, vicino Soci,
0: ecco no, non lo conosco molto bene comunque,
1: tra l'altro grande Lore, mi ero ritrovato con la solita emergenza telefono cecca,
0: sì ti ho sentito l'hai raccontato nei giorni scorsi,
1: sì non c'era linea, quindi sono entrato un bar, ha chiesto una signora, ha mandato il wifi di casa, davanti al suo davanzale, praticamente si è messo a fare collegamento.
0: Sì.
2: Ti aprono le porte di casa.
0: Bisogna essere sempre pronti a gestire le emergenze, no?
1: Sì. Diciamo che noi lì dentro siamo abbastanza abituati, cioè vuol dire abbiamo un bel percorso, quindi tutto sommato non ci spaventa più nulla.
0: Beh, la nostra esperienza, dai. Va bene, grazie allora al direttore Nicolò Ceccarini.
1: Grazie a voi, a tutti, buona giornata.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora torniamo subito ai messaggi, poi ovviamente ci saranno tanti altri collegamenti per tornare a parlare specificatamente del mercato. C'è Marco il Pecora che voleva invitare Niccolò Ceccarini a Campi a mangiare la pecora, e glielo diremo, sicuramente verrà, anche se ti dico subito che non è questo buon gustaio che ti puoi immaginare. Niccolò Ceccarini mangia il minimo indispensabile, mangia piatti molto semplici, e quindi se gli proponi delle cose diverse non so quanto le possa apprezzare, sicuramente le assaggia, però poi non è di quelli che a tavola,
2: insomma, gli
0: ci
2: deve
0: spendono
2: piacere
0: tanto tempo, sì,
2: la pecora, ecco, altrimenti
0: sì. Allora dice Bombe Viola, alla fine tocca a Paratici rimettere in rosa Sottil perché gli esterni buoni costano troppo. No, non credo che si arrivi a questo, non credo si arrivi a rimettere in rosa Sottil.
2: No, anche perché non capisco neanche bene in che condizioni è. Cioè lui è, l'anno scorso ha giocato poco perché aveva avuto un ennesimo infortunio, per cui insomma, deve rimettersi anche bene. L'importante è che stia bene e in forma. E poi qualche numero ce l'ha anche lui, però giustamente se va incontro sempre a degli infortuni è punto a capo, è ovvio.
0: Poi sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348-7531-393, perché vedo che ce ne sono già alcuni e sono già numerosi. Però prima volevo leggere questo messaggio che riguarda Attà, visto che ne abbiamo parlato dell'ex giocatore dell'Udinese. Dice: l'anno prossimo, questo ce lo scrive Leonardo da Milano, varrà quanto tutta la campagna acquisti della Fiorentina, compresi i riscatti. Paratici ha fatto bene i suoi conti.
2: Sì,
0: insomma,
2: certo.
0: Se questo giocatore riesce davvero ad avere grande continuità, insomma, è un giocatore che farà le fortune della Fiorentina in questa stagione, non c'è dubbio.
2: Sì, sì, l'importante è che faccia un'ottima stagione quest'anno, perché poi anche il valore dipende tutto dalle prestazioni, no? Abbiamo visto quanto valeva, non lo so, quanto valeva Comuzzo dopo il primo anno, che ha fatto benissimo, o Ken, 25 reti. Poi se però non hai quel tipo di rendimento, è ovvio che il valore si abbassa. E così a Tà c'è molta attesa su di lui, e io penso che possa confermarlo quel valore, per cui è ovvio che anch'io mi auguro che il prezzo salga.
0: Poi
2: starà a Paratici, starà agli obiettivi che avrà la Fiorentina, capire se tenerlo, venderlo, fare una, come si dice, una plusvalenza, insomma, quello poi ne riparleremo il prossimo anno. Per ora
0: intanto godiamoci Attà, godiamoci,
2: esatto,
0: anche Mastantuono, e speriamo,
2: esatto,
0: che Mastantuono riesca subito a calarsi nel clima del campionato italiano, riesca subito a capire cosa pretende da lui Grosso. Ha detto, le sue prime dichiarazioni sono state improntate alla grande fiducia, ai ringraziamenti per la tifoseria, però ha anche detto: Mastantuono, io dovrò imparare a fare la fase difensiva, insomma dovrò calarmi in questo contesto del campionato
2: italiano.
0: Sì,
2: lui è un po' accettato anche questa sfida, anche per questo, secondo me, no? Perché nel campionato italiano può lavorare anche sulla fase difensiva, su un tipo di gioco diverso, no? Rispetto al Real, che il Real è tutto dall'attacco.
0: Beh, certo, anche perché la palla ce l'hanno sempre loro.
2: Esatto,
0: quindi...
2: no, ora arriva con Cucurella, insomma, spero, sì, spero per loro a qualcosa serva questo investimento. L'ho trovato anche molto emozionato con la maglia, no? Ha detto un premio al sacrificio fatto per arrivare dove sono, cioè l'ho trovato quasi emozionante.
0: Bene, bene.
2: No, non me l'aspettavo da lui,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: un guascone,
0: certo.
2: E invece è stato molto, molto carino, molto emozionante.
0: Andiamo dunque a sentire i messaggi vocali a 348-7531-393. Ecco.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, questa volta non sono d'accordo né con te Lorenzo né con la signora Luciana, perché anche se dovesse andare male non si deve rivisitare tutti i giudizi della campagna acquisti e del valore dei giocatori, perché bisogna ricordarsi sempre la parola fiducia e pazienza. Perché se abbiamo pazienza dobbiamo avere anche fiducia, perché queste due cose devono andare avanti parallelamente. Ovviamente se si va fuori è brutto, però i giudizi ancora non devono essere dati. Pinza da campi.
4: Salve a tutti, Maurizio da Bologna, Casalecchio per la precisione. Volevo dire una cosa riguardo Giancarlo Antonioni, che posso anche dire che non ha tutti i torti, però volevo dirgli una cosa proprio riferita a lui, spero che mi ascolti. Giancarlo, se te non vieni alla festa del centenario, fai un dispetto a tutti i tifosi della Fiorentina, non alla società. Quindi vieni, tutti ti vogliono, perché devi fare un dispetto a noi tifosi della Fiorentina che non c'entriamo niente? Tutti ti vogliamo. Ti vogliamo presente ovviamente, non assente. Quindi fai solo un dispetto a noi se non vieni.
5: Buongiorno a tutti, sono venuto in sede, è stato molto bello conoscere tutta quanta la redazione, i redattori, i conduttori, Tolo, tutti quanti, Pietrone, averlo rivisto è stato emozionante, ho conosciuto Luciana, ho conosciuto tutti, Lorenzo, tutti quanti, e sono contento, siete una bellissima famiglia, forza Viola sempre, forza Viola sempre, tabula rasa, tabula rasa, forza Viola!
0: E questo è Emiliano a Colleferro, inconfondibile, con il suo messaggio ha sempre una carica straordinaria, ce la mette sempre nei suoi messaggi e ormai insomma è un personaggio, Luciano,
2: sì,
0: l'abbiamo conosciuto anche
2: da qui, quindi l'abbiamo conosciuto,
0: comunque tabula rasa è stata fatta praticamente,
2: sì ormai sì, tabula rasa anche nel settore giovanile, e leggevo anche quello che ha scritto
0: il pezzo
2: di Andrea Giannattasio sulla gestione dei talenti,
0: sì.
2: Effettivamente, però scimmiottare il Real, sì, non sono tanto d'accordo, secondo me.
0: Cioè, in pratica il senso del pezzo è che la Fiorentina ha deciso di adottare un'altra strategia, cedere questi giocatori, ma comunque mantenere il controllo, perché su tanti di questi giocatori c'è una possibilità di ricomprarli, ecco, c'è questa ricompra per loro.
2: Io devo dire che avere tanti giocatori toscani in rosa era fiore all'occhiello, era un segno distintivo quasi della Fiorentina finora, un po' dispiace che non sia più così, perché insomma avere dei figli del settore giovanile nati a Firenze, nato a Sesto Fiorentino, nato a Bagnaripoli, insomma era sempre un o in Toscana, non solo a Firenze, era un piacere insomma vederli crescere insieme alla Fiorentina.
0: Poi aspetta,
2: chiudo il discorso sui giovani e poi ovviamente queste formule permettono di tenere sempre, no, una situazione in piedi, cioè di tenerli sotto controllo, perché o li puoi ricomprarli pagandoli ad esempio la metà perché hai messo la formula della percentuale sulla rivendita, oppure hai messo un diritto di recompra come per Brassi, quindi lo puoi riprendere.
0: Volevo rispondere velocemente anche a Pizza da Campi, perché probabilmente mi sono espresso male, ma non volevo sostenere che dovesse esserci malauguratamente l'uscita dalla Coppa Italia della Fiorentina, si devono rivedere i giudizi sulla campagna acquisti. Ho detto che probabilmente da più parti ci sarebbe questa tendenza a rivedere un po' la campagna acquisti, a puntare il dito sulle decisioni, di puntare su certi giocatori, ecco, questo volevo dire. Sono d'accordo sul fatto che
2: ovviamente
0: è
2: un fallimento,
0: non della
2: campagna acquisti,
0: che ci debba essere pazienza, è vero, perché
2: quello sul campionato
0: è una squadra praticamente tutta nuova, e quindi bisogna dargli tempo per amalgamarsi ai vari giocatori e anche a Grosso di poterli mettere insieme, però ecco, inevitabilmente poi da più parti ci sarebbero questi tipi di commenti.
2: D'altronde, cioè, il 32esimo di Coppa Italia, o esci o vai avanti. Se tu pensi di poter anche ambire a un trofeo, che è l'unico quest'anno, no? Comunque di fare un percorso, perché poi ci saranno anche il Napoli, l'Atalanta, ora non mi ricordo su questa parte di tabellone dove è la Fiorentina, quindi sarà un percorso tortuoso, non è così
0: Napoli,
2: semplice che vai in come quando entravi agli ottavi, magari incontravi la Cremonese in semifinale, ecco. E quindi sarà un percorso difficile, però e tu per andare avanti devi vincerla questa partita, altrimenti è un primo fallimento. Poi ci sta che in campionato tu faccia benissimo senza la Coppa Italia, però intanto io resterei male, sinceramente, ma non che rivedo, non che do il mio giudizio sulla campagna acquisti, semplicemente lo ritengo un fallimento, ecco, questo di sicuro.
0: Andiamo a salutare anche Beppe Accardi, ciao Beppe.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Agente di grandissima esperienza. Noi sì, bene, nel caldo di Firenze, anche se comunque nel nostro studio
6: mi sembra che siete un pochino troppo però disastristi.
0: No, assolutamente, assolutamente. La squadra intrigante, la Fiorentina, per come è stata costruita, fa ben sperare, però voglio sentire anche il tuo giudizio, naturalmente dall'alto della tua esperienza.
6: Ma no, la Fiorentina parte con un progetto nuovo. Secondo me sta facendo un buon calciomercato, d'altronde è arrivato anche un personaggio che negli anni quando ha lavorato in Italia ha dimostrato di essere capace, e non per niente ce l'avevano rubato gli inglesi. È ovvio che tutti i progetti che iniziano hanno bisogno di tempo per svilupparsi, però credo che questa sia una squadra che abbia veramente la possibilità di crescere, di creare un'identità, secondo me con un allenatore molto bravo.
2: Sì.
6: E la cosa più importante è un'altra, che Grosso è un bravissimo allenatore che ancora ha dimostrato di essere bravo, ma ancora deve, diciamo, fare il grande salto, no? E nel percorso degli allenatori fare il grande salto passa anche dal fatto di avere di fianco un dirigente importante che ti aiuta nella tua crescita, quale è Paratici.
2: Sì.
6: E non è facile a Firenze, perché Firenze, io ho sempre detto, che è una piazza, per fortuna o purtroppo, che vive come le grandissime piazze italiane, e c'ha comunque quella frustrazione di un grande pubblico, di una grande piazza, che però negli anni non è mai riuscita a raggiungere il sogno dello scudetto, no?
0: Sì.
6: Chissà che non si stiano creando oggi le basi per riuscire a creare qualcosa di importante che quantomeno possa mettere la Fiorentina nella condizione di diventare l'Atalanta, di diventare il Como, che faccia sognare i propri tifosi. È ovvio che la squadra più facile dove fare questo progetto era Como, perché è un progetto che nasce con tutta un'altra identità, ma con stress zero, con persone che lavorano senza stress, cosa che a Firenze non è facile. Però secondo me il binomio Paratici Grosso può far sì che la Fiorentina si possa levare delle grandi soddisfazioni.
0: Ecco, ti puoi quindi sbilanciare, Grosso può aprire un bel ciclo alla Fiorentina. Grosso, se non sbaglio, tu hai avuto modo di seguirlo da vicino al Palermo come calciatore.
6: Ragazzi, ma allora la forza di Grosso, ricordatevi una cosa, le storie delle persone contano, servono. Allora Grosso è uno che da giocatore fino a 21-22 anni giocava in Serie D, un po' come Barzagli, poi si è creato uno spazio importante al punto di vincere il mondiale, e non solo di vincere il mondiale,
0: da protagonista assoluto,
6: la responsabilità
0: sì.
6: di tirare un rigore fondamentale, no?
0: Certo.
6: E poi ha fatto anche il gol importante. È cresciuto in delle squadrette, chiamiamole fra virgolette, di periferia, ma che gli sono servite molto per poter proporre il suo calcio e farsi conoscere. Secondo me ha la personalità giusta, anche se non è personaggio, perché ricordiamoci una cosa: in Italia abbiamo un grandissimo problema, che noi in Italia abbiamo degli allenatori che sono diventati importanti anche perché si sono creati il personaggio, no?
0: Di solito
6: gli allenatori che sono persone miti, persone che hanno un profilo molto più basso, fanno più fatica perché non sono personaggi. Lui non è personaggio, ma nel suo modo di essere è un allenatore che secondo me può fare veramente bene.
0: Poi comunque c'è da dire che si è fatto subito apprezzare anche per il modo in cui si è presentato, no? Mi rivolgo anche a Luciano Magistrato, mi sembra, anche nelle dichiarazioni, anche per il modo in cui si rapporta con la gente, mi sembra molto semplice ma garbato, cioè, mai fuori dalle righe, ecco.
6: È una persona per bene.
2: Sì, esatto.
0: Sì,
2: una persona verace, per bene, che spiega, lo vedevo anche in ritiro ai giocatori, insomma, gli spiegava le cose, non è che pretendeva di farli giocare già come voleva lui, ma glielo spiegava come dovevano fare, fermava il gioco, ripeteva le cose, quindi è uno che sa anche nel suo piccolo insegnare calcio, io spero, insomma, diventi un grande
6: ma lui
2: allenatore.
6: Ma lui è stato bravo anche a raccogliere più informazioni possibili dagli allenatori che ha avuto.
2: Certo.
6: Questa è una cosa fondamentale. La cosa bella di Grosso è che lui non si presenta mai con arroganza, e non si presenta mai con l'arroganza di quell'uomo che deve raccontare al mondo che lui ha inventato il calcio.
2: Sì, è vero.
6: E questa oggi è una qualità.
0: Certo, sì, assolutamente. Invece, parlando degli acquisti della Fiorentina, qual è quello che ti intriga di più. Qui a Firenze c'è grande attesa intorno ad Attacchi, ha fatto vedere di essere in possesso di colpi straordinari nelle varie amichevoli, ma c'è grande attesa naturalmente anche per Mastantuono, l'argentino che arriva dal Real Madrid.
6: Secondo me Mastantuono può fare veramente bene. Può fare veramente bene perché viene in questo momento, secondo me, in una dimensione a sua che va bene per le sue caratteristiche, e potrebbe veramente diventare il trascinatore di questa squadra, che in questo momento ha bisogno di giocatori che hanno quel carattere che trascinano gli altri. Non dimentichiamoci che gli argentini ce l'hanno nel DNA.
0: Sì, sì, certo, arriva a Firenze molto giovane, è un classe 2007, però comunque ha già assaporato un certo tipo di pressioni al Real Madrid e anche a River Plate, quindi ecco, da questo punto di vista.
6: Ragazzi, ma sapete cos'è la cosa che fa piacere da una parte, perché comunque avere dei giocatori del genere che arrivano nel nostro campionato vuol dire che ancora il nostro campionato ha un certo appeal. Però dispiace da un'altra parte perché noi potremmo avere nei nostri settori giovanili, nelle nostre squadre, comunque dei giocatori che, se avessero la fiducia delle società, o non tanto delle società, ma più che altro degli allenatori, nel dargli la possibilità di crescere prima degli altri, probabilmente ne vedremo anche di italiani giocatori con queste caratteristiche. Però purtroppo negli ultimi anni noi siamo andati verso una direzione che è quella di risolvere il problema andando a prendere giocatori che già avessero giocato i campionati. Se i giocatori non li fai giocare, l'esperienza non la fanno.
0: C'è dubbio, però ecco, in questo momento in Italia un Mastantuono non c'è.
6: No, ma non c'è per un motivo. Non c'è semplicemente perché Mastantuono arriva qua giovane, ma con già un'esperienza dietro le spalle importantissima.
0: Ah sì, sì, certo, insomma, River e Real non sono esperienze da poco assolutamente per un 2007. E invece su Attà, qual è il tuo giudizio?
6: Beh, io, secondo me è un buon attacco, anche se io sono convinto che secondo me alla fine Paradici potrebbe tirare fuori la sorpresa. Non so quale, però secondo me potrebbe tirare fuori una sorpresina.
0: Potrebbe magari piazzare anche un altro colpo di livello per l'attacco, per l'esterno offensivo. Nomi ne sono circolati tanti, però poi magari può emergere una sorpresa, come è successo in tante altre occasioni con Paradici.
6: Ma lui in questo è bravo, Lui in questo è molto bravo. Ha anche la capacità di sapere nascondere le cose, e quando tu hai questa capacità alla fine magari può dare una gioia ai tifosi della Fiorentina che oggi non se l'aspettano.
0: So che hai un tuo punto di vista anche sulla vicenda Antognoni, perché ne abbiamo parlato prima quando ci siamo sentiti al telefono. Antognoni che ha ribadito anche nei giorni scorsi la sua volontà di non partecipare al centenario della Fiorentina.
6: Ma no, la questione è una, questa è una storia purtroppo che va avanti da diversi anni, no? Io credo che per una leggenda come Giancarlo e per una società come la Fiorentina sarebbe utile, sarebbe importante sedersi attorno a un tavolo e trovare quell'armonia che possa fare bene solo alla Fiorentina e alla città di Firenze, perché comunque queste sono quelle storie che poi lasciano dietro degli strascichi, no? E oggi la Fiorentina credo che non abbia bisogno di portarsi dietro degli strascichi. Oggi la Fiorentina credo che abbia bisogno di trovare armonia, serenità, di provare se ci sono le condizioni, perché nella vita si separano marito e moglie, pensiamo nel calcio, no? Però io credo che un tentativo di riconciliazione che serva all'ambiente proprio della Fiorentina sarebbe importante, sarebbe giusto quantomeno provarcela a fare.
0: Anche perché c'è da dire, mi rivolgo a Luciana Magistrato che accanto a me, è un momento davvero di totale armonia a Firenze per la Fiorentina.
2: Sì, ma infatti è una
0: grande,
2: è
0: stata costruita, l'entusiasmo è stato ritrovato.
2: È una grande occasione che nega a se stesso prima che agli altri, no? Prima l'ascoltatore ha detto fa un torto ai tifosi, rovina un po' la festa, questo sono d'accordo, però fa un torto a se stesso, perché se tu sei stato 50 anni o quasi no, sei stato nella storia della Fiorentina compie 100 anni e tu la metà li hai vissuti insieme in qualche modo, insomma, sei stato protagonista di questa storia, e neghi a te stesso la possibilità di far parte di quella festa. Cioè, poi diceva anche Beppe Accardi, no? Si separano anche marito e moglie, però le storie d'amore restano, nel senso, non puoi fossilizzarti sull'ultima litigata, sull'ultimo frame di questa immagine che ti prendi a male parole o comunque, insomma, ti lasci malamente, perché significa altrimenti che non è stata una grande storia d'amore, no? Se tu ricordi più le cose negative, magari l'ultima cosa negativa, piuttosto che tutto quello che c'è stato prima. E Giancarlo Antognoni ne ha tante di cose prima di quell'ultima litigata con la società, ecco. Quindi credo che una possibilità che nega più a se stesso che ai tifosi, perché poi quel giorno ci saranno tanti altri campioni, questo c'è da dirlo, però quindi tifosi, il torto lo fa a se stesso.
0: Sì, però lo fa anche ai tifosi, perché ti posso dire, poi lascio la parola a Beppe, naturalmente ti posso dire che anche all'evento che c'è stato due giorni fa alla Versiliana per la presentazione del suo libro, tanti tifosi sempre chiedevano ad Antognoni di ripensarci, di rivedere la sua posizione, proprio perché c'era questa volontà di abbracciarlo, di festeggiare con lui questi 100 anni.
2: Sì, ma quel giorno poi tutti i tifosi festeggeranno comunque,
0: sì,
2: festeggeranno
0: però
2: Antognoni, altre persone.
0: Antognoni è la bandiera, Antognoni è Antognoni, e quindi non vedere Antognoni al centenario per tanti tifosi è un dolore. Beppe.
6: Allora, partiamo da un presupposto. Noi italiani abbiamo un problema, siamo latini e ragioniamo d'impeto. Sembra una banalità, ma non la è, perché all'estero gli anglosassoni sono molto più freddi nelle situazioni e nelle cose. La realtà del calcio di oggi è una, ma non solo riguarda Antognoni, eh. Antognoni, come Totti, come Del Piero,
2: certo,
6: sono delle icone che comunque determinano una società che ha comunque una proprietà americana, anche se sono di origine italiana, ma sono americani che crescono con un concetto totalmente diverso del nostro modo di approcciare la vita, fanno delle riflessioni, dei ragionamenti a 360 gradi. Allora, un personaggio come Antognoni, come Totti, come Del Piero, sono personaggi scomodi. Perché? Perché quando alzano la voce loro, è una voce che si sente e risuona forte, e allora a volte probabilmente per risolvere un problema, che magari il problema non arriverà mai, però per non avere questo problema cosa fanno? Preferiscono non continuare questa storia d'amore. Si dovrebbe continuare probabilmente sotto un altro modo, sotto un altro aspetto,
2: certo.
6: Ma quando si scontrano due culture totalmente diverse, purtroppo vengono fuori i danni, e cosa succede? Arrivano le ripicche, le discussioni, cosa che non dovrebbero succedere, perché Antognoni è la storia della Fiorentina,
0: certo.
6: È stato la storia del calcio. Non vi dimenticate una cosa che sembra un'altra banalità, ma non la è: Antognoni è stato il primo giocatore al mondo a fare una pubblicità. Aveva fatto la pubblicità con la Facis.
0: La Facis, sì.
6: Parliamo di che tra
0: abbiamo ancora delle foto, sì, con l'abbigliamento della Facis, le giacche, insomma, gli abiti, sì, sì.
6: Bravo, perciò stiamo parlando di qualcosa che va oltre il tempo, che fa parte della storia,
2: certo.
6: Ma in virtù di questa storia credo che delle persone intelligenti debbano sedersi e trovare una soluzione che vada oltre ai sentimenti personali.
0: Sì. Un'ultima considerazione, sì. Beppe, tornando al mercato della Fiorentina, perché c'è un nostro ascoltatore, Simone 099, che ci dice che oltre a Mastantuono anche Ulai è un altro giocatore molto importante, bisognerà capire come collocarlo in campo al meglio. Ecco, tu che conosci il mercato internazionale, Ulai che con la Costa d'Avorio si è messo in luce anche al Mondiale, cosa pensi di lui? Potrebbe davvero essere una bella rivelazione per il campionato italiano?
6: Ma sicuramente sarà una bella rivelazione per il campionato italiano. Uno, perché le scelte di Paratici non sono mai a caso. Due, perché oggi ci avviciniamo sempre di più alla logica di quei giocatori africani che vengono a fare dei campionati importanti con una voglia, una rabbia e l'orgoglio di rappresentare anche in parte il loro paese. Perciò io credo proprio che possa fare veramente non bene di più, e magari possa veramente diventare anche un'altra sorpresa importante.
0: Eh sì. Senti, vuoi dire dove ti trovi? Vuoi dire ai nostri ascoltatori dove ti
6: a
0: trovi?
6: A San Vitolo Capo. E non è vero che c'è il mare sporco come qualche deficiente, scusate il termine, scrive sui social, perché c'è un mare che è spettacolare.
0: Allora, insomma, bisogna venire a verificarlo, ma sicuramente
6: allora,
0: sarà
6: ragazzi,
0: così.
6: Io vi dico solo una cosa.
0: Sì.
6: La Fiorentina ogni anno dovrebbe prendere come base per il ritiro San Vitolo Capo.
0: Tanti problemi verrebbero risolti, tu dici.
6: Il problema si risolve, mangiano bene, dormono bene, stanno in grazia di Dio. E fanno poi un campionato che vinceranno il campionato.
0: Ecco, va bene, allora insomma la ricetta è da seguire assolutamente. Beppe, grazie mille.
6: È stato un piacere, arrivederci e buone vacanze a tutti.
0: Grazie, grazie bene. A ciao. Beppe Accardi, ciao. Grazie mille, a presto, ci dobbiamo fermare.
2: Sì,
0: adesso.
2: Ci fermiamo.
0: Poi magari programmiamo anche un viaggio a San Vitolo Capo. Però adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 75 139 33, a tra poco.

0: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus e stanziato fondi per sostenere le operazioni di soccorso.
2: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colpita da missili nordcoreani che hanno causato 6 morti. Una vittima anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Dnipronevskoye, 3 morti, si contano anche diversi feriti.
3: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
2: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
3: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 di questa sera a causa della nube vulcanica in atmosfera.
2: Seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è con D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il passo semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, si parte alle 18.30. Intanto l'Italia è stata squalificata nella staffetta 4% misti e non farà ricorso. Gli azzurri avevano chiuso col primo tempo in batteria e assoluto e c'è stato un problema nella nuotata di Viberti, cioè un colpo di gamba a Delfino nella frazione rana.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
7: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.

0: Ciao ragazzi, grazie della compagnia. Allora, Pellegrino vale molto di più dei piccoli, perché tecnica, forte fisicamente, di testa, e gioca per la squadra, non gioca da solo come punta centrale come faceva Piccoli. Pertanto grande acquisto sarebbe, grande, grande, e giochiamo insieme di sicuro. Ciao, ciao, ciao.
1: Buongiorno e grazie di esistere. Io direi che Paratici, usando il sistema Real Madrid, no, fa bene, fa benissimo, perché anche le nostre piantine, se poi non sbocciano come si deve, beh, come si dice, vadano altrove, con tutto rispetto. Però lui, su quelli che lui crede, lui ha 2 anni in cui vede la crescita e poi semmai ce la ricompra. Allora, guadagna qualcosa all'inizio, poi con la ricompra, se sono bravi, se li riprende al volo, tranquillo. Così mi sembra una cosa giusta. Se noi facciamo i romantici che vorremmo vedere sempre i piantini a casa e non sbocciano, dove ci porta ciò? Ciao,
2: buongiorno, sono Massimo da Pistoia e volevo dire che la Coppa Italia, secondo me, non è importante. Di più, come fai a uscire in casa col Benevento? Va vinta e alla grande. E non, ho sentito dire, non sarebbe un dramma. No, non avendo coppe, non avendo niente, perdere e uscire è una grande, sarebbe un grande rompimento di scatoline. Buongiorno.
3: Buongiorno Luciano Lorenzo e un saluto al direttorissimo. Allora, io volevo fare una riflessione. Ho seri dubbi, cioè l'Orientello escludo, ma semplicemente per un motivo: non rientra nei parametri di Paratici. Lasciamo perdere la qualità, ma ha 27 anni e Paratici non spende una cifra sopra i 20 milioni per un giocatore che poi non sarà né futuribile né rivendibile, quindi lo escludo a priori. Tutti quei tipi di giocatori lì li escludo. Torsveld lo escluderei, ma l'unico dubbio che ho, e questo il Ceca magari potrà confermarlo, so che loro vogliono prendere 1-2 centrocampisti esperti, perché hanno fatto una squadra giustamente di ragazzi negli ultimi giorni di mercato. Quindi una porticina aperta su Torsveld me la tengo, ma se dovessi guardare età e rivendibilità escluderei anche lui.
4: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Per quanto riguarda Giancarlo Antonioni, per me sì, lo nega se stesso, ma soprattutto lo negano i tifosi, perché non si è sempre, tuttora si ama e si loda, però voglio dire, la società non compie 100 anni, la società di Rocco Misto, compie 100 anni la Fiorentina, compie 100 anni noi, si compie 100 anni, e lui deve essere presente a tutti i costi, o si è arrabbiato, o si è incazzato, o se ce l'ha con qualcuno, con Ferrari o chi ce l'ha, non lo so, però noi siamo noi. E lui lo deve fare per noi.
5: Scusate, ma Vlahovic da quando è alla Juve è mai riuscito a segnare un gol alla Fiorentina? Mi sembra di no, o mi sbaglio?
6: No, mi sembra non abbia mai segnato alla Fiorentina.
7: Mi sembra di no.
6: Però insomma, sì, va bene, ora andrà in Turchia.
7: Ora eventualmente con un'altra maglia.
6: Andrà in Turchia probabilmente, quindi
7: andrà da italiano.
6: Andrà da italiano, sì. Poi tornando alla Coppa Italia, c'è Roberto Bagnaripoli che dice: non scherziamo, giochiamo anche male, ma passare in Coppa,
7: certo,
6: Italia è indispensabile per il morale dei giocatori, è di grosso. Poi penseremo al gioco della squadra e poi in campionato c'è la Roma, squadra ostica per noi, però insomma affrontarla la prima giornata è meglio che affrontarla, sì, magari alla sesta, alla settima, perché è una Roma che ancora lo stiamo
7: magari
6: vedendo
7: anche dalle
6: amichevoli,
7: non, certo,
6: è al top, insomma ancora deve essere completata dal punto di vista del mercato. Poi c'è un Gasperini che inizia a essere un po' irrequieto,
7: sì,
6: anche per come vanno le cose, quindi
7: però visto dei buoni nomi gli dovrebbero
6: anche
7: prendere
6: Molina, tra gli ultimi acquisti, Molina che torna in Italia dopo l'esperienza all'Udinese, giocatore certamente che rappresenta un bel rinforzo. Poi Alessandro sulla questione Antonioni dice: basta con Antonioni, sembra che l'abbia fondata lui. Ricordate anche quando fuggì al Milan, bisogna essere seri con le dichiarazioni. Sì, più che fuggì, diciamo che si era dimesso e Terim doveva andare al Milan, andava al Milan, e quindi c'era questa possibilità che si apriva per Antonioni andare al Milan, poi in realtà saltò questo suo trasferimento al Milan. Però dovremmo essere pronti anche per il collegamento con Tommaso Borghini, eccolo qui, perché la settimana scorsa lui era in montagna,
7: come
6: adesso come sfondo c'ha il mare, ma dove sei adesso?
8: Ragazzi, vi sfuggo, cerco di sfuggirvi ma non ci riesco, e quindi avete peccato un'altra volta. No, sono quello che tu sai, Lorenzo, essere il mio buon ritiro, cioè sono a Rio Marina, anzi,
9: all'isola d'Elba. Ora,
8: esattamente, cercherò di fare un giro panoramico per farti capire. Ecco, qui siamo proprio sul porto di Rio Marina, che è relativamente tranquillo adesso, anche perché la prossima nave, che proveniente da Piombino, arriverà intorno alle 2, quindi ci sarà il movimento intorno a quell'ora. Adesso c'è una pace, direi, surreale per essere all'11 agosto, e la bellezza di questo posto è proprio questa, no? Siamo all'Isola d'Elba, uno dei posti più, diciamo, gettonati, credo, della Toscana, se non, insomma, d'Italia, a livello di località balneari, però qui si riesce comunque a vivere abbastanza tranquilli anche l'11 agosto, e quindi è per quello che mi piace molto. E
9: insomma, a questo punto, durante le tue vacanze, ci sarà spazio, dopo le montagne, dopo il mare, anche per qualche grande città, per la visita a qualche città?
8: No, richiamo? Niente, mi fermo qua finché posso, e poi ritornerò, ahimè, come tutti, a lavorare a Firenze, anche perché questa Fiorentina, insomma, ci dà una grande curiosità, c'è grande attesa
9: per anche vederla. Per le tue citazioni, perché io continuo a chiedere a Luciana, oggi me ne ha data una, Luciana, di citazioni interessanti. Ha iniziato la trasmissione con questa citazione: così è se vi pare, anche in riferimento a voci,
7: a nomi di mercato,
9: che sono usciti in queste
8: bellissima
9: ore.
8: Bellissima, uno, nessuno e 100.000 ti potrei rispondere, ecco, per rimanere in tema, per i nomi di mercato che circolano intorno alla Fiorentina. Io invece, guarda, ti dico, ne ho due. Nel senso, una è relativa all'attesa di cui parlavo prima. Adesso ci sarà il debutto ufficiale, no, della Fiorentina, in Coppa Italia, quindi Febbre a 90, ricorderete il grande Nicordi e il suo romanzo, ma anche il film del 1997, sì. Mi sembra che il titolo possa essere che Firenze e i tifosi viola stiano tutti in questo momento, diciamo così, afflitti da questa forte influenza che gli ha portato la febbre a 90, in attesa di vedere in campo Mastantuono, dialogare magari con Attà insieme a Ulai, insomma, sono tutte o Fagioli, chi lo sa, tutti insieme magari. A questo punto i tenori cominciano a essere anche di più di tre, no? Sì. Perché si parla di quattro tenori, insomma. E quindi c'è questo grande, e questa è la novità di quest'anno, no? Al di là di come andrà, e noi speriamo ovviamente che andrà bene, però c'è grandissima attesa per l'entusiasmo che ha creato questa nuova gestione, questi nuovi arrivi così giovani, così promettenti. E tra l'altro sono un attimino distratto, se volete vi faccio vedere, stanno arrivando un nutrito gruppo, non so se lo vedete,
9: di
8: pagaiatori, vedi? Loro hanno veramente un grande coraggio, perché ti dico, io sono qui al sole e oggettivamente siamo sui 35 gradi. Pensare di pagaiare in mezzo al mare, fanno esercizio. Ogni tanto arrivano questi gruppi.
9: Tra l'altro, davvero numerosi, sì.
8: Numerosi. Chissà dove saranno diretti. A volte vanno verso quest'isola qua giù, che è l'isola della Palmaiola, che c'è un attracco dove poi si può andare fino al vecchio faro a visitarlo, non lo so, li seguirò con lo sguardo mentre facciamo il collegamento.
9: Intanto Simone 099 ti manda un salutone, dice un salutone al dottor Borghini, il mare dell'Elba è bellissimo. E poi dice il bomber Viola, per andare dov'è in questo momento Tommaso, ovvero l'Elba, bisogna chiedere un mutuo in banca, no? Insomma, ora un mutuo no, però in effetti posso confermare al bomber Viola che i prezzi sono saliti rispetto agli ultimi anni.
8: Ma questo è fuori di dubbio. Io, venendoci da molti anni, ho la fortuna di avere, diciamo, degli amici che mi fanno far sì che sia più accessibile la situazione. Però ti dico, questa parte dell'Elba è comunque, muovendosi per tempo, ma ora non voglio fare l'agenzia turistica, però muovendosi per tempo puoi ancora trovare delle situazioni abbordabili.
9: Certo. Ecco, dicevi che ti eri preparato due citazioni. Una l'abbiamo detta, Febbre a 90, per l'entusiasmo, la voglia che c'è di Fiorentina di vederla all'opera contro il Benevento. L'altra citazione dove ci porta invece?
8: Un po' più spiritosa. che lo ricordi eccezionale veramente di Mario Contuomo,
9: certo,
8: certo. 82-83, ora vado a memoria, ecco, secondo me si può esclamare anche tranquillamente vedendo il calciomercato della Fiorentina, che oggettivamente era inatteso, almeno per quanto mi riguarda, una situazione del genere, ecco, un eccezionale veramente lo puoi esclamare. E tra l'altro ti viene alla mente la Bacantuono giovane, quello che faceva i film, no? Con quello slang particolare, sì. In quel caso interpretava, scusate, i tre tifosi di calcio, Inter, Milan e Juventus, se non mi sbaglio, ne mancava quello della Fiorentina, però in ogni caso è un film cult degli anni 90 che ricordo sempre con piacere, e mi sembra che il titolo possa stare bene su questa Fiorentina, su questo calciomercato, cioè, certamente in attesa del campo, no? E quindi sì. Da lì l'attesa per vedere davvero all'opera questa squadra quando, insomma, si comincia a far sul serio. La Coppa Italia non sarà inizialmente, diciamo così, forse un impegno così probante visto l'avversario, però bisogna partire bene e soprattutto è eliminazione diretta, e quindi no, cioè, si fa sul serio davvero. Io credo che lì inizieremo a capire meglio quello che può darci questa Fiorentina, e soprattutto se si possono assemblare anche questi giocatori come vorremmo vederli sulla carta, no? Quando si fanno i campetti, si disegnano le formazioni, non sempre quelle disegnate sono formazioni poi che sul campo però riescono
9: certo.
8: A dare risultati, ecco.
9: Sì, certo, è vero, e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. Per quanto riguarda Batantuono, c'è assonanza con Mastantuono, e allora a proposito di Mastantuono, ti voglio chiedere, visto che c'è stata un'accoglienza straordinaria per questo giocatore, forse lo stesso Mastantuono non si aspettava di essere accolto così,
7: come
9: una star, sì. E mi viene da chiederti, ne abbiamo parlato anche prima del collegamento, quali sono state le grandi accoglienze per i giocatori della Fiorentina, non tanto all'aeroporto o non solo all'aeroporto, comunque magari anche nel momento in cui si sono affacciati dalla finestra della sede della Fiorentina per salutare i tifosi, le grandi accoglienze del passato più o meno recente dei giocatori della Fiorentina?
8: Guarda, quando me l'hai detto, insomma, non molto tempo fa, mi sono subito messo all'opera, però soprattutto a livello di, diciamo, abbraccio, o meglio a mente, quindi gli ascoltatori, se si ricordano situazioni diverse, ben vengano,
9: assolutamente, sì,
8: possono
9: partecipare al 348-7513-933 con i loro ricordi e le loro aggiunte a quello che diremo noi, ecco.
8: Assolutamente. Io senti, allora ti parto da un racconto di mio nonno che riguarda il grande Ciulinio, che lui mi raccontava sempre che quando arrivò, siamo sì nel 55, arrivò alla stazione di Santa Maria Novella e ci fu una sorta di assalto dei tifosi per aspettare il grande Giulio Botteio, in arte Giulinho, sì, che arrivava alla Fiorentina.
9: Guarda,
8: quindi
9: scusami, ti interrompo perché ieri un tifoso ultraottantenne, se non ricordo male, ci ha chiamato e ci ha raccontato, tra le altre cose, che fu tra coloro che erano alla stazione ad accogliere proprio Giulinho a Firenze, alla stazione di Firenze, lo ricordava.
8: Quindi possiamo dire che, ora senza andare a risalire nella notte dei tempi, perché per esempio anche l'artigliero Petrone ebbe uno dei primi idoli della tifoseria viola, ecco, sono praticamente certo, avendo avuto tramandato oralmente il racconto, che uno dei primi fu Giulinho, che suscitò enorme entusiasmo. Per quanto riguarda invece la memoria, diciamo, mia personale, ricordo bene dalla riapertura delle frontiere l'arrivo di Daniel Riccardo Bertoni, insomma, che spesso sentiamo anche, certo, alla tua trasmissione, simpatico, un uomo simpaticissimo, oltre che un grandissimo calciatore, fu accolto con grande entusiasmo, anche perché pensate, insomma, che si tratta del primo straniero dopo tanti anni di chiusura delle frontiere, quindi c'era proprio un'attesa spasmodica, no, di quello che poteva essere il grande campione. Tra l'altro parliamo di un campione del mondo del 1978, sì. A Firenze arrivò nel 1980. Credo che l'accoglienza maggiore fu però nella sede, non tanto,
9: certo,
8: nell'aeroporto.
9: Non c'era ancora così questa usanza di riversarsi in massa all'aeroporto per accogliere, anche perché c'erano anche meno informazioni sui voli, diciamo.
8: Esatto, la sede, la vecchia sede di Piazza Savonarola, insomma, poi è stata teatro di situazioni anche non solo festose, no? Pensare a Baggio, insomma, e a quello che successe, sì, quando nel 90 Baggio fu ceduto alla Juventus. Però Daniel magari ce lo racconterà, se arrivò a Roma in aeroporto e poi magari fu portato in macchina a Firenze. Sicuramente l'altro grande accoglienza fu per Socrates, che però sono andato a vedere, arrivò, che io non mi ricordavo, arrivò a Fiumicino, arrivò a Roma in aeroporto, poi fu portato a Firenze. Però appena arrivò a Firenze, probabilmente nei dintorni di dove fu portato, nell'albergo dove soggiornava o comunque dello stadio, ci fu un'invasione di tifosi. Ci sono delle foto bellissime, tra l'altro, che circolano anche online, che vedono Socrates abbracciato proprio da tantissimi tifosi che non, praticamente non lo facevano neanche passare.
9: Guarda, c'è il messaggio di Alessio 68 che dice: presentazione di Socrates davanti allo stadio. Io c'ero, Alessio,
8: ecco,
9: 68.
8: Vedi? Allora era davanti allo stadio, però lui, quindi non è un aeroporto, ma è il nostro grande stadio, che fu teatro di altre grandi manifestazioni di entusiasmo. Per esempio, nel 1992, quando arrivarono due stranieri del calibro di Stefan Effenberg e Brian Laudrup, ci fu grandissimo entusiasmo. Poi pensare come andò poi quella Fiorentina, addirittura retrocessa in Serie B, a del clamoroso. Però in questo caso non fu lo stadio, ma il grande entusiasmo si riversò in piazza Santa Croce, dove ci fu la presentazione, sì, della squadra.
9: Sì, sì, sì, sì,
8: me la davanti ricordo. Proprio alla Basilica di Santa Croce.
9: Tra l'altro, se non ricordo male, a condurre il pomeriggio, perché ricordo la presentazione, sì, c'era Gianni Minà.
8: Mi sembra anche a me, e ti dico che ci fu anche una madrina, sì, dell'evento, sì, se non ricordo, che era Alba Parietti.
9: Non so se
8: per era me Alba Parietti. Parietti, perché la cucinotta, quella la che probabilmente
9: no,
8: tu ricordi,
9: no, fu,
8: nel 97, oppure Kay Sandwich,
9: una delle due. Io ricordavo Kay Sandwich.
8: Potrebbe essere anche Kay Sandwich, una delle tre Sandwich. Erano entrambe impegnate, mi ricordo, all'epoca nel giornalismo sportivo, conducevano programmi importanti, in particolare, sì, la Parietti, no, su Tele Monte Carlo, se non, sì, sbaglio, Galagol.
9: Certo, e Kay Sandwich era impegnata a Pressing su Italia 1.
8: A Pressing, quindi ora non mi ricordo, sicuramente i nostri ascoltatori ci, sì, chiariranno. Certo, certo. Però lì ci fu un bagno di folla clamoroso, certo, però sì, poi, sì, quella Fiorentina lì, ricca di acquisti internazionali, e alla fine addirittura finirà in Serie B, ed è, sì, veramente clamoroso. Poi io, a memoria, mi ricordo Edmundo, l'arrivo di Edmundo, che prima, nella presentazione, appunto quella ricordata del 97, della squadra allo Stadio Franchi, questa volta con Maria Grazia Cucinotta
9: come madrina
8: dell'evento,
9: sì,
8: c'è Chigori in pompa magna, Vittorio, e arrivò con un cappellino della Nintendo, Edmundo, sì, non so se ve lo ricordate, che era lo sponsor, nuovo, sì, sponsor della Fiorentina. Arrivò, ma poi tornò in Brasile, perché suo arrivo ufficiale fu nel gennaio, no? Era stato comprato ma lasciato in Brasile. E poi, anche quando arrivò effettivamente a Pisa, all'aeroporto di Pisa, nel gennaio del 98, ci furono dei tifosi che andarono ad accoglierlo anche là, quando sbarcò per la seconda volta in Italia, diciamo, a Pisa, poi per arrivare poi a Firenze. E poi io faccio un grande salto temporale, ma qui sicuramente i nostri ascoltatori avranno dei ricordi diversi, e arrivo al 2013 di Mario Gomez, questo ce lo ricordiamo bene, allo stadio,
7: 25.000 persone, sì, allo stadio,
8: più, sì, di 20.000 persone.

0: famosissima della saga cinematografica di Rock, e l'arrivo di Frank tra le urla dei tifosi e le luci col pallone, insomma, fu un momento, insomma, anche quello è molto emozionante.
1: Sì.
0: Anche in questo caso, poi, anche a seguito dell'età, degli infortuni, insomma, Ribéry non riuscì a mantenere le aspettative. E quindi a questo punto siamo arrivati ai giorni nostri,
1: sì, a
0: Mastantuono, che alcuni già soprannominano, ma qui si va ora un po' di entrare delle polemiche, Mattantonio, ho sentito qualcuno.
1: Sì, la pronuncia, diciamo, che è stata storpiata da più parti e da più persone, sì, ma insomma l'importante è che poi
0: Fulmini, che si ricorderebbe, sì, Toni, sì. Mattantonio per ricordare, sì, Antonioni, insomma ci sono varie, no?
2: Ma anche il T9 è storpia, perché a me è capitato
0: anche il T9 è storpia, infatti i messaggi su WhatsApp, l'hai visto Mattantonio, no?
2: Esatto,
0: arrivano,
2: esatto, quindi generalmente.
0: Però può essere un soprannome interessante, no? Anche se, insomma, questa situazione, vista la polemica in corso, può suscitare da parte di qualcuno, fa storcere la bocca. Ma certamente, insomma, questo ragazzo sta suscitando, insomma, un'attesa frenetica, no?
1: Sì, direi proprio di sì.
0: La verità, insomma, noi siamo già pronti qui, collegamenti, perché la TV io non ce l'ho, allora devo fare via online per seguire questa partita.
1: Ti devi attrezzare assolutamente.
0: Poi
1: ti chiameremo per un commento.
2: Vabbè, anche dal telefonino, perché comunque
0: la linea in casa non ce l'ho perfetta, perché sai, sono tutti vicoli, siamo all'interno proprio della vecchia certo. Iomarina, la parte di Iomarina è piena di vicoli, le mura grosse delle case, come le facevano una volta, non permettono sempre alla linea di arrivare, ma la seguiremo sicuramente.
2: Scusa, lì ci magari sarà anche un Viola,
0: esatto,
2: Club.
0: Magari ora andremo da un mio caro amico a un ristorante, esatto, di tifosi Viola, e la televisione ti sarà sicuramente accesa per tifare Fiorentina. E Mattantoni.
1: Certo. Un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori per Tommaso Borghini, poi lo salutiamo, lo lasciamo al pranzo,
2: sì, anche
1: non so, dove andare a fare un bagno,
2: insomma,
1: sì, sarebbe in ferie, sì.
0: Ho sicuramente affogare dal sudore, perché sono un lago in questo momento,
2: ma siamo più concentrati sul mare, guarda,
1: poi
0: il mare aiuta,
1: ti farai un bel tuffo, allora c'è Stefano da Pescia che ci saluta e saluta anche Tommaso Borghini, dice ci manca Tommaso Borghini per le sue citazioni, anche sempre Forza Viola, e ritorneranno citazioni, le abbiamo fatte anche adesso, tra l'altro
2: un paio, quindi.
1: Sì, appunto. Poi Alessio dice la sandwich era pressing con Raimondo Vanello, sì, era pressing con Raimondo Vanello, per la verità, per essere precisi, nella prima stagione di pressing Key Sandwich era accanto a Marino Bartoletti, perché questo programma fu ideato e condotto per la prima stagione da Marino Bartoletti.
0: Poi,
1: sì. Poi Fabio dice che in Piazza Santa Croce nel 1992 c'era Montesano. Io non me lo ricordo Enrico Montesano, ma può darsi ci fosse Enrico Montesano.
0: Non me lo ricordo nemmeno io, però stai, mi fido dei ricordi dei nostri ascoltatori, assolutamente.
1: Sì. Poi dice Bombe Viola, facendo cenno a titoli di film su Grosso, mi viene in mente il film con Paolo Villaggio, Io speriamo che me la cavo, ovvero le difficoltà che troverà a gestire una squadra competitiva sulla carta come la Fiorentina. Confermo che non era la Parietti ma l'altra. Questo è Bombe Viola. Sì, dice di sì, però comunque verifichiamo ulteriormente. Poi una domanda per Borghini, dice si fa a Montemurlo e anche per voi riuscirà Grosso ad assimilare tutto questo ben di Dio? Spero di sì. Poi ancora c'era una domanda anche di Stefano Taxi, che adesso eccola qui, dice la vera domanda, dice Stefano Taxi, è ma quante ferie ha Borghini?
0: Ecco il problema, Stefano, ti sembrano tante perché le metto tutte insieme, capito? Però in realtà ho quelle che teoricamente dovrebbero spettare a tutti i lavoratori, ecco, diciamo così. Sì.
2: Dovrebbero,
0: però le accumulo, dovrebbero, infatti ho usato il condizionale, però le accumulo tutte nello stesso periodo, anche per ragioni familiari, anche perché mia moglie in quel periodo lì va in ferie anche lei, allora cerco di accorparle tutte insieme. Ma tra poco ritorno,
1: Ecco, vuoi rispondere alla domanda di Silvano da Montemurlo?
0: Allora, era quella
1: ad assimilare tutto questo.
0: Ma guarda, io noto un grande scetticismo.

0: Ecco, se c'è una punta di scetticismo, non c'è nei confronti della rosa che è stata assemblata da apparatici, nei confronti del dirigente che sta operando secondo la stragrande maggioranza nel migliore dei modi, ma nei confronti dell'allenatore. Vedo un po' anche forse per quella protesta che c'è stata alla fine, no, dell'amichevole, sì, con quella punizione, insomma, probabilmente non era, eccetera, come dire, forse non è adatto a non sentirà le pressioni, eccetera. Io ti dico che sono ottimista su Grosso. Secondo me lui ci riuscirà ad assemblarla bene la squadra, magari non darà un gioco avvolgente, ecco, questo secondo me non dobbiamo aspettarcelo, però riuscirà la cosa importante sarebbe riuscire a incanalare nella direzione giusta il talento di questi giocatori che ha, soprattutto a centrocampo, perché con un centrocampo del genere, se riesci a renderlo funzionale, le partite le puoi vincere abbastanza tranquillamente, almeno quelle alla contata. Quindi io credo che ce la farà, però bisogna dargli tempo, perché ragazzi, lui è arrivato adesso, i giocatori sono quasi tutti nuovi, sì, sì, e sì. Quindi non è che la bacchetta magica non credo ce l'abbia nessuno, però sono convinto, sono molto fiducioso, penso che nel giro di una quindicina di giorni vedremo una buona Fiorentina, magari non subito al debutto, ma penso che lui riuscirà ad assemblarla.
1: Bene, allora con questa tua manifestazione di fiducia su Grosso ti ringraziamo, ti lasciamo ad un tuffo nel mare lì all'isola del Barrio Marina e poi un grande pranzo, immagino,
0: Sicuramente sì, ora vedremo ancora, devo raggiungere il gruppo che ho lasciato per stare insieme a voi e poi ci arrangeremo sicuramente. Più che altro io preferisco però la cena più che il pranzo,
1: quando stai a pranzo stai leggero, sì,
0: sta leggeri perlomeno, anche se l'acqua è caldissima, però si fa il bagno con più tranquillità e poi la sera qualche cosina di più serio lo troviamo. Un abbraccio a tutti voi.
1: Grazie, ciao, a Tommaso Borghini collegato dall'isola d'Elba. Presto, e insomma, per quanto riguarda Grosso, lo abbiamo detto in tante altre circostanze, anche per questo motivo dovrà partire bene con la Coppa Italia, proprio perché poi potrebbe essere un po' più semplice, no? Il proprio cammino alla ricerca della miglior Fiorentina.
2: Sì, no, ma io di Grosso mi fido, anzi io credo sia una grande scelta di intelligente aver iniziato a cambiare anche il modulo, no, in base a quello che Paratici gli stava comprando, cioè lui voleva fare il 4-3-3, ma se gli esterni ancora non ci sono, se ti porta un Mastantuono che si trova più a suo agio, un pochino più spostato al centro e che rientra, insomma, e lui Grosso si sta adattando anche a quelli che sono i giocatori a disposizione, e questo credo che sia una grande segnale di intelligenza, no? Da parte di un allenatore che addirittura in ritiro ha iniziato a lavorare su questo nuovo modulo, proprio per non doverlo poi fare magari a stagione già iniziata. Abbiamo visto quanti problemi, no, ha avuto, non lo so, Italiano quando non cambiava modulo, ci metteva tanto nel cambiarlo, stesso Palladino, nonostante dicesse che non aveva dogmi sui moduli, ma anche lui poi per cambiare e trovare quello giusto ci mise un po', lo stesso Pioli, insomma, è andato avanti con quel modulo anche perché non aveva esterni, lo stesso Vanoli quando è arrivato ci ha messo un po' per adeguarsi, e invece io vedo Grosso anticipare, forse anche, no, col suggerimento, con, non lo so, parlando con Paratici, che magari sapendo quali sono e quali sarebbero state le mosse del suo direttore sportivo, magari insieme hanno anche convenuto che il modulo 4-3-2-1 sarebbe stato meglio rispetto al 4-3-3. Quindi io, insomma, vedo che lui già ha dato dei segnali positivi in questo, riguardo a quell'arrabbiatura di cui tutti abbiamo parlato, ma io, a parte, è arrivato, no, alla fine di un ritiro, e sappiamo tutti quanto è pesante un ritiro lontano dalla famiglia, lontano, insomma, devi rispettare sempre gli orari, hai la testa solo per quello, quindi il ritiro, succedono delle cose spesso No, lo spiego anche agli ascoltatori, anche noi giornalisti, spesso si litiga proprio perché
1: c'è un'atmosfera particolare,
2: c'è un'atmosfera pesante, nel senso che tu è come stare al Grande Fratello, cioè sei tu che sei dentro un
1: tante ore a contatto l'uno con l'altro,
2: esatto, ma forzato, cioè è un contatto forzato e quindi magari ha reagito in quella maniera, però io lo vedo in maniera positiva perché significa che lui ci teneva anche a chiudere la serie delle amichevoli, perché già quella era una prova del 9 per la coppa, perché non ci sono altre
1: non ci sono altre amichevoli, ne parlavamo ieri anche qui in studio con Andrea Bruno Savelli, ci aspettiamo magari che dopo la Coppa Italia un'altra amichevole
2: al
1: ci possa essere,
2: o comunque
1: un allenamento congiunto, ecco.
2: Io ho chiesto, al momento non è previsto nulla, però
1: sono 10 giorni,
2: esatto, quindi probabilmente anche una squadra, no, del circondario,
1: sì, una squadra locale,
2: dicevo,
1: sì.
2: Locale.
1: Intanto stavo scorrendo sui social di firenzeviola.it, fatta per il passaggio di Costantino Favasulli dal Catanzaro al Napoli per 1 milione di prestito e 6,2 di obbligo di riscatto. La metà di questi andrà alla Fiorentina, che detiene il 50% sulla rivendita, dunque
2: quindi per ora poco,
1: sì, diciamo che complessivamente dovrebbe incassare la Fiorentina con l'obbligo di riscatto di 6,2 milioni, 7,2, quindi la metà di 7,2, stiamo parlando di 3 milioni e 6 circa,
2: sì, insomma.
1: 3 milioni e 6 finiranno nelle casse della Fiorentina,
2: sì sì, che così
1: sì,
2: d'amplé,
1: certo.
2: Va bene lo stesso,
1: diciamo, che potevano essere fatte scelte diverse, insomma, poteva essere valutata diversamente la situazione di Favasulli, però poi evidentemente è stato ritenuto un po' troppo frettolosamente non adatto alla Fiorentina.
2: Queste cose non sempre vanno per il meglio. Io ricordo anche Corvino aveva fatto una cosa del genere, lasciando andare Mancini, che ora ci mangiamo anche le mani, no? Perché Mancini comunque è diventato un perno della difesa della Roma, della nazionale, per cui insomma un giocatore importante, però allora non era ancora pronto per la Fiorentina e lo ha ceduto al Perugia, guarda caso il Perugia di Goretti, e lì insomma rimase fregato tra virgolette, perché fu valutato pochissimo, venduto insieme a un portiere che insomma dire scarso è poco, infatti non ha fatto che era il figlio del presidente, ora non voglio
1: voglio infierire
2: anche perché poi è stato ritenuto tutto legale, nel senso che poi la Fiorentina aveva fatto anche ricorso, però era finito in un nulla di fatto, perché era la valutazione, sai, la fa il mercato, e quindi certo, non ha potuto, però si prese veramente poco da Mancini, e questo gli fa capire che non sempre insomma ci guadagni, ecco, perché non sei tu che vendi ma sono altri.
1: Tornando invece alle questioni tattiche, c'è Simone che ci scrive: ma a questo punto non sarebbe meglio giocare con Mastantuono dietro a Ken e poi metterci un'ala seconda punta che ha fantasia e velocità, con due dietro la punta ingolferemmo troppo la zona centrale, almeno credo. Beh, potrebbe essere una soluzione, però non è mai stata provata, e quindi insomma senza esperimenti mi sembra difficile. Certo, poi dovesse arrivare questo giocatore con queste caratteristiche potrebbe anche essere preso in considerazione,
2: grosso,
1: però ecco, in questo
2: detto,
1: momento
2: già mi sembra uno intelligente che si basa su quello che ha, ecco.
1: Sì, appunto, poi in questo momento la scelta è stata fatta, quella del 4.
2: Non è un fanatico dei moduli, ecco, l'importante è che sia un modulo comunque offensivo, con questo ha detto: io voglio un gioco offensivo, no? E lo speriamo tutti, perché deve essere anche un gioco che sia anche un po' spettacolare, dai.
1: Sì, però sono d'accordo con quello che sosteneva Tommaso Borghin, non credo non ci si possa aspettare
2: sì,
1: una Fiorentina
2: in base alle amichevoli
1: scintillante dal punto di vista del gioco, magari una Fiorentina concreta però che lascia qualcosa a desiderare dal punto di vista dello spettacolo. Questa è la mia idea, poi spero di ricredermi, magari sarà una Fiorentina
2: che riuscirà
1: ad abbinare i risultati allo spettacolo.
2: Temo che sia un po' il contrario, cioè molto spettacolare e non so quanto concreta, ecco, soprattutto se hai Ken, se hai Mastantuono, se hai Good,
1: un giocatore di questa qualità,
2: la qualità
1: lo spettacolo
2: in campo
1: dovrebbe nascere
2: spontaneo, esatto.
1: Però
2: la
1: ecco,
2: concretezza
1: non lo so. Nelle idee di grosso non lo so, vediamo, ecco.
2: Beh, ci vuole equilibrio, è ovvio, no,
1: forza,
2: che
1: sì, sì.
2: Anche perché insomma ti aspettano tutti, poi sono giovani, soprattutto sono giovani, quindi un po' di disciplina e di equilibrio in campo glielo devi dare, altrimenti vanno tutti in attacco.
1: No, gli equilibri prima di tutto, assolutamente. Dice Fabrizio, secondo me punteranno tutto sulla Coppa Italia per vincere un titolo nell'anno del centenario, perché così si va anche in Europa League. Per quest'anno il campionato servirà a grosso per sperimentare la squadra. Nel frattempo però abbiamo raggiunto il collegamento telefonico anche Fabio Rossitto. Ciao Fabio.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Ben ritrovato. Subito voglio sentire il tuo parere su Attà, perché qui ci sono già grandi consensi, c'è grande entusiasmo intorno alla campagna acquisti, ma in particolare intorno ad Attà per quello che ha fatto vedere nelle amichevoli. Giocatore straordinario, giocatore per il quale si sprecano anche i paragoni.
3: Forte, ce l'avevamo già detto, no? Nel senso che è stato un grande acquisto, un giocatore che a Udine ha fatto veramente due anni importantissimi, è cresciuto, ha grande qualità, centrocampista moderno, sia fisico sia tecnico, si arriva facilmente in zona gol, cioè un giocatore di grande spessore, ma la Fiorentina ha fatto tutto in grande quest'anno, perciò credo che sia stato fatto un mercato incredibile e penso che la gente si possa divertire.
1: Senti, Massimo Marianella, che anche tu conosci molto bene, ha detto a proposito di Attà che è un mix di Zidane e Pogba.
3: Sì, a me è dato sempre un po' più di Bellingham, nel senso, se dovevo fare un paragone lo facevo con Bellingham, perché a me sembra un giocatore quasi, fra virgolette, senza ruolo, quei centrocampisti che sono bravi a trovarsi nella situazione giusta, poi arrivare in zona gol. Però sicuramente piede educato, grande eleganza, un giocatore di grande spessore, secondo me. Qui la Fiorentina ha fatto veramente un grosso acquisto.
1: Eh sì, poi magari a Massimo Marianella chiederemo se ci può stare anche questo paragone con Bellingham. Con Bellingham,
2: visto che segue
1: adesso
2: molto anche appunto, il calcio inglese.
1: Questo paragone che è stato lanciato adesso da Fabio Rossitto. Tu, sì. Fabio, hai modo anche di seguire il Bologna per questioni legate a tuo figlio, giusto?
3: Sì.
1: E allora ti chiedo che cosa pensi di un eventuale trasferimento di Piccoli proprio al Bologna. Cosa pensi di questo calciatore? L'anno scorso ha deluso profondamente la Fiorentina, in questo precampionato sembra che si possa rilanciare, però la Fiorentina ha fatto la sua scelta e quindi vorrebbe percorrere altre strade, poi dovesse essere ceduto, arriverebbe alla Fiorentina Pellegrino dal Parma.
3: No, per me Piccoli, ho sempre detto, io no, ho una grande stima, per me è un gran giocatore, però è chiaro che forse probabilmente ha bisogno di cambiare aria, perché comunque non è mai riuscito a incidere per quello che vale a Firenze, e poi quando non riesci probabilmente ci sono tante cose che non arriva quel feeling con la piazza, e credo che lui comunque sia un giocatore importante e probabilmente in una squadra come il Bologna potrebbe veramente fare finalmente il salto di qualità, perché è un giocatore che ha grosse qualità.
1: Luciana?
2: Secondo te Pellegrino equivale a Piccoli nella Fiorentina o è superiore anche in prospettiva? Non per l'età, ma proprio perché venendo dall'Argentina ancora margini di adattamento e dunque miglioramento?
3: Sì, non lo so, perché Piccoli secondo me a tutti davamo un valore molto più alto di quello che, sì, che poi ha dimostrato, però nelle corde di Piccoli c'è sicuramente tanta qualità. Pellegrino sicuramente poi uno ci si deve adattare nelle cose, perciò poi è chiaro che probabilmente per l'età, come hai detto, può essere in prospettiva ancora meglio, però credo che Piccoli non abbia dimostrato quello che è il suo valore. Secondo me, ripeto, probabilmente una piazza come Bologna potrebbe ritrovare quello che veramente vale, perciò poi è difficile fare dei paragoni, perché poi uno arriva in una squadra con tante ambizioni e poi per varie cose non riesce poi a esprimersi in una certa maniera.
1: Torno sul centrocampo, Fabio, per un tuo giudizio generale su questo reparto che ha davvero tanta qualità, al di là del fatto che poi comunque qualcuno dovrà partire perché è un reparto molto folto, però c'è una qualità straordinaria. Ecco, c'è anche chi dice, ma non sarebbe necessario un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli che ci sono attualmente per questo centrocampo, magari un centrocampista di interdizione? Oppure c'è anche chi dice, tutto sommato, se la Fiorentina con questi giocatori riesce a tenere lei il pallone, si difende giocando, sì, si difende tenendo, sì, il pallone tra i piedi.
3: Bravo. Penso che sia questa la seconda ipotesi. Credo che per come sviluppa il gioco grosso, per come è stata costruita credo che la Fiorentina voglia imporre e dominare il gioco, comandarlo. È chiaro che non ti riesce tutte le partite, ma però nell'idea di calcio che ho visto fare anche a Grosso negli altri anni, c'è sempre stata questa sua filosofia, questa voglia di costruire. Perciò ci sono giocatori sicuramente predisposti alla costruzione, però poi nella, fra virgolette, nella rottura ci vuole grande organizzazione, cioè tutti devono partecipare alla fase di non possesso, e credo che questa sia l'arma, questo sia un po' il gioco moderno del calcio attuale. Perciò credo che in questa situazione si andrà a sviluppare poi una situazione di fase difensiva assieme. Nella fase di costruzione è chiaro che è stata costruita una Fiorentina di grande qualità, e questo credo che dia, come si può dire, c'è tanta curiosità, tanta, perché Firenze è un po' questa, ha voglia di vedere qualità, ha voglia di vedere giocatori che hanno qualità, che hanno gesti tecnici importanti, e perciò credo che Paratici abbia capito appieno quello che si debba fare a Firenze veramente, che è esigente, però poi ti dà tanto il pubblico, ma vuole vedere qualità.
1: Ecco, poi lascio la parola a Luciana, Luciana Magistrato, però c'è un messaggio di Davide che torna sul gioco dei paragoni e dice: il nostro ascoltatore, potete chiedere a Rossitto, visto che ha giocato insieme a sua maestà Rui Costa, se Atta ha qualcosa anche del portoghese, perché per il mio modestissimo punto di vista ha qualcosa di Rui Costa.
3: Sì, ha un po' di tanti. Io quando era Udine lo dicevo, nell'ultimo anno soprattutto era un giocatore fra virgolette universale, sapeva unire una cosa all'altra, e addirittura possiamo dire quasi senza ruolo, ecco perché ho detto Bellingham, perché è un giocatore che può, sa lui trovarsi nel momento giusto, nel ruolo giusto. È un giocatore però che ti dà la sensazione, sì, appunto, di avere questa anche questa classe. Perciò sicuramente Firenze se lo gusterà, insomma, ecco.
1: Sì, poi mi sembra, nonostante abbia queste leve lunghe, abbia grande capacità tecnica anche nello stretto, perché a mezzo di amichevole li abbiamo visto fare delle giocate in mezzo anche a due o tre avversari, liberandosi con grande classe di loro, con il pallone tra i piedi, quindi evidentemente, insomma, è una classe superiore a tantissimi, ecco.
3: Ma è evidente, insomma, era un giocatore ricercato da molte squadre, ve lo assicuro, molte squadre avevano gli occhi su Atta. La Fiorentina è stata lesta nell'arrivare prima degli altri, e secondo me c'è stata grande competenza e intelligenza, perché ripeto, è un giocatore, non è facile trovarlo in questo momento in Europa di così forti.
1: Luciana?
2: Sì, già ne parlavate un po' prima, no, di quello che serve in questo centrocampo, ma nello specifico Thorsved, che si dice, no, promesso sposo, che cosa porterebbe al centrocampo della Fiorentina secondo te, Thorsved del Sassuolo?
3: Ma allora, al di là di quello che può portare, io credo che lui sia un giocatore che conosca, cioè, solitamente gli allenatori poi per ricercare quello che sanno portare hanno bisogno di giocatori che lo seguono, che hanno insomma, lui lo conosce molto bene, sa quello che vuole l'allenatore, perché questo è importante. Poi quando l'allenatore si sposta e deve portare la sua filosofia, ha bisogno di giocatori anche che credano in questa cosa qui, certo, e che magari l'abbiano già fatto e che lo conoscono bene. Perciò in questo senso credo che la cosa affidabile sia il fatto che l'allenatore abbia grande fiducia e ci sia una certezza, insomma, in questo senso.
1: Altri messaggi a parte dei nostri ascoltatori, dice Simone: a parte che Rossitto era forte, della Fiorentina ed Udinese ha giocato da protagonista in squadroni, insomma, quella Fiorentina in particolare, anche l'Udinese, certo, perché comunque l'Udinese di Zaccheroni era una signora squadra, però insomma la Fiorentina con quei giocatori con cui ha giocato Rossitto era una Fiorentina super, quella, una grande Fiorentina.
3: Sì.
1: Quella che ha partecipato alla Champions, tanto per...
3: era fortina, diciamo, dai, fortina.
1: Senti, dal punto di vista difensivo invece come la giudichi la Fiorentina, con gli innesti di Dragusin, Vieri, e poi per le corsie João Mario, Jimenez, Valdepeñas?
3: Guardate, secondo me, ripeto, tutti hanno dato un mercato da 10, nel senso che Paratici non ha lasciato nulla al caso. Per me è una squadra fatta da giocatori di grande livello, e in tutti i reparti. Forse dicevamo che potesse mancare qualcosa, ma in tutti i reparti credo sia completa, e credo che ci sia tanta qualità, quantità. È una squadra fatta bene. Adesso nella filosofia Paratici ha capito molto bene quello che deve fare a Firenze, e soprattutto c'è stato un grande feeling con l'allenatore, condivisione di idee ben precise, e quando c'è chiarezza nel progetto, in quello che vuole l'allenatore e il direttore sportivo gli serve sul tavolo, gli mette sul piatto d'argento tutti i giocatori perfetti per questo tipo di gioco, credo che le cose nascano bene. Perciò adesso credo che c'è grande curiosità, ripeto, perché è una squadra di qualità e potrebbe veramente fare un grande campionato, senza mettere però grandi pressioni. Ci si aspetta di vedere un bel gioco e poi vediamo cosa succede.
1: Altro messaggio per te, grande Fabio Fagioli, lo vedi come play o a fianco a Ulai? Saluti dal tuo chef del Palm Beach Bibione.
3: ho capito chi è.
1: Che piatti ti prepara? Fammi capire.
3: Ah, c'è carne toscana spaventosa, sì, un po' di tutto, però gran personaggio che ha un locale molto bello a Bibione. Gli mando un grosso abbraccio.
1: Paolino,
3: un mito. Un mito.
1: Però devi anche rispondere adesso.
2: Sì, sì, la
3: Fagioli è... Fagioli potrebbe, per me potrebbe diventare un grosso play, certo. Mi dà quell'impressione quando lo vedo giocare. Ancora non ha raggiunto la chiarezza né del suo ruolo né della sua completa maturazione, secondo me a livello mentale. Però poi è un giocatore che può essere protagonista, ripeto, deve fare ancora un salto di qualità importante, soprattutto a livello mentale, perché doveva già essere a un certo livello e ancora tutti sperano e lo stanno aspettando, ma è un giocatore che ha grande qualità, perciò io lo vedrei come play, però poi insomma può giocare ovunque.
1: Fabio, sarai a Firenze a fine mese? Per il centenario?
3: Certamente caro mio, certamente, con grande piacere.
1: E giocherai anche la partita, immagino, del 2 settembre.
3: Vabbè, se mi fanno giocare, non so, poi vediamo.
1: Penso di sì, dai. I tuoi 30-40 minuti, penso tu li possa giocare ad alto
3: livello. Il mio minuto e mezzo sono a disposizione. Poi in mezzo a tutti quei ai grandi giocatori che ci saranno, sì. Poi insomma trovare una maglia non è facile.
1: Ma io immagino invece che la troverai. Va bene Fabio, grazie.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
1: A Fabio Rossitto, e siamo arrivati ai saluti, caro Luciano.
2: Sì, infatti.
1: Quindi grazie. Grazie. Ci ritroviamo, se ci sarai, ci ritroviamo domani.
2: Devi decidere
1: se esserci domani o no. Va bene, noi vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Dunque, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è 3 volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
7: Sarebbero più di 132 morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia, in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
6: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
7: fornivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
6: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura 2 volte la Liguria o 1/3 dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, 3/4 dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
7: Siamo allo sport con la seconda giornata degli europei di atletica a Birmingham. I 4 azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, Strepitosa, poi Folorunso nei 400 ostacoli è in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
6: È tutto, ma più tardi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Palla al centro.
4: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
14: E vabbè, oggi va così. Buon pomeriggio, eh? Ben trovati. Luca Calamai, cosa flash mi stavi dicendo?
15: Flash.
14: Ah, ok, sei già il fermento per il mercato.
15: Di solito ve lo facciamo vedere da uno servizio di una redazione qui accanto.
14: Parleremo di calcio, parleremo di partite, parleremo di diagonali, parleremo di formazione, parleremo di Fiorentina Benevento, ma parleremo ovviamente anche di mercato.
15: sempre il mercato.
14: Palla al centro, ben trovati, buon pomeriggio. Ciao. Di nuovo in diretta a Radio Firenze Viola, così come da questa mattina in avvicinamento. Oggi è
15: martedì, stai calmo.
14: A venerdì, quando affronteremo il Benevento, perché io ci tengo a sottolineare che torna a rotolare il pallone, quindi si può anche cominciare a parlare di cose un po' più concrete, non perché non abbiamo argomenti da spendere con voi, ma perché insomma un po' il mercato mi sembra in queste ore stia languendo, eh? Ti piace?
15: Non è vero.
14: Ma sto piccoli verso Bologna, però poi mi sembra ancora
15: ma si tratta sotto la cenere,
14: non si quaglia, detto che
15: brucia, c'è roba
14: tanto per gli esterni ancora niente, quindi Benevento si va studiata dietro Ken. Vedevo il Corriere dello Sport oggi ipotizzava Tà insieme a Gudmundsson dietro a Ken. Io lì invece ci vedo assolutamente,
15: cioè, fuori Mastantuono. No, dai.
14: E per il resto insomma la formazione è più o meno fatta: Jimenez, Dragusin, poi fate voi, Vieri o Ranieri, a sinistra Valdepeñas, Ulai, Ndur, Fagioli e poi Attà, Gudmundsson o Mastantuono dietro Ken, la formazione è fatta.
15: E questa, ricordate, poi probabilmente sarà anche la squadra contro la Roma, perché poi non è che in 7-8 giorni cambi qualcosa, ma non può iniziare palla al centro, e avverto il dottor Tonelli in regia,
14: anche per la gioia di Chris, che senza, giustamente sottolinea che ormai si è affezionato a Pietro, che da questa mattina è live con noi, però sì, promettiamo alla famiglia che lo libereremo entro le 14:30.
15: Oggi è anche il compleanno di Firenze, no? Santa Chiara. Va bene, allora
16: è il giorno della liberazione, scusate.
15: Senza che cosa, Tonelli?
16: Chi si compra?
17: Flash.
16: Benissimo, allora iniziamo con quella che è la trattativa di questi giorni, quindi c'è un'intesa che si avvicina tra Bologna e Fiorentina per Piccoli, si tratta ancora sui termini dell'obbligo, la Fiorentina non vorrebbe legarlo all'Europa, magari legherà questo tipo di concetto ai bonus che potrebbe inserire lo stesso Bologna nella trattativa. La cifra comunque dovrebbe essere intorno ai 18 milioni, quindi tra i 20 della valutazione iniziale Viola e i 15 della valutazione bolognese, come era evidente si arriverà a una sorta di accordo nel mezzo. Impostata anche la trattativa per Pellegrino, lo sappiamo, insomma Paratici ci sta lavorando veramente da tanto, anche quando la Juventus sembrava in netto vantaggio ha lavorato molto anche sulla volontà del calciatore, che ormai ha detto sì, accordo con il ragazzo totale, e si lavora anche all'accordo con i Ducali, che però è abbastanza chiaro, impostato sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra che ballerà secondo me tra i 25 e i 30, più verso i 25 che i 30, ma insomma vedremo se poi il Parma riuscirà a strappare un accordo così oneroso per il proprio attaccante argentino. Ricordiamo anche che il Parma ieri ha acquistato Romero, oggi dovrebbe essere fondamentalmente in Italia, attaccante arriva proprio dall'Argentina e dunque il secondo attaccante che prende evidentemente ha aperto la porta, un portone alla cessione di Pellegrino. Occhio però in questo senso, in questo domino di attaccanti, anche a Ken. Perché dico questo? Perché Ken, è vero, abbiamo raccontato come la Fiorentina lo abbia in qualche modo allontanato dal mercato, ma è la stessa Fiorentina che, come vi ricorderete, ci aveva fatto capire che dopo il 15 di agosto si aspetta le offerte più importanti per i propri big, quindi Dodò, Gudmundsson, Fagioli, e questo vale anche per Ken. Questo ve lo dico perché il Como lavora sotto traccia dopo aver fatto anche chiuso l'acquisto di Chalobah, acquisto da Champions per quanto riguarda il Como, starebbe lavorando a una proposta definitiva, quella in all-in, per provare a convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. Si parla di 35 milioni più 5 di bonus, quindi comunque 40 che la Fiorentina intendeva recepire dalla uscita evidentemente dell'attaccante titolare, almeno fino agli ultimi mesi anche della nazionale italiana. Circolava un po' invece anche la possibilità di cessione di Fabian in chiave Bologna, però secondo quello che ci risulta il Bologna non è pronto a riprenderselo in prestito, ci sono altre squadre pronte a lavorare a questa operazione, la Lazio su tutte, la Lazio però che ha difficoltà anche a recepire un attaccante, quindi prima lavora su quello, perché Gattuso è un po' scocciato anche da quello che accade per quanto riguarda l'attacco biancoceleste. Occhio anche al Sassuolo, perché tra Brescianini, Fabian, insomma sono profili fortini che potrebbero essere inseriti in quella famosa famosa trattativa per Torzvet che ancora non è decollata definitivamente, e lì occhio, perché almeno la mia esperienza di mercato dice una volta che una trattativa dura più di un mese difficilmente va in porto, però vedremo, perché intanto la Fiorentina ha il sì di Torzvet. Concludo con Fortini, situazione che non è cambiata, lui vuole il Torino però non si spinge per ora oltre i 5 milioni di offerta, la Fiorentina ne vuole 10, quindi come per Dodò almeno per il momento si aspetta che passi la piena e poi si vedrà se rimarranno davvero offerte interessanti oppure se la Fiorentina dovrà scendere a patti per due terzini che sono evidentemente in uscita.
15: Bene, grazie, avremo il cartonato con l'immagine di Pietro Lazzarini, perché vogliamo dare la possibilità di vederlo per tutto il giorno, e invece no, lo salutiamo e lo ringraziamo.
16: Grazie,
15: e lo
16: a voi.
15: E, bah, allora vi dico due o tre cose per quello che mi sono arrivate sulla trattativa, anche che cosa potrebbe sbloccare la trattativa di Piccoli. Potrebbe sbloccarla, Tommaso, un bonus legato all'Europa, cioè cos'è che vuole il Bologna? Dice: io ti do 15-16 milioni, più te ne do 3-4 di bonus se andiamo in Europa. Sì. Ecco, la Fiorentina invece dice: ma se non andate in Europa, io poi ho venduto i giocatori, non c'ho l'obbligo, non avete l'obbligo di scatto. Invece girarlo il principio, cioè avere il prestito oneroso a 4 milioni, quelli che quindi sarebbero il bonus, e con cifra, diritto di riscatto a 25, per cui se vai in Europa il Bologna praticamente chiude l'operazione ai 20 e li fa perché hai soldi 20, dell'Europa,
14: sì,
15: netti. La Fiorentina, se non va in Europa, comunque è coperta dai soldi che avrebbe incassato. Trovo molto alta la cifra per Pellegrino, perché qui tra un discorso e l'altro si parla di un trentino, 27-28 milioni, e Tommaso, ma si può spendere 27 milioni per una riserva? Perché se giochi con un attaccante solo è titolare Ken.
14: Sì, però evidentemente secondo me anche in casa Viola nessuno mette ancora la mano sul fuoco su Ken.
15: Sì.
14: Cioè Pellegrino è chiaro che lo vai a chiudere ora forte magari della chiusura per Piccoli, però lo vai a chiudere e hai cercato e cerchi con insistenza Pellegrino, perché tutto sommato una mezza idea che corri il rischio di dover fare a meno di Ken ce l'hai.
15: Sì, sì, no, Pellegrino ti salva dal arriva l'offerta monstre alla vigilia della partita alla Roma. Vai Ken,
14: poi
15: parto con Pellegrino e c'ho 10 giorni di tempo per trovare
14: cercare un'alternativa
15: forte
14: a Pellegrino, può essere, non il contrario,
15: no, Pellegrino può
14: non l'alternativa
15: senso
14: a Ken, ecco.
15: Allora, ci siamo solo noi sull'etere fiorentino, quindi complimenti a tutta la struttura di Radio Firenze Viola che non vi lascia nemmeno per un secondo, quindi divertiamoci insieme oggi più che mai. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, e vorrei buttare sul campo, al di là del mercato, un tema. Venerdì contro il Benevento, Ken titolare, i due trequartisti, vi fo tre nomi: Gudmundsson, Attà e Mastantonio. Chi mettereste dietro? Ne dovete scegliere due. Io metterei Mastantuono e Gudmundsson, e metterei, certo, Attà dietro. Te, Tommaso?
14: Così come la vedi te, e tengo anche Fagioli con Ulai e boh, fate voi. Ndur in mezzo
15: Ndur
14: al campo.
15: Perché no?
14: Fagioli, però Fagioli dentro,
15: sì,
14: eh.
15: Sì, sì,
14: io
15: sì,
14: ero Fagioli via, ma ho visto c'era un po' di recalcitranza da parte di Grosso in questa titolarità di Fagioli. Perché?
15: No, non ci
14: Fagioli
15: deve essere.
14: Fagioli deve giocare.
15: Lo chiediamo a una cara amica, una bravissima collega, Sara Meini. Ciao Sara.
17: Ciao Luca, ciao Tommy.
15: Guarda,
17: ciao,
15: gli ultimi ciao colpi, aspettiamo il tuo ritorno, per farli. Aspettiamo il tuo ritorno, che fa parlare Mastantuono. Facciamo tutto per te.
17: La
15: te
17: prossima
15: dico
17: settimana ci sono anche io,
15: infatti,
17: se volete.
15: Per questo, ecco, ti ho detto, stiamo aspettando tutti pazientemente.
17: No, ma non per Mastantuono, per voi. Io torno per voi, non
15: torni
17: per altro,
15: noi. Va bene, adesso
17: siete
15: siamo
17: più importanti di qualsiasi altro.
15: Va bene, grazie,
17: giocatore.
15: Arrivederci, andiamo dalla Sara.
17: Arrivederci. Bene,
15: allora,
17: ciao.
15: No, Sara, non so da che cosa vuoi partire, ci sono diversi temi.
17: No, allora, intanto questo che hai lanciato tu, allora io penso che dipende molto da quello che vuol fare la Fiorentina, nel senso che qualche giocatore lo deve vendere e quindi lo deve far vedere. Allora, il ragionamento adesso può essere anche questo, perché ovviamente non può essere un problema in Benevento, no? Per questa Fiorentina. Per cui se Mastantuono ancora resta in panchina contro il Benevento, va bene. Io vorrei vedere Gudmundsson, perché penso che lo voglia vedere anche qualcun altro, perché Gudmundsson va venduto, perché la Fiorentina cosa lo tiene a fare Gudmundsson adesso?
15: Può essere anche prigioniera, Sara, perché se non arriva,
14: non ti
15: se non arriva l'offerta giusta.
17: No, leggevo, infatti la cosa che mi curiosisce di più e che credo mi desse anche un po' più di preoccupazione, come ovviamente desterà preoccupazione in Paratici, è che la Fiorentina è prigioniera di diversi giocatori.
15: Sì, sì.
17: È vero che Paratici è riuscito a vendere i giocatori racimolando sui 30 milioni di euro, ma ce ne sono tanti altri che potrebbero avere anche un mercato, ma che non lo hanno, perché nelle ultime annate si sono comportati peggio fuori che in campo. Mi riferisco a Sottil, mi riferisco a Nzola, mi riferisco a Gudmundsson, potrei fare altri nomi, sarebbero troppo scomodi, non li faccio, mi ritengo, però vi dico che questo è significativo del fatto che io condivido con Paratici una dichiarazione. Lui ha detto che voleva una Fiorentina competitiva ma duratura.
15: Sì.
17: E quindi in questo, in questa dichiarazione ci rientra anche Pellegrino. Certo. Perché quest'anno non giocherà a titolare, resta Ken, ok? Anche se la Roma, sentivo che facevi un'ipotesi della Roma, potremmo fare un'ipotesi del Napoli, potremmo fare un'ipotesi del Como, potremmo fare un'ipotesi Milan, potremmo fare qualsiasi altro tipo di ipotesi. Anche se arrivano a fine agosto, Paratici non è così pazzo da dargliela in quel momento e di restare solo con Pellegrino. È ovvio che se queste squadre o qualsiasi altro tipo di squadra in ambito europeo è interessata oggi a Ken, deve venire fuori adesso, perché se no la Fiorentina non si farà prendere per il bavero da qualcuno, questo è chiaro. Però Pellegrino in questo senso a cosa serve alla Fiorentina? Nel farlo crescere veramente, non come piccoli, ma nel farlo crescere per un anno, per poi magari il prossimo anno investire in Pellegrino a titolare.
15: Sì, sì, no, ma il ragionamento è assolutamente corretto. Allora,
14: quello
15: fatemi dire una cosa,
14: io,
15: però.
14: Quello
15: che
14: stavo dicendo io.
15: Sì, ma,
14: cioè, ma Sara ha ripetuto quello che dicevi te.
17: Giustamente, ma vabbè, non a caso.
15: Non a caso c'è un grande feeling. Io mi fate dire una cosa, però. Credo
14: anche
15: di essere al di sopra di ogni sospetto su quanto apprezzo e stimo Paratici. Le cessioni della Fiorentina non sono state pirotecnico come gli acquisti,
14: però un Trentino
15: un Trentino,
14: l'ha messo
15: sì,
14: lì.
15: Ragazzi, ma ne ha spesi 80
14: 70, cioè, 70. Diciamo per ora almeno 40,
15: ecco, cioè, ancora in difesa sul fatto delle vendite il grande colpo non è riuscito a farlo. È vero che non era facile vendere,
17: ma perché si ritorna Fiorentina torna al discorso di prima. Esatto. Non è facile vendere questi giocatori.
15: Ricordo un Igor venduta a 25 milioni, ragazzi, che poi non ha più girato a pallone nella vita. Cioè, quel
17: ragazzi
15: colpo...
17: ma Felipe Melo a 28, ve lo ricordate?
15: Esatto,
17: il mago del
15: esatto. No, allora voglio dire, ma fermo restando, lo ribadisco, perché sennò è già criticato. No, è difficile, però ecco il colpo quando Paratici chiede 10 milioni per Fortini. Io mi auguro, guarda, se ne danno 10
14: che
15: fa un movimento, ma Fortini se ne prendi 5, grazie Dio. Cioè, quando voleva 15 milioni per Dodò, io faccio fatica a immaginare. Gudmundsson poteva essere il giocatore da grande colpo se riuscivi a venderlo. Per il ora non c'è. Mi aspetto, io dovrei 10 al mercato in uscita, in entrata di Paratici. Per il momento in uscita il voto per me è 6, non c'è un'operazione in cessione.
17: Ma capito quello che dico io, perché quanto noi lo stimiamo, purtroppo questi sono giocatori che non ha preso lui, nel senso che ovviamente anche nel mercato in entrata sappiamo che ci sono giocatori che sono dei punti interrogativi, perché comunque Gimenez è un punto interrogativo, perché, e vi sto parlando di giocatori che si possono discutere prima che in campo o fuori dal campo. Questo fa la differenza nel calciomercato, perché ovviamente in cosa potrebbe essere messa in difficoltà la Fiorentina oggi nelle sue operazioni in uscita? Nel fatto che le società, siccome sanno chi vanno a comprare, aspettano gli ultimi giorni.
15: Esatto, esatto. No, ma io infatti, ripeto, io faccio solo una valutazione.
14: E lì probabilmente Paratici abbasserà un po' le pretese.
17: Ma per forza! Perché pur di levarti l'ingaggio, a quel punto glielo dai e intanto loro ci pagano l'ingaggio, perché in Zola, Sottil, aiutatemi perché c'è un altro giocatore, ora non mi sta venendo il nome.
15: C'è Baracca,
14: c'è Baracca ancora da sistemare.
17: Ma secondo me non rientra comunque in quelle generalità che vi sto dando io, perché comunque è meglio. Guarda, ripeto, c'è Gudmundsson. Gudmundsson ha un problema.
15: Lo so, ma ti dico, Gudmundsson, allora io ve lo ripeto perché lo ridico un'altra volta. Paratici è un fuoriclasse. Nel mondo dei direttori ci sono quelli che sono bravissimi a comprare e quelli che sono bravissimi a vendere. È così, è la storia. Pantaleo Corvino era bravissimo a vendere, riusciva a vendere. Sì,
14: però
17: la cosa che aveva, Corvino aveva una qualità, che ti prendeva un giocatore e insieme ti prendeva due scarti, no?
15: Esatto.
17: Tanto faceva così.
15: Esatto.
17: Però quel giocatore che ti prendeva, tu sapevi benissimo che eventualmente nel momento in cui il bilancio fosse andato sotto zero, quel giocatore il bilancio te l'avrebbe riportato in positivo. Poi era bravo a vendere, ecco, questa era una differenza che c'è, però dobbiamo anche dire che stiamo parlando di un mercato diverso da quello di oggi, perché all'epoca le società avevano tanti soldi da spendere. Ragazzi, le società in Italia che possono spendere in questo calciomercato sono pochissime. Non c'è più la Juve, non c'è più, non vedo operazioni della Roma, cioè, o perlomeno poche. Napoli. Ma dove sono questi?
15: No, no, ma la stessa Atalanta, l'Atalanta sta facendo
17: l'aeroporto. Ho visto ieri a Roma c'erano centinaia di tifosi a prendere questo giocatore
15: terzino Mora,
17: argentino, per carità. Ma chi, ma di cosa stiamo parlando?
15: No, no, ma era solo una riflessione, ma io mi aspetto
17: ancora. No, no, ma io faccio una riflessione,
15: mi aspetto ancora qualcosa.
17: Vedo questo calciomercato veramente bloccato, perché comunque le società di calcio italiano vanno di pari passo con quello che stiamo vedendo nel campionato italiano. Qua se non si mette un punto e non si riparte da zero, sarà sempre peggio. Quindi non ci divertiamo neanche più in questo calciomercato, ci stiamo divertendo noi e tutti ci stanno invidiando in Italia, tutti.
15: È evidente, e io mi auguro che per esempio Dodò non faccia il furbo, perché io vedo segnali di furbizia su Dodò, per carità, ognuno gioca la sua partita e fanno bene, fa bene a giocarsi la sua partita, però se ci porta Dodò all'ultimo giorno, e non capisco perché gli dovremmo nemmeno allungare il contratto, cioè per quale motivo dovremmo allungare, per non perdere a zero?
14: Sì,
15: sì, beh, pensa, lui ti allunga un anno il contratto,
14: no, però c'era questa sorta di gentleman agreement, e ti viene incontro,
15: già coperto quello. Vabbè, ma pazienza, non ci importa niente.
14: Abbiamo quattro terzini destri al momento,
15: però uno forse lo può usare a sinistra. Piccoli Pellegrino ti piace? Sara, l'abbiamo ammazzata un Piccoli Pellegrino.
14: Sara?
15: È crollato.
17: Sì, eccomi, eccomi, scusate.
15: Piccoli Pellegrino, lo scambio ti piace? Non lo scambio
17: come,
15: diretto.
17: Scusate?
15: Piccoli Pellegrino, via Piccoli dentro Pellegrino.
17: Allora, vi dico, io fossi nella Fiorentina, per quello che ho speso in Piccoli, ovviamente lo vorrei tenere ancora un anno, no? Per vedere veramente dove va, se diventa un giocatore forte o no. Delle qualità le ha, senza dubbio. Certo, la Fiorentina purtroppo lo ha pagato tantissimo, troppo, esageratamente.
15: Esatto.
17: Per cui per dimostrare di valere quei 27 milioni di euro dovrebbe fare 20 gol in campionato. Questo non sarà. Però una volta che lo hai preso, prima di svenderlo e di rimettersi tutti i soldi, diciamo che gli darei ancora un po' di fiducia, anche perché tra Piccoli e Pellegrino, ora con tutto il rispetto per Pellegrino, l'unica differenza può essere nella testa.
15: In che senso?
17: Perché Pellegrino arriva con un altro entusiasmo,
15: certo,
17: rispetto a Piccoli.
15: Certo, questo sì.
17: Questo è poco ma sicuro, perché arriva in una Fiorentina che è completamente rigenerata. Piccoli no, non ha avuto praticamente spazio l'anno scorso, se non poche volte, quando Ken combinava qualcosa o quando diceva di essere infortunato, e poco altro. Quindi certo, a volte la testa fa la differenza in un giocatore, e forse sarà anche Piccoli che sta chiedendo di andarsene.
15: Non lo so, certo è che vedi che alla fine Piccoli va su una valutazione intorno ai 18-19 milioni, che è il suo valore.
17: Ne rimetti quanto?
15: No, non tanto, perché praticamente niente, perché la Fiorentina con la formula dell'obbligo del prestito oneroso
14: più l'obbligo,
15: e l'obbligo praticamente ammortizza l'ingaggio di due anni, e con i 18 milioni che chiede più o meno va a fare pari. Però la valutazione di Piccoli era quella, 17-18 milioni, non 27, lì sono stati pagati 10 milioni in più. Io, guarda, io ti dico che per quello che ho visto ai Piccoli, che comunque, ragazzi, Crystal Palace con il Chris Parrett,
14: fatto 3 goal, su 3
15: con quell'altro gol, Real Madrid gol. Allora, per quello che deve essere, cioè uno che poi accetterebbe il ruolo di alternativa a Kane anche con più serenità, non lo so, io mi auguro che con Pellegrino siano chiari e mi auguro soprattutto che si possa immaginare anche una Fiorentina con due attaccanti ogni tanto, perché se poi fai questo, fai 30 milioni di investimento in un giocatore, che fa? Ma è come, non lo so, non mi tornerebbe.
17: Ecco, secondo me, per chiudere il discorso, da parte mia, la cosa su Piccoli, la cosa sui giocatori in entrata, che comunque sarebbero delle seconde scelte per Grosso, le deciderà proprio l'allenatore della Fiorentina.
15: Sì, sì,
17: su
15: sì,
17: questo sì che avrà voce in capitolo, nel senso che lui è entrato nello spogliatoio della Fiorentina, adesso si è dato delle settimane per conoscere più che professionalmente e personalmente i giocatori, avrà parlato molto con loro e su questa parte qui, sui confronti tra l'allenatore e i vari giocatori, si capirà chi ha detto Grosso di cedere. Ho detto, guardate, Piccoli per me lo potete dar via, perché per me Pellegrino, anzi, magari lo devo far crescere di più, però vale di più il prossimo anno, allora glielo mandano via. Se lui dice no, fermi, Piccoli io lo voglio tenere, non glielo manderà via nessuno.
15: No, ma credo, per
17: senso,
15: quello,
17: secondo me lui veramente ha voce in capitolo, questo volevo dire, mentre nel mercato in entrata ogni tanto deve mandare un messaggio a Paratici dicendo ma veramente lo stiamo prendendo questo, perché è sorpreso anche lui dal calciomercato in entrata, in quello in uscita diciamo che lui farà la differenza.
15: Senti, l'attaccante esterno arriverà di sicuro, ecco la domanda che si fanno in tanti, sono tutti sicuri che arriverà Tosveld? E quindi c'è
14: stavo
15: anche
14: per
15: la convinzione
14: dirlo, che lì
15: allora, a questo punto
14: c'era anche
15: tanti,
14: un accordo grosso Paratici, nel senso che Grosso deve aver detto però me lo pigli,
15: ma lo pigliano, guarda, in questo caso
14: glielo prenderà.
15: È una di quelle operazioni che gli uomini di mercato ti insegnano, che ogni giorno che aspetti costa un euro meno. Quindi Tosved io me l'aspetto veramente gli ultimi 3-4 giorni di mercato, non prima, che tanto prima è tutto il solito percorso, il Sassuolo gli offrirà di allungare il contratto e lui rifiuterà, poi il Sassuolo cercherà di fargli un mercato magari dicendo ti vuole il Queen's Park Rangers, il Paris Saint Germain, il Real Madrid, e lui dirà no, perché secondo me lui è già d'accordo con la Fiorentina, e alla fine succederà quello che succederà poi su Dodò, vedrai, poi mi dirai che te l'ho detto. 2-3 giorni prima vai dal Sassuolo e dici senti, noi ti diamo Brescianini, ti diamo chi vuoi, facciamo uno scambio, ti mettiamo 2 lire, perché questo è il finale della storia, ma a me più che un finale trovo già scontato. E chi sono per tessare i 3 titolari del centrocampo a oggi, cioè avendo tutti quelli che abbiamo oggi più Tosved?
17: Guarda, io non credo che noi alla fine avremo tutti quelli che abbiamo oggi, nel senso, io credo che per quello che riguarda il calciomercato in uscita in molti si stiano muovendo su fagioli.
15: Eccoci.
17: Perché se alla
15: ora ti attaccano ora attaccano anche te, perché una volta provai a dire secondo me alla fine se arriva l'offerta giusta fagioli è un doloroso, ma vorrei dire quasi inevitabile, ma te vuoi mandare via fagioli, ma te ora te lo becchi,
17: no,
15: in
17: vabbè,
15: te,
17: vabbè, tanto
15: anzi
17: non
15: guarda,
17: la prima
15: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3 ditegli alla Sarri.
17: No, certo, di maschilismo subito ti accuso io, perché tu stai eccitando il popolo, ma
15: alla rivolta.
17: No, è un ragionamento chiaro,
15: sì,
17: questo,
15: dai,
17: ma
15: scherzando,
17: non è solo nei confronti di fagioli. Ragazzi, parliamoci chiaro, non è arrivata l'offerta giusta per Ken, sì, se no andava via anche Ken. Nel senso che quando si chiude un ciclo, come è chiuso, è stato chiuso quello della Fiorentina lo scorso anno, nella scorsa stagione, con quella salvezza che ancora dobbiamo ringraziare Vanoni, non importa quello che è stato fatto sul campo, in quello spogliatoio devi cambiare,
15: sì,
17: la,
15: sì,
17: testa. Quindi chi non capisce che a ogni offerta che arriva i dirigenti della Fiorentina cercheranno di vendere quel giocatore, vuol dire che non capisce di calcio, non capisce di spogliatoio soprattutto, perché io non voglio capire di calcio, ma ormai frequentando questo mondo da quando avevo 16 anni, non vi dico quante ce ne ho, ma posso anche dirvelo tranquillamente,
15: sì,
17: ma
15: 25.
17: Con tanti anni, a volte la differenza lo fa lo spogliatoio, non la tecnica o la tattica del calciatore.
15: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti perché ci regali.
8: Una parentesi, messaggio Luca d'Arezzo, Fagioli per me può andare via domattina,
15: ecco,
8: quindi
15: via. Luca d'Arezzo, tranquillizza. Allora, prima di salutarti ti chiedo su Grosso. Allora, ieri parlavamo con Alberto Polverosi e Alberto mi ha ammesso una parola che mi sta restando dentro, pazienza, che è una parola scomoda, una parola che usiamo di rado, e pazienza perché abbiamo tanti giocatori bravissimi, tutti giovani, pazienza perché abbiamo un allenatore che ha poca esperienza a certi livelli, pazienza. Che ne pensi su Grosso? Bisognerà avere pazienza. Ha calcolato che io immagino che quando a giugno si sono messi con Paratici a disegnare una traccia di squadra, io credo che la traccia di squadra è il 4-3-3. Non a caso, se vi ricordate, tutti cerchiamo 3-4 esterni, bla bla bla.
17: L'arrivo di Mastantuono,
15: bravo, ha cambiato tutto.
17: A dire che si poteva anche cambiare,
8: però il punto di partenza era quello, Sara, no?
17: Certo,
8: con due esterni di ruolo.
17: Proprio nella dichiarazione io e te, Tommy, eravamo vicini, esatto, no? Anche la conferenza stampa, come solitamente accade quando ci sono le conferenze stampa, e mi ricordo che lui disse: parto sicuramente, il modulo a cui io sono più legato è certamente il 4-3-3, però voglio fare in modo che i giocatori che avrò

0: che ha bisogno di un po' di tempo per trovare un suo equilibrio, e l'allenatore ha bisogno di un po' di tempo per costruirla, penso.
1: Bello, questo è effettivamente un bel post che possiamo fare su Facebook. Poi c'è la realtà. La realtà cosa dice? Che a Firenze è tornato l'entusiasmo.
0: Tanto.
1: Che i tifosi della Fiorentina sono esaltati da questo calciomercato di
0: tanto.
1: Fabio Paratici. Sono contenti di avere Fabio Grosso in panchina. Vi spiego perché. Perché comunque è uno di quegli allenatori che si farà. Cioè ancora non è un grande allenatore, ma sulla panchina della Fiorentina può diventare un grande allenatore.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me è social contro realtà. Bello dire, oh, ragazzi, serve pazienza. Se volete lo dico anche io.
0: No.
1: Mi raccomando.
0: Serve la pazienza. Mia pubblicità ha progresso, la
2: però,
0: tua è sana realtà.
2: Dio non volesse, ma se ottobre, novembre le cose vanno malino, prepariamoci. Perché
1: vabbè,
2: primo
1: ma non ci pensiamo neanche.
2: Lui,
1: siamo appena tornati dalle ferie.
0: Ma ieri parlavi di scudetto. Ieri Loretta è arrivata, ha detto: si deve lottare per lo scudetto. Ora sei a ottobre, novembre. È bastato.
1: No, non ne dobbiamo neanche,
2: guarda,
1: neanche parlare alle cose.
2: Ieri sera un ascoltatore geniale ha scritto: da ottobre dopo l'esonero di Grosso voleremo.
0: Va bene.
1: No, io non sono d'accordo, nel senso che ci sta che la Fiorentina inizialmente abbia delle partite in cui farà più difficoltà, ci mancherebbe altro, ma non mi sento di chiedere pazienza, perché io sono nata e cresciuta a Firenze, sono nata e cresciuta alla Fiorentina. A me piace l'entusiasmo, che sia positivo, che sia negativo, ma fatemi vivere l'entusiasmo. Il calcio è questo, bisogna sognare.
2: Quindi, cioè, se non si vince il Benevento, rumba?
1: Ma chi se ne frega? Ma
2: come
1: se ne frega?
2: Sarà una coppa quest'anno.
0: Bene, ritornato nella versione. Duravo 24 ore. Cioè, li ha disorientati all'inizio.
1: Gli ha già dato alla testa.
0: Sì.
1: Ma come si fa a perdere quel Benevento? Ma te veramente? Ma dove nasci?
0: Ma c'è dei problemi, Loreto, eh?
2: Questa la registra.
1: No, vabbè.
0: Un bacio grande. Vai. Ciao
1: a
0: Sara.
1: Voi ragazzi, grazie.
0: Allora, 348-7513-933, messaggi, vi aspettiamo, le vostre valutazioni, e poi aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece

0: Sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con il DAB, con il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
0: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!

0: Ciao a tutte le Salvetturina. Ma secondo me sull'attaccante la Parati ce l'ha gestita così, cioè la vorrebbe gestire così. Pellegrino c'ha già l'accordo e l'ha fermato perché uno fra Piccoli e Kenne va via. E se va via Kenne si gioca l'imposto fra lui e Piccoli. E se Ken rimane, per ora parte dietro Kenne. Però l'attacco senza l'Europa, due punte ci vogliono e lui secondo me la può postare così.
1: Ciao Radio Firenze Viola, Simone Firenze. Allora, già si comincia a dire Brosso di qui e se non va bene e che qui e che là. Beh, ragazzi, ma si fa proprio Fiorentini, cioè si trova sempre a rompere le scatole con una squadra che sta venendo fuori stellare, fortissima. Sono non so quanti anni non ci sarà una squadra così forte. Aspettiamo e poi giudichiamo. Dio buono.
2: Sì, buongiorno direttore, ciao Tommaso e ciao Luca. Quando sento dire, dice, ah Grosso, abbiamo tempo, bisogna dargli tempo per adattarsi al nuovo modulo. Il vero problema non è adattarsi al nuovo, è guardare, secondo me, la funzionalità del gioco. Le squadre che vincono la Champions, che arrivano in fondo europei, o giocano con il 4-3-3 o giocano con il 4-2-3-1, hanno sempre degli attaccanti o delle ali esterne che allargano le difese avversarie, che portano a scardinare le difese avversarie. Se mi giocate con tutti i giocatori più o meno centrali, le difese delle squadre avversarie vanno a nozze.
3: 348 753 933, se no tra poco andiamo anche sullo 055 77 11 171. Patti chiari, amicizia lunga. Vai. Comincia una nuova stagione, mi permetto di dirvelo, ragazzi, ascoltate quello che diciamo, perché se ascoltate il che vi pare a voi salta, no, il legame di fiducia tra chi parla e chi ascolta. Qui nessuno ha detto Grosso deve partire forte, se no un problema abbiamo detto, almeno io lo dico da ieri sera. Quest'anno ci sarà una squadra che ci eccita,
4: sì,
3: tutti,
4: sì.
3: Ti arrivo quasi a dire è forse l'estate in cui stanno assemblando la squadra più bella della gestione, sì, commisso,
4: sì.
3: Di conseguenza c'è il rischio serio, concreto, di andare da venerdì allo stadio con la sensazione di avere uno squadrone che come minimo deve andare in Champions. Io ieri scherzavo, scudetto, sì, ma nemmeno più di tanto, siamo tutti giustamente belli gasati perché sono arrivati i talenti, sono arrivate idee, c'è una bella idea di calcio, eccetera eccetera. C'è il rischio che questo ci spinga a dire oh, a metà settembre voglio essere secondo, terzo, perché qui c'ho Atta, c'ho Ulai, ho Mastantuono, Ken l'ho trattenuto. Se partiamo con questa prerogativa, c'è il rischio che se a settembre le cose non funzionano nel migliore dei modi, e può succedere perché è una squadra nuova,
4: tutta nuova,
3: si sia tutti a puntare il dito, il problema è Grosso, che è giovane, che è inesperto, e ancora non ha assemblato la squadra, eccetera. Questo dicevamo.
4: È giustissimo. Allora, allo 055 77 11 171 si è prenotato Alessio. Ciao Alessio, grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi, grazie Luca, grazie Tommaso.
4: Hola.
5: Seguo tutti i giorni.
4: Grazie.
5: Anche la settimana di Ferragosto, fai grande. Niente, io mi ricordo ero bambino e te venivi in negozio dai miei babbo, Luca, al Foto CF, c'era Antonione.
4: Certo.
5: In Piazza dei Ciompi,
4: mamma mia,
5: delle fotografie, sì, bellissimi, sì, ricordi. Però quello
4: dal Foto GF, ragazzi, è stato un qualcosa di storico nella nostra città, ragazzi.
5: La rivista Viola,
4: credo che avesse un materiale di archivio, roba da brividi, ecco, roba da brividi, lo dico da brividi perché c'è la storia della nostra città con tanti, esatto, tantissimi riferimenti, esatto, alla Fiorentina, quindi
5: e con la cinematografia da Antonioni, esatto, quando c'entrava.
4: Emozionante.
5: No, niente, quello che volevo dire a Tommaso e a te Luca è, prima cosa, siamo super eccitati perché guarda da che anno stiamo arrivando, cioè
4: sì,
5: chi è che pensava, tutti dicevano invece di centenario si fa i bicentenari, si danno anche in giro tutte queste bischerate e io goiavo. Io sono super eccitato di questa cosa, però in virtù di questo va sempre fatto giocare la formazione migliore e non vanno mai venduti i piedi buoni. Questo è quello che mi diceva sempre mio padre, che mi diceva i miei allenatori quando si era bambini: quando uno c'ha piedi buoni è un val venduto.
4: Quindi fai riferimento a Fagioli, immagino.
5: A tutti, a Good, anche prima quando la Sara ha detto Good è un problema, e lei è un problema baracche, Nzola e quell'altro, ma non Good. Good, certo, non ha dimostrato quello che è, ma non è che lei a Genova era un fenomeno, è venuto a Firenze, gli hanno strappato i piedi, gli hanno messo in linea e non gioca più, no,
4: certo,
5: non funzionava, sì.
3: Hai e ragione, poi... posso farti una domanda però?
5: Certo.
3: Sul
5: certo.
3: fronte dell'atteggiamento come lo vedi Good? Perché poi c'è anche quello, c'è anche la testa.
5: Senti, io a parte all'inizio che lo vedevo in un altro pianeta, ma ovviamente le questioni legali passano certo. avanti alle questioni di lavoro, le questioni di insomma, la roba legale, poi lui l'aveva pesante,
4: Certo.
5: C'aveva una spada sul capo.
4: Ragazzi, lui però è stato sospeso dalla nazionale, vi vorrei ricordare. Problema.
5: Infatti, però quest'anno almeno il che si intravede, la nostra fortuna secondo me è che ci abbiamo l'allenatore e bisogna dargli il tempo, come minimo un ciclo, lo vedi dopo 1, 2/3 anni come ha lavorato, come se si intravedeva italiano, però a Firenze purtroppo non ci sa questa esatto. prerogativa
4: tre
5: di aspettare
4: anni, tre anni
5: però grosso te l'ha dimostrato quando ha battuto il rigore mondiale, cioè se non sei tranquillo che le cose lì non le fai.
4: No, se non hai le palle non lo fai. Grazie, grande me, mai portato in un ricordo,
3: ciao,
4: credimi.
3: Ciao.
4: Emozionante e straordinario tuo padre, quel mondo. Loris Ciullini, mio babbo. Va bene, grazie davvero. Allora,
3: ci sono ricordi un po' più recenti, però è bello.
4: Sì,
3: cioè,
4: no,
3: c'era un'altra storica fotografia a Firenze che veniva ricordata anche allo stadio, c'era una pubblicità famosa, insomma. Carnicelli, sì. Amico vai, era più forte di me, scusate, sono i miei tempi.
4: No, allora, tre anni non si possa andare, ve lo dico subito.
3: Tre anni no, tre fra anni l'altro no. Mentre ne parlava l'ascoltatore, la prima cosa che mi è venuta in mente è Palladino, nel sì. senso, e ve lo ricordate quanto è stato lungo l'anno di
4: sì,
3: Palladino?
4: Molto lungo, sì, in effetti.
3: E non è buono, e si gioca male, e poi 8 vittorie di fila, aspetta, forse è buono. E però Prade che ha deciso che si doveva giocare a 4, se no lui continuava a 3,
4: sì,
3: e
4: sì.
3: poi a gennaio con Napoli, bam, formazione strana, 3-0 al 52esimo con Moreno titolare. Tre anni glieli abbiamo dati a Italiano perché pronti via, vi piaccia o meno, ma si vedeva
4: un'idea,
3: chiaramente
4: un'idea,
3: no?
4: Un'identità fortissima. Dottor Michele Fratini, buongiorno.
6: No, voi siete primari di corsia proprio. Buongiorno a tutti, ciao.
3: Sì, allora, anche un po' medici della mutua,
4: senti,
3: come il dottor Guido Tessini.
4: Gudmundsson lo tieni?
6: Rinato sì, ma ancora io dico la verità, dovessi sacrificarlo e prendere qualche altro giocatore lo manderei via.
4: E questo è un po' il pensiero di tutto. Fagioli lo tieni?
6: No.
4: Dodò lo tieni?
6: Sì.
4: Ken lo tieni?
6: Scusa?
4: Ken lo tieni?
6: Tutta la vita,
4: tutta
6: certo.
4: La vita.
6: Ha fatto la squadra per lui, su di lui. Certo lo tengo.
4: Ecco, questo quindi è una fotografia. Perché non Fagioli e sì Dodò, quando invece se facciamo un sondaggio popolare ti dico
6: no,
4: la verità?
6: No, perché Dodò è vero che ha fatto un'annata brutta anche lui, però questa Fiorentina è attrazione anteriore, dunque poi anche coperta, perché ora ripeto, se prende il centrale e dico io, non io, io in generale, che penso io, fa un'ottima squadra la Fiorentina. Io lo terrei perché è il classico giocatore, piace a grosso, quando si stacca bene, si sovrappone, e poi c'è anche i giocatori grosso adesso, e quando si distacca Dodò vanno a ricoprire integralmente il suo ruolo. Dunque la Fiorentina è nata bene, speriamo finisca ancora meglio, perché è nata molto bene. Ho delle grandissime perplessità per Vieri, posso dirlo, ancora non lo vedo registrato bene questa Fiorentina.
3: Le amichevoli
6: però...
3: non t'hanno rassicurato, Michele,
6: no,
3: me lo ricordo, su Vieri ieri lo volevi vedere.
6: Sì, no, ma continua a dirlo, l'ho detto anche a Paratici, dunque di persona ho visto un mese fa, è un'opinione, no? Dunque in modo cordiale, e lui ha detto chiaramente ha tanti margini di miglioramento, però sai, aspettare un ragazzo ha già 20 anni, e dice, vabbè, ognuno, ripeto, a me, dunque sono corretto, non è che le dico dietro, le dico cortesemente, certo, avanti, certo, a me certo. Non piace, dunque.
4: Senti, hai detto mi aspetto un centrale, chi ti aspetti?
6: Io mi aspetto, no, un centrale, come dico io, nel senso vecchia maniera, e se registri bene con l'uomo di reparto, perché ad oggi la Fiorentina l'unico che esce bene alla palla a piedi mi sembra Pongracic, che è già uscita, dunque
4: pensi che lo daranno via Pongracic alla fine?
6: Io penso vada al Milan alla fine, perché lo stanno corteggiando fortemente, lo vogliono fortemente, dunque penso alla fine gli ultimi
7: poi
6: due del mercato.
7: Centrale però
4: quello sta dicendo, lui dice che secondo lui si aspetta che Pongracic vada al Milan e che la Fiorentina vada a prendere
6: esattamente
4: un centrale,
6: esattamente.
4: Ma ci sono giocatori per far capire il tipo di giocatore, a chi penseresti, non uno che la Fiorentina, per dare l'idea del tipo di giocatore che ti piacerebbe vedere la Fiorentina?
6: Ma io ho visto giustamente, e fa anche bene a questo lato, che lui sta è Parati sta rigiovanendo la rosa, sta prendendo giovani in prospettiva per il settore giovanile, anche se sono già forti, sta prendendo giovani per la prima squadra che possono dare longevità a lungo termine, però ci vuole dietro, ci vuole l'uomo di esperienza, Luca, Tommy, a Sassuolo c'è già stato, è stato al Milan da giovane, Mancino, è stato all'Inter, ha fatto benissimo.
4: Acerbi,
6: sì.
4: Acerbi,
6: io prenderei lui, perché per me dietro è una sicurezza, per me, accanto a un giovane lo registra, esce bene la palla, grande struttura, fa la vite, è diciamo il regista di difesa, perché quando c'è la spazzata la spazza, quando deve giocare la gioca. Io è stato un grandissimo club, quale l'Inter, dove si è tolto qualche soddisfazione fino all'anno scorso, basta dire con i vecchi, i grandi, quelli buoni si prendono sempre. Vedi Modric in altro ruolo, vedi Giroud al Milan che vinse lo scudetto qualche anno fa, quelli buoni devono giocare. Io prenderei lui tutta la vita, io.
4: Certo, certo.
6: Senti, mi dà sicurezza, affidabilità, non hai coppe internazionali, dunque è perfetto, secondo me.
4: Allora, ricordo che Michele Frattini è un grande scouting, come se grande competente di calcio. In questo senso ti chiedo, ci guadagna tanto la Fiorentina se dà piccoli al Bologna per 15-16 milioni, quelli saranno, e prende Pellegrino dal Parma per 25 più bonus?
6: Che cifre, però Pellegrino ha fatto un'annata buona e vale già questi soldi.
4: Io guarda, su questo
6: sinceramente
4: io ti ho fatto volutamente, Michele, le cifre, perché
6: piccoli, ragazzi, non ci scordiamo, amici miei, che Vlahovic sta andando a 8 milioni alla stagione, ma per 15-16 milioni da 80 che valeva 3 anni fa. Si parla di Vlahovic. Allora, se io penso che questi giocatori avete nominato, ribadito nella nomina, quali piccoli e Pellegrino, sinceramente, io piccoli sì, l'accompagnerei volentieri, perché perderesti 12 milioni rispetto all'anno scorso ne valeva 28, però ne perdi 12, gioca, e dunque dovresti fare, anche volendo, mettere un bonus se il Bologna va
4: in Europa, esatto, questa è l'idea,
6: bravissimo, fatto. Bravissimo, Pellegrino, calmi, perché sì, a Parma ha fatto benissimo, per carità, profilo interessante, può essere esplosivo, però ancora di meno, non ha fatto nemmeno un'Coppa Europea a Parma l'anno scorso. A livello internazionale Pellegrino,
4: quindi
6: chi è?
7: Io in
6: nel
7: questo,
6: senso,
7: sì.
6: Io per andare a spendere quei soldi, insomma, mi guarderei intorno. Però una cosa la devo dire, la Fiorentina sta lavorando benissimo, chapeau, però vedere, a parte Arde, Favasura a Napoli, Fortini va via, Comuzzo al Torino, ragazzi, ma questi hanno fatto anche non tanto la classifica, ma la fortuna del vivaio. Io vedo che si sta spersonalizzando questo vivaio, cioè lavorano benissimo, vincono campionati, scudetti, e poi non li vedi più in prima squadra.
4: No, io ho trovato
7: stupito Croci, per esempio.
4: Croci.
7: No, Croci, Braschi, scusate.
6: Io fui uno dei primi a dire che Croci perché
3: no,
6: l'amico Ritorni che saluto, Vigorelli nato il mio giorno saluto, però lo vidi a Dillo Tempore quando venne a Montevarchi a gennaio in quella Fiorentina, si stava al barco con i vari fici, i vari organi, i vari Burgassi, i vari Borgo Valero, Aleandro il figlio, i vari Barzagli, i vari, dunque di Rossi ho sempre messo la faccia, il Babbo Graziano, la mamma Laura, i fratelli, da Subbiano con furore, dunque scusatemi,
4: no, diceva di
6: loro è facile,
4: diceva di Braschi.
6: Vederlo prima era difficile, io l'ho visto come altri, non come la Fiorentina l'ha preso, dunque bravissimi a Dillo Tempore Niccolini, bravissimi a Pelletti, bravissimi Angelo, bravi loro, però Croce ero sicuro che potesse fare bene perché era pronto mentalmente, lo vedi, è freddo, vanta la porta, può interpretare diversi ruoli e poi rappresenta poi il talento la Fiorentina, diciamo, ha avuto anche gli anni passati. Io penso a Flachi, no?
4: Sì.
6: Flachi è stato non talentoso, talentissimo, mezzo superlativo, talentosissimo, e dunque bene, molto bene, Croci sono felice però è lui, gli altri
4: no, ma infatti Tommaso ti voleva chiedere, penso, di Braschi,
3: sì,
4: poi è partito Croce e la tua interessante trovi giusto l'idea di andare a giocare in una squadra che comunque ha vinto lo scudetto svizzero,
3: un po' come l'effetto Amatucci, cioè come
6: però
3: se
6: quest'anno Braschi poteva essere gestito, perché è vero che fino a 20 anni è stato nei giovani, si è affacciato ai grandi, ha vinto lo scudetto ai giovani, a 20 anni però aveva già, però con un Ken così, con un piccolo in uscita, non c'è le coppe la Fiorentina, c'è la Coppa Italia, sono gli ultimi 20 minuti per pesare Ken nel 6 vantaggio, poteva essere gestito diversamente, dico la mia, poi ognuno
4: certo.
6: Perché la Fiorentina prima di andare a spendere 20 milioni di fare la corsa del campionato e la Unione Europa, uno giovane tienilo, anche per dare un segnale alla piazza, non puoi levare tutti i giovani che hai, come dire, sì, hanno fatto bene, ecco, mandiamoli via, no, loro fanno il sacrificio per arrivare in prima squadra, la Fiorentina ha sempre lavorato benissimo con i giovani, perché perderli? Sì, non erano dei 23, ma in prima squadra, li portano tutti i giovani in prima squadra, questa è l'unica, forse posso dire, gli va benissimo che la Fiorentina quest'oggi abbia speso 100 milioni e si faccia trovare come regina del mercato, mi va benissimo, a parte i prestiti, Secchi ha fatto bene i rapporti con Real Madrid, però i giovani, la Fiorentina, dire anche di quello, perché devi mandare via tutti i giovani? Non esiste, per me questa cosa potrebbe essere gestita un po' meglio, poi il resto c'è solo da imparare da questi signori, i signori si parla, che fanno mercato, lo fanno bene, hanno rapporti mondiali, internazionali, benissimo, manchiamo una figura di prestigio, però sui giovani un appello lo darei, cerchiamo di tenerli.
4: Non c'è dubbio.
6: Vedere Papasulli a Napoli, Harder al Basilea, Braschi e Papi, insomma mi sembra i Martinelli che non risolvono. Non lo so, ecco, dico la mia e poi magari...
3: No, ma Michele ha colpito in effetti, cioè più o meno quel gruppo di campioni d'Italia della primavera non è che abbia avuto troppa fiducia e quindi anche per quello ti chiedevo, perché poi fa effetto, ma ragazzi ve lo ricordate il delirio perché Vanoli non mise Braschi a 2-3 giornate alla fine? Poi alla fine 1,5 milioni al Thun, ecco.
6: E domanda c'era già, vero Paratici, direttore?
3: Sì.
6: Ok, scusate la domanda. Detto questo, no, il timing no, perfetto. Ma detto questo, sicuramente la mano sua di favore c'è, si vede anche bene, però sai, più di quello che ha fatto il signor giovanile non puoi fare, dunque non è che puoi sradicare dei giovani importanti, anche perché poi hanno mercato. Arde va in Serie A Basilea, Papasulli bene o male va in Svizzera, Papasulli lo vuole in Napoli la prima fascia, c'è Fortino vuole la prima fascia, addirittura c'è il Torino, sì, ma c'è anche addirittura c'è l'Inter che spinge, c'è la Roma, sono dinamiche, vanno comprese.
4: Non c'è dubbio.
6: Non lo so, sicuramente avrà dei colpi migliori, però insomma, non lo so. Vediamo, ecco.
4: Allora, ripeto, se avete domande per Michele Frattini, 348-7513-933. Michele, ti chiedo se l'attaccante esterno, perché poi c'è questa grande attesa dell'arrivo dell'attaccante esterno, mi pare che c'è meno ansia rispetto al passato, perché l'arrivo di Mastantuono porta poi anche la Fiorentina a avere un 4-3-2-1 come idea di calcio, ma di tutti i nomi, gli ultimi nomi che hai letto, c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere da attaccante esterno nella Fiorentina?
6: Sì, io ti ripeto, anche per italianizzare un po' la rosa, perché sembriamo al Como, sembriamo al Como, mi fa piacere, magari fosse.
4: Magari andiamo al Champions, sarei contento.
6: Però italiani, perché ho detto anche è un peccato mandare via giovani, perché quei giovani erano italianissimi. Dunque, campionato di Serie A, io mi auguro, quando ora faccio la crociata divisoria, sicuramente poi il calcio è bello perché è vario e il pallone rimane sempre tondo, ma prendiamo il sorsolino, fatelino, ma prendiamo lui, ma perché è uno che segna, fa doppia cifra, meno male, e poi l'attaccante serve, lo può mettere a destra per invertito, ma ha fatto gli ultimi anni, anche se io sono contro i per invertiti, e può fare anche il suo vecchio ruolo alla sinistra, nel tridente è perfetto. Immaginate Orsolini, Ken davanti, c'è Palalunga e Go, c'è magari, perché devo andare per... Sì, mi fa piacere valorizzare i giocatori del Real Madrid, ma Mastantuono è un fenomeno, e non era nemmeno facile prenderlo, perché la Fiorentina non ha competizioni internazionali, e dunque sono bravi, no, bravo di più, però qualche consiglio li si può anche dare, tutti, no?
8: Tanto, ma sì, ecco, ma poi è l'11 di agosto, siamo un po' tutti mentalmente sotto l'ombrellone, io voglio ribadire la bagianata di ieri, ma perché non si riprova a pigliare Nico, a riprendere Nico
4: Gonzalez? Lo riprenderesti?
8: Mastantuono e Nico,
6: Tommy,
8: dietro a Ken, tango argentino.
6: Tommy, con lui devi sempre dire, Oni Gonzalez, se sta bene, se mentalmente, sta bene. Perché non è continuo, se sta bene fisicamente, ebbe anche sfortuna perché torna indietro con quel mondiale vinto, diciamo, 8 anni fa. Io non posso vivere con i se e con i ma, io dovrei vivere con la certezza, e Nico Gonzalez purtroppo a vedere Madrid, Juventus, non è continuo e non dà garanzie sicure.
8: Hai ragione. Vado a fare il bagno, vai.
4: Senti, Michele, prima di salutarti, visto che, ripeto, te hai veramente l'occhio lungo, ti chiedo se ti piace e cosa ti colpisce di Valdepeñas, perché qui stiamo parlando veramente di un grande talento, ma giovane, perché lui
6: mi colpisce avendo mole fisica, essendo quasi 1,90 m, giovane sicuramente, 2006. È uno che va come un toro sulla fascia, lui aggredisce sia lo spazio che la fascia, è molto a personalità, perché quando la palla è a piede non solo rimane incollata, ma è pazzesco, mi ricorda un po' sì Di Marco, ma anche Branco del genere brasiliano,
4: mamma
6: quando
4: mia.
6: Va
4: però
6: sì,
4: aveva,
6: quando
4: aveva
6: va,
4: un piede
6: quando
4: branco,
6: va
4: ragazzi.
6: È pazzesco, ha fatto anche il centrale perché ha mole fisica, però è bravo quando si sgancia, lui è bravo con palla a piedi, si sgancia. Dunque, perché dico la Fiorentina potrebbe essere a fase offensiva? Può darsi anche che l'esterno non lo vada a cercare, perché se gioca al difensore a sinistra e Dodò a destra, Jimenez che fa? Jimenez va a fare l'attaccante esterno alto. Dunque, ci dà anche la Fiorentina.
4: Gioao Mario, che ne fai?
6: No, lui non
4: ti piace.
6: Diciamo,
4: non gli piace,
6: non mi riempie l'occhio, ma riempito.
8: Avresti preferito Favasuli, dillo.
6: Sì.
8: Vabbè.
6: No,
8: lo capisco.
6: Io sono onesto, cioè, dalla Juventus è vero che ha avuto bene o male, appena arrivato alla Juventus, a me lui onestamente non
4: ti accende, boh, non ti accende.
6: Cioè non è meglio di Dodò, capisci?
4: Anch'io sono convinto che sia meglio Dodò. Grazie come
6: grazie
4: sempre
6: a voi. Michele
4: Frattini. Allora, la
6: ciao.
4: Prima ora è volata via, caro Tommaso Loreto. Fra poco torniamo, continuiamo a aspettare e leggere i vostri messaggi
8: 348-7533-933.
4: Mi fermo un secondo.
8: Qualche aggiornamento, vai. Sì, creo hype. Poi c'è sta notizia meravigliosa dalla Turchia, e bisogna la dia così si scatena agli ascoltatori. Tra poco
4: aspettiamo ancora le vostre telefonate 055 771 171.
9: Radio Firenze Viola
10: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
11: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
18: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
20: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Volevo dire che secondo me, siccome ho 40 secondi, faccio veloce. Secondo me Paratici ci aspetta le ali per la Roma. Ormai per il Benevento, secondo lui, evidentemente, probabilmente ha ragione, basta anche la squadra così, 4-3-2-1.
21: Buongiorno, due miei miei ricordi della Fiorentina che fu. Tendi con la rete da centrocampo a Zoff contro Gobbi, roba da pazzi, la goduria immensa, e poi la rete di Antognoni di testa, sempre a Gobbi, altra goduria immensa.
22: Con il tuffo da Carnicelli, amico vai, Ale Fiorentina, maledetta Toscana. Tira fuori la grinta che hai, la rete non è lontana, su via Fiorentina. E che anni, ragazzi, lo stadio stracolmo sempre, non c'erano i seggiolini ma si vedevano solo teste e corpi. Stadio stracolmo, ve lo immaginate con questa squadra che abbiamo oggi e una curva Fiesole finita con la tettoia e il rimbombo della Fiesole? Madonna, lì veramente era scudetto cucito. Forza Viola.
23: Ciao Tolo, ciao Luca, ciao Frattini numero uno. Ma secondo me quello che dice Frattini ha pienamente ragione in tutto, anche sui giovani, ma per me la Fiorentina e Paratici insieme a Commisso vuole puntare quest'anno lassù, non dico di un scudetto, ma arrivare nelle prime 3-4 squadre. Ecco perché i giovani le dati via in prestito o venduti, perché vuole giocatori affidabili subito per arrivare lassù. Poi quei giovani si farà. Ciao a tutti, grazie a Cattoni.
24: Ciao Tolo, ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due, ho capito bene o ho capito male? Che praticamente Piccolo andrebbe a Bologna con la formula di 12 milioni più il resto in base alla qualificazione in Europa? Ho capito male, 12? A me mi sembra un po' bassa come quota fissa.
4: Sì, no, non
24: ciao
4: è 12.
24: E forza Viola, come sempre.
4: No, sì,
8: e voilà,
4: non è 12,
8: è no, cifre 15-16, sì, poi stanno 15-16
4: per arrivare nel caso di qualificazione in Europa a quei 18-19 che vuole la Fiorentina. Il Bologna non è disposto di andare oltre 15-16, a meno che non abbia la certezza della qualificazione europea, quindi dei soldi, delle coppe che possono trovare una,
8: diciamo, ma si trovano a quadra, si trovano a quadra. Anche perché ce lo state già scrivendo in tanti, ha twittato Fabrizio Romano, super esperto di mercato,
4: che dice Romano?
8: Con la Fiorentina che ha trovato l'accordo direttamente con Pellegrino, ma siamo alla fase finale anche dell'accordo con il Parma, intorno ai 20 milioni di euro.
4: A 20 sarebbe un gran colpo,
8: quindi,
4: ragazzi.
8: Pellegrino sempre più vicino a 20, e cioè, sarebbe l'accordo anche col calciatore. Su Piccoli restiamo vigili, ma insomma già ieri anche Claudio Beneforti ci diceva, sì, che poi lì alla fine
4: lo vuol fare Bologna, lo vuol fare a Fiorentina, esatto, vuol fare il giocatore, esatto. No, ragazzi, Pellegrini a 20 milioni, chapeau se la Fiorentina chiude questo tipo di operazione. Poi vediamole, che poi ci sono anche il Bologna a 15 milioni farebbe un gran colpo con Piccoli, poi però ci sono i bonus,
8: sì,
4: ci sono
8: una poi serie, ecco,
4: di, vediamo,
8: se,
4: vediamo.
8: Siete adorabili, nel senso che giustamente c'è già Samuele, dice: ma a sto punto è ipotizzabile la convocazione per venerdì di Pellegrino, dato che ieri ha giocato 70 minuti col Parma in amichevole? Direi che a livello regolamentare,
4: certo,
8: se gioca le amichevoli, quello non è un problema, e comunque sarebbe un problema fosse la seconda squadra,
4: sì,
8: perché non può andare in tre. Ma diciamo che si sta andando avanti, però, ragazzi, e ci vogliono gli annunci ufficiali per darli come convocabili, quindi poi ancora evidentemente l'ufficialità non c'è. Poi certo, abbiamo Lorenzo in linea, se non sbaglio, 055 77 11 171. Ciao Lorenzo.
25: Sì, buongiorno. Secondo me tra Piccoli e Pellegrino cambia ben poco, solo questo, grazie.
4: Allora, questo è il parere, guarda, non è un parere unico,
8: No.
4: E ti devo dire che
8: non è
4: che
8: nemmeno
4: anche perché
8: totalmente
4: molti,
8: di fuori.
4: No, molti hanno fanno la riflessione che hai fatto te. L'anno scorso non è andato bene, ma l'anno scorso non fa testo perché sta un anno catastrofico. Valuti le amichevoli, l'inizio delle amichevoli. Se vai l'inizio delle amichevoli,
8: sei difeso
4: a livello internazionale, non ripeto certo. Sempre o Monti Pallidi. Allora dice Pellegrino, primo anno in Italia, buon campionato, non ha fatto 50 gol, però su Pellegrino fammi dire che andiamo a rubare qualche minuto a chi in quel mondo, il mondo di Parma, è diventato
8: anche
4: una leggenda calcistica.
8: Ci aiuta a capire se questa era l'allenatore ideale per esaltare un attaccante, okay, per tutti bene.
4: Chi meglio del grande Lorenzo Minotti, che ringrazio per i minuti che ci regala. Ciao Lorenzo.
8: Ciao capitano.
0: Ciao ragazzi, bentrovati.
8: Non so come fare, Lore, a fine mese non c'è da andare da nessuna parte, niente più preliminari di
4: che
8: conference.
4: Vai a fare Lorenzo di coppe quest'anno?
0: Non ho capito, scusa.
4: Che quale coppa seguirai quest'anno, visto che ci hai tradito?
0: Non lo so.
4: Non lo sai ancora.
0: Non sono stati individuati i vari percorsi.
4: Quindi ti seguiremo con nostalgia. Allora... caro Lorenzo, Fabrizio Romano ha appena twittato che c'è un accordo raggiunto tra la Fiorentina e Pellegrino, e questo lo immaginavamo perché ci risultava che era praticamente già fatto. Si parla anche di una trattativa con la società a una cifra, ti devo dire, molto più bassa rispetto a quella che ci risultava a noi. Noi risultava 25 milioni più bonus, Fabrizio Romano ha parlato più o meno di 20 milioni, sì. Ma non ti chiedo di fare commercialista naturalmente, ma ti chiedo di fare il grande esperto di calcio e dirci qual è la tua valutazione di Pellegrino.
0: Ma secondo me sarebbe un colpo molto, molto importante per la Fiorentina. È un prospetto da seguire con attenzione, è un giocatore in grande evoluzione, quindi dobbiamo ancora capire dove può arrivare, però sicuramente il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo al Parma è un percorso che così è davanti agli occhi di tutti. È un giocatore con caratteristiche particolari dal punto di vista fisico, perché è una punta molto alta, dominante nel gioco aereo. Se pensate che quest'anno e mezzo lui ha segnato 15 gol tra Coppa Italia e campionato, sì, di Parma, ne ha fatti 11 di testa, quindi è un giocatore che sotto quel profilo lì domina, ed è anche fondamentale per esempio in altri momenti della gara, cioè per esempio quando va a difendere. La Fiorentina l'anno scorso gol di testa ne ha subiti una marea,
4: sì,
0: e quindi è un giocatore che diventa fondamentale anche quando va nella propria area a difendere sulle palle inattive. È un giocatore indubbiamente che ha ancora grandi margini di miglioramento. Bisogna ovviamente sottolineare il fatto che dal punto di vista tecnico è un giocatore che ancora così deve maturare, deve pulirsi, deve migliorare nelle giocate. Però quello che mi ha colpito di lui, al di là di quello che è l'aspetto sul campo, è anche proprio la persona che c'è dietro questo ragazzo. Cioè una persona molto quadrata, una persona che ha una storia sportiva familiare importante, quindi ha gente che lo consiglia nella maniera giusta, e direi che cioè questi sono valori da non considerare.
4: No, ma scherzi,
0: perché giocatori,
4: Lorenzo, ma queste sono cose fondamentali,
0: fondamentali. Poi cioè quello che mi ha colpito per esempio è la disponibilità che dà a giocare per la squadra, perché fare la punta nel Parma dell'anno scorso non credo fosse un compito semplice, perché il Parma è stato uno degli attacchi meno prolifici, sì, ma anche una delle squadre che ha tirato meno in porta, quindi vuol dire che è un giocatore che riesce a fare 9 gol, ma che così si è proprio messo a disposizione. È un giocatore che ha fatto 37 su 38 partite, ha sfiorato i 3000 minuti giocati, quindi significa che anche dal punto
4: solido,
0: di vista fisico,
4: certo,
0: è solido,
4: solido
0: e integro,
4: certo.
0: Ed è un ragazzo che probabilmente conduce una vita di un certo tipo e si allena nella maniera corretta. E secondo me questi sono tutti aspetti che quando vai a prendere un giocatore li devi considerare.
4: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
8: Tra l'altro, guarda, vedo in questo caso l'aggiornamento che arriva da Sky sull'accordo di massima anche tra il Colonia, e non il Werder Brema, il Bologna, per il prestito un diritto di Dallinga, quindi sì. Bologna.
0: Tutte le caselle
8: sì, si stanno mettendo a posto. Piccoli a Bologna, Pellegrino a Firenze e Dallinga a Colonia.
4: Piccola Bologna.
0: Questo nuovo argentino Parma adesso
4: è Romero.
0: Sì.
4: Piccoli, diciamoci la verità, non è arrivato nell'anno sbagliato. Certo è che ha fatto una buona estate, ci raccontava ieri Claudio Beneforti che è una, fa Cassazione a Bologna, Sartori se lo era portato, lo aveva preso ai tempi dell'Atalanta, oggi ci diceva Sartori, a riflessione Sartori, se vai a cercare attaccanti italiani, Piccoli ci può stare tra questi, ecco, è un rischio rinunciare a Piccoli dopo un anno, dopo solo un anno, Lorenzo?
0: Ma io direi che innanzitutto bisogna anche sottolineare l'atteggiamento di Piccoli, perché come hai detto tu, in una stagione così complicata, con l'arrivo anche con quel peso di un costo eccessivo,
4: sì,
0: un'operazione che è così, secondo me lui ha pagato anche dal punto di vista, perché tutti, se paghi un giocatore quasi 30 milioni ti aspetti che poi sia all'altezza di quel prezzo. È un giocatore che anche lui atteggiamento ottimo, però secondo me ha dimostrato proprio dei limiti sotto porta impressionanti, perché di gol ne ha sbagliati veramente tanti.
4: Sì, sì.
0: E è un giocatore che anche lui, per come, per tipologia di calciatore, tenderà a migliorare quando riuscirà ad essere più, un po' più sereno davanti alla porta. È un giocatore che è importante per un certo tipo di gioco, perché riesce sempre a dettare la profondità, allunga sempre le difese avversarie, ha tanta forza fisica, però anche lui come Pellegrino dal punto di vista tecnico così in molti aspetti lascia a desiderare, e soprattutto è un giocatore che, dal quale mi aspettavo anche di più nella gestione della palla,
4: sì,
0: nel,
4: sì,
0: nel far salire la squadra, invece secondo me è un po' troppo spesso a terra, un po' troppo spesso nei contrasti, e così ne esce sconfitto, per un giocatore che invece dovrebbe vivere di prepotenza sotto quell'aspetto. Direi che Pellegrino secondo me ha qualcosa in più indubbiamente rispetto a Piccoli, e stiamo parlando di un giocatore che ha 25 anni, e così stavo cercando di pensare un po' ai grandi bomber che ha avuto la Fiorentina, e secondo me potrebbe essere il nuovo Luca Toni,
8: anche fosse un terzo, intanto è apparso Nicolò Ceccarini, e siccome sto seguendo, sì, tutti i vari tweet, c'è anche quello del direttore di tutto mercato web, accordo a un
4: Lorenzo
8: passo
4: Minotti
8: con il Parma,
4: allora,
8: per Pellegrino,
1: a proposito di Parma, ecco Minotti, a proposito,
8: sì,
1: di Parma,
8: sì, sì.
1: No, allora la Fiorentina c'è, cioè, grandissima fiducia
8: è fatta.
1: Questo lo dici te, io ho fatta quando naturalmente lo vedo arrivare, no, però comunque devo dirti che ho sentito il Parma pochi minuti fa e mi è parso di capire che l'operazione è veramente in dirittura d'arrivo, ed è legato ovviamente alla cessione di Piccoli. Questa è un'operazione però collegata, la Fiorentina sta aspettando di cedere Piccoli al Bologna per avere poi la certezza, quantomeno stanno discutendo Fiorentina e Parma sulla formula, stanno discutendo se fare un prestito con obbligo condizionato o un titolo definitivo, questo è quello, sono anche scritto,
4: certo,
1: ed è questo che è il motivo per il quale, diciamo,
4: ma la cifra
1: ora sono...
4: sarebbe 20 milioni,
1: sì, siamo su 20 e qualcosa,
4: quindi meno di quello che si pensava,
1: perché... però ci saranno 5 di bonus, secondo me alla fine i bonus li metteranno, a meno che non mettano una percentuale sulla futura rivendita, perché secondo me sono in ballottaggio, però non ci sono problemi tra i club, nel senso che io sento grande distensione, quindi questa cosa è stata già apparecchiata da tempo, e quindi io penso che sia solo questione di tempo.
8: Aspetta che ti...
0: Sì, io credo,
8: vai,
0: che sono Paratici e Cherubini,
4: no,
0: che conoscono
4: sono...
0: bene. Cioè proprio se hanno aperto questa trattativa, non credo, non assolutamente, proprio
1: no,
0: il dubbio che possano non trovare la formula o l'accordo. Ecco, l'unica cosa, capisco che Paratici, ovvio che vorrà chiudere con un'operazione importante come questa nel momento in cui è sicuro di
4: dare via
0: Piccoli, completato l'altro, perché altrimenti poi sarebbe un problema grosso.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Allora,
1: attenzione comunque sempre a Ken, io ve lo dico, avvisa
8: perché
1: naviganti,
8: Pellegrino nell'ottica Viola può rappresentare anche una prima pezza nel caso in cui sì. Kane parta.
1: Sì, comunque sia loro con Pellegrino sono sicuri di avere in casa comunque anche l'attaccante del futuro. Ed è per questo che hanno insistito tanto.
8: Pellegrino, all'Argentina.
4: Grazie a voi,
8: grazie Lorenzo. Tra poco.
4: Un'ultima domanda a Lorenzo Minotti e tecnica. Pellegrino e Kane insieme possono giocare, Lorenzo?
0: Ma certamente, secondo me Ken ne trarrebbe anche molto, molto beneficio, perché proprio è un giocatore che ha una percentuale impressionante di vittoria sui duelli aerei, quindi Ken sappiamo benissimo che per esempio sulle spizzate, sulle sponde di un compagno è sempre quello che vive proprio di situazioni sul filo del fuorigioco. È ovvio che bisogna trovare poi empatia e diciamo una certa armonia.
4: Potrebbe essere la coppia Retegui Ken della nazionale?
0: Ecco, sì, tu infatti io volevo arrivare lì, ma secondo me con Pellegrino, che sotto quell'aspetto probabilmente è più forte di Retegui in prospettiva. Retegui è un giocatore già che è formato, arrivato. Pellegrino secondo me potenzialmente può superarlo. Poi è normale che possa essere anche una scelta della società, magari facendo fatica a trovare degli esterni puri. Certo. Quindi se si vira dal 4-3-3 a un 4-3-2-1, può essere anche che puoi giocare con le due punte, un trequartista come Atta che a tutto tondo fa anche il centrocampista
4: e ci avanza Mastantonio.
8: Ecco Lorenzo, dove lo vedi
4: ce
8: Atta?
4: Ne è troppi, guarda.
8: Perché qui c'è già aperta la diatriba tra chi io sono di quelli, lo vorrei vedere a centrocampo libero, no?
4: Sì,
8: di inventare un po', però indubbiamente può anche stare dietro la punta,
0: può stare anche dietro le due punte, cioè, secondo me che a grosso potrebbe avere tante soluzioni, cioè io credo che quando tu hai una certa solidità di organizzativa in fase difensiva, cioè con la difesa 4, tre centrocampisti più barra a volte in certi tipi di partite un trequartista come Atta che diventa un altro centrocampista, e invece hai l'opzione quando devi fare delle partite diciamo offensive ti può sbizzarrire, perché se hai due attaccanti come Ken e Pellegrino, se hai Atta, se hai Mastantuono, oggi leggevo anche di Elmas.
4: Allora Elmas è tecnicamente impossibile solo perché Elmas è extracomunitario e la Fiorentina ha diciamo esaurito quelli che sono i posti
0: avevo letto questa notizia, a me è un giocatore che in quell'ottica poteva veramente completare uno scacchiere, rinunciando, ripeto, a degli esterni puri come si era pensato in un primo momento, se si va su un 4-3-3 classico come grosso faceva Sassuolo.
4: Sì, ma io sono convinto che lui prenderà un attaccante esterno, sai cosa può servire Lorenzo? Magari uno un po' più di strappo, no? Perché Mastantonio non ha queste caratteristiche, anche non so, Pellegrino, cioè uno che ti può portare un po' più l'azione
8: esterno
4: di là,
8: puro.
4: L'esterno puro, che ti può dare
8: che
4: l'opzione di che te partendo dal 4-3 di base, davanti puoi fare tutto, puoi fare 1-2, 2-1, puoi giocare con 3 con 2 larghi.
8: Tanto non si fa mai sto nome, lo posso fare. Un Mimmo Berardi.
4: Poi no, qualcosa poi, ma Berardi non è un giocatore di strappo, lì loro cercano un esterno d'attacco e salta l'uomo,
8: però
4: che dà la superiorità.
8: L'esterno puro è quello.
0: Sì, però Berardi pensi che non rientri.
8: No, dicevo.
0: La filosofia del giocatore giovane, di prospettiva.
8: Esatto.
4: Grazie davvero a Lorenzo Minotti che abbiamo disturbato, un grande piacere. E
8: ciao Lorenzo, a presto.
4: E ti seguiremo anche da commentatore internazionale, naturalmente. Allora ribadiamo
8: che dovremo seguire anche la Conference. C'è l'Atalanta quest'anno.
4: Sì.
8: Si può gufare a bestia.
4: No, che non la vinca,
8: No, che voli fuori direttamente
4: a Roma, l'ha fatta la prima e ha vinto. Sì. Se poi arriva l'Atalanta e lo vince, gli unici. Vabbè. Allora ribadiamo la notizia che ci ha portato Niccolò Ceccarini pochi secondi fa, e vi invitiamo a stare continuamente connessi con Radio Firenze Viola, ma seguendo anche il sito poi di Firenze Viola. Allora, esiste un accordo praticamente concluso con il Parma per lo sbarco di Pellegrino a Firenze. C'è da perfezionare la formula, se un titolo definitivo subito, se un prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio a determinati elementi. Si aspetta dall'altra parte la chiusura dell'accordo con il Bologna, anche qui tutti lo vogliono fare, quindi quando tutti lo vogliono fare si fa. Anche qui c'è da stabilire il punto d'incontro tra i 15 milioni che vuol dare il Bologna, i 18 che vuole la Fiorentina. È chiaro che si ballerà molto sul discorso dei bonus, questi saranno un aspetto determinante, ma insomma la Fiorentina va a ridisegnare l'attacco e, come ha detto Niccolò Ceccarini, attenti a Ken, perché l'arrivo di Pellegrino comunque blinda la Fiorentina sul fatto di avere un centravanti
2: c'è
4: forte.
2: Questa è come su Fagioli, dai, su loro due ce lo porteremo dietro, credo, anche nei prossimi giorni, questo alone di potenziale offerta in arrivo e apertura della Fiorentina alla cessione. Detto che ad ora 15 e 25 e l'11 agosto proposte concrete per Fagioli e Ken non ci sono. Però ecco, anche a me ieri, più che altro in serata, qualche vocina sul Como ancora per Ken è arrivata, perché poi ci sta che loro abbiano fatto un primo tentativo, la Fiorentina ha chiesto molto, quasi 40, per cui si sono defilati. Però insomma, ragazzi, ormai lo seguiamo tutti il mercato, sappiamo benissimo, e dal 24-25 al giorno della chiusura poi salta tutto e volano le offerte così.
4: Quelle anche in attese. E ricordatevi, come diceva Niccolò, l'annuncio potrebbe essere veramente questione di poco, quindi non state con noi ve lo daremo, vi daremo tutto, ma proprio tutto in tempo reale. È evidente che anche se, lo ribadisco, non è un parere condiviso in maniera totale, però è evidente che secondo me nello scambio via Piccoli avanti Pellegrino la Fiorentina prende un giocatore che in questo momento dà la sensazione di essere già qualcosa di più, come ha detto un grande ex come Lorenzo Minotti, che lo ha seguito con grande attenzione nel Parma. E soprattutto, io ti devo dire la verità, quello che ti dicono è che Pellegrino dà la sensazione di avere ancora dei margini importantissimi di crescita. E quindi poi quando io sento un uomo di calcio equilibrato, perché di Lorenzo Minotti tanto bisogna dire, no? Sempre molto attenta, non è un bombardone, che addirittura azzarda un paragone di Pellegrino con Luca Toni, mi sa
2: divide
4: il cuore,
2: divide,
4: perché dici cosa divide.
2: Ma c'è Piero che è soddisfatto, anche perché a suo avviso Piccoli non stoppa una palla, Pellegrino invece è straripante fisicamente, di testa è un vero e proprio upgrade, secondo me somiglia tanto a Pio Esposito il riferimento di Piero. Mentre poi invece c'è chi anche è molto critico con Piccoli: per quanto l'abbiamo pagato l'anno scorso dovremmo ottenere per lo meno 20-22 milioni di euro, e questo ragazzo argentino invece ci darà grandi soddisfazioni, fisicamente è un torello, quando prende posizione saluta tutti, e insomma c'è chi si fida e chi no. Pellegrino, grande colpo, molto meglio dei Piccoli, gioca per la squadra, può fare coppia con Ken. Ripeto, è vero che l'anno scorso questa esaltava tutto fuorché gioco offensivo. È anche vero che l'anno scorso fare la punta nella Fiorentina era, insomma, complicato,
4: molto
2: come
4: complicato.
2: Trovare un po' di refrigerio sul viale di Novoli, ecco.
4: No, molto complicato. Comunque, questo è. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Continuiamo a aspettare, io e Tommaso Loreto, le vostre telefonate allo 055-7711-171. Ci avviamo praticamente all'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. Quindi...
2: Ma è domanda che ti faccio al volo, ma perché mi è venuta leggendo un messaggio, dice la grande bravura di

0: Va bene.
1: Bene, no, un centino di investimenti, siamo contenti. Io resto solo molto curioso di capire quale sarà la strategia generale, che capiremo il 2 di settembre, il primo sera quando si chiuderà, insomma, e vedremo il bilancio finale, perché più o meno che fosse meno 30 l'avevamo capito, no?
0: Sì, io direi che meno 30 l'anno scorso legato all'operazione Piccoli.
1: Cioè. No?
0: Io trovo giusto, allora aspettiamo, come dici te, i conti finali. Perché, se no, no, aspettiamo i conti finali perché insomma capiamo se succede. Allora Niccolò Ceccarini viene,
1: come
0: qui,
1: dice Bencio Viola, Pellegrino a 20-25 è un furto, ma comunque se vendono Ken devono farlo a non meno i 46-48 milioni,
0: perché questa è la differenza, no? Però ecco, noi non vogliamo fare commercialisti, ma certo è che bisogna dire che Joseph Commisso sta rispettando quelle che erano le promesse, e quindi bravo, bravo Paratici che lo ha convinto a dare la disponibilità economica che serve. Questo era un anno di spartiacque, se non rimboccavi subito l'ala e l'entusiasmo andavi ad accompagnare alla fine di un percorso. Va bene, torniamo subito, state con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
4: New message.
3: Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Oh, grande Tommaso.
1: Pietro.
6: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!

0: diceva sui giovani con potenziale rivendita a qualche anno li possano rivendere ai doppio del loro valore.
1: Allora,
0: invece negli anni passati venivano buttati via i soldi. A differenza,
2: volevo soltanto dire di non fare confusione, senza essere commercialisti, di non fare confusione fra le spese e gli investimenti. Perché se compri 10 giocatori in prestito fai una spesa che basta, ma se prendi 10 giocatori e li acquisti fai un investimento per il futuro con la possibilità di incassare un guadagno. C'è una bella differenza proprio di logica quest'anno nel calciomercato e questo è importante.
3: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando. 40 secondi sono un po' pochi, cercherò di essere abbastanza veloce. Secondo me stiamo facendo uno squadrone. Pellegrino per Piccoli è veramente una crescita incredibile, perché oltretutto prendere anche quei 15-18 per Piccoli non sarebbe facile, e quindi anche in quello Paratici è un fenomeno. Se poi si prende Tosved dando via Brescianini e Fabian, quindi tenendoci Fagioli, viene fuori una super squadra. Per quanto riguarda Ken, obiettivamente, sia che rimane che va via, io sono convinto che Paratici sia un nome top in canna.
4: Va bene, sicuramente sono piste che dovranno essere continuamente monitorate da qui alla chiusura, e soprattutto se appunto dovessero partire calibri pesanti da
5: comunque
4: Fagioli a Moise Kerr.
5: 3 milioni di differenza, così la stiamo disegnando adesso.
4: Ci vogliamo mettere a fare conti.
5: Tra Pellegrino e Piccoli è una grande operazione. Cioè,
4: ti togli il caffè.
5: Ecco. 3
4: anche
5: milioni.
4: Perché te hai speso 27 l'anno scorso per
5: esatto, però,
4: e avevi già Ken e Geo,
5: vabbè,
4: dello stesso procuratore.
5: Bene, molto bene, molto molto bene.
4: Prima di leggere, di sentire anche l'ascoltatore, io bisogna vi riferisca questa notizia, e poi vedo anche qualcuno ci ha mandato, perché ho cercato ma è tutto vero. In Turchia è stato arrestato un giornalista che aveva dato Musiala in arrivo al Galatasaray, è stato arrestato perché ha dato una notizia sbagliata ai mercato.
5: Arrestato?
4: Sì. Quindi, come dire, ora potete scatenarvi e cominciare a scriverci, più che andate a casa, buttateli dentro e buttate la chiave per tutti loro.
5: Vi portiamo le arance. Va bene.
4: Bencho in diretta con noi.
5: Ciao, grazie.
6: Ciao ragazzi, io vi ascolto sempre giorno e notte, come vi ho scritto anche nel messaggio. Niente, volevo esprimere il mio giudizio, tornare sull'argomento.
4: Vai.
6: A parte non mi fa impazzire, come ho scritto, Pellegrino, anzi proprio non mi piace per niente. Poi già saremmo in difetto se dovessimo fare uno scambio alla pari tra Pellegrino e Piccoli. Invece addirittura, cioè, abbiamo pagato Piccoli 27 l'anno scorso e ora si vende a 16-17 per prendere Pellegrino a 20-25, cioè una follia. Non me l'aspettavo da un mago come Paratici.
5: Non ti convince questa operazione? Non ti convince.
6: No, assolutamente non è che non mi convince, sono proprio contro questa operazione.
5: Ma a te, quindi a te Piccoli piace molto?
6: Sì. Sì, ovviamente l'anno scorso ha fatto pena, come ha fatto pena tutta la squadra, quindi, però dobbiamo vedere anche ora in questa fase di preparazione, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue partite, insomma a me non dispiace, e comunque lo potrei anche dar via, ma non certo a quella cifra bassa, per un giocatore come Pellegrino, pagando Pellegrino una cifra assurda così, ecco, cioè proprio no.
5: Perfetto, cioè, e questa è la bellezza di Radio Firenze Legittimo. Viola, i pareri sono ricchi, variegati, diversi, e questa è la ricchezza di questo programma. Grazie davvero.
4: Ciao Bencho, grazie. Non lo so, io fatico a dare un giudizio perché non so come va a finire con tutto il reparto offensivo.
5: Ma per me resta Ken, voi siete pessimisti, io penso.
4: Se resta Ken, Piccoli per Pellegrino, a me tutto sommato.
5: No, Pellegrino per Piccoli.
4: Pellegrino per Piccoli non mi dispiace.
5: Nemmeno a me, cioè, trovo più spessore, ti devo dire.
4: Parte Ken,
1: Pellegrino titolare, no. E un'alternativa,
5: sì. Se parte Ken avrà più, cioè lui non vuole, lui ha cercato la soluzione che lo garantisce per arrivare al primo di settembre, perché se salta vai a Roma con Pellegrino e giochi o il Frosinone con Pellegrino.
1: È anche vero, lo scrive Claudio, che un ulteriore capolavoro è prendere Pellegrino, che prendeva mezzo milione l'anno, e vendere Piccoli, e invece guadagnava un milione e mezzo l'anno.
5: Sì, ma Piccoli,
1: poi non Pellegrino, credo non Pellegrino venga a Firenze milione, per mezzo milione,
5: ve lo garantisco, non
1: però è. Magari forse a meno di un milione e mezzo, non lo so, vediamo un po'.
5: E lì, comunque lì su quello vai, però questo è un altro aspetto importante, diciamolo francamente.
1: Madonna, no, davvero, no, se qualcuno che a Sollicciano fossero severi come i poliziotti turchi, ci sarebbero redazioni su redazioni. La domanda è come farebbero quelli che ci ascoltano.
5: Questa storia me la devi spiegare meglio, trovano informazione più chiara, perché allora, detta così non mi,
1: no, perché il Galatasaray è quotato in borsa, credo,
5: sì,
1: e quindi, come dire, dare delle notizie e magari
5: giornalisti di tutto sport,
1: darla anche per chiusa può sballare evidentemente
5: il titolo, certo, può essere un'operazione di disturbo.
1: Allora magari dice, per l'appunto questo aveva anche tutta una serie di azioni, guarda, anche ADN Kronos, quindi voglio dire, un'agenzia di stampa. Musiala al Galatasaray è una fake news, giornalista affermato dalla polizia per lo scoop di calciomercato. Primo provvedimento della storia nel genere. Burhan Canterzi è stato rilasciato dopo alcune ore, secondo quanto riferiscono i media locali è tornato in libertà senza ulteriori restrizioni, ma trovate sui social il video, cioè l'hanno ammanettato, l'hanno portato via Andur.
5: Via ammanetto.
1: Sì, come se ora entrassero, facessero l'oreto, oh, Coleosso, vieni te, Coleosso, vieni. Come che dicevi, l'hai scritta aprile, vieni, ti si porta
5: Niccolò,
1: a Parigi.
5: Niccolò, che si fa con Niccolò?
1: Ma io, Ceccarini, ora a parte tutto, hai ricordi di Ceccarini che diceva bianco e poi si è rivelato
5: nero? No, molto equilibrato. A me mi arresta e butta via la chiave, cioè,
1: sì,
5: tempo...
1: ripeto, è vero, Sollicciano a quel punto ha sovraffollamento. La domanda è come fanno coloro che ci ascoltano uguale tutti i giorni solo per dire t'ha sbagliato. Come l'andà?
5: E ora ti arrestano.
1: Sì,
5: ora ti arrestano. Stai attento,
1: in Turchia
5: che
1: non fanno più chi si compra in Turchia.
5: Chi si compra flash non si può fare.
1: No, e comunque Terzi, come riferisce anche qualche quotidiano, avrebbe diffuso notizie fuorvianti proprio perché il Galatasaray poi ha chiaramente smentito l'imminente passaggio di Musiala dal Bayern Monaco al club di Istanbul.
5: Allora, andiamo a chiudere questa parte, chiedo al regista di fare questa telefonata all'ultimo ospite che mi ha detto che è presente, e lo riceviamo, e vogliamo parlare della festa, della gioia, dell'entusiasmo, con il Benevento ho letto che saranno in 7.000 abbonamenti a Ruba, e allora chi meglio del presidente del centro ordinamento Filippo Pucci ci può aiutare a raccontare questo, voglio dire, anche questa
1: un po' ritorno al passato,
5: sembra essere tornati al passato.
1: C'era un tempo, agosto lo dovevi fare al volo l'abbonamento, se no
5: ciao Filippo,
1: fuori.
5: Buongiorno.
7: Ciao Luca,
5: allora,
7: ciao,
5: ciao. Prima però della felicità vorrei utilizzare un grande personaggio del tifo della Fiorentina come Filippo Pucci. Oggi sono 13 anni dalla scomparsa di Walter Tanturli, e quindi Filippo vorrei un tuo pensiero che così ci abbraccia tutti, no? Nel ricordo di un grande, tifoso, ma oltretutto di una bellissima persona.
7: Ma io Walter l'ho conosciuto quando lui già, diciamo così, frequentava gli ambienti del tifo organizzato, il centro di coordinamento, e quindi era, diciamo così, posso dire anche il nuovo rampollo che veniva su da questa tifoseria organizzata. Io ho avuto un ottimo rapporto, ci siamo sempre confrontati nei momenti importanti, a volte anche difficili della storia della
5: Fiorentina. casini, diciamo, negli ultimi tempi ce ne sono stati.
7: E ce ne sono stati, però ecco, io lo ricordo sempre che a volte lo vedevo arrivare alla sede dell'associazione quando era stata costituita poi l'ATF, comunque sì, era sempre un piacere potersi confrontare e sapere, diciamo così, come uno la pensava su alcuni aspetti. Ecco, io quando lo vedevo arrivare sapevo che avevo a che fare con una persona con la testa sulle spalle, con un grande amore verso la Fiorentina, una grande conoscenza del mondo del tifo, e insomma era un punto di riferimento per tutti, insomma.
5: Bellissimo. Allora, io ho incontrato Filippo Pucci alla Versiliana, alla festa di
8: domenica
5: di Antoglioni, ci siamo guardati, abbiamo fatto la faccia e dice: mamma mia, ma com'è, tutto così, tutto bene, un po' stupiti ma nella gioia, ovviamente, perché è tutto,
8: è anche tutto ribaltato, anche
5: un po' inatteso, no,
8: dire.
5: Filippo, tutto un po' così.
7: Ma diciamo che, come si può dire, è fin troppo bello, no, questa sì. cosa, perché c'è stata una metamorfosi incredibile. Io ritorno un attimino indietro e torno verso la fine di maggio, quando noi scrivemmo quella lettera disperata a Fabio Paratici. Beh, la prima risposta noi l'abbiamo avuto dalla conferenza stampa che lui ha fatto, perché lui ha centrato in pieno quella che era il nostro grido di dolore, dove si diceva che comunque sia, secondo noi, mancava una certa organizzazione societaria e che la mediocrità aveva coinvolto cioè il mondo della Fiorentina, e che noi di questa mediocrità francamente cioè non la si sopportava più. Bene, quando fece quella conferenza stampa lui parlò di queste due cose fondamentali, diceva che era una società da ricostruire e che lui non si sarebbe mai accontentato di quattro anni di arrivare ottavo. Ecco, diciamo che sono stati dei messaggi che sicuramente hanno rinfrancato tutti, no? E hanno ridato speranza. E questa speranza non è che è rimasta scritta lì, oppure come posso dire, pubblicizzata in occasione di quella conferenza stampa. Poi si è materializzata, nel senso che nell'arco di questi due mesi, quello che è successo anche nel corso del calciomercato, cioè si capisce che c'è che si è alzato lo sguardo, no? Si è alzato l'orizzonte, si sta guardando in alto, non si sta guardando con gli occhi in terra dove si stanno appoggiando i piedi, si sta guardando più in là. Ecco, e questo è quello che piace e che vorremmo che fosse sempre stato fatto, ma che purtroppo non è arrivato. Adesso diciamo siamo in un concetto, come posso dire, tornati un po' all'antica, no? A quando si faceva calcio, a quando si era abituati a parlare e aspettare le notizie del calciomercato, sapere. Ecco, francamente è stato un piacevolissimo risveglio e mi auguro che possa continuare così. Ecco.
5: Senti, qui ora chiedo invece al competente di calcio, Filippo Pucci. Sono arrivati giocatori intriganti, giocatori divertenti, giocatori che ti dici: io vedo Attà, ragazzi, Dio, ma come hanno fatto a prendere Attà? Per me Attà è un giocatore da alta Champions. Ecco, qual è quello che ti intriga di più, quello che hai detto: mamma, questo mi piace proprio?
7: Ma senti, allora, innanzitutto sicuramente Attà, perché si vede, no, quando uno, un giocatore sa giocare, c'è la qualità, c'è la classe, lo si vede. Poi c'è una grande curiosità nel vedere questo ragazzo
5: da
7: Real Madrid. Queste mi sembrano in questo momento le cose che almeno all'apparenza, poi dopo può darsi che venga
5: collegato
7: fuori qualcuno
5: con i Viola Club di tutto il mondo. Che ti dicono di questi acquisti che arrivano dall'estero? Che segnale ricevi?
7: Questi sono, Luca, sono quei giocatori che poi infiammano, no? Infiammano la fantasia, infiammano la speranza, ti danno la voglia di credere in quello che è lo spirito che accomuna tutti coloro che amano uno sport, secondo me, meraviglioso come il calcio. Insomma, no, basta pensare che nell'arco di 10 giorni sono nati 3 Viola Club, ma comunque in Italia, ma
5: dove?
7: A Milano,
5: dove?
7: A Milano, ad Avellino e in Basilicata. Quindi,
5: che bello,
7: insomma,
5: chi è la patria di Mastantuono, Basilicata?
8: So se ha origini,
5: no, forse è vicino a Potenza,
7: ma comunque era precedente, sì, non è che è nato è nato verso la fine di luglio, i primi di agosto, quindi insomma ecco. Però quando c'hai queste sensazioni, no, vuol dire che il cuore ha ripreso a pulsare e battere forte, e quindi c'è questo entusiasmo, ecco.
5: E mi auguro che Paratici continui a stupirci, tornando anche a quelle vecchie ma fondamentali abitudini per seminare, quello di far partecipare i tesserati alle scene dei Viola Club, di ridare questo talento, questi giocatori che veramente hanno riacceso la fantasia anche dei più piccoli, che questo è basilare del bambini, questo senso di appartenenza.
1: Questo resto un po', sentiamo anche Filippo, io resto un po' più scettico, ma anche per il tipo di personaggio che è diventato il calciatore di oggi.
5: Sì.
1: In questo te, ma anche Filippo, siete stati un po' più fortunati di noi, lo dico il massimo rispetto, no? Però erano anche altre persone i calciatori di 20-30 anni fa, o sbaglio, Filippo?
7: No, ma sai, sono modi di pensare, modi di essere, cioè nella vita normale, no? Quello che facevi 10 anni fa attualmente non lo fai, però secondo me ci sono molti sistemi che potrebbero essere anche più originali, no? Nel far sentire i campioni vicini ai propri tifosi. D'altra parte un po' lo devi coltivare questa cosa, perché se rimane una cosa settica, dove c'è una barriera tra quel mondo che è il mondo dei giocatori, del mondo della società e i tifosi, beh, sicuramente le nuove leve non le tiri su, no? Perché poi ci sono sempre quelli che lo fanno ancora. Quindi la differenza la fai nel modo in cui tu riesci a catalizzare l'attenzione e la passione della gente. E questo secondo me è fondamentale. Poi ripeto, ci possono essere delle formule diverse per poterlo fare, ma dobbiamo trovare quella giusta per fare in modo che questo cuore viola continui a battere anche nelle nuove generazioni, no? Perché vedi, secondo me, poi può darsi anche io sbagli, ma fino all'anno scorso mi permetto di dire che se io avessi avuto un figlio piccolo, un nipotino, io non sapevo che maglie regalarti. Ora, con quello che dicevamo prima, sicuramente avrei una scelta. E potrebbero arrivarne anche altre scelte, diciamo così, che sono anche inaspettate, che molte volte prendi un giocatore dicendo che questo è un fenomeno, poi ne hai preso un altro insieme che comunque lo ritieni bravo, va a finire che quello, diciamo così, risulta meglio dell'altro. Cioè io mi ricordo all'epoca quando fu il passaggio Monelli Massaro,
5: quello buono doveva essere Monelli,
7: che doveva essere Monelli, poi venne fuori che era Massaro, esatto. Quindi ci si può anche sperare su queste cose, però quando riesce a individuare il cosiddetto idolo, quando riesce a individuare il giocatore per cui vai allo stadio perché ti aspetti sempre e comunque che faccia un qualcosa di diverso, superiore rispetto agli altri, secondo me hai già fatto un passo in avanti.
5: Non c'è dubbio. Sammy, vai.
7: No, dico un passo in avanti perché, ripeto, negli ultimi anni secondo me questa cosa non c'era, ecco, tutto.
5: Guarda, mi ha acceso dei ricordi sul fatto di Monelli Massaro, no? Di quando prendi due giocatori e prendi uno e poi ti dico ma prendi anche quest'altro, e fu così. Ma per esempio quando la Fiorentina aveva preso la Torre, poi arrivò Batistuta, prese anche Batistuta, esatto. E poi la Torre di Ma vi posso dire, quando Fiorentina prese Socrates, prese anche Dunga, che poi parcheggiarono a Pisa perché non sapevano all'inizio cosa fare. Cioè, quindi ha ragione, questa è la bellezza del calcio, magari battezzi un giocatore e poi se ne esplode un altro. Filippo, c'è un boom di abbonamenti, come lo gestite da centro coordinamento?
7: Ma diciamo che c'è un problema ovviamente anche di capienza, no? Capienza
5: dello stadio, e di settori, immagino, no? Anche di disponibilità di settori.
7: Esatto, purtroppo ora quello che è rimasto sono i cosiddetti pezzi importanti, no? Sono quelli che pesano anche da un punto di vista economico.
5: Certo.
7: io mi auguro che comunque sia questa storia finisca alla svelta, no? Che si possa rendere pian piano un po' di disponibilità, e, perché insomma siamo già nel 2027, intanto dicono che questa benedetta curva Fiesole dovrebbe essere pronta, e, insomma
5: ci vogliono ancora tre anni,
7: mentre, Dio, 20. Come posso dirti, Luca, mentre finora erano anche troppi, 20.000,
5: sì, sì, sì, infatti, 20.000 guarda,
7: posti
5: l'anno scorso 12, raramente, cioè, è stato fatto il sold out, certo. Raramente.
7: No, beh, cioè non avevi neanche il problema, perché la cosa non c'era la richiesta che in realtà noi eravamo abituati a vedere, no? Quando, certo, mai, se c'erano delle partite importanti oppure tira, non avevi 22.000 persone. 22.000 persone ce l'avevi in abbonati prima,
5: certo.
7: Quindi è stato, insomma, ora c'è da recuperarli pian piano, però questa secondo me è la strada giusta.
5: Benissimo, sentiti, prima di salutarti ti chiedo un tuo parere su Giuseppe Commisso. Noi lo conosciamo poco, diciamolo con grande franchezza, perché scritto lui è venuto qua,
8: Angelo,
5: è venuto quel Firenze, esatto, che vi consiglio di leggere, il pezzo di Giorgetti, è arrivato qua per ricordare il padre, poi è ripartito subito. Certo è che siamo passati dai bollettini della vittoria o dal silenzio totale a pochi interventi, ma io devo dire estremamente pertinenti, e poi alla valenza anche economica. Filippo Pucci è un dirigente d'azienda, sa quanto sia importante che un dirigente abbia dal proprietario una certa fiducia assoluta. Che ne pensi di Giuseppe Commisso?
7: Ma io dico sempre, quando si dice, perché adesso va di moda, no? Noi abbiamo sempre la necessità di trovare un salvatore della patria. Si continua a dire adesso c'è Paratici, risolve tutto Paratici. Benissimo, ma Paratici è un dipendente.
5: Appunto,
7: se non ha l'input, esatto, della proprietà, è la proprietà che detta la linea, no? Poi il dirigente, il manager deve essere in grado di poterla attuare o raggiungere quelli che sono gli obiettivi, ma che comunque sono sempre comunque dettati dalla proprietà. Ora, Joseph è un personaggio che io francamente non conosco, l'ho conosciuto una volta quando arrivarono i Commisso, perché facemmo una mega manifestazione alla Suncat, dove radunammo tutti i presidenti dei club e si presentarono, diciamo così, alla platea, e c'era anche lui, ma io poi altre occasioni per avere un colloquio diretto non ne ho avute. Poi c'è stato il problema del Covid, quindi insomma lui è ripartito, poi per un certo periodo è sparito dalla circolazione, poi purtroppo tra virgolette per il padre, perché certo, è ritornato, diciamo così, in prima fila. Boh, che ti devo dire, cioè è un personaggio ancora secondo me da scoprire, ecco,
5: esatto,
7: da scoprire che cosa possa venire fuori, ecco, da questa situazione, perché cioè in alcune cose, se proprio te la devo dire, mi ha sorpreso per il fatto che la politica che è stata attuata nella gestione della Fiorentina dal momento che lui è presidente è in antitesi con,
5: esatto,
7: la
5: ribaltata,
8: esatto, totalmente ribaltata,
5: esatto, sembra un nuovo tanto che molti
7: si dicono, ma insomma è mia lui, cioè perché è questo, però ecco, i dati di fatto dicono questo, no?
5: Noi dobbiamo lavorare e noi dobbiamo valutare quello che vediamo, perché è così,
7: certo,
5: no,
7: e quindi automaticamente, cioè, francamente ti sorprende, no, questa,
5: sì,
7: cosa, perché come posso dire, c'ha un'esaltazione, un riconoscimento nei confronti del padre, che è qualcosa di importante, di significativo e anche molto celebrativo, come si suol dire, e quindi attuare una politica che è completamente all'opposto, francamente ti spiazza, però è chiaro, no? Perché ognuno è se stesso, ognuno vive le cose alla propria maniera, no? Può darsi che lui nell'ombra di un padre molto ingombrante fosse rimasto dietro
5: ai margini,
7: senza metterci bocca. Poi nel momento in cui è arrivato per una questione naturale a doversi impegnare, sia venuto fuori il personaggio, cioè io me l'auguro.
5: Ci ha preso in contropiede, ecco. Ci ha preso in contropiede, ma è stato un piacevolissimo contropiede. Grazie Filippo.
1: Ciao Filippo, grazie
7: davvero. A voi, a presto, un abbraccio.
5: Grazie. Un applauso a Giuseppe il commisso, perché ha fatto
1: fare
5: veramente
1: due chiacchiere, sì, con Filippo. Fra l'altro, a proposito dei tifosi, raccolgo, giro la proposta di Maurizio, visto il venerdì 14 agosto Coppa Italia, è anche il compleanno di Mastantuono, sì, fa 19 anni, bellino, e dice: perché non organizziamo un coro tanti auguri a te in argentino, che los cumplas feliz.
5: Beh, los noi lo faremo
1: feliz,
5: noi
1: lo faremo cumplas feliz, no.
5: No, non lo facciamo.
1: In curva è più bello, voglio dire. Vabbè, noi in radio.
5: Però se uno ce lo manda, lo facciamo sentire.
1: Bene, bene, bene. Direi che ci possiamo fermare, abbondanti due ore. Noi,
5: noi
1: andiamo a riprenderci, ma qui andiamo ovviamente avanti. Come sempre, avremo in questa ora aggiornamenti importanti, perché arriva la coppia del mercato, Nick e Nick, anche se uno dei due Nick è Righi, non Santi, ma sempre Niccolò.
5: Sempre
1: l'altro è Ceccarini, quindi restiamo su Pellegrino, su Piccoli Bologna e così via. E poi dalle 17 ho già visto a giro per la redazione un losco figuro,
5: sì,
1: Costantino di nome, Nicoletti di cognome, quindi anche solo per sentire come torturerà Giacomo Galassi vale la pena restare in diretta con noi. E poi Alessandro Di Nardo con l'aperitivo del mercato a chiudere il tutto fino alle 20, siamo in rigorosa diretta dalle 20 alle 21, poi trovate anche il meglio della giornata. E quindi poi, se continuo a dirvelo, alla fine gonfio il petto e vi chiedo: ma dove la trovate l'11 di agosto una emittente che dalle 8 del mattino vi parla di Fiorentina? Peraltro il rischio anche di essere arrestati,
5: perché ora qui il problema
1: e buttati
5: è serio,
1: in carcere alla prossima bufala di mercato, e non è detto arrivi domani puntuali dalle 14 con palla al centro.
5: Ciao,
1: ciao Luca.

0: il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarni professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavigne. Titola arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice illegale, del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, è una vicenda oscura, serve fare chiarezza, conclude Salvini.
3: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
2: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
2: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
3: È tutto, a più tardi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
4: Guardala. Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Aspetta, aspetta.
10: Chi si compra? Flash.
9: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
9: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
9: Ah, già sono io, scusami.
10: Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
9: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
11: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
9: Ci dice chi si compra!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
12: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
11: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
13: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
14: 18.08, buon 18 pomeriggio. Subito si parte su.
15: Che 18... vuol dire 18.08?
14: Ah,
15: perché non ci sei fuso orario sbagliato.
14: Noi siamo sull'altra costa. 16.
15: Comunque, 08, polemica sì. Subito, 18.08 significa 16.08. Cioè, sì, 8 certo. Minuti dopo. 2 ore di nulla, diciamolo chiaramente, cioè le 2 ore ci hanno preceduto in nulla totale
14: subito.
15: E noi siamo qui a dare le notizie, si entra addirittura in ritardo dopo 2
14: attacco
15: ore di nulla
14: subito frontale.
15: C'era lo squalo balena prima, no?
14: Sì, sì, c'era,
15: cioè,
14: lo squalo
15: Tolo con lo squalo balena e via.
14: Buon pomeriggio a tutti.
15: Buon pomeriggio
14: da Nick
15: a voi.
14: E Nick, Niccolò, cioè, Righi, quindi
15: male.
14: Al posto di Niccolò Santi, io ero l'unico Nick che era in redazione, per cui ci avevano provato.
15: C'era anche, guarda, ho sentito
14: il discorso con Giacomo, però insomma mi hanno capito che insomma una trasmissione che si chiama Nick e Nick che la fa Giacomo non ha senso.
15: Ti devo dire, si era sentito Zaniolo e Fagioli, però Fagioli per motivi di mercato ha detto di no. Zaniolo c'aveva da fare le partite con l'Udinese, okay, quindi certo, non è potuto intervenire. Bene, sì, insomma, ci sono tante notizie di mercato, però cominciamo con quella più importante.
14: Sì, sì, assolutamente, perché lunedì.
15: Allora, ricordo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, okay, che la notizia più importante è questa. Lunedì, in occasione di Sassuolo Cesena, partita di Coppa Italia, appello a tutti i neroverdi presenti in zona di Firenze. Ci si trova al parcheggio di Ponte Ema, all'inizio praticamente l'autostrada a Firenze Sud. Pranzo al sacco, arriva al Mapei, cori per questo derby Emiliano-Romagnolo.
14: Certo.
15: Sosteniamo la squadra in un anno che sarà difficile, dopodiché ci fermiamo a mangiare.
14: Piadinata.
15: Sì, piadinata di ritorno, rientro, certo, previsto intorno a mezzanotte, a meno che non ci sia supplementare. No, a meno che non ci sia supplementare.
14: 18.30.
15: Vabbè, ma se poi si mangia,
14: sì,
15: supplementare
14: certo,
15: i rigori,
14: chiaro,
15: ci sarà Niccolò Righi, Niccolò Ceccarini, insomma, si parte con gli scooter.
14: Certo.
15: Si va direttamente con gli scooter, c'è un 50.
14: Sull'Appennino.
15: Con le sciarpe nero verdi.
14: Certo.
15: E si arriva direttamente al Mapei con i nostri fratelli della curva del Sassuolo che ci aspetteranno se mai si riuscirà ad arrivare.
14: Certo,
15: ecco,
14: sì, sì, questa è la notizia più importante. Fammi, sì, salutare anche Marco Tonelli di là dal vetro,
15: sì,
14: che cura la parte tecnica, i nostri ascoltatori 348-75-13933.
15: Tonelli per... mangia, vergogna.
14: Mangia, sì, sì, sta, sì, facendo
15: mangia,
14: merenda,
15: mangia, una sorta di pizzettina che secondo me è dell'82,
14: sì,
15: quindi c'è una cosa di 43
14: anni fa. Perché la sta masticando a lungo,
15: sì,
14: per cui
15: sì,
14: secondo,
15: esatto,
14: me,
15: sì, sì, lo fa per
14: un
15: i
14: po'
15: denti,
14: di mappazza.
15: Sì, esatto.
14: Numero di telefono li sapete, 055 77 111 71, se volete intervenire in diretta. Vi ricordiamo che per questa ora saremo anche in live su YouTube, per cui insomma mi raccomando,
15: proprio necessario,
14: mi piace, il commento.
15: Ma perché è riapparso un'altra volta Calamaio?
14: No,
15: è
14: un'altra,
15: basta,
14: no,
15: sono già
14: no,
15: da due ore,
14: è chi
15: in
14: si
15: diretta,
14: compra
15: basta.
14: Flash,
15: ah,
14: è okay, chi si compra Flash, ma noi siamo in diretta, per
15: roba,
14: vedi, Nick
15: ragazzi.
14: E Nick, eccoci,
15: oh,
14: qua,
15: finalmente
14: eccoci,
15: ci siamo
14: live,
15: quindi
14: siamo
15: naturalmente
14: live.
15: Questa è la notizia più importante di questa trasmissione. La seconda notizia, che chiaramente è marginale,
14: sì,
15: che la Fiorentina è un passo da Pellegrino, però questa voglio dire è una roba marginale che interessa giustamente poca gente, voglio dire, non infatti, è che è una cosa che dovrebbe essere reclamizzata più di tanto. È un accordo sul quale ormai stanno lavorando da alcuni giorni, mi sembra che i rapporti tra Parma e Fiorentina siano ottimi, Paratici e Cherubini hanno già apparecchiato la tavola, stanno solamente discutendo dell'operazione, soprattutto sulla formula, se sarà un obbligo condizionato o un titolo definitivo. Si oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro e in serata ci potrebbero essere novità clamorose sulla cessione, clamorose per modo di dire, sulla cessione di Piccoli al Bologna, che è un po' lo snodo centrale di tutta questa vicenda. Chiaro. Va Piccoli al Bologna, arriva Pellegrino alla Fiorentina e vissero tutti felici e contenti.
14: Quindi si può chiudere, si può lasciare, sì, volendo, si può mandare 50 minuti di replica, tanto.
15: No,
14: insomma,
15: si può andare ora sulla montagna di Grassina.
14: Ah, ok.
15: Tra l'altro 20 centimetri anche stanotte.
14: Ah.
15: Cioè, l'unico, 20 centimetri l'unico... in zona, è l'unico posto in cui ha nevicato, 20 centimetri, anche stamani in pianti aperti dalle 7 alle 11, e stasera faremo anche la fiaccolata.
14: Certo, sì. Ma intanto sono arrivati già tantissimi audio, non so se forse si stanno...
15: Io però vorrei sapere da qualcuno allo 055 77 111 71 se ha lo scooter almeno di cilindrata 150, sì, per la partenza di lunedì per Sassuolo Cesena. Dobbiamo sostenere la squadra neroverde contro il Cesena di Alino Diamanti. Sì. Squadra pericolosa, eh?
14: Esatto.
15: Non sarà facile,
14: sì,
15: superare il turno. Abbiamo bisogno dell'aiuto vostro, ragazzi.
14: C'è Ale da Napoli che ci scrive: io salgo in treno, me lo trovate un posto in scooter, porto la mozzarella di bufala e le sfogliatelle, sia riccia che frolla.
15: Mamma mia.
14: Tu sei team sfogliatella riccia o frolla?
15: Frolla. Sì. Però comunque mozzarella di bufala, tanta roba, voglio dire. Quindi, cioè, volendoci si potrebbe fare dei grandi panini al pomodoro e bufala, eh?
14: Ma sì, si può, si fa
15: tutto.
14: Pericolo
15: maggio, no.
14: Io la bufala posso dire una
15: pomodoro e tonno?
14: No. Che cosa c'entra con la bufala?
15: No, nulla, faccio per dire, un panino
14: pomodoro.
15: Io non
14: sono un grande fan della mozzarella di bufala. Lo so che magari qualcuno la prenderà per una bestemmia, ma insomma.
15: C'è prima giornata di campionato sarai a vedere il Grassi. No.
14: Ultras Viola 1973, ci mandano un'immagine, Roberto da Bagnieri con una maglietta. Cecca, però ti devi presentare al Mapei con questa maglia che abbiamo preparato per il centenario.
15: Va bene, verrò con quella, tanto vuol dire. Però sotto mi metto quella di Berardi, va bene? Vai, cioè, allora mi metto quella Ultras Viola 1973 sotto quella di Berardi.
14: Allora Matteone intanto ti fa una domanda cruciale. Ai. Ma quanti lucchetti bisogna portare per la motorinata?
15: No, allora siccome poi dopo non si passa ai tornelli con tutti questi lucchetti, io eviterei di far così per la motorinata. La motorinata a Reggio Emilia facciamo una cosa, siccome di lì non ci dovrebbe essere nessuno che ce li porta via, e casomai, voglio dire, per una volta non la lucchettiamo nessuno, perché poi dopo se si perde le chiavi non si viene via da Reggio Emilia. Ecco, diciamo che la motorinata tra l'altro è gradita anche, diciamo, che poi ci sono varie tappe, perché non credo che con un pieno si arrivi.
14: No, ora poi.
15: E quindi ci si ferma a Sasso Marconi a fare il pieno.
14: Bene,
15: ecco,
14: bene. Sì. Sì, mi raccomando, motorini di una certa cilindrata, perché insomma l'Appennino farlo in cinquantina è difficile.
15: Controllate la candela, mi raccomando, controllate sia tutto a posto, perché poi non ci si può fermare se uno gli si ferma il motorino. Non è che, cioè, si può fare le trasferte così a caso.
14: Attacco frontale di Davide, perché ti dice: Nick, stamane hai detto 27 centimetri di neve, ora 20. Fino ad ora ti ho sempre creduto. Mi dispiace, ma dopo questo non ti credo più.
15: Lo so, perché 7 sono quelli sotto il ghiacciaio, capito? Perché c'è il permafrost, come si chiama, quell'affare lì, e quindi
14: sono fissi. Quindi c'è chi li misura e c'è chi non li misura.
15: Comunque ragazzi, noi abbiamo, insomma, cioè, arriverà Pellegrino, Piccoli andrà al Bologna e noi comunque faremo anche la trasferta in quel di Sassuolo per Sassuolo Cesena, che naturalmente è solo il preludio a una grande stagione nella quale seguiremo il Sassuolo anche qui su Radio Firenze Viola. In quest'ora almeno si parlerà sempre di Sassuolo.
14: Certo, sì.
15: Cosa
14: comunque
15: volevi dire, Nico?
14: Pellegrino quindi verrà alla Fiorentina. Piccoli è diretto verso Bologna. Ken non sembra diretto verso Como, perché arrivano le parole del direttore sportivo Ludi. Cosa c'è?
15: No, ora poi si parla anche di Ken, è che Tommaso Bonanno ha detto che si presenta anche lui.
14: Ok, ci sta ascoltando.
15: Lui dice sì, ci sta ascoltando, ha detto lui si ferma il distributore a fa benzina prima.
14: Bene.
15: Tra l'altro
14: bene.
15: Segnalo che quel distributore lì, di cui non voglio fare pubblicità perché non vorrei che qualcuno pensasse in tasco i soldi.
14: No, credo.
15: Comunque sia, fa una raccolta punti interessante, dove ci sono dei gadget da poter ottenere.
14: E Tommaso Bonanno farei pieno alla macchina.
15: Sì, si trova lì. Tra l'altro, bene, non lasciare però la macchina lì al distributore, ma c'è il parcheggio davanti. Quindi chi viene con le macchine lascia lì e monta sugli scooter. E chi naturalmente vuole venire con lo scooter. Tra l'altro è prevista temperatura di 35 gradi, per cui meglio che andare in scooter.
14: Certo, si prende un po' d'aria.
15: Immagini la scooterinata.
14: Senti, fammi leggere Ludi.
15: Sì.
14: Che Ludi ha parlato, gli hanno fatto una domanda, è intervenuto in conferenza stampa, gli hanno chiesto di Moise Kean, obiettivo concreto, e lui ha risposto. Su Moise Kean dico che il Como ha fatto fatto un investimento importante su Alvaro Morata la scorsa stagione, un investimento che è giusto tutelare per un ragazzo e campione straordinario. È normale che tutto quello che si è letto su Moise Kean, in virtù del fatto che è un attaccante straordinario, probabilmente uno dei talenti migliori degli ultimi anni nel nostro panorama calcistico. Non c'è mai stata una trattativa reale se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alla potenzialità del calciatore, che però, leggendole, ecco, non mi sembra che l'Udi stia chiudendo la porta in faccia a Kean. Ha sottolineato, insomma, una grande sviolinata, sì, grandi apprezzamenti.
15: Devo dire la verità ora?
14: Vai.
15: Devo dire la verità, devo essere serio?
14: Vai.
15: Va bene, allora, entro il 20 di agosto ci sarà sicuramente un rilancio del Como per la Fiorentina.
14: Bene.
15: Questa è la versione ceccariniana. Poi mi direte che me lo sono inventato, non capisco nulla, che non ho le notizie, e ci avete ragione. Tra l'altro è arrivata anche la notizia, mi diceva prima Tommaso, che un giornalista turco sarebbe stato arrestato perché aveva sbagliato una notizia, sì, di mercato. Fortunatamente qui siamo in un regime un pochino più sereno, e certo, voglio dire, qui di bischierata se ne dice una dietro l'altra, certo. No, io sarebbe ormai da un pezzo, avrebbero lasciato all'isola di Sant'Elena, ecco.
14: Sì, ma insomma, forse saresti in buona compagnia, forse un po' tutti, dai.
15: Ma non lo so, ma che vuoi che sia, insomma, a me l'abbiamo anticipato qualche buon tempone che l'avrebbe detta questa cosa.
14: Allora, leggo un po' di messaggi. Francesco, sì, partecipa alla motorinata solo se c'è Niccolò Santi, perché al Mapei Stadium gli potrò allucchettare il motorino.
15: Assolutamente. Quindi, sì, Nicco Santi sarà. Tra l'altro quel giorno lì ci faremo anche sostituire da Niccolò Righi, che ancora non lo sa, ma deve fare la trasmissione alle 4 alle 5, perché noi, partendo alle 2 e mezzo, secondo me si sarà verso Bologna.
14: Allora sì, si fa un collegamento, certo, tanto ormai
15: la motorinata per Sassuolo Cesena sarebbe una grande idea.
14: Poi c'è Massimiliano che ci dà un consiglio forse utile: hanno chiuso i manicomi ma i Rams sono aperti.
15: Sì, sì.
14: C'è Epico Viola che ci scrive: ma quale ghiacciaio di Grassina ma per il ghiacciaio di Grassina, scusami, sì, conviene lo ski pass settimanale oppure il giornaliero si risparmia?
15: Allora, per i tifosi della Fiorentina ci sono degli sconti, quindi nel tuo caso, secondo me, se dici di essere tifoso della Fiorentina barra del Sassuolo, potresti avere degli sconti. Poi questo vale anche per la famiglia e eventualmente per i bambini. I bambini i primi due giorni sono gratis, perché noi vogliamo avvicinare, certo, un po', certo, siccome lo sci comunque è uno sport nazionale di un certo livello, però vogliamo mantenere fede alle aspettative del nostro paese, che comunque ha sempre grandi campioni, ecco.
14: Sì, sì, guarda, c'è Filippo, attacco frontale, rimanici a Sassuolo però con le faccine che ridono, eh?
15: Sì, sì,
14: è un attacco, ma insomma fino a un certo punto.
15: C'è una trattativa
14: punto
15: in corso tra me e Sassuolo, tra l'altro, eh? Questo non so se lo sapevate.
14: Un
15: sì,
14: passo?
15: Non gliel'ho voluta dire però a
14: giorni caldi
15: a Alessio Dellungo, ah, perché stanno pensando a me per Pinamonti. In caso di uscita ai Pinamonti potrei andare io a fare il centravanti.
14: Sì, sì, ricordiamo Alessio Dellungo, grande centravanti ieri.
15: Del Bagnarripoli, tra l'altro grande amico di Pinamonti, tra l'altro grande amico di tutto Mercato Web, nonché collaboratore di Radio Sassuolo International.
14: Riportiamo anche la trasmissione all'attualità, sì, perché Simone ti chiede: tutto ok, ma alla fine chi è al posto di Kean? Potrebbe
15: Pellegrino,
14: restare,
15: ragazzi,
14: secondo te è Pellegrino il sostituto di Kean, eh? O verrà fatto un altro investimento?
15: No, io credo che loro prenderanno, allora Pellegrino lo prendono anche per un dopo Kean, questo ormai è chiarissimo, e poi se dovesse andare via ovviamente a Kean prenderanno un giocatore che sta dietro Pellegrino, su questo non ho dubbi, quindi la Fiorentina oggi farà ancora 3-4 operazioni, perché esce Pellegrino, o meglio esce Piccoli, entra Pellegrino, Kean è un punto di domanda, prendono un esterno d'attacco forte, prenderanno un centrocampista che potrebbe essere Torsved, ma non solo, nel frattempo Tonelli si abbevera alla fonte della giustizia, diciamo così, e poi anche un esterno basso a sinistra. Queste sono le operazioni di mercato della Fiorentina. Sul buon Fagioli ancora non c'è niente, nonostante vogliate in qualche maniera sapere qualcosa in più, però non ho idea se ci sarà o meno un'offerta dall'Inghilterra, e altre cose, mi sembra che il mercato della Fiorentina per ora sia abbastanza incentrato su questo, però occhio a Moise da qui al 20 di agosto.
14: Senti, c'è Fabio che ti fa l'attacco frontale.
15: Oh, finalmente. Oh,
14: e quindi ti chiede: buongiorno, anzi buon, non sì, so, giorno
15: dimmi,
14: buon
15: Fabio.
14: Signor Ceccarini,
15: sì,
14: quando la smetterà di diffondere notizie su vendite di Fagioli e Kean, oltre a non anticipare gli acquisti della Fiorentina, ora caldeggia vendite di giocatori incedibili.
15: Io, com'è lui, Fabio si chiama?
14: Fabio,
15: c'è la vecchia Ruzzola, la conosci la Ruzzolina? Una volta c'era la Ruzzola nelle vecchie autoradio, come dico sempre, e uno cambiava stazione, cioè quando non gli piaceva una canzone cambiava stazione, no? Quindi quando uno non gli piace una radio o un programma, cioè, oggi c'è un grande vantaggio, cioè ci sono mille possibilità di ascolto di tante trasmissioni, e comunque c'ha ragione, cioè, nella sostanza, però se non ti piace ascoltarmi Non è più un problema mio, è un problema tuo. Cioè, in quest'ora puoi tranquillamente girare la ruzzola. Dopo gira la ruota, gira la ruzzola.
14: Anche perché poi lo ricordiamo, cioè non è che però stiamo raccontando.
15: Però ha ragione sul fatto che non ci sono state anticipazioni di acquisti. Questo è vero, io non ho che abbia anticipato nulla di clamoroso. Su questo c'ha ragione, però sull'ascolto che li posso fare.
14: Sì, però comunque riguardo le cessioni, voglio dire che non è che stiamo mandando. Non stiamo dicendo che Ken sicuramente la Fiorentina lo venderà o che Fagioli sicuramente la Fiorentina lo venderà.
15: No, sono anche dell'idea,
14: dinamiche che insomma si possono considerare. Per esempio Fagioli è uno di quei giocatori che in questo momento la Fiorentina è molto densa a centrocampo e quindi è anche nell'ordine delle cose
15: cioè ragazzi, ognuno fa quello che vuole, cioè voglio dire, per cui io sono dell'idea, io l'ho sempre detto, ci sono tanti bravissimi giornalisti di mercato e siete voi che dovete scegliere quello che vi piace, non è che poi, cioè voglio dire, dovete scegliere uno perché parla qui, questo naturalmente, cioè io faccio questa trasmissione perché me l'ha chiesta Righi, se no io altrimenti oggi pomeriggio sarei stato lì sulla montagna di Grassa, c'ho mille cose da fare, c'ho da organizzare le ferie estive, cioè perché poi chiusa la stagione, cioè per settembre vuol via un mese e mezzo, quindi cioè voglio dire, anch'io avrò diritto, no, di poter organizzare, invece sono qui perché mi hanno chiesto di fare la trasmissione e io persona per bene faccio la trasmissione.
14: Certo.
15: Gol.
14: Allora Ugo ci chiede fantamercato utopico, fuori gli incedibili, quindi sottili Zola, Barak, Pongracic, Dodò, forse di Fagioli,
15: non si riescono ad accedere,
14: esatto, Mandragora, Brescianini, Fabian e purtroppo Ken, per me lo danno. Con tutte queste cessioni ci garantiamo più o meno 100-120 milioni dentro Tomiyasu, che mi risulta essere già del Crystal Palace in realtà, e Sancho, Torsvet, Udoge, Cup Miners della Juventus.
15: Sì, ma siamo un po' esagerati.
14: Berg, Zaccagni e poi la ciliegina Zirze. Sì. Ora io penso che 20 operazioni.
15: Quindi lo scudetto ufficiale.
14: Ma 20 operazioni in 10 giorni, 15 giorni, ora non lo so.
15: Tra l'altro, al 348-7513-933 è arrivato un messaggio di Dimitri Conti, che io leggo sempre con affetto. Se posso, mando un abbraccio a Luis La Serpe, detto The Snake, anche se gli ho rubato il posto all'Arsenal. Guarda, in effetti è ufficiale.
14: Esatto.
15: Ma però gli ha rubato il posto perché non ha passato le visite mediche, Luis.
14: Ah, no, non ha passato le visite.
15: Cioè, un mese sta cercando di passare le visite mediche ogni due giorni, va lì a fare l'esame del sangue e non riesce a passarle. Tarocchiamo l'esame del sangue, Luis.
14: Ce l'ha chiesto anche un ascoltatore proprio in questo momento che avevo un po' bypassato perché stanno arrivando mille messaggi.
15: Comunque, guarda,
14: un aggiornamento su Luis.
15: Allora, non voglio dire che Dimitri Conti è il piano B perché sarebbe offensivo nei suoi confronti. Però l'idea Luis La Serpe nasce dall'anno scorso, per Arteta, nasce dall'anno scorso. Poi Dimitri Conti quest'anno ha fatto vedere con grande rendimento anche a tutto il mercato web di valere il nostro The Snake nazionale.
14: Certo.
15: Ed è per questo che diciamo a Givola, tra l'altro avrà dei bonus in più sul rendimento.
14: Certo,
15: mentre Luis comunque gli hanno lasciato una wild card.
14: Allora, ti chiedono a quanto viene venduto Piccoli.
15: Io
14: c'è ancora un po' di distanza con il Bologna.
15: Penso un diciottino fatto bene, penso. Alla fine sarà un diciottino, non lo so.
14: Ma con l'obbligo?
15: Io credo che stiano. La Fiorentina lo darebbe solo definitivo. Quindi io penso che il Bologna sia costretto poi a un certo punto. Ora stanno vendendo Dallinga al Colonia 11-12, reinvestono quella cifra lì, ce ne mettono altri 4-5. Potrebbero fare un prestito oneroso ora di 4-5 e poi ne mettono 14-13 l'obbligo di riscatto.
14: Ma ti aspetti un obbligo più basso, cioè un obbligo facilmente raggiungibile, oppure magari legato all'Europa, però come dicevamo ieri, che però mi sembra Bologna in questo
15: sarei
14: momento.
15: Sorpreso se facessero un obbligo condizionato. Sono più convinto che invece possono fare magari danno una mano sia alla Fiorentina che al Bologna mettendo l'obbligo l'anno prossimo, perché nel 2027 anche l'ammortamento del giocatore che ha bilancio della Fiorentina sarebbe più basso e quindi la Fiorentina magari lo potrebbe cedere a 18 milioni. Io credo sia difficile che facciano un obbligo condizionato, è più facile possono fare un prestito oneroso con un magari alto con un diritto di riscatto e qualcuno ti dice speso 6-7 milioni per il prestito oneroso e fai, li butti via così e magari ci metti 10-11 di diritto di riscatto. Potrebbero fare anche quella, perché di solito alla fine diventa una sorta di obbligo occulto, se vogliamo.
14: Certo,
15: dire
14: sì comunque staremo a vedere, ma fatto sta che la trattativa sembra comunque apparecchiata.
15: Nel frattempo
14: Piccoli,
15: un saluto anche ai tuoi genitori,
14: sono in Francia, magari ci stanno ascoltando.
15: Siamo forti, siamo grandi,
14: in un paio ci chiedono di Mudrik del Chelsea. Ragazzi, Mudrik da quello che ci risulta è extracomunitario, per cui la Fiorentina ha finito i posti. Ora io non so benissimo, bisognerebbe ricontrollare come funziona il regolamento, perché se non sbaglio i calciatori ucraini avevano ricevuto una proroga per lasciare il paese a causa della guerra, però io non credo che questa proroga riguardi la loro il loro essere
15: sì. Non penso nemmeno io
14: visto che il nome di Mudryk torna spesso in auge, anche perché è di oggi la notizia che il Chelsea lo avrebbe messo nella lista dei calciatori a mandare in prestito. Poi io dubito che la Fiorentina possa prendere due esterni in prestito.
15: No, secondo me ne prende uno. Comunque, ragazzi, ora, visto che io voglio vendere qualcuno, rimaniamo un attimo in sospeso sulla vicenda di Ken da qui al 20 di agosto, perché io sono convinto che il Como si rifarà vivo. Tra l'altro questa è una cosa che ti ho già detto da 2-3 giorni, che lo dico da 2-3 giorni, stiamo attenti, stiamo in campana. Questo non significa che andrà via Ken, però in questo mondo, diciamo, di strategie in cui tutti non dicono la verità, attenzione, perché il Como potrebbe fare un tentativo, ma non lo dico solo io, visto che lo dicono in parecchi, e anche, voglio dire, nell'entourage dei giocatori non sono così convinti che non ci sarà un tentativo del Como, perché il Como comunque si era fatto vivo. È solo che il Como si è presentato con 30 milioni. E perché la Fiorentina dice che Ken sarà dal 2026-2027 ancora l'attaccante della Fiorentina? Perché questa cifra non tratta, è ovvio che ci vuole qualcosa di più. Secondo me, se arriva una cifra vicina ai 40 con bonus facilmente raggiungibili, per me lo possono dare. Comunque, voglio dire, non è un problema nostro.
14: No, assolutamente.
15: Abbiamo
14: lo
15: Lunga Bagnarripoli, per cui, volendo, però la punta centrale di categoria, seconda categoria.
14: Chi vivrà vedrà. Andrea ti fa un piccolo attacco. Io non so se vuoi che te li lega questi attacchi.
15: Te mi devi sempre
14: arrabbiare.
15: Fare tutti gli attacchi. Vai.
14: Perché ti dice: Scecca, prima quando c'era Pradè tu facevi i nomi, ora secondo me non li fai perché Paratici ti ha cucito la bocca. Ora,
15: Io entrerò in Fiorentina dopo il Sassuolo. Questo ormai il progetto è questo. Cioè, okay. Faccio un anno a Reggio Emilia col Sassuolo e poi vado a fare il vice ai Paratici. Cioè, quindi così siamo sicuri, non si prende più mezzo giocatore.
14: Esatto.
15: No, io non faccio i nomi semplicemente per un motivo, perché mi scoccia e poi mi facciano le telefonate per dirmi quello. Quindi preferisco farle quando li so. Ecco, punto. Ma io, siccome non parlo solo con la Fiorentina, parlo anche con altri, per cui a maggior ragione. Ora, per esempio, ho detto di Pellegrino, non mi
14: Valdepeñas
15: sembra
14: Valdepeñas, mi sembra però che Niccolò Ceccarini è stato uno dei primi a parlare di Valdepeñas, soprattutto anche con il diritto di ricompra del Real Madrid. Per
15: questi sono discorsi, tanto non è mica una gara questa, infatti, dire, ci mancherebbe altro. Cioè, le gare sono quelle che si fanno sulla montagna dei grassi,
14: esatto, cioè, lì bisogna buttarsi a capofitto.
15: Qui c'è i giornalisti di mercato 10 volte più bravi di me, come dicevo prima. Se non vuole ascoltare il Cecca, c'è la vecchia Ruzzola. Non sì, c'è sì. più la Ruzzola, peccato.
14: No, è vero,
15: perché te sei giovane, però non so se te la ricordi così, l'autoradio con la Ruzzola.
14: Certo, ma ora così sono giovane, ma insomma un po' l'ho vissuta.
15: Seguivi la Ruzzolina?
14: Ma insomma, 28 anni.
15: C'era scritto AM,
14: 15
15: FM.
14: Anni fa c'era ancora.
15: Sì, si prendeva sempre Radio Maria e Radio Rai da tutte le parti. Esatto. Quello si prendeva la Ruzzola. Poi non si sentiva null'altro, ma quelli si prendevano anche in cima all'Everest. Sì.
14: Allora, e c'è Maurizio che me lo manda due volte, per cui leggiamolo questo messaggio. L'amico Maurizio ci scrive che ha un idea, insomma, visto che il 14 agosto sì. per la prima partita di Coppa Italia sarà anche il 19esimo compleanno di Mastantuono, bisognerebbe dire appello alla curva, per cui se c'è qualche ultras che ci sta ascoltando, Maurizio fa questa proposta: bisogna cantare tanti auguri a te in argentino, e ci manda anche il testo: che lo scumples feliz, che lo scumples feliz, che lo scumples dear Franco, che lo scumples feliz. Come si pronuncia? Ah, vabbè, c'è la
15: comunque ricordo che il 15 agosto è il compleanno anche di Pietrone Nostro.
14: Secondo te a mezzanotte ci sarà poi il lancio del coro anche di Iacobelli?
15: Questo non te lo so dire. Anche Iacobelli se fa il 15 agosto. Agosto. Sì, quindi doppio colpo, Lazzarini, Iacobelli, tutte e due 15 agosto.
14: Assolutamente. Aspettiamo delle paste, dei grandi rinfreschi.
15: No, assolutamente. No. Qui dentro noi siamo in crisi, quindi non possiamo permetterci neanche un caffè. Quindi se loro non portano nulla è giusto così. Vai.
14: Roberto ci scrive: sugli esterni si fanno tanti nomi, ma in realtà quanto può investire la Fiorentina?
15: Questa è una bella domanda. Io su questo non so dare una risposta, perché non me l'hanno detto, e quindi preferisco stare prudente su questo argomento. Però nessuno ha chiamato lo 055 77 111 71 per la motorinata a Ponte Ema.
14: Esatto, noi

0: Da quello che ci risulta, il Milan avrebbe fatto un non un tentativo, neanche un tentativo, ha chiesto informazioni, perché insomma sappiamo che il Milan deve comunque rinforzarsi in difesa, soprattutto se venderanno Tomori. Pongracic è uno dei nomi che ha vagliato la società rossonera, comunque un giocatore che viene da un'estate da protagonista anche al mondiale, ha giocato titolare con la sua Croazia, però la Fiorentina da quello che ci risulta non è intenzionata a venderlo, anche il giocatore no, dovrebbe rimanere,
1: perché, secondo me sì, per ora sì. Ma volevo chiedere una cosa a Tonelli Tonali, ma ci abbiamo qualche messaggio vocale? Perché sennò poi li portiamo troppo avanti, no?
0: Dice che alla dice? Pausa, ma un paio ascoltiamoli. Sì,
1: si
0: dai,
1: può ascoltare ora, sì. Tonellino, facci sta.
2: Ciao Nick Cecca, ciao Nicolò Righi.
1: Ciao.
2: No, io sono stracontento di colpo di Pellegrino, perché ti dà quella variante tattica che a noi mancava come centroavanti, ma c'è da rendersi conto che si fa un upgrade. L'anno scorso il Parma 28 gol, di cui 9 e ne ha fatti Pellegrino, e te la non porta una volta nei 3 partite praticamente. Sono proprio contento. Però devo dire una cosa a Nick, occhio a Rida Becao, ai casi in pasa, visto che fine fanno in Turchia poi hanno gli albi scherate.
1: l'ho visto.
2: Un abbraccione a tutti,
1: ciao,
2: forza
1: ciao.
2: Viola.
1: Ma tra l'altro Becao e casi in pasa è sparito, sentiamo.
3: Ma a voi vi convince questa storia di Pellegrino e Piccoli? Ma perché io devo spendere 30 milioni per Pellegrino e incassarne 18-20 per Piccoli? Ma che senso ha? Poi Pellegrino viene a fare la riserva di Kane, a me sta storia mi puzza un po'.
1: E infatti.
3: Francamente non capisco. Io poi automaticamente confermato Kane.
1: Tu li conosci Mascherina? No, i nostri amici sono Mascherina, Marco. Sono Mascherina i nostri amici, Fabione nostro
0: quando raccontavamo,
1: poi Fabione ha smesso di rispondere, quindi quando mi fa così è bello carico, è sul pezzo, sta imbastendo qualche cosa, quindi aspettiamoci qualche novità a breve, ecco.
0: Guarda, ti leggo un messaggio di Stefano, che visto che ti hanno caricato, c'è Stefano che ti tende la mano e ti fa: grande Cecca, la gente che ti denigra lo fa solo per sport, quando li prendi ci fosse uno che ti fa i complimenti, gente frustrata che non ha altro da fare, grande Cecca, nero verdi.
1: Direi siamo forti e siamo grandi. Ma tanto guarda, tanto è una questione di tempo, poi tra un po' ci saranno anche delle novità a livello personale, per cui vi renderò conto di tutto quello che è lo spostamento ceccariniano dei prossimi mesi.
0: C'è Mauro che ti dice che stamani è andato sul monte Fattucchia.
1: Sì, vabbè, ma è un po' come l'Olimpo con l'Everest, no? Monte Olimpo è altissimo, l'Everest è subito sotto, Monte Fattucchia naturalmente dove non nevica mai, quindi ci sono gli impianti però comunque sia di innevamento artificiale, ora sono fermi.
0: Allora, Bomber Viola ti dice: caro Nick, ma che tifoso del Sassuolo, tu sei uno juventino, lo sanno tutti, e mi sembri il mio professore di educazione fisica che quando il Milan era retrocesso in B andava addirittura a dire di essere tifoso del Pescara, che era in Serie A.
1: E io sono un grande tifoso della Juve, si sapeva, cioè io e Giorgio Cellini ci si sente tutte le sere, si parla di noi della Juve, siamo una grande squadra, siamo forti quest'anno, non come il Sassuolo, però comunque sia, sì, io il carnevalato, io sì della Juve, poi mi stanno proprio simpatici perché sono tutti gentili, insomma, ecco, quindi sì. Devo
0: poi
1: dire,
0: c'è l'amico Carnevale, per cui
1: esatto,
0: ora ancora
1: ormai,
0: di più,
1: certo. Dire, ormai l'abbonamento allo Juventus Stadium ce l'ho gratuito. Io praticamente quando il Sassuolo gioca in casa, vuoi vedere il Sassuolo in casa, quando la Juve gioca in casa, vuoi vedere la Juve.
0: Senti, Nick, ma ora parlando anche, ritornando al mercato, intanto oggi non si fa neanche la pausa, ormai abbiamo scollinato.
1: Però Tonelli, detto Tonali, guarda, c'ha una faccia di come
0: arrabbiato,
1: quello. Sa fare la pausa o se lascia perdere tu?
0: No,
1: dice di no.
0: Dici avanzato
1: un pezzettino,
0: Marco, sei tu che comandi. No, dice di no. Allora si va avanti.
1: Sì, poi ci sono altri vocali.
0: Ora si manda tutto. Ma oggi per la Fiorentina,
1: stasera
0: insomma,
1: c'ho la raccolta, grazie. La plastica.
0: Oggi c'è la plastica.
1: Dicevi tutto.
0: Allora Calandella, immagino.
1: Io lo sai, il posto non lo conosco. No. Ti volevo solamente dire che martedì sera però c'ho la plastica. Meno male mi sono ricordato.
0: Bene, meno male.
1: Cioè vorrei fare un appello all'Alia. Ma perché solo in martedì la plastica? Perché io poi comunque sono un produttore seriale.
0: Però nella plastica, perché non puzza, ci sono le buste parecchio grandi.
1: Ho capito, però tutto sommato una volta a settimana la plastica, anche da te, in quel posto che non nomino.
0: Certo.
1: Sì, ce la fai?
0: Tutto il comune. Sì, perché io ho i bustoni.
1: Mussolini è ex obiettivo.
0: Vabbè, oggi senti, siccome tu sei anche un Grullo, grande giornalista di Fiorentina,
1: grande giornalista,
0: ma
1: per modo di dire, grande d'età, 55 gol,
0: un giornalista anche a livello nazionale, oggi questo, è stata,
1: assumiti la responsabilità di quello che stai dicendo,
0: sto assumendo la responsabilità
1: nazionale, inteso come nazione di grazie,
0: no, anche sì. Oggi è stata una

0: grande giornata di colpi, no? Sì. Perché Lukaku l'abbiamo chiuso e sì, l'abbiamo mandato
1: sette,
0: in Turchia.
1: 7 bonus, di cui però quasi 3 vanno a noi del Chelsea.
0: Bene. Poi Christensen si è mandato all'Atalanta.
1: Sono un bel giocatore noi giuntoliani,
0: buon giocatore,
1: sì,
0: un po' pagato
1: giocatore.
0: Tantino forse,
1: lo so, ma anche
0: Solé
1: volevano un 25, le cifre sono quelle, sai, quando si va all'Udinese le cifre sono quelle. A proposito, ho visto Costantino Nicoletti, quindi
0: che
1: dopo
0: ci sarà
1: con
0: dopo.
1: Galassi ci sarà,
0: sì,
1: Nicoletti,
0: sì, assolutamente, okay.
1: Ma Nicoletti
0: spoiler.
1: Fa nella vita, per capirci, c'ho tutto sto tempo libero, ora glielo chiedo,
0: ora gli si chiede,
1: come
0: sì. Luis chiediamo, esatto, lo
1: a proposito
0: insieme.
1: Non dimenticarti che venerdì, oltre a Radio Firenze Viola, in contemporanea ci sarà anche il dopogara della Coppa Italia, immancabile Lorenzo Marucci e Luis de Snake la Serp,
0: sì, certo.
1: Gol.
0: Assolutamente. Altre trattative oggi, sì, ci sono state, perché il Napoli ha chiuso Favasuli, che interessa anche un po' la Fiorentina,
1: sì,
0: 50%
1: prestito oneroso, un
0: 3 milioncini alla Fiorentina,
1: noi si butta tutto dentro, quindi
0: tutto fa brodo, come,
1: tutto
0: come
1: fa
0: si
1: brodo.
0: Suol dire, insomma, quindi oggi una giornata particolarmente, c'è Ibarbo che si allena a Pontedera.
1: Questa è una grande esclusiva andata a segno.
0: Serie D, Pontedera, non è nel girone del Grassina, però il Pontedera, però insomma c'è Ibarbo.
1: Voi che girone fate?
0: No, noi non facciamo, noi facciamo la seconda categoria, perché io, tu lo sai, sono per l'Antellese, non sono più per l'Antella, perché insomma
1: questo
0: c'è un po' di conflitto di interesse.
1: Perché comunque sia il senso d'appartenenza che non c'è più.
0: Purtroppo l'Antella ha scelto altre strade, ha scelto un altro progetto, e quindi noi l'accettiamo e ti andiamo a tifare per l'Antellese, insomma noi dell'Antellese facciamo le grigliate, le tortellà. Sì, sì.
1: Fate anche le sagre?
0: Le sagre, i tortelli si fa,
1: sì,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: I famosi tortelli dell'Antellese,
0: sì ah. Assolutamente, c'è stata la cena messicana un mesetto fa,
1: sì, no, siamo... io cerco, se vengo lì un attimo con l'antidoto posso venire un'oretta, che mi dura.
0: Guarda, siccome mi piace anche un po' svariare, che insomma si parla 20 ore al giorno di Fiorentina, magari.
1: Io non lo so come, ma come mai, cioè,
0: si passa da mille gradi agli
1: io
0: zero.
1: Francamente, cioè, voglio dire, nemmeno a 4300 metri c'è, cioè, meno 15 come qui dentro. Io veramente.
0: Senti, cioè,
1: ma chi c'è stato prima di noi?
0: Simone ti chiede, secondo te Gattuso la comincia la stagione con la Lazio?
1: Secondo me la comincia, non so quando Feroz la smette. Però nel caso può venire da noi a fare via Radio Firenze Viola, opinionista.
0: C'è un posto qua nel mezzo, si mette. Io, te e Gattuso, si fa Nick e Jen.
1: Sì.
0: Vai.
1: Si vorrebbe fare, voglio dire.
0: Sì,
1: se può venire una volta anche la tua mamma, si può venire qui. Tanto siamo disponibili.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Voglio dire, a parlare di Fiorentina, anche lei me la vedo abbastanza infiammata.
0: Sì, no, oddio, insomma,
1: no,
0: lei non è che sia proprio esperta. Senti, poi mandiamo un altro po' di.
1: Sì,
0: di
1: mandiamo un po' di audio. Vai.
0: Quante ce n'è?
1: Due,
0: ce
1: vai,
0: ne
1: tunnels,
0: vuoi.
1: Vai, Tunnels.
2: O cicca, se si parte tutti insieme e si fa la scuderata ai Mafei, poi ci pensate a lucchettarli.
3: Immenso Nick, io sarei interessato immenso alla trasferta di Reggio Emilia.
0: Vai.
3: Ma al parcheggio di Ponte Aema bisogna venire già a lucchettati o ci si allucchetta lì?
0: No, ci si allucchetta al Mafei.
1: Allora, perché secondo me anche per facilitare il traffico sull'autostrada si converrebbe, siccome gli scooter 150 sono a due posti,
0: certo,
1: facciamo in modo tale che si riempie tutti gli scooter. Quindi, cioè, se uno c'ha un cinquantino lo lascia lì e si allucchetta lì. Te per esempio ce l'hai un cinquantino, può andare?
0: Io ho 125,
1: no,
0: però mi organizzerò.
1: Senti, se te non prestano il tuo amico,
0: sì,
1: Giovanni,
0: sì, esatto,
1: dire.
0: Sì, un qualche
1: però
0: modo
1: sarebbe bella questa trasferta, tutti vestiti di nero verde.
0: Vai, si organizza. Se si vende Ken ci indeboliamo, Viola Forever da Perugia, per cui
1: si lotta per la salvezza
0: categorico. Grande Cecca e basta, quindi parente di Sfera e basta, Cecca e basta, Sfera e basta, ci siete?
1: Sì.
0: Poi c'è Andrea che ci dice, anzi in realtà sfrutto il messaggio, sì, di Andrea per leggertene un po' tanti, perché in, sì, tanti hanno detto non concordano sulla tua valutazione di Ken per 40 milioni. In tanti dicono che Ken dovrebbe valere molti più soldi, almeno 50.
1: E io vi rispondo: come mai il primo anno non si è presentato nessuno? Come mai per ora non si è presentato nessun altro? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Evidentemente c'è qualcosa che porta diversi club a non fare un certo tipo di investimento. Questo, ragazzi, è un dato di fatto, perché uno forte viene cercato da tante squadre. Quindi Ken è forte, ma perché non viene cercato da tante squadre? Io non lo so il motivo. Però è un dato di fatto. Quindi, secondo me, a 40 milioni la Fiorentina potrebbe pensarci. Poi io non voglio certamente vendere Ken, non voglio nemmeno vendere Fagioli, visto che naturalmente, cioè, non riesco neanche a anticipare, voglio dire, gli acquisti, figura se voglio anticipare le cessioni, come dice il nostro amico. Quindi però vediamo, se c'è la possibilità si guarderà.
0: Sì, esatto, io vorrei fare anche a tutti quelli, insomma, in tanti ci fanno domande, ma se si vende Ken, chi sarebbe l'attaccante che verrebbe al suo posto? Cioè, in questo momento Ken, la Fiorentina non lo sta cedendo e non stiamo neanche dicendo che verrà ceduto, per cui è difficile, cioè si può buttare un nome così, ma è buttarlo nel mucchio, perché in questo momento non è che ci sono trattative.
1: Non saprei, cioè, se prendono Pellegrino e dovessero vendere Ken, andranno a prendere un'alternativa a Pellegrino. Comunque, insomma, poi c'è anche il concerto, lo sai, vero, di Mastantuono con la chitarra. Ci sarai?
0: Ah, c'è Mastantuono.
1: È arrivato la chitarra.
0: Sì, sì, certo, lo so.
1: Io sto organizzando lui, Neck, tutti insieme. Si è fatto un'edizione del Festival Bar.
0: E fa accompagnamento a Nero Verdi, Siamo Forti.
1: Ha già capito tutto, Franchino nostro.
0: Canta, come direbbe a Sanremo, canta.
1: Fa
0: Neck.
1: Fa un duetto con Patti Pravo.
0: Patti Pravo, Neck e Mastantuono in accompagnamento.
1: Sì, si voglia fare una roba del genere. Sì.
0: Vado avanti con qualche messaggio. Perché l'esterno non è ancora arrivato, ci chiede Simone.
1: Ci sarà un motivo, ragazzi, non è che, cioè, voglio dire, la situazione è in questo momento in evoluzione. Stanno cercando di trovare il giocatore giusto, cioè andiamogli tempo, hanno sempre dimostrato di fare le cose per bene. Ora abbiamo un po' di pazienza, cerchiamo di avere un po' di pazienza. Io sono convinto che faranno un bel lavoro anche sull'esterno.
0: Guarda, c'è Samuele, che era Bezzani, il ragazzo che ieri ci diceva, ci ricordava che Dellungo è un grande numero 9 del Pontassieve, che ci dice Esposito del Cagliari. Lo butta lì. È un'uscita.
1: Come alternativa potrebbe anche
0: però non mi sembra un esterno.
1: No, lui è più centravanti. No?
0: Sì, più una seconda punta.
1: Sì, più seconda punta. Però non lo so. Dai, ora non facciamo nomi quando non ce l'abbiamo. Cioè, ragazzi, tanto voglio dire, andare a dire tanto per dire non è il massimo.
0: Guarda, proprio questo, se lanciateci due nomi reali che ci farebbero fare un ulteriore step per puntare al quarto o quinto posto. A me piace molto Ondoye per
1: quanto
0: riguarda
1: gli esterni.
0: Sì, però
1: io ricordo che l'anno scorso ci siamo salvati a 3-4 giornate dalla fine del campionato, quindi non è che ora quest'anno si debba prendere e tentare di andare subito in Champions League o vincere lo scudetto. Ragazzi, cerchiamo di essere un attimo equilibrati.
0: Ecco, una riflessione seria da questo punto di vista. Questa no, una riflessione seria a questo punto di vista.
1: Ma siamo la macchina?
0: No, il motorino.
1: Allora
0: lucchettato.
1: Allora
0: 125.
1: Sei venuto allo scooter.
0: Sì, io qui sono.
1: Dove l'hai parcheggiato, scusa?
0: Sotto.
1: Allora vuoi allucchettarlo?
0: No, non me la allucchettare.
1: Vabbè, dimmi la riflessione seria volevi
0: fare. La riflessione seria.
1: Sì.
0: Io sono d'accordo con te sul fatto che in questo momento sono cambiati tanti calciatori, che la Fiorentina arriva da un 15° posto e che quindi non sarà fin da subito facile puntare alle posizioni di alta classifica. Dall'altra parte, la Fiorentina ha speso per il secondo anno un bel po' di soldi, ha fatto una squadra che, volente o nolente, non ti dico che ti obbliga a puntare all'Europa League almeno. Come si concilia secondo te questa da una parte delle tempistiche, e anzi un rinnovamento che richiederà delle tempistiche di un certo tipo, dall'altra comunque un rinnovamento di un certo tipo che richiederà delle tempistiche più stringenti. Non so se mi sono spiegato, ecco.
1: Non so cosa risponderti di fronte a tutta questa domanda che mi hai fatto, perché, cioè, come si fa a dare una risposta su una considerazione come la tua? Cioè, nel senso, il mercato non c'ha delle regole.
0: No, ma non era una riflessione di mercato. Cioè, come conciliare il fatto che la Fiorentina ha bisogno... Intanto c'è Tommaso Bonan, che
1: lui si presenta a Pontaema.
0: Sì, l'ha detto, ce l'ha promesso.
1: Cioè, come si concilia, dicevi te?
0: Come si concilia il fatto di dire servirà un po' di tempo per cui questa squadra si debba amalgamare perché sono arrivati tanti giocatori diversi, eccetera, al fatto che comunque con un mercato del genere la Fiorentina non può puntare all'ottavo posto dicendo sì dai, è un anno di transizione, perché insomma gli investimenti e il tipo di investimento fatto vanno in una direzione anche un po' diversa.
1: Ma lo so, però ragazzi, bisogna anche guardare la realtà dei fatti. Facciamolo un attimo, io ho sentito già qualche piccola critica grosso dicendo ma sarà l'allenatore giusto per questa squadra, quindi siamo convinti che questa squadra sia più forte di quanto sia forte l'allenatore. Ma chi lo dice, chi lo può dire, chi lo può stabilire, chi lo può decidere se non in campo? Quindi ora io credo che ci vogliono piedi per terra, perché se no non ci è servita niente l'anno scorso. Cioè, se no quello che abbiamo vissuto l'anno scorso non ci è servita niente. Cioè, oggi cominciare a dire che questa squadra deve andare in Europa è sbagliato. è sbagliatissimo. Non so chi fa questa propaganda anche tra i colleghi oppure diciamo in questa radio, ma chi dice una roba del genere non aiuta la Fiorentina, perché oggi dobbiamo rimanere, perché già oggi siamo già sotto tutti i riflettori, stiamo già dicendo il mercato, la Fiorentina, regina del mercato, la Fiorentina di qui, la Fiorentina di là, quindi si sta già mettendo sulla Fiorentina una grandissima pressione, che è quella di dire se non si arriva almeno quarti o quinti o sesti la stagione è fallimentare, ma non è questo, non è questo, cioè dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo non caricare minimamente di pressione questa squadra, che comunque è ottima dal punto di vista delle sue potenzialità, far sì che l'allenatore possa lavorare nel migliore dei modi e poi vediamo dove si arriva, ma non porre subito l'obiettivo, cioè il tifoso lo può tranquillamente fare e lo deve fare, perché il tifoso è il tifoso, non gli addetti ai lavori. Se gli addetti ai lavori cominciano a dire questa squadra deve andare qui, questa squadra deve far là, secondo me non fai bene della Fiorentina.
0: C'è un ascoltatore che ti fa una domanda sul Sassuolo, però una domanda anche seria, perché sì, dopo che il Sassuolo ha chiuso per Dominguez, perché Lauriente non è stato cercato? Ora non ti giro questa domanda in chiave fiorentina, ma ti aspetti che possa cambiare qualcosa anche da quel punto di vista? Perché insomma, effettivamente il Sassuolo sta chiudendo per Benja Dominguez, un giocatore che più o meno fa quel ruolo là,
1: che è in prestito con diritto di riscatto.
0: Esatto.
1: Però, ma non lo so, io credo che abbiano bisogno di rafforzare un po' la questione degli esterni, perché l'Oriente potrebbe uscire, ma esce solo per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Berardi comunque non è più un ragazzino, magari potrebbe avere anche qualche piccola problematica. Volpato ce l'hanno sempre in rosa, però c'hanno anche in uscita Pinamonti. Loro, è vero, hanno preso Bowie, però c'hanno uscito anche Pinamonti. Io credo che ci sia più l'idea di tenere, voglio dire, delle alternative là davanti piuttosto che vendere assolutamente l'Oriente. Poi è chiaro, se si presenta con 25 milioni di euro e lo vende domattina l'Oriente, ci mancherebbe altro.
0: Bencio Viola ci fa l'attacco. Nick e Nick, un po' sì, ma non esagerate con il vostro continuo e antipatico umorismo, la vostra irritante ironia. Siate seri e fate i giornalisti equilibrati.
1: Benissimo, Ruzzo e via.
0: Vabbè, proviamo a essere seri. Quindi, allora, se siamo seri, bisogna cancellare tutti i messaggi che ci chiedono di chi si compra.
1: Difendo Niccolò Righi, che non c'entra nulla. Io vado avanti con questa mia filosofia, perché per me la radio è questa. Se naturalmente non piace questa mia filosofia, visto che comunque si alterniamo cazzate, diciamo le cose come stanno, a cose serie, allora è chiaruzzola e con quella si è risolto.
0: Proviamo, guarda, visto che mancano 10 minuti, intanto chiedo a Marco di processare gli ultimi messaggi vocali, così
1: processare
0: che li
1: senza processare. Avvocato,
0: ti piace, ti è piaciuto il ti piace,
1: sì, no? Sì, mi piace,
0: ti è piaciuto il processare. Ti chiedo, visto che ormai siamo arrivati nella settimana che ci porta a quello
1: ci
0: che sarà il
1: venerdì,
0: primo
1: a proposito,
0: certo,
1: che ora vai lì? Sei e mezzo?
0: No, fino alle 7 sarò qui con Giacomo Galassi, per cui farò da spalla Giacomo
1: a fare
0: Galassi,
1: la trasmissione che
0: Garisca
1: si chiama?
0: Al vento.
1: No, chi si compra Flash?
0: No, faremo Garisca al vento.
1: Garisca al vento Flash.
0: Quindi alle 19 motorino e via si va allo stadio, per cui
1: 25
0: minuti.
1: Sempre?
0: Cioè, sempre
1: ma
0: lui.
1: C'è 50 per andare a Sassuolo? Lo prendi in prestito da Giovanni?
0: No, è 150, lo cercherò. Vado
1: ma
0: con,
1: perché
0: vengo con Bonanno,
1: Giovanni?
0: Vengo con Bonanno.
1: Vieni con Bonanno.
0: Sì, sì,
1: okay.
0: Si viene insieme.
1: Vai.
0: Ecco, secondo te che Fiorentina aspettarsi contro il Benevento? In virtù anche di tanti in questo momento ballottaggi che si possono creare, non so se vedi anche un Fabio Grosso che possa puntare anche su quei calciatori che diciamo da tempo sono in uscita.
1: Ma io
0: oppure
1: mi aspetto una Fiorentina ancora in costruzione, mi aspetto molto entusiasmo, perché ho visto che 14.000 gli abbonati, 7.000 già i biglietti staccati per la partita di venerdì sera, vuol dire che comunque sia sarà un bel vedere anche per lo stadio, a parte, voglio dire, i lavori che naturalmente ormai ci contraddistinguono da un po' di tempo a questa parte. Però io credo che la Fiorentina farà bene, anche se siamo ancora lontani dalla miglior Fiorentina, per cui ci vorrà un po' di pazienza. La partita che non sarà semplicissima, ma che la Fiorentina ha tutti i mezzi per poter passare avanti nel turno di Coppa Italia. Poi quest'anno c'è la Coppa Italia e il campionato, quindi la Coppa Italia io me la terrei gelosamente vicina, ecco.
0: Sì, sì, è un obiettivo dichiarato, insomma, anche perché la Fiorentina da tempo non solleva un trofeo, e quello della Coppa Italia sarebbe anche forse la via, non voglio dire più semplice, ma sicuramente quella più corta anche per un posto in Europa. Ci ascoltiamo qualche messaggio WhatsApp.
1: Vai.
2: Volevo mandare un messaggio a tutti quelli che hanno detto cose poco carine su Giancarlo Antognoni. Ma come si fa a partecipare a una festa organizzata da una persona che mi ha mandato via dalla cosa cosa che ho amato più di tutto nella mia vita, perché in 5 anni non lo hanno mai chiamato allo stadio oppure a visitare il Viola Park. Scommettete che se la curva Fiesole invita Giancarlo alla festa della Fiorentina senza una persona che è ancora in società, lui sarà disponibile? Come si fa a dimenticare il modo con cui è stato allontanato? Meditate per favore invece di straparlare. Forza Giancarlo.
4: Buongiorno ragazzi, ho una domanda per Grande Cecca, ma l'acquisto di Pellegrino non lo dobbiamo interpretare come un segnale di una possibile partenza di Moise Kean, vero? Grazie.
5: Luca, ma se non ha anticipazioni non sa niente, cioè come fa a dire che comunque c'è la possibilità che Fagioli e Kean se ne vadano? Attenzione in base a che cosa? A qualcuno che gli ha detto qualcosa o è tutta roba che gli nasce in testa a lui così?
6: Grande Ricchi, mi nasce in testa a me la radio, quella di Radio Blu, si può dire perché non c'è più quindi niente, sei bravo perché non vendi fumo. Tezio, non è che francamente vendano fumo, sia di giornali sia di tv. Te giustamente
1: non l'ascoltatore di prima non la pensa come te.
6: Cioè, quando inizia a vedere, hai fatto veramente capeta. Ci può dire, io che ti conosco da allora, hai fatto veramente bene. Quindi complimenti, Nick.
1: Ti ringrazio.
6: Sei veramente.
1: E presto ci saranno altre novità.
7: Stai buoni ragazzi, un andala motorina, sennò arrestano tutti.
8: Nick, e tu lo sai perché Kean non viene cercato dalle squadre? Perché nella sua carriera non ha mai fatto 2 anni consecutivi buoni. E quindi nessuno lo pia. Perché tanto dicono, questo fa un anno bene e quello dopo non si sa mai. E quindi non lo piglia.
0: Questo è un po' di messaggi arrivati al 348.
1: No, dicevo, giustamente, seguivo il ragionamento. Ma... allora ringrazio la persona che mi fa i complimenti e ringrazio anche la persona che giustamente ha fatto un ragionamento logico, dice non è anticipazione perché dovrebbero vendere.
0: Ma secondo me era una difesa nei tuoi confronti, è perché lui si rivolge a un secondo me si rivolgeva a tutti quegli ascoltatori che ti hanno attaccato e diceva perché deve vendervi del fumo se non ha un'anticipazione, perché deve dire. Ma io l'ho interpretata come una tua difesa.
1: Ti ringrazio, ma io penso che invece fosse più polemico, ma è uguale, tanto voglio dire non è che, cioè voglio dire, uno, ribadisco, ci sono fior di giornalisti da ascoltare e secondo me migliori anche di me, quindi io se fossi in voi mi fiderei di altri.
0: No, ma rimanete qui perché poi c'è anche Giacomo Galassi, c'è
1: Costantino Di Coletti, dovete rimanere. Allora fate così, rimanete sempre su questa radio tranne quando ci sono io. Dopodiché andate su altre radio quando ci sono io, quell'oretta. Mi dispiace per Nicco Righi perché gli fate un torto a questo povero ragazzo che merita tanto e quindi colla.
0: C'è chi ci dice basta con la telenovela Antonioni, c'è Dido che ti dice non vendi fumo, peccato. Ora non so a che fumo.
1: Comunque sia, c'ho le marche da bollo, però se uno vuole venire c'ho la marca da bollo, poi c'ho quelle proprio di grassi. No? Che sono proprio quelle conosci, no? Le famose marche a bollo di grassa,
0: quelle rosso-verdi.
1: Sì, esatto. Che sono autentiche.
0: Fagioli, anche con i nuovi acquisti, resta l'unico a verticalizzare con suggerimenti precisi. Ma io credo se Fagioli dovesse essere venduto, io non so, dimmi se sbaglio, non credo sia per natura tecnica, ma sia perché la Fiorentina in questo momento, dopo tante cessioni, ha anche bisogno di monetizzare.
1: Sì, ma non è una questione che Fagioli e Kean sono sul mercato, sono una questione di opportunità. Cioè, non è che la Fiorentina dice oh ragazzi venite qua, tipo la bandierina, allora chiamiamo il numero 7 Fagioli, deve venire qua così lo vendiamo. Non è questo, è che ci sono giocatori importanti che possono aver mercato e di fronte all'offerta importante non si tira indietro la Fiorentina. Questo è il concetto. Poi se vi piace sentirvi dire che sono incedibili per tutta la vita, e io ve lo racconto, come a Di Nardo saluto sempre i suoi nonni,
0: anche perché sì ci stanno ascoltando.
1: Tra l'altro c'è una crostata, quella della nonna di Di Nardo, favolosa,
0: ce la porterà, ce la porterà.
1: Te mi devi chiamare dopo alle 19 per perdere un po' di tempo. Tappabuchismo a livelli mondiali? Ah, perché Nico Santi è lì a ballare con il ricordo di Riccione. Va bene,
0: abbiamo fissato un collegamento in diretta.
1: Lo sai,
0: vai.
1: Posso fare uno spoiler? Di Nardo in Kenya quasi chiusa.
0: È quasi chiusa, va al Nairobi FC?
1: È un'operazione che comunque si ha delle complicazioni.
0: Sì, sì, è vero.
1: Sì, soprattutto dal punto di vista meteo. Però devo dire, per il resto è tutto fatto.
0: Va bene,
1: Farà freschino, sì, sì. Tra l'altro ci sarà anche un tentativo di scalata del Kilimanjaro lato Tanzania.
0: Ok, perfetto. Sì, sì, noi lo seguiremo, faremo anche una diretta ci sul Kilimanjaro.
1: Sì, faremo la 24 ore anche di quella. Sì,
0: certo.
1: Scalata del Kilimanjaro dalla parte della Tanzania, che parte a mezzanotte e finisce la mezzanotte il giorno dopo, e quindi si vedrà vedrà un Di Nardo assiderato.
0: Certo. Senti, ma io fammi chiusare anche sulla tua riflessione per quanto riguarda i giocatori non incedibili. Tra l'altro è stato lo stesso Fabio Paratici a dircelo, cioè quando nella conferenza stampa
1: ci sono 5-6 squadre
0: perché
1: al mondo,
0: poi rileggete anche le parole di Fabio Paratici, perché secondo me quando lui parlò ai tempi sembrava un'intervista, no, che un po', voglio dire, da 0-0, ma comunque che non dava titoli. Oggi secondo me, per vedere come, dopo che ha anche operato sul mercato eccetera, io se fossi in voi rileggerei quelle parole e vedrei come certi concetti che magari sono passati un po' sotto traccia sono emersi, e uno di questi è che esistano appunto 4-5 squadre al mondo che possono permettersi di rifiutare categoricamente di vendere un calciatore. La Fiorentina non è fra questi e quindi ascolterà tutte le opportunità che possono arrivare, compresa per Moise Kean e compresa per Niccolò Fagioli. Poi questo appunto non
1: Tunnels.
0: È che stiamo dicendo che sono ceduti.
1: Tunnels 3, ci abbiamo qualche altro whatsappino audio? Vai Tunnels.
9: Faccia ragione Ceccarini, ma che Kean è forte, Kean è forte fino a un certo punto, bisogna vedere quanto è forte, perché se nessuno lo cerca.
1: Io non ho detto niente però.
9: Sta forza, allora o sono tutti rincoglioniti che pensano che non vale niente, o altrimenti perché non lo cercano?
1: E ci sarà
9: perché
1: qualcosa
9: è rotto, altro. Perché caratterialmente no, è indisponente, il motivo ci deve essere.
10: Ciao Firenze Viola, allora siamo un gruppo dalla Svizzera tedesca, pronti per andare per partire per Reggio Emilia, sciarpe nero verdi viola e forza Sassuolo, forza nero verdi.
11: No, c'ha ragione l'ascoltatore Ceccarini, meno battute più notizie, forza!
0: Questo è il direttore anche, tirata dalle orecchie del direttore.
1: No, vabbè, il direttore noi gli si vuole sempre bene. Certo. Io tanto ve l'ho detto, io la strada l'ho intrapresa e non torno indietro, per cui si va avanti così.
0: Senti, quindi non so, siamo arrivati in chiusura.
1: Cioè, dalla Svizzera, e quindi ci si incrocia lì a Reggio Emilia con loro. Ma per biglietti come si
0: a
1: fa?
0: A Bologna forse.
1: No,
0: forse
1: Dio, però è come si fa poi? Per la curva gli ripeti te i biglietti.
0: Ma glieli anticiperò io. Mi
1: no,
0: mando il
1: senso,
0: PayPal ora.
1: Quanti sono dalla Svizzera tedesca che vengono a Reggio Emilia?
0: Ma non so,
1: però
0: se fanno
1: da Lugano. No, ma che da Lugano?
0: Forse una decina sono quelli.
1: Tu dici, una decina fatta bene. Vengono anche loro gli scooter.
0: Senti, abbiamo un minutino, per cui non so se vogliamo ribadire questa trattativa per Pellegrino in mezzo a tanta fuffa, a tante chiacchiere, a tante biscrate. Posso dire però una cosa, io non so, noi si tirerà tante biscrate, ma insomma io qui vedo da leggere più di 40 messaggi, per cui vi chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori che non siamo riusciti a leggere, però te Nick il dibattito lo crei sempre, quindi questo c'è da dirlo.
1: Questo voglio dire,
0: appunto, mi dispiace
1: di
0: se
1: però,
0: non riusciamo a leggervi tutti, ma veramente servirebbero altrettante
1: se no facciamo
0: ore.
1: Una cosa Nico, dai, lascia il tuo numero di telefono in diretta agli ascoltatori, così chi vuole naturalmente avere, diciamo, dei chiarimenti ti può chiamare dalle 17:30 e poi gli dategli mezz'ora, perché c'ha lo scooter 125, quindi ci vuole mezz'ora per arrivare in quel paese non conosco io, che comunque in quella zona ma che non conosco. Dopodiché dalle 17:30 chiamatelo.
0: Sì, sono a vostra disposizione. Dai, l'ultimo, rifacciamo un aggiornamento più su Pellegrino.
1: Potrebbe essere una serata importantissima per Piccoli al Bologna, da capire appunto se la formula sarà un prestito con l'obbligo di riscatto oppure un prestito oneroso con un diritto di riscatto che dovrebbe portare comunque una cifra di 18 milioni di euro alla Fiorentina. Questo se naturalmente si sposta tutto al 2027, altrimenti ci vorrà un paio di milioni in più, e la Fiorentina ha in pratica, diciamo, un accordo a un passo con il Parma per la cessione di Pellegrino, che arriverebbe dunque con una formula ancora da definire, ma io penso che sia anche qui o un prestito oneroso con l'obbligo condizionato, quantomeno diciamo molto simile a quella che potrebbe essere la formula per Piccoli. E occhio a Kean da qui al 20 di agosto, perché secondo me il Como farà un altro tentativo, che ci crediate o no, altrimenti Ruzzolina gol.
0: Questo è l'ultimo aggiornamento di Niccolò Ceccarini, che io ringrazio per la compagnia. Purtroppo ci salutiamo perché da domani tornerà la carica Niccolò Santi, sono già finite le sue ferie.
1: Poi questa trasmissione lo sai che finisce il primo di settembre,
0: quindi ufficiale.
1: Io non so se resterò in questa trasmissione, perché naturalmente lo sai, da gestire tutta la roba a Sassuolo, tutte le trasmissioni, tutto quanto, eccetera. Però mi sono divertito in questi tre mesi.
0: Bene, sono contento.
1: E ti ringrazio, Nico, di essere stato anche te partecipe di questa trasmissione gol.
0: Io ringrazio te, ringrazio Marco Torelli per aver curato la parte tecnica. Linea a Giacomo Galassi, a Costantino Nicoletti e a 2 ore di Garrisca al vento, dal sottoscritto è tutto. Linea alla prossima. Ciao.
1: Goal.
12: Radio Firenze Viola.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. E di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
14: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca di dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
15: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia, sotto l'1%. Il ministro dell'interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
14: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva all'affondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla Rai la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
15: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
14: L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
15: È tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: 17.06 è martedì, è Garrisca al vento e quindi è quel giorno lì, il giorno in cui insieme al sottoscritto Giacomo Galassi c'è Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
9: Ciao Giacomo Galassi.
1: Galazzi? Oggi mi vuoi chiamare Galazzi?
9: Oggi sarei Giacomo Galazzi.
1: Vabbè, ne hai dette di peggio.
9: Devo dire che Cecca è sordo.
1: Sì?
9: Perché mi sono entrato in studio.
1: Dice
9: con le
1: qualcosa
9: cuffie.
1: Che non sappiamo.
9: Lo sapevate già che era sordo?
1: Ma sì, ma forse quello il problema.
9: Forse
1: è Cecca.
9: Solo quello, la
1: però
9: sordità.
1: È il nostro re del mercato.
9: No, è indiscusso.
1: Noi dobbiamo solo osannarlo e aspettare.
9: E siamo qui
1: novità.
9: Anche questo 11 agosto a parlare di questo rutilante mondo del football.
1: Molto, sai, mi piace molto questo rutilante mondo del football, che è una delle. Ecco, stavi cercando, no, il tormentone della prossima stagione, potresti tornare alle origini.
9: Ce n'è qualche altro in cantiere, ce n'è qualche altro in cantiere. Di sicuro il mood, non so se Tonelli è pronto in regia.
1: No,
9: il mood
1: ci siamo anche a agosto.
9: C'è il mood della trasmissione di oggi.
10: Ma che... Bella!
1: Scrivo!
10: Okay, prendi il telefono!
9: Lo sai cos'è un cavillo? Te lo sai cos'è un cavillo?
1: Sì, però
9: cos'è?
1: Immagino che sia qualcosa di diverso.
9: Dimmi, vediamo, perché oggi sarà una puntata particolarmente alta a livello culturale.
1: Un aspetto legislativo perché? Che va ad incidere su quello che è poi la legge nel suo complesso.
9: Perché bisogna stare attenti ai cavilli. In realtà un cavillo è un animillo che tritta e galippa.
1: Ti giuro, no. Ah, il cavillo invece
9: non
1: è cavallo.
9: Tritta
1: no,
9: e galippa.
1: È bello che io ti do anche delle risposte serie. Mi concentro anche per darti risposte. Va bene. Insomma, come sempre, il mood con Costantino è quello di cercare di farvi distaccare da questa radio.
9: Certo,
1: ma io ho fiducia in voi e resisterete nonostante Costantino. C'è Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Purtroppo per
9: che
1: tutti
9: mi
1: noi.
9: In tutti i miei capricci,
1: malissimo. 348-751-3933. Sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. Lo sapete, con sempre a Radio Firenze Viola. Sempre a Garrisca al Vento. momento, ma quando c'è i Costa, insomma, aspettiamo copiosi i vostri messaggi. Io lo dico soprattutto per non lasciarmi da solo con questo folle del rutilante mondo del football. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Come va la lista dei acquisti, cessioni? Perché ricordiamo, Costa prima delle ferie aveva fatto 10 luglio una lista di previsioni di cessioni o anche acquisti
9: e conferme, no?
1: E conferme da parte dei calciatori fiorentini. Per ora
9: 10/15, avevo detto un numero vicino a 10/15 sulla linea di Angelo Giorgetti. Per ora sì, si sta con la partenza di Braschi in Svizzera. Voglio aprire una parentesi su questo esodo di italiani in Svizzera.
1: Al Thun va.
9: Al Thun, sì, sì, Thun, sono quelli delle bamboline di ceramica. Thun, non è l'azienda.
1: Può darsi, può darsi, ora lo cerco.
9: Ma è legata alla squadra?
1: Beh, guarda, ti ho detto che non so neanche se vedo Thun calcio, Thun bambole.
9: Bambole,
1: dici,
9: sì, della, fanno tutta roba in ceramica.
1: Bambola, ho capito, sì.
9: È una marchia importante. Quindi facciamoci portare dal nostro amico Braschi due oggetti di Thun.
1: Però non mi risulta abbia niente a che fare con la squadra, svizzera.
9: Allora, il discorso è molto semplice. Noi snobbiamo oggi il campionato svizzero, ma lo sai che non più tardi di 48 ore fa ha fatto una bella operazione il nostro amico Bernardo Vitale Brovarone, in partnership con la Piccioli Management del mio mentore Marco Piccioli. Hanno portato un altro giovanissimo giovane che nasce dall'Empoli l'anno scorso, da Spezia, niente poco di meno che al Grasshopper, tale Ferrazza di Firenze, attaccante anche lui. Poi c'era Matteo, mi sembra si chiami, o Mattia, uno dell'Inter, che ora mi sfugge il cognome. C'è tanti giovani.
1: Magari più che il nome era importante il cognome, che Mattia o Matteo dell'Inter, come dire, potrebbe essere chiunque. Era un cognome, ci dava un po'.
9: Vabbè, comunque, vabbè, amici
1: Mattia,
9: da casa,
1: Matteo dell'Inter,
9: ditemi il cognome di questo ragazzo dell'Inter che gioca invece nel Lugano. Hanno stadi belli, perché hanno stadi belli, hanno un campionato che è diventato non competitivissimo ma abbastanza equilibrato e divertente. E comunque vi voglio ricordare che Calafiori, anche lui,
1: Mattia Zanotti difensore,
9: bravo,
1: del
9: Mattia,
1: Lugano.
9: Mattia, non era Matteo?
1: Cioè, con te l'intelligenza artificiale, te i server li fai veramente esplodere,
9: ovvio. Oltre alle librerie faccio incendiare
1: anche.
9: Quindi non snobbiamo il campionato svizzero, perché fino a prova contraria, cari amici da casa di Garisca al Vento del martedì, che siete meravigliosi ovviamente e unici, perché avete un coraggio a seguire queste due ore, che veramente verrete premiati quando riaprirà quel noto locale
1: per azione di coccoli per tutti
9: a gogo. Ragazzi, è un campionato, a noi ci hanno buttato fuori da un mondiale la Svizzera, se non ricordo male.
1: Sì.
9: Tra l'altro.
1: Sì. Cioè, non è che ci hanno buttato fuori al mondiale, non ci hanno fatto accedere al mondiale perché sono arrivati
9: primi. Dovete fare
1: i
9: playoff.
1: Poi sì,
9: che fummo eliminati dalla Macedonia.
1: Sbaglio due rigori.
9: Bravo, ecco. Conseguenza è comunque sì avvilente, perché il campionato svizzero lo guardavamo dall'alto verso il basso.
1: Sì, ora non mi puoi dire il campionato svizzero è meglio quello italiano.
9: Ho detto questo?
1: No, però ecco, vorrei che tu non finissi lì, perché sul campionato turco secondo me ad oggi si può stare a discutere, purtroppo per noi, perché
9: per un vantaggio fiscale.
1: Il Trabzonspor che prende Salah, voglio dire, il Trabzonspor è tipo l'Udinese della Turchia, che insomma prende, vero, vende Ulai alla Fiorentina, quindi i talenti del Trabzonspor poi.
9: Vabbè, ma c'è stato Osimhen prima. Ora va Vlahovic,
1: probabilmente sì, alla corte d'italiano.
9: Tra l'altro, che con quale è esploso poi fondamentalmente.
1: Sì, non
9: vorrei. Quindi, ragazzi, gli altri stanno andando avanti, gli altri corrono. E noi siamo al palo. Che cosa vuol diventare la Serie A? Mi spiegate cosa vuol diventare la Serie A del futuro? Perché io non lo sto capendo, anche se quest'anno. Ti dirò, ho visto degli arrivi anche al Venezia, piuttosto che il Como solito, anche la Fiorentina stessa, arrivi interessanti che provengono anche frutto dello scouting. Però diciamo che gli altri campionati, a parte le infrastrutture, che anche in Turchia, caro Giacomo, c'è degli impianti, sono meravigliosi. Ti ricordi, noi siamo andati a giocare in quella squadra dal nome improponibile, aveva uno stadio bellino da morire, la squadra di Erdogan.
1: Istanbul Başakşehir.
9: Quella lì, bravo. Quindi di conseguenza, cioè, noi siamo fermi al palo ormai da 20 anni. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre raccontato. Il calcio italiano ha avuto un lento inesorabile declino, per non dire tracollo, dal 2008 ad oggi. E non è stato fatto niente. I risultati poi sul campo ne hanno dato la riprova, sia per club che per la nazionale, al netto di un europeo vinto.
1: Però si riparte da Mancini, Malagò, insomma, Ranieri, cioè il nuovo che avanza, e mi piace l'innovazione che viene.
9: Che con te lo consideri il nuovo che avanza?
1: Certo.
9: martello, però ci vuole l'esperienza oggi. Io spero che l'esperienza, perché anche la buttata su Mancini a me mi ha fatto sorridere.
1: Perché?
9: Perché tutti, ah, è andato via per i petrodollari di sì. qua e di là. Ha vinto un europeo, punto numero uno. Ha vinto l'Europa.
1: Cioè, te sei per Mancini?
9: Assolutamente sì.
1: Guarda, parliamo di Fiorentina allora.
9: Ma scusate,
1: c'è Pellegrino che sta per arrivare. Ma perché questo falso buonismo?
9: Dopo parliamo anche di Pedigree.
1: Ah, io voglio chiamarlo Pellegrino.
9: Pellegrino.
1: L'argentino, è come se a te ti chiamassero Nicoleri.
9: Nicoleri.
1: E te sei Nicoletti fino a prova contraria. Sì. Quindi Pellegrino.
9: Però
1: vai.
9: Per chiudere la butade Mancini che avevo anticipato martedì scorso, non facciamo i falsi moralisti. Non facciamo gli ipocriti. Nel momento in cui ti si presenta un'offerta di 10, 15, un milione, tanto gli offrivano lì 20 milioni l'anno per la nazionale saudita, ma è normale che io prendo Baratta, Baratti, Burattini, come
1: Baratti,
9: si dice?
1: L'amico Marco Baratti prende il Burattini.
9: E prendo e vado lì, pace.
1: In teoria ci sarebbero i contratti, sei ancora sotto contratto con l'Italia,
9: vabbè, ho fatto risparmiare del suo paese. Mi è piaciute le parole di Guardiola. Hai sentito Peppe, l'amico Peppe, cosa ha detto?
1: No, ho sentito Mazzini.
9: Non hai seguito?
1: Che
9: allora lui già faceva le formazioni, sì, e sì. Quando gli ha chiesto, ma tu cosa pensi di guadagnare con la federazione italiana? Sì. Vedi quando vi dicevo, perché voi avete, amici da casa, voi avete privilegio. Un privilegio. Non mi bruciare, voi avete una fortuna. Perché le sapete prima le cose, avete la fortuna di poter abbeverare la vostra voglia di calcio, di associati del football, di sapere le cose come devono essere.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini.
9: Grazie a Nicca Ceccarini, ovviamente volevo arrivare a questo.
1: Perché dici che per Pep Guardiola i soldi non erano un problema.
9: Il martedì ti ha preso un andazzo.
1: Pep Guardiola.
9: Allora gli ha risposto così. Ha detto: guarda, dammi un euro meno.
1: È vero, sì.
9: Dell'ultimo selezionatore. Sì. Quando io vi dico che bisogna essere visionari nel mondo, nel rutilante mondo del football.
1: Comunque, effettivamente, Maldini arriva lì e dice: porto avanti l'idea di Costantino, prendo Pep Guardiola. Quando tutti dicevano: no, sei un folle.
9: Lo fai atterrare a Peretola, lo metti su un elicottero, lo porti a prendere un drink da Cosimo, diciamo la terrazza e rufto dell'Eccelsior.
1: Era stanco anche per allenare la nazionale, sì, forse.
9: Ma se gli dai un progetto quinquennale, settennale, ottantennale, decennale,
1: sì.
9: Lui lo poteva anche sposare. Dici: guarda, ti do le chiavi della Fiorentina, hai accanto a te un top manager.
1: Cosa
9: che
1: basta
9: poi,
1: per guardare
9: no,
1: la
9: sintesi,
1: basta.
9: Concludo dicendo: si sono visti, si sono visti,
1: sì, ma si sono incrociati, un paradiso,
9: certo,
1: a Londra fatto...
9: più di una volta,
1: sì, ma non certo per la Fiorentina.
9: GS Visio. Guarda,
1: ma
9: oggi
1: certo
9: è dalla redazione di prima che rischi le mani sul volto.
1: Ma io rischio le mani sul volto solo perché te mi dici una notizia e io provo a verificarla. E te ti arrabbi se uno prova a verificare quello che dici.
9: L'anticipiamo, la spoileriamo?
1: Ma quale
9: dello stadio?
1: Stadio
9: di venerdì?
1: Sì, va bene, certo.
9: Venerdì grande presenza, cornice di pubblico. Ci siamo,
1: ci siamo.
9: Orario spagnolo 21:15, bello.
1: Orario spagnolo, bello.
9: Anche 22, avrei giocato anche le 22.
1: Sì,
9: Fiorentina Benevento del mio amico Floro Flores. Che c'è il figlio, gioca nella Fiorentina, tra l'altro, quindi un derby di famiglia. E sì. Sembra, ci risulta da fonti molto attendibili che Galassi deve ancora verificare che sia stata aperta anche la maratona, quindi andate ad acquistare i biglietti di maratona.
1: Facciamo, siccome non ho avuto tempo, poi ho lasciato
9: è stata aperta la maratona.
1: Se qualche amico all'ascolto prende il biglietto e ci dice se l'ha preso in maratona o lo prende in maratona, secondo Costantino Nicolè, secondo le foto di Costantino, hanno aperto la maratona perché a noi a ieri sera erano 7.000 le presenze.
9: Probabilmente
1: sono cresciute 2.000 o 3.000 perché dovevano essere solo tribuna e curva ferrovia.
9: Invece
1: si aprono anche la maratona, tanto c'è la nuova torre, l'hai
9: bella,
1: visto?
9: Bella, sì,
1: no?
9: Sì, che il pennone verrà.
1: Comunque, Costantino, noi a un quarto d'ora siamo in diretta, non abbiamo ancora parlato della notizia di giornata. La Fiorentina è a un passo dal chiudere per Matteo Pellegrino del Parma. Questo vuol dire che Piccoli va al Bologna,
9: ovvio,
1: con il quale i discorsi sono ben avviati ormai da giorni, e arriva Pellegrino.
9: Piccoli che avevo dato partente a 14, forse ne prendiamo di più, hai visto?
1: Attenzione.
9: Io avevo dato partente a 14.
1: Come ti ho già spiegato, io ho totalmente ignorato la lista.
9: Lo so, lo so.
1: Quindi non mi guardare come,
9: ragazzi,
1: se io sapessi che cosa c'è.
9: Io sono la vittima di questo programma. Voi pensate che sia il protagonista?
1: Dai, sei veramente.
9: Io ho bisogno del vostro sostegno da casa.
1: Senza vergogna.
9: Io sono vittima di questo
1: comunque,
9: uomo qui. Mi schiavizza.
1: Fermo, stai sulla notizia. Sì. Matteo Pellegrino, ti piace? A parte te, non sapevi neanche chi era Romero del Parma. Ho detto
9: non
1: quello del Tottenham.
9: Non mi sputtanare.
1: Mi fai
9: al
1: Tottenham.
9: Non mi sputtanare così
1: clamorosamente.
9: Senti, io mi sto divertendo. In questa estate rovente ti posso dire che
1: Ale ha già confermato. Hanno aperto fatto la maratona oggi. Se andate sul sito della Fiorentina lo vedete subito. Quindi i nostri ascoltatori sono più veloci.
9: Passano sempre prima da noi, capito?
1: Sì. Diciamo, io mi sono affidato a Dinato, dovevo sapere, non c'era speranza di sapere. Poi.
9: Ale, gli ho detto, appena arrivato in redazione, presto, perché fa un caldo a giro, c'è più gente qui in redazione a Firenze Viola, tutto mercato web, che a giro per la città, quindi do noia a tutti quando scrivono, quando fanno. Immaginatevi le due ore precedenti alla trasmissione, cosa non posso combinare all'interno della redazione. Cioè, fastidioso come non si può dire cosa.
1: Uno spillo.
9: Gli ho detto, guardate che hanno aperto la maratona, stanno già facendo i biglietti di maratona. Oh, verifichiamo, hai visto? Ale ha confermato.
1: Confermato.
9: Bene, e noi siamo sempre
1: torniamo a Pecegrino.
9: Pezzo.
1: Scusa, colpa mia, ti ho interrotto, sapevo. Finivamo in lidi sconosciuti. Allora, Pecegrino, vabbè, Pellegrino,
9: bravo.
1: Insomma, me lo vuoi
9: vabbè, ecco, io Pellegrino o Pellegrini si chiama intanto.
1: Intanto la O, questo sicuro.
9: Abbiamo avuto tanti Pellegrini noi alla Fiorentina in passato, lo sai?
1: Ah no, uno.
9: Mi sembra anche un altro. C'era uno avanti il doppio, no, Pellegrino secondo.
1: Ma chi?
9: Le figurine me li ricordo io. Bene, quanti io Pellegrini potrei... abbiamo avuto in Fiorentina?
1: Vabbè, andiamo avanti, queste se ne frega e ci rispondano. No,
9: lo sai che...
1: ma non è dare via un gatto per un gatto, direbbe il mio amico Stefano Prizio, dare via piccoli per prendere Pellegrino.
9: No, perché secondo me, sentite cosa vi dice ora il vostro amico Costa, Pellegrino può essere molto duttile e si può affiancare bene anche a Ken. Cioè, per assurdo, se volesse fare il 4-4-2, che è tanto bistrattato, ma per me è il modulo più bello
1: soggetto,
9: del calcio.
1: Chi lo vorrebbe fare? Pellegrino?
9: No,
1: dice, se volesse arrivare e dicesse 4-4-2.
9: No, se il nostro amico buon Fabio Grosso volesse fare il 4-4-2 con Mastro Antonio a destra e a sinistra eventualmente Gudmundsson, chi arriverà per lui, e i due centrali ci mettiamo.
1: Chi
9: arriva, non ve lo posso dire, Atta e poi a scelta Fagioli o Lali, perché io la voglio una squadra a trazione anteriore.
1: Beh,
9: perché tanto mi schiero qua, poi c'ho già gli esterni che spingono tanto, João Mário e Vale la Pena a sinistra, quindi loro spingono già tanto.
1: Vabbè,
9: io voglio una squadra offensiva,
1: non è che parlavo di, non lo so, Palestra e
9: lascia stare
1: Roberto Carlos,
9: e lascia stare Vale la Pena, che Vale la Pena,
1: a me non è dispiaciuto,
9: e anche João Mário, che tanto bistrattato,
1: però non è che sono esterni proprio offensivi,
9: no,
1: cioè
9: però spingono, arrivano fino al fondo,
1: comunque sì,
9: João Mário soprattutto
1: non sono bloccato.
9: A quel punto io li metto insieme Ken e come si chiama Pellegrino, capito, in modo tale che uno crea gli spazi all'altro, fraseggiano, si cercano, ma soprattutto c'ho qualità dietro, c'ho qualità per l'ultimo passaggio, c'ho qualità per l'imbucata. Cioè, io quest'anno non c'è per nessuno. Voglio vincere tutte le partite 2-0, 2-0. Mi devo annoiare di vincere 0-2, 0-3 fuori casa. Mi devo annoiare di vincere le partite così. O se no, posso fare sempre il 4-2-3-1, che nessuno cita. 4 in linea dietro, con i due terzini sempre che spingono, i due centrali di interdizione Bellini. Quindi ci posso mettere Fagioli. E poi chi c'è?
1: Olai,
9: bravo.
1: Oddio,
9: nel
1: Olai.
9: Mezzo Atta o Mastro Antonio.
1: Fasce?
9: O Atta o Mastro Antonio a destra e sempre Gudmundsson a sinistra o Pellegrino anche.
1: Siamo sulle spalle di Gudmundsson, quindi.
9: Ora sì, io lo do per partente, per me 12-13 milioni Gudmundsson parte. Ma quanto ci risulta o a quanto ci fanno vedere? Perché poi c'è da capirlo il modus operandi di una società, di un dirigente. Intanto sta facendo un capolavoro Fabio Paratici anche nelle uscite, nessuno lo sottolinea, ma ragazzi, ha mandato via una ventina di giocatori tra giovani e meno giovani, ce li abbiamo qui sotto gli occhi, e ancora deve partire almeno altri 4-5 minimo. Ma aperta e chiusa parentesi sull'operato ottimo di Fabio anche nel mercato in uscita, che è fondamentale. Di solito le partite per campionato in passato, alcuni dirigenti, sai, 21 anni solo che lavoro nel calcio, ora lavoro, ho usato una parola non appropriata.
1: Non lavori nel calcio, scusatemi, dove lavori, ma al di là del termine lavoro, però lavori nel rutilante
9: mondo del football.
1: Bene.
9: Tra l'altro qualcuno mi diceva, questa ma sei andato in ferie? Io non, prima in redazione di là non lo cito perché un ragazzo la sta. No, io non vado in ferie, io cambio aria sostanzialmente.
1: Bello.
9: Non vado in ferie,
1: bello.
9: Io cambio aria.
1: Scusa, i messaggi sono già scatenati e poi finisce anche
9: adoro,
1: il discorso.
9: Io
1: adoro, se non so dove stavi andando a parare, non so,
9: no, sulle amichevoli precampionato, te l'ho detto prima a microfoni spenti. Pantalea cosa faceva nella pre-season? Senti oggi che faceva giocare un tempo gli esuberi per metterli in vetrina per venderli. Io mi ricordo Papa Vaigo, che lo seguivo io, fece tutte le tournée, la tournée in Inghilterra giocando titolare.
1: E poi?
9: Fece anche bene, infatti lo portai a Southampton. Vedi? Quindi, cioè, e poi nel secondo tempo, nel primo, fai giocare i titolarissimi che vuoi amalgamare.
1: Ma tutto questo per dire?
9: Per dire che dobbiamo ancora mandare via Nzola.
1: Ma
9: Sottil,
1: che li avresti messi in
9: io
1: campo?
9: Io
1: li ho
9: fatti giocare, Fabian. No.
1: Sì.
9: Io l'avevo fatti un tempo, okay. Poi dici: no, guarda, è meglio se non li vedono. Teniamo i nascosti. Dare, che se almeno se c'è una speranza di non
1: andarli
9: via.
1: Da qualche giorno
9: via.
1: La redazione si sta muovendo per cercare di capire dove sono. Nessuno ne ha notizia. Se qualcuno ha visto Barak Sottil o Nzola negli ultimi due o tre giorni,
9: fateci avere chi l'ha visto. Dica. C'è
1: allora,
9: carino, Nick dovrebbe fare un nuovo appuntamento.
1: È al telefono, Nick.
9: Quindi sta scappando notizie.
1: Attenzione, notizie.
9: No, sta fissando la pizza per stasera a Lampeggi.
1: Bello, bellino.
9: Molto bellino.
1: Però è senza M, solo due.
9: Ah, sì,
1: l'appeggi.
9: Ah,
1: va bene, allora ci sono, siete scatenati già dai messaggi, ci arriviamo 055 77 111 71, però ci ha chiamato Stefano. Allora buonasera.
9: Ciao Stefano.
1: Stefano. E ben
0: trovato. Buonasera.
9: Buonasera a te.
0: Io volevo dire una cosa, approfittare della presenza di Costantino.
9: È un onore.
0: Lui si ricorda l'anno scorso, ma ricordo di sicuro. Dopo che Pradef fece una campagna acquisti, sì. Che aveva fatto una campagna acquisti di
9: È vero. Io me lo ricordo. Io ti dissi
0: che con i soldi di Pradè, sì. Chiunque, cioè chi io sono, son chiunque, no? Poteva fare meglio, perché
9: sicuramente.
0: Con le stesse spese si poteva prendere Guendouzi e Ferguson e andare a dominare il campionato.
9: È vero.
0: Te lo ricordo.
9: Me lo ricordo
0: quest'anno
9: benissimo.
0: Ti dico, finalmente io sono tranquillo, perché c'è un direttore sportivo che invece compra una pippa a 10, compra uno buono a buono, compra uno di prospettiva a 20.
9: Io, se ti ricordi, Stefano,
0: esatto,
9: approfitto della tua.
0: Pensare.
9: No, Stefano, perdonami, approfitto della tua testimonianza. Perché io mi ti dissi anche: guarda, le uniche perplessità ce l'ho sulla valutazione di Som e di Piccoli, se ti ricordi bene, che furono strapagati. Però ti dissi anche un'altra cosa. La strategia dell'anno scorso era confermare i big, e lo fece. Ti ricordi De Gea che voleva andare via, i Gossens che erano comunque volevano andare alla Roma, ti ricordi questi passaggi, Gudunz, che era. E inserire dei giovani di belle speranze da integrare, Nicolussi Caviglia e compagnia cantante. La differenza, sai dove sta, Stefanino mio? Soprattutto, sai dove sta la differenza? Che il contesto oggi è diverso. Cioè, i giocatori bravi che sono stati acquistati, come hai detto giustamente te, arrivano in un contesto totalmente diverso da quello che era quello dell'anno scorso. Al netto dell'allenatore, al netto di tante figure, oggi la differenza sostanziale è che c'è un'organizzazione societaria che valorizza anche i giocatori che ci sono, capisci? Perché io vi domandavo sempre, te lo ricordi Stefano, perché i giocatori arrivano a Firenze anche da con delle aspettative, subiscono delle involuzioni? Cioè, anche giocatori che avevano fatto la Champions, che avevano fatto delle stagioni buone.
1: La chiamavi la sindrome del Viola Park.
9: La sindrome, sempre. Non solo la sindrome del Viola Park, ma la sindrome anche di chi c'era all'interno del Viola Park. Mm. Quindi i giocatori, c'era un po' di anarchia, c'era un po' di dilettantismo. E quello vuol dire tanto, Stefano.
1: Però questo, scusa, prima di salutare Stefano, però vorrei chiederti una cosa, se no l'avrei detta anche senza di te. Chi ti dà la certezza che gli acquisti ha fatto Paratici sono sicuramente dei grandi acquisti?
0: Ma posso dire io?
1: Sì, certo.
0: Posso dire? Per te allora, io ti dico la mia prospettiva. Mm. Se io prendo un Piccoli, d'accordo, prendo un giocatore che è l'Atalanta scartato, poi è andato a Lecce, ha fatto 7-8 gol. Non ci vedo la prospettiva,
9: certo.
0: Io non ho la certezza, però se io compro una Panda, c'ho una Panda,
9: certo.
0: Se io compro una macchina meglio della Panda, che magari o una moto, se il precedente proprietario la vende perché non la usa, perché c'ha avuto un problema, perché diciamo, ci possono essere, secondo me, delle prospettive diverse. I giocatori di Pradè erano a fine corsa, era gente più di quello non poteva dare, e l'anno prima aveva dato il massimo della squadra dove era. Io non ci vedevo prospettiva, faccio un esempio e poi vi ringrazio, e poi vorrei dire una cosa sulla nazionale. Io la vedo così, io vedo Pellegrino un giocatore che si può integrare con Ken,
9: quello che
0: tecnicamente
9: detto,
0: parlando, si può giocare a due,
9: è vero.
0: Quindi mi dà più prospettiva di Piccoli. Non mi interessa se hanno fatto tutti e due 9 gol, ma io Piccoli accanto a Ken,
9: non
0: il pallone ti picchia negli spicchi come in un flipper.
1: No, anch'io, però io ricordo sempre l'anno scorso eravamo tutti entusiasti,
9: vero,
1: comunque dell'estate, viveva la Fiorentina,
9: un allenatore esperto.
0: Però io a Costantino gli ho telefonato, si è fatto la campagna acquisti. Io speravo di andare in Europa, perché speravo che Pioli facesse 4-2 classico, come aveva sempre fatto in vita sua. A me Pioli mi diceva venga a giocare a 3, ti dicevo sia in serie.
9: Bravo.
0: Prima con Palladino giocando a 3 sapeva la media di 3. pere, tre pere a partita.
9: Hai ragione.
0: E con Pioli, guarda un po', si è preso tre pere a partita. E con Vanoli, guarda un po', si è preso tre pere a partita. Guarda caso, incredibile, si è fatto la stessa cosa.
1: Passata a quattro, è cambiato tutto. Stefano,
0: una volta hanno chiesto a Einstein che cos'è un genio. E Einstein gli ha risposto: io non lo so che cos'è un genio, ti posso dire cos'è uno stupido. Certo. Uno che fa sempre la stessa cosa, nella stessa maniera, e si aspetta un risultato diverso. Guarda caso, noi giochiamo da tre con Palladino, con Pioli e con Vanoli, si è preso sempre la media di tre con
1: questo amen.
9: Sì, non ci chiamare una
1: ti
9: volta,
1: salutiamo
9: Stefano,
1: perché sennò si sta 10 minuti.
9: Non ci chiamare solo una volta l'anno, però chiamiamoci anche durante l'anno. Sì, certo. Perché guarda, fa degli interventi molto. L'unica perplessità sul mercato passato, che non voglio rimbangare o riaprire vecchie ferite, però ebbe l'intuizione Ken Pradea alla fine, che tutti noi dicevamo, ma anche lui non l'ha mai strusciato, veniva da due stagioni.
1: Cataldi, Bovede,
9: che ha stesso, è stata un'intuizione. Quindi, vedete ragazzi, poi alla fine, quello che vi racconto sempre io, un buon dirigente è quello che sbaglia meno. Per me è importante il contesto dove metti questi giocatori.
1: Guarda, su questo è anche
9: Paratici.
1: Io dico solo una cosa, Costantino, da questi microfoni, ormai da settimane, io sento troppo entusiasmo.
9: Ma quello va bene, non me lo smorzare.
1: È pericolosissimo.
9: È bellissimo.
1: Sì, però...
9: si vive, guarda
1: deve
9: cosa
1: essere,
9: è successo.
1: Deve essere...
9: No.
1: Allora, se la Fiorentina a novembre, prima in classifica, sono il primo io a dire...
9: A novembre
1: se ne ricordi,
9: parla.
1: Si faceva il percorso per il pullman scoperto. Però ancora siamo all'11 agosto.
9: Non me ne frega.
1: Ancora sono tutti calciatori molto giovani anche, che potranno... Non sbagliare, non hai puntato su
9: c'è qualità,
1: giocatori.
9: C'è qualità.
1: Sì, ho capito, ma
9: non
1: anche l'anno scorso sembrava
9: teoria.
1: Esserci qualità, eppure alla fine non c'era una ceppa. Io dico che mi sembra molto pericoloso a priori dire che tutto quello che ha fatto Paratici è sicuramente
9: ora
1: giusto
9: va bene
1: e geniale.
9: Così. E il tifoso deve, guarda cosa è successo al Trabzonspor a Trebisonda con l'arrivo di Mohamed Salah.
1: Sì, e dove che pensi il Trabzonspor vincerà lo scudetto?
9: Non lo vincerà, ma i tifosi erano tutti allo stadio come eravamo.
1: Allora, anche
9: come c'ero io quando arrivo a Mario Gomez
1: quest'anno
9: lo sai che mi prendo mi posso arrogare il merito di aver coniato la frase giocatore d'aeroporto e giocatore da stazione.
1: E poi tra
9: ricordo?
1: L'altro l'hai rubata a me, Chiara Andrea Bevilacqua, l'hai fatta tu e tutti citano te.
9: No, veramente è stata una mia intuizione.
1: Ma non è vero, eravamo qui insieme una volta.
9: Marco è diventato di un arrogante questo conduttore, giornalista, io te lo dico, non me lo ricordavo cos'è arrogante.
1: Sì, oggi sì.
9: Quindi ho coniato la dicitura giocatore d'aeroporto perché per distinguerlo dal giocatore normale che arrivava. Hai visto che bellezza Peretto la scorsa settimana?
1: Sì.
9: Quello, il calcio si vive di questo, di passione,
1: bene.
9: Di entusiasmo.
1: Una
9: non
1: volta però andato a cogliere un calciatore come Mastantuono che ha tutti i crismi per essere accolto al Viola Park,
9: un talento.
1: Io ti dico, guardo un attimo la Fiorentina e dico un attimo, perché poi
9: certo,
1: un attimo perdi le prime 3-4 partite o fai male e cadiamo tutti in depressione.
9: Bravissimo.
1: Cioè, all'indomani dell'1-1 col Deportivo c'era gente che diceva: ma Grosso
9: certo,
1: sarà in grado, Grosso
9: certo.
1: Non
9: ma
1: sarà in grado.
9: Una domanda mi sono posto anch'io.
1: Va bene,
9: poi è sostenuto da
1: però,

0: Poi ci sono tantissimi messaggi veramente divertenti dai quali arriviamo in un batter d'occhio. Aspettate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 17.33, di nuovo in diretta, avevamo promesso una pausa breve e siamo di nuovo qui, sempre con Costantino Nicoletti, con il 348-7513-933 che bolle nelle mani di Marco Tonelli per i tanti messaggi che arrivano. C'è chi commenta la tua maglietta, Costantino, come Paolo Daccampi, cita la maglietta Newcastle. Bravo. E la cui sigla è NUFC. Mm-hmm. E l'acronimo, secondo Paolo, è Nicoletti ufficialmente fancattista certificato. Poi, grandi ragazzi, complimenti, ci fate compagnia oltre a tenerci informati sulla nostra amata Fiorentina. Questo è un amico che non si firma e che noi salutiamo, però con piacere. Luca dai Castelli Romani dice: Giacomo, il numero uno indiscusso, non ci ha dato una sola esclusiva sul calciomercato. Fallo sbilanciare sul Mister X, sull'esterno offensivo a sinistra.
5: Te lo sai che un paio di operazioni le sapevo prima e non te l'ho spoilerate.
0: Maledetto.
5: Perché non faccio il giornalista di mestiere, i rapporti per me sono fondamentali. Di Atta l'ho saputo 24-48 ore prima che arrivasse, e quell'altro, come si chiama, il terzino, che il suo procuratore era a cena insieme con me la sera prima.
0: Jimenez,
5: bravo. Capito? Quindi quelle, sai, per me sono rapporti fondamentali. È chiaro, se usciva la notizia, la fonte era quasi automatica quale sarebbe stata, capisci? E per me i rapporti vengono prima del darvi delle notizie,
0: però
5: ovviamente
0: non il rapporto con me, cioè no, te non te hai, no, hai detto va bene, chi se ne frega se Galassi se la prende.
5: Galassi oggi la prende.
0: Chi si prende come stanno,
5: non ho le più pallide idee, giuro. Non ho sensazioni, non mi è stato detto nulla.
0: Pensa
5: da qualche direttore,
0: non
5: mi è stato detto nulla da qualche, a me i nomi, io durante l'estate ho sempre fatto nomi di giocatori che sarebbero piaciuti a me. Ti ricordi, ho sempre parlato di Lukumi, che mi piaceva tanto, mi piace il Zizé tanto, cioè di giocatori, quei due o tre che conosco in croce, che poi non ne conosco altri, quelli mi piace rivendermeli, ma sono i miei desideri di mercato, sono le mie suggestioni di mercato. Poi per il resto non mi occupo di mercato, lo faccio part time per divertimento, quindi di conseguenza non ho nomi da spoilerare, diciamo.
0: Il Cavillo tritta, Galippa e slitta e sita gli stichili, e Tuna una graziosa cittadina sulle sponde dell'omonimo lago, vero, e con stazioni sciistiche poco più in alto.
5: Me l'hanno detto, me l'hanno raccontato, vero?
0: Poi dice la sede a Bolzano, ma del TUN,
5: no, dell'azienda,
0: cioè, un altro Marco, credo c'entri poco con la squadra svizzera.
5: Sì, infatti, dell'azienda, che fanno degli oggetti molto molto particolari.
0: Poi, allora, Pellegrino, giocatore normale, sempre segnato poco, ma comunque è meglio di Piccoli.
5: Allora, già questo ci consola, questo vai sicuramente a migliorare, Maurizio, no? Almeno quello.
0: E Alberto dice Pellegrino è molto meglio di Piccoli, più tecnico e fortissimo di testa, può giocare anche in coppia con Ken.
5: Perfetto.
0: Ieri Sauro faceva un discorso giusto su Pellegrino. Ora io non vado in Piazzale Michelangelo seminudo a festeggiare per l'arrivo di Pellegrino, però effettivamente ha delle caratteristiche un po' diverse da Ken. Cioè Piccoli, oltre a non aver mai rubato gli occhi per gli stop di cui parlava l'amico, per il gioco di squadra, anche se poi i gol secondo me

0: qualche modo l'ha fatto.
1: Questo
0: non segnato. Sì, ma io ti dico, anche l'anno scorso non ha segnato tanto. Certo. Però, se consideri i numeri anche degli attaccanti in generale, nessuno ha raggiunto i 20 gol. È stato in media rispetto
1: a paragone Giacomo dell'anno scorso. È sfalsato, non possiamo usare quello come metodo di paragone.
0: No, su di noi no, ma in generale in Serie A nessuno ha segnato tanto. Ci metto che però Piccoli ha delle caratteristiche simili a Ken, nel senso che è comunque un attaccante fisico, un attaccante che forse un po' meglio di testa, però
1: Ken a livello tecnico ha una qualità nettamente superiore a Piccoli.
0: Questo anche rispetto a Pellegrino,
1: sicuramente,
0: a Pecegrino. Però ecco, Pecegrino è quell'attaccante, diceva Sauro ieri, sei sotto nel punteggio, gli ultimi 20 minuti lo metti a fare sponde di testa.
1: Certo.
0: Piccoli no, lo metteva al posto di Ken, perché se mettevi Ken e Piccoli insieme erano parecchio simili, ecco, più simili rispetto a quanto lo sia Pellegrino. Poi voglio vedere le cifre anche di Pellegrino, perché se effettivamente
1: si parla di 15 più 5
0: come, sì, 20 più 5
1: a 20,
0: 20
1: più 5,
0: più 5
1: gli attaccanti
0: però
1: costano, Giacomo, mettetevelo bene in testa,
0: è vero.
1: Poi non li strapaghi come hai fatto con Piccoli, ma costano. È un attaccante sotto i 20 milioni oggi non lo vedi nemmeno, ma non solo, anche più, anche se scendi di categoria c'è Eccellenza e Serie D che cercano attaccanti disperatamente e mettono sul piatto soldi veri, perché sono quei ruoli come difensore centrale che sono sempre più ricercati, diciamo.
0: Chris da Campi ti chiede se ricordi questi vecchi film, La donna nuda con le mani in tasca e Il ghiacciaio in fiamme, Cocomero in salita. Ho paura di sapere che film sono, meno male non li conosco.
1: Questa filmografia la devo verificare, la guarderò nel mio archivio di film.
0: Poi Massimiliano ci dice è stato aperto due settori, per ora sono tre, quelli dello stadio. E Costa ha ragione, maratona aperta, un altro amico.
1: Visto.
0: Silvia ha preso il biglietto in parterre di maratona.
1: Vedi? Brava Silvia.
0: Poi andiamo anche un po' sui messaggi vocali, poi
1: sentiamo.
0: Ci sono anche tutti quelli sui Pellegrini. Pellegrini ti hanno risposto, ma prima sentiamoci due WhatsApp audio.
2: Cosa vi piacerà a Bozzola? Il doppio rutilante, ma ripreso fuori una libreria. Solo sono un vacanzi, in affitto alla libreria non è nemmeno mia, mi tocca anche ripagargliela ora. Una serata, Andrea 61.
3: Grande Elio Pellegrini.
1: Sì, vedi, c'è Regno Pellegrini.
0: C'è anche Davide.
1: Davide Pellegrini.
0: Attaccante del periodo Eriksson.
1: Ti ho detto c'era Pellegrini secondo, mi ricordo. Io dalle figurine me li ricordo.
0: Poi Federico Bollito Viola ci scrive: Bolgia Viola, capitolo stadio. Sarà bellissimo. Più bello di quello di Bergamo. Gradinate vicino al terreno di gioco e spettacolo, rosicate tranquillamente.
1: Ma anch'io lo sai, la penso come
0: avanti
1: l'amico.
0: Tutta.
1: Che alla fine, se non c'è troppe menate, troppi intoppi, alla fine, un rabbercio, ma alla fine è un rabbercio anche piacevole. Già che stai coperto, già che hai dei servizi igienici dove non prendi tetano, è già una grossa miglioria, secondo me.
0: Questo è poco, ma sicuro. Tra Piccoli e Pellegrino c'è due categorie. Pellegrino tra due anni vale 60 milioni. Questa è la profezia di Marco 82.
1: Io voglio crederci, perché ripeto, non lo conosco. Magari sentiremo qualche amico di
0: Parma. Due anni è in Italia, Giovanni Parma.
1: Ma io se non li conosco di persona, non
0: è un torone Casio Toro argentino che con i piedi deve migliorare molto, però di testa è bravissimo e in area.
1: Porta aria nuova,
0: ha segnato,
1: basta. Tanto Piccoli purtroppo è capitato in una stagione infausta e si è portato dietro il fardello dei 27 milioni. Nessuno gli ha perdonato il costo esoso che Pradè purtroppo ha stanziato per questo attaccante.
0: Ma te, da dirigente,
1: dimmi,
0: lo valuteresti quanto paghi un calciatore? Nel senso, effettivamente si dice, no, se uno è buono, chi se ne frega quanto lo paghi.
1: Certo,
0: però
1: chi
0: poi
1: più spende, meno spende.
0: A Firenze, soprattutto, forse dappertutto, ma a Firenze, in cui non ci perdiamo un pelo, il costo del cartellino su tutti, quello l'ha pagato 18 milioni, ti deve dare di più, ma
1: certo,
0: quello l'hai pagato 28 milioni, deve dare di più,
1: ci
0: non
1: deve
0: solo
1: rendere
0: su Piccoli
1: di più, certo.
0: Quindi te lo valuteresti, però una IATA allora la pagai 35
1: certo,
0: milioni.
1: Certo, ma mi aspetto tanto da loro. Ma Dattaccio ha già fatto vedere che può essere un leader in mezzo al campo. Ulai ci ha fatto vedere che c'ha i numeri per diventare un bel centrocampista, che ti fa la differenza, soprattutto nella mediocrità del calcio italiano. Perché guarda, io ho rimproverato tante cose a questa gestione, però non posso dire che i soldi che la Fiorentina ha generato dalle cessioni o dai fatturati o quant'altro non siano stati messi a disposizione del calciomercato. Questo bisogna riconoscerlo, che la Fiorentina ha sempre comprato. Io penso i giocatori che hai pagato te in questi 7 anni non li hai pagati mai in 100 anni di storia della Fiorentina, da Nico Gonzales.
0: Sì, tutti i record di spesa per gli acquisti.
1: Ma già Lirola 15 milioni prima acquisto fu una cifra
0: solo
1: mostra.
0: Quadrado e Mario Gomez si inseriscono un po' nella lista dei 10.
1: Quindi non dico un'eresia, quindi di conseguenza a me il rammarico era tutto il resto, le mie perplessità, la mia critica costruttiva, a volte anche la polemica non sterile, era dettata dalla inadeguatezza di alcune figure all'interno della società, capito? Che purtroppo non facevano rendere al meglio tutti questi investimenti. E quella è la rabbia. Io da imprenditore, se io investo, voglio ottenere dei risultati. È normale che nel momento in cui il nostro editore, con l'ausilio dei direttori Loreto e Lezzerini, hanno preso Lazzerini, prima viene come il portiere Lezzo, mi viene da chiamarlo, hanno preso Costantino Nicoletti, hanno investito dei soldi fuori budget, ma sapevano i risultati che avrebbe portato oltre incendiare le librerie delle case in affitto al mare.
0: Sì, che tanto non è periodo di incendi, di bonus, stai buono Costantino. È un amico chiedeva anche, ma ci arrivo dopo. Se ti pagano, però non ritrovo la domanda.
1: No, ragazzi,
0: arriviamo.
1: C'è sempre l'agenzia di entrata in agguato, non posso rispondere.
0: Guido ci dice: costa 4-2-2-2 fagioli Ulai a Tama Stantuono, che
1: no,
0: è Pellegrino.
1: Come fai? 4,
0: se 2, ne 2, fa uno 2, più 2. Degli altri.
1: Ah, quello sicuramente. Ma già col 4-4-2 ci si diverte. Perché col 4-2-3-1 c'è una giusta copertura, ma è sempre una squadra molto offensiva.
0: Il 4-2-2-2 sulle fasce poraci stanno da soli praticamente.
1: No, sì,
0: terzini,
1: ma tanto proprio. Oggi si muovono. Ma Stantonio è uno che meno lo imbrigli, meglio è. Se giochi un Pellegrino, può girare intorno a Ken si muove. Nasceva esterno al Paris Saint Germain, ha giocato esterno di fascia pure.
0: 17 anni.
1: Quindi c'è, hai giocatori che meno dai punti di riferimento alle avversarie, più ci possiamo divertire. Giocatori che finalmente vedono la porta, magari. Che ti fanno quel passaggio che ci è mancato negli ultimi tempi, l'ultimo passaggio sotto porta. Cioè, io questa Fiorentina voglio. Divertente. E comunque ha una base abbastanza ruvida e rocciosa anche in difesa. Perché Dragusin mi dà delle garanzie di solidità difensiva.
0: Sì.
1: Ieri deve crescere.
0: Siamo sempre al calcio d'agosto.
1: Ovviamente. Penso. Io parlo per l'11 d'agosto, Giacomo. Non ho la sfera di cristallo.
0: Ho capito, però.
1: Però?
0: Neanche a pensare se uno fa delle normali partite contro Deportivo, Queens Park Rangers,
1: tutte
0: e
1: squadre
0: Watford,
1: che comunque erano già più avanti di te
0: Madrid,
1: in preparazione,
0: improvvisamente sia un fenomeno.
1: Squadre che erano più avanti di te in preparazione, squadre che non hanno sofferto quello che hanno sofferto, che hanno sofferto i nostri giocatori nei primi 10 giorni.
0: La stagione della Fiorentina inizia parzialmente venerdì e di fatto il 24 agosto a Roma, in cui vai subito a fare una partita molto difficile,
1: certo, un'avversaria tostissima
0: che ha cambiato pochissimo e che quindi sarà agguerrita con Gasperini.
1: Sì,
0: ora
1: ha preso Molina, come diciamo,
0: Molina come terzino, è pronto a prendere Mora, Rodrigo,
1: cioè,
0: Mora, questo
1: Mora,
0: talentino
1: giocatore del Benfica
0: portoghese, che non so
1: del
0: se
1: Benfica
0: ci sarà
1: del Porto.
0: Del Porto.
1: Ah, del Porto.
0: Non so
1: preciso.
0: Se ci sarà, cioè se il 24 agosto sarà già abile e arruolabile, però è sicuramente, insomma, interessante, soprattutto ha cambiato poco, perché a parte Celic, insomma,
1: sì,
0: ha confermato
1: sì.
0: più o meno
1: bisogna
0: tutti,
1: vedere
0: ha preso Castro in
1: Gasperini,
0: attacco,
1: certo.
0: Insomma, sono
1: ma che sia difficile non lo metto in dubbio, però c'è delle sensazioni positive nuove, c'è un'aria nuova, c'è un entusiasmo nuovo, hai dei giocatori che comunque vogliono sfruttare alla grande questa opportunità che gli sta dando la Fiorentina, hai un allenatore che si vuole finalmente consacrare con questa opportunità che gli sta dando la Fiorentina, hai un dirigente che vuole riconquistare la forza e la credibilità che aveva prima dei problemi che ha avuto e dei 3 anni londinesi, quindi c'è tutta un'alchimia. C'hai un Goretti che vuole crescere ulteriormente, c'hai tutto un management che vuole crescere ulteriormente, c'hai un Alessandro Ferrari che vuole anche mettere un po' sottoterra qualche fesseria che ha commesso nel passato, quindi c'è tutta una serie di fattori che ti portano ad essere particolarmente ottimista e positivo in questa fase della stagione, capito? E ancora il mercato deve terminare.
0: E come? Mancano più di 20 giorni.
1: Infatti, 20 giorni esatti.
0: Claudio si scrive: vogliamo vincere tutte le partite, non si è vinto gli ultimi due campionati messi insieme. Garba il 4-4-2, bravo Costa, e poi sei un grande Nicoletti, non vado in ferie, cambio aria, gli è piaciuto a Claudia. Poi...
1: È vero Claudia, non ho bleffato, lo dico, è vero? Lo puoi essere testimone.
0: Sì.
1: Io non vado in vacanza o in ferie,
0: che
1: io cambio
0: lavori,
1: aria.
0: Guarda,
1: stamattina mi ha chiavato un dirigente di una squadra importante, ma che fai, vieni a Londra a trovarmi? Ho detto col fresco ti raggiungo. No, ma vieni, ora è già fresco. No, quando ho voglia di cambiare aria vengo a trovarti, capito?
0: Bello, però devo dire, guarda Costa,
1: dimmi amico mio,
0: te lavori comunque.
1: Sì,
0: hai,
1: voglio far finta di non mi
0: di lavorare,
1: piace, sì.
0: Però voglio dire, ti vedo lì che chiami, c'hai due telefoni,
1: di relax,
0: che
1: sto
0: relax,
1: facendo anche delle operazioni molto interessanti con dei giocatori argentini, ma io mi fa piacere anche questo, diciamo, questo alone di mistero.
0: Vabbè, poi c'è da dire, sì, non fai 12
1: non
0: ore,
1: no.
0: Non ti ammazzi di lavoro,
1: la
0: questo,
1: mattina
0: questo
1: i telefoni spenti fino alle 11, 11 e mezzo. che si sappia questo.
0: Bene, quindi alle 11:30
1: si accendono con calma, dopo che magari sono andato in bagno, ho preso già il primo caffè, e allora iniziamo a leggere, vediamo se c'è qualche WhatsApp interessante, qualche cazzeggio, qualche cosina da fare di qua e di là. Poi con calma.
0: Vabbè, chi se ne frega della giornata? No, di
1: magari
0: erano
1: curiosi, gli amici da casa.
0: Magari no, invece.
1: Volete sapere quanto sto in bagno, per esempio?
0: No, no. E invece voglio sentirmi altri due WhatsAppati al 348-7513-933.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, di Pellegrini io me ne ricordo tre: Ennio. Claudio, che era una punta, sì, nella stagione 84-85, veniva dal Napoli, e un altro con Agroppi era il fratello di Luca Pellegrini, quello che ruppe la gamba ad Antognoni.
1: Oh, yeah.
2: Comunque, se si mette bella, manca la fine, cioè, fratello, che cosa stai facendo? Niente. Ammazzo il tempo.
3: Buonasera, sono Mauro. Ma invece provare a giocare un improponibile 4-4-2 in cui diversi giocatori sarebbero fuori ruolo, eventualmente in alternativa al famoso 4-3-3 o 4-3-2-1, si potrebbe anche tentare un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro le due punte e Attarri portato nei tre di centrocampo.
1: Mi piace.
3: Che ne pensate?
1: 4-3, l'avevo pensata, non l'ho detto, ha ragione l'amico.
0: Partiamo dal presupposto che per Pellegrino ancora non è chiusa, siamo veramente nelle fasi avanzate, però non è che c'è un accordo totale. Col calciatore sì, manca quello col Parma.
1: Che mi riguarda. La prima fase di mercato è stata caratterizzata da tanti frustrati, li chiamo io, leoni da tastiera, che siccome molti addetti ai lavori, voi giornalisti, il buon Nick non azzeccava un nome, non perdevano tempo a puntare il dito contro di voi, perché non ho azzeccato un nome. Io vi ho sempre spiegato che le dinamiche del calciomercato sono veramente allucinanti, assurde, che chi decide di fare informazione in riferimento al calciomercato è veramente un eroe. Ma visto che le ultime operazioni avete anticipato abbondantemente i nomi che si trattavano, come mai questi leoni da tastiera, questi fenomeni da baraccone non vi riconoscono il merito di dire: ah, però di Pellegrino ne avete parlato un mese fa, di Mastantonio è uscito un nome un mese prima, capito cosa ti voglio dire io? Questo mi fa rabbia a me, perché come sempre nella vita, se fai una cosa fatta bene la sanno in 10, se la fai fatta male la sanno in 1000. A me ancora oggi mi ricordano il fallimento dell'Ascoli avvenuto nel 2013, che a parte fu un capolavoro, aperta e chiusa parentesi, con amarezza dico io, perché un fallimento non è mai una cosa piacevole, ma nessuno racconta mai i progetti che ho sviluppato successivamente, i trasferimenti importanti che ho fatto, i club che ho risanato, i passaggi di quote che ho fatto e quant'altro, perché questa è la nostra tendenza. Cioè io vorrei che cambiasse, e chiudo questo monologo, anche la mentalità di noi tifosi. Cioè, bella che deve essere libera, ognuno deve essere libero di esprimere il proprio pensiero, però essere un pochino più sereni, più leggeri quando si parla di Fiorentina, Giacomo. Cioè, c'è una cattiveria a giro. Sarà il caldo, sarà i cantieri, sarà il traffico. Però a volte leggo questi frustrati della rete che si improvvisano giornalisti perché poverini non hanno avuto la fortuna di studiare, forse, o di fare la gavetta come hai fatto te, o di fare un certo tipo di percorso formativo, che si improvvisano pseudo opinionisti o giornalisti infamando tutte e tutti. Portate avanti la vostra linea editoriale, dite la vostra come faccio liberamente io, come ho sempre raccontato io, e la gente vi apprezzerà o vi criticherà in modo costruttivo ma è maleducato su quello che dite. Vi è piaciuto l'amico di prima? T442 per me non è proponibile, perché anche c'è un fondo di verità, metteresti dei giocatori fuori ruolo, ha detto una cosa sacrosanta. E il 4-3-1-2 è più intrigante, sempre a trazione offensiva, ma dà anche più spazio ai terzini di spingere col 4-3-1-2, capisci? Che poi retrocede un centrocampista, che chiaramente ti fa l'appoggio un centrocampista. Però parliamone sempre con serenità e leggerezza. Ecco, la cattiveria,
0: tanti problemi nel mondo,
1: ecco, bravo.
0: Che i giornalisti possono non anticipare una notizia,
1: ma chi se ne frega,
0: diciamo,
1: poi ora che le anticipate, guarda caso, nessuno tende a sottolineare: ah, però di Pellegrino non avete parlato, quanti Pellegrini hai visto sono usciti fuori? Poi
0: un amico diceva: tra Pradè e Corvino di Pellegrini ne hanno portati diversi alla Fiorentina, però il riferimento non era...
1: Condivido le virgole, non Pellegrini cognome, no, ma giocatori,
0: ma diciamo,
1: bravo,
0: come sta.
1: Sono d'accordissimo. Anche
0: Guido
1: se
0: da Cortona, se non ho capito male, il Costa le vuole vincere tutte, già mo levagli il fiasco, questo ne era arrivato
1: bene,
0: un altro.
1: Allora, vi concedo un pareggio con il Lecce. in casa a Firenze e una sconfitta a Lecce, quindi 4 punti in meno.
0: Facciamo pareggio e pareggio.
1: Pareggio e pareggio.
0: Sì, è buono.
1: Vabbè, ma due pareggi non servono a nulla in Lecce per salvarci. Una vittoria bisogna regalargli la mia
0: Lecce.
1: Ah,
0: facciamo semmai una vittoria a Lecce e la vittoria al Franchi.
1: Va bene, una vittoria alla vittoria. Mi hai convinto, bravo Giacomo, sei un ottimo
0: Marco amico. Da Bilbao ci scrive: è vero che Parati ci ha convinto tutti i suoi acquisti a venire a Firenze dicendogli che anche il Costa ci va? Non è male.
1: Siete dei fenomeni.
0: Costa, ma ti pagano? Ecco, era un Marco. Oggi sono scritto 62 marchi, bellissimo. E poi ti chiede anche: ma riportare Nico Gonzalez a Firenze?
1: Ma la Juve lo potrebbe dare in prestito. Microfoni spenti, si diceva di là in redazione.
0: È mancino. Allora, a me il fatto che sarebbe impraticabile.
1: No,
0: però,
1: come si chiama l'amico Marco?
0: Tanto siamo
1: Marco,
0: tutti Marco.
1: Tu, allora non sbagliamo oggi. Marco, io per i cavalli di ritorno voglio facce nuove, ve l'ho sempre detto questo, vero? Questo me lo devi dare atto. Sia a livello manageriale che a livello di giocatori ho sempre avuto il desiderio di conoscere storie nuove, esperienze nuove. Ci abbiamo la Pilar Fogliati, ora giro per Firenze, c'è, che ti posso dire, Mastro Antonio a giro per Firenze. Io voglio facce nuove.
0: È Tuono.
1: Ah, Tuono.
0: Mastantuono.
1: Ah, ecco perché sui social facevano Tuono, Fulmini e Tuoni. Ora ho capito. E che c'entra il Tuono con Mastro Antonio? Ora c'entra.
0: Perché si chiama Stantuono e non Mastantonio.
1: Detto questo, io sono per volti nuovi, anche sconosciuti. Mi porta un esterno che non abbiamo mai sentito nominare, che viene dalla Georgia. Azzardiamo.
0: Guarda, dalla Georgia potremmo andare per San Germain a prendere Kvaratskhelia, a questo
1: per esempio,
0: punto,
1: un nome sconosciuto.
0: Sconosciutissimo.
1: Tanto senti, l'anno scorso abbiamo toccato il fondo, amici miei, diciamocelo chiaramente. Si è toccato veramente il fondo l'anno scorso. Solitamente la regola dice: quando hai toccato il fondo c'è sempre la risalita, no?
0: C'è anche chi dice: quando hai toccato il fondo inizia a scavare, però ognuno la vede come vuole. Salutiamo Claudio, ci ha mandato su WhatsApp un'immagine di Pellegrino senza dire altro. Poi ciao, la cosa straordinaria è che arrivano giocatori importanti senza essere in Europa.
1: Ecco, altra considerazione che andrebbe, è una bella chiave di lettura.
0: Qualcuno si chiede: ma che gli dice per convincerli?
1: No, lui sa fare il suo lavoro, cioè, è bellino Fabio, cioè ci va a cena fuori un Fabio, ragazzi, è piacevole, l'avete visto anche in conferenza stampa, fa non so quante riunioni il giorno, mi raccontano quei ragazzi del suo staff e tutto, cioè io penso che ora sono questi giorni 2 riunioni al giorno, 3 riunioni al giorno.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ora
1: ovviamente, però vuol tenere tutta la situazione monitorata a livello comunicativo, a livello anche gestionale di tutto l'ambaradan. Infatti io ero uno di quelli, uno dei pochi, che aveva proposto al buon Alessandro Ferrari di fargli organizzare una bella cena con Giancarlo Antonioni, lui,
0: tra
1: Ferrari e
0: il
1: Paratici.
0: Tuo ottimismo
1: Io rimango
0: particolare.
1: Sempre per il buon senso.
0: Io guarda, non insisto,
1: le guerre generano i morti.
0: Sì, ma Antonioni ci andrà e Antonioni ti va a dire non ci va. Ma il Costa ci va,
1: tra l'altro, sì, io ci sarò.
0: Bevi dopo, tra 5 noi siamo in pausa.
1: Ma non lo so cosa ho mangiato oggi, non sto digerendo stranamente con questo caldo.
0: Senti, non ci va Antonioni ora. Io
1: per me ci va, il buon senso alla fine prevarrà, parteciperà sicuramente, non so sotto quale forma, anche se parecchio avvelenato, incazzato, anche l'altro giorno la Virginia mi sta incazzato. Guarda, Giancarlo incazzato, io non l'ho mai visto e lo conosco da tanti anni. Mi ha sorpreso anche il video messaggio di Batistuta, devo essere sincero. Poi non so gli amici da casa cosa ne pensano.
0: Perché ti ha sorpreso?
1: Nel senso che lui più che altro ha fatto un appello per la partita del 2 di settembre, che è una partita organizzata dai ragazzi di Operazione Nostalgia in partnership con la Fiorentina.
0: Sì.
1: Bellissima.
0: Vabbè, però
1: iniziativa.
0: È quella la
1: ma l'evento non è quello, è del centenario.
0: Beh, insomma.
1: La festa è il 29 agosto, Giacomo. Il 29 agosto si
0: però
1: celebra.
0: C'è anche la partita.
1: Ma la partita è il 2 di settembre.
0: No, dico il 29 agosto.
1: Sì, certo,
0: c'è anche la partita.
1: Quindi
0: sì,
1: o magari a livello di marketing gli è interessato di più spingere la partita del 2 di settembre, perché adesso guadagna, lui c'è business, che Operazione Nostalgia non fa le cose per beneficenza, in buona sostanza, diciamo, anche se poi magari forse devolveranno qualche cosa a qualche associazione. Però non ha parlato, cioè io avrei detto: ragazzi, allora ci vediamo il 29 per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, che immagino ci saranno degli eventi collaterali alla partita, no? Dopo
0: c'è
1: la partita,
0: il pranzo a Viola Park.
1: Il pranzo come per i 90. Poi li portano con i van, con le navette, tutti allo stadio,
0: diciamo,
1: sfilata.
0: Per i 90 era più semplice, da Campini
1: Sì, era, attraversavano.
0: Attraversavano,
1: poi c'è la cosa, c'è la partita, e poi penso ci sarà qualche celebrazione dopo la partita, no?
0: Immagino.
1: Si gioca alle 18 apposta, 18 e 15, si anticipa la partita per fare lo show dopo. Però mi aspettavo dicesse Mati: allora ci vediamo il 29 per festeggiare i 100 anni della mia amata Fiorentina. Il 2.
0: Do
1: per scontato che ci sarà anche il 29, ovviamente. Me lo auguro, voglio augurarmi.
0: Basta.
1: Se no diventa fastidioso sto centenario.
0: Ma guarda, sono sicuro.
1: Diventa fastidiosissimo sto centenario.
0: Lo è. Comunque, allora, sì, abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Volenterissimo.
0: Non so se andare. No, vado ai messaggi.
1: Vai.
0: Ale è d'accordo con l'amico che ci aveva chiamato Stefano. Peccato che quando si diceva di passare a 4 in difesa propinavano la supercazzo, non è il modulo ma come si interpreta il professore del calcio, chi contestava passava e quello voleva il male della Fiorentina.
1: Sono d'accordo, ha ragione, bravo,
0: sono d'accordo. Poi sul fatto
1: bisogna essere obiettivi, onesti intellettualmente, quando diciamo cagata anche noi tifosi come noi addetti ai lavori non c'è nessun problema di conoscerlo in maniera educata, però divertente, anche ironica, civile, non con quella cattiva. Costa ha detto che Giacomo Galazzi
0: ti fa ridere sto Galazzi,
1: mi piace, mi
0: fa veramente ridere, va bene. Poi Daniele Del Cabana, che salutiamo,
1: come
0: ci
1: no,
0: dice
1: ciao,
0: buongiorno
1: Dani.
0: Mitici conduttori, tre da sapare sidos della Fiorentina sono ad ossigenarsi i polmoni, ci ma il ghiacciaio di Grassina sotto l'ala protettiva del Cecca, molto bene. Poi Leolino Dal Ponte dice sì che la Fiorentina la sua storia ha avuto due Pellegrini e zero Pellegrino. Poi bravo Paratici su Piccoli, perché o chiede l'obbligo oppure
1: certo,
0: nulla, ci
1: certo.
0: Manda una notizia del collega Matteo Moretto che insomma parla di come la Fiorentina voglia fare l'obbligo di riscatto a
1: ragazzi Paratici, poi ne parliamo la sondora di Riffo di Raffa, ha già portato una trentina di milioni in cassa della Fiorentina, non sono pochi,
0: 30 dici?
1: Più o meno di Riffo di Raffa, fra obblighi e cose varie.
0: Sì, una quindicina solo Moreno e Beltran.
1: Ma fai te.
0: Fai 12-13. Poi però arriva
1: la scelta
0: lunga.
1: 2 milioni e 2 Lucchesi. Fazzini 800. Sì. 2 milioni Harder. Moreno 500.000. Gossens 2,5. 1,2 Braschi, 1,5 Balbo, Favasuli 4 milioni, sembra sia addirittura d'arrivo, quindi sì, anche lì un merito. Valentini 2,5, Comuzzo 1, Bianco 1, di Stefano 300, sono un'altra decina di milioni, anche 12.
0: Sì, però a 30 non ci arrivi, tra l'altro ci hai messo anche Moreno in questi, che io te lo citavo tra i 7 milioni, perché più o meno l'obbligo...
1: No, 5,5,
0: basta.
1: Più 500 di prestito,
0: sì.
1: 6.
0: Sì.
1: Finale.
0: Va bene, secondo me 30 milioni sono
1: ci arriviamo,
0: tanti,
1: ci
0: però...
1: arriviamo. Abbiate
0: bene.
1: Fede, ancora c'è da vendere. Dodo, Fabian,
0: dice anche
1: Gudmundsson. 16-14 di Dodo, 12 di Gudmundsson, sono altri 30. Che va a 60.
0: Sì, sì, e poi invece spendere sull'unghia, pagavo solo a TA,
1: certo,
0: una formula un po' particolare, però
1: sì,
0: il resto invece sono tutti.
1: Oddio, anche Vieri 15 milioni tu l'ha pagato,
0: quello è vero.
1: O la I26 tu l'ha pagato. Io la pagavo 27.
0: Sì, è vero. Sì, comunque
1: l'ha speso, ma ci sono i soldi, non è un problema. E credetemi, non è che li tira fuori Joseph di tasca sua. Hai sempre chiuso i bilanci in attivo, puoi splafonare perché è l'unica azienda dove puoi per concederti debiti il calcio.
0: Sì.
1: Poi qualcuno mi spiegherà perché. Non l'ho mai capita questa cosa.
0: Noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di questo.
1: No, quando stai in piacevole compagnia.
0: Tizio ha detto: ma come passa il pomeriggio quando c'è il Costa? Beato te, per me sembrano infinite queste due ore.
1: Interminabili.
0: Però siamo a metà, dai, siamo ancora vivi. Ho fiducia anche che sopravviveremo alla seconda ora. Per scoprirlo, restate con noi.
1: Ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vicepremier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
6: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pistato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono e lavorano all'estero, ma tornano periodicamente nel paese di origine.
5: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
6: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
5: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
6: Siamo allo sport col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 d'orso e D'Ambrosio con i 100 a stile libero. Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 a stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18.30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico. Arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1.57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni.
5: È tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: seconda ora di Garisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, soprattutto con Costantino Nicoletti, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, con il 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. In una giornata di grossi passi avanti sul fronte Pellegrino dal Parma in arrivo a Firenze, accordo con il calciatore, manca ancora quello con il Parma, con cui si discute soprattutto sulla formula più che sulle cifre, che saranno tra i 20 e i 25 milioni di euro. Però è chiaro che al di là del mettere un diritto oppure un obbligo, anche le condizioni dell'obbligo poi sono dettagli non da sottovalutare. Con Piccoli che invece va sempre in Emilia Romagna, ma va nel capoluogo, a Bologna, anche qui siamo abbastanza avanti sulla trattativa. Bravo di che? Piccoli dice andare a Bologna.
1: Mi piaceva come stavi raccontando le cose. Bravo.
0: Beh, potresti, guarda, potremmo continuare con questo format, sono, qui riesco a parlare.
1: Io sono un abbonato di prima fila, sono un privilegiato.
0: Un privilegiato, vivi. È come vedere dipinge la Cappella Sistina praticamente. Bravissimo. Dal vivo.
1: Chi l'ha fatta?
0: Insomma,
1: la
0: Piccoli l'ha fatta, se non sbaglio, Pongracic.
1: Sì, a sì, 7 sì, milioni. Prima... Lui se parte, parte a 7-8 milioni.
0: Ok, ci e sono te parte?
1: È uno della lista dei partenti.
0: Perché scusa, ora poi prego, mi hai già interrotto, quindi è già finita tutta la discussione, ma tanto più o meno credo e spero di avervi aggiornato per quello che sappiamo. No, in difesa, cioè, ma secondo te si inizia con quattro difensori, potenzialmente tutti e quattro titolari?
1: Si adattano, qualcuno si può anche adattare. A parte non sono quattro, sono cinque.
0: Perché cinque?
1: Perché te c'hai Dragusin, Vieri,
0: Pongracic e Ranieri.
1: Pongracic, io ci metto anche Valdepena.
0: Ma Valdepena è esterno, basso,
1: sì, va bene, anche Coso, anche, sì, va bene. Anche Coso, Gio Mario, il difensore.
0: Sì, ma sono esterni, Ranieri. Io ti parlo dei centrali. Sono
1: Ranieri, fai il campionato della Coppa Italia, te non è che devi averne 12.000.
0: Appunto, per questo ti dico, ma secondo te si inizierà con questi quattro
1: ma
0: centrali?
1: Sì, ma sì.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Con quattro, però qualcuno applaude, come direbbe Sato.
1: Certo, Pongracic applaude, rischia di applaudire.
0: Secondo te applaude Pongracic.
1: Non si ripiglia,
0: secondo me, perché
1: è molto
0: Dragusin
1: particolare. Guarda, sarebbe forte Pongracic. Mm. Però mannaggia, c'ha questo carattere che non riesce a emergere se non è coccolato, se non è al centro del progetto. Quest'anno c'ha Dragusin sicuramente davanti. Rischia di avere Vieri sicuramente davanti, che lo tiene a fare? Se è già così leggerino caratterialmente, no? Anche l'anno scorso, tra problemi fisici e cavoli e mazzi, ha giocato veramente poco anche l'anno scorso, almeno che non mi ricordo i numeri esatti. C'è sempre Cospo, che devi capire che roba è giovane, dal Barcellona, è stato tenuto fortemente, a dispetto di quello che si raccontava in un primo momento, capito? C'è ancora Fortini in rosa? Ci sono i difensori, devi alleggerirla sta batteria di difensori te. Ti rientra poi Parisi, che come lo consideriamo Parisi, esterno d'attacco o difensore sinistro?
0: Secondo me è esterno d'attacco come decambio per Mastantuono,
1: anche,
0: però vediamo
1: anche,
0: un po'
1: ma
0: cosa.
1: Si può adattare a farti anche il terzino sinistro, nasce terzino sinistro.
0: Sarebbe sì, il suo ruolo. Va bene, 055 77 111 71 c'è niente po' di meno che Alvaro. Buonasera Alvaro.
1: Grande Alvaro. Ma perché ci chiami sempre da una
0: grotta,
1: da una tomba, da una grotta? Esci da questa grotta.
2: Sento sono un cazzo su poesia.
1: Ah, due quadri,
0: non si sente, non
1: due
0: si sente
1: quadri,
0: benissimo.
1: Se no rimbomba.
0: Ma magari
1: Alvaro,
0: la bocca più vicina alla cornetta, insomma,
1: raccontaci Alvarone mio, raccontaci.
2: Ma ascolta, dove è andato il mio Cellini? L'hanno mandato via a Grazia.
1: È fermo, ha voluto star fermo un anno, si è preso l'anno sabbatico. Poi vediamo, Marco Cellini, ex bomber dell'Albino Lef, capocannoniere di Serie B, ha un negozio bellissimo in piazza Edison dove c'ha il veterinario, cibo per cani e per gatti, e vediamo, può rientrare in corsa sicuramente perché ha un gran bel profilo, lui è il suo secondo Andrea Cristiano, anche lui ex calciatore storico dell'Ascoli. Vediamo Marchino, il tuo bomber, chissà che non rientri in corsa, chissà caro Alvaro.
2: Ho sentito anche il tuo figlio, lo chiamavo un po' di volte, Carlo,
1: certo,
2: come ospite.
1: Certo. Te lo saluto Alvaro, l'hai visto crescere te Carletto,
0: lo salutiamo. Ti salutiamo anche a te,
1: ciao Alvarone, stai al fresco e non uscire nelle ore calde, bevi tanta acqua, mi raccomando, ok? Già detto Alvaro, ma c'ha Ferruzzi si è sintonizzato, quindi
0: bene,
1: è già collegato con noi
0: dall'Alabama,
1: lui ci ascolta dalle West Virginia.
0: Certo,
1: West
0: salutiamo Virginia, assolutamente. Poi torniamo sui messaggi.
1: Vai.
0: Allora,
1: guarda cosa abbiamo portato oggi.
0: Vent'anni a forma di cuore. Bellissimo. Ciao, ci scrive un altro Marco. È incredibile che sia il 65esimo Marco che ci scrive.
1: Sono nomi di fantasia.
0: Ora, se vai a comprare una maglietta, la puoi scegliere. Ken, Attama, Stantuono. Ritroviamo l'emozione e passione, così sarà tutto più bello. Perdere fa parte del percorso. Certo. Chi non lo capisce, si dia al tennis che ora va di moda.
1: Io sfondo in pieno la teoria di Marco.
0: Spondiamola. E Fabrizio ci aveva anche scritto: ma fatemi godere ora. Se sto calmo e poi c'ho male, prima 4 partite vado in depressione.
1: C'è
0: uguale.
1: C'è il tempo per avvelenarci e per arrabbiarsi. C'è il tempo. Mi auguro di no, che non accada quest'anno. Che finalmente. Che poi noi fiorentini siamo particolari. Se vediamo una squadra, come ho sempre detto, che suda la maglia, che comunque ci diverte,
0: guarda, con questo clima non c'è,
1: non c'è problema, non c'è, non si corre il rischio,
0: basta farli.
1: Se i 90 minuti ci fa divertire e magari purtroppo non arrivi il risultato, però vediamo delle belle giocate di Tono, di Tuono lì, come si chiama, vediamo la bella giocata di Vale la Pena, vediamo una bella giocata di Atta o di Olalì, Olalì Olalà, usciamo comunque soddisfatti. Ci girano amareggiati perché non abbiamo centrato la vittoria, abbiamo solo pareggiato. Però se la squadra ci dà, non lo so come spiegartelo, ci dà quel friccicolio, quel brividino, quell'adrenalina, ditemi voi cosa ci deve dare questa squadra, usciamo comunque soddisfatti noi fiorentini.
0: Vabbè. Poi Galassi, il pullman scoperto per lo scudetto, lo fissi te.
1: Bravo.
0: Siete Andrea, dice anche: salvate il soldato Costa, farlo lavorare la settimana di Ferragosto, peraltro l'unica in cui lo fa, è crudele.
1: Questo è un messaggio sensato.
0: Ma questo sarebbe farlo lavorare, cioè venire qui con le sue liste a sparare bischerate.
1: Ovviamente. Bravo l'amico che si è firmato, citiamola.
0: Andrea,
1: finalmente qualcuno che ha capito veramente il senso
0: il
1: della vita.
0: Il valore di chi.
1: Non
0: di
1: ho
0: chi
1: potuto
0: lavora.
1: Cambiare aria questa settimana, vedi?
0: Questa settimana,
1: certo, ma la cambieremo più avanti.
0: Bene, noi ora cambiamo aria con altri due WhatsApp. Vai Tonellone.
3: Galassi, ma come mai tu sei sempre negativo come fattori? Perché tu c'ha la sindrome di fattori?
4: Marchino da Lodi, no, non capisco i miei colleghi tifosi che si lamentano del cambio Pellegrino Piccoli, perché secondo me sono due giocatori molto diversi e Pellegrino secondo me ha un'utilità tre volte tanto Piccoli. Piccoli era una brutta copia secondo me di Ken, un po' più lento, un po' più macchinoso, eccetera eccetera. Pellegrino certo non è tecnico, ma quella cosa che negli ultimi 20 minuti, 25 minuti, se stai perdendo, se stai pareggiando in casa con una piccola, vuoi vincere, qualche cross in mezzo magari te la risolve. Idem se stai vincendo, che magari nei calci d'angolo avversari un giocatore di quella stazza può essere utile, ecco. Non capisco davvero, secondo me è un upgrade.
1: Sì, sono d'accordo, perché ti dirò di più. Piccoli, messo in un altro contesto magari, potrà fare dei numeri nella sua dimensione. Non mi sembra che nella sua storia
0: abbia doppia cifra ci va,
1: ecco, ma non fa 25-30 reti a stagione, non fa il Luca Toni della situazione.
0: Difficile, ecco. non impossibile nel calcio
1: ragazzi, può accadere di tutto, però messo Piccoli in un contesto totalmente diverso, magari con una squadra che gioca in un modo totalmente diverso, può essere un attaccante anche che può dare delle soddisfazioni. Su Pellegrino. Oi, quando fai così, guarda, ecco, mi mancava questa tua espressione di dire so cavoli tuoi, decidi te come chiamarlo. Detto questo, sul nuovo che arriverà dal Parma, diciamo così, sì, magari può essere, ha detto bene l'amico l'ultimo WhatsApp, può essere quell'upgrade in più per lui personale, ma anche per tutta la squadra, insomma. No? Mi guarda quella faccia.
0: Va bene, sì, no, rispondo al primo amico che diceva perché sei negativo. Ragazzi, io
1: non è negativo,
0: non
1: già
0: sono negativo, certo non
1: è
0: sono.
1: È positivissimo.
0: Io non sono esaltato.
1: Sei pragmatico te.
0: Sì.
1: Ecco, Giacomo è pragmatico.
0: Mi sembra
1: Giacomo è quella persona, per esempio, io sono eclettico.
0: Eclettico?
1: No.
0: Non sai cosa vuol dire eclettico?
1: No.
0: Cioè uno che sa fare tante cose.
1: Io non so fare tante cose.
0: Sì, però forse non è in questo momento.
1: In questo caso.
0: Cioè te dicevi
1: io
0: uno che si fa cavalcare.
1: Estroverso.
0: non so cosa vuoi dire di preciso, però
1: te diciamo... sei pragmatico, razionale, sì, ragionevole.
0: Sì, sì, te sei più...
1: Io sono più farfallone.
0: Farfallone.
1: Ti piace farfallone? Oh,
0: sì, assolutamente, perché io...
1: È giusto equilibrio, ma deve essere così.
0: Guardo al resto della Serie A, vedo gli 11 della Fiorentina e sono giocatori che mi stuzzicano, però guardo A, la carta d'identità di tutti i calciatori.
1: Sono giovani.
0: Sono giovani.
1: E mi
0: B,
1: piace.
0: Anche il fatto che in tanti il campionato italiano non lo conoscono.
1: E ci
0: penso Ulai, Valdepeñas. Certo. Sì, ci garba, ma sono incognite. Sono incognite che non mi danno garanzie sul fatto che la Fiorentina oggi è meglio di... salutiamo Andrea Giannattasio.
1: Con un bel baffetto.
0: Scusa un secondo. La Fiorentina, anche cavalcando entusiasmo, secondo te è meglio dell'Inter? È meglio della Roma? È meglio della Juventus? È meglio del Milan? È meglio del Como? È meglio dell'Atalanta? Perché cominciano a essere tante le squadre.
1: Anche prima Giacomo però. Quando facevamo la griglia di partenza,
0: assolutamente,
1: io te l'ho sempre messo davanti a noi il Napoli, ti ho sempre messo davanti
0: Napoli,
1: a noi la Juve,
0: mi sembrava che fossi
1: ti ho sempre messo davanti a noi, però sai,
0: mentre io non credo la Fiorentina sia meglio di settimo ottavo posto, io dico facciamo i caroselli perché la Fiorentina oggi può lottare per il settimo ottavo posto, io
1: è
0: ancora non me la sento
1: sesta inaspettatamente.
0: Poi Ulai, pur essendo giovanissimo, dimostra tutte le sue qualità,
1: ovvio,
0: fin da subito,
1: ovvio,
0: Atta
1: ovvio,
0: dimostra anche tutto il bello che ha fatto Osier, sono
1: forte,
0: pronto a essere sorpreso, a dire e vai, però non vedo certezze nel fatto che la Fiorentina oggi lotti per la Champions.
1: Ecco. Quando tutto funziona, quando tutti si remano nella stessa direzione, hai visto cosa successe in quella stagione e quando morì la buonanima di Giobarone con Palladino, comunque che arrivammo sesti. E inaspettatamente. Te non era una squadra quella che avresti dato per sesta in classifica.
0: No.
1: Perché arrivava dei nomi nuovi, Gossens, De Gea, che era fermo da un anno.
0: Ti dico anche
1: Ken,
0: come dici te tante volte... come sei arrivato sesto, insomma c'è una stagione faticosissima,
1: io sono prima a dirtelo, certo,
0: faticosissima, poi
1: qualcuno
0: questo è successo di tutti
1: in barca, certo,
0: avevi fatto 8 vittorie consecutive un po' a caso,
1: non l'hai strusciata per 2 mesi e mezzo,
0: ecco,
1: quell'anno lì,
0: insomma non è che è stata una cavalcata trionfale che ti ha portato al sesto posto,
1: però io mi faccio leva forte della mediocrità della Serie A. Allora dico, se il buon Paratti ci ha puntato sulla qualità, ma guarda che baffetto c'ha Giannattasio.
0: Ma datore, ci penso dovresti essere in ferie. Che ci fai qui? Va bene, domani.
1: Stai
0: baffetto.
1: Bene col baffetto.
0: Particolare,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Un Giannattasio col baffo vi sorprenderà prossimamente.
0: Sì,
1: ve lo dico.
0: Bene, c'è già attesa per il suo ritorno lunedì. Va
1: col
0: bene.
1: Baffetto, attenti.
0: Ok, detto questo...
1: Detto questo, ti dicevo... io mi auguro che sia una squadra leggera. Che si diverta a fare calcio. Ecco perché la mia unica perplessità, e qui esce la mia vena polemica, è Fabio Grosso. Cioè, non vorrei che Fabio, purtroppo inesperto, anche se gli è stato creato, come vi avevamo anticipato, un team di spessori intorno, compreso al netto dei suoi fedelissimi, ecco, non gli metta troppe briglie a questa squadra. La imbrigli. Mm. Questa è una squadra che non va imbrigliata, secondo me.
0: Non va imbrigliata.
1: Va lasciata proprio libera. Ah, divertitevi, il calcio amore, butti la palla e via. Non deve, ecco, Fabio deve sbagliare il meno possibile nel dare le pettorine quest'anno.
0: Cioè, ad esempio, Flaco Viola, e spero che si possa affrontare questo tipo di discussione senza dire ma se no tu sei gobba, nel senso, affrontiamola in maniera normale. Ha ragione Nicoletti, cavalchiamo l'onda, in griglia di partenza meglio solo forse l'Inter. Ecco, secondo me non esiste oggi in griglia di partenza solo l'Inter e forse...
1: Come si chiama l'amico, come si chiama?
0: Flaco Viola.
1: Flaco, mitico Flaco. Guarda che noi, lo sai, guarda, ti dirò una cosa ora che ti farà imbestialire, ma tanto mi diverte anche a volte farvi imbestialire. Mm. Lo sai chi è che sta facendo anche un discreto mercato totale, che si sta rinnovando tantissimo?
0: Chi?
1: In Venezia. Noi non le seguiamo quelle realtà,
0: perché
1: io per lavoro.
0: Farci imbestialire?
1: Perché magari come l'anno scorso vi raccontavo del Como, tutti, ecco, ora è arrivato, il Como ci passa avanti, il Como, ti ricordi?
0: Sì, però
1: il tifoso,
0: mi sento di dire che oggi
1: così.
0: Nella griglia partenza il Venezia
1: è dietro di noi. Ma oggi ne parti diverse dietro di te, lo sai Giacomo?
0: Guarda, arrivare settimo ottavo vuol dire comunque fare 62-63.
1: Io non
0: mi accontento,
1: come non si accontenta Fabio.
0: Ma allora tu resti, secondo me...
1: Un anno poi arriva a settimo ottavo, io devo tornare ad essere la Fiorentina fastidiosa degli anni d'oro, degli anni 2000, 90, 2010,
0: che ci auguriamo
1: che
0: tutti
1: per la Champions.
0: Però io ora non vedo nella squadra attualmente a disposizione di Grosso compreso...
1: C'hai, allora c'hai,
0: chi c'hai?
1: Il miglior portiere della Serie A.
0: che l'anno scorso tanti d'accordo. Criticavano perché non usciva, lascia perché perdere, comunque lascia. Nei primi mesi ti ha fatto delle papere che hai dovuto pagare.
1: Sai cosa dobbiamo fare noi a livello mentale?
0: Cosa?
1: Dovremmo fare un grosso sforzo. Guardate, per dirvelo io, che sono sempre stato molto ipercritico, non consideriamo l'anno scorso.
0: Va bene, ma dico, ma anche io apprezzo tantissimo De Gea, ma ti dico, oggi secondo te è davvero il portiere più forte in Serie A? Secondo me no,
1: in Serie A
0: si
1: se va via anche Suzuki.
0: Vabbè, no,
1: c'è Mitsubishi.
0: È più forte Suzuki De Gea.
1: Certo.
0: Però Maignan, per esempio, San Germain, per me è più forte. I portieri del Napoli più o meno ora Meretti fa qualche mischera, però sono sul livello di De Gea, non
1: comunque
0: dico,
1: è uno dei tre portieri più forti della Serie A, e fin lì ci siamo.
0: Sono dei cinque. Anche Martinez dell'Inter, secondo me non è tanto più debole di De Gea.
1: Uno dei cinque ti va bene? Sì, siamo sempre da top five.
0: Siamo solo sui portieri.
1: C'è Dragusin, che è in fatto di esperienza e di conoscenza del campionato italiano, non si discute.
0: Va bene, però non giocava neanche al Tottenham.
1: Non giocava al Tottenham, anche
0: male,
1: di stagione balordi.
0: Ma io ripeto, sono tutti giocatori che mi stuzzicano. Io non ho certezze, ok? No, perché se no, Dio no.
1: Nella vita, amico mio, c'è solo una certezza. Il resto sono tutti.
0: Va bene, però oggi vedo l'Inter e ho la certezza. Sia una squadra che parte per lottare per lo scudetto.
1: Sarà capace di ripetersi?
0: Vabbè, ho capito, una piccola percentuale la devi lasciare. Io dico che in questo momento vedo ampie percentuali di incertezza nella Fiorentina.
1: Sulla carta, fai conto, sulla carta te hai Napoli, che sicuramente bisogna vedere l'impatto di Allegri su Napoli.
0: Però è una rosa più forte.
1: Certo, è anche un allenatore molto più importante del tuo. C'hai l'Inter, che è la detentrice del titolo, la dobbiamo mettere per forza. Mi lascia qualche perplessità, ma farà bene, te lo dico oggi, il Milan. Mi lascia qualche perplessità, ma farà bene la Juventus. Non mi lascia perplessità, farà sicuramente bene l'accoppiata Giuntoli-Sarri all'Atalanta, e sono sei. In queste sei devo capire Gasperini secondo anno a Roma che impatto avrà. Però con queste togli, allora togli cinque squadre, poi c'è un gruppetto noi ci siamo anche noi che se la gioca per il sesto posto in giù.
0: Guarda, sono d'accordissimo, però poi
1: ci gira
0: anche
1: tutto
0: ottavo,
1: bene può arrivare a quinto come può arrivare a ottavo. L'obiettivo è tornare in Europa, ma se arrivo ottavo quest'anno è l'inizio di un percorso di crescita, come ha detto Paratici. Io posso arrivare un anno quattordicesimo,
0: guarda,
1: ma non mi deve, non come nel passato che celebravamo tanti di noi, non io, i settimi posti. E io non li celebravo.
0: Anche te.
1: Mai celebrato un settimo posto? Guarda, mi alzo e me ne vado.
0: No, vabbè,
1: indietro.
0: Così fa per ruzzare. Però sono d'accordo. Infatti, per questo a me piace il mercato della Fiorentina.
1: No,
0: mi dici, oggi già puntiamo solo l'Inter è più forte di noi, ti dico
1: ma
0: no.
1: Ma poi lo fece già l'anno scorso. Mi ricordo come oggi c'era chi non ci hanno messo nella lavagna.
0: La famosa frase di Pioli, credo.
1: Piccino, mi è dispiaciuto tanto per Stefano Pioli. E poi, se eri curioso, magari un giorno qualcuno ce la raccontasse cosa è successo. Però rimane il fatto che l'anno scorso anche le aspettative erano alte, ma l'anno scorso ormai guarda, per dirvelo io, mettiamo in archivio, c'è da mettere in archivio 7 anni, purtroppo più i 3 ultimi della gestione precedente con una società in vendita. Sono 10 anni che noi dobbiamo archiviare, amico mio.
0: archiviamo come 10 anni. Su WhatsApp va bene allo 055 77 111 71 c'è Roberto. Buonasera.
1: Ciao,
0: Roberto.
1: Robi.
0: Ben trovato.
2: Buonasera. Pronto?
1: Sì, ecco, ci sei Roberto. Ci sei.
2: Ok, vi posso fare una domanda? Vedo che state criticando Grosso, sai, non avete fiducia su Grosso.
0: No,
2: questi acquisti che hanno fatto, se ci fosse stato il mitico Sarri, cosa sarebbe cambiato?
1: Avevo qualche garanzia in più, no?
0: Bella domanda,
1: bella
0: ti rispondiamo
1: domanda,
0: però
1: grazie.
0: Vorrei chiarire, nessuno
1: ha criticato Grosso,
0: io il discorso che faccio lo faccio proprio per difendere Grosso,
1: ovvio,
0: perché
1: io per sostenerlo.
0: Qualcosa potrà sbagliare anche lui piccino,
1: io ho detto che se devo avere qualche perplessità dettata dall'inesperienza, però Paratici, come vi anticipai in tempi non sospetti, cosa ha fatto? Gli ha detto a Fabio Grosso: portati 3 o 4 tuoi fedelissimi, il resto ci penso io.
0: Non staff,
1: e gli ha portato un preparatore portieri profilo mondiale.
0: Però scusa, guarda, ne abbiamo parlato tanto. Sarri ti darebbe più certezze, più sicurezze.
1: Certezze, sì. Certo, un allenatore.
0: A me non necessariamente.
1: L'esperienza.
0: Avrei lo stesso.
1: Però,
0: spirito.
1: Amici miei, l'esperienza nella vita a qualcosa deve servire, no?
0: Sì, però dall'altra parte anche Sarri ha diversi lati che lasciano un po'.
1: Sì, però qualcosa
0: ha
1: vinto.
0: La totale non flessibilità. O vai così, o un po'
1: ma
0: vinco.
1: Si è adattato allo titolo, amico mio.
0: Sì, però sempre il 4-3-3 mettendo cancellieri comunque.
1: Sì,
0: esterno.
1: Ma si adatta. Comparati, comunque ha vinto uno scudetto. Sardi, non ce lo dimentichiamo.
0: Cosa avrebbe dato più?
1: Ma l'esperienza. Poi non voglio l'allenatore dinosauro, state attenti. Però ci vuole il giusto equilibrio e la via di mezzo. Perché noi si passa da l'allenatore dinosauro allo sconosciuto emergente. Ragazzi, nella vita esiste anche il grigio, non c'è solo il bianco e il nero, e c'è anche il grigio.
0: E secondo te grosso è questo?
1: Grosso è in quella fase che oggi deve una società alle spalle, ha un management importante alle
0: secondo
1: spalle.
0: Secondo me è anche una carriera
1: alternata.
0: No, come risultati ok, ma dico come esperienze
1: internazionale non. Quindi per lui oggi è l'occasione della consacrazione Firenze per lui.
0: Sì.
1: Perché gli è stato fatto un mercato sontuoso.
0: Com'è il mercato?
1: Suntuoso.
0: Suntuoso? Bellissimo. Suntuoso e meraviglioso.
1: Punto. Gli è stato fatto un mercato suntuoso. C'è un Viola Park strepitoso. C'è una piazza infervorata. C'è tutte le alchimie giuste per far bene. Ora è di essere bravo anche lui. Cioè, non voglio metterlo. Non è una critica. Va messa anche su chi va là.
0: D'altra parte, grosso quando viene a Firenze, voglio dire, si aspetterà un po' di pressione. Questo
1: ovvio,
0: sì,
1: da Sassuolo,
0: è Sassuolo
1: a Firenze, ragazzi. A Sassuolo c'è
0: ci mancherebbe
1: il
0: altro.
1: Corrierino dei Piccoli che parla di Sassuolo e una radio di condominio. Punto.
0: Bene. Francesco ci scrive: siamo passati da Bonaventura a Caglieconna, agli Atta e Ulaim. Ma come si fa a non essere esaltati? È cambiato il contesto. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 2 DS soli, Corvino e Pratellare. È cambiato. Siamo passati dalla depressione all'entusiasmo. Io sono contento quando mi alzo la mattina, la prima cosa che faccio è leggere le notizie di mercato in attesa del colpo di mezzanotte. Attualmente è a Marina di Pisa e noi lo salutiamo, Francesco.
1: Quant'è che chiedevo questo io? Facce nuove, ve lo ricordate?
0: 3 mesi.
1: No, ma guarda, oggi sei insopportabile.
0: 32 giorni.
1: Feluz, chiamaci dal West Virginia a sostenere le mie teorie.
0: Se non si passa il turno venerdì, voglio vedere tutto questo entusiasmo. Scrive Maurizio da Santander. Pace. Dite a Costantino che Corvino e Prades sai quanti pellegrini hanno portato. Ecco, era Lorenzo da San Giovanni Valdarno. Poi Chico d'Arezzo.
1: Grande
0: cosa
1: Chico.
0: Serve a un maiale che va all'estero?
1: Cosa
0: il passaporco. Poi Dido dice: ogni mattina in Kenya, appena sorge il sole, Di Nardo sa che dovrà correre più veloce la gazzella se non vuole morire di fame, perché Di Nardo andrà in Kenya tra qualche giorno col bellissimo progetto Ranieri Salvini, no? Che poi va nelle non sono favenzo ma nelle baraccopoli a portare il pallone. Costantino, salute. Domani c'è l'eclissi, salute.
1: È vero, c'è
0: mi raccomando, guardalo occhio nudo. Questo è l'invito. Andrea ti chiede se può venire a lavorare con te.
1: Certo, mandami il curriculum, possiamo parlarne, ti inserisco.
0: Poi c'erano anche tutte le freddure di Alessio da Scandicci, ma deve aver scritto altri messaggi, quindi mi ha finito in cima alla lista. Non riesco. Eccole. Qual è il colmo per un signore in sede a rotelle? Fare il passo più lungo della gamba. Che cosa hanno in comune una prostituta e una padella? Entrambe fanno gonfiare la salsiccia. Perché l'arancia non va a fare la spesa? Perché mandarino. Come fa un pomodoro con la tosse? Ketchup.
1: E
0: il Tampax al preservativo, se ti rompi andiamo tutte e due in pensione. E cos'è una battuta? La tuta di Batman. Questa davvero non l'ho capita. Bene, comunque.
1: Poi
0: avanti. Ciao, io sono con Giacomo tutta la vita. Per gioire e godere ci sarà il momento giusto. Questa valle da Sesto Fiorentino.
1: Intanto,
0: avanti tutta.
1: Facciamoci un'estate serena, un mercato.
0: E invece ha ragione
1: tanto.
0: Nicoletti. Questo era quello che diceva solo l'Inter, meglio di noi, ma ce n'era anche un altro che diceva. Va bene. Programma Costantino con Ceccarini e poi la depressione va via. Jack, psichiatria, Viola, molto bene, hanno psichiatra Viola. Andiamo in pausa poi per in vista dell'ultima parte di questo Garrisca al vento. Sì, ci andiamo un secondo. Tempo di questa è
1: Tonelli. Ha fatto partire la base top.
0: Tonelli è pazzo, lo sai. Tonelli è pazzo.
1: Tonelli,
0: pausa e poi torniamo.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a casa.

0: e 38 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Peta, peta.
5: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
6: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
4: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Sembra incredibile, qualcuno diceva che non ce l'avremmo fatta, invece siamo arrivati all'ultima parte di questa trasmissione, quindi ormai, male che vada, alle 19 Tonelli qualcosa si inventa, anche solo con i vostri messaggi. Sì. Ci siamo, nonostante la presenza di Costantino
9: Nicoletti. Ci
8: Nicoletti,
9: siamo, no?
8: Il caldo,
9: sulle mani,
8: le pubblicità dei nostri direttori, che veramente forse è meglio se fanno i giornalisti, Madonna, piuttosto degli attori.
9: Loretta è aggressivissimo, parte, Loretta deve stare attento ai labbrati,
8: aggressivissimo.
9: Allora, ci dici chi è la voce nuova, ci sì. Siamo o no?
8: Vabbè, però insomma, d'altra parte sono giornalisti e non attori, quindi sì, fanno ovvio, anche troppo, ovvio, ecco, quindi ovvio, applausi da parte mia per tutta la nostra squadra di Radio Firenze Viola, così.
9: Per fatta, così, bravo, così, ce lo
8: mettiamoci, quant'altro, mettiamocelo dentro.
9: Vedi Giacomo,
8: che vedo?
9: Abbiamo sofferto talmente tanto l'anno scorso che oggi ci attacchiamo veramente a qualsiasi cosa per nutrire delle speranze, delle illusioni, e questo è il bello della passione di essere il tifoso, di fare il tifoso di calcio, capito? Quindi di conseguenza io capisco il tuo pragmatismo, il tuo, te sei un giornalista della Madonna, te lo devo dire, lo sai che te l'ho sempre detto, però lo meriti.
8: Sono di Radio Firenze Viola, però ovviamente la Madonna,
9: vabbè, però potresti ambire anche,
8: brutta,
9: anche
8: brutta.
9: A te ambire anche sì, a redazioni più importanti tipo la Madonna, per tipo, caso. Tipo la Madonna, e quella radio, come si chiama la radio?
8: Maria.
9: Radio Maria, Maria. Ovvio,
8: sì,
9: Madonna,
8: sì. Bene, quindi detto prossimo questo, passo da te a Radio Maria è veramente il diavolo dell'acqua santa, il famoso diavolo dell'acqua santa.
9: Quindi di conseguenza ora fai bene a fare il giornalista, a trovare anche qualche pulce, perché è giusto trovare le pulci, ce ne sarebbero di pulci. Guarda, ti dico una cosa che non è nelle mie corde. Lo sai che questo rinascimento viola, questo risorgimento viola, questo nuovo avvento, questi volti nuovi, queste facce nuove, questi cambiamenti anche a livello societario, fanno passare in secondo piano anche una delle mie grandi cavalcate, che era la cessione del club, ti ricordi?
8: Sì,
9: io
8: certo,
9: sempre
8: ti hai venduto
9: predicato
8: la Fiorentina almeno 18 volte negli ultimi 3 anni.
9: La verità nemmeno una, però diciamo che sì, so che è sempre stata
8: di cessione, perché offerte ci sono state.
9: Bravo, e anche respinte tra l'altro. Quindi di conseguenza qua la fa passare in secondo piano anche lì. Chi se ne frega chi è il gestore a questo punto, se fai le cose fatte bene, no?
8: Certo.
9: Che tanto, capite, non è che me ne frega se c'è Joseph a capo, la signora Catherine strepitosa, che è sempre stata quella che era un passo di fianco, ma era veramente lei che dava equilibrio anche a volte alle uscite un po' esuberanti del nostro buon Rocco. Quindi di conseguenza, guarda, passa in secondo piano anche un'ipotesi di passaggio di quote che avverrà comunque, però passa in secondo piano in questa fase della stagione.
8: Allora, due domande per te. Una, prego, è di Simone, che ti chiede cosa ne pensi di Pellegrino, e l'altra da Paolo da Montespertoli, che ti chiede invece cosa pensi del fatto che i ragazzi della Primavera non è rimasto nessuno per la prima squadra dopo aver vinto lo scudetto.
9: Allora, cosa penso? Quello che vi ho sempre raccontato, che della squadra Primavera Campione d'Italia, che comunque è un risultato sicuramente prestigioso, non ce n'era nemmeno uno pronto per la Serie A.

0: meglio, non era pronto per far affrontare un certo tipo di Serie A. Tu dovevi rilanciarti, come ho detto prima, venivi da una stagione disastrosa, disastrosa sotto tutti i punti di vista, quindi sarebbe stato un azzardo troppo alto. Ha investito sì in profili giovani, ma profili già che hanno esperienza internazionale, qualcuno ha fatto anche i mondiali e quant'altro. E questa è la prima cosa. Bene che vadano a giocare, e cambierà anche la mentalità, penso, nel settore giovanile, l'abbiamo capito anche già con l'arrivo di Andreazzoli. Magari non vinceremo nulla, pace, ma magari troveremo qualche giocatore che ti può dare profitto o ti può essere utile per la causa della prima, per gli obiettivi della prima squadra.
1: Intanto, tra l'altro, qualche minuto fa è ufficiale il passaggio di Riccardo Braschi al Thun, certo, ancora al mancava Thun. L'ufficialità, anche se poi sì, Braschi sì, stesso sì, aveva già salutato in un bellissimo messaggio alla Fiorentina.
0: Salutiamo due tifosi DOC, siamo tutti tifosi DOC, ma ce n'è due ragazzi che un giorno voglio chiamare in diretta, perché io penso il numero di trasferte che hanno fatto questa coppia, te non puoi capire, Giacomo. Sono la Stefi e Simone Pigna, due miei amici d'infanzia, col Pigna siamo cresciuti in via di Coverciano 1, quindi li saluto, ci seguono, un abbraccio, sono già carichissimi per l'avvio della nuova stagione, si staranno già organizzando. Ecco, sono due di quelli che hanno sofferto tanto quando furono vietate le trasferte, ti ricordi quando ci fu la squalifica per le trasferte? Perché io penso loro, correggetemi se sbaglio, Stefi, Pigna, scrivetemi, io non so che numero di trasferte avete fatto voi, ma io penso sia da Guinness dei primati. Non puoi capire, sono andati ovunque. Nemmeno ti hai fatto un inviato come loro.
1: Questo è poco, ma sicuro anche perché non mi mandano mai, quindi io prendo solo il che capita. Allora, buonasera, lo sapete cosa disse Chiarugi sulla squadra che veniva fatta nel 68-69, che erano state vendute tutti i pezzi migliori della Fiorentina, avevano stipulato la dirigenza solo il premio salvezza perché avevano preso i giocatori della De Martino, cioè la primavera di allora. Andrea Roscandici. Però non so qual è il riferimento, non lo so, perché non mi sembra la Fiorentina attuale abbia venduto i pezzi migliori.
0: No.
1: Sì, no, ma dico, il paragone poteva starci
0: se ti avessi venduto, che ne so,
1: Ken, Fagioli
0: e De Gea,
1: sì, invece mi sembra l'abbiano confermati. Però sicuramente io cito, per stare a degli anni più recenti, a parte l'Inter del triplete nasce dalla cessione di Ibrahimovic, che sembrava, no, dovesse distruggere l'Inter e poi
0: il Napoli,
1: ma anche il Napoli dello scudetto nasce dalle cessioni di Mertens, sì, vabbè, Higuain dopo diversi anni, però l'anno proprio della vittoria scudetto è quello in cui vendono, danno via Mertens, Insigne e Koulibaly, che erano le tre colonne. Poi c'è solo un nome per l'esterno sinistro, ci scrive Massimo da Sesto Fiorentino, Nusa. È bello, però costa più di 50 milioni, ragazzi. Infatti, non allora si capisce. Dall'Ipsia ha appena venduto Diomandea. Cioè,
0: ricordiamoci che siamo la Fiorentina, ricordiamoci abbiamo sì un direttore bravissimo, ricordiamoci che è un visionario, ricordiamoci che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, però c'è sempre dei però, purtroppo.
1: Però anche Vanna ci dice che questa è come la Fiorentina del secondo scudetto, ragazzi. Io
0: ma
1: non
0: magari,
1: ci vedo.
0: Zitto, non lo diciamo a bassa voce. Guarda, magari. Io sto toccando tutte le cose in metallo.
1: Forse
0: che si può
1: per
0: toccare.
1: L'età giovane, questo è poco ma sicuro, però questi sono calciatori giovani che hai pagato e che hanno già esperienza internazionale,
0: certo,
1: non che vengono dalla De Martino.
0: Meglio.
1: Dopo la noia del non tifo delle partite dei mondiali, venerdì si ricomincia a fare sul serio, ci scrive Ale. Poi Andrea D'Assesto, il signor Corvino ha fatto vivere la Fiorentina per almeno 5 anni.
0: È vero, confermo.
1: Claudio ci manda solo una bandiera argentina.
0: Ricordiamo che è stata aperta anche la maratona alla vendita, quindi se avete voglia di passare una serata bella, una notturna, a vedere le stelle cadenti, perché solitamente non cascano mai il 10, sempre i giorni successivi ce li godiamo al Franchi, vedendo anche un bel Fiorentina Benevento.
1: Ma sì, dici, ma restiamo dopo la partita.
0: Ma sì.
1: Poi torniamo a sentirci vocale, sentiamocene due, vai tonnellone nostro, è anche vostro.
2: Senza entusiasmo, ha ragione Costantino, non è massimo, però sempre entusiasmo, sempre, ci vuole sempre, perché trascina la squadra, è tutto un insieme di cose. Cioè, come io ho 63 anni e partivo da Montaione alle 9:30 per andare a vedere le partite dove l'unico giocatore, il nome di giocatore era Antonioni. Eppure si partiva e si sapeva benissimo che la squadra non aveva mai vinto nulla. Sono anni proprio, cioè, lasciamo fare, prendere acqua. Ma c'era entusiasmo perché tornavi e abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo vinto contro l'Inter, abbiamo pareggiato. E l'entusiasmo ci deve essere, perché se ma pacatezza, poi vediamo che succede.
0: Certo.
2: Ma Dio mio,
3: ragazzi, buonasera. Pellegrino fanno bene a prenderlo, perché tanto che Ken con quella gamba dopo 3 o 4 partite
0: è bravo, rischio,
3: dopo le steccate che prende
0: rischio,
3: presto rivai box. Saluti dal Gabriel.
1: Allora,
0: sai che può essere anche prevenzione, si chiama?
1: Certo.
0: Non è cattivo.
1: Però
0: scusami, abbiamo dei numeri. Allora, la Stefania ha perso solo 3 trasferte dall'86-87, fai calcolo te.
1: Porca miseria.
0: Grande Stefi. E il Pigna, che sta con lei dal 2006, le ha fatte tutte dal 2006, quindi 20 anni di trasferta.
1: Si sono conosciuti in trasferta?
0: Non lo so come si sono conosciuti, la loro storia d'amore, ora questo non mi interessa. Ti dico a livello...
1: A me sì, invece. Un livello, però,
0: sei possiamo... inguaribile romantico te, sì, Giacomo. Sì. Però a livello di tifosi, queste sono le storie da raccontare. Durità.
1: Io invece però ti do un'altra notizia, riguarda sempre i numeri, quindi grande assist, ma la Fiorentina ha condiviso i numeri di maglia per la prossima stagione.
0: Già?
1: E c'è qualche chicca.
0: Sentiamola, sono curioso,
1: tanto
0: mi piacciono.
1: Dodò conferma la 2, non so se questa può essere un'indicazione, e anche Piccoli conferma la 81, se non sbaglio, 91, scusa, 91 è il numero di Piccoli, ma vuoi sapere qual è la grossa novità?
0: Vai. La 10 non c'è.
1: La 10 non c'è e Gudmundsson prende la 11.
0: Ok.
1: Ma sei pronto? La sto facendo pasturare un po'.
0: No.
1: Ken si prende la 9.
0: Ken la 9,
1: saluta la 20
0: bomber.
1: E si prende la
0: mi
1: 9.
0: Mi piace. È un segno di maturità, è un segno di responsabilità. Qual è Ken? Chi è Ken? Quello del primo anno o quello dell'anno scorso? Oggi lo voglio capire. Voglio Ken.
1: No, oggi è il numero 9 della Fiorentina.
0: No, ed è sappia che incontri Bati ora quando si vedono per il centenario e li faccia capire cos'è la numero 9 della Fiorentina.
1: E poi fanno un bel pezzo insieme.
0: Vai, io love and peace. Sì, Gio Mario 17 alla faccia della scaramanzia.
1: Assolutamente. Sì, De Gea conferma 43. La 43.
0: Bella,
1: e poi...
0: anche le grafiche, hanno fatto tutti i monumenti storici.
1: Non solo i monumenti, ma per ogni numero hanno anche, ad esempio, Mastantuono prende la 30. La Fiorentina scrive: lo sapevi che nell'agosto del 1436 viene completata la struttura muraria principale della cupola?
0: Bravi.
1: Più precisamente il 30.
0: C'è anche un cambio di passo comunicativo, bisogna riconoscerlo. Questo. La 29 chi l'ha presa?
1: Perché 29?
0: È la mia data di nascita,
1: lo
0: 29
1: so,
0: agosto.
1: Secondo me, Fortini.
0: E che va via.
1: Il governo della Repubblica Fiorentina intitola un atto ufficiale. La cattedrale cittadina come Santa Maria del Fiore avviene nell'aprile 1412, il 29, magari poteva essere anche una nascita fiorentina il 29 agosto, però va bene. 27 Endur, poi che cosa abbiamo? 33 Vieri, 42 Ulai, Inao Ulai, che credo sulla maglia aveva scritto Inao, perché la Fiorentina Inao. Questo scrive,
0: può fare 44,
1: Fagioli 44, Christensen 53, Parisi 65, Firenze diventa capitale d'Italia nel 1865,
0: io
1: certo, e erano amici tuoi.
0: Certo,
1: Fabian la 80, Piccoli la 91. Anzi, vuoi sapere come hanno giustificato la 91?
0: Molto. Dimmela.
1: L'arte dei linaioli e rigattieri viene istituita a Firenze nel 1291. Ora questa è veramente raschiare in fondo del barile, però.
0: Comunque, ragazzi, ne approfitto. Oggi è l'11, giusto, Giacomo? Correggimi se sbaglio. Quanti
1: non
0: giorni c'è il 29 di agosto?
1: 18.
0: 18. Io fate voi. Io preferite non avere più il corso in martedì e annoiarvi nel traffico, nello smog, nel caldo, o mandare dei copiosi regali per il suo compleanno che è il 29 agosto qui alla redazione di Radio Firenze Viola?
1: Guarda,
0: fate voi,
1: pensiamoci,
0: pensateci, io vi do la scelta, quindi fate
1: Mastro
0: Birraio di 110.
1: Ti dice Costa, tieni d'occhio Vasilije Kostov, trequartista 2008 della Stella
0: nominare,
1: Rossa,
0: l'hanno già segnalato, bravo. C'è due argentini bellini, un 2008 e un 2010, pronti colpi in canna che stiamo definendo nelle prossime 48 ore
1: alla
0: uno
1: Fiorentina.
0: Uno l'ho proposto anche alla Fiorentina,
1: e?
0: Vediamo.
1: Ti hanno detto?
0: Vediamo, non hanno chiuso la porta.
1: Ken andrà a Napoli e Luca verrà a fare il vice Pellegrino a Firenze.
0: Perché
1: ormai
0: no?
1: È deciso, questo è il gatto.
0: Guarda, lo sai che.
1: Ma gli hanno appena dato la 9 a Ken.
0: Vabbè, che vuol dire i numeri, lo sai tanto.
1: Poi Chris da Campi è sconvolto.
0: Lui gli dà per forza che c'è una gara ufficiale venerdì.
1: Vabbè, però poi confermargli il 20, tanto per dire, non è che dovevi fare.
0: No,
1: anche...
0: certo, però il 9 è affascinante.
1: Ma secondo me vuol dire che Ken resta
0: sì,
1: ora.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: se.
0: Le sensazioni sono quelle.
1: Le sensazioni sono quelle, non può. Cioè, non respiravamo anche la possibilità che qualche club potesse fare dei passi avanti. Però.
0: In due anni, però, nessuno ha mai voluto aggredire la clausola. Gli arabi si fecero avanti timidamente dopo le 27-28 ore. Ragazzi, quello che ho detto prima lo ribadisco. Chi è Ken? Quello delle 27-28 reti o quello dell'anno scorso al netto degli infortuni che ha avuto? C'è solo un modo per dimostrarcelo.
1: Poi sono a 9.000 arrivati i biglietti venduti, con la Fiorentina che apre anche la maratona, non so se lo sapevi Costantino, la Fiorentina ha aperto il settore maratona per la partita. Un
0: troppo
1: evento,
0: sei un cialtrone, lo sai,
1: sì, io mentre sto bene,
0: ho fatto andare l'acqua per traverso,
1: ma poi è acqua dentro,
0: no,
1: una bottiglia d'aranciata,
0: una bella aranciata amara a San Pellegrino che io adoro, poi l'ho riempita d'acqua perché l'ho finita veloce, sono piccoline nella macchinetta qui le bustine.
1: Stetti chiede ma Costa la Fiorentina non doveva essere venduta, poi
0: te l'ho detto prima, è sempre in vendita
1: questo Parma che in un giorno fra Suzuki e Pellegrino si mette in tasca un sessantello, Samuele.
0: Però vi aveva anche detto, anticipato, che i rapporti fra Cherubini e Paratici sono molto forti. Ora non mi sorprenderei che qualcuno degli esuberi a fine agosto dovesse prendere la via di Parma. Il Sottile di turno? Il Barac di turno? Il Fabian di turno? Perché c'è anche questi equilibri qui, queste dinamiche. Ok, amico mio Federico Cherubini, io ti sto prendendo Pellegrino a tot milioni a queste condizioni. Bene, facciamo l'operazione, esaltiamoci a Firenze per l'arrivo e quant'altro, che fa bella figura per il tuo club, per l'acquisto che hai fatto, per i soldi che ha portato in cassa, però, e mi sconti una cambiale a fine agosto, c'hai la scelta. Chi vuoi? Fortini? E Cospo, Sottil, Barak, Fabian, e Gudmunds, Piccoli, fa a Bologna, abbiamo detto, Nzola? Però c'è sempre Nzola come vice.
1: Sì, assolutamente. Però secondo me anche Gudmundsson.
0: Sì, è tracedibile.
1: Certo, te speri di monetizzarci. Sì, un po' sì.
0: 12-13 milioni da Gudmundsson devi prendere minimo, a meno che non lo vendi all'estero, sì. Ne puoi prendere anche 20.
1: Sì. Poi, mitico Costa, Marchetta anche al Bomber. Ci ho trovato Carletto tempo fa, ci scrive Lorenzo. Sì. Però che Marchetta hai fatto al Bomber?
0: Aspetta, chi è il Bomber?
1: Sì, il Bomber, secondo me, considerando il Bomber, ce l'hai.
0: Però no. Cosa fa?
1: Che hai detto in piazza Edison?
0: Può essere
1: il negozio.
0: Me ne fo tante, Giacomino, sì, mia di che a volte perde.
1: Roberto Abbagna Ripoli ci dice
0: sì, preciso, dici dove io ti faccio la marchetta fatta.
1: Guarda, sì, davvero non c'è problema a questo punto di
0: bravo.
1: Vista. E arriverà un esterno a 40-50 milioni, scrive Roberto Abbagna Ripoli.
0: Ma sì, per l'amor di Dio, tutto può essere, a me non mi scandalizza e ti dico, non sono soldi miei, se non viene Fabiolino a chiamarmi, ci costa, mi serve un decino per pigliare l'esterno a 50. Per me che ben venga, lo faccia, ben insomma.
1: Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vai, Tonellone. No,
4: buonasera ragazzi, io vi dico una cosa: a prescindere da quello che succederà e da chi si comprerà, la palla grossa ce l'ha, grosso, perché se riesce a indovinare la formula del centrocampo . E si può giocare anche io e te, Costantino.
5: Una domanda al grande Costantino: l'arrivo di Pellegrini non può pensare alla vendita di Ken?
0: No,
5: non questa settimana ma la prossima. Simone 71,
1: era quello che ci diceva anche l'amico,
0: sì,
1: prima.
0: Sì, Simo, è difficile perché sei a ridosso della chiusura del calciomercato. Quando vuoi spendere 40-50 milioni, non ti dico che lo fai all'inizio, ma cioè, sei convinto di fare quell'operazione.
1: Non lo fai all'11 agosto.
0: Ken potrebbe partire davanti a un'offerta mostre se una big europea dovesse infortunarsi l'attaccante titolare, dovesse avere dei problemi in questa fase di pre-season, come dicono quelli bravi. Ecco, però a quel punto Paratici è furbo e non se lo fa portare via a meno di 50 milioni, mi spiego? Perché sei in emergenza, a quel punto devi rincorrere quel ruolo e allora ti tiro il collo. Ma solitamente se te vuoi investire su un giocatore come Ken non lo fai il 20 d'agosto, ecco, ve lo dico molto. Poi la bellezza del calciomercato è che non c'è delle regole scritte, c'è dei protocolli. C'è degli stereotipi, c'è l'esperienza, però diciamo che è difficile che la Fiorentina si privi dell'attaccante titolare, soprattutto se ipotizza che lo sostituisca con Pellegrino, capisci cosa ti voglio dire io? Sì, è un buon giocatore, è sicuramente un giocatore che potrà far bene alla Fiorentina, ma oggi non lo considero il vice di Ken, considerando che Ken è l'attaccante principe della nazionale italiana di calcio, tra l'altro.
1: Addirittura però Gabriele si immagina che Ken abbia preso la 9 per fare un dispetto a Pellegrino. Si inizia bene. Ora Gabriele, io non credo che Ken
0: sappia
1: neanche.
0: Ma guarda, la teoria
1: neanche
0: del complotto è sempre in agguato.
1: Ciao grande Giamo e grande Costa, venerdì porterò i miei bambini di 2, Alessandro e 5, Sofia,
0: bravo,
1: anni, per la loro prima partita alla Fiorentina. Sono emozionato per loro, forza Viola.
0: Vedi,
1: Marco da Borgo,
0: sono queste
1: che bellezza,
0: queste sono le cose che mi riconciliano col calcio. Questa la Fiorentina dovrebbe sentire, ascoltare questi messaggi. Io li premierei. Hai visto te quando fai il battesimo del volo? Tu quando porterai Lucio per la prima volta in aereo, la hostess ti inviterà in cabina e gli faranno il diplomino al piccolo Lucio.
1: Ma davvero?
0: Giuro.
1: Ma bisogna segnalarlo a chi?
0: No, però te lo chiederanno. Ma che è il primo volo del piccolino? Oh. E loro ti preparano il diplomino, il famoso battesimo del volo. Chi è che l'ha fatta questa cosa? Ce lo confermi. E così io farei. Io rimetterei, io creerei la figura del PR manager. Quello che veramente ascolta i messaggi che arrivano da Radio Firenze Viola. Arriva questa famiglia, premio con due sciarpette, con un gagliardetto. Non c'è bisogno di fare grandi cose. È il gesto a volte che è più appagante di tante cose. Non è la grandezza dell'oggetto, è il gesto, una spillina, lo cito al megafono, salutiamo gli amici, come si chiamano i bimbi?
1: Sofia era la bimba, il figlio era Alessandro.
0: Salutiamo i bimbi Sofia e Alessandro per la loro prima volta al Franchi, per esempio. È tutta parte l'ovazione. Questo è il calcio.
1: Io, se me lo fanno per Lucio, mi emoziono.
0: Impazzisci, te impazzisci, ti emozioni. E io queste cose qui farei per rimettere i tifosi al centro del villaggio.
1: Ora l'importante è non fare discorsi da bambini e vinciamo questa e quello prima di aver vinto nulla, aspettiamo di vincere e poi diciamo che siamo forti, ma dopo dice
0: questo
1: Dario.
0: È del partito di Galassi, diciamo.
1: Andiamo Dario. Oh ragazzi, ma Tony che è Tony è esploso a 28 anni, certo, che si ragiona, dategli tempo a Pellegrini.
0: Gli attaccanti esplodono sempre tardi, più grandi.
1: Va bene.
0: Guarda che Ken ha l'età giusta perché stanno per consacrarsi, eh.
1: Bene, speriamo. Magari un nome ogni tanto puoi anche dirlo giusto, dice Runner Viola. Questo, non sarebbe lo stantino,
0: ce la fa, Runner.
1: Chiamiamo 118
0: fra io e Sauro, con i nomi abbiamo litigato da piccoli.
1: Prima poi di spendere
0: c'è nome, non c'è più nomi umani.
1: Vabbè,
0: di calciatori,
1: ma sta tua non è che sia proprio così impossibile, non è che Cigrischi o Blaschikowski, ecco, abbiamo, però,
0: cioè, una volta Zoff, Gentile, Cabini, Cucureddu, Stivanello,
1: sì, ho capito, una volta non c'era internet, ci si salutava sempre.
0: Stivanello ti piace? Ciao Arsivoli Stivanello.
1: Stivanello. Prima di spendere 30 per Pellegrino, ci scrive Luca, cercherei di acquistare un esterno sinistro molto forte, ruolo nel quale siamo
0: magari
1: scoperti, mentre
0: quello,
1: come centravanti siamo a posto. Ma la super cena per la festa a scudetto, i Costa ci va?
0: Certo, prima fila ovviamente.
1: First
0: io
1: line,
0: festeggio sempre, quando c'è da festeggiare ragazzi io ci sono, non vi preoccupate,
1: e Costa ci va. Mi sentirei due vocali, vai, che un pochino di tempo ce l'abbiamo, vai.
6: Come al solito si va dalle stelle alle stalle. Ora come si fa a essere dopo le prime 5 che siamo arrivati ai 15esimi? Allora Inter, Milan, Juve,
0: Napoli,
6: Atalanta, Roma, Atalanta,
0: basta.
6: Como sono più forti di noi,
0: Como,
6: sulla carta, sulla carta. Siamo già a 7. Noi ce la giochiamo con la Lazio, ma la Lazio, ragazzi, negli ultimi 10 anni è arrivata 10 volte avanti,
0: certo,
6: a noi.
0: Certo.
6: 10 volte.
7: Federico. Ciao Buburigio, ciao Giacomo e ciao Costa. Allora, Costa, posso dirti una cosa? Simpatico da 1 a 100. 101, ma di calcio purtroppo è target limiti, ma
0: sono
7: pochino, non tanto. Quanto dire una rosa suntuosa, ma di che? Ma se non la completi con delle ali che saltano l'uomo, certo, e allargano le difese avversarie, come fa a giocare oggigiorno? Ma quante squadre giocano con i 4-3-2-1, l'albero di Natale? Ripeto, è un discorso di qualità.
0: Faccio
7: della squadra
0: con le uova.
7: Bisogna
0: che
7: ripeto, le ali di attaccanti esterni aprano le difese.
8: Bella!
9: Ma che?
8: Bella!
9: Bella!
0: Meravigliosi Tonelli. Sai cosa mi preoccupa? Sì, ha ragione, se hai talento e qualità, comunque per assurdo le ali si improvvisano, chiamiamole così, diciamo così. Punto numero uno. Secondo, sai cosa mi preoccupa veramente? Te lo dico a fine puntata. Il nuovo designatore degli arbitri.
1: Che
0: forzato. Non ha mai avuto un grande feeling con la Fiorentina, sai?
1: Però che deve fare? Mandare arbitri, dici?
0: No,
1: non favorevole.
0: Però in certe partite magari le designazioni possono non incidere, perché io non credo nella malafede degli arbitri, però possono essere un pochino più fastidiose, diciamo.
1: Io ho 79 anni e sono nato il 14 agosto come il nostro Mastantuono. Venerdì vado allo stadio e spero,
0: grande,
1: che ci facciano un regalo entrambi.
0: Bravo, bravo, l'auspicio.
1: Posso dirti, io spero che...
0: Comunque stanno uscendo tanti tuoi fedelissimi sudditi che la pensano come te, hai visto?
1: Ma sì, le persone irrazionali e non irrazionali.
0: Ma io sono sempre stato irrazionale.
1: Va bene, lo rispetto,
0: incostante.
1: Va bene, poi che facevi a Amsterdam? Ti chiede Stefano e ci ha mandato una foto.
0: Non sono io. Ti assomiglia, sarà un mio soldo.
1: Sì, è vero, un po'.
0: Poi
1: più,
0: Amsterdam,
1: un po' più
0: non faccio foto quando vado ad Amsterdam.
1: Perché?
0: Basso profilo. Non
1: in che senso?
0: Allora, siamo in conclusione, non ti posso raccontare.
1: Che fai riferimento? A che cosa
0: c'è,
1: fai
0: c'è tanti svaghi in quel di Amsterdam, perché non sto qui.
1: Posso dirti, tornando alla partita di venerdì, che io spero che Mastantuono non faccia gol?
0: Per quale motivo? Dio.
1: Perché se
0: no,
1: fa
0: sei una cosa.
1: Perché se fa gol Mastantuono perdiamo la testa.
0: Ma
1: tutti.
0: Io l'ho già persa.
1: Pensa il
0: io
1: Milan che prende Jimenez e João Félix, certo. Fanno in Coppa Italia contro la Roma un sì. gol e poi scomparsi del sì, tutto. Sì, sì, sì. Profilo basso, ragazzi.
0: Non mi interessa,
1: profilo
0: no,
1: basso.
0: No. Siamo stati
1: sedere contro il muro.
0: No, siamo stati
1: e poi
0: siamo stati
1: arriviamo.
0: Troppo col profilo basso, col no. capino sotto la sabbia.
1: Si resta delusi, invece zitto.
0: Ora no. bisogna alzare la cresta, bisogna riprenderci, bisogna com'è rifmi quello di questo, bisogna riprenderci tutto quello che è nostro.
1: Sì, era Gomorra. Sì, interpretazione veramente eccezionale dello Stantinone Coletti. Con cui direi di chiudere la nostra trasmissione.
0: Buonissimo pomeriggio, grazie Giacomo.
1: Sì, la
0: grazie.
1: Sorpresa mi
0: ovviamente,
1: sorprende.
0: Certo.
1: Spero che sia sempre un piacere per te essere qui. Per me non lo è affatto.
0: Sì.
1: Per fortuna c'è Marco Tonelli che ringrazio. Insomma, perché
0: buon Ferragosto, dove vai a Ferragosto?
1: Qui. No, non è vero, lavoro ma da casa sul sito,
0: ma
1: su FirenzePiola.it, certo.
0: Che lavoratore indefesso che sei.
1: Lavoriamo sempre,
0: sei
1: ma
0: un lavoratore indefesso.
1: Fai il lavoro che ti piace, non lavorerai
0: mai
1: oppure come
0: giorno.
1: Dice un mio amico, fai il lavoro che ti piace, lavorerai tutti i giorni. ciao Costantino, ci
0: ciao,
1: vediamo
0: Jack.
1: Martedì prossimo. Gary Scalvento torna domani alle 17, restate con noi perché ora arriva Alessandro Rinaldo con Quasi Ufficiale, quindi sì, Tonelli, salutiamo, ciao.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Firenze celebra oggi l'82esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Come da tradizione, le iniziative sono principiate alle ore 7 con il suono della martinella della Torre di Arnolfo, il rintocco che l'11 agosto del 1944 annunciò alla città l'insurrezione. Le celebrazioni sono proseguite con la deposizione di una corona al monumento ai caduti di tutte le guerre e con il corteo istituzionale fino a Palazzo Vecchio. Per la prima volta il gonfalone della città ha fatto tappa al palagio di parte guelfa per rendere omaggio alle donne partigiane. Durante la cerimonia la sindaca Sara Funaro ha ricordato il valore della memoria e della libertà. L'11 agosto non ci chiede soltanto di ricordare chi siamo stati, ci domanda chi vogliamo essere per Firenze, per l'Italia, per l'Europa. Nel suo intervento Funaro ha parlato anche dei conflitti in corso e della necessità di continuare a costruire dialogo e pace. In chiusura il ricordo di Francesco Guccini sulle note della sua interpretazione di Bella Ciao. Decreto di sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza per un controvalore di 324.000 euro a carico dell'US Grosseto Calcio, neopromosso in Lega Pro, più di beni mobili e immobili. Il decreto è del GIP Marco Mezzaluna su richiesta del PM Carmine Nuzzo e coinvolge anche il rappresentante legale indagato per omesso versamento di IVA. È la conseguenza di un'attività ispettiva svolta dall'Agenzia delle Entrate, da cui è scaturita un'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ha permesso di accertare che la società calcistica non avrebbe versato in riferimento all'annualità 2023 l'IVA in base alle dichiarazioni fiscali. Alla luce delle risultanze emerse è stata pertanto emessa la misura ablatoria reale, anche in forma per equivalente, per l'intero ammontare dell'imposta evasa corrispondente al profitto del reato tributario. Il caldo non allenta la presa su Firenze. Il codice rosso per le ondate di calore è stato esteso anche a giovedì 13 agosto, mentre proprio oggi alla stazione Orto Botanico di Firenze alle ore 14 la temperatura percepita era di 40 gradi. A dirlo è il nuovo bollettino del Ministero della Salute che conferma il livello di allerta 3. Nei prossimi giorni è prevista una lieve attenuazione, ma il caldo resterà intenso, con temperature percepite fino a 39 gradi domani e 38 giovedì. E già questa mattina i termometri hanno raggiunto valori elevati. Alle 9.45 erano 32.8 gradi all'Orto Botanico e 30 a Boboli. E in chiusura l'atletica. Leonardo Fabbri è d'oro agli europei di categoria Birmingham. Il pesista fiorentino conquista il suo secondo titolo europeo consecutivo con un lancio da 22,31 metri, misura che gli permette di dominare la gara dopo un avvio già convincente. Alle sue spalle, nella finale di ieri sera, medaglia d'argento per il compagno di allenamento Zan Weir, autore di un lancio da 21,12 metri. Per Fabbri è una nuova conferma ai massimi livelli, due anni dopo il trionfo agli europei. Grande soddisfazione per l'atleta fiorentino, sono veramente felice e me la sono goduta. Penso che sia una consacrazione e ho dimostrato di avere la fiducia che ho perso dopo Parigi. Forte più che mai. Fabbri ha poi sottolineato anche il valore del successo condiviso col compagno e con il tecnico Paolo Dal Soglio. È bello fare 1-2, ce lo meritiamo insieme al nostro coach. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
1: Ebbene sì, quasi ufficiale, un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola, così come questa trasmissione che va avanti fino alle 20. Sono Alessandro Di Nardo, ho il piacere di farvi compagnia appunto in questo pre-cena di Radio Firenze Viola che chiude il palinsesto, dopodiché ci sarà anche la possibilità di vedere il best of di giornata con tutto quello che riguarda i migliori interventi in che t'ha perso. Ovviamente siamo qui per parlare di calciomercato e a brevissimo andiamo dalla Jessica Fletcher delle trattative, quindi sappiamo già chi può essere questo personaggio. Siamo qui anche per voi, per i vostri messaggi 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale e audio 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà il nuovo numero 10 della Fiorentina, ovvero Marco Tonelli. Così facciamo un gancio anche che riguarda la strettissima attualità di Casa Viola, ovvero le numerazioni ufficiali della stagione 2026-27, con qualche cambio da sottolineare. Trovate tutto su firenzeviola.it, pezzo a cura della nostra Luciana Magistrato. Da segnalare appunto che Moise Kean alla numero 9, quindi non più la 20, Atta tra i nuovi acquisti prende la 14 di Johan Cruyff o di Nicolò Siviglia, scegliete voi qual è il vostro profilo più gradito con la 14. Mastantuono prende la numero 30 e la numero 10, scherzavamo in precedenza, non è di Marco Tonelli ma è di Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Ciao, buon pomeriggio a te, scusate un attimo in ritardo ma era a fare le visite mediche con Obrador. Abbiamo degli acquisti che arrivano e quindi dobbiamo sempre gestire. Tra l'altro ho colto l'occasione, visto c'era lui, di farla anch'io. Mi sembrava opportuno, sì. Io faccio del sangue, le urine, tutto quanto.
1: Ecco, ma guarda, facciamo deragliare subito questo intervento, perché già poi sì, avevo programma di farti altre domande che poco c'entravano con l'attualità. Poi facciamo anche un punto per pulirci la coscienza. Ma tu che sei un grande conoscitore, da tanto tempo conosci il mercato e quindi anche uno dei punti chiave delle trattative di mercato, punto in cui delle volte le trattative si arenano, ovvero queste famigerate visite mediche. Sì. Tu riusciresti a passare delle visite mediche di una squadra di Serie A? Cioè, non lo so, comunque a finirle, ecco, secondo te?
2: Beh, allora, io devo dirti la verità. Io faccio la visita medico-sportiva ogni anno, che tu sai meglio, se uno si volesse iscrivere, voglio dire, se anche dovessi fare una corsa campestre di qualsiasi tipo, ti chiedono il certificato medico-sportivo non agonistico, quantomeno, no? Per fare, certo, una gara amatoriale. E ci sono due possibilità. Tu puoi fare l'elettrocardiogramma, ti fanno naturalmente il controllo, non so ora di preciso qual è, oppure fai come faccio io e faccio anche la prova da sforzo.
1: Certo, gli scalini?
2: Come? No, faccio la bicicletta.
1: Ah,
2: ok. Mi fa fare il medico sportivo, la bicicletta, mi dosa l'intensità, più o meno, voglio dire, come se dovesse andare in salita, quindi si indurisce la pedalata e naturalmente sei sullo sforzo e lui vede il battito cardiaco. Ora io non lo so, un calciatore di Serie A, però posso dirti che se loro corrono 10 km durante la partita, io 10 km durante 10 km li corro con agilità, ecco, senza grosse problematiche. Sono corpi diverse, perché, certo, il calciatore è tutto uno strappo, sinistra, destra, continua, ti fermi, riparti, eccetera. Io che sono un corridore, diciamo, amatoriale, ho il mio passo, vado con quello e con quello posso fare anche 10 km rispetto a loro. Però, ecco, dal punto di vista del fiato, forse per come naturalmente è fatto oggi l'allenamento, sulla lunga, diciamo, gittato più fiato io, ma oggi il calcio è totalmente diverso, quindi
1: sì, ci scrivono, Vincenzo ci scrive che vorrebbe vedere una gara di resistenza Obrador contro Ceccarini. Ora Obrador ha anche un discreto
2: Obrador,
1: passo,
2: tenendo presente che però poi si fa la gara di resistenza, però io lo faccio ridere e poi scatto in avanti e vinco.
1: Assolutamente, ci scrive già Matteo. Oh, sì. Sono contento che abbiamo preso subito un indirizzo per la tangente che ci porta fuori,
2: sì,
1: strada. Perché
2: c'è Berardi che mi stava chiamando un attimo, per cui insomma, se non è urgente la tua domanda, vado un attimo al minimo.
1: Senti, Matteo Del Vingone ci chiede di svelare in retroscena del trasferimento saltato di Luis De Snake La Serpe all'Arsenal. Poi hanno preso Bruno Guimaraes in quella posizione, quindi,
2: sì,
1: Gunners,
2: quindi
1: coperti.
2: Secondo me andranno poco lontano. Questo va detto, perché sono, ma comunque Luis garantiva una continuità di rendimento. E Luis, il problema di Luis, io gliel'ho spiegato tante volte, Luis all'Arsenal vogliono che tu abbia l'esame di sangue a posto, E il problema di Luis è che insomma ha bevuto un po' troppo ultimamente, quindi i valori non erano perfetti. Quindi che si deve fare? Cioè, ve l'ho detto, per smaltire ci vuole una mesata, e in questa mesata hanno preso Guimarães.
1: Sì, che dà un po' di più soprattutto nella fase di costruzione, poi Luis La Serpe, soprattutto nella finalizzazione, nella rifinitura.
2: Però Luis, con questo nome, no, da battaglia di, che insomma faceva molto all'arte.
1: Guarda, un giorno promettimi che ci racconterai quando hai parlato di Luis La Serpe in Mondo Visione, ecco, su.
2: Sì, no, in realtà non Luis, era Ernesto,
1: Ernesto Foessio. Va bene, sì, un giorno.
2: No, all'Arsenal, l'ho detto anche lui.
1: Visto che insomma ci avviciniamo, e poi ovviamente presenteremo tutto, facciamo qualche spoiler anche dei programmi in diretta ad ore piccole, ecco, diciamo che riguardano sì, late night, o comunque, come posso dire, una zona di palinsesto dove non c'è il parental control, magari quelli saranno anche i momenti per parlarci di quello svarione. Nick, però ti riporto sul calciomercato vero e puro, e quindi la barra di caricamento di Pellegrino alla Fiorentina a che punto è?
2: È parecchio vicina alla conclusione, perché comunque ormai siamo un pezzo avanti per quello che ho capito io, e non c'è problematica dal punto di vista dell'accordo tra il Parma e la Fiorentina. Io ho sentito il Parma, ovviamente la Fiorentina non racconta niente, però il fatto stesso che io da 6-7 ore abbia detto che l'accordo è un passo, non è arrivata nessuna smentita ufficiale da parte della Fiorentina, quindi questo mi fa capire che siamo veramente ai dettagli per quanto riguarda questa trattativa. I dettagli, e naturalmente col giocatore, sono già stati risolti, perché il giocatore non guadagna tantissimo, e quindi la Fiorentina ha trovato facilmente l'accordo con Matteo Pellegrino o Pellegrino. La Fiorentina doveva, ora stanno parlando i club sulla formula, e questo diciamo l'ultimo dettaglio che manca. La formula che poi secondo me dipenderà molto dalla formula con la quale Piccoli, se non succedono clamorosi colpi di scena, si trasferirà a Bologna. Vedere un po' se quell'operazione di Piccoli al Bologna sarà un titolo definitivo o magari un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sai, il prestito oneroso magari se lo fai anche a 6-7 mila euro e diventa normale che poi il diritto di riscatto poi lo riscatti il giocatore, perché se paghi 6-7 milioni per una stagione del prestito non ha un senso poi non riscattarlo, sì, perché è regalare 6-7 milioni. Quindi dipende anche da come sarà la formula finale di Piccoli al Bologna, però io credo che ce ne sia solo due di strade: o quella di un prestito con diritto che diventa obbligo condizionato, oppure di un titolo definitivo. Poi magari si risulta la terza formula, che è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, però va bene uguale. Però al di là della formula non ci sono problemi tra i club in linea di massima, perché Pellegrino diventerà un giocatore della Fiorentina nelle prossime ore, quando sarà sistemata anche l'operazione Piccoli.
1: Quindi Pellegrino in, Piccoli out. A parte questo, insomma, guardando anche ovviamente il sito di riferimento per il mercato nazionale, non solo tutto mercato web, di cui Niccolò Ceccarini è grandissimo direttore, gran visir di tutto mercato web, mi viene da dire, Nick, tu che lo sai meglio di me,
2: sì?
1: Cioè in questo momento quasi tutti gli affari mi sembrano prestito con diritto, prestito con obbligo, cioè il cash subito in pochissimi te lo danno. Vedo anche il Napoli, fatto un'operazione di contorno, diciamo, ha preso il vice di Lorenzo, Favasuli, ex Viola, lo prende anche lì con prestito, con obbligo di riscatto, ma i soldi subito non te li dà nessuno ora.
2: Sì, poi tra l'altro ti volevo dire che secondo me c'è anche il teorema Paratici, mi sembra stia prendendo corpo in tanti club di Serie A, perché anche la Roma, no, che sta definendo l'operazione Moura con il Porto, sta facendo un'operazione molto simile a quella che ha fatto la Fiorentina con Attà e l'Udinese. Cioè, ti ha preso il 70%, e invece la Roma vuole prendere il 50% del cartellino e lasciare il 50% al Porto, con la possibilità magari l'anno prossimo di riprendere magari con una cifra pari al 20-30%, di assicurarsi magari, capito, investendo altri soldi, l'80% del cartellino e lasciando il 20% sulla figura di vendita al Porto. Quindi queste sono novità importanti, perché ormai i soldi sono quelli che sono, quindi i club stanno cercando di trovare una agevolazione finanziaria, mettiamola così, non impegnandosi totalmente nell'acquisizione del cartellino, ma lasciando spesso e volentieri il 50%, il 40%, il 30% sulla futura rivendita. E questo secondo me
1: È la strada che... del futuro, no Nick? Perché possiamo, sì, sì. È economia creativa, possiamo dirlo all'11 agosto 2026, i soldi sono finiti, cioè non ci sono più soldi, stiamo cercando di arrabattarci in Serie A in qualche modo, ci sono pochissime squadre che hanno messo lì sul tavolo il cash e quindi anche la Fiorentina si deve un po' adattare. Per quanto riguarda invece, ecco, dicevi l'accordo Pellegrino-Fiorentina si è trovato abbastanza facilmente, anche perché il calciatore non prende uno stipendio incredibile. Per quanto riguarda però quello che tra virgolette gli hanno promesso per convincerlo, perché Pellegrino, attaccante argentino di 25 anni con più di 15 gol in Serie A in due stagioni, va via da Parma per fare solo ed esclusivamente la riserva di Moise Kean in una stagione in cui la Fiorentina non ha le coppe europee.
2: Allora, io su questo argomento spesso vengo punzecchiato, però cerco sempre di essere abbastanza realista e di dare delle informazioni. Poi qualcuno traduce le informazioni con la mia volontà. La mia volontà è quella di spendere 1 miliardo di euro sul mercato e fare una Fiorentina più forte del Real Madrid.
1: Però
2: è la mia volontà, non è, o meglio, diciamo, è il mio sogno. In realtà poi bisogna parlare dei fatti. I fatti dicono che la Fiorentina oggi dà la numero 9 a Moise Kean, ma fino al 20 di agosto secondo me la situazione di Moise Kean con il Como va monitorata, perché il Como aveva in programma di fare alcune uscite, alcune entrate, l'ultima delle quali Chalobà per la difesa, e poi era pronto a tentare, a fare l'ultimo tentativo per arrivare a Moise Kean. Come è pronto a fare questo tentativo per arrivare a Moise Kean? Ha solo una strada: avvicinarsi a 40 milioni bonus compresi. Se si avvicina a 40 milioni bonus compresi, secondo me la Fiorentina un pensiero ce lo può anche fare. Se non si avvicina a questa cifra, Moise Kean si tiene la sua bella maglia numero 9 e resta anche per la prossima stagione centravanti della Fiorentina. Però l'operazione Pellegrino, che va tecnicamente a sostituire Piccoli, è un'operazione futuribile, perché io credo che loro abbiano individuato in Pellegrino quello che potrebbe essere il centravanti del futuro della Fiorentina, e quindi ecco perché loro si stanno impegnando su un'operazione che va tra i 20 e i 25 milioni compresi i bonus, perché vedono in Pellegrino in lontananza la possibilità di che sia il futuro centravanti della Fiorentina. Questa è la motivazione per la quale la Fiorentina fa forte su Pellegrino, che ricordiamo ha solo un anno meno di Moise Kean, ma per gli attaccanti questa età qui è l'età migliore, perché è da qua che cominciano a dimostrare la loro pesantezza, a meno che tu non sia fuori classe assoluta, allora quello lo comincia a fare a 15 anni, 17 anni, però i centravanti di solito maturano su 25 anni, quelli che hanno naturalmente la possibilità e hanno delle potenzialità importanti. La storia di Luca Toni, tanto per rimanere a un giocatore che ha vestito la maglia della Fiorentina, ce lo insegna. Luca Toni ha dato il meglio di sé da 25 anni in giù.
1: Sì, anche qualcosa di più, guarda, perché Toni secondo me esplode nel Palermo tra Serie B e poi la promozione appunto a 26-27 anni. Lo stesso tra l'altro Luca Toni, che è stato paragonato, o meglio Pellegrino è stato paragonato a Luca Toni da Lorenzo Minotti, grande ex capitano del Parma e commentatore per Sky Sport che abbiamo avuto in diretta qualche ora fa. Nick, quindi visto che ci dicevi di Como Kean, dobbiamo inserire quello che ha detto il DS del Como, Ludi, ovvero che non c'è stata mai una trattativa per Moise Kean nel faldone dei bleffoni di mercato. Cioè tu,
2: beh,
1: non ci,
2: insomma,
1: credi a Ludi?
2: Quando la Fiorentina ti dice che Moise Kean sarà al 100% l'attaccante della prossima stagione 2026-2027, loro dicono che non c'è mai stata una trattativa per un semplice motivo, che loro lo volevano Kean. Hanno capito che a 40 milioni in quel momento lì non ci sarebbero potuti arrivare, e tutti dicono no, noi non ci siamo nemmeno avvicinati, non ci siamo nemmeno provati a fare una trattativa perché costava troppo, oppure perché in questo momento non ci sono i presupposti, quindi ti dicono che non sono interessati a Kean, così come la Fiorentina dice che rimane perché il Como magari gli faceva capire che spendeva 30 milioni e qualcuno gli aveva detto se devi spendere 30 milioni il giocatore rimane qua, non c'è una minima possibilità che possa andare via. Quindi alla fine sono tutte strategie che i club utilizzano per non scoprire definitivamente le proprie carte. Ora poi magari noi che facciamo questo lavoro da tanti anni lo sappiamo, però io ti posso garantire che anche dall'entourage di Kean la certezza assoluta che lui resti al 110% il prossimo anno non la possono garantire, perché il mercato è dinamico e perché la Fiorentina secondo me non è chiusa alla possibilità di farlo partire. Chiaramente deve arrivare un'offerta adeguata, e questo vale anche per Fagioli, ma qui se no si rischia di fare disinformazione. E io non sto dicendo che la Fiorentina ha messo sul mercato Kean o che la Fiorentina ha messo sul mercato Fagioli, io sto semplicemente dicendo che questi sono due giocatori che si vogliono tenere, ma che se arrivano delle offerte per le quali vale la pena fare una trattativa, considerato anche quello che gira oggi nel mercato, ne parlano. Questo è inevitabile, ma ci sono solo 5-6 giocatori al mondo, 5-6 squadre al mondo, tra cui Real Madrid, che si può permettere di decidere se un giocatore è cedibile o meno. Voglio dire, anche l'Atletico Madrid, mi sembra, su Julian Alvarez abbia fatto un muro clamoroso, no? Di fronte a un'offerta che era pazzesca. Tutti sono i club.
1: Per il resto tutto è vendibile, come dice l'ottimo.
2: Come Nicolò, dice sempre Micocci, carino.
1: Assolutamente.
2: Ma sono un giornalista ridicolo che frequenta questa radio dalle 16 alle 17.
1: E non solo, perché ci dà una grande mano anche nelle altre ore. 348-75-13933, i vostri messaggi a Niccolò Ceccarini. Alberto ci chiede: ma se venisse Sulé della Roma, Mastantuono, Pellegrino, Sulé trio argentino, io ci metto una postilla e poi andiamo da Niccolò Ceccarini. Sulé come zone di campo è uguale a Mastantuono, si pesterebbero i piedi. Già Sulé e Dybala a Roma, insomma, una convivenza abbastanza difficile.
2: Sì.
1: Mi sento di dire che l'arrivo di Mastantuono esclude Sulé, cioè Mancini che partono a destra con bisogno di tanti palloni, no, servirebbero due fasce destre e due palloni per far giocare tutti
2: no,
1: due insieme.
2: Io penso più a un giocatore a Landoie, no? Che comunque è abituato a giocare a destra e a sinistra, ma che può fare, che può giocare bene anche sulla corsia di sinistra e rientrare. Questo c'è un profilo a Ndoye, per me potrebbe essere.
1: Ti piace tanto Ndoye a te, eh?
2: Sì, a me, no, è che piace. Io devo dirti la verità, è stato, se l'ho detto a Sartori l'anno scorso, devo dire, avete fatto un capolavoro perché avete venduto Deukema e Ndoye per 80 milioni di euro. Sinceramente io non sarei stato così, no, non perché io sono un direttore sportivo, però non sarei stato capace di immaginarmela una cifra del genere, che comunque 45 Ndoye è tanto.
1: Sì, poi su Ndoye, se non sbaglio, c'era un discorso legato al Basilea che manteneva comunque una
2: percentuale. Poi hanno venduto anche Calafiori all'Arsenal, cioè loro che hanno fatto, cioè, in precedenza, quindi ne hanno fatte di operazioni di cessioni di altissimo livello, e quest'anno ci avevano anche Lucomi in uscita, ma Lucomi no, alla fine non poteva andare via per 28 milioni di euro, che era la clausola accessoria, avendo solo l'ultimo anno di contratto. Andrà via magari a una cifra più bassa, però anche il Bologna è molto bravo a vendere, e quando c'è da comprare cercano di spendere il meno possibile, perché è evidente che abbiano bisogno anche loro un po' di rientrare.
1: Sì, Lucumi direzione Juventus, no?
2: Mi
1: sembra che sia abbastanza scritta questa operazione. Poi
2: alla certe, ma non so se la Juve la vuole percorrere.
1: Lucio ci scrive al 348-751-3933. Buonasera, quale percentuale per la permanenza di Fagioli, secondo te, secondo Niccolò Ceccarini?
2: Ragazzi, le percentuali sono difficili da fare su questi giocatori.
1: A oggi, cioè nel senso, una percentuale
2: oggi
1: poi può cambiare.
2: Per cui 100%.
1: Vabbè, abbastanza.
2: Un po' come 100% Brumotti, no?
1: Sì, 100% grandi successi, tante altre cose al 100%. Gabriele, il cinefilo, ci lancia un nome che non so se è in uscita dal Milan, perché Amorim poi l'ha fatto giocare spesso in questa amichevole.
2: Quale
1: anche Milan. No? Chukwueze, che è tornato dopo il prestito, un giocatore.
2: Allora, Chukwueze a me piaceva tanto.
1: Poi
2: però
1: che è successo? Mi è parso
2: di capire che è un giocatore molto, molto incostante. Io non so se sia il caso di andare su questa incertezza. Ecco, però.
1: Classe 99, quindi non di primissimo pelo. Giocato una stagione così e così al Fulham in Premier League. Ha fatto benino, da quanto mi raccontano, nella pre-season. Col Milan, vediamo cosa succederà. Quindi Chukwueze per adesso lo mettiamo da una parte. Fede da Scandicci ci fa la domanda con cui si è aperto questo palinsesto di oggi: ma è il MAS? Punto di domanda.
2: Ma è il MAS?
1: È il MAS del Napoli, che ora è tornato a Red Bull Lipsia.
2: Ma io sinceramente non ho notizie su questo. Io lo avrei preso tanto, ma tanto volentieri no a Lange. Invece mi sembra che sia direzionato Ajax,
1: sì.
2: Quindi e non vedo possibilità, almeno per il momento, su alcuni giocatori del Napoli, che però potevano essere interessanti per la Fiorentina.
1: Benissimo Nick, guarda, qui mi sono preparato, grazie a ChatGPT, una lista di termini da calciomercato. Io te li dico e tu mi dici quello che hai usato di più nella tua vita, sia come testi scritti che come collegamenti.
2: Mi sono cuffiato,
1: Senti, pista calda.
2: Sì.
1: Pista concreta.
2: Sì.
1: Pista viva. Profilo gradito è molto da Niccolò Ceccarini, posso dirlo.
2: Sì, profilo gradito, sì.
1: Poi contatti in corso, contatti avviati. accelerata, decisa accelerata, che è diverso, anche se poi l'accelerata sono tutte accelerate, vabbè. Intesa vicina, principio di intesa, filtra ottimismo, anche qui vocabolario c'è cariniano questo. Fumata bianca, fumata nera, fumata grigia, operazione dei dettagli, scambio di documenti. Qual è tra queste locuzioni?
2: Quella che mi piace più di tutte è pista calda.
1: Ok. Perché?
2: Non so se quella che utilizzo di più, ma è quella che mi piace più, pista calda, perché comunque dall'idea, no? Voglio dire, a livello allegorico, così diciamo, anche abbastanza di fantasia, permette alle persone di pensare a chissà qualche cosa, no? Che rende l'idea a pista calda, come dire, allora veramente siamo nel fuoco, nel vivo della trattativa. Ecco, questo mi piace molto. Pista calda è una che ho utilizzato spesso e mi piace di queste cose qui. Poi ognuno, quando c'è l'acquisizione, no, del giocatore,
1: ore decisive, ci trovato, scrive Fedela Scandici,
2: sì, poi qualcuno ha trovato, no, è fatta, c'è chi dice il collega Romano usa Here We Go, no, quindi
1: te non ti sei inventato niente, perché Nicola Ciccarini è l'antipersonaggio anche social, quindi dovresti inventarti un format, un claim.
2: Cioè, guarda, anche quando facevo le telecronache, no, a me queste cose, dà la spallata, lo manda al bar, piglia il cappuccino, fare l'ascensore.
1: Però senti, cioè, il giornalista nel 2026 si deve personalizzare e differenziare, quindi...
2: sono d'accordo, però secondo me ci sono anche le vie di mezzo, cioè vuol dire, io ancora quando sento dire guardaline, a mia figlia mi prende la ciccia di gallina quando lo dice anche Leonardo Pieraccioni, no? Guardaline non si può sentire, cioè, o si dice assistente dell'arbitro, cioè anche segnalire, ci sono dei termini che sono desueti e ci sono dei termini secondo me che sono sproporzionati per il gioco del calcio, sono ancora per una via di mezzo, ecco. Comunque per dire un'operazione chiuso, fatto, eccetera, non ho questa ambizione.
1: Potresti fare un balletto, inventarti un gesto, insomma, saresti anche invincibile sui social.
2: Allora, io faccio il grullo dalla mattina alla sera, quindi farlo anche sui social mi sembrerebbe eccessivo. Già, come vedi, non mi prendo per nulla sul serio, credo che sono i pochi giornalisti in Italia e nel mondo che gli piace ridere sul calcio anziché parlarne, come spesso succede, voglio dire, in maniera fin troppo seria. Per cui l'idea di dire gol, cioè, dico già gol, palo, rete di Bombardi.
1: Sì, ce l'ha scritto Matteone dal Vingone. Cecca c'ha il suo inconfondibile gal, che già dice
2: per
1: tutto.
2: Cui a maggior ragione dico già, ho delle espressioni quotidiane, mi sembra eccessivo buttarla anche una sul calcio mercato. Ecco, quindi quello è come quando facevo la telecronaca, io non mi preparavo, no, il gol. Come mi veniva, una volta dicevo gol.
1: Nemmeno le introduzioni delle partite?
2: No, l'introduzione delle partite un po' mi piaceva, ecco, dirle, però anche lì un'introduzione che non fosse, voglio dire, un poema di Omero, o quantomeno che fosse, cioè che alla fine...
1: Delle volte la prendono larga,
2: No, sì. Esatto, come se alla fine, cioè, uno prende, accende la televisione e dice, ma quindi che si sta parlando?
1: Sì, per presentare Cagliari-Lecce magari ti partono dai nuraghi, ecco.
2: Però ci sono, ad esempio, io feci la partita di ritorno, io mi ricordo ancora Barcellona... Roma, quando loro all'andata al Camp Nou persero 5-2,
1: certo, Manolas,
2: esatto, e poi al ritorno vissero 3-0 e passarono. Io ero a farla per la telecronaca, mi ricordo che segnò Dzeko 1-0,
1: De Rossi,
2: fece De Rossi sul calcio
1: e Manolas, certo.
2: E il 3-0, calcio d'angolo di Under e colpo di testa di Manolas,
1: certo, chi se la scorda quella partita.
2: Me la ricordo ancora quella partita lì, che c'è un incipit un po' particolare, la notte delle stelle, sperando che le stelle siano quelle giallo-rosse, una roba del genere, però ci deve essere la motivazione, cioè deve essere una cosa così importante, sulla normalità lasciare perdere, ecco.
1: Assolutamente, Nick, grazie mille. E la notte delle stelle sarà anche stasera, perché San Lorenzo era ieri sera, però ecco.
2: Sarò presente perché ho questo problema dell'eclissi solare, quindi sono lì con la luna a cercare.
1: Ricordiamo, non guardate a occhio nudo l'eclissi solare, ovviamente.
2: No, assolutamente no. Io tra l'altro vado apposta nel mezzo tra la luna e il sole, per impedire a qualche sconsiderato che vuole guardare a occhio nudo, almeno vede la faccia del cieco e non vede. E non si brucia la retina, perché anche su questo ora noi si ride e si scherza, però quello che sta dicendo è una raccomandazione estremamente seria, perché con la luce del sole non si scherza, ragazzi, quindi mi raccomando, non facciamo gli imprudenti su questo, perché poi uno può avere dei danni, perché ricordo, i danni alla retina non si percepiscono, si subiscono, ma non si percepiscono.
1: Un bellissimo messaggio di divulgazione, Nick, grazie mille, buona serata e ci sentiamo domani.
2: Benissimo, dopo io sai, non ho problemi perché sui 4.400 della montagna di Grappina, noi le rischi la facciamo solo con la nostra montagna, quindi la vediamo tutti i giorni. Ecco. Ciao, ciao.
1: Ciao Nick, Ale. Grazie mille, ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini che mi ha ricordato indirettamente che domani, se non sbaglio, l'eclissi sarà visibile attorno alle ore 19.30. Stai pensando a quello che sto pensando io? Ovvero che noi saremo in diretta a quell'ora e quindi potremo fare anche un live non testuale ma radio sull'eclissi di domani. Magari qualcuno ci scrive, ci manda delle foto, attenzione ovviamente a tutte le precauzioni da prendere perché ci sono problematiche a cui si va incontro in caso di visione senza protezioni dell'eclissi di domani 19.30. Ci eclissiamo per un paio di minuti noi, ma torniamo, non c'è bisogno di occhialini né niente, non cambiate canale perché sennò non passerete le prossime visite mediche. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno,

0: 3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. L'ho già annunciato, domani grande speciale dalle 19 sull'eclissi. Così rispondiamo anche a alcune domande di alcuni curiosi, ad esempio Mr. Schadenfreude, in arte, o meglio l'anagrafe Damiano, fa una domanda che sinceramente appena ho pensato a questo spazio dedicato all'eclissi in radio con le vostre foto, mi era venuta in mente anche a me. Ma se guardi le foto dell'eclisse senza protezione, subisci comunque danni alla retina? Sono preoccupato. Credo di no, però insomma è anche abbastanza difficile immortalare un'eclissi, servono prodotti comunque ad hoc anche a livello di macchine fotografiche. Non credo di no, ovviamente no, perché le foto delle eclissi ci sono su internet e non c'è bisogno di usare occhialini per vederli. Detto questo, siamo nella giornata che comunque fa capire come la Fiorentina sia molto vicina a un altro colpo, sarebbe il nono colpo del suo mercato scoppiettante. Si tratta di Matteo Pellegrino, principio di intesa per l'attaccante del Parma. Sicuramente c'è la quadra tra società e calciatore, società intesa come Fiorentina. C'è da capire adesso come si imbastirà l'operazione tra Viola e Parma. Ne parliamo non dell'operazione ma della tipologia di calciatore con Luca Masini, match analyst. Ciao Luca.
1: Ciao, buongiorno.
0: Appunto, commentiamo anche il possibile, meglio dire probabile, arrivo di Matteo Pellegrino. Innanzitutto ti faccio una domanda che, insomma, è una domanda a Luca Masini, match analyst, ma non solo, anche appassionato ovviamente che segue la Fiorentina. Pellegrino dentro, Piccoli fuori, la tua reazione?
1: Allora, stiamo andando verso una formazione che vuole giocare con l'attaccante isolato, quindi un attaccante che può lavorare in mezzo alle centrali, venire incontro e aiutare a riflettere la squadra. Tutte cose che Piccoli fa meno bene rispetto a lui, Piccoli fa meglio altro, quindi è più associativo in un attacco a due. Pellegrino è un attaccante, una bestia, che giocando da solo in un attacco di un 4-3-3 è l'attaccante ideale. Forse per certi aspetti meglio di Ken, poi Ken è più forte.
0: Sì, di Pellegrino c'è questo dato, non serve essere match analyst per capire che è incredibile, 9 gol su 12 nell'ultima stagione di testa. Poi ci sono anche tante sensazioni, ovviamente è un calciatore non uno sconosciuto che conosciamo bene, un anno e mezzo di Serie A. C'è la sensazione, forse anch'io lo penso un po', che sia un attaccante ancora un po' grezzo, ovvero tecnicamente non evolutissimo. Ho detto che ha 25 anni e non 17-18, però io ti porto un'altra considerazione, ovvero magari tutto quello che pensiamo di Pellegrino è dovuto anche al contesto in cui ha giocato, perché ecco, essere il centravanti del Parma di questa, non so se è un lavoro usurante, ma sicuramente non mette in mostra le sue abilità. Non so se
1: andare a vedere le caratteristiche di Pellegrino, non devi andare a vedere rispetto al tempo giocato, ma rispetto ai tocchi, perché un giocatore della squadra di questa, specialmente se di ruolo fa l'attaccante, la palla la tocca poco, quindi devi sempre normalizzare, non rispetto al tempo ma rispetto ai tocchi. Rispetto ai tocchi Pellegrino ha delle ottime statistiche, perché ovviamente riesce sempre, quasi sempre, a vincere i duelli con il suo avversario diretto e spesso riesce anche a fare salire la squadra. È una delle caratteristiche che chiede grosso all'attaccante. Lo faceva benino anche Pinamonti l'anno scorso a Sassuolo.
0: Pinamonti Pellegrino però sarebbe un miglioramento per grosso, come
1: sì. Pinamonti penso sia ormai al suo massimo come espressione di calciatore.
0: Sì, ha due anni in più.
1: Credo che invece abbia diverse possibilità di migliorare da questo punto di vista.
0: Sì, non poi appunto
1: tante caratteristiche che possono migliorare in un contesto che gli fa toccare più palla e meno sporche, perché un'altra cosa che non si vede normalizzando con i tocchi è anche la qualità delle palle. Se si va a vedere la qualità degli assist ricevuti da Pellegrino, ce ne sono tutti con un effetto d'assist bassissimo.
0: Sì, più o meno l'azione del Parma ce la ricordiamo, no? Palla a Valeri spesso, cross in mezzo e Pellegrino che cercava di fare sportellate.
1: Pellegrino che viene in mezzo di difensori e facendo spallate o riesce a passare all'esterno, oppure addirittura

0: riesce bene a girarsi e a partire facendo partire magari la mezzala che si inserisce, o andando direttamente anche lui a fare l'ultima rifinitura verso l'esterno.
1: Mentre, vabbè, mi immagino contesti, diciamo, drammatici a livello di risultato, che so, la Fiorentina che perde 2-0, magari gli ultimi 15 minuti li possiamo vedere anche i due, tra virgolette, bestioni davanti, Pellegrino certo, e Moise certo, Kean. Certo. Ma certo. Idealmente è possibile una convivenza anche dall'inizio?
0: No, non una squadra di grosso, non in quanto contro di grosso. Lo sembrano voluto tenere Cisteri, che per giocare a due è più adatto di Pellegrino. È chiaro che non è questa l'idea di calcio, che è un giocatore grosso automatico.
1: Sì.
0: Perché il piccante che dicono due è un altro.
1: Sì, sì. Poi c'è anche da capire. C'è da farsi un'altra domanda, visto che Pellegrino qui viene presentato come un grandissimo colpitore di testa, probabilmente nel gesto tecnico già uno dei migliori in Serie A, cioè, a parte che insomma penso a un altro grande colpitore di testa che fa capire sempre come c'entri molto il tempismo e non solo la stazza, che è Lautaro Martinez, che avrà penso 10 centimetri in meno rispetto
0: c'è anche un'altra qualità di gioco dell'Inter rispetto al Parma,
1: No no certo, però pensavo a grandi colpitori di testa. Un altro che mi viene in mente, secondo me uno dei migliori colpitori di testa che abbiamo visto dal vivo, è Nico Gonzalez, che aveva veramente le molle.
0: Però un altro tipo di gioco di Gonzalez andava a farlo uno contro uno su una fascia, prima a farlo in mezzo a due centrali, magari con il doppio del centrocampista.
1: No no certo, poi anche l'Argentina lo utilizzava spesso come con Messi che rientrava, lo pescava sul secondo palo e Nico Gonzalez faceva la sponda.
0: Sì, sì, eppure spesso era l'uscita della squadra italiana, Nico era l'uscita della squadra italiana, noi andavamo diretti su di lui, lui diceva il gol di testa e noi riuscivamo ad avanzare di 60 metri, prevedere il campo di 60 metri con soltanto due tocchi di palla.
1: Però ecco, pensando che hai che avrai forse un attaccante con questa abilità nel gioco aereo, vedi un link possibile con qualche calciatore? Penso, torno ancora più indietro, c'era un'azione codificata spesso della Fiorentina di più di 10 anni fa, che era cross di Vargas e testa di Gilardino, oppure cross di Pasqual, testa di Toni. Cioè, c'è qualcuno col piede educato per esaltare anche un giocatore come Pellegrino, secondo te?
0: Beh, abbiamo il miglior assist man delle ultime due mega professionale argentino, che è Mastantuono.
1: Non è che dobbiamo andare tanto lontani. Perfetto.
0: Oppure i due terzini sono i terzini che piede ce l'hanno capace di mettere la palla sul bordo, specialmente João Mario.
1: Ah, João Mario, pensavo a Valdepeñas e Jiménez, però insomma dici che è più João Mario uno da.
0: Per gli esperti d'assist è più alto João Mario, poi magari lui ha un'altra caratteristica, cioè Jiménez è uno che parte con il piede per cominciare in squadra. Non come Dodò, ma insomma anche che è bravo.
1: Ecco, poi a maggior ragione con l'acquisto di Pellegrino, che io sempre metto un piccolo asterisco, secondo me, poi questo è un discorso che si lega più al mercato, un giocatore per quelle cifre, con quel tipo di carriera, certo non è che ha distrutto la Serie A l'anno scorso, però ha fatto una buona Serie A a 25 anni, non so se viene a Firenze soltanto per fare la riserva di Moise Kean, in una squadra che non
0: però,
1: fa le Coppe Europee.
0: Cosa vuol dire Alessandro, che viene Moise Kean, se scherzo bene.
1: No, voglio. No, no, questa è una discussione più non di campo ma di mercato. Insomma, c'entra sul fatto. Parlavamo anche con Niccolò Ceccarini che la Fiorentina ha confermato Moise Kean centravanti della prossima stagione. Avrà la numero 9, quindi centralità totale del centravanti titolare. Non è detto che se al 20, 21, 22 agosto esce fuori un club turco, perché ormai la Turchia sta facendo collezione di attaccanti della Serie A, oggi Lukaku, insomma poi Vlahovic e tutto il resto, esce appunto un club turco con 45 milioni, non è detto che questa centralità rimanga.
0: No, vabbè, certo. 40 milioni non si riceve, perché Ken, sappiamo tutti che è forte, però io lui non lo ricordo dal genere d'andata di Palladino. Poi è sempre stato male, cioè sì. Lui con questa figlia non si sta allenando bene da un anno e mezzo.
1: Sì, sì, anche proprio fisicamente. Però dicevamo, col tridente Pellegrino Mastantuono o Kean Mastantuono, ne parlavamo anche l'altro giorno, manca una pedina a sinistra. È sempre lo stesso profilo?
0: Di gamba, poi abbiamo bisogno di uno che abbia la capacità di farci arrivare la palla lassù. Quello che nel suo piccolo faceva la finita del Sassuolo, però ovviamente pensiamo a qualcosa di più, sarebbe strano che dopo aver preso un certo target di calciatori andasse su Lorente.
1: Oddio, ti posso dire? Io Lorente me lo prendo, eh.
0: Sì, però può essere la riserva di una Fiorentina che viene un po' più essere in titolare. Poteva andare bene nella Fiorentina fatta di giocatori medi come quella di Sade. Una Fiorentina come questa, con un centrocampo così, perché in qualità attaccanti importanti non ci puoi prendere, non puoi accoppiare un Lorente.
1: Ok.
0: Un giocatore che può fare la riserva benissimo, assolutamente, ma non è il titolare.
1: Sì, sì, è un giocatore comunque con le caratteristiche di Llorente, quello che cercherà appunto.
0: Le caratteristiche appunto sono quelle, magari più giovane, più bravo, più decisivo sotto porta, perché Llorente, a parte l'ultimo anno, ha sempre avuto diversi problemi nel momento dell'assenza. Non soltanto quando devi tirare, ma quando devi passarla, Llorente è molto facile, come me.
1: Sì, senti Luca, questo è il periodo di preparazione di aste di Fantacalcio, ovviamente. Io consultando un po' varie pagine, una pagina che mixa anche dati analitici e non solo, che è Kickest, ho trovato un termine che mi ha affascinato molto, che è il concetto di sleeper, ovvero un giocatore che è dormiente, diciamo, le cui qualità sono dormienti, cioè un giocatore che produce già un volume offensivo importante senza averlo ancora trasformato in impatto evidente. Ora, quindi un giocatore che per la legge dei grandi numeri, facciamola un po' più semplice, si dovrebbe sbloccare anche a livello realizzativo.
0: Sì, per i grandi numeri e per i numeri che vanno all'infinito, quindi non va bene per il calcio.
1: Sì, certo, però diciamo che può essere.
0: Diciamo che potremmo provare qualcuno bravo, però è lì che deve andare calato, se no giocatori che magari lui replica che potenzialmente siano forti e che ancora non abbiano espresso completamente le loro potenzialità.
1: Sì, sì, no, vedevo, sì, tra l'altro ce n'è uno che Jacobo Ramon, che è un difensore centrale, che però ha dei numeri offensivi non tradotti ancora in partecipazione ai gol interessanti. No, ti chiedevo se c'è secondo te qualche giocatore nella rosa attuale della Fiorentina che ha in canna magari un exploit.
0: Fabian sta proprio tanti gol in canna, e mi sono stupito che lo scorso anno non entrasse mai in area, specialmente quando avevamo bisogno dei secondi tempi per intercettare qualche palla sporca. Lui che ha capacità di inserimento e scelta di tempo sul colpo di testa. Mi sono veramente stupito l'anno scorso di questo utilizzo di Fabian come mezzala da parte di Vanoni. Lo ha depotenziato, secondo me. Lo ha tenuto lontano da quello che è il suo vero giardino, che è l'area.
1: Sì, quindi mi pare di capire, tra Fabian e Brescianini tu terresti Fabian perché c'è qualcosa sotto, secondo te?
0: Di una mezzala o di un sottopunta di inserimento? Dipende,
1: sì, vedremo. Mi sembra che in questo momento per entrambi non ci sia spazio.
0: La era un'idea di Panoni che poi non si è mai tramutata in realtà.
1: Mentre
0: l'ha detto anche in conferenza, ti ricordi Alessandro, no?
1: Sì.
0: Lui può diventare una grande mezzala, vero, non l'ha mai fatto e per ora non ci ha dimostrato che lo può diventare, poi magari lo diventerà.
1: Allora, io ho un'idea abbastanza netta su Fabian e sui tipi di giocatori come Fabian. Cioè, Fabian io lo inserisco nel cassetto dei frattesi, ovvero dei centrocampisti che trovano una cittadinanza, una legittimità in campo dal momento in cui producono numeri offensivi. Dal momento in cui levi quello alla partita di Fabian rimane poco e insomma, no, io lo seguivo anche al Bologna, cioè Fabian secondo me ha giocato un'ottantina di partite al Bologna, ha fatto una decina di gol e 7-8 assist. Se vai a vedere le partite in cui non segna e non fa assist, è un giocatore difficilmente giustificabile.
0: Assolutamente, Alessandro, hai centrato anche in uno dei treni del calcio italiano, ovvero produce soltanto tantissimi inserimenti. A noi manca chi fa i passaggi per questo centrocampista. Abbiamo lui, abbiamo Casadei.
1: È vero, Casadei, mi veniva in mente anche Casadei.
0: Abbiamo tantissimi di questi calciatori, ma ci manca la qualità per poterli innescare.
1: Sì.
0: Inutilmente come il settore in questo momento per i suoi calciatori.
1: È vero, uno dei tanti problemi. Luca, grazie mille della disponibilità, buon lavoro, buone ferie se vai in ferie o se grazie sei in ferie, e ci sentiamo presto.
0: a presto, ciao Alessandro.
1: Grazie, Luca Masini, match analyst per il punto. Eh sì, quei giocatori veramente, magari c'è qualcun altro che vi viene in mente. I Frattesi, ecco, secondo me c'è, cioè, vabbè, facciamolo, dai, 19:49 citiamo Boris nella figura di Stanis La Rochelle, dice che i toscani hanno rovinato questo paese. Ci può essere anche un fondo di verità per alcuni prodotti della cultura, diciamo, non solo cinematografica, però mi viene in mente che i centrocampisti di inserimento possano aver rovinato questo paese a livello di movimento calcistico nazionale, perché io lo devo dire, il mio rant quotidiano su Frattesi lo faccio, che Davide Frattesi possa essere ancora al 11 agosto 2026 in rosa della squadra campione d'Italia, quindi nel roster dell'Inter e soprattutto nel roster dei papabili nazionali, mi sembra pazzesco, perché è un giocatore che è giustificato in campo perché dice però lui, sai, il gol, no, a parte Frattesi nell'ultimo anno non ha mai segnato, correggimi se sbaglio, Marco Tonelli secondo me è fermo a 0 gol, sono quasi sicuro, e dopo un po' questa burla dell'inserimento, del giocatore di inserimento finisce se non ci sono i numeri. E poi, perché, cioè, va bene metterci lo zampone e segnare, è la cosa più importante in questo gioco, cioè, ci sono tutte le altre fasi, e secondo me ci sono dei giocatori proprio poveri inteso a livello tecnico, come Frattesi, ci mette anche Fabian. Casadei dei tre secondo me è il migliore, però insomma, poi liberi anche di stupirmi nell'annata fantacalcistica. Secondo te la Fiorentina in che posizione si piazzerà? È che devo essere il divino Telma in questo momento, all'11 agosto, con le squadre ancora tutte in costruzione. Secondo me la Fiorentina si piazzerà al 6º-7º posto. Perché? Non lo so, non ho la minima idea. E arrivo a dire una cosa, perché qui siamo buboni e bubini, quelli più grossi e quelli più piccoli. Se la Fiorentina, poi dipende anche dal percorso, come dice il grande Lela Dani, ma se la Fiorentina arrivasse 7ª, sarebbe un ottimo campionato secondo me, non perché è il massimo potenziale per una squadra come la Fiorentina, ma perché per arrivare 7ª, tiro fuori la classifica della Serie A annata 2025-26, vorrebbe dire mettersi dietro una tra le seguenti squadre: Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta. Ci mettiamo anche Bologna e Lazio e capiamo che, nonostante la Fiorentina si sia rinforzata e molto rispetto all'anno scorso, non è scontato, cioè in questo momento Inter, Napoli e Roma non si conta nemmeno, il Como ti parte avanti, il Milan ti parte avanti, la Juventus ti parte avanti, secondo me anche l'Atalanta ti parte avanti, e sono già 7 squadre. Poi ci sono queste squadre, tutte queste squadre hanno le coppe europee, che vuol dire che ci saranno degli inciampi, probabilmente la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare il fatto di non avere coppe europee. Poi, se chiedete a me, sempre meglio giocarle, sempre meglio guardare la Conference, anche la Conference League, ve lo dice un grande amante della Conference League, uno che la rimpiangerà molto, rispetto a guardare Pechino Express il giovedì sera. Però insomma, non è scontato, a tabelle siamo tutti bravi, poi c'è anche il campo. C'è anche il campo e c'è anche firenzeviola.it come sito di riferimento con gli ultimi aggiornamenti. Vi abbiamo ricordato dei numeri, che non sono il 3487513933 e lo 055771171 rispettivamente, per mandarci un WhatsApp audio o scritto oppure chiamarci, ma sono i numeri di maglia della nuova stagione, con Mastantuono che conferma il suo numero 30, che è diretta emanazione di Lionel Messi, perché Messi, ce lo ricordiamo tutti, agli albori della sua carriera senza tempo e senza senso aveva il numero 30 a Barcellona. Moise Ken con la 9, poi via via tutti i numeri trovate l'elenco, con Dodò che conferma la 2, con Pongracic con la 5, con Dragusin, altro nuovo acquisto, con la 3, Brescianini con la 4 e poi via via tutti gli altri. Da segnalare, non l'avevamo detto forse, Albert Gudmundsson, che slitta di un numero, la 10 è ritirata per questa stagione, passerà alla 11, la 11 di Alessandro Di Nardo. Io ho sempre avuto la 11 o la 10, va bene, però la 10 spesso anche da noi, anche a livelli infimi, non si toccava perché era mistica, pensa te, anche la 10 del San Donato non si toccava, salutiamo la mia gloriosa squadra. E poi Inao Ulai avrà il nome Inao e avrà la numero 42. Scusate un attimo, mi ero distratto. Fede, l'ho detto adesso, quali sono le squadre secondo me che partono di default davanti alla Fiorentina, poi non vuol dire niente, poi che so, il Napoli vende Lobotka, Anguissa e Højlund al 30 agosto, prende Carrozzieri, non so perché mi è venuto in mente Carrozzieri, Marco Tonelli e Costantino Nicoletti, e lì ti dico, attenzione, forse la Fiorentina è più forte. Però io ti dico che in questo momento mi sembra un po' utopistico pensare che sia facilissimo arrivare davanti a una tra Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta. Non vuol dire che è impossibile, ma vuol dire che è sicuramente qualcosa di complicato. Come è complicato dirvi addio, addio, addio amici, addio, noi ci dobbiamo lasciare, come cantava Bear alla luna nella casa blu, ma siamo arrivati in chiusura di trasmissione, in chiusura di palinsesto. Vi ricordo il meglio di con Icchietta Perso a partire dalle 20, domani le dirette iniziano alle ore 8 con Pietro Lazzarini e con tutte le vostre curiosità, e poi ovviamente tornerò io alle 19. Buona serata, comprate gli occhialini per domani sera, perché domani sera speciale eclissi qui a Quasi Ufficiale. Ciao.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: S'apri dibattito.
4: Uno
5: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Bentornati a una nuova puntata di Che T'ha Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata, una giornata dedicata come sempre in questa estate al calciomercato, con la Fiorentina sempre attiva e vicina a chiudere il colpo Matteo Pecegrino dal Parma, naturalmente il tutto legato anche alla cessione di Piccoli al Bologna. Manca ancora qualche dettaglio da sistemare con il Parma per Pecegrino, che però insomma sembra piuttosto destinato a vestire la maglia viola, a venire a giocarsi la maglia da titolare con Moise Kean, probabilmente insomma facendo panchina almeno all'inizio, però chissà in futuro. In attesa però che si chiuda la trattativa, la Fiorentina lavora anche sugli altri ruoli, in particolare poi anche sulle uscite che restano da sistemare in questi ultimi 20 giorni di calciomercato. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Luca Scilli, che il calciomercato e non solo lo segue per Sport Italia, collega che stamani ai microfoni di Chi si compra ha parlato così. Andiamocelo a sentire, Luca Scilli.
1: Senti Luca, a parte le battute, perché a noi ci piace prendercela alla leggera, lo sai, figurati, perché se no
2: di calcio, però
1: sì, poi io sono alla quarta
2: anche la parte seria,
1: poi sono alla quarta ora di diretta consecutiva e quindi inizio anche a avere le traveggole. Detto questo, no, volevo intanto chiederti un parere su quanto sta accadendo intorno a questa trattativa che coinvolge Fiorentina, Bologna, Parma, di Piccoli che va a Bologna, Pellegrino dovrebbe venire alla Fiorentina. Ti dà, a parte una visione di questo tipo di scambio, e non è uno scambio, di sostituzione, ma ti dà l'impressione che dietro possa esserci comunque anche ancora del lavoro sotterraneo legato a Kean, magari col Como che dopo il 15 l'offerta è
2: Pietro, guarda, io ti dico da quello che so, sicuramente in questa settimana l'idea della Fiorentina, anche per andare incontro un po' alle esigenze dell'allenatore e un po' alle esigenze del direttore sportivo, che comunque vuole fare altre operazioni, e l'idea è quella di chiuderla, anche perché ci sono tutti i presupposti. A livello di switch esce Piccoli, entra Pellegrino. Pellegrino non va eventualmente a sostituire Kean, questo deve essere molto chiaro. Pellegrino va a sostituire per caratteristiche Piccoli. Pellegrino è un giocatore che è stato avallato da tutti, dallo staff tecnico e dal direttore sportivo, perché per la Fiorentina è un attaccante in grado in alcune partite di dare qualcosa di diverso all'attacco rispetto a Kean. Partiamo dal presupposto che Kean resta, poi ti dirò quello che so. Comunque, in questo momento c'è Kean, punto di domanda, e c'è questo switch in atto Pellegrino-Piccoli. Piccoli, per quanto riguarda impegno, serietà, professionalità, devo dire che i report sono stati positivi durante queste prime settimane, però è proprio una questione di caratteristiche e di tipo di calcio che vuole proporre il nuovo allenatore, che vuole proporre Fabio Grosso. E Pellegrino soprattutto viene visto come un attaccante in grado di poter fare con la Fiorentina e nella Fiorentina un salto in avanti in carriera, a livello proprio di crescita personale. È un attaccante che la Fiorentina vuol prendere anche per tutta una serie di motivi. Ci sono i presupposti per chiudere, ci sono tutti i presupposti per chiudere, sia per quanto riguarda Bologna Piccoli, che è molto molto avviata, ma anche per quanto riguarda Parma Pellegrino. Quindi questo è il primo cambio che ci sarà in attacco. Su Kean, e poi è anche il bello del mercato, ne ho parlato anche con te. Kean è un giocatore che viene visto comunque molto bene, un giocatore fondamentale, cioè se dipendesse solo ed esclusivamente dalla Fiorentina, dall'allenatore, dal direttore sportivo, Kean al 100% mentalizzato, al 100% fisicamente, al 100%, Kean è un giocatore indiscutibile. Poi subentrano tante varianti, subentra la voglia di cambiare ancora e non solo in attacco, subentra la necessità anche eventualmente di cedere per fare un po' di cassa. Subentrano anche delle valutazioni differenti rispetto a quelle iniziali, ma non per una mancanza di coerenza, perché magari nel corso dei mesi di mercato capisci che si può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai preventivato, anche partendo dal presupposto che comunque quel calciatore per te è fortissimo, bravissimo e sicuramente utile. Ken, a questo punto dobbiamo mettere il punto di domanda intorno alla sua permanenza a Firenze. È chiaro che se dovesse arrivare l'offerta giusta, importante, e se il calciatore dovesse dire sì, ok, voglio andare via, nonostante qui mi mettete al centro del progetto, la Fiorentina la prende in considerazione. Poi verrà sostituito con un calciatore però con quelle caratteristiche. Ecco perché dico che Pellegrino è il sostituto di Piccoli, poi pur per Ken devi andare a prendere uno con quelle caratteristiche di Ken. E non è facilissimo. Da quello che mi risulta, i nomi che sono usciti adesso, li abbiamo dati anche noi, possono interessare, ma l'eventuale sostituto di Ken, il nome non è ancora uscito ed è, ripeto, un passaggio importante. Poi, non solo l'attacco, l'idea della Fiorentina, soprattutto in mezzo al campo, è quella di, ma è una roba, Pietro, da ultimi giorni di mercato.
1: Sì.
2: Poi ripeto, è quello che risulta a me,
1: certo.
2: Non so tu e Simone su cosa avete detto, come l'avete affrontato, però a me risulta che ultimi giorni di mercato la Fiorentina, se dovesse capitare l'occasione giusta, vuole inserire a centrocampo un calciatore di grande esperienza, anche con una carta d'identità importante, quindi 32-33, per avere comunque un riferimento esperto all'interno del campo, un leader. Faccio un esempio, giusto per farvi sì. capire e per capirci, Matic al Sassuolo.
1: Ti ricordi? Sì, avevo capito che la tendenza era quella, sì.
2: Grosso al Sassuolo aveva tanti giovani, poi ti mette Matic che comunque, sai, ti dà una mano anche a livello di gestione dello spogliatoio, cioè non è uno di quei prendi per fare 876 partite, quando ti serve lo metti, però durante la settimana questi giocatori sono importanti perché comunque ti alzano il livello, ti creano la mentalità, ti tengono a bada i giovani. La Fiorentina è in super hype, giustamente, eh? Io impazzisco per la Fiorentina di quest'anno, a me mi piace tantissimo, è molto intrigante, però sono andato a vedere la carta d'identità. Attenzione, ci aspettiamo tanto, però occhio, Valdepeñas è al primo anno, vero, ed è giovanissimo, deve crescere fisicamente, secondo me, molto leggero, deve crescere fisicamente. Vieri, prima esperienza, Dragusin non gioca da tantissimo, a destra anche Jimenez, negli ultimi anni in Inghilterra, soprattutto a livello mentale, ha faticato. Ouali in mezzo al campo, è da vedere in Serie A. Atta, d'accordo, è una garanzia. Ma
1: io capito, dacci una notizia positiva, così ce l'hai distrutta. Cioè.
2: No, non c'ho, no. Che ti sto
1: sembri in Pescara.
2: Ti sto dicendo che io sono intrigato dalla Fiorentina, ti sto solo dicendo che, attenzione, siccome conosco la piazza, siccome conosco l'ambiente, c'è grande attesa, però calmi, cioè è una squadra di prospettiva. Tu poi sai, e lo sa anche Simone, con tutto il cuore mi auguro che possa arrivare seconda, terza, quarta, che possa andare in Champions League.
1: Lo scudetto non si vuole vincere, però, noi.
2: Vabbè, non esageriamo, vedi, poi non esageriamo.
1: Vabbè, già ti esageri, certo, se arriva secondo.
2: Non è per smontare, per essere realista. Poi è giustamente il tifoso, giustamente sogna, perché già posso immaginare.
1: Fai il suo.
2: Ma è giusto che sia così. Però, siccome io, te, Simone, facciamo un lavoro anche di analisi,
1: certo,
2: dico sempre: sono fortissimi, però diamogli tempo, cioè questo dico, ecco, non voglio smontare.
1: Ma io ti prendevo in giro, figurati, che mi avrebbe fatto ridere che tu avessi citato tutte le posizioni di vertice tranne il primo, cioè che poi va benissimo, perché anche il secondo, terzo, quarto, figurati se sono posti da Fiorentina in questo momento, anzi la teniamo molto a distanza questo tipo di possibilità, però mi faceva ridere. Simo,
3: Luke, intanto no, guarda, una curiosità anche un po' per raccontare ai nostri,
1: cosa vuoi
3: ai
1: raccontare?
3: Nostri amici, no, un po' il mercato, sai, ne abbiamo
1: fatto. Ma lo sai, quest'anno forse riesco a vederla al mercato? perché è tornato a Sport Italia. Perché prima lo chiudevano nello sgabuzzino di Sky, sì, pur di non farlo venire. Invece adesso potrebbe tornare a fare anche un po' di finale di mercato.
2: Questa è la grande novità.
1: La grande novità.
2: Possiamo vedere.
1: Vai, sì,
3: intanto,
1: racconto, vai.
3: Però al di là dell'ultimo giorno, se io vengo a fare un giro a Milano, intanto dove ti trovo? Nel senso, qual è il giro?
1: Ora
3: di
1: da questo? Nessuna parte che
3: no,
1: è al mare.
3: Ora no, le prossime settimane. Qual è il giro di ora? Di
2: dove ci siamo conosciuti? Sono sempre quelli, guarda.
3: Sempre quelli, non è, non è cambiato molto.
2: San Siro, sempre quelli, non ti puoi sbagliare, non ti puoi sbagliare.
3: Va bene, ricordo
2: dove ci siamo conosciuti.
3: Restando fra l'altro su un tema un po' legato alla Fiorentina, ricordo anche veramente delle giornate intere passate sotto quello che era, diciamo, l'hotel sede operativa di Fabio Paratici ai tempi della Juventus, e ti ricorderai, Luca, veramente delle giornate intere là sotto ad aspettarlo.
1: Te ti ricorderai di un 15 d'agosto dove sei quasi esploso il caso internazionale, te Simone Bernabei.
3: Sì, me lo ricordo.
1: Ti ricorderai che io ero talmente incazzato che avrei distrutto tutta Milano, sì, a Badilate,
3: perché era perché compleanno.
2: Noi
3: suo,
2: abbiamo passato Ferragosto al Westin, te lo ricordi?
3: Esatto,
1: ma che ricordi tragici.
3: Madonna,
1: perché
3: mia,
1: si doveva seguire il mercato inglese, ma che vadino tutti, come direbbero a Firenze.
3: Però anche questo è il calciomercato, ragazzi.
2: Sì, è vero.
3: Senti, Luca, no, mi leggo un attimo a questo discorso che hai fatto, secondo me è molto interessante, del cercare un Matic per il centrocampo. Qua è tema molto, lo senti dall'ambiente, dalla piazza, c'è un po' di fermento sulla posizione di Fagioli. Tu come la vedi? Perché secondo me, opinione mia personale, di Simone Bernabei, quando ancora non siamo a Ferragosto, secondo me arriverà una di Premier, una media di Premier, un Newcastle, un Bournemouth, una cosa del genere, e metterà dei soldi per Fagioli.
2: Simo, io ti rispondo così. Fagioli è un giocatore che viene ritenuto molto forte, fondamentale. Io non ti dico che la Fiorentina, l'allenatore, la sta costruendo intorno a Fagioli, ma comunque è un giocatore che viene ritenuto importante. Poi ripeto, e la Fiorentina quest'anno, io anche su questo argomento, anche per far capire a coloro i quali ci stanno ascoltando, e tutti dicono sì, ha speso, però non è che negli anni passati ha speso poco, ha speso male negli anni passati.
3: Sì, vero.
2: Quest'anno secondo me sta investendo, cioè, quindi anche questa cosa qui, cioè, la Fiorentina anche in passato ha speso tanti soldi, quest'anno li sta spendendo secondo me nel modo giusto e nella maniera giusta. È chiaro che quando spendi, anzi quando investi, perdonami, perché a me piace parlare di investimento in questo caso e non di spesa, quando investi così tanto è chiaro che poi devi rientrare in qualche modo e devi comunque far vedere alla proprietà, questo è un mio pensiero, nel senso che so acquistare anche bene, però devo far vedere che so vendere anche bene. E se faccio caso, piazzo Fagioli, come dici tu, in Premier a 50, Ken a 40, faccio 90 milioni con due cessioni.
3: Ho venduto bene.
2: Esatto.
3: Simo, che dire.
2: Sì, perché per me, io capisco, Piero prima ha detto una cosa secondo me sacrosanta, i tifosi fanno il loro, però i tifosi per me hanno anche una grande competenza nel 2026. E i tifosi competenti sanno bene che nel mercato bisogna valutare chi acquista, però bisogna valutare anche e soprattutto chi vende, perché vendere è complicato, non è facile, non è, cioè, acquistare non dico che sia facile, ma è diverso. Il dirigente bravo sa vendere bene, là capisci il dirigente bravo. Se tu piazzi due sessioni così, sicuramente dai anche un bel segnale alla proprietà. Attenzione, e qui torno al discorso di prima, se dovesse capitare, non è perché la Fiorentina ha bisogno di soldi, smobility, eccetera eccetera eccetera, se dovesse capitare è perché l'idea di Fabio Paratici è cambiare 11 su 11, quella era l'idea di partenza. Se Paratici potesse, farebbe man bassa ancora e ne cambierebbe altri 10, cioè questo giusto per farvi capire la testa che in questo momento ha il direttore sportivo per quelle che sono le sue valutazioni e le sue idee. Sul giocatore esperto, ripeto, bisogna stare attenti, perché comunque l'idea è quella di andare ad aggiungere 1/2 giocatori ho detto Matici, Simo, ma non è lui, è,
3: sì, per certo, essere chiaro, certo.
2: È giusto per fare il paragone, ecco.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Queste sono un po' le linee guida della, certo, della firma, certo. Ed ecco perché dico che comunque sarà molto molto interessante.
0: E dopo un giornalista come Luca Cilli è stato il turno di un intermediario di mercato e agente come Beppe Accardi, che conosce bene la realtà di Firenze, conosce bene anche un po' il mondo del calcio italiano, e ha parlato oggi a Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
4: Assolutamente, la squadra intrigante, la Fiorentina, per come è stata costruita fa ben sperare, però voglio sentire anche il tuo giudizio naturalmente dall'alto della tua esperienza.
5: Ma no, la Fiorentina parte con un progetto nuovo, secondo me sta facendo un buon calciomercato, d'altronde è arrivato anche un personaggio che negli anni, quando ha lavorato in Italia, ha dimostrato di essere capace, e non per niente ce l'avevano rubato gli inglesi. È ovvio che tutti i progetti che iniziano hanno bisogno di tempo per svilupparsi, però credo che questa sia una squadra che abbia veramente la possibilità di crescere, di creare un'identità, secondo me con un allenatore molto bravo,
6: sì.
5: E la cosa più importante è un'altra, che Grosso è un bravissimo allenatore che ancora ha dimostrato di essere bravo, ma ancora deve, diciamo, fare il grande salto, no? E nel percorso degli allenatori fare il grande salto passa anche dal fatto di avere di fianco un dirigente importante che ti aiuta nella tua crescita, quale è Paratici.
6: Sì.
5: E non è facile a Firenze, perché Firenze, io ho sempre detto, che è una piazza, per fortuna o purtroppo, che vive come le grandissime piazze italiane, e c'ha comunque quella frustrazione di un grande pubblico, di una grande piazza, che però negli anni non è mai riuscita a raggiungere il sogno dello scudetto, no?
4: Sì.
5: Chissà che non si stiano creando oggi le basi per riuscire a creare qualcosa di importante che quantomeno possa mettere la Fiorentina nella condizione di diventare l'Atalanta, di diventare il Como, che faccia sognare i propri tifosi. È ovvio che la squadra più facile dove fare questo progetto era Como, perché è un progetto che nasce con tutta un'altra identità, ma con stress zero, con persone che lavorano senza stress, cosa che a Firenze non è facile. Però secondo me il binomio Paratici Grosso può far sì che la Fiorentina si possa levare delle grandi soddisfazioni.
4: Ecco, ti puoi quindi sbilanciare, Grosso può aprire un bel ciclo alla Fiorentina. Grosso, se non sbaglio, tu hai avuto modo di seguirlo da vicino al Palermo come calciatore.
5: Ragazzi, ma allora la forza di Grosso, ricordatevi una cosa, le storie delle persone contano, servono. Allora Grosso è uno che da giocatore fino a 21-22 anni giocava in Serie D, un po' come Barzagli, poi si è creato uno spazio importante al punto di vincere il mondiale, e non solo di vincere il mondiale,
4: da protagonista assoluto,
5: la responsabilità
4: sì.
5: di tirare un rigore fondamentale, no?
4: Certo.
5: E poi ha fatto anche il gol importante. È cresciuto in delle squadrette, chiamiamole fra virgolette, di periferia, ma che gli sono servite molto per poter proporre il suo calcio e farsi conoscere. Secondo me ha la personalità giusta, anche se non è personaggio, perché ricordiamoci una cosa, in Italia abbiamo un grandissimo problema, che noi in Italia abbiamo degli allenatori che sono diventati importanti anche perché si sono creati il personaggio, no?
4: Di solito
5: gli allenatori che sono persone miti, persone che hanno un profilo molto più basso, fanno più fatica perché non sono personaggi. Lui non è personaggio, ma nel suo modo di essere è un allenatore che secondo me può fare veramente bene.
4: Sì, sì. Poi comunque c'è da dire che si è fatto subito apprezzare anche per il modo in cui si è presentato, no? Mi rivolgo anche a Luciana Magistrato, mi sembra, anche nelle dichiarazioni, anche per il modo in cui si rapporta con la gente, mi sembra molto semplice ma garbato, cioè, mai fuori dalle righe, ecco.
5: È una persona per bene,
6: sì, esatto. tutti.
7: Sì, sì, una persona verace, per bene, che spiega, lo vedevo anche in ritiro ai giocatori, insomma, gli spiegava le cose, non è che pretendeva di farli giocare già come voleva lui, ma glielo spiegava come dovevano fare, fermava il gioco, ripeteva le cose, quindi è uno che sa anche nel suo piccolo insegnare calcio, io spero, insomma, diventi un grande
5: ma lui allenatore. Ma lui è stato bravo anche a raccogliere più informazioni possibili dagli allenatori che ha avuto, e certo, questa è una cosa fondamentale. Non è la cosa bella di Grosso, è che lui non si presenta mai con arroganza e non si presenta mai con l'arroganza di quell'uomo che deve raccontare al mondo che lui ha inventato il calcio.
7: Sì, vero.
5: E questa oggi è una qualità.
4: Certo, sì, sì, assolutamente. Oh, sì. Invece, parlando degli acquisti della Fiorentina, qual è quello che ti intriga di più? Qui a Firenze c'è grande attesa intorno ad Attacchi, ha fatto vedere di essere in possesso di colpi straordinari nelle varie amichevoli, ma c'è grande attesa naturalmente anche per Mastantuono, l'argentino che arriva dal Real Madrid.
5: Secondo me Mastantuono può fare veramente bene. Può fare veramente bene, perché viene in questo momento, secondo me, in una dimensione a sua che va bene per le sue caratteristiche, e potrebbe veramente diventare il trascinatore di questa squadra, che in questo momento ha bisogno di giocatori che hanno quel carattere che trascinano gli altri. Non dimentichiamoci che gli argentini ce l'hanno nel DNA.
4: Sì, sì, certo, arriva a Firenze molto giovane, è un classe 2007, però comunque ha già assaporato un certo tipo di pressioni al Real Madrid e anche a River Plate, quindi ecco, da questo punto di vista.
5: Ragazzi, ma sapete cos'è la cosa che fa piacere da una parte, perché comunque avere dei giocatori del genere che arrivano nel nostro campionato vuol dire che ancora il nostro campionato ha un certo appeal, però dispiace da un'altra parte, perché noi potremmo avere nei nostri settori giovanili, nelle nostre squadre, comunque dei giocatori che, se avessero la fiducia delle società, o non tanto delle società, ma più che altro degli allenatori, nel dargli la possibilità di crescere prima degli altri, probabilmente ne vedremo anche di italiani giocatori con queste caratteristiche. Però purtroppo negli ultimi anni noi siamo andati verso una direzione che è quella di risolvere il problema andando a prendere giocatori che già avessero giocato i campionati. Se i giocatori non li fai giocare, l'esperienza non la fanno.
4: C'è dubbio, però ecco, in questo momento in Italia un Mastantuono non c'è.
5: No, ma non c'è per un motivo. Non c'è semplicemente perché Mastantuono arriva qua giovane, ma con già un'esperienza dietro le spalle importantissima.
4: Ah sì, sì, certo, insomma, River e Real non sono esperienze da poco, assolutamente, per un 2007. E invece su Attà, qual è il tuo giudizio?
5: Beh, io, secondo me è un buon attacco, anche se io sono convinto che, secondo me, alla fine Paratici potrebbe tirare fuori la sorpresa. Non so quale, però secondo me potrebbe tirare fuori una sorpresina.
4: Potrebbe magari piazzare anche un altro colpo di livello per l'attacco, per l'esterno offensivo. Nomi ne sono circolati tanti, però poi magari può emergere una sorpresa, come è successo in tante altre occasioni con Paratici.
5: Ma lui in questo è bravo, Lui in questo è molto bravo. Ha anche la capacità di sapere nascondere le cose, e quando tu hai questa capacità, alla fine magari può dare una gioia ai tifosi della Fiorentina che oggi non se l'aspettano.
4: So che hai un tuo punto di vista anche sulla vicenda Antognoni, perché ne abbiamo parlato prima quando ci siamo sentiti al telefono. Antognoni che ha ribadito anche nei giorni scorsi la sua volontà di non partecipare al centenario della Fiorentina.
5: Ma no, cioè, la questione è una, questa è una storia purtroppo che va avanti da diversi anni, no? Io credo che per una leggenda come Giancarlo e per una società come la Fiorentina sarebbe utile, sarebbe importante sedersi attorno a un tavolo e trovare quell'armonia che possa fare bene solo alla Fiorentina e alla città di Firenze, perché comunque queste sono quelle storie che poi lasciano dietro degli strascichi, no? E oggi la Fiorentina credo che non abbia bisogno di portarsi dietro degli strascichi, oggi la Fiorentina credo che abbia bisogno di trovare armonia, serenità, di provare se ci sono le condizioni, perché nella vita si separano marito e moglie, pensiamo nel calcio, no? Però io credo che un tentativo di riconciliazione che serva all'ambiente proprio della Fiorentina sarebbe importante, sarebbe giusto quantomeno provarcela a fare.
4: Anche perché c'è da dire, Biroga, che Luciana Magistrato che accanto a me è un momento davvero di totale armonia a Firenze per la Fiorentina.
7: Sì, ma infatti è una grande,
4: è stata costruita, l'entusiasmo è stato ritrovato.
7: È una grande occasione che nega a se stesso prima che agli altri, no? Prima l'ascoltatore ha detto fa un torto ai tifosi. Rovina un po' la festa, questo sono d'accordo, però fa un torto a se stesso, perché se tu sei stato 50 anni o quasi, no, sei stato nella storia della Fiorentina, la Fiorentina compie 100 anni e tu la metà li hai vissuti insieme in qualche modo, insomma sei stato protagonista di questa storia, e neghi a te stesso la possibilità di far parte di quella festa. Cioè poi diceva anche Beppe Accardi, no, si separano anche marito e moglie, però le storie d'amore restano, nel senso non puoi fossilizzarti su sull'ultima litigata, sull'ultimo frame di questa immagine che ti prendi a male parole o comunque insomma ti lasci malamente, perché significa altrimenti che non è stata una grande storia d'amore, no? Se tu ricordi più le cose negative, magari l'ultima cosa negativa, piuttosto che tutto quello che c'è stato prima, e Giancarlo Antognoni ne ha tante di cose prima di quell'ultima litigata con la società, ecco. Quindi credo che sia una possibilità che nega più a se stesso che ai tifosi, perché poi quel giorno ci saranno tanti altri campioni, questo c'è da dirlo,
4: però
7: quindi
4: tifosi,
7: il torto lo fa a se stesso.
4: Sì, però lo fa anche ai tifosi, perché ti posso dire, poi lascio la parola a Beppe naturalmente, ti posso dire che anche all'evento che c'è stato 2 giorni fa alla Versiliana per la presentazione del suo libro, tanti tifosi chiedevano ad Antognoni di ripensarci, di rivedere la sua posizione, proprio perché c'era questa volontà di abbracciarlo, di festeggiare con lui questi 100 anni.
7: Sì, ma quel giorno poi tutti i tifosi festeggeranno comunque, festeggeranno altre persone.
4: Antognoni è la bandiera, Antognoni è Antognoni, e quindi non vedere Antognoni al centenario per tanti tifosi è un dolore. Beppe.
5: Allora, partiamo da un presupposto. Noi italiani abbiamo un problema. Siamo latini e ragioniamo d'impeto. Sembra una banalità, ma non la è, perché all'estero gli anglosassoni sono molto più freddi nelle situazioni e nelle cose. La realtà del calcio di oggi è una, ma non solo riguarda Antognoni, eh. Antognoni, come Totti, come Del Piero,
7: certo,
5: sono delle icone che comunque determinano una società che ha comunque una proprietà americana, anche se sono di origine italiana, ma sono americani che crescono con un concetto totalmente diverso del nostro modo di approcciare la vita, fanno delle riflessioni, dei ragionamenti a 360 gradi. Allora, un personaggio come Antognoni, come Totti, come Del Piero, sono personaggi scomodi. Perché? Perché quando alzano la voce loro, è una voce che si sente e risuona forte, e allora a volte probabilmente per risolvere un problema, che magari il problema non arriverà mai, però per non avere questo problema cosa fanno? Preferiscono non continuare questa storia d'amore. Si dovrebbe continuare probabilmente sotto un altro modo, sotto un altro aspetto,
7: certo.
5: Ma quando si scontrano due culture totalmente diverse, purtroppo vengono fuori i danni, e cosa succede? Arrivano le ripicche, le discussioni, cosa che non dovrebbero succedere, perché Antognoni è la storia della Fiorentina, è stato la storia del calcio. Non vi dimenticate una cosa che sembra un'altra banalità, ma non la è: Antognoni è stato il primo giocatore al mondo a fare una pubblicità. Aveva fatto la pubblicità con la Facis.
4: La Facis, sì.
5: Parliamo
4: sì.
5: Di che tra
4: abbiamo
5: l'altro
4: ancora delle foto, sì, con l'abbigliamento della Facis, le giacche, insomma, gli abiti, sì, sì.
5: Bravo, perciò stiamo parlando di qualcosa che va oltre il tempo, che fa parte della storia.
7: Certo.
5: Ma in virtù di questa storia, credo che delle persone intelligenti debbano sedersi e trovare una soluzione che vada oltre ai sentimenti personali.
4: Sì. Un'ultima considerazione, sì. Beppe, tornando al mercato della Fiorentina, perché c'è un nostro ascoltatore Simone 099 che ci dice che oltre a Mastantuono anche Ulai è un altro giocatore molto importante, bisognerà capire come collocarlo in campo al meglio. Ecco, tu che conosci il mercato internazionale, Ulai che con la Costa d'Avorio si è messo in luce anche al mondiale, cosa pensi di lui? Potrebbe davvero essere una bella rivelazione per il campionato italiano?
5: Ma sicuramente sarà una bella rivelazione per il campionato italiano. Uno, perché le scelte di Paratici non sono mai a caso. Due, perché oggi ci avviciniamo sempre di più alla logica di quei giocatori africani che vengono a fare dei campionati importanti con una voglia, una rabbia e l'orgoglio di rappresentare anche in parte il loro paese. Perciò io credo proprio che possa fare veramente non bene, di più, e magari possa veramente diventare anche un'altra sorpresa importante.
4: Eh sì.
0: Abbiamo sentito un giornalista, Luca Cilli, poi un agente come Beppe Accardi, sentiamo anche un calciatore, un ex viola e udinese come Fabio Rossitto, che ha parlato di Attà, che naturalmente conosce bene vista la sua esperienza a Udine, oggi alla Fiorentina, sta convincendo tutti dopo il ritiro. È chiaro, deve ancora iniziare il campionato, però insomma ci sono tutte le i crismi per vedere una bella stagione del centrocampista, pagato più di 30 milioni di euro dalla Fiorentina. Questo Fabio Rossitto oggi a Viola Moremia.
4: E qui ci sono già grandi consensi, c'è grande entusiasmo intorno alla campagna acquisti, ma in particolare intorno ad Attà, per quello che ha fatto vedere nelle amichevoli. Giocatore straordinario, giocatore per il quale si sprecano anche i paragoni.
6: Forte, forte, ce l'avamo già detto, no? Nel senso che è stato un grande acquisto, un giocatore che a Udine ha fatto veramente due anni importantissimi e è cresciuto, ha grande qualità, centrocampista moderno, sia fisico sia tecnico, si arriva facilmente in zona gol, cioè un giocatore di grande spessore, ma la Fiorentina ha fatto tutto in grande quest'anno, perciò credo che sia stato fatto un mercato incredibile e penso che la gente si possa divertire.
4: Senti, Massimo Marianella, che anche tu conosci molto bene, ha detto a proposito di attacchi, è un mix di Zidane e Pogba.
6: Sì, a me è dato sempre un po' più di Bellingham, nel senso, se dovevo fare un paragone lo facevo con Bellingham, perché a me sembra un giocatore quasi, fra virgolette, senza ruolo, quei centrocampisti che sono bravi a trovarsi nella situazione giusta, poi arrivare in zona gol, però sicuramente piede educato, grande eleganza, un giocatore di grande spessore, secondo me. Qui la Fiorentina ha fatto veramente un grosso acquisto.
4: Eh sì, poi magari a Massimo Marianella chiederemo se ci può stare anche questo paragone con Bellingham. Con Bellingham,
7: visto che segue
4: adesso
7: molto, certo, anche appunto, il calcio inglese.
4: Questo paragone che è stato lanciato adesso da Fabio Rossitto. Tu, sì. Fabio, hai modo anche di seguire il Bologna per questioni legate a tuo figlio, giusto?
6: Sì, sì.
4: E allora ti chiedo che cosa pensi di un eventuale trasferimento di Piccoli proprio al Bologna. Cosa pensi di questo calciatore? L'anno scorso ha deluso profondamente la Fiorentina, in questo precampionato sembra che si possa rilanciare, però la Fiorentina ha fatto la sua scelta e quindi vorrebbe percorrere altre strade, poi dovesse essere ceduto, arriverebbe alla Fiorentina Pellegrino dal Parma.
6: Ma per me Piccoli, ho sempre detto, io no, ho una grande stima, per me è un gran giocatore, però è chiaro che forse probabilmente ha bisogno di cambiare aria, perché comunque non è mai riuscito a incidere per quello che vale a Firenze, e poi quando non riesci probabilmente ci sono tante cose che non arriva quel feeling con la piazza, e credo che lui comunque sia un giocatore importante, e probabilmente in una squadra come il Bologna potrebbe veramente fare finalmente il salto di qualità, perché è un giocatore che ha grosse qualità.
4: Luciana?
7: Secondo te Pellegrino equivale a Piccoli nella Fiorentina o è superiore anche in prospettiva? Non per l'età, ma proprio perché venendo all'Argentina ancora margini di adattamento e dunque miglioramento?
6: Sì, non lo so, perché Piccoli secondo me a tutti davamo un valore molto più alto di quello che, sì, che poi ha dimostrato, però nelle corde di Piccoli c'è sicuramente tanta qualità. Pellegrino sicuramente poi ci vorrà, uno ci si deve adattare nelle cose, perciò poi è chiaro che

0: magari un centrocampista di interdizione, oppure c'è anche lì, dice tutto sommato, se la Fiorentina con questi giocatori riesce a tenere lei il pallone, si difende giocando, sì, si difende tenendo, sì, il pallone tra i piedi.
1: Bravo, bravo, bravo. Penso che sia questa la seconda ipotesi. Credo che per come sviluppa il gioco grosso, per come sono state, per come è stata costruita, credo che la Fiorentina voglia imporre e dominare il gioco, comandarlo. È chiaro che non ti riesce tutte le partite, ma però nell'idea di calcio che ho visto fare anche a Grosso negli altri anni, c'è sempre stata questa sua filosofia, questa voglia di costruire. Perciò ci sono giocatori sicuramente predisposti alla costruzione, però poi fra virgolette nella rottura ci vuole grande organizzazione, cioè tutti devono partecipare alla fase di non possesso. Cioè, credo che questa sia l'arma, questo sia un po' il gioco moderno del calcio attuale, perciò credo che in questa situazione si andrà a sviluppare poi una situazione di fase difensiva assieme. Nella fase di costruzione è chiaro che è stata costruita una Fiorentina di grande qualità, e questo credo che dia, come si può dire, c'è tanta curiosità, tanta, perché Firenze è un po' questa, ha voglia di vedere qualità, ha voglia di vedere giocatori che hanno qualità, che hanno gesti tecnici importanti, e perciò credo che Paratici abbia capito appieno quello che si debba fare a Firenze veramente, che è esigente, però poi ti dà tanto il pubblico, ma vuole vedere qualità.
0: Ecco, poi lascio la parola a Luciana, Luciana Magistrato, però c'è un messaggio di Davide che torna sul gioco dei paragoni e dice: il nostro ascoltatore, potete chiedere a Rossitto, visto che ha giocato insieme a sua maestà Rui Costa, se Atta ha qualcosa anche del portoghese, perché per il mio modestissimo punto di vista ha qualcosa di Rui Costa.
1: Sì, ha un po' di tanti, cioè non è Rui Costa, ha un po' di tanti. Io quando era Udine lo dicevo, nell'ultimo anno soprattutto, era un giocatore tra virgolette universale, sapeva unire una cosa all'altra, e addirittura possiamo dire quasi senza ruolo, ecco perché ho detto Bellingham, perché è un giocatore che può, sa lui trovarsi nel momento giusto, nel ruolo giusto. È un giocatore però che ti dà la sensazione, sì, appunto, di avere questa anche questa classe. Perciò sicuramente Firenze se lo gusterà, insomma, ecco.
0: Sì, poi mi sembra, nonostante abbia queste leve lunghe, abbia grande capacità tecnica anche nello stretto, perché a mezzo amichevole gli abbiamo visto fare delle giocate in mezzo anche a due o tre avversari, liberandosi con grande classe di loro, con il pallone tra i piedi, quindi evidentemente, insomma, è una classe superiore a tantissimi, ecco.
1: Ma è evidente, insomma, era un giocatore ricercato da molte squadre, ve lo assicuro, molte squadre avevano gli occhi su Atta. La Fiorentina è stata lesta nell'arrivare prima degli altri. E secondo me c'è stata grande competenza e intelligenza, perché ripeto, è un giocatore, non è facile trovare in questo momento in Europa di così forti.
0: Sì. Luciana?
2: Sì, già ne parlavate un po' prima, no, di quello che serve in questo centrocampo, ma nello specifico Thorsved, che si dice, no, promesso sposo, che cosa porterebbe al centrocampo della Fiorentina secondo te, Thorsved del Sassuolo?
1: Allora, al di là di quello che può portare, io credo che lui sia un giocatore che conosca, cioè, solitamente gli allenatori poi per ricercare quello che sanno portare hanno bisogno di giocatori che lo seguono, che hanno insomma, lui lo conosce molto bene, sa quello che vuole l'allenatore, perché questo è importante. Poi quando l'allenatore si sposta e deve portare la sua filosofia, ha bisogno di giocatori anche che credano in questa cosa qui, certo, e che magari l'abbiano già fatto e che lo conoscono bene. Perciò in questo senso credo che la cosa affidabile sia il fatto che l'allenatore abbia grande fiducia e ci sia una certezza, insomma, in questo senso.
0: Altri messaggi a parte dei nostri ascoltatori, dice Simone: a parte che Rossitto era forte, della Fiorentina e Udinese ha giocato da protagonista in squadroni, insomma, quella Fiorentina in particolare, anche l'Udinese, certo, perché comunque l'Udinese di Zaccheroni era una signora squadra, però insomma la Fiorentina con quei giocatori con cui ha giocato Rossitto era una Fiorentina super, quella, una grande Fiorentina.
1: Sì.
0: quella che ha partecipato alla Champions, tanto per...
1: era fortina, diciamo. Fortina.
0: Senti, dal punto di vista difensivo invece come la giudichi la Fiorentina con gli innesti di Dragusin, Vieri e poi per le corsie João Mario, Jimenez, Valdepeñas?

0: guardate, secondo me, ripeto, tutti hanno dato un mercato da 10, nel senso che Paratici non ha lasciato nulla al caso. Per me è una squadra fatta da giocatori di grande livello, e in tutti i reparti, forse dicevamo che potesse mancare qualcosa, ma in tutti i reparti credo sia completa e credo che ci sia tanta qualità, quantità. È una squadra fatta bene. Adesso nella filosofia Paratici ha capito molto bene quello che deve fare a Firenze, e soprattutto c'è stato un grande feeling con l'allenatore, condivisione di idee ben precise, e quando c'è chiarezza nel progetto, in quello che vuole l'allenatore e il direttore sportivo, gli serve sul tavolo, gli mette sul piatto d'argento tutti i giocatori perfetti per questo tipo di gioco, credo che le cose nascano bene. Perciò adesso credo che c'è grande curiosità, ripeto, perché è una squadra di qualità che potrebbe veramente fare un grande campionato, senza mettere però grandi pressioni. Ci si aspetta di vedere un bel gioco e poi vediamo cosa succede.
1: Altro messaggio per te, grande Fabio Fagioli, lo vedi come play o a fianco a Ulai? Saluti dal tuo chef del Palm Beach Bibione.
0: ho capito chi è.
1: Che piatti ti prepara? Fammi capire.
0: Ah, c'è carne toscana spaventosa, sì, un po' di tutto, però gran personaggio che ha un locale molto bello a Bibione. Gli mando un grosso abbraccio.
1: Paolino.
0: Un mito.
1: Però devi anche rispondere, no, Fagioli, adesso.
2: Sì, la
0: Fagioli, è... Fagioli potrebbe, per me, potrebbe diventare un grosso play, certo. Mi dà quell'impressione quando lo vedo giocare. Ancora non ha raggiunto la chiarezza né del suo ruolo né la sua completa maturazione, secondo me, a livello mentale. Però poi è un giocatore che può essere protagonista. Ripeto, deve fare ancora un salto di qualità importante, soprattutto a livello mentale, perché doveva già essere a un certo livello e ancora tutti sperano e lo stanno aspettando, ma è un giocatore che ha grande qualità, perciò io lo vedrei come play, però poi insomma può giocare ovunque.
1: Fabio, sarai a Firenze a fine mese? Per il centenario?
0: Certamente, caro mio, certamente, con grande piacere.
1: E giocherai anche la partita, immagino, del 2 settembre.
0: Vabbè, se mi fanno giocare, non so, poi vediamo.
1: Penso di sì, dai. I tuoi 30-40 minuti, penso tu li possa giocare ad alto
0: livello. Il mio minuto e mezzo sono a disposizione. Poi in mezzo a tutti quei ai grandi giocatori che ci saranno, sì. Poi insomma trovare una maglia non è facile.
1: Ma io immagino invece che la troverai.
3: Dicevamo all'inizio di Matteo Pellegrino, ultimo e più caldo obiettivo per la Fiorentina e nello specifico per l'attacco. Chi conosce molto bene la realtà di Parma e anche quella di Firenze è Lorenzo Minotti, oggi telecronista per Sky Sport, che ha parlato così oggi a Palla al Centro.
4: In quel mondo, il mondo di Parma è diventato
5: anche
4: una leggenda,
5: magari
4: calcistica.
5: Ci aiuta a capire se questa era l'allenatore ideale per esaltare un attaccante, perché con tutti bene.
3: Chi meglio del grande Lorenzo Minotti, che ringrazio per i minuti che ci regala. Ciao Lorenzo.
6: Ciao capitano.
7: Ciao ragazzi, bentrovati.
6: Non so come fare, Lore, a fine mese non c'è da andare da nessuna parte, niente più preliminari.
3: Che
6: di
3: vai
6: conference.
3: A fare, Lorenzo, di coppe quest'anno?
7: Non ho capito, scusa.
3: Che quale coppa seguirai quest'anno, visto che ci hai tradito?
7: Non lo so. Non lo sai ancora. Non sono stati individuati i vari percorsi.
3: Quindi ti seguiremo con nostalgia. Allora, caro Lorenzo, Fabrizio Romano ha appena twittato che c'è un accordo raggiunto tra la Fiorentina e Pellegrino, e questo lo immaginavamo perché ci risultava che era praticamente già fatto. Si parla anche di una trattativa con la società a una cifra, ti devo dire, molto più bassa rispetto a quella che ci risultava a noi. Noi risultava 25 milioni più bonus, Fabrizio Romano ha parlato più o meno di 20 milioni, sì. Ma non ti chiedo di fare commercialista naturalmente, ma ti chiedo di fare il grande esperto di calcio e dirci qual è la tua valutazione di Pellegrino.
7: Ma secondo me sarebbe un colpo molto, molto importante per la Fiorentina. È un prospetto da seguire con attenzione, è un giocatore in grande evoluzione, quindi dobbiamo ancora capire dove può arrivare. Però sicuramente il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo al Parma è un percorso che è davanti agli occhi di tutti. È un giocatore con caratteristiche particolari dal punto di vista fisico, perché è una punta molto alta, dominante nel gioco aereo. Se pensate che quest'anno e mezzo lui ha segnato 15 gol tra Coppa Italia e campionato, sì, di Parma, ne ha fatti 11 di testa, quindi è un giocatore che sotto quel profilo lì domina, ed è anche fondamentale per esempio in altri momenti della gara, cioè per esempio quando va a difendere. La Fiorentina l'anno scorso gol di testa ne ha subiti una marea, sì, e quindi è un giocatore che diventa fondamentale anche quando va nella propria area a difendere sulle palle inattive. È un giocatore indubbiamente che ha ancora grandi margini di miglioramento. Bisogna ovviamente sottolineare il fatto che dal punto di vista tecnico è un giocatore che ancora così deve maturare, deve pulirsi, deve migliorare nelle giocate. Però quello che mi ha colpito di lui, al di là di quello che è l'aspetto, sì, del campo, è anche proprio la persona che c'è dietro questo ragazzo. Cioè una persona molto quadrata, una persona che ha una storia sportiva familiare importante, quindi ha gente che lo consiglia nella maniera giusta, e direi che cioè questi sono valori perché giocatori,
3: Lorenzo, ma queste sono cose fondamentali,
7: fondamentali. Poi cioè quello che mi ha colpito per esempio è la disponibilità che dà a giocare per la squadra, perché fare la punta nel Parma dell'anno scorso non credo fosse un compito semplice, perché il Parma è stato uno degli attacchi meno prolifici, sì, ma anche una delle squadre che ha tirato meno in porta, quindi vuol dire che è un giocatore che riesce a fare 9 gol, ma che così si è proprio messo a disposizione. È un giocatore che ha fatto 37 su 38 partite, ha sfiorato i 3000 minuti giocati, quindi significa che anche dal punto
3: solido,
7: di vista fisico, certo, è solido, è integro, certo, ed è un ragazzo che probabilmente conduce una vita di un certo tipo e si allena nella maniera corretta. E secondo me questi sono tutti aspetti che quando vai a prendere un giocatore li devi considerare.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
6: Tra l'altro, guarda, vedo in questo caso l'aggiornamento che arriva da Sky sull'accordo di massima anche tra il Colonia, e non il Werder Brema, il Bologna, per il prestito un diritto di Dallinga.
7: Quindi sì, Bologna. Tutte le caselle va
3: sì, si stanno mettendo
6: ora resta
3: a posto.
6: Piccoli a Bologna, Pellegrino a Firenze e Dallinga a Colonia.
3: Lì, piccola Bologna.
7: E questo nuovo argentino Parma adesso,
3: sì, Romero. Piccoli, diciamoci la verità, non è arrivato nell'anno sbagliato. Certo è che ha fatto una buona estate, ci raccontava ieri Claudio Beneforti che fa Cassazione a Bologna, Sartori se lo era portato, lo aveva preso ai tempi dell'Atalanta. Oggi ci diceva Sartori, a riflessione Sartori, se vai a cercare attaccanti italiani, Piccoli ci può stare tra questi. Ecco, è un rischio rinunciare a Piccoli dopo un anno, dopo solo un anno, Lorenzo?
7: Ma io direi che innanzitutto bisogna anche sottolineare con l'atteggiamento di Piccoli, perché come hai detto tu, in una stagione così complicata, con l'arrivo anche con quel peso di un costo eccessivo,
3: sì,
7: un'operazione che così è, secondo me lui ha pagato anche dal punto di vista, perché tutti, se paghi un giocatore quasi 30 milioni ti aspetti che poi sia all'altezza di quel prezzo. È un giocatore che anche lui atteggiamento ottimo, però secondo me ha dimostrato proprio dei limiti sotto porta impressionanti, perché di gol ne ha sbagliati veramente tanti,
3: sì, sì.
7: E è un giocatore che anche lui per tipologia di calciatore tenderà a migliorare quando riuscirà ad essere un po' più sereno davanti alla porta. È un giocatore che è importante per un certo tipo di gioco, perché riesce sempre a dettare la profondità, allunga sempre le difese avversarie, ha tanta forza fisica, però anche lui come Pellegrino dal punto di vista tecnico così in molti aspetti lascia a desiderare, e soprattutto è un giocatore che dal quale mi aspettavo anche di più nella gestione della palla,
3: sì,
7: nel far salire la squadra. Invece secondo me è un po' troppo spesso a terra, un po' troppo spesso nei contrasti, e così ne esce sconfitto, per un giocatore che invece dovrebbe vivere di prepotenza sotto quell'aspetto. Direi che Pellegrino, secondo me, ha qualcosa in più indubbiamente rispetto a Piccoli, e stiamo parlando di un giocatore che ha 25 anni. E così stavo cercando di pensare un po' ai grandi bomber che ha avuto la Fiorentina, e secondo me potrebbe essere il nuovo Luca Toni,
6: anche fosse un terzo. Intanto è apparso Niccolò Ceccarini, e siccome sto seguendo tutti i vari tweet, c'è anche quello del direttore Niccolò, di tutto mercato web, accordo a un Lorenzo passo Minotti con il Parma. Allora, per Pellegrino,
8: a proposito di Parma. No, allora la Fiorentina c'è grandissima fiducia,
6: è fatta.
8: Questo lo dici te, io ho fatta quando naturalmente lo vedo arrivare, no? Però comunque devo dirti che ho sentito il Parma pochi minuti fa e mi è parso di capire che l'operazione è veramente addirittura d'arrivo, ed è legato ovviamente alla cessione di Piccoli. Questa è un'operazione però collegata, la Fiorentina sta aspettando di cedere Piccoli al Bologna per avere poi la certezza, quantomeno stanno discutendo Fiorentina e Parma sulla formula, stanno discutendo se fare un prestito con obbligo condizionato o un titolo definitivo. Questo è quello che sono anche scritto, ed è questo che è il motivo per il quale, diciamo,
3: ma la cifra sarebbe 20 milioni,
8: sì, siamo su 20 e qualcosa,
3: quindi meno di quello che si pensava,
8: però ci saranno 5 di bonus, secondo me alla fine i bonus li metteranno, a meno che non mettano una percentuale sulla futura rivendita, perché secondo me sono in ballottaggio. Però non ci sono problemi tra i club, nel senso che io sento grande distensione, quindi questa cosa è stata già apparecchiata da tempo, e quindi io penso che sia solo questione di tempo.
6: Aspetta che ti...
7: Sì, io credo che sono Paratici e Cherubini, no, sono bene. Cioè, proprio se hanno aperto questa trattativa e, diciamo, siamo arrivati fino a questo punto, no, credo che non ci sia assolutamente proprio il dubbio che possano non trovare la formula o l'accordo. Ecco, l'unica cosa, capisco che Paratici, ovvio, che vorrà chiudere con un'operazione importante come questa nel momento in cui è sicuro di
3: dare via,
7: di aver completato l'altro, perché altrimenti poi sarebbe un problema grosso.
8: Sì. Allora, attenzione comunque sempre a Ken, io ve lo dico, avvisa naviganti.
6: Pellegrino, nell'ottica viola, può rappresentare anche una prima pezza nel caso in cui Ken parta.
8: Sì, comunque sia, loro con Pellegrino sono sicuri di avere in casa comunque anche l'attaccante del futuro, ed è per questo che hanno insistito tanto.
6: Pellegrino, ricordiamo.
8: Sì, Pellegrino.
6: All'Argentina.
3: Grazie a voi, Nicola. Un'ultima domanda a Lorenzo Minotti e tecnica: Pellegrino e Ken insieme possano giocare, Lorenzo?
7: Ma certamente, secondo me Ken ne trarrebbe anche molto, molto beneficio, perché proprio è un giocatore che ha una percentuale impressionante di vittoria sui duelli aerei, quindi Ken sappiamo benissimo che per esempio sulle spizzate, sulle sponde di un compagno è sempre quello che vive proprio di situazioni sul filo del fuorigioco. È ovvio che bisogna trovare poi empatia e diciamo una certa armonia.
3: Potrebbe essere la coppia Retegui Ken della nazionale?
7: Ecco, sì, tu, infatti io volevo arrivare lì, ma secondo me con Pellegrino, che sotto quell'aspetto probabilmente è più forte di Retegui in prospettiva. Retegui è un giocatore già che formato, arrivato. Pellegrino secondo me potenzialmente può superarlo. Poi è normale che possa essere anche una scelta della società, magari facendo fatica a trovare degli esterni puri. Certo. E quindi se si vira dal 4-3-3 a un 4-3-2-1, può essere anche che puoi giocare con le due punte un trequartista come Atta, che a tutto tondo fa anche il centrocampista,
3: e ci avanza Mastantonio.
6: Ecco, Lorenzo, dove lo vedi Atta?
3: Ce n'è troppi, guarda,
6: perché qui c'è già aperta la diatriba tra chi io sono di quelli, lo vorrei vedere a centrocampo libero, no? di inventare un po', però indubbiamente può anche stare dietro la punta,
7: può stare anche dietro le due punte, cioè, secondo me che a grosso potrebbe avere tante soluzioni. Cioè, io credo che quando tu hai una certa solidità di organizzativa in fase difensiva, cioè con la difesa 4, tre centrocampisti più barra a volte in certi tipi di partite un trequartista come Atta che diventa un altro centrocampista, e invece hai l'opzione quando devi fare delle partite, diciamo, offensive, ti puoi sbizzarrire, perché se hai due attaccanti come Kane e Pellegrino, sei atta, se hai Mastantuono, oggi leggevo anche di Elmas.
3: Allora, Elmas è tecnicamente impossibile perché Elmas è extracomunitario e la Fiorentina ha, diciamo, esaurito quelli che sono i posti
7: Ho dato questa notizia, a me è un giocatore che in quell'ottica poteva veramente completare uno scacchiere, rinunciando, ripeto, a degli esterni puri, come si era pensato in un primo momento, se si va su un 4-3-3 classico come Grosso faceva Sassuolo.
3: Sì, sì, ma io sono convinto che lui prenderà un attaccante esterno. Sai cosa può servire, Lorenzo? Magari un po' più di strappo, no? Perché Mastantuono non ha queste caratteristiche, anche, non so, Pellegrino, cioè uno che ti può portare un po' più l'azione
5: esterno
3: di là,
5: puro.
3: L'esterno puro, che ti può dare l'opzione che te, partendo dal 4-3 di base, davanti puoi fare tutto, puoi fare 1-2, 2-1, puoi giocare con 3 con 2 larghi.
5: Tanto non si fa mai sto nome, lo posso fare. Un Mimmo Berardi.
3: Poi no, qualcosa poi. Ma Berardi non è un altro, non è un giocatore di strappo, lì loro cercano un esterno d'attacco e salta l'uomo,
5: però
3: che dà la superiorità.
5: L'esterno puro è quello,
7: Sì, però Berardi penso che non rientri.
5: Dicevo,
7: la filosofia del giocatore giovane di prospettiva.
5: Esatto.
9: E con questo è tutto da questa edizione di Che t'ha perso, che torna domani alle 20 come ogni sera. Da Giacomo Galassi è tutto, l'invito come sempre è restare su Radio Firenze Viola. Ciao.

0: Se Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: E vabbè, oggi va così. Buon pomeriggio, eh? Ben trovati. Luca Calamai, cosa flash. Mi stavi dicendo?
4: Flash.
3: Ah, ok, sei già il fermento flash per il
4: solito,
3: mercato.
4: Di solito ve lo facciamo vedere da uno servizio di una redazione qui accanto.
3: Di parleremo accanto. Di calcio,
4: guardate,
3: parleremo di
4: abbiamo,
3: partite, parleremo di diagonali, parleremo di formazione, parleremo di Fiorentina Benevento, ma parleremo ovviamente anche di mercato.
4: Sempre in mercato.
3: Palla al centro, ben trovati, buon pomeriggio.
4: Ciao.
3: Di nuovo in diretta a Radio Firenze Viola, così come da questa mattina in avvicinamento. Oggi
4: stai
3: martedì,
4: calmo. Stai calmo.
3: A venerdì, quando affronteremo il Benevento, perché io ci tengo a sottolineare che torna a rotolare il pallone, quindi si può anche cominciare a parlare di cose un po' più concrete, non perché non abbiamo argomenti da spendere con voi, ma perché insomma un po' il mercato mi sembra in queste ore stia languendo,
4: ti piace? Non è vero, non è vero.
3: Insomma, sto piccoli verso Bologna, però poi mi sembra ancora.
4: Ma si tratta sotto la scena,
3: non si quaglia. Detto che
4: brucia, c'è roba.
3: Tanto per gli esterni, ancora niente. Quindi, col Benevento si va a studiare un'accoppiata dietro Ken. Vedevo il Corriere dello Sport oggi ipotizzava Tà insieme a Gudmundsson dietro a Ken. Io lì invece ci vedo assolutamente,
4: cioè fuori Mastantuono. No, dai.
3: E per il resto insomma la formazione è più o meno fatta: Jimenez, Dragusin, poi fate voi Vieri o Ranieri a sinistra, Valdepeñas, Ulai, Ndur, Fagioli e poi Attà, Gudmundsson o Mastantuono dietro Ken, la formazione è fatta.
4: E questa, ricordate, poi probabilmente sarà anche la squadra contro la Roma, perché poi non è che in 7-8 giorni cambi qualcosa, ma non può iniziare palla al centro, e avverto il dottor Tonelli in regia,
3: anche per la gioia di Chris, che giustamente sottolinea che ormai si è affezionato a Pietro, che da questa mattina è live con noi, però promettiamo alla famiglia che lo libereremo entro le 14:30.
4: Oggi è anche compleanno di Firenze, no? Santa Chiara. Va bene, allora
5: è il giorno della liberazione. Scusate,
4: senza che cosa, Tonelli?
5: Chi si compra?
6: Flash.
5: Benissimo, allora iniziamo con quella che è la trattativa di questi giorni, quindi c'è un'intesa che si avvicina tra Bologna e Fiorentina per Piccoli, si tratta ancora sui termini dell'obbligo, la Fiorentina non vorrebbe legarlo all'Europa, magari legherà questo tipo di concetto ai bonus che potrebbe inserire lo stesso Bologna nella trattativa. La cifra comunque dovrebbe essere intorno ai 18 milioni, quindi tra i 20 della valutazione iniziale Viola e i 15 della valutazione bolognese, come era evidente si arriverà a una sorta di accordo nel mezzo. Impostata anche la trattativa per Pellegrino, lo sappiamo, insomma Paratici ci sta lavorando veramente da tanto, anche quando la Juventus sembrava in netto vantaggio ha lavorato molto anche sulla volontà del calciatore, che ormai ha detto sì, accordo con il ragazzo totale, e si lavora anche all'accordo con i Ducali, che però è abbastanza chiaro, impostato, sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra che ballerà secondo me tra i 25 e i 30, più verso i 25 che i 30, ma insomma vedremo se poi il Parma riuscirà a strappare un accordo così oneroso per il proprio attaccante argentino. Ricordiamo anche che il Parma ieri ha acquistato Romero, oggi dovrebbe essere fondamentalmente in Italia, attaccante arriva proprio dall'Argentina e dunque il secondo attaccante che prende, evidentemente ha aperto la porta, un portone alla cessione di Pellegrino. Occhio però in questo senso, in questo domino di attaccanti, anche a Ken. Perché dico questo? Perché Ken, è vero, abbiamo raccontato come la Fiorentina lo abbia in qualche modo allontanato dal mercato, ma è la stessa Fiorentina che, come vi ricorderete, ci aveva fatto capire che dopo il 15 di agosto si aspetta le offerte più importanti per i propri big, quindi Dodò, Gudmundsson, Fagioli, e questo vale anche per Ken. Questo ve lo dico perché il Como lavora sotto traccia dopo aver fatto anche chiuso l'acquisto di Chalobah, acquisto da Champions per quanto riguarda il Como, starebbe lavorando a una proposta definitiva, quella in all-in, per provare a convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. Si parla di 35 milioni più 5 di bonus, quindi comunque 40 che la Fiorentina intendeva recepire dalla uscita evidentemente dell'attaccante titolare, almeno fino agli ultimi mesi anche della nazionale italiana. Circolava un po' invece anche la possibilità di cessione di Fabian in chiave Bologna, però secondo quello che ci risulta il Bologna non è pronto a riprenderselo in prestito, ci sono altre squadre pronte a lavorare a questa operazione, la Lazio su tutte, la Lazio però che ha difficoltà anche a recepire un attaccante, quindi prima lavora su quello perché Gattuso è un po' scocciato anche da quello che accade per quanto riguarda l'attacco biancoceleste. Occhio anche al Sassuolo perché tra Brescianini, Fabian, insomma sono profili fortini che potrebbero essere inseriti in quella famosa trattativa per Torzvet che ancora non è decollata definitivamente, e lì occhio perché almeno dalla mia esperienza di mercato dice una volta che una trattativa dura più di un mese difficilmente va in porto, però vedremo perché intanto la Fiorentina ha il sì di Torzvet. Concludo con Fortini, situazione che non è cambiata, lui vuole il Torino però non si spinge per ora oltre i 5 milioni di offerta, la Fiorentina ne vuole 10, quindi come per Dodò almeno per il momento si aspetta che passi la piena e poi si vedrà se rimarranno davvero offerte interessanti oppure se la Fiorentina dovrà scendere a per due terzini che sono evidentemente in uscita.
6: Bene, grazie, avremo il cartonato con l'immagine di Pietro Lazzarini perché vogliamo dare la possibilità di vederlo per tutto il giorno, e invece no, lo salutiamo e lo ringraziamo.
5: Grazie,
6: lo
5: a voi.
6: Allora vi dico due o tre cose per quello che mi sono arrivate sulla trattativa, anche che cosa potrebbe sbloccare la trattativa di Piccoli. Potrebbe sbloccarla, Tommaso, un bonus legato all'Europa, cioè cos'è che vuole il Bologna? Dice: io ti do 15-16 milioni, più te ne do 3-4 di bonus se andiamo in Europa. Sì. Ecco, la Fiorentina invece dice: ma se non andate in Europa, io poi ho venduto i giocatori, non c'ho l'obbligo, non avete l'obbligo di scatto. Invece girarlo il principio, cioè avere il prestito oneroso a 4 milioni. Quelli che quindi sarebbero il bonus e con il diritto di riscatto a 25, per cui se vai in Europa il Bologna praticamente chiude l'operazione ai 20 e li fa perché hai soldi 20, dell'Europa, sì. Netti. La Fiorentina se non va in Europa comunque è coperta dai soldi che avrebbe incassato. Trovo molto alta la cifra per Pellegrino, perché qui tra un discorso e l'altro si parla di un trentino, 27-28 milioni, e Tommaso, ma si può spendere 27 milioni con una riserva? Perché se giochi con un attaccante solo è titolare Ken, eh?
7: Sì, però evidentemente secondo me anche in casa Viola nessuno mette ancora la mano sul fuoco su Ken.
6: Sì.
7: Cioè Pellegrino è chiaro che lo vai a chiudere ora forte magari della chiusura per Piccoli, però lo vai a chiudere e hai cercato e cerchi ogni assistenza Pellegrino, perché tutto sommato una mezza idea che corri il rischio di dover fare a meno di Ken ce l'hai.
6: Sì, sì, no, Pellegrino ti salva dal arriva l'offerta monstre alla vigilia della partita alla Roma. Vai Ken, poi parto con Pellegrino e c'ho 10 giorni di tempo per trovare
7: cercare un'alternativa
6: forte.
7: A Pellegrino, può non essere, il contrario,
6: no, Pellegrino può
7: non l'alternativa
6: senso.
7: A Ken,
6: ecco. Allora, ci siamo solo noi sull'etere fiorentino, quindi complimenti a tutta la struttura di Radio Firenze Viola che non vi lascia nemmeno per un secondo, quindi divertiamoci insieme oggi più che mai. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. E vorrei buttare sul campo, al di là del mercato, un tema. Venerdì contro il Benevento, Ken titolare, i due trequartisti, vi fo tre nomi: Gudmundsson, Attà e Mastantonio. Chi mettereste dietro? Ne dovete scegliere due. Io metterei Mastantuono e Gudmundsson e metterei, certo, Attà dietro. Te, Tommaso?
7: Così come la vedi te, e tengo anche Fagioli con Ulai e fate voi. Ndur in mezzo
6: Ndur,
7: al campo.
6: Perché no? Ndur
7: Fagioli, però Fagioli dentro,
6: sì,
7: eh.
6: Sì,
7: io
6: sì,
7: ero
6: Fagioli.
7: Via, ma ho visto c'era un po' di recalcitranza da parte di Grosso in questa titolarità di Fagioli. Perché?
4: No, non ci deve essere.
7: Fagioli deve giocare.
4: Lo chiediamo a una cara amica, una bravissima collega, Sara Meini. Ciao Sara.
8: Ciao Luca, ciao Tommy.
4: Guarda,
8: ciao,
4: gli ultimi colpi, aspettiamo il tuo ritorno, per farli. Aspettiamo il tuo ritorno per far parlare Mastantuono. Facciamo tutto per te.
8: La prossima settimana ci sono anche io,
4: infatti,
8: se volete.
4: Per questo ti ho detto, stiamo aspettando tutti pazientemente.
8: No, ma non per Mastantuono, per voi. Io torno per voi, non
4: torni
8: per altro,
4: noi. Va bene, adesso.
8: Siete più importanti di qualsiasi altro.
4: Va
8: tipo
4: bene,
8: di
4: grazie,
8: giocatore.
4: Arrivederci, andiamo dalla Sara.
8: Arrivederci. Bene,
4: allora,
8: ciao.
4: No, Sara, non so da che cosa vuoi partire, ci sono diversi temi.
8: No, allora, intanto questo che hai lanciato tu, allora io penso che dipende molto da quello che vuol fare la Fiorentina, nel senso che qualche giocatore lo deve vendere e quindi lo deve far vedere. Allora, il ragionamento adesso può essere anche questo, perché ovviamente non può essere un problema in Benevento, no? Per questa Fiorentina. Per cui se Mastantuono ancora resta in panchina contro il Benevento, va bene. Io vorrei vedere Gudmundsson, perché penso che lo voglia vedere anche qualcun altro, perché Gudmundsson va venduto, perché la Fiorentina cosa lo tiene a fare Gudmundsson adesso?
4: Può essere anche prigioniere, Sara, perché se non arriva, l'offerta giusta.
8: No, leggevo, infatti la cosa che mi curiosisce di più e che credo mi desse anche un po' più di preoccupazione, come ovviamente desterà preoccupazione in Paratici, è che la Fiorentina è prigioniera di diversi giocatori.
4: Sì, sì.
8: È vero che Paratici è riuscito a vendere tanti giocatori racimolando sui 30 milioni di euro, ma ce ne sono tanti altri che potrebbero avere anche un mercato, ma che non lo hanno, perché nelle ultime annate si sono comportati peggio fuori che in campo. Mi riferisco a Sottil, mi riferisco a Nzola, mi riferisco a Gudmundsson, potrei fare altri nomi, sarebbero troppo scomodi, non li faccio, mi ritengo, però vi dico che questo è significativo del fatto che io condivido con Paratici una dichiarazione. Lui ha detto che voleva una Fiorentina competitiva ma duratura.
4: Sì.
8: E quindi in questa dichiarazione ci rientra anche Pellegrino.
4: Certo.
8: Perché quest'anno non giocherà a titolare, resta Ken, ok? Anche se la Roma, sentivo che facevi un'ipotesi della Roma, potremmo fare un'ipotesi del Napoli, potremmo fare un'ipotesi del Como, potremmo fare un'ipotesi Milan, potremmo fare qualsiasi altro tipo di ipotesi. Anche se arrivano a fine agosto, Paratici non è così pazzo da dargli in quel momento e di restare solo con Pellegrino. È ovvio che se queste squadre o qualsiasi altro tipo di squadra in ambito europeo è interessata oggi a Ken, deve venire fuori adesso, perché se no la Fiorentina non si farà prendere per il bavero da qualcuno, questo è chiaro. Però Pellegrino in questo senso a cosa serve alla Fiorentina? Nel farlo crescere veramente, non come piccoli, ma nel farlo crescere per un anno, per poi magari il prossimo anno investire in Pellegrino a titolare.
4: Sì, sì, no, ma il ragionamento è assolutamente corretto. Allora,
7: quello
4: fatemi dire una cosa,
7: io,
4: però.
7: Quello
4: che
7: stavo dicendo io.
4: Sì, ma infatti,
7: la Sara ha ripetuto quello che avevo
4: dicevi te.
8: Ma vabbè, non a caso.
4: Non a caso c'è un grande
7: così.
4: Feeling. No, io mi fate dire una cosa, però. Credo
7: anche
4: di essere sopra di ogni sospetto su quanto apprezzo e stimo Paratici. Le cessioni della Fiorentina non sono state pirotecniche come gli acquisti,
7: però un Trentino
4: tanto
7: l'ha messo
4: sì,
7: lì.
4: Ragazzi, ma ne ha spesi 80,
7: 70.
4: Cioè, 70.
7: Diciamo per ora almeno 40.
4: Ecco, cioè, ancora in difesa sul fatto delle vendite, il grande colpo non è riuscito a farlo. È vero che non era facile vendere,
8: ma perché si ritorna al discorso di prima.
4: Esatto.
8: Non è facile vendere questi giocatori.
4: Ricordo un Igor venduta a 25 milioni, ragazzi, sì. Che poi una pioggiata a pallone nella vita. Cioè, quel
8: ragazzi,
4: colpo...
8: ma Felipe Melo a 28, ve lo ricordate?
4: Esatto,
8: il mago del
4: esatto. No, allora, voglio dire, ma fermo restando, lo ribadisco, perché sennò è già criticato. No, è difficile, però ecco il colpo. Quando Paratici chiede 10 milioni per Fortini, io mi auguro, guarda, se ne danno 10,
7: che
4: fa
7: abbia
4: un movimento, ma Fortini se ne prendi 5, grazie a Dio. Cioè, quando voleva 15 milioni per Dodò, io faccio fatica a immaginare. Gudmundsson poteva essere il giocatore da grande colpo, se riuscì. riuscivi a venderlo. Per il ora non c'è. Mi aspetto, voglio dire, io dovrei 10 al mercato in uscita, in entrata di Paratici, per il momento in uscita il voto per me è 6. Non c'è un'operazione in cessione.
8: Ma capito quello che dico io, per quanto noi lo stimiamo, purtroppo questi sono giocatori che non ha preso lui, nel senso che ovviamente anche nel mercato in entrata sappiamo che ci sono giocatori che sono dei punti interrogativi, perché comunque Gimenez è un punto interrogativo, perché, e vi sto parlando di giocatori che si possono discutere prima che in campo o fuori dal campo. Questo fa la differenza nel calciomercato, perché ovviamente in cosa potrebbe essere messa in difficoltà la Fiorentina oggi nelle sue operazioni in uscita? Nel fatto che le società sanno chi vanno a comprare, aspettano gli ultimi giorni.
4: Esatto. No, ma io infatti ripeto, io faccio solo una valutazione.
7: E lì probabilmente Paratici abbasserà anche un po' le pretese.
8: Ma per forza, perché pur di levarti l'ingaggio, a quel punto glielo dai e intanto loro ci pagano l'ingaggio, perché in Zola, Sottil, aiutatemi perché c'è un altro giocatore, ora mi sta venendo il nome.
4: C'è Baracca,
8: ma secondo me non rientra comunque in quelle generalità che vi sto dando io, perché comunque è meglio. Guarda, ripeto, c'è Gudmundsson è un problema.
4: Lo so, ma ti dico, Gudmundsson, allora io ve lo ripeto perché lo ridico un'altra volta, Paratici è un fuoriclasse. Nel mondo dei direttori ci sono quelli che sono bravissimi a comprare e quelli che sono bravissimi a vendere. È così, è la storia. Pantaleo Corvino era bravissimo a vendere, riusciva a vendere sì,
7: però
8: Corvino aveva una qualità che ti prendeva un giocatore e insieme ti prendeva due scarti, no?
4: Esatto.
8: Tanto faceva così.
4: Esatto.
8: Però quel giocatore che ti prendeva, tu sapevi benissimo che eventualmente nel momento in cui il bilancio fosse andato sotto zero, quel giocatore il bilancio te l'avrebbe riportato in positivo. Poi era bravo a vendere. Ecco, questa era una differenza che c'è, però dobbiamo anche dire che stiamo parlando di un mercato diverso da quello di oggi, perché all'epoca le società avevano tanti soldi da spendere. Ragazzi, le società in Italia che possono spendere in questo calciomercato sono pochissime. Non c'è più la Juve, non vedo operazioni della Roma, cioè o perlomeno poche. Napoli, ma dove sono questi?
4: No, ma la stessa l'Atalanta
8: i colpi
4: sta facendo
8: da aeroporto. Ho visto ieri a Roma c'erano centinaia di tifosi a prendere questo giocatore
4: Mora.
8: Argentino, per carità, di cosa stiamo parlando?
4: No, ma era solo una riflessione, ma io mi aspetto qualcosa.
8: Vedo questo calciomercato veramente bloccato, perché comunque le società di calcio italiano vanno di pari passo con quello che stiamo vedendo nel campionato italiano. Se non si mette un punto e non si riparte da zero, sarà sempre peggio. Quindi non ci divertiamo neanche più in questo calciomercato. Ci stiamo divertendo noi e tutti ci stanno invidiando in Italia, tutti.
4: È evidente, e io mi auguro che per esempio Dodò non faccia il furbo, perché io vedo segnali di furbizia su Dodò. Per carità, ognuno gioca la sua partita e fa bene a giocarsi la sua partita, però se ci porta Dodò all'ultimo giorno, e non capisco perché gli dovremmo nemmeno allungare il contratto, cioè per quale motivo dovremmo allungare, per non perdere a zero? Pensi, lui ti allunga un anno il contratto,
7: no, però c'era questa sorta di gentleman agreement e ti viene in conto,
4: già coperto quello. Vabbè, ma pazienza, non
7: abbiamo quattro terzini destri al momento,
4: però uno forse lo può usare a sinistra. E Piccoli Pellegrino ti piace? Sara, l'abbiamo ammazzata un Piccoli
7: Sara?
8: È sì, eccomi, scusate.
4: Piccoli Pellegrino, lo scambio ti piace? Non lo scambio
8: come
4: diretto.
8: Scusate?
4: Piccoli Pellegrino, via Piccoli dentro Pellegrino.
8: Allora, vi dico, io fossi nella Fiorentina, per quello che ho speso in Piccoli, ovviamente lo vorrei tenere ancora un anno, no? Per vedere veramente dove va, se diventa un giocatore forte o no. Delle qualità le ha, senza dubbio. Certo, la Fiorentina purtroppo l'ho pagato tantissimo, troppo, esageratamente. Esatto. Per cui per dimostrare di valere quei 27 milioni di euro dovrebbe fare 20 gol in campionato. Questo non sarà. Però una volta che lo hai preso, prima di svenderlo e di rimetterci tutti i soldi, diciamo che gli darei ancora un po' di fiducia, anche perché tra Piccoli e Pellegrino, ora con tutto il rispetto per Pellegrino, l'unica differenza può essere nella testa.
4: In che senso?
8: Perché Pellegrino arriva con un altro entusiasmo,
4: certo,
8: rispetto a Piccoli.
4: Certo, questo sì.
8: Questo è poco sì. Ma sicuro, perché arriva in una Fiorentina che è completamente rigenerata. Piccoli no, non ha avuto praticamente spazio l'anno scorso, se non poche volte, quando Ken combinava qualcosa o quando diceva di essere infortunato, e poco altro. Quindi certo, a volte la testa fa la differenza in un giocatore, e forse sarà anche Piccoli che sta chiedendo di andarsene.
4: Non lo so, certo
8: sapere.
4: È che vedi che alla fine Piccoli va su una valutazione intorno ai 18-19 milioni, che è il suo valore. No, non tanto, perché praticamente niente, perché la Fiorentina con la formula dell'obbligo del prestito oneroso
3: più l'obbligo,
4: e l'obbligo praticamente ammortizza l'ingaggio di 2 anni, e con i 18 milioni che chiede più o meno va a fare pari. Però la valutazione di Piccoli era quella, 17-18 milioni, non 27, lì sono stati pagati 10 milioni in più. Io ti dico che per quello che ho visto i Piccoli, che comunque ragazzi, Crystal Palace con il Queen's Park Rangers,
3: fatto 3 su 3,
4: con quell'altro gol,
3: Real Madrid, gol.
4: Allora, per quello che deve essere, cioè uno che poi accetterebbe il ruolo di alternativa a Ken anche con più serenità, non lo so, io mi auguro che con Pellegrino siano chiari, e mi auguro soprattutto che si possa immaginare anche una Fiorentina con 2 attaccanti ogni tanto, perché se poi fai questo, fai 30 milioni di investimento in un giocatore, che fa? È come, non lo so, non mi tornerebbe.
8: Ecco, secondo me, per chiudere il discorso da parte mia, la cosa su Piccoli, la cosa sui giocatori in entrata, che comunque sarebbero delle seconde scelte per il grosso, le deciderà proprio l'allenatore della Fiorentina.
4: Sì,
8: su
4: sì,
8: questo sì.
4: Sì
8: che avrà voce in capitolo, nel senso che lui è entrato nello spogliatoio della Fiorentina, adesso si è dato delle settimane per conoscere più che professionalmente e personalmente i giocatori, avrà parlato molto con loro, e su questa parte qui, sui confronti tra l'allenatore e i vari giocatori, si capirà chi ha detto che ospite dei troppi. Ho detto, guardate, Piccoli per me lo potete dar via, perché per me Pellegrino, anzi, magari lo devo far crescere di più, però vale di più il prossimo anno, allora glielo mandano via. E lui dice no, fermi, Piccoli io lo voglio tenere, non glielo manderà via nessuno.
4: No, ma credo per
8: senso,
4: quello,
8: secondo me lui veramente ha voce in capitolo, questo volevo dire. Mentre nel mercato in entrata ogni tanto deve mandare un messaggio a Paratici dicendo ma veramente lo stiamo prendendo questo, perché è sorpreso anche lui dal calciomercato in entrata. In quello in uscita diciamo che lui farà la differenza.
4: Senti, l'attaccante esterno arriverà di sicuro. Ecco, la domanda che si fanno in tanti: sono tutti sicuri che arriverà Tosveld? E quindi c'è
3: stavo
4: anche
3: per
4: la convinzione
3: dirlo, che lì
4: allora, a questo punto
3: c'era anche
4: tanti,
3: un accordo grosso Paratici, nel senso in grosso deve aver detto però me lo pigli,
4: ma
3: Tosveld
4: lo pigliano,
3: è un
4: guarda in questo caso
3: e glielo prenderà,
4: è una di quelle operazioni che gli uomini di mercato ti insegnano, che ogni giorno che aspetti costa un euro meno. Quindi Tosveld io me l'aspetto veramente gli ultimi 3-4 giorni di mercato, non prima, che tanto prima è tutto il solito percorso: il Sassuolo gli offrirà di allungare il contratto e lui rifiuterà, poi il Sassuolo cercherà di fargli un mercato magari dicendo ti vuole il Queen's Park Rangers, il Paris Saint Germain, il Real Madrid, e lui dirà no, perché secondo me lui è già d'accordo la Fiorentina, e alla fine succederà quello che succederà poi su Dodò, vedrai, poi mi dirai che te l'ho detto 2-3 giorni prima, vai dal Sassuolo e dice senti, noi ti diamo Brescianini, ti diamo chi vuoi, facciamo uno scambio, ti mettiamo 2 lire, perché questo è il finale della storia, ma a me più che un finale trovo già scontato. E chi sono per tessare i 3 titolari del centrocampo a oggi, cioè avendo tutti quelli che abbiamo oggi più Tosveld?
8: Guarda, io non credo che noi alla fine avremo tutti quelli che abbiamo oggi, nel senso, io credo che per quello che riguarda il calciomercato in uscita in molti si stiano muovendo su fagioli.
4: Eccoci.
8: Perché se alla
4: Fiorentina ora ti attaccano ora attaccano anche te, perché una volta provai a dire secondo me alla fine se arriva l'offerta giusta fagioli è un doloroso, ma vorrei dire quasi inevitabile. Ma te vuoi mandare via Fagioli? Ma te, ora te lo becchi.
8: No, vabbè, vabbè, tanto.
4: Anzi, guarda, 348-7539-33. Certo, no, ditegli alla Sara.
8: No, certo, di maschilismo subito ti accuso io, perché tu stai eccitando il popolo, ma
4: alla rivolta.
8: È un ragionamento chiaro, sì, questo, dai, ma non è solo nei confronti di Fagioli. Ragazzi, parliamoci chiaro, non è arrivata l'offerta giusta per Ken, sì, se no andava via anche Ken. Nel senso che quando si chiude un ciclo, come è chiuso, è stato chiuso quello della Fiorentina lo scorso anno, nella scorsa stagione, con quella salvezza che ancora dobbiamo ringraziare Vanoni. Non importa quello che è stato fatto sul campo, in quello spogliatoio devi cambiare, sì, la, sì, testa.
4: Infatti.
8: Quindi chi non capisce che a ogni offerta che arriva i dirigenti della Fiorentina cercheranno di vendere quel giocatore, vuol dire che non capisce di calcio, non capisce di spogliatoio soprattutto, perché io non voglio capire di calcio, ma ormai frequentando questo mondo da quando avevo 16 anni, non vi dico quante ce ne ho, ma posso anche dirvelo tranquillamente,
4: sì,
8: ma
4: 25.
8: Sono tanti gli anni, a volte la differenza lo fa lo spogliatoio, non la, la tecnica o la tattica del calciatore.
4: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti, perché ci regali
7: una parentesi, messaggio Luca d'Arezzo: Fagioli per me può andare via domattina,
4: ecco, via. Luca la d'Arezzo Sara non la tranquillizza. Allora, prima di salutarti ti chiedo su Grosso. Allora, ieri parlavamo con Alberto Polverosi e Alberto mi ha ammesso una parola che mi sta restando dentro: pazienza, pazienza, che è una parola scomoda, una parola che usiamo di rado, e pazienza perché abbiamo tanti giocatori bravissimi, ma tutti giovani, pazienza perché abbiamo un allenatore che ha poca esperienza a certi livelli, pazienza, pazienza. Che ne pensi su Grosso? Bisognerà avere pazienza, calcolato che io immagino che quando a giugno si sono messi con Paratici a disegnare una traccia di squadra, io credo che la traccia di squadra è il 4-3-3. Non a caso, se vi ricordate, tutti cerchiamo 3, 4 esterni, bla bla bla,
8: sì,
4: bla, bla, bla.
8: L'arrivo di Mastantuono,
4: bravo, ha cambiato tutto.
8: A dire che si poteva anche cambiare,
7: però il punto di partenza era quello, Sara, no?
8: Certo,
7: con due esterni,
8: però lui
7: di ruolo
8: proprio nella dichiarazione, io e te Tommy eravamo vicini,
4: esatto,
8: no? Anche la conferenza,
4: esatto,
8: stampa, come solitamente accade quando ci sono le conferenze stampa, e mi ricordo che lui disse: parto sicuramente, il modulo a cui io sono più legato è certamente il 4-3-3, però voglio fare in modo che i giocatori che avrò a disposizione rendano al meglio nei loro ruoli, giusto?
4: Sì.
8: E quindi sicuramente sarà un modulo che cambierà inevitabilmente, che con Mastantuono, se decidi ovviamente di metterlo nel ruolo dove rende meglio, devi cambiare il modulo, non c'è resto.
4: Però ecco, voglio dire, mi faccio sforzo,
8: Sara, sulla pazienza,
4: però
8: sì,
4: ci vuole pazienza. Perché? Perché Mastantuono sarà un titolare, noi ipotizziamo che addirittura non possa giocare col Benevento, cioè lui sarebbe titolare alla prima partita di campionato.
7: Sì.
4: Non hai ancora la certezza sui tre centrocampisti, cioè non hai mai fatto giocare insieme Ulai e Fagioli. Valdepeñas una presenza in Liga e ha fatto un amichevole, cioè è chiaro che questa è veramente una squadra che ha bisogno di un po' di tempo per trovare un suo equilibrio, e l'allenatore ha bisogno di un po' di tempo per costruirla, penso.
8: Bello, questo è effettivamente un bel post che possiamo fare su Facebook. Poi c'è la realtà. La realtà cosa dice? Che a Firenze è tornato l'entusiasmo,
4: tanto,
8: che i tifosi della Fiorentina sono esaltati da questo calciomercato di
4: tanto,
8: Fabio Paratici, sono contenti di avere Fabio Grosso in panchina. Vi spiego perché. Perché comunque è uno di quegli allenatori che si farà, cioè ancora non è un grande allenatore, ma sulla panchina della Fiorentina può diventare un grande,
4: esatto,
8: allenatore.
4: Esatto.
8: E quindi secondo me è social contro realtà. Bello dire: oh, ragazzi, serve pazienza. Se volete lo dico anche io.
4: No.
8: Mi raccomando,
4: la
7: pazienza,
4: mia pubblicità ha progresso, la tua è sana realtà.
7: Dio non volesse, ma se ottobre, novembre le cose vanno malino, prepariamoci, perché
8: vabbè,
7: primo,
8: ma non ci pensiamo neanche.
7: Lui,
8: siamo appena tornati dalle ferie.
4: Ma ieri parlavi di scudetto. Ieri Loretta è arrivata, ha detto: si dai lottà per lo scudetto. Ora sei a ottobre, novembre. Oh, è bastato.
8: No, non ne dobbiamo neanche,
7: guarda,
8: neanche parlare alle cose.
7: Ieri sera un ascoltatore geniale ha scritto:
3: da ottobre dopo l'esonero di Grosso voleremo.
4: Va bene.
8: No, io non sono d'accordo, nel senso che ci sta che la Fiorentina inizialmente abbia delle partite in cui farà più difficoltà, ci mancherebbe altro, ma non mi sento di chiedere pazienza, perché io sono nata e cresciuta a Firenze, sono nata e cresciuta alla Fiorentina. A me piace l'entusiasmo, che sia positivo, che sia negativo, ma fatemi vivere l'entusiasmo. Il calcio è questo, bisogna sognare.
3: Quindi, cioè, se non si vince il Benevento, rumba?
8: Ma chi se ne frega? Ma
3: come
8: sto pensando alla Coppa Italia?
3: Sarà una Coppa quest'anno.
4: Bello, è ritornato nella versione, duravo 24 ore. Cioè, li ha disorientati all'inizio.
8: Gli ha già dato la testa. Sì.
4: Sì, sì,
8: ma come si fa a perdere col Benevento? Ma te veramente? Ma vabbè. Dove nasci?
4: Ma c'è dei problemi, Loreto, eh?
3: Questa la registra.
8: No, guarda. Vai.
4: Un bacio grande. Vai. Ciao
8: a voi ragazzi, grazie.
4: Allora,
8: ciao.
4: 348 7513933, messaggi, vi aspettiamo, le vostre valutazioni, e poi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: A tutte le avventurine, ma secondo me sull'attaccante la Paratici ce l'ha gestita così, cioè la vorrebbe gestire così. Pellegrino c'ha già l'accordo e l'ha fermato, perché uno fra Piccoli e Ken va via, e se va via Ken si gioca l'imposto fra lui e Piccoli, e se Ken rimane per ora parte dietro Ken. Però l'attacco senza l'Europa due punte ci vogliono, e lui secondo me la può postare così.
11: Ciao Radio Firenze Viola, Simone Firenze. Allora, già si comincia a dire Brosso di qui, e se non va bene, e che qui e che là. Beh, ragazzi, ma si fa proprio Fiorentini, cioè si trova sempre a rompere le scatole con una squadra che sta venendo fuori stellare, fortissima. Sono non so quanti anni non ci sia una squadra così forte. Aspettiamo e poi giudichiamo. Dio buono.
12: Sì, buongiorno direttore, ciao Tommaso e ciao Luca. Quando sento dire, dice, ah Grosso, abbiamo tempo, bisogna dargli tempo per adattarsi al nuovo modulo. E il vero problema non è adattarsi al nuovo, è guardare, secondo me, la funzionalità del gioco. Le squadre che vincono la Champions, che arrivano in fondo europei, o giocano con il 4-3-3 o giocano con il 4-2-3-1, hanno sempre degli attaccanti o delle ali esterne che allargano le difese avversarie, che portano a scardinare le difese avversarie. Se mi giocate con tutti i giocatori più o meno centrali, le difese delle squadre avversarie vanno a nozze.
3: 348 7513933, se no tra poco andiamo anche sullo 055 7711 171. Patti chiari, amicizia lunga.
4: Vai.
3: Comincia una nuova stagione, mi permetto di dirvelo, ragazzi, ascoltate quello che diciamo, perché se ascoltate che vi pare a voi salta, no, il legame di fiducia tra chi parla e chi ascolta. Qui nessuno ha detto Grosso deve partire forte, se no un problema abbiamo detto, almeno io lo dico da ieri sera. Quest'anno ci sarà una squadra che ci eccita,
4: sì,
3: tutti,
4: sì.
3: Ti arrivo quasi a dire, è forse l'estate in cui stanno assemblando la squadra più bella della gestione,
4: sì,
3: Commisso?
4: Sì.
3: Di conseguenza c'è il rischio serio, concreto, di andare da venerdì allo stadio con la sensazione di avere uno squadrone che come minimo deve andare in Champions. Io ieri scherzavo, scudetto, sì, ma nemmeno più di tanto, siamo tutti giustamente belli gasati, perché sono arrivati i talenti, sono arrivate idee, c'è una bella idea di calcio, eccetera eccetera. C'è il rischio che questo ci spinga a dire, oh, a metà settembre voglio essere secondo, terzo, perché qui c'ho Atta, c'ho Ulai, ho Mastantuono, Ken l'ho trattenuto. Se partiamo con questa prerogativa, c'è il rischio che se a settembre le cose non funzionano nel migliore dei modi, e può succedere perché è una squadra nuova,
4: tutta nuova,
3: sì sì, a tutti a puntare il dito, il problema è grosso, che è giovane, che è inesperto e ancora non ha assemblato la squadra eccetera, questo dicevamo,
4: è giustissimo. Allora allo 055 771 1171 si è prenotato Alessio. Ciao Alessio, grazie di essere con noi.
13: Grazie a voi, grazie Luca, grazie Tommaso.
3: Hola.
13: Ti seguo tutti i giorni.
4: Grazie.
13: Anche la settimana di Ferragosto, ai grande. Niente, io mi ricordo ero bambino e te venivi in negozio dai miei babbo, Luca, al Foto CF, c'era Antonione.
4: Certo.
13: In piazza dei Ciompi.
4: Mamma mia.
13: Delle fotografie, sì, bellissimi ricordi. Però quello
4: dal Foto GF, ragazzi, è stato un qualcosa di storico nella nostra città, ragazzi.
13: La rivista,
4: credo,
13: la rivista Viola,
4: credo che avesse un materiale di archivio, roba da brividi, ecco, roba da brividi, lo dico da brividi perché c'è la storia della nostra città con tanti tantissimi riferimenti alla Fiorentina, quindi
13: e con la cinematografia ad Antonioni quando si entrava.
4: Emozionante.
13: No, niente, quello che volevo dire a Tommaso e a te Luca è, prima cosa, siamo super eccitati perché guarda da che anno stiamo arrivando, cioè chi è che pensava, tutti dicevano invece di centenario si fa i bicentenari, si danno anche in giro tutte queste bischerate e io goiavo, io sono super eccitato di questa cosa, però in virtù di questo va sempre fatto giocare la formazione migliore e non vanno mai venduti i piedi buoni. Questo è quello che mi diceva sempre mio padre, che mi diceva i miei allenatori quando si era bambini, quando uno c'ha piedi buoni è un va venduto.
4: Quindi fai riferimento a Fagioli, immagino.
13: A tutti, a Good, anche prima quando la Sara ha detto Good è un problema, e lei è un problema Baracche, Nzola e quell'altro, ma non Good. Good non ha dimostrato quello che è, ma non è che lei a Genova era un fenomeno, è venuto a Firenze, gli hanno strappato i piedi, gli hanno messo in linea e non gioca più, no.
4: Certo.
13: E funzionava, sì.
3: Hai ragione. Poi, posso farti una domanda, però?
13: Certo.
3: Sul fronte dell'atteggiamento, come lo vedi, Good? Perché poi c'è anche quello, c'è anche la testa.
13: Senti, io a parte all'inizio che lo vedevo in un altro pianeta, ma ovviamente le questioni legali passano avanti alle questioni di lavoro, le questioni di insomma, la roba legale, e poi lui l'aveva pesante,
4: Certo.
13: C'aveva una spada sul capo,
4: ragazzi, lui però è stato sospeso dalla nazionale, vi vorrei ricordare problema.
13: Infatti però quest'anno, almeno il che si intravede, la nostra fortuna secondo me è che ci abbiamo l'allenatore e bisogna dargli il tempo, come minimo un ciclo, lo vedi dopo 1-2-3 anni come ha lavorato, come se si intravedeva italiano, però a Firenze purtroppo non ci sa questa prerogativa di aspettare, però grosso te l'ha dimostrato quando ha battuto il rigore mondiale, cioè se non sei tranquillo che le cose lì non le fai,
4: no, se non hai le palle non lo fai. Grazie, un grande mai portato in un ricordo,
3: ciao,
4: credimi,
3: ciao.
4: Emozionante, grazie. Straordinario tuo padre, quel mondo, Loris Ciullini, mio babbo, va bene, grazie davvero. Allora
3: ci sono ricordi un po' più recenti, però è bello,
4: sì,
3: cioè,
4: no,
3: c'era un'altra storia, fotografia a Firenze che veniva ricordata anche allo stadio, c'era una pubblicità famosa, insomma, Carnicelli amico vai, era più forte di me, scusate, sono i miei tempi.
4: No, allora tre anni non si possa andare, ve lo dico subito.
3: Tre anni, fra l'altro. Mentre ne parlava l'ascoltatore, la prima cosa che mi è venuta in mente è Palladino, nel senso, e ve lo ricordate quanto è stato uno

0: Rinato, sì, ma ancora io dico la verità, dovessi sacrificarlo e prendere qualche altro giocatore, lo manderei via.
1: E questo è un po' il pensiero di tutto. Fagioli lo tieni?
0: No.
1: Dodò lo tieni?
0: Sì.
1: Ken lo tieni?
0: Scusa?
1: Ken lo tieni?
0: Tutta la vita, tutta certo. Ha fatto la squadra per lui, su di lui. Certo lo tengo.
1: Ecco, questo quindi è una fotografia. Perché non Fagioli e sì Dodò, quando invece se facciamo un sondaggio popolare ti dico
0: no,
1: la verità?
0: No, perché Dodò è vero che ha fatto un'annata brutta anche lui, però questa Fiorentina è attrazione anteriore, dunque poi anche coperta, perché ora ripeto, se prende il centrale e dico io, non io, io in generale, che penso io, fa un'ottima squadra la Fiorentina. Io lo terrei perché è il classico giocatore, piace a grosso. Quando si stacca bene, si sovrappone, e poi c'è anche giocatori grosso adesso, e quando si distacca Dodò vanno a ricoprire integralmente il suo ruolo. Dunque la Fiorentina è nata bene, speriamo finisca ancora meglio, perché è nata molto bene. Ho delle grandissime perplessità per Vieri, posso dirlo, ancora non lo vedo registrato bene questa Fiorentina.
2: Le amichevoli però non t'hanno rassicurato, Michele, no, me lo ricordo, no. Su Vieri ieri lo volevi vedere.
0: No, ma continuo a dirlo, l'ho detto anche a Paratici, dunque di persona, ho visto un mese fa un'opinione, no? Dunque in modo cordiale, lui ha detto veramente a tanti margini di miglioramento, però sai, aspettare un ragazzo ha già 20 anni, e cioè, vabbè, ognuno, ripeto, a me, dunque sono corretto, non è che le dico dietro, le dico cortesemente, certo, avanti, certo, a me certo. Non piace. Dunque,
1: senti, hai detto mi aspetto un centrale, chi ti aspetti?
0: Io mi aspetto, no, un centrale, come dico io, nel senso vecchia maniera, e se registri bene con l'uomo di reparto, perché ad oggi la Fiorentina l'unico che esce bene alla palla a piedi mi sembra Pongracic, che si è uscita, dunque
1: pensi che lo daranno via Pongracic alla fine?
0: Io penso vada al Milan alla fine, perché lo stanno corteggiando fortemente, lo vogliono fortemente, dunque penso alla fine gli ultimi
2: poi ci
0: giorni del mercato.
2: Un centrale però, perché a quel punto
0: appunto,
1: sta dicendo, okay, lui dice che secondo lui si aspetta che Pongracic ci vada al Milan e che la Fiorentina vada a prendere
0: esattamente
1: un centrale,
0: esattamente.
1: Ma ci sono giocatori, per far capire il tipo di giocatore, a chi penseresti, non uno che la Fiorentina, per dare l'idea del tipo di giocatore che ti piacerebbe vedere la Fiorentina?
0: Ma io ho visto giustamente, e fa anche bene a questo lato, che lui sta rigiovanendo la rosa, sta prendendo giovani prospettiva per il settore giovanile, anche se sono già forti, sta prendendo giovani per la prima squadra che possono dare longevità a lungo termine, però ci vuole dietro, ci vuole l'uomo d'esperienza, Luca, Tommy, a Sassuolo c'è già stato. È stato al Milan da giovane, Mancino, è stato all'Inter e ha fatto benissimo.
1: Acerbi,
0: sì. Io prenderei lui, perché per me dietro è una sicurezza, per me, accanto a un giovane lo registra, esce bene la palla, grande struttura, fa la vite, è diciamo il regista di difesa, perché quando c'è la spazzata la spazza, quando deve giocare la gioca. Io sincero, è stato un grandissimo club quale l'Inter, dove si è tolto qualche soddisfazione fino all'anno scorso. Basta dire con i vecchi, grandi, quelli buoni si prendono sempre. Vedi Modric in altro ruolo, vedi Giroud al Milan che vinse lo scudetto qualche anno fa, quelli buoni devono giocare. Io prenderei lui tutta la vita, io.
1: Certo.
0: Senti, mi dà sicurezza, affidabilità, non hai coppe internazionali, dunque è perfetto, secondo me.
1: Allora, ricordo che Michele Fratini è un grande scouting, come se grande competente di calcio. In questo senso ti chiedo, ci guadagna tanto la Fiorentina se da piccoli al Bologna per 15-16 milioni, quelli saranno, e prende Pellegrino dal Parma per 25 più bonus?
0: Che cifre, però Pellegrino ha fatto un'annata buona e vale già questi soldi.
1: Io guarda, su questo
0: sinceramente
1: io ti ho fatto volutamente, Michele, le cifre, perché
0: piccoli, ragazzi, non ci scordiamo, amici miei, che Vlahovic

0: sta andando a 8 milioni la stagione, ma per 15-16 milioni da 80 e valeva 3 anni fa. Si parla di Vlahovic. Allora, se io penso che questi giocatori avete nomenclato, nominato, ribadito nella nomina, quali Piccoli e Pellegrino, sinceramente, io Piccoli sì, l'accompagnerei volentieri, perché perderesti 12 milioni e rispetto all'anno scorso ne valeva 28, però ne perdi 12, gioca, e dunque dovresti fare, anche volendo, mettere un bonus se il Bologna va
1: Europa, esatto, questa è l'idea.
0: Bravissimo. Pellegrino, calmi, perché sì, a Parma ha fatto benissimo, per carità, profilo interessante, può essere esplosivo, però ancora devi dimostrare. Non ha fatto nemmeno l'Europa europea a Parma l'anno scorso. A livello internazionale, Pellegrino, io per andare a spendere quei soldi, insomma, mi guarderei intorno. Però una cosa la devo dire: la Fiorentina sta lavorando benissimo, chapeau. Però vedere, a parte Arden, Fafasura a Napoli, Fortini va via, Comosso al Torino, ragazzi, ma questi hanno fatto anche non tanto la classifica, ma la fortuna del vivaio. Io vedo che si sta spersonalizzando questo vivaio, cioè lavorano benissimo, vincono campionati, scudetti, e poi non li vedi più in prima squadra.
1: No, io ho trovato
2: stupito Croci, per esempio. Braschi, scusate.
0: Io fui uno dei primi a dire Croci, perché l'amico Ritorni, che saluto, Vigorelli, nato il mio giorno, saluto. Però lo vidi a Dillo Tempore quando venne a Montevarchi a gennaio in quella Fiorentina, si stava al barco con i vari fici, i vari organi, i vari Burgassi, i vari Borgo Valero, Aleandro il figlio, i vari Barzagli, Di Rossi, ho sempre messo la faccia, il Babbo Graziano, la mamma Laura, i fratelli, da Subbiano con furore. Dunque, scusatemi,
1: vederlo
0: è facile.
1: Diceva di Braschi.
0: Vederlo prima era difficile. Io l'ho visto come altri, non come la Fiorentina l'ha preso, dunque bravissimi a Dillo Tempore Niccolini, bravissimi a Pelletti, bravissimi Angelo, bravi loro. Però Croci ero sicuro che potesse fare bene, perché era pronto mentalmente, lo vedi, è freddo, avanti alla porta, può interpretare diversi ruoli, e poi rappresenta poi il talento la Fiorentina, diciamo, ha avuto anche gli anni passati. Io penso a Flachi, no?
1: Sì.
0: Flachi è stato non talentoso, talentissimo, mezzo superlativo, talentosissimo, e dunque bene, molto bene. Croci, sono felice, però è lui, gli altri
1: no, ma infatti Tommaso ti voleva chiedere, penso, di Braschi,
2: sì,
1: poi è partito Croce e la tua interessante trovi giusto l'idea di andare a giocare in una squadra che comunque ha vinto lo scudetto svizzero,
2: però un po' come l'effetto Amatucci, cioè come se
0: quest'anno Braschi poteva essere gestito, perché è vero che fino a 20 anni è stato nei giovani, si è affacciato ai grandi, ha vinto lo scudetto ai giovani, ma 20 anni però aveva già. Però con un Ken così, con un Piccolo in uscita, non c'ha le coppe la Fiorentina, c'è la Coppa Italia, sono gli ultimi 20 minuti per attestare Ken il 6 in vantaggio, poteva essere gestito diversamente. Dico la mia, poi ognuno.
1: Certo.
0: Perché la Fiorentina, prima di andare a spendere 20 milioni, deve fare la corsa del campionato e la Unione Europa, uno giovane tienilo, anche per dare un segnale alla piazza. Non puoi levare tutti i giovani che hai, come dire, sì, hanno fatto bene, ecco, mandiamoli via. No, loro fanno il sacrificio per arrivare in prima squadra. La Fiorentina ha sempre lavorato benissimo con i giovani, perché perderli? Sì, non erano dei 23, ma in prima squadra, li portano tutti i giovani in prima squadra. Questa è l'unica, forse posso dire, mi va benissimo che la Fiorentina quest'oggi abbia speso 100 milioni e si faccia trovare come regina del mercato, mi va benissimo, a parte i prestiti, secchi, ha fatto bene i rapporti con il Madrid, però i giovani, la Fiorentina, dire anche di quello, perché devi mandare via tutti i giovani? Non esiste. Per me questa cosa potrebbe essere gestita un po' meglio, poi il resto c'è solo da imparare da questi signori, di signori si parla, che fanno mercato, lo fanno bene, hanno rapporti mondiali, internazionali, benissimo. Manchiamo una figura di prestigio, però sui giovani un appello lo darei, cerchiamo di tenerli.
1: Non c'è dubbio.
0: Papazzulli a Napoli, Harder al Basilea, Braschi e Papi, insomma, mi sembra i Martinelli che non ritorno. Non lo so, ecco, dico la mia e poi magari.
2: No, ma Michele ha colpito in effetti, cioè più o meno quel gruppo di campioni d'Italia della primavera, non certo. È che abbia avuto troppa fiducia. Sì. E quindi no. Anche per quello ti chiedevo, perché poi fa effetto. Ma ragazzi, ve lo ricordate il delirio perché Vanoli non mise Braschi a 2-3 giornate alla fine? Poi alla fine 1,5 milioni al Thun, ecco.
0: E domanda, c'era già però Paratici direttore?
2: Sì.
0: Ok, scusate la domanda. Detto questo, no, il timing no, perfetto. Ma detto questo, sicuramente la mano sua di favore c'è, si vede anche bene, però sai, più di quello che ha fatto il signore giovanile non puoi fare, dunque non è che puoi sradicare dei giovani importanti, anche perché poi hanno mercato, Arde va in Serie A Basilea, Papazzulli bene o male va in Svizzera, Papazzulli lo vuole Napoli la prima fascia, c'è Fortino lo vuole la prima fascia, addirittura c'è il Torino, sì, ma c'è anche addirittura c'è l'Inter che spinge, c'è la Roma. Sono dinamiche, vanno comprese, non lo so, sicuramente avrà dei colpi migliori, però insomma non lo so. Senti, vediamo, ecco.
1: Allora, ripeto, se avete domande per Michele Frattini, 348-7513-933. Michele, ti chiedo se l'attaccante esterno, perché poi c'è questa grande attesa dell'arrivo dell'attaccante esterno. Mi pare che c'è meno ansia rispetto al passato, perché l'arrivo di Mastantuono porta poi anche la Fiorentina a avere un 4-3-2-1 come idea di calcio. Ma di tutti i nomi, gli ultimi nomi che hai letto, c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere da attaccante esterno nella Fiorentina?
0: Sì, io ti ripeto, anche per italianizzare un po' la rosa, perché sembriamo il combo, sembriamo il combo, mi fa piacere, magari fosse.
1: Magari andiamo in Champions, sarei contento.
0: Però italiani, perché ho detto anche è un peccato mandare via i giovani, perché quei giovani erano italianissimi. Dunque, campionato di Serie A, io mi auguro. Quando ora faccio la crociata divisoria, sicuramente poi il calcio è bello perché è vario e il pallone rimane sempre tondo, ma prendiamo il Sorsolino, Fatterino, ma prendiamo lui, ma perché è uno che segna, fa doppia cifra, meno male, e poi l'attaccante serve, lo può mettere a destra per invertito, ma ha fatto gli ultimi anni, anche se io sono contro i per invertiti, e può fare anche il suo vecchio ruolo alla sinistra, nel tridente è perfetto. Immaginate Orsolini, Ken davanti, c'è Palalunga e Go, c'è magari perché devo andare per sì, mi fa piacere valorizzare i giocatori del Real Madrid, ma Sant'Antonio è un fenomeno e non era nemmeno facile prenderlo, perché la Fiorentina non ha competizioni internazionali e dunque sono bravi, no, bravo di più, però qualche consiglio li si può anche dare tutti, no?
2: Tanto, ma sì, ma poi è l'11 di agosto, siamo un po' tutti mentalmente sotto l'ombrellone, io voglio ribadire la bagianata di ieri, ma perché non si riprova a pigliare Nico, a riprendere Nico
1: Gonzalez? Lo riprenderesti?
2: Mastantuono e Nico Tommy, dietro a Tommy, Ken. Tango argentino.
0: Tommy, con lui devi sempre dire, con Nico Gonzalez, se sta bene se mentalmente, sta bene. Perché non è continuo, se sta bene fisicamente, ebbe anche sfortuna perché sono indietro con quel mondiale vinto, diciamo, 8 anni fa. Sì. Io non posso vivere con i se e con i ma. Io dovrei vivere con la certezza. E Nico Gonzalez, purtroppo, Real Madrid, Juventus, non è continuo e non dà garanzie sicure.
2: Hai ragione. Va a fare il bagno, vai.
1: Senti, Michele, prima di salutarti, visto che, ripeto, te hai veramente l'occhio lungo, ti chiedo se ti piace e cosa ti colpisce di Valdepeñas, perché qui stiamo parlando veramente di un grande talento, ma giovane, perché lui
0: mi colpisce avendo mole fisica, essendo quasi 1,90 m, giovane sicuramente 2006. È uno che va come un toro sulla fascia, lui aggredisce sullo spazio e la fascia è molto a personalità, perché quando la palla è a piede non solo rimane incollata, ma è pazzesco, mi ricorda un po' sì Di Marco, ma anche Branco del Genoa, sì, brasiliano.
1: Mamma
0: quando
1: mia.
0: Va
1: però
0: sì,
1: aveva,
0: quando
1: aveva
0: va
1: un piede
0: quando
1: Branco,
0: va
1: ragazzi.
0: È pazzesco, ha fatto anche il centrale perché ha mole fisica, però è bravo quando si sgancia, lui è bravo con palla a piedi, si sgancia. Dunque, perché Dio la Fiorentina vorrebbe essere a fase offensiva? Può darsi anche che l'esterno non lo vada a cercare, perché se gioca al difensore a sinistra e Dodò a destra, Jimenez che fa? Jimenez va a fare l'attaccante esterno alto. Dunque ci dà anche la
1: Gioao Mario, che ne fai?
0: No, non, lui non
1: ti piace.
0: Diciamo,
1: non gli piace, si
0: affisce. Non mi riempie l'occhio, no. Ma riempito.
2: Avresti preferito Favasulli, dillo.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: No,
2: lo capisco.
0: Io sono onesto, cioè, dalla Juventus è vero che ha avuto bene o male, appena arrivato alla Juventus, a me lui. Onestamente non ti accende. Cioè non è meglio di Dodò, capisci?
1: Sono convinto che sia meglio Dodò. Grazie come
0: grazie
1: sempre
0: a voi, Michele
1: Frattini. Allora, la
0: ciao.
1: Prima ora è volata via, caro Tommaso Loreto. Fra poco torniamo, continuiamo a aspettare e leggere i vostri messaggi
2: 348-7533-933.
1: Mi fermo un secondo.
2: Qualche aggiornamento, vai. Sì, creo hype. Poi c'è sta notizia meravigliosa dalla Turchia, e bisogna la dia così si scatena agli ascoltatori. Tra poco
1: aspettiamo ancora le vostre telefonate 055 771 171.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo a per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Sì, buonasera, buonasera a tutti, volevo dire che secondo me, siccome ho 40 secondi faccio veloce, secondo me Sparati ci aspetta le ali per la Roma, ormai per il Benevento, secondo lui, evidentemente, probabilmente ha ragione, basta anche la squadra così, 4-3-2-1.
8: Buongiorno, due miei ricordi della Fiorentina che fu. Tendi con la rete da centrocampo a Zoffe contro Gobbi, roba da pazzi, la goduria immensa, e poi la rete di Antognoni di testa, sempre a Gobbi, altra goduria immensa.
9: Quello in tuffo da Carnicelli a Micova, Ale Fiorentina, maledetta Toscana. Tira fuori la grinta che hai, la rete non è lontana, su via Fiorentina. Dai, e che anni, ragazzi, lo stadio stracolmo sempre, non c'erano i seggiolini ma si vedevano solo teste e corpi, stadio stracolmo. Ve lo immaginate con questa squadra che abbiamo oggi, che è una curva Fiesole finita con la tettoia e il rimbombo della Fiesole? Madonna, lì veramente era scudetto cucito, forza Viola.
10: Ciao Tolo, ciao Luca, ciao Frattini numero uno. Ma secondo me quello che dice Frattini ha pienamente ragione in tutto, anche sui giovani, ma per me la Fiorentina e Paratici insieme al Commisso vuole puntare quest'anno lassù, non dico di essere scudetto, ma arrivare nelle prime 3-4 squadre. Ecco perché i giovani della TV è presto venduti, perché vuole giocatori affidabili subito per arrivare lassù. Poi con i giovani si farà,
11: ciao a tutti, grazie a Cattolo.
12: Ciao Tolo, ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due. Ho capito bene o ho capito male? Che praticamente Piccolo andrebbe a Bologna con la formula di 12 milioni più il resto in base alla qualificazione in Europa? Ho capito male, 12? A me mi sembra un po' bassa come quota fissa.
13: Sì, no, non
12: ciao
13: è 12.
12: E forza Viola, come sempre.
13: No, sì.
14: E voilà.
13: Non
14: prego,
13: è 12,
14: Luca.
13: È
14: no, 15, 16, sì, poi stanno
13: 15,
14: trattando.
13: 16 per arrivare nel caso di qualificazione in Europa a quei 18-19 che vuole la Fiorentina. Il Bologna non è disposto di andare oltre 15, 16, a meno che non abbia la certezza della qualificazione europea, quindi dei soldi, delle coppe che possono trovare una,
14: diciamo,
13: ma si trovano a quadra,
14: si trovano a quadra. Anche perché ce lo state già scrivendo in tanti, ha twittato Fabrizio Romano, super esperto di mercato,
13: che dice Romano?
14: Con la Fiorentina che ha trovato l'accordo direttamente con Pellegrino, ma siamo alla fase finale anche dell'accordo con il Parma, intorno ai 20 milioni di euro.
13: A 20 sarebbe un gran colpo,
14: quindi,
13: ragazzi.
14: Pellegrino sempre più vicino a 20, e cioè, sarebbe l'accordo anche col calciatore. Su Piccoli restiamo vigili, ma insomma già ieri anche Claudio Beneforti ci diceva,
13: sì,
14: che poi lì alla fine
13: lo vuol fare Bologna, lo vuol fare a Fiorentina, esatto, vuol fare il giocatore,
14: esatto.
13: No, ragazzi, Pellegrino a 20 milioni, chapeau se la Fiorentina chiude questo tipo di operazione. Poi vediamole, che poi ci sono anche il Bologna a 15 milioni farebbe un gran colpo con Piccoli, poi però ci sono i bonus,
14: sì,
13: ci sono
14: poi ecco
13: di, vediamo.
14: Siete adorabili, nel senso che giustamente c'è già Samuele, dice, ma a sto punto è ipotizzabile la convocazione per venerdì di Pellegrino, dato che ieri ha giocato 70 minuti col Parma in amichevole? Direi che a livello regolamentare,
13: certo,
14: se gioca le amichevoli, quello non è un problema, e comunque sarebbe un problema fosse la seconda squadra,
13: sì,
14: perché non può andare in tre. Ma diciamo che si sta andando avanti, però ragazzi, e ci vogliono gli annunci ufficiali per darli come convocabili, quindi poi ancora evidentemente l'ufficialità non c'è. Poi abbiamo Lorenzo in linea, se non sbaglio, 055 77 11 171. Ciao Lorenzo.
15: Sì, buongiorno. Secondo me tra Piccoli e Pellegrino cambia ben poco, solo questo, grazie.
13: Allora, questo è il parere, guarda, non è un parere unico,
14: No.
13: E ti devo dire che
14: non è
13: che anche perché
14: totalmente
13: molti,
14: di fuori.
13: No, molti fanno la riflessione che hai fatto te. L'anno scorso non è andato bene, ma l'anno scorso non fa testo perché sta un anno catastrofico. Valuti le amichevoli, l'inizio delle amichevoli, se va l'inizio delle amichevoli,
14: si è difeso
13: a livello internazionale, non ripeto sempre o Monti Pallidi. Allora dice Pellegrino, primo anno in Italia, buon campionato, non ha fatto 50 gol, però su Pellegrino fammi dire che andiamo a rubare qualche minuto a chi in quel mondo, il mondo di Parma, è diventato
14: anche
13: una leggenda,
14: magari
13: calcistica.
14: Ci aiuta a capire se questa era l'allenatore ideale per esaltare un attaccante, perché in tutti bene,
13: chi meglio del grande Lorenzo Minotti, che ringrazio per i minuti che ci regala. Ciao Lorenzo.
14: Ciao capitano.
16: Ciao ragazzi, bentrovati.
14: Non so come fare, Lore, a fine mese non c'è da andare da nessuna parte, niente più preliminari.
13: Che
14: di
13: vai a fare, Lorenzo, di coppe quest'anno?
16: Non ho capito, scusa.
13: Che quale coppa seguirai quest'anno, visto che ci hai tradito?
16: So. Non lo so.
13: Non lo sai
16: ancora. Non sono stati individuati i vari percorsi.
13: Quindi ti seguiremo con nostalgia. Allora, caro Lorenzo, Fabrizio Romano ha appena twittato che c'è un accordo raggiunto tra la Fiorentina e Pellegrino, e questo lo immaginavamo perché ci risultava che era praticamente già fatto. Si parla anche di una trattativa con la società a una cifra, ti devo dire, molto più bassa rispetto a quella che ci risultava a noi. Noi risultava 25 milioni più bonus, Fabrizio Romano ha parlato più o meno di 20 milioni,
14: sì.
13: Ma non ti chiedo di fare commercialista naturalmente, ma ti chiedo di fare il grande esperto di calcio e dirci qual è la tua valutazione di Pellegrino.
16: Ma secondo me sarebbe un colpo molto, molto importante per la Fiorentina. È un prospetto da seguire con attenzione, è un giocatore in grande evoluzione, quindi dobbiamo ancora capire dove può arrivare, però sicuramente il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo al Parma è un percorso che così è davanti agli occhi di tutti. È un giocatore con caratteristiche particolari dal punto di vista fisico, perché è una punta molto alta, dominante nel gioco aereo. Se pensate che quest'anno e mezzo lui ha segnato 15 gol tra Coppa Italia e campionato del Parma, ne ha fatti 11 di testa, quindi è un giocatore che sotto quel profilo lì domina, ed è anche fondamentale per esempio in altri momenti della gara, cioè per esempio quando va a difendere. La Fiorentina l'anno scorso gol di testa ne ha subiti una marea, e quindi è un giocatore che diventa fondamentale anche quando va nella propria area a difendere sulle palle inattive. È un giocatore indubbiamente che ha ancora grandi margini di miglioramento. Bisogna ovviamente sottolineare il fatto che dal punto di vista tecnico è un giocatore che ancora così deve maturare, deve pulirsi, deve migliorare nelle giocate. Però quello che mi ha colpito di lui, al di là di quello che è l'aspetto sul campo, è anche proprio la persona che c'è dietro questo ragazzo. Cioè una persona molto quadrata, una persona che ha una storia sportiva familiare importante, quindi ha gente che lo consiglia nella maniera giusta, e direi che cioè, questi sono valori perché giocatori
13: Lorenzo, ma queste sono cose fondamentali,
16: fondamentali. Poi cioè, quello che mi ha colpito per esempio è la disponibilità che dà a giocare per la squadra, perché fare la punta nel Parma dell'anno scorso non credo fosse un compito semplice, perché il Parma è stato uno degli attacchi meno prolifici, ma anche una delle squadre che ha tirato meno in porta, quindi vuol dire che è un giocatore che riesce a fare 9 gol, ma che così si è proprio messo a disposizione. È un giocatore che ha fatto 37 su 38 partite, ha sfiorato i 3000 minuti giocati, quindi significa che anche dal punto
13: solido,
16: di vista fisico, certo, è solido e integro, certo. Ed è un ragazzo che probabilmente conduce una vita di un certo tipo e si allena nella maniera corretta. E secondo me questi sono tutti aspetti che quando vai a prendere un giocatore li devi considerare.
13: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
14: Tra l'altro, guarda, vedo in questo caso l'aggiornamento che arriva da Sky sull'accordo di massima anche tra il Colonia e non il Werder Brema, il Bologna, per il prestito un diritto di Dallinga. Quindi sì, Bologna.
16: Tutte le caselle
13: stanno mettendo a posto.
14: Piccoli a Bologna, Pellegrino a Firenze, Dallinga a Colonia.
13: Piccola Bologna.
16: E questo nuovo argentino Parma adesso
13: Romero. Piccoli, diciamoci la verità, non è arrivato nell'anno sbagliato. Certo è che ha fatto una buona estate, ci raccontava ieri Claudio Beneforti che fa Cassazione a Bologna, Sartori se lo era portato, l'aveva preso ai tempi dell'Atalanta. Oggi ci diceva Sartori, a riflessione Sartori, se vai a cercare attaccanti italiani, Piccoli ci può stare tra questi. Ecco, è un rischio rinunciare a Piccoli dopo un anno, dopo solo un anno, Lorenzo?
16: Ma io direi che innanzitutto bisogna anche sottolineare con l'atteggiamento di Piccoli, perché come hai detto tu, in una stagione così complicata, con l'arrivo anche con quel peso di un costo eccessivo, un'operazione che così secondo me lui ha pagato anche dal punto di vista, perché tutti, se paghi un giocatore quasi 30 milioni ti aspetti che poi sia all'altezza di quel prezzo. È un giocatore che anche lui atteggiamento ottimo, però secondo me ha dimostrato proprio dei limiti sotto porta impressionanti, perché di gol ne ha sbagliati veramente tanti. E è un giocatore che anche lui, per tipologia di calciatore, tenderà a migliorare quando riuscirà ad essere un po' più sereno davanti alla porta. È un giocatore che è importante per un certo tipo di gioco, perché riesce sempre a dettare la profondità, allunga sempre le difese avversarie, ha tanta forza fisica, però anche lui come Pellegrino dal punto di vista tecnico così in molti aspetti lascia desiderare, e soprattutto è un giocatore che dal quale mi aspettavo anche di più nella gestione della palla, nel far salire la squadra. Invece secondo me è un po' troppo spesso a terra, un po' troppo spesso nei contrasti, e così ne esce sconfitto, per un giocatore che invece dovrebbe vivere di prepotenza sotto quell'aspetto. Direi che Pellegrino, secondo me, ha qualcosa in più indubbiamente rispetto a Piccoli, e stiamo parlando di un giocatore che ha 25 anni. E così stavo cercando di pensare un po' ai grandi bomber che ha avuto la Fiorentina, e secondo me potrebbe essere il nuovo Luca Toni,
14: anche fosse un terzo. Intanto è apparso Nicolò Ceccarini, e siccome sto seguendo tutti i vari tweet, c'è anche quello del direttore di tutto mercato web, accordo a un passo Minotti con il Parma. Allora, per Pellegrino,
11: a proposito di Parma, ecco Minotti, a proposito di Parma, no, allora la Fiorentina c'è grandissima fiducia,
14: è fatta.
11: Questo lo dici te, io l'ho fatta quando naturalmente lo vedo arrivare, no? Però comunque devo dirti che ho sentito il Parma pochi minuti fa e mi è parso di capire che l'operazione è veramente in dirittura d'arrivo ed è legato ovviamente alla cessione di Piccoli. Questa è un'operazione però collegata, la Fiorentina sta aspettando di cedere Piccoli al Bologna per avere poi la certezza, quantomeno stanno discutendo Fiorentina e Parma sulla formula, stanno discutendo se fare un prestito con obbligo condizionato o un titolo definitivo. Questo è quello, sono anche scritto, certo. Ed è questo che è il motivo per il quale diciamo,
13: ma la cifra ora sarebbe 20 milioni,
11: sì, siamo su 20 e qualcosa,
13: quindi meno di quello che si pensava,
11: però ci saranno 5 di bonus, secondo me alla fine i bonus li metteranno, a meno che non mettano una percentuale sulla futura rivendita, perché secondo me sono in ballottaggio. Però non ci sono problemi tra i club, nel senso che io sento grande distensione, quindi questa cosa è stata già apparecchiata da tempo, e quindi io penso che sia solo questione di tempo.
14: Aspetta che ti...
16: Sì, io credo che sono Paratici e Cherubini, no, sono bene. Cioè proprio se hanno aperto questa trattativa e diciamo siamo arrivati fino a questo punto, no, credo che non ci sia assolutamente proprio il dubbio che possano non trovare la formula o l'accordo. Ecco, l'unica cosa, capisco che Paratici, ovvio che vorrà chiudere con un'operazione importante come questa nel momento in cui è sicuro di
13: dare via di
16: completato l'altro, perché altrimenti poi sarebbe un problema grosso.
11: Sì. Allora, attenzione comunque sempre a Ken, io ve lo dico, avvisa naviganti,
14: perché Pellegrino nell'ottica viola può rappresentare anche una prima pezza nel caso in cui Ken parta.
11: Sì, comunque sia, loro con Pellegrino sono sicuri di avere in casa comunque anche l'attaccante del futuro, ed è per questo che hanno insistito tanto.
14: Pellegrino, all'Argentina.
13: Grazie a voi, Lorenzo.
14: Tra poco
13: un'ultima domanda a Lorenzo Minotti e tecnica: Pellegrino e Ken insieme possono giocare, Lorenzo?
16: Ma certamente, secondo me Ken ne trarrebbe anche molto, molto beneficio, perché proprio è un giocatore che ha una percentuale impressionante di vittoria sui duelli aerei, quindi Ken sappiamo benissimo che per esempio sulle spizzate, sulle sponde di un compagno è sempre quello che vive proprio di situazioni sul filo del fuorigioco. È ovvio che bisogna trovare poi empatia e diciamo una certa armonia.
13: Potrebbe essere la coppia Retegui-Ken della nazionale?
16: Ecco, sì, io volevo arrivare lì, ma secondo me con Pellegrino, che sotto quell'aspetto probabilmente è più forte di Retegui in prospettiva. Retegui è un giocatore già che formato, arrivato. Pellegrino secondo me potenzialmente può superarlo. Poi è normale che possa essere anche una scelta della società, magari facendo fatica a trovare degli esterni puri, certo. Quindi se si vira dal 4-3-3 a un 4-3-2-1, può essere anche che puoi giocare con le due punte, un trequartista come Atta che a tutto tondo fa anche il centrocampista
13: E ci avanza Mastantonio.
14: Lorenzo, dove lo vedi Atta?
13: Ce n'è troppi, guarda,
14: perché qui c'è già aperta la diatriba tra chi io sono di quelli, lo vorrei vedere a centrocampo libero, no? di inventare un po', però indubbiamente può anche stare dietro la punta,
16: può stare anche dietro le due punte, secondo me che a grosso potrebbe avere tante soluzioni. Cioè, io credo che quando tu hai una certa solidità di organizzativa in fase difensiva, cioè con la difesa 4, tre centrocampisti più barra a volte in certo tipo di partite un trequartista come Atta che diventa un altro centrocampista, e invece hai l'opzione quando devi fare delle partite, diciamo, offensive, ti puoi sbizzarrire, perché se hai due attaccanti come Ken e Pellegrino, sei atta, se hai Mastantuono, oggi leggevo anche di Elmas.
13: Allora, Elmas è tecnicamente impossibile, solo perché Elmas è extracomunitario.
14: Elmas è
13: E la Fiorentina ha, diciamo, esaurito quelli che sono i posti.
16: Avevo letto questa notizia, a me è un giocatore che in quell'ottica poteva veramente completare uno scacchiere, rinunciando, ripeto, a degli esterni puri, come si era pensato in un primo momento, se si va su un 4-3-3 classico come Grosso faceva Sassuolo.
13: Sì, ma io sono convinto che lui prenderà un attaccante esterno, sai cosa può servire, Lorenzo, magari uno un po' più di strappo, no? Perché Mastantuono non ha queste caratteristiche, anche, non so, Pellegrino, cioè uno che ti può portare un po' più l'azione
14: esterno
13: di là,
14: puro.
13: Ecco, l'esterno puro, che ti può dare l'opzione di che te, partendo dal 4-3 di base, davanti puoi fare tutto, puoi fare 1-2, 2-1, puoi giocare con 3 con 2 larghi.
14: Tanto non si fa mai sto nome, lo posso fare. Un Mimmo Berardi.
13: Poi no, qualcosa poi. Ma Berardi non è un altro, non è un giocatore di strappo, lì loro cercano un esterno d'attacco e salta l'uomo,
14: però
13: che dà la superiorità.
14: L'esterno puro è quello,
16: Sì, però Berardi penso che non rientri.
14: No, dicevo.
16: La filosofia del giocatore giovane di prospettiva.
14: Esatto.
13: Grazie davvero a Lorenzo Minotti che abbiamo disturbato, un grande piacere. E
14: ciao Lorenzo, a presto.
13: E ti seguiremo anche da commentatore internazionale, naturalmente. Allora ribadiamo
14: che dovremo seguire anche la Conference. C'è l'Atalanta quest'anno.
13: Sì.
14: Si può gufare a bestia.
13: No, che non la vinca,
14: No, che voli fuori direttamente
13: a Roma,
14: a
13: l'ha fatta la prima e ha vinto. Se poi arriva l'Atalanta e lo vince, gli unici. Allora ribadiamo la notizia che ci ha portato Niccolò Ceccarini pochi secondi fa, e vi invitiamo a stare continuamente connessi con Radio Firenze Viola, ma seguendo anche il sito poi di Firenze Viola. Allora esiste un accordo praticamente concluso con il Parma per lo sbarco di Pellegrino a Firenze, cioè da perfezionare la formula, se un titolo definitivo subito, se un prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio a determinati elementi. Si aspetta dall'altra parte la chiusura dell'accordo con il Bologna, anche qui tutti lo vogliono fare, quindi quando tutti lo vogliono fare si fa. Anche qui c'è da stabilire il punto d'incontro tra i 15 milioni che vuol dare il Bologna, i 18 che vuole la Fiorentina. È chiaro che si ballerà molto sul discorso dei bonus, questi saranno un aspetto determinante, ma insomma la Fiorentina va a ridisegnare l'attacco, e come ha detto Niccolò Ceccarini, attenti a Ken, perché l'arrivo di Pellegrino comunque blinda la Fiorentina sul fatto di avere un centravanti forte.
14: Questa è come su Fagioli, dai, su loro due se lo porteremo dietro, credo, anche nei prossimi giorni, questo alone di potenziale offerta in arrivo e apertura della Fiorentina alla cessione. Detto che ad ora 15 e 25 e l'11 agosto proposte concrete per Fagioli e Ken non ci sono, però ecco, anche a me ieri più che altro in serata qualche vocina sul Como ancora per Ken è arrivata, perché poi ci sta che loro abbiano fatto un primo tentativo, la Fiorentina ha chiesto molto, quasi 40, per cui si sono defilati. Però insomma, ragazzi, ormai lo seguiamo tutti il mercato, sappiamo benissimo, e dal 24-25 a giorno della chiusura poi salta tutto e volano le offerte così.
13: Quelle anche in attese. E ricordatevi, come diceva Niccolò, l'annuncio potrebbe essere veramente questione di poco, quindi non state con noi, noi ve lo daremo, vi daremo tutto, ma proprio tutto in tempo reale. È evidente che anche se lo ribadisco non è un parere condiviso in maniera totale, però è evidente che secondo me nello scambio via Piccoli avanti Pellegrino la Fiorentina prende un giocatore che in questo momento dà la sensazione di essere già qualcosa di più, come ha detto un grande ex come Lorenzo Minotti, che lo ha seguito con grande attenzione nel Parma, e soprattutto io ti devo dire la verità, quello che ti dicono è che Pellegrino dà la sensazione sensazione di avere ancora dei margini importantissimi, importantissimi di crescita, e quindi poi quando io sento un uomo di calcio equilibrato, perché di Lorenzo Minotti tanto bisogna dire, no? Sempre molto attenta, non è un bombardone, che addirittura azzarda un paragone di con Pellegrino Toni. Con Luca Toni mi sa
14: divide,
13: per cuore,
14: divide.
13: Mi sa per, perché dici cosa divide.
14: Ma c'è Piero che è soddisfatto, anche perché a suo avviso Piccoli non stoppa una palla. Pellegrino invece è straripante fisicamente, di testa è un vero e proprio upgrade. Secondo me somiglia tanto a Pio Esposito il riferimento di Piero, mentre poi invece c'è chi anche è molto critico con Piccoli. Per quanto l'abbiamo pagato l'anno scorso, dovremmo ottenere perlomeno 20-22 milioni di euro, e questo ragazzo argentino invece ci darà grandi soddisfazioni. Fisicamente è un torello, quando prende posizione saluta tutti, e insomma c'è chi si fida e chi no. Pellegrino grande colpo, molto meglio dei Piccoli, gioca per la squadra, può fare coppia con Ken. Ripeto, è vero che l'anno scorso questa esaltava tutto, sì, perché gioca offensivo. È anche vero che l'anno scorso fare la punta nella Fiorentina era, insomma, complicato,
13: molto
14: come
13: complicato.
14: Trovare un po' di refrigerio sul viale di Novoli, ecco.
13: Sì, sì. No, molto complicato. Comunque, questo è. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Continuiamo a aspettare io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055-7711-171. Ci avviamo praticamente all'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. Quindi...
14: Ma domanda che ti faccio al volo, ma vai. Perché mi è venuta leggendo un messaggio. Dice la grande bravura ai paratici è stata farsi dare l'home banking da Joseph Commisso. Si è detto 20 più 5 Pellegrino,
13: sì.
14: Se era sui 77,
13: sì.
14: Qui ci avviciniamo quasi a 100 di investimenti,
13: sì. Però
14: 30 si è detto
13: non è male se riesce a portare a 16-17 piccoli, va bene? E...
14: però poi ecco, sei quasi a 100, ecco, Pellegrino.
13: 100.
14: No, noi siamo contenti.
13: Cosa gli,
14: sono...
13: ha dato? Cosa gli ha dato?
14: L'home banking.
13: Cos'è l'home banking?
14: Dai, i codicini, te vai in banca.
13: Io vado alla banca.
14: Pazienza. Sì, banco va tu, che a parte lo puoi fare anche col telefono. Banco.
13: No, io non so fare nulla.
14: Magari il bonifico, la multa, la puoi pagare con l'home banking, fai direttamente sul telefono.
13: Va bene.
14: Bene, no, un centino di investimenti. Siamo contenti, io resto solo molto curioso di capire quale sarà la strategia generale, che capiremo il 2 di settembre, il primo sera quando si chiuderà, insomma, e vedremo il bilancio finale, perché più o meno che fosse meno 30 l'avevamo capito, no?
13: Sì, io direi che meno 30 l'anno scorso legato all'operazione Piccoli.
14: Cioè.
13: No? Io trovo giusto, allora aspettiamo, come dici te, i conti finali.
14: Sì.
13: Perché, se no, no, aspettiamo i conti finali, perché insomma capiamo se succede. Allora, Niccolò Ceccarini viene,
14: come dice Bencio Viola, Pellegrino a 20-25 è un furto, ma comunque se vendono Ken devono farlo a non meno i 46-48 milioni.
13: Perché questa è la differenza, no? Però ecco, noi non vogliamo fare commercialisti, ma certo è che bisogna dire che Joseph Commisso sta rispettando quelle che erano le promesse, e quindi bravo Paratici che lo ha convinto a dare la disponibilità economica che serve. Questo era un anno di spartiacque, se non rimboccavi subito l'ala e l'entusiasmo andavi ad accompagnare alla fine di un percorso. Va bene, torniamo subito, state con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: La differenza di quest'anno con gli anni passati è che i soldi ora li stanno investendo, perché stanno comprando tutti i giocatori giovani con potenziale rivendita a qualche anno, e li possono rivendere al doppio del loro valore.
3: Allora,
2: invece negli anni passati venivano buttati via i soldi.
4: La differenza, volevo soltanto dire di non fare confusione, senza essere commercialisti, di non fare confusione fra le spese e gli investimenti. Perché se compri 10 giocatori in prestito fai una spesa e basta, ma se prendi 10 giocatori e li acquisti fai un investimento per il futuro, con la possibilità di incassare un guadagno. C'è una bella differenza proprio di logica quest'anno nel calcio mercato, e questo è importante.
5: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando. 40 secondi sono un po' pochi, cercherò di essere abbastanza veloce. Secondo me stiamo facendo uno squadrone. Pellegrino per Piccoli è veramente una crescita incredibile, perché oltretutto prendere anche quei 15-18 per Piccoli non sarebbe facile, e quindi anche in quello Paratici è un fenomeno. Se poi si prende Tosved dando via Brescianini e Fabian, quindi tenendoci Fagioli, viene fuori una super squadra. Per quanto riguarda Ken, obiettivamente, sia che rimane che va via, io sono convinto che Paratici c'ha un nome top in canna.
6: Va bene, sicuramente sono piste che dovranno essere continuamente monitorate da qui alla chiusura, e soprattutto se appunto dovessero partire calibri pesanti da
7: comunque
6: Fagioli a Moise Kerr.
7: 3 milioni di differenza, così la stiamo disegnando adesso.
6: Ci vogliamo mettere a fare conti.
7: Ah, tra Pellegrino e Piccoli,
6: Piccoli
7: è una grande operazione. Cioè, lo fa la,
6: ti togli il cappello,
7: felice. Ecco, 3 milioni.
6: Anche perché ti hai speso 27 l'anno scorso per
7: esatto, però,
6: e avevi già Ken e Geo.
7: Vabbè,
6: dello stesso procuratore.
7: Bene, molto bene, molto molto bene.
6: Oh, prima di leggere, di sentire anche l'ascoltatore, io bisogna vi riferisca questa notizia, e poi vedo anche qualcuno ci ha mandato, perché ho cercato, ma è tutto vero. In Turchia è stato arrestato un giornalista che aveva dato Musiala in arrivo al Galatasaray. È stato arrestato perché ha dato una notizia sbagliata ai mercati.
7: Arrestato.
6: Sì. Quindi, come dire, ora potete scatenarvi e cominciare a scriverci. Più che andate a casa, buttate lì dentro e buttate la chiave per tutti loro.
7: Vi portiamo le arance. Va bene.
6: Bencho in diretta con noi.
7: Ciao, grazie.
8: Ciao ragazzi, io vi ascolto sempre giorno e notte, come vi ho scritto anche nel messaggio. Niente, volevo esprimere il mio giudizio, tornare sull'argomento.
6: Vai.
8: A parte non mi fa impazzire, come ho scritto, Pellegrino, anzi, proprio non mi piace per niente. Poi già saremmo in difetto se dovessimo fare uno scambio alla pari tra Pellegrino e Piccoli. Invece addirittura, cioè, abbiamo pagato Piccoli 27 l'anno scorso e ora si vende a 16-17 per prendere Pellegrino a 20-25, cioè una follia. Non me l'aspettavo da un mago come Paratici.
7: Non ti convince questa operazione? Non ti convince.
8: No, assolutamente no. Non è che non mi convince, sono proprio contro questa operazione.
7: Ma a te, quindi a te Piccoli piace molto?
8: Sì, ovviamente l'anno scorso ha fatto pena, come ha fatto pena tutta la squadra, quindi, però dobbiamo vedere anche ora in questa fase di preparazione, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue partite, insomma a me non dispiace, e comunque lo potrei anche dar via, ma non certo a quella cifra bassa per un giocatore come Pellegrino, pagando Pellegrino una cifra assurda così, ecco, cioè proprio no.
7: Perfetto, questa è la bellezza di Radio Firenze Viola. I pareri sono ricchi, variegati, diversi, e questa è la ricchezza di questo programma. Grazie davvero.
6: Ciao Bencho, grazie. Non lo so, io fatico a dare un giudizio perché non so come va a finire con tutto il reparto offensivo.
7: Ah, per me resta Senti Ken. Voi siete pessimisti, ecco, esatto. Io penso
6: se resta Ken. Piccoli per Pellegrino, a me tutto sommato.
7: Pellegrino per piccoli.
6: Pellegrino sì. Per piccoli non mi dispiace.
7: Nemmeno a me. Cioè, trovo più spessore, ti devo dire.
6: Parte Ken. Pellegrino altro, titolare no. È un'alternativa.
7: Sì. Se parte Ken avrà più. Cioè, lui non vuole. Lui ha cercato la soluzione che lo garantisce per arrivare al primo di settembre.
6: Sì.
7: Perché se salta vai a Roma con Pellegrino. Giochi il Frosinone con Pellegrino.
6: È anche vero, lo scrive Claudio, che un ulteriore capolavoro è prendere Pellegrino che prendeva 500.000 l'anno e vendere piccoli e invece guadagnava 1.500.000 l'anno.
7: Sì, ma piccoli.
6: Poi non Pellegrino credo non Pellegrino venga a Firenze per 500.000.
7: Ve lo garantisco. Non
6: però è. Magari forse a meno di 1.500.000, non lo so. Vediamo un po'.
7: E lì, comunque lì su quello vai, però questo è un altro aspetto importante, diciamolo francamente.
6: Madonna, no, davvero, no, se qualcuno che a Sollicciano fossero severi come i poliziotti turchi ci sarebbero redazioni su redazioni. La domanda è come farebbero quelli che ci ascoltano.
7: Questa storia me la devi spiegare meglio, trovano informazione più chiara, perché allora, detta così non mi
6: no, perché il Galatasaray è quotato in borsa, credo,
7: sì.
6: E quindi, come dire, dare delle notizie
7: si
6: e magari
7: giornalisti tutto sport.
6: Darla anche per chiusa può sballare evidentemente
7: il titolo, certo, può essere un'operazione di disturbo.
6: Allora magari dice per l'appunto questo aveva anche tutta una serie di azioni guarda, anche ADN Kronos, quindi voglio dire un'agenzia di stampa. Musiala al Galatasaray è una fake news, giornalista affermato dalla polizia per lo scoop di calciomercato. Primo provvedimento della storia nel genere. Burhan Kanterzi è stato rilasciato dopo alcune ore, secondo quanto riferiscono i media locali è tornato in libertà senza ulteriori restrizioni, ma trovate sui social il video, cioè l'hanno ammanettato, l'hanno portato via in due.
7: Via ammanetto.
6: Sì, come se ora entrassero, facessero le reti, oh Coleosso, vieni te Coleosso, vieni. Come che dicevi, l'hai scritta aprile, vieni ti si porta
7: e Niccolò,
6: a Parigi.
7: Niccolò che si fa con Niccolò?
6: Ma io Ceccarini, poi a parte tutto, hai ricordi di Ceccarini che diceva bianco e poi si è rivelato nero?
7: A me mi arresta e butta via la chiave, Cioè,
6: sì,
7: tempo...
6: ripeto, è vero, Sollicciano a quel punto ha sovraffollamento. La domanda è come fanno coloro che ci ascoltano uguale tutti i giorni solo per dire t'ha sbagliato. Come l'andà?
7: E ora ti arrestano. Stai attento.
6: In Turchia,
7: che ora
6: non fanno più chi si compra in Turchia.
7: È bellissimo. Chi si compra flash non si può fare.
6: No, e comunque Terzi, come riferisce anche qualche quotidiano, avrebbe diffuso notizie fuorvianti proprio perché il Galatasaray poi ha chiaramente smentito l'imminente passaggio di Musiala dal Bayern Monaco al club di Istanbul.
7: Allora, andiamo a chiudere questa parte, chiedo al regista di fare questa telefonata all'ultimo ospite che mi ha detto che è presente e lo riceviamo e vogliamo parlare della festa, della gioia, dell'entusiasmo. Con il Benevento ho letto che saranno in 7.000 abbonamenti a Ruba e allora chi meglio del presidente del centro ordinamento Filippo Pucci ci può aiutare a raccontare questo, voglio dire anche questa
6: un po' ritorno al passato,
7: sembra essere tornati al passato.
6: C'era un tempo, agosto lo dovevi fare al volo l'abbonamento, se no restavi
7: fuori. Ciao Filippo, buongiorno.
0: Ciao Luca, allora,
7: prima della felicità vorrei utilizzare un grande personaggio del tifo della Fiorentina come Filippo Pucci. Oggi sono 13 anni dalla scomparsa di Walter Tanturli e quindi Filippo vorrei un tuo pensiero che così ci abbraccia tutti, no? Nel ricordo di un grande tifoso, ma oltretutto di una bellissima persona.
0: Ma io Walter l'ho conosciuto quando lui già diciamo così frequentava gli ambienti del tifo organizzato, il centro di coordinamento, e quindi era diciamo così posso dire anche il nuovo rampollo che veniva su da questa tifoseria organizzata. Io ho avuto un ottimo rapporto, ci siamo sempre confrontati nei momenti importanti e a volte anche difficili della storia
7: e ce n'è stato tempi, diciamo negli ultimi tempi, ce ne sono stati.
0: E ce ne sono stati, però ecco, io lo ricordo sempre che a volte lo vedevo arrivare alla sede dell'associazione quando era stata costituita poi l'ATF, e comunque sì, era sempre un piacere potersi confrontare e sapere, diciamo così, come uno la pensava su alcuni aspetti. Ecco, io quando lo vedevo arrivare sapevo che avevo a che fare con una persona con la testa sulle spalle, con un grande amore verso la Fiorentina, una grande conoscenza del mondo del tifo, e insomma era un punto di riferimento per tutti, insomma.
7: Bellissimo. Allora, io ho incontrato Filippo Pucci alla Versiliana, alla festa di
3: Domenico
7: di Antoglioni, ci siamo guardati, abbiamo fatto la faccia e dice: mamma mia, ma com'è, tutto così, tutto bene, un po' stupiti ma nella gioia, ovviamente, perché è tutto,
3: è anche tutto ribaltato,
7: un po' inatteso, no,
3: dire.
7: Filippo, tutto un po' così.
0: Ma diciamo che, come si può dire, fin troppo bello, no, questa sì. cosa, perché c'è stata una metamorfosi incredibile. Io ritorno un attimino indietro e torno verso la fine di maggio, quando noi scrivemmo quella lettera disperata a Fabio Paratici. Beh, la prima risposta noi l'abbiamo avuta dalla conferenza stampa che lui ha fatto, perché lui ha centrato in pieno quella che era il nostro grido di dolore, dove si diceva che comunque sia, secondo noi, mancava una certa organizzazione societaria e che la mediocrità aveva coinvolto cioè il mondo della Fiorentina, e che noi di questa mediocrità francamente cioè non la si sopportava più. Bene, quando fece quella conferenza stampa lui parlò di queste due cose fondamentali, diceva che era una società da ricostruire e che lui non si sarebbe mai accontentato di per quattro anni di arrivare ottavo. Ecco, diciamo che sono stati dei messaggi che sicuramente hanno rinfrancato tutti, no? E hanno ridato speranza, e questa speranza non è che è rimasta scritta lì oppure pubblicizzata in occasione di quella conferenza stampa, poi si è materializzata, nel senso che nell'arco di questi due mesi, quello che è successo anche nel corso del calciomercato, cioè si capisce che c'è che si è alzato lo sguardo, no? Si è alzato l'orizzonte, si sta guardando in alto, non si sta guardando con gli occhi in terra dove si stanno appoggiando i piedi, si sta guardando più in là. Ecco, e questo è quello che piace e che vorremmo che fosse sempre stato fatto, ma che purtroppo non è arrivato. Adesso diciamo siamo in un concetto, come posso dire, tornati un po' all'antica, no? A quando si faceva calcio, a quando si era abituati a parlare e aspettare le notizie del calciomercato, sapere. Ecco, francamente è stato un piacevolissimo risveglio e mi auguro che possa continuare così, ecco.
7: Senti, qui ora chiedo invece al competente di calcio, Filippo Pucci: sono arrivati giocatori intriganti, giocatori divertenti, giocatori che ti dici, io vedo Attà, ragazzi, Dio, ma come hanno fatto a prendere Attà? Per me Attà è un giocatore da alta Champions. Ecco, qual è quello che ti intriga di più, quello che hai detto, mamma, questo mi piace.

0: Quello che è lo spirito che accomuna tutti coloro che amano uno sport, secondo me, meraviglioso come il calcio. Insomma, no, basta pensare che nell'arco di 10 giorni sono nati 3 Viola Club, ma comunque in Italia, ma
1: dove?
0: A Milano. A Milano, ad Avellino e in Basilicata. Quindi,
1: che bello!
0: Insomma,
1: che è la patria di Mastantuono, Basilicata?
2: So se ha origini.
1: No, forse è vicino a Potenza.
0: Ma comunque era precedente, sì, non sì, è sì. Che è nato è nato verso la fine di luglio, i primi di agosto. Quindi, insomma, ecco.
2: Però,
0: quando c'hai queste sensazioni, no, vuol dire che il cuore ha ripreso a pulsare e battere forte, e quindi c'è questo entusiasmo. Ecco.
1: E mi auguro che Paratici continui a stupirci, tornando anche a quelle vecchie ma fondamentali abitudini per seminare, quello di far partecipare tesserati alle scene dei Viola Club, di ridare questo talento, questi giocatori che veramente hanno riacceso la fantasia anche dei più piccoli, che questo è basilare del bambini, questo senso di appartenenza.
2: Questo resto un po', e sentiamo anche Filippo, io resto un po' più scettico, ma anche per il tipo di personaggio che è diventato il calciatore di oggi.
1: Sì.
2: In questo te, ma anche Filippo, siete stati un po' più fortunati di noi, lo dico il massimo rispetto, no? Però erano anche altre persone i calciatori di 20-30 anni fa, o sbaglio, Filippo?
0: No, ma sai, sono modi di pensare, modi di essere, cioè nella vita normale, no? Quello che facevi 10 anni fa attualmente non lo fai, però secondo me ci sono molti sistemi che potrebbero essere anche più originali, no? Nel far sentire i campioni vicini ai propri tifosi. D'altra parte un po' lo devi coltivare questa cosa, perché se rimane una cosa setta, dove c'è una barriera tra quel mondo che è il mondo dei giocatori, del mondo della società e i tifosi, sicuramente le nuove leve non le tiri su, no? Perché poi ci sono sempre quelli che lo fanno ancora. Quindi la differenza la fai nel modo in cui tu riesci a catalizzare l'attenzione e la passione della gente. Questo secondo me è fondamentale. Poi ripeto, ci possono essere delle formule diverse per poterlo fare, ma dobbiamo trovare quella giusta per fare in modo che questo cuore viola continui a battere anche nelle nuove generazioni, no? Perché vedi, secondo me, poi può darsi anche io sbagli, ma fino all'anno scorso mi permetto di dire che se io avessi avuto un figlio piccolo, un nipotino, io non sapevo che maglia regalargli. Ora con quello che dicevamo prima, sicuramente avrei una scelta, ecco, e potrebbero arrivarne anche altre
1: scelte.
0: Diciamo così, che sono anche inaspettate, che molte volte prendi un giocatore dicendo che questo è un fenomeno, poi ne hai preso un altro insieme che comunque lo ritieni bravo, va a finire che quello, diciamo così, risulta meglio dell'altro. Cioè io mi ricordo all'epoca quando fu il passaggio Monelli-Massaro,
1: quello buono doveva essere Monelli,
0: che doveva essere Monelli, poi venne fuori che era Massaro, esatto. Quindi ci si può anche sperare su queste cose, però quando riesci a individuare il cosiddetto idolo, quando riesci a individuare il giocatore per cui vai allo stadio perché ti aspetti sempre comunque che faccia un qualcosa di diverso, superiore rispetto agli altri, secondo me hai già fatto un passo in avanti.
1: Non c'è dubbio, Sammy,
0: hai fatto un...
1: Vai.
0: No, dico un passo in avanti, perché ripeto che negli ultimi anni secondo me questa cosa non c'era. Ecco, tutto qua.
1: Guarda, mi ha acceso dei ricordi sul fatto di Monelli Massaro, no? Di quando prendi due giocatori e prendi uno e poi ti dico ma prendi anche quest'altro, e fu così. Ma per esempio quando la Fiorentina aveva preso la Torre, poi arrivò Batistuta, prese anche Batistuta, e poi la Torre
2: sparì.
1: Ma vi posso dire, quando la Fiorentina prese Socrates, prese anche Dunga che poi parcheggiarono a Pisa perché non sapevano cosa fare. Cioè, quindi ha ragione, questa è la bellezza del calcio, magari battezzi un giocatore e poi se ne esplode un altro. Filippo, c'è un boom di abbonamenti, come lo gestite da centro coordinamento?
0: Ma diciamo che c'è un problema ovviamente anche di capienza, no? Capienza dello stadio.
1: E di settori.

0: immagino, no? Anche di disponibilità
1: di settori, esatto. Purtroppo ora quello che è rimasto sono i cosiddetti pezzi importanti, no? Sono quelli che quando pesano anche da un punto di vista economico.
0: Certo.
1: Io mi auguro che comunque sia questa storia finisca alla svelta, no? Che si possa rendere pian piano un po' di disponibilità, e perché insomma siamo già nel 2027. Nel 2027 intanto dicono che questa benedetta curva Fiesole dovrebbe essere pronta.
0: Ci vogliono ancora tre anni.
1: Mentre,
0: Dio,
1: come posso dirti, Luca, mentre finora erano anche troppi, 22.000,
0: sì, sì, sì, infatti, 22.000
1: posti.
0: L'anno scorso 12, raramente, cioè, è stato fatto il sold out, certo. Raramente.
1: No, beh, cioè non avevi neanche il problema, perché la cosa non c'era la richiesta che in realtà noi eravamo abituati a vedere, no? Quando, certo, mai, se c'erano delle partite importanti oppure tira, non avevi 22.000 persone. 22.000 persone ce l'avevi in abbonati prima.
0: Certo, certo.
1: Quindi è stato, insomma, ora c'è da recuperarli pian piano, però questa secondo me è la strada giusta.
0: Benissimo. Sentiti, prima di salutarti ti chiedo un tuo parere su Giuseppe Commisso. Noi lo conosciamo poco, diciamolo con grande franchezza, perché lui è venuto qua,
2: Angelo,
0: è venuto quel
2: Firenze,
0: esatto, che vi consiglio di leggere, il pezzo di Giorgetti. È arrivato qua per ricordare il padre, poi è ripartito subito. Certo è che siamo passati dai bollettini della vittoria o dal silenzio totale a pochi interventi, ma io devo dire estremamente pertinenti, e poi alla valenza anche economica. Filippo Pucci è un dirigente d'azienda, sa quanto sia importante che un dirigente abbia dal proprietario una certa fiducia assoluta. Che ne pensi di Giuseppe Commisso?
1: Ma io dico sempre, quando si dice, perché adesso va di moda, no? Noi abbiamo sempre la necessità di trovare un salvatore della patria. Si continua a dire adesso c'è Paratici, risolve tutto Paratici. Benissimo, ma Paratici è un dipendente. Se non ha l'input,
0: esatto,
1: della proprietà, è la proprietà che detta la linea, no? Poi il dirigente, il manager, deve essere in grado di poterla attuare o raggiungere quelli che sono gli obiettivi, ma che comunque sono sempre comunque dettati dalla proprietà. Ora, Joseph è un personaggio che io francamente non conosco. L'ho conosciuto una volta quando arrivarono i Commisso, perché facemmo una mega manifestazione alla Suncat, dove radunammo tutti i presidenti dei club e si presentarono, diciamo così, alla platea, e c'era anche lui, ma io poi altre occasioni per avere un colloquio diretto non ne ho avute. Poi c'è stato il problema del Covid, quindi insomma lui è ripartito, poi per un certo periodo è sparito dalla circolazione, poi purtroppo tra virgolette per il padre, perché è ritornato, diciamo così, in prima fila. Boh, che ti devo dire, cioè è un personaggio ancora secondo me da scoprire, ecco,
0: esatto,
1: da scoprire che cosa possa venire fuori, ecco, da questa situazione, perché cioè in alcune cose, se proprio te la devo dire, mi ha sorpreso per il fatto che la politica che è stata attuata nella gestione della Fiorentina dal momento che lui è presidente è in antitesi,
0: esatto,
2: totalmente ribaltato.
0: Esatto, sembra una nuova
1: politica. Tanto che molti si dicano, ma insomma, mia lui, cioè, perché è questo, però i dati di fatto dicono questo, no?
0: Noi dobbiamo valutare quello che vediamo, perché è così,
1: certo,
0: no,
1: e quindi automaticamente, cioè, francamente ti sorprende, no, questa,
0: sì,
1: cosa, perché come posso dire, c'ha un'esaltazione, un riconoscimento nei confronti del padre, che è qualcosa di importante, di significativo e anche molto celebrativo, come si suol dire. E quindi attuare una politica che è completamente all'opposto, francamente ti spiace, però è chiaro, no? Perché ognuno è se stesso, ognuno vive le cose alla propria maniera, no? Può darsi che lui nell'ombra di un padre molto ingombrante fosse rimasto dietro
0: ai
1: senza
0: margini, non c'è dubbio, ai margini,
1: senza metterci bocca. Poi nel momento in cui è arrivato per una questione naturale a doversi impegnare, sia venuto fuori il personaggio, cioè io me l'auguro,
0: ci ha preso un contropiede, ma è stato un piacevolissimo contropiede. Grazie Filippo.
2: Ciao Filippo, grazie
1: a voi, a presto, un abbraccio.
0: Grazie. Un applauso
2: sempre
0: a Giuseppe,
2: bello
0: commisso, perché ha fatto veramente
2: due chiacchiere con Filippo. Fra l'altro, a proposito dei tifosi, raccolgo, giro la proposta di Maurizio, visto il venerdì 14 agosto Coppa Italia, è anche il compleanno di Mastantuono, fa 19 anni, bellino, e dice: perché non organizziamo un coro tanti auguri a te in argentino, che los cumplas feliz.
0: Bene, noi lo faremo.
2: Feliz,
0: noi lo faremo.
2: Cumplas feliz, no.
0: No, non lo facciamo.
2: In curva è più bello, voglio dire, noi in radio.
0: Però se uno ce lo manda, lo facciamo sentire.
2: Bene, bene, bene. Direi che ci possiamo fermare, abbondanti due ore. Noi andiamo a riprenderci, ma qui andiamo ovviamente avanti. Come sempre, avremo in questa ora aggiornamenti importanti, perché arriva la coppia del mercato, Nick e Nick, anche se uno dei due Nick è Righi, non Santi, ma sempre Niccolò. L'altro è Carini, quindi restiamo su Pellegrino, su Piccoli Bologna e così via. E poi dalle 17 ho già visto a giro per la redazione un losco figuro, Costantino di nome, Nicoletti di cognome, quindi anche solo per sentire come torturerà Giacomo Galassi vale la pena restare in diretta con noi. E poi Alessandro Di Nardo con l'aperitivo del mercato a chiudere il tutto fino alle 20, siamo in rigorosa diretta dalle 20 alle 21, poi trovate anche il meglio della giornata. E quindi poi, se continuo a dirvelo, alla fine gonfio il petto e vi chiedo: ma dove la trovate l'11 di agosto una emittente che dalle 8 del mattino vi parla di Fiorentina? Peraltro il rischio anche di essere arrestati,
0: perché ora qui il problema
2: e buttati
0: è serio,
2: in carcere alla prossima bufala di mercato, e non è detto arrivi domani puntuali dalle 14 con palla al centro.
0: Ciao
2: Luca.

0: storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Mancano 3 giorni alla sfida di Coppa Italia con il Benevento. Cresce l'attesa per questa gara, per vedere all'opera la prima Fiorentina con Mastantuono in campo. Le prove di formazione sono iniziate e l'argentino potrebbe giocare davvero dal primo minuto. Nel frattempo si attendono sviluppi decisivi per il trasferimento di Piccoli al Bologna e per l'arrivo di Pellegrino alla Fiorentina dal Parma. Complimenti intanto a Leonardo Fabbri, che ieri si è preso il titolo europeo nel getto del peso a Birmingham al termine di una finale dominata dall'inizio alla fine. Leonardo Fabbri, grandissimo tifoso della Fiorentina, vedremo se ci sarà nel corso del pomeriggio anche la possibilità di sentirlo, in modo tale che ci possa raccontare tutta la sua gioia per questo grande successo a Birmingham. Luciana Magistrato, accanto a me, l'avete sentita?
3: Ciao,
2: Luciana.
3: Sì, ti sono entrata, sì, ma sì, proprio perché sono molto contenta, no? Anche perché lui ha attraversato anche un momento difficile, ha accusato le tante critiche che gli piovono addosso, gli piovevano addosso. D'altronde un campione sembra debba essere sempre, no, al top, debba sempre vincere, cioè è quasi obbligatorio che vinca, e non sempre è così. Purtroppo ci sono anche competizioni e giornate, no, uno ci arriva in una certa forma, in una certa condizione, non sempre è nelle migliori. Questa volta è andato tutto bene, sì, quindi siamo contentissimi proprio perché si riscatta anche da questi momenti passati. Poi è un bravo ragazzo, una brava persona, un tifoso della Fiorentina, innamorato della Fiorentina, per cui insomma non ci fa che piacere, oltre che per l'Italia, un italiano, insomma, avere un italiano campione Europa, ma anche perché è un figlio di Firenze e un grande tifoso viola.
2: Assolutamente. 348 753 933, come sempre il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 111 171. Non è che per caso hai una citazione per iniziare la trasmissione, anche se è quello naturalmente qualcosa che spetta a Tommaso Borghini?
3: Sì, lasciamola a Tommaso Borghini. Oggi, anche leggendo i giornali, così è, se vi pare. Io
2: ecco,
3: direi così, quindi non fateci domande. Cioè,
2: così è, se vi pare, va bene. E dicevo della partita con il Benevento che si avvicina, con l'attesa che c'è per questa partita. Mi sembra che anche dal punto di vista della prevendita ci siano notizie interessanti, nel senso che c'è davvero questa voglia di vedere la prima Fiorentina all'opera, vedere magari Mastantuono in campo, vedere questi primi assaggi di Fiorentina.
3: Sì, anch'io sono molto curiosa. Mastantuono dovrebbe debuttare, sì, esordire, quindi insomma, sarà un piacere vedere all'opera questa Fiorentina. In queste amichevoli ha dato dei segnali positivi, ovviamente c'è molto ancora da lavorare, però, no? Perché comunque la qualità c'è e si tratta di amalgamare la squadra, di oliare certi meccanismi, di fare sì che i giocatori stessi mettano al servizio della squadra e dei compagni la loro qualità, altrimenti diventa un po' sterile, fine a se stessa. Questo è il compito di Fabio Grosso, però io credo che sia anche non diamo sempre tutto, tutte le pressioni, no, addosso all'allenatore, come è stato l'anno scorso per poi per Pioli, senza tornare sulla vicenda Pioli, che ha le sue colpe e ha pagato per questo, ma insomma io credo che anche i giocatori in quel frangente abbiano un po' peccato di superficialità e di sentirsi dei fenomeni senza poi volerlo dimostrare sul campo, e invece penso che siano i giocatori stessi, insomma, a dover dimostrare quella qualità per cui sono stati comprati. Mai come quest'anno, appunto, c'è stata una campagna acquisti all'insegna della qualità, della freschezza. Io, ecco, quello che mi piace sottolineare è anche la freschezza di questa squadra, no? Perché sono bene o male tutti giovani, sì. Molti ancora li dobbiamo conoscere.
2: L'età media, lo ricordavamo anche ieri, l'età media dei nuovi acquisti è 21,4 anni.
3: Perché tipo Valdepeñas, insomma, ancora deve dimostrare, no? Il suo valore l'abbiamo visto poco. E quindi, insomma, io sono curiosa, immagino che non si discosti molto dalla formazione dell'ultima amichevole, con però l'introduzione, non so se dal primo minuto, questo non te lo so dire. Io vedo anche i video che posta la Fiorentina negli allenamenti, Mastantuono è già nel gruppo, fin da quando si sono ritrovati domenica pomeriggio ha iniziato a lavorare in gruppo. Lo vedo già affiatato, ad esempio, con l'islandese Gudmundsson, non mi veniva il nome, e chissà che, insomma, proprio questi due giocatori formino poi una coppia a supporto di Ken. Sarebbe,
2: guarda,
3: interessante.
2: Stavo leggendo proprio su firenzeviola.it la probabile formazione della Fiorentina, poi iniziamo a parlare di mercato naturalmente, anche che con dei collegamenti ad hoc, dovrebbero esserci De Gea in porta naturalmente, con Jimenez favorito su João Mario sulla destra e Dragusin al centro insieme ad uno tra Vieri e Ranieri, a sinistra spazio a Valdepeñas,
3: sì.
2: In mezzo al campo Ndur dovrebbe essere affiancato da due giocatori tra Ulai, Fagioli e Mandragora, mentre davanti Attà e Gudmundsson con Mastantuono che è in ballottaggio con Gudmundsson, agiranno alle spalle di Ken. Quindi una formazione che fotografa bene la situazione relativa alla squadra costruita fino ad ora, che è stata approntata da Fabio Paratici.
3: Quindi più João Mario che...
2: No, Jimenez secondo firenzeviola.it favorito su João Mario sulla destra.
3: Ah, ok. Jimenez, sì, sì, favorito. Anch'io avevo fatto una specie di formazione domenica, proprio parlando, dicendo che iniziava una settimana importante perché porta al debutto, cioè una partita da dentro fuori, quella del,
2: certo,
3: Benevento.
2: Non si può sbagliare,
3: noi,
2: anche perché poi bisogna iniziare col piede giusto, eh.
3: Esatto, perché comunque il Benevento ha già una partita importante sulle spalle, che ha vinto in rimonta perché ha sempre dovuto riacciuffare, no? il Ravenna è andato subito sul 2-0, il Benevento ha fatto il 2-2, poi il Ravenna ha segnato di nuovo, tanto per rimarcare come si è qualificato il Benevento, e c'è stato di nuovo il pareggio, e poi da quel momento ha fatto il 4-3 e il 5-3, ma negli ultimi minuti. Quindi significa che è una squadra che lotta, che ha una tenuta grazie anche ai cambi, probabilmente ha una tenuta fino al 90esimo, poi,
2: sì.
3: E quindi, insomma, non c'è da rilassarsi, bisogna partire col piede giusto, perché sarebbe veramente già un fallimento, no? Un primo fallimento,
2: con
3: tutto quello che ne consegue,
2: tutto quello che conseguirebbe,
3: ecco,
2: polemiche,
3: poi ci sono,
2: insomma,
3: anche 10 giorni a arrivare al campionato,
2: certo. Insomma,
3: sarebbero 10 giorni pesanti,
2: poi,
3: ecco.
2: A quel punto dovrebbe essere anche rivisitata a livello di giudizi la campagna acquisti, che fino a questo momento giustamente viene ritenuta di grande valore, ecco. Poi è chiaro che il
3: però
2: campo
3: è finita questa
2: questa no, è assolutamente finita.
3: Ora,
2: assolutamente
3: a me
2: finita.
3: Già davanti, se resta Ken e ci sono Mastantuono a destra e Gudmundsson o Atta, se lo sposti da centrocampo a sinistra, Atta in questo momento sta giocando nei due dietro alla punta,
2: sì.
3: No? Però se tu fai giocare Mastantuono, Gudmundsson, magari Atta può tornare anche a centrocampo, essere un
2: Atta è stato definito
3: francese,
2: da
3: sì,
2: Massimo
3: sì.
2: Marianella un giocatore meraviglioso, e su questo siamo assolutamente tutti d'accordo,
3: sì,
2: ma
3: sì, sì.
2: Ha anche aggiunto che secondo lui è un mix tra Pogba e Zidane, quindi, insomma, si è spinto in un paragone di valore straordinario. Ma in effetti anche ieri ne parlavamo qui in studio, c'era qualche ascoltatore che diceva di rivedere qualcosa in Attà di Zidane, qualcosa anche di Pogba. C'erano degli ascoltatori che in effetti esprimevano questo tipo di giudizi. E poi con Andrea Bruno Savelli parlavamo anche di altri tipi di confronti, magari lui lo definiva, Andrea Bruno Savelli, il Mozart del pallone. Io mi riferivo anche ad altri pezzi che erano stati scritti su alcuni quotidiani in cui era stato accostato ad altri grandi musicisti, ad esempio qualcuno aveva definito lo Chopin del pallone. Di sicuro è un giocatore che farà innamorare molto velocemente, ha già fatto innamorare i tifosi della Fiorentina, ma insomma con queste giocate, con questa classe, con questo coraggio che ha anche nelle giocate, può diventare velocemente un idolo.
3: Sì, sì, ma secondo me già, insomma, è già sulla buona strada, perché comunque è un buon giocatore, dai, lo abbiamo visto che era nell'Udinese, insomma, spiccava, no, per le sue qualità, anche se poi mi sembra contro la Fiorentina una partita, credo al Franchi non ci fosse neanche.
2: Sì, è vero, vero, l'abbiamo detto. Ricordo. Sì, sì. No, ma siamo andati, ecco, siamo andati anche a recuperare,
3: eravamo andati
2: il tabellino,
3: a vedere, sì, esatto, sì, sì. Quindi però insomma nelle altre partite si vedeva che aveva un passo in più degli altri, come capita all'Udinese spesso, no, di trovare dei campioni e di farne dei gioielli veri e propri, certo, in vetrina,
2: e
3: venderli
2: cassare
3: come gioielli, e quindi secondo me è stato molto bravo, lì si vede la capacità di un dirigente, nessuno ci credeva, no? Anche i suoi stessi collaboratori, lo stesso Grosso, no? Che anche di certi giocatori insomma non è che ci credesse così, o meglio si affidava, cioè, a lui, sì, sì, alla sua bravura, ma insomma gli sembrava abbastanza,
2: diciamo che chiedeva continuamente come stava andando avanti la trattativa, perché insomma
3: perché
2: se
3: insomma,
2: fosse arrivato aveva qualche dubbio, sì, sì.
3: No, ma perché appunto l'Udinese questi campioni li vende sempre, no, fuori Italia, proprio perché vuole ricavarne tanti soldi, vuole ricavare, e invece è stato bravo Paratici, e nelle prime amichevoli ha dimostrato tutto il suo valore. Sì. A volte mi è sembrato un po' innamorato del pallone.
2: Sì, infatti quello che mi chiedo io è se lui riuscirà a fare tutte queste giocate anche in campionato. Ecco, il mio dubbio è che possa essere un po' tartassato dagli avversari, che possa essere
3: nel senso che
2: bersaglio anche di tanti falli, dovrà essere un po' salvaguardato anche dagli arbitri, spero.
3: Beh, questo speriamo, come tutti i giocatori di qualità è ovvio che gli avversari temendoli li contrastino in tutti i modi, con le buone e con le cattive, come si usa a dire, e cercheremo anche noi con i nostri difensori di fare
2: altrettanto. Parliamo però di mercato adesso, perché è già pronto il collegamento con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Niccolò, benvenuto.
4: Benvenuto a te, processo alla Fiorentina.
2: No, non è tempo assolutamente di processi, anzi.
3: Processo a Ceccarini.
2: Speriamo che non ce ne sia bisogno.
4: No, perché a me piaceva, processo alla Fiorentina, le cose non stanno andando bene.
3: No,
2: quello lo abbiamo fatto spesso nella stagione scorsa, perché era inevitabile dover procedere a dei processi contro confronti della Fiorentina.
4: Comunque il miglior promo della radio è che giornata della Luciana, io te lo devo dire.
2: Guarda, anche tanti ascoltatori chiedono proprio questo alla Luciana, mi puoi
3: guarda, questa mattina è iniziata
2: frase
3: alle 6:40, quindi che giornata,
2: ecco.
4: Iniziava con... Hai preso il treno?
3: Ho preso la macchina, quindi è ancora più stressante, perché
4: sì.
3: Però devo dire che attraversare la città in questi, sono uscita dal casello di Firenze Sud, e attraversare la città per venire a Firenze Nord,
2: che
3: mi piace di più attraversare la città piuttosto che uscire al casello di Firenze Nord, è tutta un'altra cosa.
2: È un'altra cosa.
3: È andata proprio in scioltezza,
2: viale
3: Volta, non c'era nessuno.
2: È la settimana di Ferragosto e quindi le strade sono molto
3: libere. Ecco, le uniche due settimane per girare Firenze senza imprecare, sarò sincera, in macchina intendo.
2: Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina, Niccolò Ceccarini, quando si farà, se si farà?
4: Ma guarda, io ho sentito stamani mattina Sartori, direttore sportivo del Bologna, l'ho sentito via messaggio, mi è sembrato, cioè nel sartoriano linguaggistica, pensiero, mettiamoci tutto, mi sembra di capire che stanno accelerando per vedere di andare a chiudere l'operazione, ecco. Può darsi la facciano col prestito, con l'obbligo, in modo tale che così potrebbero tenere una cifra leggermente più bassa, perché se mettono l'obbligo nel giugno del 2027 c'è l'ammortamento di Piccoli, che praticamente avrebbe un anno in più, no? E quindi avendolo preso a 25 milioni potrebbero anche farlo a 18. Ora non so se stanno lavorando sull'obbligo condizionato, che potrebbe essere un'altra soluzione facilmente condizionabile, mi viene da dire, nel senso che la Fiorentina non è che lo può dare e poi se lo ritrova. potrebbero fare anche un prestito oneroso con l'obbligo condizionato a determinate presenze. Io non credo ci sia di mezzo l'Europa del Bologna, perché sarebbe un obbligo troppo condizionato, nel senso che è dura che Bologna vada anche solo in conference l'anno prossimo, io glielo posso anche augurare.
2: Sì, però insomma mi sembra che le premesse non siano così incoraggianti.
4: Cioè, mi sembra che sia un po' tirata per i capelli questa possibilità dell'obbligo condizionato all'Europa, per cui troveranno il modo di fare qualcos'altro. Però mi sembrano determinati entrambi, anche perché Dallinga, mi hanno detto, è un passo dal Colonia, e quindi l'operazione è in chiusura per quanto riguarda l'uscita di Dallinga. Loro comunque hanno preso, prenderanno sui 10-12 milioni da Dallinga, e oltre a questo hanno anche 40 milioni di Castro, quindi cioè Bologna da questo punto di vista tanti soldi li può anche mettere. È chiaro che conoscendo Giovanni non è certo uno che li regala e che li farà un po' sudare, però evidentemente alla fine i centravanti ce ne hanno bisogno, perché non sono sicuri e tranquilli solo con Dobbik, e quindi a maggior ragione hanno bisogno di prendere un giocatore come Piccoli. Non mi risulterebbe invece l'ipotesi di un ritorno di Fabiana a Bologna, questo è quello che ho ricavato.
3: Ecco, infatti te lo stavo per chiedere, perché alcuni quotidiani
2: certo,
3: ne parlano.
2: L'avevano sì, fatta circolare questa ipotesi.
4: Non credo che ci sia questa possibilità, ecco, al momento, o quantomeno non è una possibilità all'interno di questa trattativa, e al momento non mi sembra una possibilità estremamente concreta di un ritorno di Fabiana a Bologna. Io per Fabiana vedo il Sassuolo o la Lazio, vediamo un po', perché
3: però lì un po' la formula non lo so se insomma
4: è dura, la Lazio non lo comprerà mai, Sassuolo non lo so se lo potrebbe prendere, e quindi diventa difficile, no, poter fare un'operazione di questo tipo. Però credo che stiano lavorando,
2: ecco, ma nell'operazione Torsved, ecco, che prima o poi arriverà alla Fiorentina, chi entrerà come contropartita parziale da parte della
4: Fiorentina? Ma lì ci sono tre giocatori che gli potrebbero interessare: Fortini, Fabian e Brescianini. Però te lo conosci bene come me, che tu Palmieri, io ieri ci ho parlato per altri motivi anche. E mi sembra, lui chiaramente l'ha fatto capire, però la Fiorentina ha parecchi discorsi e poca concretezza, cioè nel senso non è che si sono presentati con un'offerta vera e propria, hanno fatto capire l'interesse per il giocatore, ma non è che si sono presentati, come dire, con 1 milione, per dire, 2 milioni e un giocatore barra il prestito di un altro. Questo non è successo, c'è sempre Torsved che comunque vuole andare via, e quella è una situazione strana, perché comunque rischia anche un pochino di prolungarsi, di non sbloccarsi, se non magari negli ultimi giorni di mercato. Però
3: oppure magari si intromette, si inserisce un'altra pretendente, porta soldi freschi e Torsved lo saluti.
4: Sì,
3: no, c'è anche questo rischio quando le mandi troppo alle lunghe, come è accaduto insomma per l'esterno che poi è andato al Paris con le Osho, però non mi veniva, insomma andava alle lunghe e alla fine non se ne è fatto nulla, no?
4: Esatto, perché si vede che probabilmente non è proprio una priorità, anche se Grosso avrebbe molto piacere di allenare ancora una volta Torsved, però in questo momento non ci sono i presupposti, insomma mi sembra che ci sia un reciproco interesse su alcuni giocatori, c'è la Fiorentina Torsved e loro su altri, ma poi stringi non è che c'è una cosa estremamente vicina a chiudersi, anche perché per ora il Sassuolo tiene la posizione, la Fiorentina tiene la sua disposizione e si va avanti in un contesto tutto sommato di stand by, ecco, per quanto riguarda Torsved.
3: Ecco, un altro promesso sposo della Fiorentina oltre a Torsved sembra essere Pellegrino, no?
4: Sì.
3: Potrebbero aspettare la Coppa Italia, cioè nel senso che comunque il Parma gioca venerdì, magari non ha ancora i sostituti ben rodati, magari questa ha bisogno di lui per la Coppa, può essere così? O ti risulta?
4: Ma sì, insomma, poi alla fine sai, cambia poco, perché se si chiude anche l'operazione oggi, virtualmente aspettano un paio di giorni, non succede nulla, anzi io credo che sarà molto interessante vedere se Pellegrino verrà convocato o meno, perché quella secondo me è la chiave di volta della situazione, cioè vedere se Pellegrino viene comunque risparmiato al di là di quello che può essere il match di Coppa Italia. Se c'è una trattativa magari in corso, se ci sono 25 milioni di euro in ballo, si sa che Pellegrino non lo convochi, a prescindere anche se magari l'operazione non si è chiusa, perché spesso succede così, no? Metti caso, gioca, si fortuna, sta fuori un mese e certo, poi questo va a complicare, no? L'eventuale trattativa con un club, perché qualcuno dice è pronto tra un mese.
3: Io ne facevo proprio un fatto di necessità del Parma di averlo, ecco, per quella partita.
4: Sì, perché può essere anche quello, quindi sicuramente poi vediamo, perché stanno lavorando anche su questo esterno, io francamente non ho un nome oggi da regalare, tra virgolette, perché mi sembra ci sia parecchia situazione aperta su tanti fronti, e poi bisognerebbe capire però qual è quello veramente caldo, quello che invece è un fronte, diciamo, da secchietto per le allodole, invece quello che potrebbe essere anche un discorso, diciamo, di un nome a sorpresa. Poi visto, no, che stavamo prima parlando anche in chat, e come tanto poi ce lo chiederanno o meno, anche la questione Elmas, ci sono tanti elementi, no, su questa vicenda. C'è una norma della federazione che teoricamente potrebbe aprire a un questionamento anche per un giocatore in più extracomunitario, perché comunque al 28 giugno era ancora tesserato con la squadra italiana. Però francamente mi sembra di poter dire, al di là di questo, se la Fiorentina dice che è extra, la norma potrebbe aprire a una questione, diciamo così, diversa. Non mi sembra caldissimo, ecco, il nome di Elmas per la Fiorentina, se proprio devo andare a dare una mia interpretazione.
3: Magari sono quei nomi che ci stanno, siccome sono in uscita, e ci stanno, sì, a essere, certo, accostati, certo, per ruolo, però ecco, sì, anche a me risulta abbastanza fredda, sì, come interesse, come,
2: ecco. Ecco, invece, spostandosi sul centrocampo, qual è la situazione relativa a Fagioli? Perché si continua a sostenere che se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe partire, con un'offerta appunto dalla Premier. A questo punto c'è anche il Parma e la Spagna.
4: Sì, no, ma guarda, c'è una cosa divertente su Fagioli, Lorenzo, che hai vissuto anche te con me, nel senso che io, sai, sono un grande estimatore di Fagioli, sì, e sto passando per quello che vuol vendere Fagioli, no? Sì. Come se a me mi tornasse indietro qualcosa di commissione. Oddio, mi facessero mettere dentro l'operazione, risolverei diverse problematiche, però non credo di essere all'altezza di poter fare un'operazione di una cessione di un calciatore di Serie A. Primo, perché non ne ho le competenze, due, perché comunque non è il mio ruolo e non è neanche, voglio dire, la mia ambizione. Però detto questo, io a Fagioli, quando l'ho incrociato anche l'anno scorso, i tempi erano abbastanza bui, gli ho sempre detto: guarda che te sei il più grande centrocampista che oggi ha la Fiorentina, e devi dimostrare tutto il suo valore, tutto il tuo valore, perché sei il più forte di tutti. Infatti gliel'ho sempre detto,
2: gli hai sempre detto anche che doveva convincersi a giocare da regista.
4: Esatto.
2: E alla fine si è convinto,
4: e gli ho detto anche questa cosa qui quando l'ho incrociato, proprio perché
3: incrociato al ristorante.
2: Al ristorante,
3: dove lo abbiamo trovato anche insieme.
4: Sì, direi di sì. E tra l'altro mi sono sentito un po' babbo in quel momento lì, perché potrebbe essere mio figliolo, sinceramente.
3: Esatto, sì, ormai questi giocatori hanno l'età per essere nostri figli.
4: Era praticamente un consiglio, tra virgolette, da babbo a figlio non richiesto, perché comunque, insomma, solo per la stima, quindi dal mio punto di vista lo terrei tutta la vita. Però io sto facendo un racconto di mercato e dico: un giocatore come Fagioli in Premier League potrebbe avere appeal anche in questa fase del mercato, perché comunque loro si svegliano in un secondo e non sono come in Italia che si parte a fare una trattativa ora e si finisce nel 4006. Cioè, noi naturalmente abbiamo una tempistica diversa, mentre loro in Premier League vedono la necessità, parlano con l'allenatore, Fagioli, pum pum, 30 milioni alla Fiorentina, offerta nel giro di due ore. Newcastle per me
3: ha perso tre centrocampisti, il Newcastle.
4: Esatto.
3: Quindi anch'io domenica guardavo proprio questa cosa, e con tutti i soldi che ha preso, tra l'altro, non avrebbe problemi, no, Nick?
4: Appunto. E quindi potrebbe essere una soluzione, dico potrebbe, perché non è detto che lo sia. Però Fagioli, di fronte a 30 milioni, la Fiorentina ci può fare una riflessione, come non è chiusa definitivamente nemmeno la vicenda Ken, al di là del fatto che sarà l'attaccante della Fiorentina 2026-2027. Se sarà così, ci sarà ancora sorpresa, che ho capito, ma per ora non dico nulla. E quello che dico invece è che, siccome il Mutomo è ancora interessato, io penso che quello che naturalmente oggi possa rappresentare una conferma totale di Ken potrebbe vacillare se il Como facesse un'offerta sui 40 milioni di euro.
3: Sì, però ora mettiamo da parte il Como, Nick, no? Ora tu non ci puoi lanciare il sasso e poi ritirare a mano, perché poi io non ci dormo di fronte a queste cose che tu lanci, butti là, come se stessimo al bar. Io e gli ascoltatori vogliamo sapere che sorpresa ci può essere.
4: Contratto
3: o una sorpresa nell'affiancarlo, ecco, questo volevo capire.
4: Ma è una sorpresa, voglio dire, una cosa che potrebbe essere sorprendente per certi livelli, ma io ancora, voglio dire, è presto per tirarla fuori, per cui
3: si abbassa lo stipendio, che cosa?
4: No, non c'entra, non sposta nulla sul futuro di Ken, non sposta nulla, però è una cosa che si dirà più avanti, quando avrò gli elementi, quando potrò dirla. Però detto questo,
2: però ci sarà una sorpresa,
3: si sposa a Firenze,
4: una sorpresa relativa, insomma, voglio dire, però ecco, tornando a Ken, rimanendo su questo, il discorso è che questo giocatore, se arriva un'offerta importante, per me la Fiorentina la prende in considerazione, e nasce da lì l'idea Pellegrino, perché nella loro testa Pellegrino, nella loro testa Pellegrino è un giocatore che può anche sostituirlo,
2: può sostituirlo magari un domani quando verrà ceduto Ken, potrebbe essere lui.
3: Beh, anche perché titolare, altrimenti non avrebbe neanche senso spendere tanti soldi, no? Per una riserva su, diciamo,
2: sì, una riserva che però ha altre caratteristiche rispetto,
3: appunto,
2: a Ken,
3: cioè, sì,
2: è chiaro che ti dà delle opzioni in più.
3: Io finora ho capito che c'ha un ottimo colpo di testa,
2: sì, è fortissimo,
4: un ottimo
2: colpo di testa,
3: colpo di testa, 10-14 gol,
2: colpitore di testa,
3: sì, esatto, sì.
4: Beh, è un giocatore che mi sembra un anno e mezzo meno di Ken, non lo ricordo mai graficamente.
2: È un 2001, sì.
4: Quindi, appunto, un anno meno di Ken, però secondo me lui può crescere tanto,
3: sì,
4: perché è un giocatore che insomma, vuol dire molto, cioè recepisce anche il gioco di squadra, che è fondamentale per un attaccante. Ken è più solista in questo.
3: Poi l'anno scorso, insomma, questa gli chiedeva di giocare in un certo modo, certo, magari, certo, no,
2: magari
3: può crescere con un altro tipo di gioco, ecco.
2: Può anche
3: mettere in luce altre caratteristiche e qualità.
2: Può anche far vedere di essere un buon bel potenziale,
3: completo,
2: ecco,
3: esatto,
2: perché ha segnato 9 gol, però insomma in una squadra come il Parma, che ripeto, come ho detto sempre, non è stata tra le squadre che hanno fatto della produzione offensiva una delle loro caratteristiche.
3: Infatti.
2: Tornando invece agli esterni, l'Orienté sostiene qualche quotidiano oggi potrebbe essere di nuovo un obiettivo della Fiorentina, potrebbe tornare ad essere caldo per la Fiorentina, ti risulta?
4: Allora Lore, tu lo sai la mia simpatia per il Sassuolo, che io è una delle squadre che guardo di più in Serie A per mille motivi. Io l'Orientè l'ho visto giocare diverse volte, sicuramente se guardo il livello degli esterni della Fiorentina degli ultimi anni, l'Orientè è il migliore, però bisogna vedere anche il livello degli esterni della Fiorentina degli ultimi anni,
3: esatto,
4: secondo me era abbastanza basso dal punto di vista realizzativo e del rendimento, quindi è un buon giocatore, però costa tanti soldi. Io non so se varrebbe la pena spendere 20 milioni per l'Oriente, sinceramente.
3: No, anche secondo me, perché
2: sì,
3: poi la continuità,
2: cioè, la riflessione che facevo tra me e me a proposito dell'Oriente, che come esterno poteva essere adatto alla Fiorentina degli anni scorsi, la Fiorentina che era sì ambiziosa, ma fino a un certo punto insomma arrivavano acquisti,
4: sì, sono d'accordo,
2: ecco, per questa Fiorentina che è diventata molto più ambiziosa, che ha fatto una serie di acquisti molto molto più intriganti, l'Orientè lo vedo un gradino sotto rispetto agli acquisti.
4: Sì, io volevo dire proprio questo, cioè che l'Orientè è bravo, però per esempio, cioè, dice, cioè per me il giocatore lì è sempre Berardi, cioè Berardi è da ambizioni fiorentina, l'Orientè è un bravo giocatore, però non va a incidere all'interno di una partita come potrebbe incidere qualche altro giocatore. Io sono di questo avviso,
2: sì,
4: e quindi la penso come te, non li spenderei tutti questi soldi, cioè per esempio mi spenderei più volentieri, ma molto più volentieri, per Bakayoko, per dirti, no?
2: Certo.
4: O per Noah Lang, anche se ormai Lang mi sembra indirizzato verso l'Ajax, parlavo con Anna l'altro giorno, mi ha fatto capire che comunque la direzione dovrebbe essere quella, cioè
3: torna
4: quella di andare
3: in Olanda
4: all'Ajax, quindi vedremo come andrà a finire, ecco. Però sicuramente penso che loro vogliano andare ad accelerare su un nome un po' più forte, forse riescono a prenderlo, bene, ma di sicuro lo prenderanno, perché non vogliono correre il rischio che è successo l'anno scorso, che poi a un certo momento ci siamo ritrovati senza mezzo esterno e non si sapeva come fare, quindi se vogliono alternare i moduli, un altro esterno forte bisogna lo prendere, cioè un esterno forte bisogna lo prendere.
3: Senti, il Napoli ce ne sono tanti di esterni, tra l'altro tutti in uscita,
2: sì,
3: ma non c'è interesse, no, da parte della Fiorentina?
4: Ma l'unico sul quale mi sembrava un po' di interesse era Lang, poi poi per il resto gli altri non credo li facciano uscire, insomma Alisson Santos se l'hanno preso ed era sicuramente come posso dire, un giocatore che nessuno si aspettava, ecco, che potesse incidere in questa maniera, e non credo che loro faranno altre operazioni. C'hanno questo Zeballos
2: mi sembra che alla fine vada in Spagna.
4: Sì, perché per alla fine non sono riuscito a trovare l'accordo, perché con il Boca Juniors, cioè, quindi stanno aspettando, il Napoli gli ha detto di aspettare perché vuole vedere che riesce anche Lang per poi tesserarlo, ma evidentemente i tempi sono più lunghi e ci sta che lui vada via, quindi non lo so, ecco, ora dal Napoli anche Dodò
3: degli esuberi, io intendevo ci sono anche degli esuberi,
4: sì, però
3: no?
4: Che non c'hanno più giocatori in questo momento che potrebbero venire alla Fiorentina, secondo me, ma parlavo anche di Dodò, ma mi sembra che Dodò proprio loro abbiano in testa Favasuli e punto e basta.
2: Sì. Sorpresa Kenal Grassina, dice Simone, e sì. Poi
3: e altra, beh, può prendere il fratello comunque, no? Che
2: altra possibilità, dice Stefano a Capodanno di Marte, se rimane Ken lo fanno capitano, chissà, magari potrebbe essere
4: un pezzo proprio.
2: Ah, no, non è questa quindi la sorpresa, no,
3: non sarebbe un buon esempio secondo me,
4: no
3: a meno che non venga in anticipo tutte le mattine eccetera,
4: no credo che questa cosa del capitano
2: sia proprio da escludere. Grande Cecca, era buono il tortello a Saginale, ti chiede Daniele.
4: Sì, era molto buono il tortello stagionale. Buono il tortello stagionale, era buona anche la salsiccia, e come era a Pardina l'altro giorno era molto buono il raviolo fatto diciamo in casa, quindi tortelli e ravioli sono
2: poi a Saginale non si sbaglia con il tortello, tortello.
4: No.
2: È da 10.
4: Ho sentito anche a Pardina, una bella festa, una bella sagrestina con un sacco di gente, la sera faceva quasi
2: 3. Lì non la conosco, però.
4: È vicino a Arezzo, vicino a Soci.
2: Ah, ecco, no, non lo conosco molto bene comunque.
4: Tra l'altro grande Lore, mi ero ritrovato con la solita emergenza telefono Cecca.
2: Sì, ti ho sentito, l'hai raccontato nei giorni scorsi.
4: Sì. Non c'era linea, quindi sono entrato in un bar, piazza una signora, mi ha dato il wifi di casa, davanti al suo davanzale, praticamente sono stato fatto
3: veramente. Sì. Ti aprono le porte di casa.
2: Bisogna essere sempre pronti a gestire le emergenze, no?
4: Sì. Diciamo che noi lì dentro siamo abbastanza abituati, cioè voglio dire, abbiamo un bel percorso, quindi tutto sommato non ci spaventa più nulla.
2: È la nostra esperienza, dai. Va bene, grazie allora al direttore Niccolò Ceccarini.
4: Grazie a voi, saluto a tutti, buona giornata.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora torniamo subito ai messaggi, poi ovviamente ci saranno tanti altri collegamenti per tornare a parlare specificatamente del mercato. C'è Marco il Pecora che voleva invitare Niccolò Ceccarini a Campi a mangiare la pecora, e glielo diremo, sicuramente verrà, anche se ti dico subito che non è questo buon gustaio che ti puoi immaginare. Niccolò Ceccarini mangia il minimo indispensabile, mangia piatti molto semplici, e quindi se gli proponi delle cose diverse non so quanto le possa apprezzare. Sicuramente le assaggia, però poi non è di quelli che a tavola,
3: insomma, gli
2: ci
3: deve
2: spendono
3: piacere
2: tanto tempo, sì.
3: La pecora, ecco, altrimenti.
2: Allora dice Bombe Viola, alla fine tocca a Paratici rimettere in rosa Sottil perché gli esterni buoni costano troppo. No, non credo che si arrivi a questo, non credo si arrivi a rimettere in rosa Sottil.
3: No, anche perché non capisco neanche bene in che condizioni è. Cioè lui l'anno scorso ha giocato poco perché aveva avuto un ennesimo infortunio, per cui deve rimettersi anche bene. L'importante è che stia bene e in forma. E poi qualche numero ce l'ha anche lui, però giustamente se va incontro sempre a degli infortuni è punto a capo, è ovvio.
2: Poi sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348-7513933, perché vedo che ce ne sono già alcuni e sono già numerosi. Però prima volevo leggere questo messaggio che riguarda Attà, visto che ne abbiamo parlato dell'ex giocatore dell'Udinese. Dice: l'anno prossimo, questo ce lo scrive Leonardo da Milano, varrà quanto tutta la campagna acquisti della Fiorentina, compresi i riscatti. Paratici ha fatto bene i suoi conti.
3: Sì,
2: insomma, se questo giocatore riesce davvero ad avere grande continuità, insomma, è un giocatore che farà le fortune della Fiorentina in questa stagione, non c'è dubbio.
3: Sì, l'importante è che faccia un'ottima stagione quest'anno, perché poi anche il valore dipende tutto dalle prestazioni, no? Abbiamo visto quanto valeva, non lo so, quanto valeva Comuzzo dopo il primo anno, che ha fatto benissimo, o Ken, 25 reti. Poi se però non hai quel tipo di rendimento, è ovvio che il valore si abbassa, e così a Tà c'è molta attesa su di lui, e io penso che possa confermarlo quel valore, per cui è ovvio che anch'io mi auguro che il prezzo salga. Starà a Paratici, starà agli obiettivi che avrà la Fiorentina, capire se tenerlo, venderlo, fare una, come si dice, una plusvalenza, insomma, quello poi ne riparleremo il prossimo anno. Per ora
2: godiamoci esatto, anche Mastantuono, e speriamo che Mastantuono riesca subito a calarsi nel clima del campionato italiano, riesca subito a capire cosa pretende da lui Grosso. Ha detto le sue prime dichiarazioni sono state improntate alla grande fiducia, ai ringraziamenti per la tifoseria, però ha anche detto: Mastantuono, io dovrò imparare a fare la fase difensiva, insomma dovrò calarmi in questo contesto del campionato
3: sì,
2: italiano.
3: Lui è un po' accettato anche questa sfida, anche per questo secondo me, no? Perché nel campionato italiano può lavorare anche sulla fase difensiva, su un tipo di gioco diverso, no? Rispetto al Real, che il Real è tutto dall'attacco.
2: Beh, certo, anche perché la palla ce l'hanno sempre loro.
3: Esatto,
2: quindi,
3: no, ora arriva con Cucurella, insomma, spero, sì. Spero per loro a qualcosa serva questo investimento. L'ho trovato anche molto emozionato con la maglia, no? Ha detto un premio al sacrificio fatto per arrivare dove sono, cioè l'ho trovato quasi emozionante.
2: Bene, bene.
3: No, non me l'aspettavo da lui, sì, no? Sì, un guascone, certo. Certo. E invece è stato molto, molto carino, molto emozionante.
2: Andiamo dunque a sentire i messaggi vocali al 348-7513933.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, questa volta non sono d'accordo né con te Lorenzo né con la signora Luciana, perché anche se dovesse andare male non si deve rivisitare tutto il giudizio della campagna acquisti e del valore dei giocatori, perché bisogna ricordarsi sempre la parola fiducia e pazienza, perché se abbiamo pazienza dobbiamo avere anche fiducia, perché queste due cose devono andare avanti parallelamente. Ovviamente se si va fuori è brutto, però i giudizi ancora non devono essere dati. Pinza da campi.
6: Salve a tutti, Maurizio da Bologna, Casalecchio per la precisione. Volevo dire una cosa riguardo Giancarlo Antonioni, che posso anche dire che non ha tutti i torti, però volevo dirgli una cosa proprio riferita a lui, spero che mi ascolti. Giancarlo, se te non vieni alla festa del centenario, fai un dispetto a tutti i tifosi della Fiorentina, non alla società. Quindi vieni, tutti ti vogliono, perché devi fare un dispetto a noi tifosi della Fiorentina che non c'entriamo niente? Tutti ti vogliamo. Ti vogliamo presente ovviamente, non assente. Quindi fai solo un dispetto a noi se non vieni.
7: Buongiorno a tutti, sono venuto in sede, è stato molto bello conoscere tutta quanta la redazione, i redattori, i conduttori, Tolo, tutti quanti, Pietrone, averlo rivisto è stato emozionante, ho conosciuto Luciana, ho conosciuto tutti, Lorenzo, tutti quanti, e sono contento, siete una bellissima famiglia, forza Viola sempre, tabula rasa, forza Viola!
2: E questo è Emiliano da Colleferro, inconfondibile con il suo messaggio, ha sempre una carica straordinaria, ce la mette sempre nei suoi messaggi e ormai insomma è un personaggio, Luciano,
3: sì,
2: l'abbiamo conosciuto anche
3: era qui, quindi l'abbiamo conosciuto,
2: comunque tabula rasa è stata fatta praticamente
3: sì ormai sì, tabula rasa anche nel settore giovanile e leggevo anche quello che ha scritto
2: di Andrea Giannattasio
3: sulla gestione dei talenti, sì. Effettivamente, però scimmiottare il Real, sì. Non sono tanto d'accordo, secondo me.
2: Cioè, in pratica il senso del pezzo è che la Fiorentina ha deciso di adottare un'altra strategia, cedere questi giocatori, ma comunque mantenere il controllo, perché tanti di questi giocatori c'è una possibilità di ricomprarli, ecco, c'è questa ricompra per loro.
3: Io devo dire che avere tanti giocatori toscani in rosa era fiore all'occhiello, era un segno distintivo quasi della Fiorentina finora. Un po' dispiace che non sia più così, perché insomma avere dei figli del settore giovanile nati a Firenze, nato a Sesto Fiorentino, nato a Bagnaripoli, insomma era sempre o in Toscana, non solo a Firenze, era un piacere insomma vederli crescere insieme alla Fiorentina.
2: Poi aspetta,
3: chiudo il discorso sui giovani e poi ovviamente queste formule permettono di tenere sempre, no, una situazione in piedi, cioè di tenerli sotto controllo, perché o li puoi ricomprarli pagandoli ad esempio la metà perché hai messo la formula della percentuale sulla rivendita, oppure hai messo un diritto di recompra come per Brassi, e quindi lo puoi riprendere.
2: Volevo rispondere velocemente anche a Pizza da Campi, perché probabilmente mi sono espresso male, ma non volevo sostenere che dovesse esserci malauguratamente l'uscita dalla Coppa Italia della Fiorentina, si devono rivedere i giudizi sulla campagna acquisti. Ho detto che probabilmente da più parti ci sarebbe questa tendenza a rivedere un po' la campagna acquisti, a puntare il dito sulle decisioni, di puntare su certi giocatori. Ecco, questo volevo dire. Sono d'accordo sul fatto che
3: ovviamente è un fallimento, non della campagna acquisti,
2: che ci debba essere pazienza, è vero, perché
3: quello sul campionato
2: è una squadra praticamente tutta nuova, e
3: certo,
2: quindi bisogna dare tempo per amalgamarsi, giocatori e anche a grosso di poterli mettere insieme. Però ecco, inevitabilmente poi da più parti ci sarebbero questi tipi di commenti.
3: D'altronde, cioè, il 32esimo di Coppa Italia, o esci o vai avanti. Se tu pensi di poter anche ambire a un trofeo, che è l'unico quest'anno, no? Comunque di fare un percorso, perché poi ci saranno anche il Napoli, l'Atalanta, ora non mi ricordo su questa parte di tabellone dove è la Fiorentina, quindi sarà un percorso tortuoso, non è così
2: Napoli,
3: semplice che vai in come quando entravi agli ottavi, magari incontravi la Cremonese in semifinale, ecco. E quindi sarà un percorso difficile, però e tu per andare avanti devi vincerla questa partita, altrimenti è un primo fallimento. Poi ci sta che in campionato faccia benissimo senza la Coppa Italia, però intanto io resterei male, sinceramente, ma non che rivedo, non che
2: do il mio giudizio sulla
3: campagna acquisti, semplicemente lo ritengo un fallimento, ecco, questo di sicuro.
2: Andiamo a salutare anche Beppe Accardi. Ciao Beppe.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Agente di grandissima esperienza. Noi sì, bene, nel caldo di Firenze, anche se comunque il nostro studio
8: mi sembra che siete un pochino troppo però disastristi.
2: No, assolutamente. La squadra intrigante, la Fiorentina, per come è stata costruita, fa ben sperare, però voglio sentire anche il tuo giudizio, naturalmente dall'alto della tua esperienza.
8: Ma no, la Fiorentina parte con un progetto nuovo. Secondo me sta facendo un buon calciomercato, d'altronde è arrivato anche un personaggio che negli anni, quando ha lavorato in Italia, ha dimostrato di essere capace, e non per niente ce l'avevano rubato gli inglesi. È ovvio che tutti i progetti che iniziano hanno bisogno di tempo per svilupparsi, però credo che questa sia una squadra che abbia veramente la possibilità di crescere, di creare un'identità, secondo me con un allenatore molto bravo. E la cosa più importante è un'altra, che Grosso è un bravissimo allenatore che ancora ha dimostrato di essere bravo, ma ancora deve, diciamo, fare il grande salto, no? E nel percorso degli allenatori fare il grande salto passa anche dal fatto di avere di fianco un dirigente importante che ti aiuta nella tua crescita, quale è Paratici. E non è facile a Firenze, perché Firenze, io ho sempre detto, che è una piazza, per fortuna o purtroppo, che vive come le grandissime piazze italiane, e c'ha comunque quella frustrazione di un grande pubblico, di una grande piazza, che però negli anni non è mai riuscita a raggiungere il sogno dello scudetto, no?
2: Sì.
8: Chissà che non si stiano creando oggi le basi per riuscire a creare qualcosa di importante che quantomeno possa mettere la Fiorentina nella condizione di diventare l'Atalanta, di diventare il Como, che faccia sognare i propri tifosi. È ovvio che la squadra più facile dove fare questo progetto era Como, perché è un progetto che nasce con tutta un'altra identità, ma con stress zero, con persone che lavorano senza stress, cosa che a Firenze non è facile. Però secondo me il binomio Paratici Grosso può far sì che la Fiorentina si possa levare delle grandi soddisfazioni.
2: Ecco, ti puoi quindi sbilanciare, Grosso può aprire un bel ciclo alla Fiorentina. Grosso, se non sbaglio, tu hai avuto modo di seguirlo da vicino al Palermo come calciatore.
8: Ragazzi, ma allora la forza di Grosso, ricordatevi una cosa, le storie delle persone contano, servono. Allora Grosso è uno che da giocatore fino a 21-22 anni giocava in Serie D, un po' come Barzagli. Poi si è creato uno spazio importante al punto di vincere il mondiale, e non solo di vincere il mondiale,
2: la protagonista assoluta,
8: la responsabilità sì. di tirare un rigore fondamentale, no? Certo. E poi ha fatto anche il gol importante. È cresciuto in delle squadrette, chiamiamole fra virgolette, di periferia, ma che gli sono servite molto per poter proporre il suo calcio e farsi conoscere. Secondo me ha la personalità giusta, anche se non è personaggio, perché ricordiamoci una cosa: in Italia abbiamo un grandissimo problema, che noi in Italia abbiamo degli allenatori che sono diventati importanti anche perché si sono creati il personaggio, no?
2: Di solito
8: gli allenatori che sono persone miti, persone che hanno un profilo molto più basso, fanno più fatica perché non sono personaggi. Lui non è personaggio, ma nel suo modo di essere è un allenatore che secondo me può fare veramente bene.
2: Poi comunque c'è da dire che si è fatto subito apprezzare anche per il modo in cui si è presentato, no? Mi rivolgo anche a Luciano Magistrato, mi sembra, anche nelle dichiarazioni, anche per il modo in cui si rapporta con la gente, mi sembra molto semplice ma garbato, cioè, mai fuori dalle righe, ecco.
8: È una persona per bene.
3: Sì, una persona verace, per bene, che spiega, lo vedevo anche in ritiro ai giocatori, insomma gli spiegava le cose, non è che pretendeva di farli giocare già come voleva lui, ma glielo spiegava come dovevano fare, fermava il gioco, ripeteva le cose, quindi è uno che sa anche nel suo piccolo insegnare calcio, io spero insomma diventi un grande
8: allenatore. Ma lui è stato bravo anche a raccogliere più informazioni possibili dagli allenatori che ha avuto, e certo, questa è una cosa fondamentale. Non è la cosa bella di Grosso, è che lui non si presenta mai con arroganza e non si presenta mai con l'arroganza di quell'uomo che deve raccontare al mondo che lui ha inventato il calcio.
3: Sì,
8: e questa oggi è una qualità.
2: Certo, sì, assolutamente. Oh, sì. Invece, parlando degli acquisti della Fiorentina, qual è quello che ti intriga di più? Qui a Firenze c'è grande attesa intorno ad Attacchi, ha fatto vedere di essere in possesso di colpi straordinari nelle varie amichevoli, ma c'è grande attesa naturalmente anche per Mastantuono, l'argentino che arriva dal Real Madrid.
8: Secondo me Mastantuono può fare veramente bene. Può fare veramente bene perché viene in questo momento, secondo me, in una dimensione a sua che va bene per le sue caratteristiche, e potrebbe veramente diventare il trascinatore di questa squadra, che in questo momento ha bisogno di giocatori che hanno quel carattere che trascinano gli altri. Non dimentichiamoci che gli argentini ce l'hanno nel DNA.
2: Sì, certo, arriva a Firenze molto giovane, è un classe 2007, però comunque ha già assaporato un certo tipo di pressioni al Real Madrid e anche al River Plate, quindi ecco, da questo punto di vista.

0: giocatori che già avessero giocato i campionati, se i giocatori non li fai giocare l'esperienza non la fanno.
1: C'è dubbio, però ecco, in questo momento in Italia un Mastantuono non c'è.
0: No, no, ma non c'è per un motivo, non c'è semplicemente perché Mastantuono arriva qua giovane ma con già un'esperienza dietro le spalle importantissima.
1: Ah sì sì, certo, insomma, River e Real non sono esperienze da poco assolutamente per un 2007. E invece su Attà qual è il tuo giudizio?
0: Ma io, secondo me è un buon attacco, anche se io sono convinto che secondo me alla fine Paratici potrebbe tirare fuori la sorpresa. Non so quale, però secondo me potrebbe tirare fuori una sorpresina.
1: Potrebbe magari piazzare anche un altro colpo di livello per l'attacco, per l'esterno offensivo. Nomi ne sono circolati tanti, però poi magari può emergere una sorpresa, come è successo in tante altre occasioni con Paratici.
0: Ma lui in questo è bravo, Lui in questo è molto bravo. Ha anche la capacità di sapere nascondere le cose, e quando tu hai questa capacità alla fine magari può dare una gioia ai tifosi della Fiorentina che oggi non se l'aspettano.
1: So che hai un tuo punto di vista anche sulla vicenda Antognoni, perché ne abbiamo parlato prima quando ci siamo sentiti al telefono. Antognoni che ha ribadito anche nei giorni scorsi la sua volontà di non partecipare al centenario della Fiorentina.
0: Ma no, la questione è una, questa è una storia purtroppo che va avanti da diversi anni, no? Io credo che per una leggenda come Giancarlo e per una società come la Fiorentina sarebbe utile, sarebbe importante sedersi attorno a un tavolo e trovare quell'armonia che possa fare bene solo alla Fiorentina e alla città di Firenze, perché comunque queste sono quelle storie che poi lasciano dietro degli strascichi, no? E oggi la Fiorentina credo che non abbia bisogno di portarsi dietro degli strascichi, oggi la Fiorentina credo che abbia bisogno di trovare armonia, serenità, di provare se ci sono le condizioni, perché nella vita si separano marito e moglie, pensiamo nel calcio, no? Però io credo che un tentativo di riconciliazione che serva all'ambiente proprio della Fiorentina sarebbe importante, sarebbe giusto quantomeno provarcela a fare.
1: Anche perché c'è da dire, mi rivolgo a Luciana Magistrato che accanto a me, è un momento davvero di totale armonia a Firenze per la Fiorentina.
2: Sì, ma infatti è una grande,
1: è stata costruita, l'entusiasmo è stato ritrovato.
2: È una grande occasione che nega a se stesso prima che agli altri, no? Prima l'ascoltatore ha detto fa un torto ai tifosi, rovina un po' la festa, questo sono d'accordo, però fa un torto a se stesso, perché se tu sei stato 50 anni o quasi, no? Sei stato nella storia della Fiorentina, la Fiorentina compie 100 anni e tu la metà li hai vissuti insieme in qualche modo, insomma sei stato protagonista di questa storia, e neghi a te stesso la possibilità di far parte di quella festa. Cioè, poi diceva anche Beppe Accardi, no? Si separano anche marito e moglie, però le storie d'amore restano, nel senso non puoi fossilizzarti sull'ultima litigata, sull'ultimo frame di questa immagine che ti prendi a male parole o comunque insomma ti lasci malamente, perché significa altrimenti che non è stata una grande storia d'amore, no? Se tu ricordi più le cose negative, magari l'ultima cosa negativa, piuttosto che tutto quello che c'è stato prima, e Giancarlo Antognoni ne ha tante di cose prima di quell'ultima litigata con la società, ecco. Quindi credo che sia una possibilità che nega più a se stesso che ai tifosi, perché poi quel giorno ci saranno tanti altri campioni, questo c'è da dirlo,
1: però
2: quindi
1: tifosi,
2: il torto lo fa a se stesso.
1: Sì, però lo fa anche ai tifosi, perché ti posso dire, poi lascio la parola a Beppe naturalmente, ti posso dire che anche all'evento che c'è stato 2 giorni fa alla Versiliana per la presentazione del suo libro, tanti tifosi chiedevano ad Antognoni di ripensarci, di rivedere la sua posizione, proprio perché c'era questa volontà di abbracciarlo, di festeggiare con lui questi 100 anni.
2: Sì, ma quel giorno poi tutti i tifosi festeggeranno comunque,
1: sì,
2: festeggeranno
1: però
2: altre
1: Antognoni,
2: persone.
1: Antognoni è la bandiera, Antognoni è Antognoni, e quindi non vedere Antognoni al centenario per tanti tifosi è un dolore. Beppe.
0: Allora, partiamo da un presupposto. Noi italiani abbiamo un problema. Siamo latini e ragioniamo d'impeto. Sembra una banalità, ma non la è, perché all'estero gli anglosassoni sono molto più freddi.

0: nelle situazioni e nelle cose. La realtà del calcio di oggi è una, ma non solo riguarda Antognoni, Antognoni, come Totti, come Del Piero,
1: certo,
0: sono delle icone che comunque determinano una società che ha comunque una proprietà americana, anche se sono di origine italiana, ma sono americani che crescono con un concetto totalmente diverso del nostro modo di approcciare la vita, fanno delle riflessioni, dei ragionamenti a 360 gradi. Allora, un personaggio come Antognoni, come Totti, come Del Piero, sono personaggi scomodi. Perché? Perché quando alzano la voce loro, è una voce che si sente e risuona forte, e allora a volte probabilmente per risolvere un problema, che magari il problema non arriverà mai, però per non avere questo problema cosa fanno? Preferiscono non continuare questa storia d'amore. Si dovrebbe continuare probabilmente sotto un altro modo, sotto un altro aspetto, certo. Ma quando si scontrano due culture totalmente diverse, purtroppo vengono fuori i danni, e cosa succede? Arrivano le ripicche, le discussioni, cosa che non dovrebbero succedere, perché Antognoni è la storia della Fiorentina,
2: certo.
0: È stato la storia del calcio. Non vi dimenticate una cosa che sembra un'altra banalità, ma non la è: Antognoni è stato il primo giocatore al mondo a fare una pubblicità. Aveva fatto la pubblicità con la Facis.
3: La Facis, sì.
0: Parliamo
3: sì.
0: Di che tra
3: abbiamo ancora
0: l'altro,
3: delle foto, sì, con l'abbigliamento, bravo, della Facis, le giacche, insomma, gli abiti, sì.
0: Bravo, perciò stiamo parlando di qualcosa che va oltre il tempo, che fa parte della storia,
1: certo.
0: Ma in virtù di questa storia credo che delle persone intelligenti debbano sedersi e trovare una soluzione che vada oltre ai sentimenti personali.
3: Sì. Un'ultima considerazione, sì. Beppe, tornando al mercato della Fiorentina, perché c'è un nostro ascoltatore, Simone 099, che ci dice che oltre a Mastantuono anche Ulai è un altro giocatore molto importante, bisognerà capire come collocarlo in campo al meglio. Ecco, tu che conosci il mercato internazionale, Ulai, che con la Costa d'Avorio si è messo in luce anche al Mondiale, cosa pensi di lui? Potrebbe davvero essere una bella rivelazione per il campionato italiano?
0: Ma sicuramente sarà una bella rivelazione per il campionato italiano. Uno, perché le scelte di Paratici non sono mai a caso. Due, perché oggi ci avviciniamo sempre di più alla logica di quei giocatori africani che vengono a fare dei campionati importanti con una voglia, una rabbia e l'orgoglio di rappresentare anche in parte il loro paese. Perciò io credo proprio che possa fare veramente non bene, di più, e magari possa veramente diventare anche un'altra sorpresa importante.
3: Eh sì. Senti, vuoi dire dove ti trovi? Vuoi dire ai nostri ascoltatori dove ti
0: a
3: trovi?
0: A San Vitolo Capo. E non è vero che c'è il mare sporco come qualche deficiente, scusate il termine, scrive sui social, perché c'è un mare che è spettacolare.
3: Allora, insomma, bisogna venire a verificarlo, ma sicuramente
0: allora,
3: sarà
0: ragazzi,
3: così.
0: Io vi dico solo una cosa.
3: Sì.
0: La Fiorentina ogni anno dovrebbe prendere come base per il ritiro San Vitolo Capo.
3: Tanti problemi verrebbero risolti, tu dici.
0: Il problema si risolve, mangiano bene, dormono bene, stanno in grazia di Dio e fanno poi un campionato che vinceranno il campionato.
3: Ecco, va bene, allora insomma la ricetta è da seguire assolutamente. Beppe, grazie mille.
0: È stato un piacere, arrivederci e buone vacanze a tutti.
3: Grazie, grazie a ciao. Beppe Accardi, ciao. Grazie mille, a presto, ci dobbiamo fermare.
1: Sì,
3: adesso
1: ci fermiamo.
3: Poi magari programmiamo anche un viaggio a San Vitolo Capo. Però adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 7513933, tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao ragazzi, grazie della compagnia. Allora, Pellegrino vale molto di più dei piccoli, perché tecnica, forte fisicamente, di testa, e gioca per la squadra, non gioca da solo come punta centrale come faceva Piccoli. Pertanto grande acquisto sarebbe, grande, grande, e giochiamo insieme di sicuro. Ciao, ciao, ciao.
4: Buongiorno e grazie di esistere. Io direi che pratici, usando il sistema Real Madrid, no, fa bene, fa benissimo, perché anche le nostre piantine, se poi non sbocciano come si deve, beh, come si dice, vadano altrove, con tutto rispetto. Però lui, su quelli che lui crede, lui ha 2 anni in cui vede la crescita, e poi semmai ce la ricompra. Allora, guadagna qualcosa all'inizio, poi con la ricompra, se sono bravi, se li riprende al volo, tranquillo. Così mi sembra una cosa giusta. Se noi facciamo i romantici, che vorremmo vedere sempre i piantini a casa e non sbocciano, dove ci porta ciò? Ciao,
5: buongiorno, sono Massimo da Pistoia e volevo dire che la Coppa Italia, secondo me, non è importante. Di più, come fai a uscire in casa col Benevento? Va vinta e alla grande. Ho sentito dire, non sarebbe un dramma. No, non avendo coppe, non avendo niente, perdere e uscire è una grande, sarebbe un grande rompimento di scatoline. Buongiorno.
6: Buongiorno Luciano Lorenzo e un saluto al direttorissimo. Allora, io volevo fare una riflessione. Ho seri dubbi, cioè l'Orientello escludo, ma semplicemente per un motivo: non rientra nei parametri di Paratici. Lasciamo perdere la qualità, ma ha 27 anni. E Paratici non spende una cifra sopra i 20 milioni per un giocatore che poi non sarà né futuribile né rivendibile, quindi lo escludo a priori. Tutti quei tipi di giocatori lì li escludo. Tonsberg lo escluderei, ma l'unico dubbio che ho, e questo il Ceca magari potrà confermarlo, so che loro vogliono prendere 1-2 centrocampisti esperti, perché hanno fatto una squadra giustamente di ragazzi negli ultimi giorni di mercato. Quindi una porticina aperta su Tonsberg me la tengo, ma se dovessi guardare età e rivendibilità escluderei anche lui.
7: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Per quanto riguarda Giancarlo Antognoni, e me sì, lo nega se stesso, ma soprattutto lo negano i tifosi, perché non si è sempre, tuttora si ama e si loda, però voglio dire, la società non compie 100 anni, la società di Rocco Commissi, compie 100 anni la Fiorentina, compie 100 anni noi, si compie 100 anni, e lui deve essere presente a tutti i costi, o si è arrabbiato o si è incazzato o se ce l'ha con qualcuno, con Ferrari o chi ce l'ha, non lo so, però noi siamo noi e lui lo deve fare per noi.
8: Scusate, ma Vlahovic da quando alla Juve è mai riuscito a segnare un gol a Fiorentina? Mi sembra di no, o mi sbaglio?
9: No, mi sembra non abbia mai segnato la Fiorentina.
10: Mi sembra di no.
9: Però insomma, sì, va bene, ora andrà in Turchia.
10: Ora eventualmente con un'altra maglia.
9: Andrà in Turchia, probabilmente. Quindi
10: andrà da italiano.
9: Andrà da italiano, sì. Poi tornata alla Coppa Italia c'è Roberto Bagnaripoli che dice: non scherziamo, giochiamo anche male, ma passare in Coppa,
10: certo,
9: Italia è indispensabile per il morale dei giocatori, è di grosso. Poi penseremo al gioco della squadra e poi in campionato c'è la Roma, squadra ostica per noi. Però insomma, affrontarla la prima giornata è meglio che affrontarla, sì, magari alla sesta, alla settima, perché è una Roma che ancora lo stiamo
10: magari
9: vedendo
10: più dalle amichevoli,
9: non è al top, insomma, ancora deve essere completata dal punto di vista del mercato. Poi c'è un Gasperini che inizia ad essere un po' irrequieto,
10: sì,
9: anche per come vanno le cose, quindi
10: però
9: potrebbe...
10: visto dei buoni nomi gli
9: no,
10: standard,
9: certo,
10: insomma,
9: sì,
10: li
9: sì,
10: dovrebbero
9: anche
10: prendere.
9: Molina, dagli ultimi acquisti, Molina che torna in Italia dopo l'esperienza all'Udinese, giocatore certamente che rappresenta un bel rinforzo. Poi Alessandro sulla questione Antognoni dice: basta con Antognoni, sembra che l'abbia fondata lui. Ricordate anche quando fuggì al Milan, bisogna essere seri con le dichiarazioni. Sì, più che fuggì, diciamo che si era dimesso e Terim doveva andare al Milan, andava al Milan, e quindi c'era questa possibilità che si apriva per Antognoni andare al Milan. Poi in realtà saltò questo suo trasferimento al Milan. Però dovremmo essere pronti anche per il collegamento con Tommaso Borghini, eccolo qui, perché la settimana scorsa lui era in montagna,
10: come,
9: adesso come sfondo c'ha il mare, ma dove sei adesso?
11: Ragazzi, vi sfuggo, cerco di sfuggirvi ma non ci riesco, e quindi avete peccato un'altra volta. No, sono in quello che tu stai, Lorenzo, essere il mio buon ritiro, cioè sono a Rio Marina, anzi,
9: all'isola d'Elba. Ora,
11: esattamente, cercherò di fare un giro panoramico per farti capire. Ecco, qui siamo proprio sul porto di Rio Marina, che è relativamente tranquillo adesso, anche perché la prossima nave, che proveniente da Piombino, arriverà intorno alle 2, quindi ci sarà il movimento intorno a quell'ora. Adesso c'è una pace, direi surreale, per essere all'11 agosto, e la bellezza di questo posto è proprio questa, no? Siamo all'Isola d'Elba, uno dei posti più, diciamo, gettonati, credo, della Toscana, se non insomma d'Italia, a livello di località balneari. Però qui si riesce comunque a vivere abbastanza tranquilli anche l'11 agosto, e quindi è per quello che mi piace molto.
9: E insomma, a questo punto, durante le tue vacanze, ci sarà spazio, dopo le montagne, dopo il mare, anche per qualche grande città, per la visita a qualche città?
11: No,
9: richiamo?
11: Niente, mi fermo qua finché posso, e poi ritornerò, ahimè, come tutti, a lavorare a Firenze, anche perché questa Fiorentina, insomma, ci dà una grande curiosità, attesa.
9: C'è grande attesa
11: per
9: anche
11: vederla,
9: per le tue citazioni, perché io continuo a chiedere a Luciana, oggi me ne ha data una, Luciana, di citazioni interessanti. Ha iniziato la trasmissione con questa citazione: così è se vi pare, anche in riferimento a voci,
10: a nomi di mercato,
9: che sono usciti in queste
11: bellissima
9: ore.
11: Bellissima, uno, nessuno e 100.000 ti potrei rispondere, per rimanere in tema, per i nomi di mercato che circolano intorno alla Fiorentina. Io invece, guarda, ti dico, ne ho due. Sì. Nel senso, una è relativa all'attesa di cui parlavo prima. Adesso ci sarà il debutto ufficiale, no, della Fiorentina, sì, in Coppa Italia, quindi Febbre a 90,
9: sì,
11: ricorderete il grande Nicordi, il suo romanzo, ma anche il film del 1997, sì. Mi sembra che il titolo possa essere che Firenze e i tifosi viola stiano tutti in questo momento, diciamo così, afflitti da questa forte influenza che gli ha portato la febbre a 90, in attesa di vedere in campo Mastantuono, dialogare magari con Attà insieme a Ulai, insomma, sono tutte o Fagioli, chi lo sa, tutti insieme magari. A questo punto i tenori cominciano a essere anche di più di 3, no?
9: Sì.
11: Perché si parla di 4 tenori, e quindi c'è questo grande, è questa la novità di quest'anno, no? Al di là di come andrà, e noi speriamo ovviamente che andrà bene, però c'è grandissima attesa per l'entusiasmo che ha creato questa nuova gestione, questi nuovi arrivi così giovani, così promettenti. E tra l'altro sono un attimino distratto, se volete vi faccio vedere, stanno arrivando un nutrito gruppo, non so se lo vedete.
9: Sì.
11: Sì,
9: è vero, alle tue spalle lo vediamo.
11: Eccoli. Di pagaiatori, vedi? Loro hanno veramente un grande coraggio, perché ti dico, io sono qui al sole e oggettivamente siamo sui 35 gradi, pensare di pagaiare in mezzo al mare, però sì. Beh, insomma, fanno esercizio. Ogni tanto arrivano questi gruppi,
12: tra l'altro davvero numerosi,
11: numerosi, chissà dove saranno diretti. A volte vanno verso quest'isola qua giù, che è l'isola della Palmaiola, che c'è un attracco dove poi si può andare fino al vecchio faro a visitarlo. Non lo so, li seguirò con lo sguardo mentre facciamo il collegamento.
12: Intanto Simone 099 ti manda un salutone, dice un salutone al dottor Borghini, il mare dell'Elba è bellissimo. E poi dice il bomber Viola, per andare dov'è in questo momento Tommaso Vero l'Elba bisogna chiedere un mutuo in banca, no? Insomma, ora un mutuo no, però in effetti posso confermare al bomber Viola che i prezzi sono saliti, rispetto agli ultimi anni.
11: Ma questo è fuori di dubbio. Io, venendoci da molti anni, ho la fortuna di avere, diciamo, degli amici che mi fanno far sì che sia più accessibile la situazione. Però ti dico, questa parte dell'Elba è comunque, muovendosi per tempo, ma ora non voglio fare l'agenzia turistica, però muovendosi per tempo puoi ancora trovare delle situazioni abbordabili.
12: Certo. Ecco, dicevi che ti eri preparato due citazioni. Una l'abbiamo detta, febbre a 90 per l'entusiasmo, la voglia che c'è di Fiorentina di vederla all'opera contro il Benevento. L'altra citazione dove ci porta invece?
11: L'altra un po' più spiritosa, che lo ricordi eccezionale veramente di Mario Vacantuomo.
12: Certo.
11: 82-83, ora vado a memoria. Ecco, secondo me si può esclamare anche tranquillamente vedendo il calciomercato della Fiorentina, che oggettivamente era inatteso, almeno per quanto mi riguarda, una situazione del genere. Ecco, un eccezionale veramente lo puoi esclamare, e tra l'altro ti viene alla mente la Vacantuomo giovane, quello che faceva i film, no? Con quello slang particolare. Sì. In quel caso interpretava, scusate, i tre tifosi di calcio, Inter, Milan e Juventus, se non mi sbaglio, ne mancava quello della Fiorentina. Però in ogni caso è un film cult degli anni 90 che ricordo sempre con piacere, e mi sembra che il titolo possa stare bene su questa Fiorentina, su questo calciomercato, cioè certamente in attesa del campo, no? E quindi sì, da lì l'attesa per vedere davvero all'opera questa squadra, quando insomma si comincia a far sul serio. La Coppa Italia non sarà inizialmente, diciamo così, forse un impegno così probante visto l'avversario, però bisogna partire bene, soprattutto è eliminazione diretta, e quindi insomma, cioè, si fa sul serio davvero. Io credo che lì inizieremo a capire meglio quello che può darci questa Fiorentina, soprattutto se si possono assemblare anche questi giocatori come vorremmo vederli sulla carta, no? Quando si fanno i campetti, si disegnano le formazioni, non sempre quelle disegnate sono formazioni poi che sul campo però riescono a dare risultati, ecco.
12: Sì, certo, è vero, e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. Per quanto riguarda Vacantuomo, c'è assonanza con Mastantuono, e allora a proposito di Mastantuono, ti voglio chiedere, visto che c'è stata un'accoglienza straordinaria per questo giocatore, forse lo stesso Mastantuono non si aspettava di essere accolto così,
10: come una star,
12: sì. E mi viene da chiederti, ne abbiamo parlato anche prima del collegamento, quali sono state le grandi accoglienze per i giocatori della Fiorentina, non tanto all'aeroporto, non solo all'aeroporto, comunque magari anche nel momento in cui si sono affacciati dalla finestra della sede della Fiorentina per salutare i tifosi, le grandi accoglienze del passato più o meno recente dei giocatori della Fiorentina?
11: Guarda, quando me l'hai detto, insomma, non molto tempo fa, mi sono subito messo all'opera, però soprattutto a livello di, diciamo, abbraccio, o meglio a mente. Quindi gli ascoltatori, se si ricordano situazioni diverse, ben vengano.
12: Assolutamente, possono partecipare al 348-75-13-933 con i loro ricordi e le loro aggiunte a quello che diremo noi, ecco.
11: Assolutamente. Io senti, allora ti parto da un racconto di mio nonno che riguarda il grande Ciulinio, che lui mi raccontava sempre che quando arrivò, nel 55, arrivò alla stazione di Santa Maria Novella, e c'è una sorta di assalto dei tifosi per aspettare il grande Giulio Botteio, in arte Giulinho, sì, che arrivava alla Fiorentina.
12: Guarda,
11: quindi...
12: scusami, ti interrompo perché ieri un tifoso ultraottantenne, se non ricordo male, ci ha chiamato e ci ha raccontato, tra le altre cose, che fu tra coloro che erano alla stazione ad accogliere proprio Giulinho a Firenze, la stazione di Firenze, lo ricordava.
11: Quindi possiamo dire che, ora, senza andare a risalire nella notte dei tempi, perché per esempio anche l'artigliero Petrone ebbe uno dei primi idoli della tifoseria viola, ecco, sono praticamente certo, avendo avuto tramandato oralmente il racconto, che uno dei primi fu Giulinho, che suscitò enorme entusiasmo. Per quanto riguarda invece la memoria, diciamo, mia personale, ricordo bene, dalla riapertura delle frontiere, l'arrivo di Daniel Bertoni. Daniel Riccardo Bertoni, insomma, che spesso sentiamo anche, certo, alla sua trasmissione, simpatico, un uomo simpaticissimo, oltre che un grandissimo calciatore, fu accolto con grande entusiasmo, anche perché pensate, insomma, che si tratta del primo straniero dopo tanti anni di chiusura delle frontiere, quindi c'era proprio un'attesa spasmodica, no, di quello che poteva essere il grande campione. Tra l'altro parliamo di un campione del mondo del 1978, a Firenze arrivò nel 1980. Credo che l'accoglienza maggiore fu però nella sede, non tanto,
12: certo,
11: nell'aeroporto.
12: Non c'era ancora
11: così
12: questa usanza di riversarsi in massa all'aeroporto per accogliere, anche perché c'erano anche meno informazioni sui voli, diciamo.
11: Esatto, la sede, la vecchia sede di Piazza Savonarola, insomma, e poi è stata teatro di situazioni anche non solo festose, no? Pensare a Baggio, insomma, e a quello che successe, sì, quando nel 90 Baggio fu ceduto alla Juventus. Però Daniel magari ce lo racconterà, se arrivò a Roma in aeroporto e poi magari fu portato in macchina a Firenze. Sicuramente l'altro grande accoglienza fu per Socrates, che però sono andato a vedere, arrivò, che io non mi ricordavo, arrivò a Fiumicino, arrivò a Roma in aeroporto, poi fu portato a Firenze. Però appena arrivò a Firenze, probabilmente nei dintorni di dove fu portato, nell'albergo dove soggiornava o comunque dello stadio, ci fu un'invasione di tifosi. Ci sono delle foto bellissime, tra l'altro, che circolano anche online, che vedono Socrates abbracciato proprio da tantissimi tifosi che praticamente non lo facevano neanche passare.
12: Guarda, c'è il messaggio di Alessio 68 che dice: presentazione di Socrates davanti allo stadio. Io c'ero, Alessio 68.
11: Vedi? Allora era davanti allo stadio, però lui, quindi non è un aeroporto, ma è il nostro grande stadio, che fu teatro di altre grandi manifestazioni di entusiasmo. Per esempio, nel 1992, quando arrivarono due stranieri del calibro di Stefan Effenberg e Brian Laudrup, ci fu grandissimo entusiasmo. Poi pensare come andò poi quella Fiorentina, addirittura retrocessa in Serie B, a del clamoroso. Però in questo caso non fu lo stadio, ma il grande entusiasmo si riversò in Piazza Santa Croce, dove ci fu la presentazione della squadra.
12: Sì, me la
11: ricordo. Davanti proprio alla Basilica di Santa Croce.
12: Tra l'altro, se non ricordo male, a condurre il pomeriggio, perché ricordo la presentazione, c'era Gianni Minà.
11: Mi sembra anche a me, e ti dico che ci fu anche una madrina dell'evento.
12: Sì. Se non ricordo,
11: che era Alba Parietti.
12: Non so se
11: per
12: era
11: me Alba Parietti. Perché la cucinotta, quella che probabilmente
12: tu
11: ricordi,
12: fu
11: nel 97, oppure Kay Sandwich.
12: Io ricordavo Kay Sandwich.
11: Potrebbe essere anche Kay Sandwich, una delle tre Sandwich. Erano entrambe impegnate, mi ricordo, all'epoca nel giornalismo sportivo, conducevano programmi importanti, in particolare la Parietti, no, su Tele Monte Carlo, se non sbaglio, Galagol.
12: Certo, e Kay Sandwich era impegnata a Pressing su Italia 1.
11: A Pressing, quindi ora non mi ricordo, sicuramente i nostri ascoltatori ci chiariranno, però lì ci fu un bagno di folla clamoroso, quella Fiorentina lì, ricca di acquisti internazionali, e alla fine addirittura finirà in Serie B, ed è veramente clamoroso. Poi io, a memoria, mi ricordo Edmundo, l'arrivo di Edmundo, che prima, nella presentazione appunto quella ricordata del 97 della squadra allo Stadio Franchi, questa volta con Maria Grazia Cucinotta
12: come madrina
11: dell'evento, c'è Chigori in pompa magna, Vittorio, e arrivò con un cappellino della Nintendo, Edmundo, non so se ve lo ricordate, che era lo sponsor, nuovo sponsor della Fiorentina, arrivò, ma poi tornò in Brasile, perché suo arrivo ufficiale fu nel gennaio, no? Era stato comprato ma lasciato in Brasile, e poi anche quando arrivò effettivamente a Pisa, all'aeroporto di Pisa, nel gennaio del 98, ci furono dei tifosi che andarono ad accoglierlo anche là, quando sbarcò per la seconda volta in Italia, diciamo a Pisa, poi per arrivare poi a Firenze. E poi io faccio un grande salto temporale, ma qui sicuramente i nostri ascoltatori avranno dei ricordi diversi, e arrivo al 2013 di Mario Gomez. Mario Gomez, questo ce lo ricordiamo bene, allo stadio,
13: 25.000 persone allo stadio,
11: più di 20.000 persone, e tra l'altro sotto un sole cocente, eravamo nel luglio, e arrivarono soltanto per vedere lui, no? che entusiasmò il pubblico dicendo: ecco, adesso sono fiorentino. E anche lì grandissimi sogni, poi però sappiamo
12: come è andata,
11: anche lì è andata non benissimo. E poi niente, poi io vado, volo al 2019, lì era Peretola,
12: sì.
11: E lì era il primo grande acquisto della famiglia di Rocco Commisso, in questo caso Frank Ribéry,
13: sì.
11: E non solo a Peretola arrivarono tantissimi tifosi, ma poi dopo si trasferirono a Firenze, a Franchi, sì. Dove ci fu la presentazione,
12: la classica all'americana, eh?
11: All'americana, sì. Con la musica di Rocky e gli occhi della tigre, no? La canzone famosissima della saga cinematografica di Rocky, e l'arrivo di Frank tra le urla dei tifosi e le luci col pallone, insomma fu un momento, insomma anche quello è molto emozionante,
12: sì.
11: Anche in questo caso poi, anche a seguito dell'età, degli infortuni, insomma Ribéry non riuscì a mantenere le aspettative. E quindi a questo punto siamo arrivati ai giorni nostri,
12: sì.
11: A Mastantuono, che alcuni già soprannominano, ma qui si va ora un po' di entrare nelle polemiche, Mastantonio, ho sentito qualcuno.
12: Sì, la pronuncia diciamo che è stata storpiata da più parti e da più persone, sì. Ma insomma l'importante è che poi
11: Fulmini, che ti ricorderebbe, sì. Toni, sì. Mastantonio per ricordare, sì. Antonioni, insomma ci sono varie, no?
13: Ma anche il T9 è storpia, perché a me è capitato
11: anche il T9 è storpia, infatti i messaggi su WhatsApp, oh, l'hai visto Mastantonio, no?
13: Esatto,
11: arrivano,
13: esatto, quindi generalmente.
11: Però può essere un soprannome interessante, no? Anche se insomma questa situazione, vista la polemica in corso, può suscitare da parte di qualcuno, fa storcere la bocca, ma certamente insomma questo ragazzo sta suscitando insomma un'attesa frenetica, no?
12: Sì, direi proprio di sì.
11: La verità, insomma, noi siamo già pronti qui, collegamenti, perché la TV io non ce l'ho, allora devo fare via online per seguire questa partita.
12: Ti devi attrezzare assolutamente.
11: Poi
12: ti chiameremo per un commento.
13: Vabbè, anche dal telefonino, perché comunque
11: la linea in casa non ce l'ho perfetta, perché sai, sono tutti vicoli, siamo all'interno proprio della vecchia certo. Iomarina, la parte di Romarina è piena di vicoli,
13: però di
11: mura grosse, le case come le facevano una volta non permettano sempre la linea di arrivare, ma la seguiremo sicuramente.
13: Scusa, lì ci magari sarà anche un Viola,
11: esatto,
13: Club.
11: Magari ora andremo da un mio caro amico a un ristorante, esatto. Di tifosi Viola, e la televisione ti sarà sicuramente accesa per tifare Fiorentina. E Mastantonio.
12: Certo. Un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori per Tommaso Borghini, poi lo salutiamo, lo lasciamo al pranzo,
13: sì, anche
12: non so,
13: perché
12: a fare un
13: ferie,
12: bagno,
13: insomma,
12: sì, sempre
13: ferie,
12: sì.
11: Ho sicuramente affogare dal sudore, perché sono un lago in questo momento,
13: ma siamo più concentrati sul mare, guarda.
12: Poi
11: ti farai un bel tuffo.
12: Allora c'è Stefano da Pescia che dice saluta, e saluta anche Tommaso Borghini, dice ci manca Tommaso Borghini per le sue citazioni, anche sempre Forza Viola, e ritorneranno citazioni, ti abbiamo fatte anche adesso, tra l'altro
13: un paio, quindi.
12: Sì, appunto. Poi Alessio dice la sandwich era pressing con Raimondo Vanello, sì, era pressing con Raimondo Vanello, per la verità, per essere precisi, nella prima stagione di pressing che i sandwich era accanto a Marino Bartoletti, perché questo programma fu ideato e condotto per la prima stagione da Marino Bartoletti. Poi, sì. Poi Fabio dice che in Piazza Santa Croce nel 1992 c'era Montesano. Io non me lo ricordo Enrico Montesano, ma può darsi ci fosse Enrico Montesano.
11: Questo non me lo ricordo nemmeno io, però mi fido dei ricordi dei nostri ascoltatori, assolutamente.
12: Sì. poi dice Bombe Viola, facendo cenno a titoli di film su Grosso mi viene in mente il film con Paolo Villaggio Io speriamo che me la cavo, ovvero le difficoltà che troverà a gestire una squadra competitiva sulla carta come la Fiorentina. Confermo che non era la Pairetti ma la Pairetti ma l'altra. Questo è Bombe Viola. Sì, dice di sì, però comunque verifichiamo ulteriormente. Poi una domanda per Borghini, dice si fa a Montemurlo e anche per voi riuscirà Grosso ad assimilare tutto questo ben di Dio? Spero di sì. Poi ancora c'era una domanda anche di Stefano Taxi, che adesso ecco, eccola qui, dice la vera domanda, dice Stefano Taxi, è ma quante ferie ha Borghini?
11: Ecco il problema, Stefano, ti sembrano tante perché le metto tutte insieme, però in realtà ho quelle che teoricamente dovrebbero spettare a tutti i lavoratori, ecco, diciamo così.
13: Sì. Dovrebbero,
11: le accumulo, dovrebbero, infatti ho usato il condizionale, però le accumulo tutte nello stesso periodo anche per ragioni familiari, anche perché mia moglie in quel periodo lì va in ferie anche lei, allora cerco di accorparle tutte insieme. Ma tra poco ritorno, eh.
12: Ecco, vuoi rispondere alla domanda di Silvano da Montemurlo?
11: Grosso, allora, grosso, era quella
12: ad assimilare, sì, ad assimilare tutto questo.
11: Ma guarda, io noto un grande scetticismo, ecco, se c'è una punta di scetticismo, non c'è nei confronti della rosa che è stata assemblata da Paratici, nei confronti del dirigente che sta operando, secondo la stragrande maggioranza, nel migliore dei modi, ma nei confronti dell'allenatore. Vedo un po' anche forse per quella protesta che c'è stata alla fine, no, dell'amichevole, sì, con quella punizione, insomma, probabilmente non era, eccetera. Come dire, forse non è adatto a, non sentirà le pressioni, eccetera. Io ti dico che sono ottimista su Grosso. Secondo me lui ci riuscirà ad assemblarla bene la squadra. Magari non darà un gioco avvolgente, ecco, questo secondo me non dobbiamo aspettarcelo. Però riuscirà la cosa importante sarebbe riuscire a incanalare nella direzione giusta il talento di questi giocatori che ha, soprattutto a centrocampo, perché con un centrocampo del genere, se riesci a renderlo funzionale, le partite le puoi vincere abbastanza tranquillamente, almeno quelle alla portata. Quindi io credo che ce la farà, però bisogna dargli tempo, perché ragazzi, lui è arrivato adesso, i giocatori sono quasi tutti nuovi, sì. Quindi non è che la bacchetta magica non credo ce l'abbia nessuno, però sono convinto, sono molto fiducioso, penso che nel giro di una quindicina di giorni vedremo una buona Fiorentina, magari non subito al debutto, ma penso che lui riuscirà ad assemblarla.
12: Bene, allora con questa tua manifestazione di fiducia su Grosso ti ringraziamo, ti lasciamo ad un tuffo nel mare lì all'Isola del Barrio Marina e poi un grande pranzo, immagino,
11: Sicuramente sì, ora vedremo ancora, devo raggiungere il gruppo che ho lasciato per stare insieme a voi e poi ci arrangeremo sicuramente. Più che altro io preferisco però la cena più che il pranzo.
12: Quando sei a pranzo al mare, stai leggero, sì.
11: Sta leggeri perlomeno, anche se l'acqua è caldissima, però si fa il bagno con più tranquillità e poi la sera qualche cosina di più serio lo troviamo. Un abbraccio a tutti voi.
12: Grazie, ciao, a Tommaso Borghini collegato dall'Isola d'Elba. Presto, e insomma, per quanto riguarda Grosso, lo abbiamo detto in tante altre circostanze, anche per questo motivo dovrà partire bene con la Coppa Italia, proprio perché poi potrebbe essere un po' più semplice, no? Il proprio cammino alla ricerca della miglior Fiorentina.
13: Sì, no, ma io di Grosso mi fido, anzi io credo sia una grande scelta di intelligente aver iniziato a cambiare anche il modulo, no, in base a quello che Paratici gli stava comprando, cioè lui voleva fare il 4-3-3, ma se gli esterni ancora non ci sono, se ti porta un Mastantuono che si trova più a suo agio, un pochino più spostato al centro e che rientra, insomma, e lui Grosso si sta adattando anche a quelli che sono i giocatori a disposizione, e questo credo che sia una grande grande segnale di intelligenza, no? no? Da parte di un allenatore che addirittura in ritiro ha iniziato a lavorare su questo nuovo modulo proprio per non doverlo poi fare magari a stagione già iniziata. Abbiamo visto quanti problemi, no? Ha avuto, non lo so, Italiano quando non cambiava modulo, ci metteva tanto nel cambiarlo, stesso Palladino, nonostante dicesse che non aveva dogmi sui moduli, ma anche lui poi per cambiare e trovare quello giusto ci mise un po', lo stesso Pioli, insomma, è andato avanti con quel modulo anche perché non aveva esterni. Lo stesso Vanoli, quando è arrivato, ci ha messo un po' per adeguarsi. Sì. E invece io vedo Grosso anticipare, forse anche, no, col suggerimento, con, non lo so, parlando con Paratici, che magari sapendo quali sono e quali sarebbero state le mosse del suo direttore sportivo, magari insieme hanno anche convenuto che il modulo 4-3-2-1 sarebbe stato meglio rispetto al 4-3-3. Quindi io, insomma, vedo che lui già ha dato dei segnali positivi in questo, riguardo a quell'arrabbiatura di cui tutti abbiamo parlato. Sì. Ma io, a parte, è arrivato, no, alla fine di un ritiro, e sappiamo tutti quanto è pesante un ritiro lontano dalla, sì, famiglia, lontano, insomma, devi rispettare sempre gli orari, hai la testa solo per quello, quindi il ritiro succede delle cose spesso, no, lo spiego anche agli ascoltatori, anche noi giornalisti, spesso si litiga proprio perché
12: c'è un'atmosfera particolare,
13: c'è un'atmosfera, sì, pesante, nel senso che tu è come stare al Grande Fratello, cioè sei tu che sei dentro un
12: tante ore a contatto,
13: ecco,
12: con l'altro,
13: esatto, ma forzato, cioè sì, è un contatto forzato, e quindi magari ha reagito in quella maniera, però io lo vedo in maniera positiva perché significa che lui ci teneva anche a chiudere la serie delle amichevoli, perché già quella era una prova del 9 per la Coppa, perché non ci sono altre
12: non ci sono altre amichevoli, no? Ne parlavamo ieri anche qui in studio con Andrea Bruno Savelli, ci aspettiamo magari che dopo la Coppa Italia un'altra amichevole
13: al
12: possa essere, o comunque un allenamento congiunto, ecco.
13: Io ho chiesto, al momento non è previsto nulla, però
12: sono 10 giorni,
13: esatto, quindi probabilmente anche una squadra, no, del circondario,
12: sì, una squadra locale,
13: dicevo,
12: sì,
13: locale.
12: Intanto stavo scorrendo sui social di firenzeviola.it, fatta per il passaggio di Costantino Favasulli dal Catanzaro al Napoli per 1 milione di prestito e 6,2 di obbligo di riscatto. La metà di questi andrà alla Fiorentina, che detiene il 50% sulla rivendita, dunque,
13: quindi per ora poco,
12: sì, diciamo che complessivamente dovrebbe incassare la Fiorentina con l'obbligo di riscatto di 6,2 milioni, 7,2, quindi la metà di 7,2, stiamo parlando di 3 milioni e 6 circa.
13: Sì, insomma.
12: 3 milioni e 6 finiranno nelle casse della Fiorentina.
13: Sì, sì, che è così.
12: Sì,
13: d'amblè,
12: certo,
13: va bene lo stesso.
12: Diciamo che potevano essere fatte scelte diverse, insomma, poteva essere valutata diversamente la situazione di Favasulli, però poi evidentemente è stato ritenuto un po' troppo frettolosamente,
13: vabbè, infatti,
12: non adatto alla Fiorentina.
13: Queste cose non sempre vanno per il meglio. Io ricordo anche Corvino aveva fatto una cosa del genere, lasciando andare Mancini, che ora ci mangiamo anche le mani, no? Perché Mancini comunque è diventato un perno della difesa della Roma, della nazionale, per cui insomma un giocatore importante, però allora non era ancora pronto per la Fiorentina, e l'ho acceduto al Perugia, guarda caso il Perugia di Goretti, e lì insomma rimase fregato tra virgolette, perché fu valutato pochissimo, venduto insieme a un portiere che insomma dire scarso è poco, infatti non ha fatto, che era il figlio del presidente, ora non voglio
12: voglio infierire
13: anche perché poi è stato ritenuto tutto legale, nel senso che poi la Fiorentina aveva fatto anche ricorso, però era finito in un nulla di fatto, perché era la valutazione, sai, la fa il mercato, e quindi sì, non ha potuto, però si prese veramente poco da Mancini, e questo gli fa capire che non sempre insomma ci guadagni, ecco, perché non sei tu che vendi, ma sono altri.
12: Tornando invece alle questioni tattiche, c'è Simone che ci scrive: ma a questo punto non sarebbe meglio giocare con Mastantuono dietro a Ken e poi metterci un'ala seconda punta che ha fantasia e velocità, con due dietro la punta ingolferemmo troppo la zona centrale, almeno credo. Beh, potrebbe essere una soluzione, però non è mai stata provata e quindi insomma senza esperimenti mi sembra difficile. Certo, poi dovesse arrivare sarà... questo giocatore con queste caratteristiche potrebbe anche certo, essere preso in
13: poi
12: considerazione,
13: sarà grosso,
12: però ecco in questo
13: detto,
12: momento
13: già mi sembra uno intelligente che si basa su quello che ha, ecco.
12: Sì, appunto, poi in questo momento la scelta è stata fatta, quella dei 4.
13: Non è un fanatico dei moduli, ecco, l'importante è che sia un modulo comunque offensivo. Questo ha detto: io voglio un gioco offensivo, voglio un, no? E lo speriamo tutti, perché deve essere anche un gioco che sia anche un po' spettacolare, dai.
12: Sì, però sono d'accordo con quello che sosteneva Tommaso Borghin, non credo non ci si possa aspettare
13: sì,
12: una Fiorentina
13: in base alle amichevoli
12: scintillante dal punto di vista del gioco, magari una Fiorentina concreta però che lascia qualcosa a desiderare dal punto di vista dello spettacolo. Questa è la mia idea, poi spero di ricredermi, magari sarà una Fiorentina
13: che riuscirà
12: ad abbinare i risultati allo spettacolo.
13: Temo che sia un po' il contrario, cioè molto spettacolare e non so quanto concreta, ecco, soprattutto se hai Ken, se hai Mastantuono, se hai Good,
12: un giocatore di questa qualità,
13: qualità
12: lo spettacolo
13: in campo
12: dovrebbe nascere
13: c'è,
12: spontaneo.
13: Esatto.
12: Però
13: la
12: ecco,
13: concretezza
12: non lo so, nelle idee di grosso, non lo so, vediamo. Ecco.
13: Beh, ci vuole equilibrio, è ovvio, no,
12: forza,
13: che,
12: sì.
13: Anche perché insomma ti aspettano tutti, poi sono giovani, soprattutto sono giovani, quindi un po' di disciplina e di equilibrio in campo glielo devi dare, altrimenti vanno tutti in attacco.
12: No, gli equilibri prima di tutto, assolutamente. Dice Fabrizio: secondo me punteranno tutto sulla Coppa Italia per vincere un titolo nell'anno del centenario, perché così si va anche in Europa League. Per quest'anno il campionato servirà a grosso per sperimentare la squadra. Nel frattempo però abbiamo raggiunto il collegamento telefonico anche Fabio Rossitto. Ciao Fabio.
14: Ciao a tutti, ciao.
12: Ben ritrovato, ciao, ben ritrovato. Subito voglio sentire il tuo parere su Attà, perché qui ci sono già grandi consensi, c'è grande entusiasmo intorno alla campagna acquisti, ma in particolare intorno ad Attà per quello che ha fatto vedere nelle amichevoli. Giocatore straordinario, giocatore per il quale si sprecano anche i paragoni.
14: Forte, ce l'avamo già detto, no? Nel senso che è stato un grande acquisto, un giocatore che a Udine ha fatto veramente due anni importantissimi, è cresciuto, ha grande qualità, centrocampista moderno, sia fisico sia tecnico, ci arriva facilmente in zona gol, cioè un giocatore di grande spessore, ma la Fiorentina ha fatto tutto in grande quest'anno, perciò credo che sia stato fatto un mercato incredibile e penso che la gente si possa divertire.
12: Senti, Massimo Marianella, che anche tu conosci molto bene, ha detto a proposito di Attà che è un mix di Zidane e Pogba.
14: Sì, a me è dato sempre un po' più di Bellingham, nel senso, se dovevo fare un paragone lo facevo con Bellingham, perché a me sembra un giocatore quasi, fra virgolette, senza ruolo, quei centrocampisti che sono bravi a trovarsi nella situazione giusta, poi arrivare in zona gol. Però sicuramente piede educato, grande eleganza, un giocatore di grande spessore, secondo me qui la Fiorentina ha fatto veramente un grosso acquisto.
12: Eh sì, poi magari a Massimo Marianella chiederemo se ci può stare anche questo paragone con Bellingham,
13: visto che segue
12: adesso
13: molto anche appunto, il calcio inglese,
12: questo paragone che è stato lanciato adesso da Fabio Rossitto. Fabio, hai modo anche di seguire il Bologna per questioni legate a tuo figlio, giusto?
14: Sì.
12: E allora ti chiedo che cosa pensi di un eventuale trasferimento di Piccoli proprio al Bologna. Cosa pensi di questo calciatore? L'anno scorso ha deluso profondamente la Fiorentina, in questo precampionato sembra che si possa rilanciare, però la Fiorentina ha fatto la sua scelta e quindi vorrebbe percorrere altre strade, poi dovesse essere ceduto arriverebbe alla Fiorentina Pellegrino dal Parma.
14: Ma per me Piccoli, ho sempre detto, io no, ho una grande stima, per me è un gran giocatore, però è chiaro che forse probabilmente ha bisogno di cambiare aria, perché comunque non è mai riuscito a incidere per quello che vale a Firenze, e poi quando non riesci probabilmente ci sono tante cose che non arriva quel feeling con la piazza, e credo che lui comunque sia un giocatore importante e probabilmente in una squadra come il Bologna potrebbe veramente fare finalmente il salto di qualità, perché è un giocatore che ha grosse qualità.
12: Luciana?
13: Secondo te Pellegrino equivale a Piccoli nella Fiorentina o è superiore anche in prospettiva? Non per l'età, ma proprio perché venendo all'Argentina ancora margini di adattamento e dunque miglioramento?
14: Sì, non lo so, perché Piccoli secondo me a tutti davamo un valore molto più alto di quello che, sì, che poi ha dimostrato, però nelle corde di Piccoli c'è sicuramente tanta qualità. Pellegrino sicuramente poi ci vorrà, uno ci si deve adattare nelle cose, perciò poi è chiaro che probabilmente per l'età, come hai detto, può essere in prospettiva ancora meglio, però credo che Piccoli non abbia dimostrato quello che è il suo valore. Secondo me, ripeto, probabilmente una piazza come Bologna potrebbe ritrovare quello che veramente vale, perciò poi è difficile fare dei paragoni, perché poi uno arriva in una squadra con tante ambizioni e poi per varie cose non riesce poi a esprimersi in una certa maniera.
12: Torno sul centrocampo, Fabio, per un tuo giudizio generale su questo reparto che ha davvero tanta qualità, al di là del fatto che poi comunque qualcuno dovrà partire perché è un reparto molto folto, però c'è una qualità straordinaria. Ecco, c'è anche chi dice: ma non sarebbe necessario un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli che ci sono attualmente per questo centrocampo, magari un centrocampista di interdizione? Oppure c'è anche chi dice, tutto sommato, se la Fiorentina con questi giocatori riesce a tenere lei il pallone, si difende giocando, sì, si difende tenendo, sì, il pallone tra i piedi.
14: Bravo, bravo, bravo. Penso che sia questa la seconda ipotesi. Credo che per come sviluppa il gioco grosso, per come sono state, per come è stata costruita, credo che la Fiorentina voglia imporre, dominare il gioco, comandarlo. È chiaro che non ti riesce tutte le partite, ma però nell'idea di calcio che ho visto fare anche a Grosso negli altri anni, c'è sempre stata questa sua filosofia, questa voglia di costruire, perciò ci sono giocatori sicuramente predisposti alla costruzione, però poi fra virgolette nella rottura ci vuole grande organizzazione, cioè tutti devono partecipare alla fase di non possesso, cioè credo che questa sia l'arma, questo sia un po' il gioco moderno del calcio attuale, perciò credo che in questa situazione si andrà a sviluppare poi una situazione di fase difensiva assieme. Nella fase di costruzione è chiaro che è stata costruita una Fiorentina di grande qualità, e questo credo che dia come si può dire, c'è tanta curiosità, tanta, perché Firenze è un po' questa, ha voglia di vedere qualità, ha voglia di vedere giocatori che hanno qualità, che hanno gesti tecnici importanti. Perciò credo che Paratici abbia capito appieno quello che si debba fare a Firenze veramente, che è esigente, però poi ti dà tanto il pubblico, ma vuole vedere qualità.
12: Ecco, poi lascio la parola a Luciana, c'era magistrato, però c'è un messaggio di Davide che torna sul gioco dei paragoni e dice: il nostro ascoltatore, potete chiedere a Rossitto, visto che ha giocato insieme a sua maestà Rui Costa, se Attà ha qualcosa anche del portoghese, perché per il mio modestissimo punto di vista ha qualcosa di Rui Costa.
14: Sì, ha un po' di tanti, non è Rui Costa, ha un po' di tanti. Io quando era Udine lo dicevo, nell'ultimo anno soprattutto era un giocatore fra virgolette universale, sapeva unire una cosa all'altra e addirittura possiamo dire quasi senza ruolo, ecco perché ho detto Bellingham, perché è un giocatore che può, sa lui trovarsi nel momento giusto, nel ruolo giusto. È un giocatore però che ti dà la sensazione sia appunto di avere questa anche questa classe. Perciò sicuramente Firenze se lo gusterà, insomma, ecco.
12: Sì, poi mi sembra, nonostante abbia queste leve lunghe, abbia grande capacità tecnica anche nello stretto, perché amichevoli li abbiamo visto fare delle giocate in mezzo anche a due o tre avversari, liberandosi con grande classe di loro, con il pallone tra i piedi, quindi evidentemente insomma è una classe superiore a tantissimi, ecco.
14: Ma è evidente, insomma, era un giocatore ricercato da molte squadre, ve lo assicuro, molte squadre avevano gli occhi su Attà. La Fiorentina è stata lesta nell'arrivare prima degli altri, e secondo me c'è stata grande competenza e intelligenza, perché ripeto, è un giocatore, non è facile trovarlo in questo momento in Europa di così forti.
12: Sì. Luciana?
13: Sì, già ne parlavate un po' prima, no, di quello che serve in questo centrocampo, ma nello specifico Thorsved, che si dice, no, promesso sposo, che cosa porterebbe al centrocampo della Fiorentina secondo te, Thorsved del Sassuolo?
14: Allora, al di là di quello che può portare, io credo che lui sia un giocatore che conosca, cioè, solitamente gli allenatori poi per ricercare quello che sanno portare hanno bisogno di giocatori che lo seguono, che hanno insomma, lui lo conosce molto bene, sa quello che vuole l'allenatore, perché questo è importante. Poi quando l'allenatore si sposta e deve portare la sua filosofia, ha bisogno di giocatori anche che credano in questa cosa qui, certo, e che magari l'abbiano già fatto e che lo conoscono bene. Perciò in questo senso credo che la cosa affidabile sia il fatto che l'allenatore abbia grande fiducia e ci sia una certezza, insomma, in questo senso.
12: Altri messaggi a parte dei nostri ascoltatori, dice Simone: a parte che Rossito era forte, della Fiorentina e Udinese ha giocato da protagonista in squadroni, insomma, quella Fiorentina in particolare, anche l'Udinese, certo, perché comunque l'Udinese di Zaccheroni era una signora squadra, però insomma la Fiorentina con quei giocatori con cui ha giocato Rossito era una Fiorentina super, quella, una grande Fiorentina. Sì. Quella che ha partecipato alla Champions, tanto per...
14: era fortina. Diciamo, dai, fortina.
12: Senti, dal punto di vista difensivo invece come la giudichi la Fiorentina con gli innesti di Dragusin, Vieri e poi per le corsie João Mario, Jimenez, Valdepeñas?
14: Guardate, secondo me, ripeto, tutti hanno dato un mercato da 10, nel senso che Paratici non ha lasciato nulla al caso. Per me è una squadra fatta da giocatori di grande livello e in tutti i reparti. Forse dicevamo che potesse mancare qualcosa, ma in tutti i reparti credo sia completa e credo che ci sia tanta qualità, quantità. È una squadra fatta bene. Adesso nella filosofia Paratici ha capito molto bene quello che deve fare a Firenze e soprattutto c'è stato un grande feeling con l'allenatore, condivisione di idee ben precise, e quando c'è chiarezza nel progetto, in quello che vuole l'allenatore e il direttore sportivo, gli serve sul tavolo, gli mette sul piatto d'argento tutti i giocatori perfetti per questo tipo di gioco, credo che le cose nascano bene. Perciò adesso credo che c'è grande curiosità, ripeto, perché è una squadra di qualità che potrebbe veramente fare un grande campionato senza mettere però grandi pressioni. Ci si aspetta di vedere un bel gioco e poi vediamo cosa succede.
12: Altro messaggio per te: grande Fabio, Fagioli lo vedi come play o a fianco a Ulai? Saluti dal tuo chef del Palm Beach Bibione.
14: ho capito chi è.
12: Che piatti ti prepara? Fammi capire.
14: Ah, c'è carne toscana spaventosa, sì, un po' di tutto, però gran personaggio che ha un locale molto bello a Bibione. Gli mando un grosso abbraccio.
12: Paolino,
14: un mito.
12: Però devi anche rispondere adesso.
13: Sì, sì, la
14: Fagioli.
13: Domanda.
14: Fagioli potrebbe, per me. Potrebbe diventare un grosso play, certo, mi dà quell'impressione quando lo vedo giocare. Ancora non ha raggiunto la chiarezza né del suo ruolo né la sua completa maturazione, secondo me, a livello mentale, però poi è un giocatore che può essere protagonista. Ripeto, deve fare ancora un salto di qualità importante, soprattutto a livello mentale, perché doveva già essere a un certo livello e ancora tutti sperano e lo stanno aspettando, ma è un giocatore che ha grande qualità, perciò io lo vedrei come play, però poi insomma può giocare ovunque.
12: Fabio, sarai a Firenze a fine mese per il centenario?
14: Certamente caro mio, certamente, con grande piacere.
12: E giocherai anche la partita, immagino, del 2 settembre.
14: Vabbè, se mi fanno giocare non so, poi vediamo.
12: Penso di sì, dai, i tuoi 30-40 minuti penso non li possa giocare ad alto
14: livello. Il mio minuto e mezzo sono a disposizione. Poi in mezzo a tutti quei ai grandi giocatori che ci saranno, sì. Poi insomma trovare una maglia non è facile.
12: Ma io immagino invece che la troverai. Va bene Fabio, grazie.
14: Grazie a voi.
13: Ciao,
14: grazie,
13: ciao.
14: Un abbraccio.
12: Grazie, ciao. A Fabio Rossitto e siamo arrivati ai saluti, caro Luciano.
13: Sì, infatti.
12: Quindi, grazie. Ci ritroviamo, se ci sarai, ci ritroviamo domani.
13: Devi decidere
12: se esserci domani o no. Va bene. Noi vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
13: Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Di
16: 17.06 è martedì, è Garrisca al vento e quindi è quel giorno lì, il giorno in cui insieme al sottoscritto Giacomo Galassi c'è Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
12: Ciao Giacomo Galassi.
16: Galassi? Oggi mi vuoi chiamare Galassi?
12: Oggi sarei Giacomo Galassi.
16: Vabbè, ne hai dette di peggio.
12: Devo dire che Cecca è sordo.
16: Sì?
12: Perché sono entrato in studio.
16: Dici
12: con le
16: qualcosa
12: cuffie.
16: Che non sappiamo.
12: Lo sapevate già che era sordo.
16: Ma sì, ma forse quello il problema.
12: Forse
16: è
12: solo
16: Cecca.
12: Quello, la
16: però
12: sordità.
16: È il nostro re del mercato.
12: È indiscusso.
16: Noi dobbiamo solo osannarlo e aspettare.
12: E siamo qui
16: novità.
12: Anche questo 11 agosto a parlare di questo rutilante mondo del football.
16: Molto, sai, mi piace molto questo rutilante mondo del football. Che è una delle. Ecco, stavi cercando, no, il tormentone della prossima stagione. Potresti tornare alle origini.
12: Ce n'è qualche altro in cantiere. Ce n'è qualche altro in cantiere, di sicuro il mood, non so se Tonelli è pronto in regia,
16: no,
12: il mood
16: ci siamo anche a agosto.
12: C'è il mood della trasmissione di oggi.
17: Ma che bella, bella,
16: lo scrivo.
17: Okay, prendi il telefono.
12: Lo sai cos'è un cavillo? Te lo sai cos'è un cavillo?
16: Sì, però
12: cos'è?
16: Immagino che sia qualcosa,
12: no, dimmi,
16: di diverso.
12: Dimmi, vediamo, perché oggi sarà una puntata particolarmente
16: cavillo,
12: alta a livello culturale.
16: Un aspetto legislativo perché? Che va ad incidere su quello che è poi la legge nel suo complesso.
12: Perché bisogna

0: Mondo del football 055 77 111. Se invece volete chiamarci, come va la lista dei acquisti, cessioni? Perché ricordiamo, Costa prima delle ferie aveva fatto 10 luglio una lista di previsioni di cessioni o anche acquisti
1: e conferme, no?
0: E conferme da parte dei calciatori fiorentini. Per ora
1: 10/15, avevo detto un numero vicino a 10/15 sulla linea di Angelo Giorgetti. Per ora sì, si sta con la partenza di Braschi in Svizzera. E voglio aprire una parentesi su questo esodo di italiani in Svizzera.
0: Al Thun va.
1: Al Thun, sì, sì, Thun, sono quelli delle bamboline di ceramica. Thun, non è l'azienda.
0: Può darsi, ora lo cerco.
1: Ma è legata alla squadra?
0: Beh, guarda, ti ho detto che non so neanche se vedo Thun calcio, Thun bambole.
1: Bambole,
0: dici,
1: sì, della, fanno tutta roba in ceramica.
0: Bambola, ho capito, sì.
1: È una marchia importante. Quindi facciamoci portare dal nostro amico Braschi due oggetti di Thun.
0: Però non mi risulta abbia niente a che fare con la squadra svizzera.
1: Allora, il discorso è molto semplice. Noi snobbiamo oggi il campionato svizzero, ma lo sai che non più tardi di 48 ore fa ha fatto una bella operazione il nostro amico Bernardo Vitale Brovarone in partnership con la Piccioli Management del mio mentore Marco Piccioli. Hanno portato un altro giovanissimo giovane che nasce dall'Empoli l'anno scorso, da Spezia, niente poco di meno che al Grasshopper, tale Ferrazza di Firenze, attaccante anche lui. Poi c'era Matteo, mi sembra si chiami, o Mattia, uno dell'Inter che ora mi sfugge il cognome. C'è tanti giovani,
0: magari più che il nome era importante il cognome. Che Mattia o Matteo dell'Inter, come dire, potrebbe essere chiunque. Era un cognome, ci dava un po'.
1: Vabbè, comunque,
0: era un Mattia
1: da casa,
0: Matteo dell'Inter.
1: Ditemi il cognome di questo ragazzo dell'Inter che gioca invece nel Lugano. Hanno stadi belli, perché hanno stadi belli. Hanno un campionato che è diventato non competitivissimo, ma abbastanza equilibrato e divertente. E comunque vi voglio ricordare che Calafiori, anche lui.
0: Mattia Zanotti difensore,
1: bravo,
0: del
1: Mattia,
0: Lugano.
1: Mattia, non era Matteo.
0: Cioè, con te l'intelligenza artificiale, te i server li fai veramente esplodere.
1: Ovvio. Oltre alle librerie, faccio incendiare le
0: anche
1: librerie.
0: Sì, anche.
1: Quindi non snobbiamo il campionato svizzero, perché fino a prova contraria, cari amici da casa di Carisca al Vento del martedì, che siete meravigliosi ovviamente e unici, perché avete un coraggio a seguire queste due ore che veramente verrete
0: da
1: premiati
0: Leoni.
1: Quando riaprirà quel nostro locale
0: per azione di coccoli per tutti
1: a gogo. Ragazzi, è un campionato, a noi ci hanno buttato fuori da un mondiale la Svizzera, se non ricordo male.
0: Sì.
1: Tra l'altro.
0: Sì. Cioè, non è che ci hanno buttato fuori dal mondiale, non ci hanno fatto accedere al mondiale perché sono arrivati
1: primi.
0: Si dovette
1: fare i playoff.
0: Poi sì.
1: Che fumo
0: sì,
1: eliminati dalla Macedonia.
0: Sbaglio due rigori.
1: Bravo. Ecco. Sbaglio, quindi di conseguenza è comunque sì avvilente, perché il campionato svizzero lo guardavamo dall'alto verso il basso.
0: Sì, ora non mi puoi dire che il campionato svizzero è meglio quello italiano.
1: No, ho detto questo?
0: No, però ecco, vorrei che tu non finissi lì, perché sul campionato turco secondo me ad oggi si può stare a discutere, purtroppo per noi, perché
1: per un vantaggio fiscale
0: il Trabzonspor che prende Salah, voglio dire, il Trabzonspor è tipo l'Udinese della Turchia, che insomma prende, vero, vende Ulai alla Fiorentina, quindi i talenti del Trabzonspor poi
1: vabbè, ma c'è stato
0: Osimhen
1: prima, ora va Vlahovic
0: probabilmente, sì, alla corte di italiano,
1: tra l'altro, che con quale esploso poi fondamentalmente,
0: sì, non
1: quindi ricordo. Ragazzi, gli altri stanno andando avanti, gli altri corrono e noi siamo al palo. Che cosa vuol diventare la Serie A? Mi spiegate cosa vuol diventare la Serie A del futuro? Perché io non lo sto capendo, anche se quest'anno ti dirò, ho visto degli arrivi anche al Venezia, piuttosto che il Como solito, anche la Fiorentina stessa, arrivi interessanti che provengono anche frutto dello scouting. Però diciamo che gli altri campionati, a parte le infrastrutture, che anche in Turchia, caro Giacomo, c'è, degli impianti sono meravigliosi. Ti ricordi, noi siamo andati a giocare in quella squadra dal nome improponibile, aveva uno stadio bellino da morire, la squadra di Erdogan,
0: Istanbul Başakşehir,
1: quella lì, bravo. Quindi di conseguenza, cioè, noi siamo fermi al palo ormai da 20 anni. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre raccontato, il calcio italiano ha avuto un lento inesorabile declino, per non dire tracollo, dal 2008 ad oggi. E non è stato fatto niente, i risultati poi sul campo ne hanno dato la riprova, sia per il club che per la nazionale, al netto di un europeo vinto.
0: Però si riparte da Mancini, Malagò, insomma, Ranieri, cioè il nuovo che avanza, e mi piace l'innovazione che viene.
1: Te lo consideri il nuovo che avanza,
0: certo.
1: Però ci vuole l'esperienza oggi. Io spero che l'esperienza, perché anche la buttata su Mancini a me mi ha fatto sorridere.
0: Perché?
1: Perché tutti, è andato via per i petrol dollari di qua, di là. Ha finto un europeo, punto numero uno. ha vinto l'Europa.
0: Te sei per Mancini?
1: Assolutamente sì.
0: Guarda, parliamo di Fiorentina allora.
1: Ma scusate, cioè,

0: Pellegrino che
1: ma
0: sta
1: perché
0: per
1: questo
0: arrivare
1: falso buonismo?
0: A
1: dopo parliamo anche di pedigree.
0: Ah, io voglio chiamarlo Pellegrino.
1: Pellegrino.
0: In argentino, è come se a te ti chiamassero Nicoleri.
1: Nicoleri.
0: E te sei Nicoletti fino a prova contraria. Sì. Quindi Pellegrino.
1: Però
0: vai.
1: Per chiudere la butade Mancini che avevo anticipato martedì scorso, non facciamo i falsi moralisti, non facciamo gli ipocriti. Nel momento in cui ti si presenta un'offerta di 10, 15, un milione, tanto gli offrivano lì 20 milioni l'anno per la nazionale saudita, ma è normale che io prendo Baratta, Baratti, Burattini, come
0: Baratti?
1: Si dice
0: l'amico Marco Baratti, Baratti prendi Burattini.
1: E prendo e vado lì, pace.
0: Boh, in teoria ora ci sarebbero i contratti, sei ancora sotto contratto con l'Italia,
1: vabbè, ho fatto risparmiare
0: del suo paese.
1: Mi è piaciute le parole di Guardiola. Hai sentito Pep, l'amico Pep, cosa ha detto?
0: No, ho sentito Martini.
1: Non hai seguito?
0: Stava...
1: che loro, lui già faceva le formazioni, sì, e sì. Quando gli ha chiesto, ma tu cosa pensi di guadagnare con la Federazione Italiana? Sì. Vedi quando vi dicevo, perché voi avete, amici da casa, voi avete
0: privilegio,
1: un privilegio. Non mi bruciare, voi avete una fortuna, perché le sapete prima le cose, avete la fortuna di poter abbeverare la vostra voglia di calcio, di associati del football, di sapere le cose come devono essere. Essere.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a Nicca Ceccarini, ovviamente volevo arrivare a qui.
0: Perché dici che per Pep Guardiola i soldi non erano problema?
1: Il martedì ti ha preso un andazzo.
0: Pep Guardiola.
1: Allora gli ha risposto così, ha detto guarda, dammi un euro meno
0: è vero, sì,
1: dell'ultimo selezionatore. Sì. Quando io vi dico che bisogna essere visionari nel mondo, nel rutilante mondo del football.
0: Comunque effettivamente Maldini arriva lì e dice porto avanti l'idea di Costantino, prendo Pep
1: ovviamente.
0: Guardiola. Quando tutti dicevano no, sei
1: idem,
0: un folle,
1: lo fai atterrare a Peretola, lo
0: sì,
1: metti su un elicottero, lo porti a prendere un drink da Cosimo,
0: diciamo
1: la terrazza e rufto dell'Eccelsior,
0: era stanco anche per allenare la nazionale,
1: sì,
0: forse.
1: Ma se gli davi un progetto quinquennale, sestennale, settennale, ottantennale,
0: sì,
1: decennale,
0: sì,
1: lui lo poteva anche sposare. Dici guarda, ti do le chiavi della Fiorentina, hai accanto a te un top manager.
0: Cosa
1: che poi
0: basta per guardare,
1: no,
0: la
1: sintesi
0: basta.
1: Concludo dicendo si sono visti, si sono visti,
0: sì, ma si sono incrociati, un paradiso,
1: certo,
0: a Londra hanno fatto...
1: più di una volta,
0: sì, ma non certo per la Fiorentina.
1: GS Visio, guarda,
0: ma non
1: oggi
0: certo
1: è dalla
0: Fiorentina.
1: Redazione di prima che rischi le mani sul volto.
0: Ma io rischio le mani sul volto solo perché te mi dici una notizia e io provo a verificarla e te ti arrabbi se uno prova a verificare quello che dici.
1: L'anticipiamo, la spoileriamo?
0: Ma quale dello
1: stadio?
0: Stadio
1: di venerdì?
0: Sì, va bene, certo.
1: Venerdì grande presenza, cornice di pubblico per... ci siamo,
0: ci siamo.
1: Orario spagnolo 21:15, bello.
0: Orario spagnolo, bello.
1: Anche 22, avrei giocato anche le 22.
0: Sì,
1: Fiorentina Benevento del mio amico Floro Flores, che c'ha il figlio, gioca nella Fiorentina tra l'altro, quindi un derby di famiglia. E
0: sì,
1: sembra, ci risulta da fonti molto attendibili che Galassi deve ancora verificare,
0: sì,
1: che sia stata aperta anche la maratona, quindi andate ad acquistare i biglietti di maratona.
0: Facciamo, siccome non ho avuto tempo, poi ho lasciato le
1: dette, è stata aperta la maratona.
0: Se qualche amico all'ascolto prende il biglietto e ci dice se l'ha preso in maratona, lo prende in maratona, secondo Costantino Nicolè, secondo le foto di Costantino, hanno aperto la maratona perché a noi a ieri sera erano 7.000 le presenze.
1: Ma
0: sono cresciute 2 o 3 mila perché dovevano essere solo tribuna e curva ferrovia.
1: Invece
0: si
1: hanno aperto
0: anche la maratona,
1: tanto
0: c'è la nuova torre, l'hai
1: bella,
0: visto?
1: Bella,
0: no?
1: Sì, sì, che il pennone è vero.
0: Comunque, Costantino, noi è un quarto d'ora che siamo in diretta, non abbiamo ancora parlato della notizia di giornata. La Fiorentina è a un passo dal chiudere per Matteo Pellegrino del Parma. Questo vuol dire che Piccoli va al Bologna,
1: ovvio,
0: con il quale i discorsi sono ben avviati ormai da giorni, e arriva Pellegrino.
1: Piccoli che avevo dato partente a 14, forse ne prendiamo di più, hai visto?
0: Attenzione.
1: Io l'avevo dato partente a 14.
0: Come ti ho già spiegato, io ho totalmente ignorato la lista.
1: Lo so, lo so.
0: Quindi non mi guardare come,
1: ragazzi,
0: se io sapessi che cosa c'è.
1: Io sono la vittima di questo programma. Voi pensate che sia il protagonista?
0: Dai, sei veramente.
1: Io ho bisogno del
0: senza
1: vostro sostegno
0: vergogna,
1: da casa.
0: Senza vergogna.
1: Io sono vittima di questo
0: comunque,
1: uomo qui. Mi schiavizza.
0: Fermo, stai sulla notizia.
1: Sì.
0: Matteo Pellegrino, ti piace? A parte te non sapevi neanche chi era Romero del Parma. Ho detto quello del Tottenham.
1: Non mi sputtanare.
0: Mi fai Tottenham?
1: Non mi sputtanare così calmosamente. Senti, io mi sto divertendo. In quest'estate rovente ti posso dire che
0: Ale ha già confermato, hanno aperto la maratona oggi, se andate sul sito della Fiorentina lo vedete subito, quindi i nostri ascoltatori sono più veloci,
1: passano sempre prima da noi,
0: sì,
1: capito?
0: Diciamo, io mi sono affidato a Tinato, dovevo sapere, non c'era speranza di sapere.
1: Ovvio.
0: Poi
1: Ale, gli ho detto appena arrivato in redazione, presto, perché fa un caldo a giro, c'è più gente qui in redazione a Firenze Viola, tutto mercato web, che a giro per la città, quindi do noia a tutti quando scrivono, quando fanno, immaginatevi le 2 ore precedenti alla trasmissione cosa non posso combinare all'interno della redazione, cioè fastidioso come non si può dire cosa.
0: uno spillo.
1: Gli ho detto: guardate, che hanno fatto la maratona, stanno già facendo i biglietti di maratona. Oh, verifichiamo. Hai visto? Ale ha confermato.
0: Confermato. Bene,
1: e noi siamo sempre.
0: Torniamo a Pecegrino. Scusa, colpa mia, ti ho interrotto. Sapevo, finivamo in lidi sconosciuti. Allora, Pecegrino, vabbè, Pellegrino.
1: Bravo.
0: Insomma, me lo voglio.
1: Vabbè, ecco, io Pellegrino o Pellegrini si chiama intanto.
0: Intanto la O. Questo oh. Sicuro.
1: Ci abbiamo avuto tanti Pellegrini noi alla Fiorentina in passato, lo sai?
0: Allora, uno.
1: Mi sembra un altro. C'era una valchia in doppio, no, Pellegrino secondo.
0: Ma chi?
1: Le figurine me li ricordo io.
0: Vabbè,
1: quanti io... Pellegrini abbiamo avuto in Fiorentina?
0: Vabbè, andiamo avanti, questa no, se ne frega e ci rispondano. No,
1: lo sai che...
0: ma non è dare via un gatto per un gatto, direbbe il mio amico Stefano Frizio, dare
1: no,
0: via piccoli per prendere
1: no,
0: Pellegrino.
1: No, perché secondo me, sentite cosa vi dice ora il vostro amico Costa, Pellegrino può essere molto duttile e si può affiancare bene anche a Ken. Cioè, per assurdo, se... volesse fare il 4-4-2, che è tanto bistrattato, ma per me è il modulo più bello
0: soggetto,
1: del calcio.
0: Chi lo vorrebbe fare? Pellegrino?
1: No,
0: dice, se volesse arrivare dicesse 4-4-2.
1: No, se il nostro amico buon Fabio Grosso volesse
0: sì,
1: fare il 4-4-2 con Mastroantonio a destra e a sinistra eventualmente Gudmundsson, chi arriverà per lui, e i due centrali ci mettiamo,
0: chi arriva,
1: eh? Non ve lo posso dire. Atta e poi a scelta Fagioli o Lali, perché io la voglio una squadra a trazione anteriore.
0: Beh,
1: perché tanto mi schiero qua, poi c'ho già gli esterni che spingono tanto, Joao Mario e Vale la Pena a sinistra, quindi loro spingono già tanto.
0: Vabbè,
1: io voglio una squadra offensiva.
0: Ho capito, non è che hai parlato di, non lo so, Palestra e
1: lascia stare
0: Roberto Carlo,
1: te lascia stare Vale la Pena, che Vale la Pena,
0: ma a me non è dispiaciuto,
1: e anche Joao Mario, che tanto
0: sì,
1: mi
0: però
1: strattato,
0: non è che sono esterni proprio offensivi,
1: no,
0: cioè,
1: però spingono, arrivano fino al fondo,
0: comunque sì,
1: Joao Mario soprattutto.
0: Non sono bloccato.
1: A quel punto io li metto insieme Ken e come si chiama Pellegrino, capito? In modo tale che uno crea gli spazi all'altro, fraseggiano, si cercano, ma soprattutto c'ho qualità dietro, c'ho qualità per l'ultimo passaggio, c'ho qualità per l'imbucata. Cioè io quest'anno non ce l'è per nessuno, voglio vincere tutte le partite 2-3-0, mi devo annoiare di vincere 0-2, 0-3 fuori casa, mi devo annoiare di vincere le partite così, o se no posso fare sempre il 4-2-3-1 che nessuno cita, 4 in linea dietro con i due terzini sempre che spingono, i due centrali di interdizione Bellini, quindi ci posso mettere Fagioli e poi chi c'è?
0: Olai,
1: bravo, nel
0: Olai,
1: mezzo Atta o Mastroantonio e
0: fasce
1: ho Atto, Mastroantonio a destra e sempre Gudmundsson a sinistra o Pellegrino anche.
0: Siamo sulle spalle di Gudmundsson, quindi.
1: Ora sì, io lo do per partente, per me 12-13 milioni Gudmundsson parte. Ma quanto ci risulta o a quanto ci fanno vedere? Perché poi c'è da capirlo il modus operandi di una società, di un dirigente. Intanto sta facendo un capolavoro Fabio Paratici anche nelle uscite, nessuno lo sottolinea, ma ragazzi ha mandato via una ventina di giocatori tra giovani e meno giovani, ce li abbiamo qui sotto gli occhi e ancora deve partire almeno altri 4-5 minimo. Ma aperta e chiusa parentesi sull'operato ottimo di Fabio anche nel mercato in uscita, che è fondamentale. Di solito le partite precampionato in passato alcuni dirigenti, sai, 21 anni solo che lavoro nel calcio, ora lavoro, ho usato una parola non appropriata,
0: non lavori nel
1: no,
0: calcio,
1: scusatemi,
0: dove lavori,
1: ho sbagliato,
0: ma al di là del termine lavoro, però lavori nel rutilante
1: mondo del football.
0: Bene.
1: Tra l'altro qualcuno mi diceva: questo, ma sei andato in ferie? Io non, prima in redazione di là, non lo cito perché un ragazzo la sta, no, io non vado in ferie, io cambio aria sostanzialmente.
0: Bello, bello.
1: Non vado in ferie, bello, io cambio aria.
0: Scusa, i messaggi sono già scatenati e poi finisce. Beh, anche
1: adoro,
0: il discorso,
1: adoro,
0: che se non so
1: quello,
0: dove stavi andando a parare, non so,
1: no, sulla
0: amichevoli
1: precampionato, te l'ho detto prima a microfoni spenti. Pantaleo cosa faceva nella pre-season? Mm-hmm. Senti oggi che faceva giocare un tempo gli esuberi per metterli in vetrina per venderli. Io Meraldo Papavaigo, che lo seguivo io, fece tutte le tournée, la tournée in Inghilterra giocando titolare.
0: E poi?
1: Fece anche bene, infatti lo portai a Southampton. Vedi? Quindi, cioè, e poi nel secondo tempo, nel primo, fai giocare i titolarissimi che vuoi amalgamare.
0: Ma tutto questo per dire?
1: Per dire che dobbiamo ancora mandare via Nzola.
0: Ma che li avresti messi in campo?
1: Io l'avrei fatti giocare, Fabian.
0: Sì.
1: Io l'ho fatti un tempo, okay, li ho fatti giocare, poi dici no, guarda, è meglio se non li vedono, teniamoli nascosti, può dare, può dare, che se almeno se c'è una speranza di mandarli
0: via. Da qualche
1: via
0: giorno la redazione si sta muovendo per cercare di capire dove sono, e nessuno ne ha notizia. Se qualcuno ha visto Barak Sotil Onzolan negli ultimi due o tre giorni,
1: fateci avere, chi l'ha visto? Dica. C'è
0: allora,
1: carino, Nick dovrebbe fare un nuovo appuntamento.
0: È al telefono, Nick.
1: Quindi sta scappando notizie.
0: Attenzione, notizie,
1: Nick.
0: No,
1: sta fissando la pizza per stasera a Lampeggi.
0: Bello, bellino.
1: Molto bellino.
0: Però è senza M, solo due P.
1: Ah, sì,
0: l'appeggi. Va bene, allora ci sono, siete scatenati già dai messaggi, ci arriviamo. 055 77 111 71, però ci ha chiamato Stefano. Allora buonasera Stefano.
1: Ciao Stefano.
0: E ben
2: buonasera.
0: Trovato.
1: Buonasera a te.
2: Io volevo dire una cosa, approfittare della presenza di Costantino.
1: È un onore.
2: Lui si ricorda l'anno scorso, dopo che Pradef fece la campagna acquisti, che aveva fatto una campagna acquisti di...
1: È vero. Io me lo ricordo.
2: Io ti dissi che con i soldi di Pradè, chiunque, cioè chi io sono, son chiunque, no? Poteva fare meglio, perché dissi, con le stesse spese si poteva prendere Guendouzi e Ferguson e andare a dominare il campionato.
1: È vero.
2: Te lo ricordo.
1: Me lo ricordo benissimo.
2: Ti dico, finalmente io sono tranquillo, perché c'è un direttore sportivo che invece compra una pippa a 10, compra uno buono a buono, compra uno di prospettiva a 20.
1: Io, se ti ricordi Stefano, ti approfitto della tua Stefano, perdonami, approfitto della tua testimonianza, perché io mi ti dissi anche, guarda, le uniche perplessità ce l'ho sulla valutazione di Som e di Piccoli, se ti ricordi bene, che furono strapagati. Però ti dissi anche un'altra cosa, la strategia dell'anno scorso era confermare i big, e lo fece, ti ricordi De Gea che voleva andare via, i Gossens che erano comunque voleva andare alla Roma, ti ricordi questi passaggi Gudunz, e inserire dei giovani di belle speranze da integrare, Nicolussi Caviglia e compagnia cantante. La differenza, sai dove sta, Stefanino mio? Soprattutto, sai dove sta la differenza? Che il contesto oggi è diverso. Cioè, i giocatori bravi che sono stati acquistati, come hai detto giustamente te, arrivano in un contesto totalmente diverso da quello che era quello dell'anno scorso. Al netto dell'allenatore, al netto di tante figure, oggi la differenza sostanziale è che c'è un'organizzazione societaria che valorizza anche i giocatori che ci sono, capisci? Perché io vi domandavo sempre, te lo ricordi Stefano, perché i giocatori arrivano a Firenze anche da con delle aspettative, subiscono delle involuzioni? Cioè, anche giocatori che avevano fatto la Champions, che avevano fatto delle stagioni buone.
0: La chiamavi la sindrome del Viola Park?
1: La sindrome, sempre. Non solo la sindrome del Viola Park, ma la sindrome anche di chi c'era all'interno del Viola Park. Quindi, i giocatori, c'era un po' di anarchia, c'era un po' di dilettantismo, e quello vuol dire tanto, Stefano.
0: Però, questo, scusa, prima di salutare Stefano, però vorrei chiederti una cosa, se no l'avrei detta anche senza di te. Chi ti dà la certezza che gli acquisti ha fatto Paratici sono sicuramente dei grandi acquisti?
2: Ma posso dire io?
0: Sì, certo.
2: Posso dire? Per te allora, io ti dico la mia prospettiva. Se io prendo un Piccoli, d'accordo? Prendo un giocatore che è l'Atalanta scartato, poi è andato a Lecce e ha fatto 7-8 gol. Non ci vedo la prospettiva.
1: Certo.
2: Io non ho la certezza, però se io compro una Panda, c'ho una Panda.
1: Certo.
2: Se io compro una macchina meglio della Panda, che magari o una moto, se preferisci, il precedente proprietario la vende perché non la usa, perché c'ha avuto un problema, perché diciamo, ci possono essere, secondo me, delle prospettive diverse. I giocatori di Pradè erano a fine corsa, era gente più di quello non poteva dare, e l'anno prima aveva dato il massimo della squadra dove era. Io non ci vedevo prospettiva, faccio un esempio e poi vi ringrazio, e poi vorrei dire una cosa nazionale. Io la vedo così, io vedo Pellegrino un giocatore che si può integrare con Ken,
1: tecnicamente
2: parlando, si può giocare a due.
1: È vero.
2: Quindi mi dà più prospettiva di Piccoli. Non mi interessa se hanno fatto tutti e due 9 gol, ma io Piccoli accanto a Ken
1: non
2: il pallone di picchia ne distinchi come in un flipper.
0: Anch'io, però io ricordo sempre l'anno scorso eravamo tutti entusiasti comunque dell'estate che viveva la Fiorentina.
1: Un allenatore esperto.
2: Però io a Costantino gli ho telefonato, se è fatto una campagna acquisti, io speravo di andare in Europa, perché speravo che Pioli facesse 4-2 classico come aveva sempre fatto in vita sua. Cioè, a me Pioli mi diceva venga a giocare a 3, si diceva siamo seri.
1: Bravo.
2: Prima con Palladino giocando a 3 sapeva la media di 3 pere, 3 pere a partita.
1: Hai ragione.
2: E con Pioli guarda un po', si è preso 3 pere a partita. E con Vanoli guarda un po', si è preso 3 pere a partita. Guarda caso, incredibile, si è fatto la stessa cosa.
0: Passata a 4 è cambiato tutto.
2: Una volta hanno chiesto a Einstein che cos'è un genio. E Einstein gli ha risposto, io non lo so che cos'è un genio, ti posso dire cos'è uno stupido. Cioè, uno che fa sempre la stessa cosa, nella stessa maniera, e si aspetta un risultato diverso. Guarda caso, noi giochiamo a 3 con Palladino, con Pioli, e con Zanoli si è preso sempre la medaglia di
0: Coppa questo amen.
1: Sì, non ci chiamare una
0: ti
1: volta.
0: Salutiamo
1: Stefano.
0: Perché sennò si sta 10 minuti.
1: Non ci chiamare solo una volta l'anno, però chiamaci anche durante l'anno. Perché guarda, fa degli interventi molto. L'unica perplessità sul mercato passato, che non voglio rimbangare o riaprire vecchie ferite, però ebbe l'intuizione Ken Pradè alla fine, che tutti noi dicevamo, ma anche lui non l'ha mai strusciato, veniva da due stagioni.
0: Cataldi,
1: Bove, De Gea stesso, è stata un'intuizione. Quindi, vedete ragazzi, poi alla fine, quello che vi racconto sempre io, un buon dirigente è quello che sbaglia meno. Per me è importante il contesto dove metti questi giocatori.
0: Guarda, su questo è anche Paratici,
1: l'ha detto Paratici.
0: Io dico solo una cosa, Costantino, da questi microfoni ormai da settimane, che io sento troppo entusiasmo.
1: Ma quello va bene, non me lo smorzare.
0: È pericolosissimo.
1: È bellissimo.
0: Sì, però...
1: si vive, guarda cosa
0: essere,
1: è successo.
0: Deve essere...
1: No.
0: Allora, se la Fiorentina a novembre, prima in classifica, sono il primo io a dire...
1: A novembre se ne parla.
0: Ti ricordi si faceva il percorso per il pullman scoperto?
1: Te lo faccio anche.
0: Ancora siamo all'11 agosto.
1: Non me ne frega.
0: Ancora sono tutti calciatori molto giovani anche che potranno sbagliare. Non hai puntato su
1: c'è qualità,
0: giocatori.
1: C'è qualità.
0: Sì, ho capito, ma
1: non
0: anche l'anno scorso sembrava esserci qualità eppure alla fine
1: esperienza.
0: Non c'era una ceppa. Io dico che mi sembra molto pericoloso a priori dire che tutto quello che ha fatto Paratici è sicuramente
1: ora va
0: giusto
1: bene
0: e geniale.
1: Così. E il tifoso deve guarda cosa è successo al Trabzonspor a Trebisonda con l'arrivo di Mohamed Salah.
0: Sì, e dove che pensi il Trabzonspor vincerà lo scudetto?
1: Non lo vincerà, ma i suoi tifosi erano tutti allo stadio come eravamo.
0: Bene, allora anche
1: come
0: a Firenze,
1: c'ero io quando arrivò Mario Gomez
0: quest'anno.
1: Lo sai che mi prendo di mi posso arrogare il merito di aver coniato la frase giocatore d'aeroporto e giocatore da stazione.
0: E poi
1: ricordo.
0: Tra l'altro l'hai rubata a me, Chiara Andrea Bevilacqua, l'hai fatta tu e tutti citano te.
1: No, veramente è stata una mia intuizione.
0: Ma non è vero, eravamo qui insieme una volta.
1: Marco è diventato di un arrogante questo conduttore giornalista, io te lo dico, non me lo ricordavo cos'è arrogante.
0: Sì, oggi sì.
1: Quindi ho coniato la dicitura giocatore d'aeroporto perché per distinguerlo dal giocatore normale che arrivava. Hai visto che bellezza Peretto la scorsa settimana?
0: Sì.
1: Quello, il calcio si vive di questo, di passione,
0: bene.
1: Di entusiasmo.
0: Una
1: però
0: una volta andato a cogliere un calciatore come Mastantuono che ha tutti i crismi per essere accolto al Viola
1: Park, un talento.
0: Io ti dico, guardo un attimo la Fiorentina e dico un attimo perché poi
1: certo,
0: un attimo perdi le prime 3-4 partite o fai male
1: ma
0: e cadiamo tutti in depressione.
1: Bravissimo.
0: Cioè, all'indomani dell'1-1 col Deportivo c'era gente che diceva ma Grosso sarà in grado, Grosso non sarà in grado.
1: Ma quella domanda mi sono posto anch'io.
0: Va bene.
1: Poi è sostenuto da
0: però è un attimo, conoscendo Firenze, noi a agosto vinciamo sempre
1: Allora,
0: e poi a novembre finiamo sempre con il culo.
1: Bene, mi lasci luglio-agosto per sognare.
0: Ti
1: me
0: lascio
1: lo concedi?
0: Luglio. Ma agosto no.
1: Agosto,
0: ma soprattutto, ma io lo dico anche per Paratici, perché poi non è
1: ovvio,
0: possibile su 8 acquisti li abbia azzeccati tutti e 8, perché se no
1: le spalle larghe, non ti preoccupare.
0: Va bene, ma dico, già ne avresti azzeccati 4
1: o
0: 5, secondo me fai un upgrade pazzesco. Però ecco, dico, non ci aspettiamo che
1: ma
0: non possa sbagliare niente Paratici.
1: Lui ha fatto di più, ha inserito persone nuove a livello manageriale, ha creato di nuovo una società di calcio all'interno dove
0: va
1: si
0: bene, ma anche per quello
1: regole.
0: Poi ci vorrà tempo, non è che arriva Morganti al Viola Park e improvvisamente il Viola Park diventa una macchina.
1: Bravo,
0: senza problemi. Comunque noi ci dobbiamo già fermare purtroppo perché ci sono stai
1: piacevole compagnia, guarda.
0: Ma arrivo, saluto Baratti che ha detto
1: grande.
0: Non nominate il mio nome in vano. Poi ci sono tantissimi messaggi veramente divertenti dai quali arriviamo in un batter d'occhio. Restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola
0: 17.33, di nuovo in diretta, avevamo promesso una pausa breve e siamo di nuovo qui, sempre con Costantino Nicoletti, con il 348-7513-933 che bolle nelle mani di Marco Tonelli per i tanti messaggi che arrivano. C'è chi commenta la tua maglietta, Costantino, come Paolo Daccampi, cita la maglietta Newcastle.
1: Bravo.
0: E la cui sigla è NUFC.
1: Mm-hmm.
0: E l'acronimo, secondo Paolo, è Nicoletti ufficialmente fancattista certificato. Poi, grandi ragazzi, complimenti, ci fate compagnia oltre
1: grazie
0: a tenerci
1: a
0: informati sulla nostra amata Fiorentina. Questo è un amico che non si firma e che noi salutiamo però con
1: piacere.
0: Luca dai Castelli Romani dice: Giacomo, il numero uno indiscusso, non ci ha dato una sola esclusiva sul calciomercato. Fallo sbilanciare sul Mister X sull'esterno offensivo a sinistra.
1: Te lo sai che un paio di operazioni le sapevo prima e non te lo spoilerate.
0: Maledetto.
1: Perché non faccio il giornalista di mestiere, i rapporti per me sono fondamentali. Di Atta l'ho saputo 24-48 ore prima che arrivasse, e quell'altro, come si chiama, il terzino, che il suo procuratore l'ha cena insieme con me la sera prima.
0: Jimenez,
1: bravo. Capito? Quindi quelle, sai, per me sono rapporti fondamentali. È chiaro, se usciva la notizia, la fonte era quasi automatica quale sarebbe stata, capisci? E per me i rapporti vengono prima del darvi delle notizie.
0: Però
1: ovviamente
0: non il rapporto con me. Cioè, no, te non hai, no, hai detto, va bene, chi se ne frega se Galassi se la prende.
1: Sì, Giacomo Galassi oggi.
0: Chi si prende, me stanno.
1: Non ho le più pallide idee, giuro. Grazie, non ho sensazioni. Non mi è stato detto nulla.
0: Pensa
1: da qualche
0: se
1: non
0: eri il numero uno.
1: Non è stato detto nulla da qualche. A me i nomi. Io durante l'estate ho sempre fatto nomi di giocatori che sarebbero piaciuti a me. Ti ricordi, ho sempre parlato di Lukumi, che mi piaceva tanto, mi piace il Zizé tanto, cioè di giocatori, quei due o tre che conosco in croce, che poi non ne conosco altri, quelli mi piace rivendermeli, ma sono i miei desideri di mercato, sono le mie suggestioni di mercato. Poi per il resto non mi occupo di mercato, lo faccio part time per divertimento, quindi di conseguenza non ho nomi da spoilerare, diciamo.
0: Il Cavillo tritta, Galippa e slitta e sita gli stichili, e Tuna una graziosa cittadina sulle sponde dell'omonimo lago, vero, e con stazioni scistiche poco più in alto.
1: Me l'hanno detto,
0: Marco.
1: Me l'hanno raccontato, vero?
0: Poi dice la sede a Bolzano, ma del TUN,
1: no, dell'azienda,
0: cioè, un altro Marco,
1: dell'azienda.
0: Credo c'entri poco con la squadra svizzera.
1: Sì, infatti,
0: dell'azienda.
1: Dell'azienda che fanno degli oggetti molto molto particolari.
0: Poi
1: scusami.
0: Allora Pellegrino, giocatore normale, ha sempre segnato poco, ma comunque è meglio di Piccoli.
1: Allora già questo ci consola, questo vai Maurizio. Sicuramente a migliorare Maurizio, no? Almeno quello.
0: E Alberto dice Pellegrino è molto meglio di Piccoli, più
1: vedi,
0: tecnico e
1: vedi,
0: fortissimo di testa, può giocare anche in coppia
1: bene,
0: con Ken.
1: Perfetto.
0: Ieri Sauro faceva un discorso giusto su Pellegrino. Ora io non vado in piazzale Michelangelo,
1: no,
0: seminudo,
1: certo,
0: a festeggiare per l'arrivo di Pellegrino. Però effettivamente ha delle caratteristiche un po' diverse da Ken. Cioè Piccoli, oltre a non aver mai rubato gli occhi per gli stop di cui
1: certo
0: parlava l'amico, per il gioco di squadra, anche se poi i gol secondo
1: quest'anno,
0: me in qualche modo l'ha fatto,
1: quest'anno segnato,
0: sì, ma io ti dico anche l'anno scorso non ha segnato tanto,
1: certo,
0: però se consideri i numeri anche degli attaccanti in generale, ah, nessuno,
1: appunto,
0: ha raggiunto i 20 gol, è stato in media
1: metro
0: rispetto
1: di paragone
0: alla Serie A.
1: Giacomo dell'anno scorso è sfalsato, non possiamo usare quello come metodo di paragone.
0: No, su di noi no, ma in
1: certo
0: generale in Serie A nessuno ha segnato,
1: ovvio,
0: tanto.
1: Ovvio.
0: Ci metto che però Piccoli ha delle caratteristiche simili a Ken, nel senso che è comunque un attaccante fisico, un attaccante che forse un
1: oddio
0: po' meglio di testa, però
1: Ken a livello tecnico è da una qualità nettamente superiore a Piccoli.
0: Questo anche rispetto a Pellegrino,
1: sicuramente,
0: o Pecegrino.
1: Sicuramente.
0: Però ecco, Pecegrino è quell'attaccante, diceva Sauro ieri, sei sotto nel punteggio, gli ultimi 20 minuti lo metti a fare sponde di testa.
1: Certo, certo.
0: Piccoli no, lo metteva al posto di Ken, perché se mettevi Ken e Piccoli insieme erano parecchio simili, ecco, più simili rispetto a quanto lo sia Pellegrino. Poi voglio vedere le cifre anche di Pellegrino, perché se effettivamente
1: si parla di 15 più 5
0: come, sì, 20 più 5
1: a 20,
0: 20
1: 5.
0: Più 5
1: gli attaccanti
0: però
1: costano, Giacomo, mettetevelo bene in testa,
0: è vero,
1: poi non li strapaghi come hai fatto con Piccoli, ma costano. È un attaccante sotto i 20 milioni oggi non lo vedi nemmeno, ma non solo, anche più, anche se scendi di categoria c'è Eccellenza e Serie D che cercano attaccanti disperatamente e mettono sul piatto soldi veri, perché sono quei ruoli come difensore centrale che sono sempre più ricercati, diciamo.
0: Chris da Campi ti chiede se ricordi questi vecchi film, La donna nuda con le mani in tasca e Il ghiacciaio in fiamme, ecco, come rinsalita. Ho paura di sapere che film sono, meno male non li conosco.
1: Questa filmografia la devo verificare, la guarderò nel mio archivio di film.
0: Poi Massimiliano ci dice è stato aperto due settori, per ora sono tre, quelli dello stadio, e Costa ha ragione, maratona aperta, un altro
1: bene,
0: amico.
1: Visto.
0: Silvia ha preso il biglietto in parterre di maratona.
1: Vedi? Brava Silvia.
0: Poi andiamo anche un po' sui messaggi vocali. Poi
1: sentiamo,
0: ci sono anche tutti quelli sui Pellegrini. Pellegrini ti hanno risposto, ma prima sentiamoci due WhatsApp.
5: Cosa vi piacerà a Bozzola? Il doppio rutilante, ma ha ripreso fuori una libreria. Solo sono un vacanzi. In affitto la libreria non è nemmeno mia. Mi tocca anche ripagargliela ora. Una serata. Andrea 60.
6: Grande Elio Pellegrini.
1: Sì, no,
6: Pellegrini.
1: Sì, no,
6: Pellegrini.
1: Vedi, c'è Regno Pellegrini.
0: C'è anche Davide.
1: Davide Pellegrini.
0: Attaccante del periodo, certo, Erickson.
1: T'ho detto, c'era Pellegrini secondo, mi ricordo. Io dalle figurine me li ricordo.
0: Poi Federico Bollito Viola ci scrive: Bolgia Viola, capitolo stadio, sarà bellissimo, più bello di quello di Bergamo. Gradinate vicino al terreno di gioco e spettacolo, rosicate tranquillamente.
1: Ma anch'io lo sai, la penso come l'amico. Che alla fine, se non c'è troppe menate, troppi intoppi, alla fine, sì, un rabbercio, ma alla fine è un rabbercio anche piacevole. Già che stai coperto, già che hai dei servizi igienici dove non prendi tetano, è già una grossa miglioria, secondo me.
0: Questo è Poma, sicuro. Tra Piccolo e Pellegrino c'è due categorie. Pellegrino tra 2 anni vale 60 milioni. Questa è la profezia di Marco 82.
1: Io voglio crederci, perché ripeto, non lo conosco. Magari sentiremo qualche amico di
0: Parma. A 2 anni è in Italia, Giovanni Parma.
1: Vabbè, ma io se non li conosco di persona, non
0: è un torone Casio Toro argentino che con i piedi deve migliorare molto, però di testa è bravissimo e
1: porta
0: in aria, comunque,
1: porta aria nuova.
0: Segnare ha segnato.
1: Basta, tanto Piccoli purtroppo è capitato in una stagione infausta e si è portato dietro il fardello dei 27 milioni. Nessuno gli ha perdonato il costo esoso che Pradè purtroppo ha stanziato per questo attaccante.
0: Ma te da dirigente, dimmi, lo valuteresti quanto paghi un calciatore? Nel senso che effettivamente si dice, no, se uno è buono chi se ne frega quanto lo paghi.
1: Certo, però chi poi più spende meno spende.
0: A Firenze soprattutto, forse dappertutto, ma a Firenze in cui non ci perdiamo un pelo, il costo del cartellino su tutti, ma quello l'ha pagato 18 milioni, ti deve dare di più, ma certo, quello l'hai pagato 28 milioni, deve dare di più,
1: ci
0: non
1: deve rendere di più, certo.
0: Quindi te lo valuteresti, però una IATA allora la pagai 35 milioni.
1: Certo, ma mi aspetto tanto da loro. Ma Dattaccio ha già fatto vedere che può essere un leader in mezzo al campo. Ulai ci ha fatto vedere che c'ha i numeri per diventare un bel centrocampista, che ti fa la differenza, soprattutto nella mediocrità del calcio italiano. Perché guarda, io ho rimproverato tante cose a questa gestione, però non posso dire che i soldi che la Fiorentina ha generato dalle cessioni o dai fatturati o quant'altro non siano stati messi a disposizione del calciomercato. Questo bisogna riconoscerlo, che la Fiorentina ha sempre comprato. Io penso i giocatori che hai pagato te in questi 7 anni non li hai pagati mai in 100 anni di storia della Fiorentina, da Nico Gonzales,
0: sì tutti i record di spesa per gli acquisti,
1: ma già Lirola 15 milioni il primo acquisto fu una cifra
0: solo
1: mostra.
0: Quadrado e Mario Gomez si inseriscono un po' nella lista dei 10,
1: quindi non dico un'eresia. Quindi di conseguenza a me il rammarico era tutto il resto, e le mie perplessità, la mia critica costruttiva, a volte anche la polemica non sterile, era dettata dalla inadeguatezza di alcune figure all'interno della società, capito? Che purtroppo non facevano rendere al meglio tutti questi investimenti. E quella è la rabbia. E io da imprenditore, se io investo, voglio ottenere dei risultati. È normale che nel momento in cui il nostro editore, con l'ausilio dei direttori Loreto e Lezzerini, hanno preso Lazzerini, prima viene come il portiere Lezzo, mi viene a chiamarlo, hanno preso Costantino Nicoletti, hanno investito dei soldi fuori budget, ma sapevano i risultati che avrei portato oltre incendiare le librerie delle case in affitto al mare.
0: Sì, che tanto non è periodo di incendi, di bono, stai buono Costantino. È un amico, chiedeva anche, ma ci arrivo dopo, se ti pagano, però non ritrovo la domanda. Beh, dopo,
1: ragazzi,
0: arriviamo.
1: C'è sempre l'agenzia entrata in agguato, non posso rispondere.
0: Guido ci dice: costa 4-2-2-2 Fagioli, Ulai, Attama, Stantuono, Ken,
1: no,
0: Pellegrino.
1: Come fai? 4,
0: se 2, ne fa 2, uno 2. Più degli altri.
1: Ah, quello sicuramente, ma già col 4-4-2 ci si diverte. Perché col 4-2-3-1 c'è una giusta copertura, ma è sempre una squadra molto offensiva.
0: Il 4-2-2-2 sulle fasce poracci stanno da soli praticamente.
1: No, sì, ma tanto oggi si muovono. Ma Stantonio è uno che meno lo imbrigli, meglio è. Se giochi un Pellegrino, può girare intorno a Ken si muove, nasceva esterno al Paris Saint Germain, ha giocato esterno di fascia pure,
0: 17 anni,
1: quindi c'è, hai giocatori che meno dai punti di riferimento alle avversarie, più ci possiamo divertire. Giocatori che finalmente vedono la porta, magari, che ti fanno quel passaggio che ci è mancato negli ultimi tempi, l'ultimo passaggio sotto porta. Cioè, io questa Fiorentina voglio, divertente, e comunque ha una base abbastanza ruvida e rocciosa anche in difesa, perché Dragusin mi dà delle garanzie di solidità difensiva.
0: Sì.
1: Vieri deve crescere.
0: Siamo sempre al calcio d'agosto.
1: Ovviamente, io parlo per l'11 d'agosto, Giacomo, non ho la sfera di cristallo.
0: Ho capito, però neanche a pensare se uno fa delle normali partite contro Deportivo, Queens Park Rangers,
1: tutte
0: e
1: squadre
0: Watford,
1: che comunque erano già più avanti di te
0: Madrid,
1: in preparazione,
0: improvvisamente sia un fenomeno.
1: Squadre che erano più avanti di te in preparazione, squadre che non hanno sofferto quello che hanno sofferto, che hanno sofferto i nostri giocatori nei primi 10 giorni di Bagnaia.
0: La Fiorentina inizia parzialmente venerdì e di fatto il 24 agosto a Roma, in cui vai subito a fare una partita molto difficile,
1: certo, un'avversaria tostissima
0: che ha cambiato pochissimo e che quindi sarà agguerrita con Gasperini.
1: Sì, ora ha preso Molina, come diciamo,
0: Molina come terzino, è pronto a prendere Mora, Rodrigo,
1: cioè,
0: Mora,
1: Rodrigo Mora,
0: questo
1: Mora,
0: talentino
1: del Benfica
0: portoghese, che non so
1: del
0: se
1: Benfica
0: ci sarà
1: del Porto.
0: Del Porto.
1: Ah, del Porto,
0: non so
1: preciso
0: se ci sarà, cioè se il 24 agosto sarà già abile, arruolabile, però è sicuramente insomma interessante, soprattutto ha cambiato poco, perché a parte Celic, insomma,
1: sì,
0: ha confermato più o meno
1: tutti,
0: ha preso Castro in
1: Gasperini,
0: attacco,
1: certo,
0: insomma, sono
1: ma che sia difficile non lo metto in dubbio, però c'è delle sensazioni positive nuove, c'è un'aria nuova, c'è un entusiasmo nuovo, hai dei giocatori che comunque vogliono sfruttare alla grande questa opportunità che gli sta dando la Fiorentina, hai un allenatore che si vuole ver finalmente consacrare con questa opportunità che gli sta dando la Fiorentina, hai un dirigente che vuole riconquistare la forza e la credibilità che aveva prima dei problemi che ha avuto e dei 3 anni londinesi, quindi c'è tutta un'alchimia, c'hai un Goretti che vuole crescere ulteriormente, c'hai tutto un management che vuole crescere ulteriormente, c'hai un Alessandro Ferrari che vuole anche mettere un po' sottoterra qualche fesseria che ha commesso nel passato, quindi c'è tutta una serie di fattori che ti portano ad essere particolarmente ottimista e positivo in questa fase della stagione, capito? E ancora il mercato deve terminare.
0: E come? Mancano più di 20 giorni. Fate,
1: 20 giorni esatti.
0: Claudio si scrive: vogliamo vincere tutte le partite, non si è vinto gli ultimi due campionati messi insieme. Mi garba il 4-4-2, bravo Costa, e poi sei un grande Nicoletti, non vado in ferie, cambio aria, gli è piaciuto. a Claudia. Poi...
1: È vero Claudio, non ho bleffato, lo dico, se è vero, lo puoi ne sei testimone.
0: Sì.
1: Io non vado in vacanza o in ferie, io cambio
0: lavori,
1: aria.
0: Guarda,
1: stamattina mi ha chiamato un dirigente di una squadra importante, ma che fai, vieni a Londra a trovarmi? Ho detto col fresco ti raggiungo. No, ma vieni, ora è già fresco. No, quando ho voglia di cambiare aria vengo a trovarti, capito?
0: Bello, però devo dire, guarda Costa,
1: dimmi amico mio,
0: te lavori comunque,
1: sì, voglio far finta di non mi
0: piace lavorare,
1: sì.
0: Però voglio dire, ti vedo qui che chiami, c'hai due telefoni,
1: di relax,
0: che
1: sto
0: relax,
1: facendo anche delle operazioni molto interessanti con dei giocatori argentini, ma io mi fa piacere anche questo, diciamo, questo alone di mistero.
0: Vabbè, poi c'è da dire, sì, non fai 12
1: non
0: ore,
1: no,
0: non ti ammazzi di lavoro.
1: La
0: questo,
1: mattina
0: questo
1: i telefoni
0: dire
1: spenti fino alle 11:30. Che si sappia questo.
0: Bene,
1: quindi
0: alle 11:30
1: si accendono con calma, dopo che magari sono andato in bagno, ho preso già il primo caffè, e allora iniziamo a leggere, vediamo se c'è qualche WhatsApp interessante, qualche cazzeggio, qualche cosina da fare di qua e di là. Poi con calma.
0: Vabbè, chi se ne frega della giornata?
1: No, magari erano curiosi, gli amici da casa.
0: Magari no, invece.
1: Volete sapere quanto sto in bagno, per esempio?
0: No, no. E invece voglio sentirmi altri due WhatsApp al 348-751-3933.
6: Buon pomeriggio ragazzi. Allora, di Pellegrini io me ne ricordo tre:
1: Ennio,
6: Claudio, che era una punta,
1: sì,
6: nella stagione 84-85,
1: no,
6: veniva dal Napoli, e un altro con Agroppi era il fratello di Luca Pellegrini, quello che ruppe la gamba ad Antognoni.
1: Oh, yeah.
6: Comunque, se si mette bella, manca la fine, cioè, fratello, che cosa stai facendo? Niente. Ammazzo il tempo.
7: Buonasera, sono Mauro. Ma invece provare a giocare un improponibile 4-4-2 in cui diversi giocatori sarebbero fuori ruolo, eventualmente in alternativa al famoso 4-3-3 o 4-3-2-1, si potrebbe anche tentare un 4-3-1-2 con Mastantuono dietro le due punte e Attarri portato nei tre di centrocampo.
1: Mi piace.
7: Che ne pensate?
1: 4-3, l'avevo pensata, non l'ho detto, ha ragione l'amico.
0: Partiamo dal presupposto che per
1: tre quarti
0: Pellegrino ancora non è chiusa, siamo veramente nelle fasi avanzate, però non è che c'è un accordo totale. Col calciatore sì, manca quello col Parma.
1: Che mi riguarda. La prima fase di mercato è stata caratterizzata da tanti tanti frustrati, li chiamo io, le unità tastiera, che siccome molti addetti ai lavori, voi giornalisti, il buon Nick non azzeccava tu un nome, non perdevano tempo a puntare il dito contro di voi, perché non ho azzeccato un nome. Io vi ho sempre spiegato che le dinamiche del calciomercato sono veramente allucinanti, assurde, che chi decide di fare informazione in riferimento al calciomercato è veramente un eroe. Ma visto che le ultime operazioni avete anticipato abbondantemente i nomi che si trattavano, come mai questi leoni da tastiera, questi fenomeni da baraccone non vi riconoscono il merito di dire però di Pellegrino ne avete parlato un mese fa, di Mastantonio è uscito un nome un mese prima, capito cosa ti voglio dire io? Questo mi fa rabbia a me, perché come sempre nella vita, se fai una cosa fatta bene la sanno in 10, se la fai fatta male la sanno in 1000. A me ancora oggi mi ricordano il fallimento dell'Ascoli avvenuto nel 2013, che a parte fu un capolavoro, aperta e chiusa parentesi, con amarezza dico io, perché un fallimento non è mai una cosa piacevole, ma nessuno racconta mai i progetti che ho sviluppato successivamente, i trasferimenti importanti che ho fatto, i club che ho risanato, i passaggi di quote che ho fatto e quant'altro, perché questa è la nostra tendenza. Cioè io vorrei che cambiasse, e chiudo questo monologo, anche la mentalità di noi tifosi. Cioè bella che deve essere libera, ognuno deve essere libero di esprimere il proprio pensiero, però essere un pochino più sereni, più leggeri quando si parla di Fiorentina, Giacomo. Cioè c'è una cattiveria a giro, sarà il caldo, sarà i cantieri, sarà il traffico, però a volte leggo questi frustrati della rete che si improvvisano giornalisti perché poverini non hanno avuto la fortuna di studiare forse, o di fare la gavetta come hai fatto te, o di fare un certo tipo di percorso formativo, che si improvvisano pseudo opinionisti o giornalisti infamando tutte e tutti. Portate avanti la vostra linea editoriale, dite la vostra come faccio liberamente io, come ho sempre raccontato io, e la gente vi apprezzerà o vi criticherà in modo costruttivo mai maleducato su quello che dite. Mi è piaciuto l'amico di prima, il 4-4-2 per me non è proponibile, perché anche c'è un fondo di verità, metteresti dei giocatori fuori ruolo, ha detto una cosa sacrosanta, e il 4-3-1-2 è più intrigante, sempre attrazione offensiva, ma dà anche più spazio ai terzini di spingere col 4-3-1-2, capisci? Che poi retrocede un centrocampista, che chiaramente ti fa l'appoggio un centrocampista, però parliamone sempre con serenità e leggerezza. Sì. Ecco la cattiveria.
0: Tanti problemi nel mondo.
1: Ecco, bravo.
0: Che i giornalisti possono non anticipare notizie.
1: Ma chi se ne frega. Diciamo, poi ora che le anticipate, guarda caso, nessuno tende a sottolineare. Ah, però di Pellegrino ne avete parlato, Quanti Pellegrini hai visto sono usciti fuori poi?
0: Un amico diceva tra Pradè e Corvino di Pellegrini ne hanno portati diversi alla Fiorentina, però il mio riferimento non era...
1: Condivido le virgole, non Pellegrini cognome, no, ma giocatori, ma diciamo, bravo, come sta. Sono d'accordissimo. Anche
0: Guido
1: se
0: da
1: sapete.
0: Cortona, se non ho capito male, il Costa le vuole vincere tutte, diciamo, levagli il fiasco, questo ne era arrivato
1: bene,
0: con un altro.
1: Allora, vi concedo un pareggio con il Lecce. In casa a Firenze è una sconfitta a Lecce, quindi 4 punti in meno.
0: Facciamo pareggio e pareggio.
1: Pareggio e pareggio.
0: Sì, è buono.
1: Vabbè, ma due pareggi non servono a nulla il Lecce per salvarci. Una vittoria bisogna regalargliela il mio Lecce.
0: Facciamo semmai una vittoria a Lecce e la vittoria al Franchi. Dai.
1: Va bene, una vittoria alla vittoria. Mi hai convinto. Bravo Giacomo, sei un ottimo.
0: Marco da Bilbao ci scrive: è vero che Parati ci ha convinto tutti i suoi acquisti a venire a Firenze dicendogli che anche il Costa ci va? Non è male.
1: Siete dei fenomeni.
0: Costa, ma ti pagano? Ecco, era un Marco. Oggi ci ho scritto 62 marchi, bellissimo. E poi ti chiede anche: ma riportare Nico Gonzalez a Firenze?
1: Ma
0: la Juve lo potrebbe dare.
1: Microfoni spenti, si diceva di la redazione.
0: È Mancino.
1: Allora, a me
0: il fatto che sarebbe impraticabile.
1: No,
0: però
1: come si chiama l'amico Marco?
0: Tanto siamo
1: Marco,
0: tutti Marco.
1: Allora non sbagliamo oggi. Marco, io per i cavalli di ritorno voglio facce nuove, ve l'ho sempre detto questo, vero? Questo me lo devi dare atto. Sia a livello manageriale che a livello di giocatori ho sempre avuto il desiderio di conoscere storie nuove, esperienze nuove. Ci abbiamo la Pilar Fogliati, ora giro per Firenze, e c'è, che ti posso dire, Mastrantonio a giro per Firenze. Io voglio
0: Antonio,
1: facce nuove.
0: Tuono.
1: Ah, Tuono.
0: Mastantuono.
1: Ah, ecco perché sui social facevano Tuono, fulmini e tuoni. Ora ho capito. E perché c'entra il Tuono con Mastrantonio? Ora c'entra.
0: Perché si chiama Mastantuono e non Mastantonio.
1: Detto questo, io sono per volti nuovi, anche sconosciuti. Mi porta un esterno che non abbiamo mai sentito nominare, che viene dalla Georgia. Azzardiamo.
0: Guarda, dalla Georgia potremmo andare per il Paris Saint-Germain a prendere Kvaratskhelia a questo
1: punto. Per esempio,
0: punto,
1: un nome sconosciuto.
0: Sconosciutissimo.
1: Tanto senti, l'anno scorso abbiamo toccato il fondo, amici miei, diciamocelo chiaramente si è toccato veramente il fondo l'anno scorso. Solitamente la regola dice: quando hai toccato il fondo c'è sempre la risalita, no?
0: C'è anche chi dice: quando hai toccato il fondo inizia a scavare, però ognuno la vede come vuole. Salutiamo Claudio, ci ha mandato su WhatsApp un'immagine di Pellegrino senza dire altro. Poi ciao, la cosa straordinaria è che arrivano giocatori importanti senza essere in Europa.
1: Ecco, altra considerazione che andrebbe, è una bella chiave di lettura.
0: Qualcuno si chiedeva: ma che gli dice per convincerli?
1: No, lui sa fare il suo lavoro, cioè, è bellino Fabio, cioè, ci va a cena fuori con Fabio, ragazzi, è piacevole, l'avete visto anche in conferenza stampa, fa non so quante riunioni il giorno, mi raccontano quei ragazzi del suo staff e tutto, cioè io penso che ora sono questi giorni 2 riunioni al giorno, 3 riunioni al giorno.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ora
1: ovviamente, però vuol tenere tutta la situazione monitorata a livello comunicativo, a livello anche gestionale di tutto l'ambaradan. Infatti ero uno di quelli, uno dei pochi, che aveva proposto al buon Alessandro Ferrari di fargli organizzare una bella cena con Giancarlo Antonioni, lui
0: tra Ferrari e Paratici. Tuo ottimismo
1: Io rimango sempre per il buon senso.
0: Io guarda, non insisto,
1: le guerre generano i morti.
0: Sì, ma Antonioni ci andrà, e Antonioni ti va a dire: non ci va. Ma il Costa ci va.
1: Io ci sarò.
0: Bevi dopo, tra 5 noi siamo in pausa.
1: Ma non lo so cosa ho mangiato oggi, non sto digerendo stranamente con questo caldo.
0: Senti, non ci va Antonioni ora. Io
1: per me ci va, il buon senso alla fine prevarrà, parteciperà sicuramente, non so sotto quale forma, anche se parecchio avvelenato, incazzato. Anche l'altro giorno la Virginia mi sta incazzato. Guarda, Giancarlo incazzato, io non l'ho mai visto e lo conosco da tanti anni. Mi ha sorpreso anche il messaggio, il video messaggio di Batistuta. Devo essere sincero, poi non so gli amici da casa cosa ne pensano.
0: Perché ti ha sorpreso?
1: Nel senso che lui più che altro ha fatto un appello per la partita del 2 di settembre, che è una partita organizzata dai ragazzi di Operazione Nostalgia in partnership con la Fiorentina. Sì. Bellissima.
0: Vabbè, però
1: iniziativa.
0: Ma
1: l'evento non è quello, è del centenario.
0: Beh, insomma.
1: La festa è il 29 agosto, Giacomo. È il 29 agosto si
0: però
1: celebra.
0: C'è anche la partita.
1: Ma la partita è il 2 di settembre.
0: No, dico il 29 agosto.
1: Sì, certo,
0: c'è anche la partita.
1: Quindi, magari a livello di marketing gli è interessato di più spingere la partita del 2 di settembre, perché adesso guadagna, lui c'è business, che Operazione Nostalgia non fa le cose per beneficenza, in buona sostanza, diciamo, anche se poi magari forse devolveranno qualche cosa a qualche associazione. Però non ha parlato, cioè io avrei detto: ragazzi, allora ci vediamo il 29 per festeggiare i 600 anni della Fiorentina, che immagino ci saranno degli eventi collaterali alla partita, no? Dopo
0: c'è
1: la partita,
0: il pranzo a Viola Park,
1: il pranzo come per i 90. Poi li portano con i van, con le navette, tutti allo stadio,
0: diciamo,
1: sfilata.
0: Per i 90 era più semplice, da Campini.
1: Sì, attraversavano.
0: attraversavano,
1: poi c'è la cosa, c'è la partita e poi penso ci sarà qualche celebrazione dopo la partita, no?
0: Immagino.
1: Si gioca alle 18 apposta, 18:15, si anticipa la partita per fare lo show dopo. Però mi aspettavo dicesse: Bati, allora ci vediamo il 29 per festeggiare i 100 anni della mia amata Fiorentina. Il 2,
0: do
1: per scontato che ci sarà anche il 29, ovviamente. Me lo auguro, voglio augurarmi.
0: Se
1: no diventa fastidioso sto centenario.
0: Sono sicuro,
1: diventa fastidiosissimo sto centenario.
0: Lo è comunque. Allora, sì, abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Volentierissimo.
0: Non so se andare, no, vado ai messaggi.
1: Vai.
0: Ale è d'accordo, l'amico che ci aveva chiamato Stefano. Peccato che quando si diceva di passare a 4 in difesa propinavano la supercazzo, non è il modulo, ma come
1: vero.
0: Si interpreta i professori del calcio, chi contestava passava e quelle voleva il male della Fiorentina.
1: Sono d'accordo, ha ragione, bravo.
0: Sono d'accordo. Poi sul fatto
1: bisogna essere obiettivi, onesti intellettualmente. Quando diciamo cagata anche noi tifosi, come noi addetti ai lavori, non c'è nessun problema di conoscerlo in maniera educata, però divertente, anche ironica, civile, non con quella cattiva. Il Costa ha detto che Giacomo Galazzi
0: che ti fa ridere sto
1: Galazzi, mi piace, mi
0: fa veramente ridere, va bene. Poi Daniele Del Cabana, che salutiamo,
1: come
0: ci dice:
1: ciao,
0: buongiorno
1: Dani.
0: Mitici conduttori, 3 da Sapare Sidos della Fiorentina sono ad ossigenarsi i polmoni, cima il ghiacciaio di Grassina sotto l'ala protettiva del Cecca, molto bene. Poi Leolino Dal Ponte dice sì, che la Fiorentina ha sostra avuto 2 Pellegrini e 0 Pellegrino. E poi bravo Paratici su Piccoli, perché o chiede l'obbligo oppure nulla. Ci manda una notizia del collega Matteo Moretto che insomma parla di come la Fiorentina voglia fare l'obbligo di riscatto a Facili.
1: Ragazzi, Paratici, poi ne parliamo una sondora di Riffo di Raffa, ha già portato una 30 milioni in cassa della Fiorentina. Non sono pochi,
0: 30 dici?
1: Più o meno, di Riffo di Raffa, fra obblighi e cose varie.
0: Sì, una quindicina solo Moreno e Beltran.
1: Fai te.
0: Fai 12-13. Poi però arriva
1: è lunga. 2 milioni e 2 Lucchesi. Mm. Fazzini 800. Sì. 2 milioni Harder. Moreno 500.000. Gossens 2,5. 1,2 Braschi, 1,5 Balbo, Favasuli 4 milioni, sembra sia addirittura d'arrivo, quindi sì, anche lì un merito. Valentini 2,5, Comuzzo 1, Bianco 1, di Stefano 300, sono altra decina di milioni, anche 12.
0: Sì, però a 30 non ci arrivi, tra l'altro ci hai messo anche Moreno in questi, e io te lo citavo tra i 7 milioni, perché più o meno l'obbligo...
1: No, 5,5,
0: basta.
1: 500 di prestito,
0: sì.
1: 6.
0: Sì.
1: Finale.
0: Va bene, secondo me 30 milioni sono
1: ci arriviamo,
0: tanti,
1: ci arriviamo. Abbiate fede, ancora c'è da vendere. Dodò, Fabian,
0: anche Gudmundsson.
1: 16-14 di Dodò, 12 di Gudmundsson, sono altri 30. E va a 60.
0: Sì, sì. E poi invece spendere sull'unghia, pagavo solo a TA. È una formula un po' particolare. Però il resto invece sono tutti.
1: Oddio, anche Vieri 15 milioni tu l'ha pagato.
0: Quello è vero.
1: O la I26 tu l'ha pagato. Lei la pagava 27.
0: Sì, è vero. Sì, comunque
1: l'ha speso, ma ci sono i soldi, non è un problema. E credetemi, non è che li tira fuori Joseph di tasca sua. Hai sempre chiuso i bilanci in attivo, puoi splafonare perché l'unica azienda dove puoi per concederti debiti è il calcio.
0: Sì.
1: Poi qualcuno mi spiegherà perché. Non l'ho mai capita questa cosa.
0: Noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di questo.
1: Madonna, quando stai in piacevole compagnia.
0: Tizio ha detto: ma come passa il pomeriggio quando c'è il Costa? Beato te, per me sembrano infinite queste due ore.
1: Interminabili.
0: Però siamo a metà, dai. Ancora vivi. Ho fiducia anche che sopravviveremo alla seconda ora. Per scoprirlo, restate con noi.
1: Ciao.
0: Ciao. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. Seconda ora di Garrisca al vento al via con Giacomo Galassi, soprattutto con Costantino Nicoletti, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica e con il 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. In una giornata di grossi passi avanti sul fronte Pellegrino dal Parma in arrivo a Firenze, accordo con il calciatore, manca ancora quello con il Parma, con cui si discute soprattutto sulla formula più che sulle cifre, che saranno tra i 20 e i 25 milioni di euro. Però è chiaro che al di là del mettere un diritto oppure un obbligo, anche le condizioni dell'obbligo poi sono dettagli non da sottovalutare. Con Piccoli, che invece va sempre in Emilia Romagna ma va nel capoluogo, a Bologna, anche qui siamo abbastanza avanti sulla trattativa. Bravo di che? Piccoli dice andare a Bologna.
1: Mi piaceva come stavi raccontando le cose. Bravo.
0: Beh, potresti, guarda, potremmo continuare con questo format.
1: Io
0: qui riesco a parlare e
1: sono un abbonato di prima fila, sono un privilegiato.
0: Un privilegiato, vivi. È come vedere dipinge la Cappella Sistina praticamente.
1: Bravissimo.
0: Dal vivo.
1: Chi l'ha fatta?
0: Insomma,
1: la
0: Piccoli l'ha fatta, se non sbaglio, Pongracic.
1: Sì, a 7 milioni. Prima... Lui se parte, parte a 7-8 milioni.
0: Ok, ci e sono te parte?
1: È uno della lista dei partenti.
0: Perché scusa, ora poi
1: prego,
0: mi hai già interrotto, quindi è già finita tutta la discussione, ma tanto più o meno credo e spero di avervi aggiornato per quello che sappiamo. No, in difesa, cioè, ma secondo te si inizia con 4 difensori potenzialmente tutti e 4 titolari?
1: Si adattano, qualcuno si può anche adattare. A parte non sono 4, sono 5.
0: Perché 5?
1: Perché te c'hai Dragusin, Vieri,
0: Pongracic e Ranieri.
1: Pongracic, io ci metto anche Valdepena.
0: Ma Valdepena è esterno, basso,
1: sì. Va bene, anche Coso, anche,
0: sì, va bene.
1: Anche Coso, Gio Mario è un difensore.
0: Sì, ma sono esterni.
1: Ranieri.
0: Io ti parlo dei centrali. Sono
1: Ranieri,
0: quattro.
1: Fai il campionato della Coppa Italia, te non è che devi avere 12.000.
0: Appunto, per questo ti dico, ma secondo te si inizierà con questi quattro
1: ma
0: centrali?
1: Sì, ma sì.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Quattro, però qualcuno applaude, come direbbe Sandro.
1: Certo, Pongracic applaude, rischia
0: secondo
1: di
0: applaudire. Secondo te applaude Pongracic. Anche secondo me, perché
1: è molto particolare.
0: Sì,
1: guarda, sarebbe forte Pongracic. Però mannaggia, c'ha questo carattere che non riesce a emergere se non è coccolato, se non è al centro del progetto. Quest'anno c'ha Dragusin sicuramente davanti, rischia di avere Vieri sicuramente davanti, che lo tiene a fare? Sei già così leggerino caratterialmente? No, anche l'anno scorso tra problemi fisici e cavoli e mazzi ha giocato veramente poco, anche l'anno scorso, almeno che non mi ricordo i numeri esatti. C'è sempre Cospo, che devi capire che roba è giovane, dal Barcellona è stato tenuto fortemente a dispetto di quello che si raccontava in un primo momento, capito? C'è ancora Fortini in rosa? Ci sono i difensori, devi alleggerirla sta batteria di difensori te. ti rientra poi Parisi, che come lo consideriamo Parisi, esterno d'attacco o difensore sinistro?
0: Secondo me è esterno d'attacco come decambio per Mastantuono,
1: anche,
0: però vediamo
1: anche
0: un po',
1: ma si può adattare a farti anche il terzino sinistro, nasce terzino sinistro,
0: sarebbe sì il suo ruolo. Va bene, 055 77 111 71 c'è niente po' di meno che Alvaro. Buonasera Alvaro.
1: Grande Alvaro, ben trovato. Ma perché ci chiami sempre da una grotta, da una tomba, da una grotta? Esci da questa grotta.
8: Sento sono un cazzo la tua poesia.
1: Ah, due quadri,
0: non si sente, non
1: due
0: si sente
1: quadri, se no rimbomba.
0: Ma magari
1: Alvaro,
0: la bocca più vicina alla cornetto, ma al...
1: Raccontaci Alvarone mio, raccontaci.
8: Ma ascolta, dove è andato il mio amico Cellini? Ti sto dando mandato via la grassina.
1: È fermo, ha voluto star fermo un anno, si è preso l'anno sabbatico. Poi vediamo, Marco Cellini, ex bomber dell'Albino Leffe, capocannoniere di Serie B, ha un negozio bellissimo in piazza Edison dove c'ha il veterinario, cibo per cani e per gatti, e vediamo, può rientrare in corsa sicuramente perché ha un gran bel profilo, lui è il suo secondo Andrea Cristiano, anche lui ex calciatore storico dell'Ascoli. Vediamo Marchino, il tuo bomber chissà che non rientri in corsa, chissà caro Alvaro.
8: Ho sentito anche il tuo figlio, lo chiamavo un po' di volte, Carlo,
1: certo,
8: come ospite.
1: Certo. Te lo saluto Alvaro, l'hai visto crescere, te Carletto, lo salutiamo.
0: Ti salutiamo anche a te, ciao.
1: Ciao
0: Alvarone,
1: stai al fresco e non uscire nelle ore calde, bevi tanta acqua, mi raccomando, ok? Ah, già detto, okay. Alvaro, ma già
0: okay.
1: Ferruzzi si è sintonizzato, quindi
0: bene,
1: è già collegato con
0: Alabama,
1: noi
0: dall'Alabama,
1: lui ci ascolta dalle West Virginia.
0: Certo,
1: West
0: salutiamo Virginia, assolutamente. Poi torniamo sui messaggi.
1: Vai.
0: Allora,
1: guarda cosa abbiamo portato oggi.
0: Ventaglio a forma di cuore, bellissimo.
1: Meno male non si.
0: Ciao, ci scrive un altro Marco. È incredibile che lo sia il 65esimo Marco che ci scrive.
1: Questi sono nomi di fantasia.
0: Ora, se vai a comprare una maglietta, la puoi scegliere. Ken, Attama, Stantuono. Ritroviamo l'emozione e passione, così sarà tutto più bello. Perdere fa parte del percorso. Chi non lo capisce, si dia al tennis che ora va di moda.
1: Io sfondo in pieno la teoria di Marco.
0: Spondiamola. E Fabrizio ci aveva anche scritto: ma fatemi godere ora, se sto calmo e poi c'ho male, prima 4 partite vado in depressione.
1: C'abbiamo
0: uguale.
1: Il tempo per avvelenarci e per arrabbiarsi, c'è il tempo. Mi auguro di no, che non accada quest'anno, che finalmente. Che poi noi fiorentini siamo particolari. Se vediamo una squadra, come ho sempre detto, che suda la maglia, che comunque ci diverte.
0: Guarda, questo lima
1: non c'è, non c'è problema, non si può rischio.
0: Basta farli.
1: Se i 90 minuti ci fa divertire e magari purtroppo non arrivi il risultato, però vediamo delle belle giocate di tuono lì, come si chiama, vediamo la bella giocata di Vale la Pena, vediamo una bella giocata di Atta o di Olalì, noi usciamo comunque soddisfatti, ci girano amareggiati magari perché non abbiamo centrato la vittoria, abbiamo solo pareggiato, però se la squadra ci dà quel friccicolio, quel brividino, quell'adrenalina, ditemi voi cosa ci deve dare questa squadra, usciamo comunque soddisfatti noi fiorentini.
0: Vabbè. Poi Galassi, il pullman scoperto per lo scudetto lo fissi te.
1: Bravo.
0: Siete Andrea, dice anche salvate il soldato Costa, farlo lavorare la settimana di Ferragosto, peraltro l'unica in cui lo fa, è crudele.
1: Questo è un messaggio sensato.
0: Ma questo sarebbe farlo lavorare, cioè venire qui con le sue liste a sparare bischerate.
1: Ovviamente. Bravo l'amico che si è firmato, citiamola.
0: Andrea,
1: finalmente qualcuno che ha capito veramente il senso
0: il
1: della
0: valore
1: vita.
0: Di chi.
1: Non
0: di
1: ho
0: chi
1: potuto cambiare aria questa settimana, vedi?
0: Questa settimana
1: ma la cambieremo più avanti.
0: Bene, noi ora cambiamo aria con altri due WhatsApp.
1: Vai
0: Tonellone.
9: Oh Galassi, ma come mai tu sei sempre negativo come fattori? E che tu c'ha la sindrome dei fattori, tipo.
10: Marchino da Lodi, no, non capisco i miei colleghi tifosi che si lamentano del cambio Pellegrino Piccoli, perché secondo me sono due giocatori molto diversi e Pellegrino secondo me ha un'utilità tre volte tanto Poliedica. Piccoli era una brutta copia secondo me di Ken, un po' più lento, un po' più macchinoso eccetera eccetera. Pellegrino certo non è tecnico, ma quella cosa che negli ultimi 20 minuti, 25 minuti, se stai perdendo, se stai pareggiando in casa con una piccola e vuoi vincere, qualche cross in mezzo magari te la risolve. idem se stai vincendo, che magari nei calci d'angolo avversario un giocatore di quella stazza può essere utile, ecco. Non capisco davvero, secondo me è un upgrade.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo, perché ti dirò di più. Piccoli, messo in un altro contesto magari, potrà fare dei numeri nella sua dimensione. Non mi sembra che nella sua storia
0: abbia doppia cifra ci va,
1: ecco, ma non fa 25-30 reti a stagione, non fa il Luca Toni della situazione.
0: Difficile, ecco. non impossibile
1: nel calcio, ragazzi, può accadere di tutto, però messo piccoli in un contesto totalmente diverso, magari con una squadra che gioca in un modo totalmente diverso, può essere un attaccante anche che può dare delle soddisfazioni. Su Pellegrino, oi, quando fai così, guarda, ecco, mi mancava questa tua espressione di dire so cavoli tuoi, decidi te come chiamarlo. Detto questo, sul nuovo che arriverà dal Parma, diciamo così, sì, magari può essere, ha detto bene l'amico l'ultimo WhatsApp, può essere quell'upgrade in più per lui personale, ma anche per tutta la squadra, insomma, no? Mi guarda quella faccia.
0: Va bene, sì, no, rispondo al primo amico che diceva perché sei negativo. Ragazzi, io
1: non è negativo,
0: non sono negativo, certo non
1: è positivissimo.
0: Io non sono esaltato.
1: Sei pragmatico te.
0: Sì.
1: Ecco, Giacomo è pragmatico.
0: Mi sembra un...
1: Giacomo è quella persona, per esempio, io sono eclettico.
0: Eclettico?
1: No.
0: Sai cosa vuol dire eclettico?
1: No.
0: Cioè uno che sa fare tante cose.
1: Io non so fare tante cose.
0: Sì, però forse non è in questo momento.
1: In questo caso.
0: Cioè te dicevi io uno che si fa
1: estroverso.
0: Non so cosa vuoi dire di preciso, però diciamo...
1: Te sei pragmatico, razionale, sì, ragionevole.
0: Sì, te sei più...
1: Io sono più farfallone.
0: Farfallone.
1: Ti piace farfallone? Oh, ho preso l'idea.
0: Sì, assolutamente, perché io...
1: È giusto equilibrio, ma deve essere così.
0: Guardo al resto della Serie A, vedo gli 11 della Fiorentina e sono giocatori che mi stuzzicano, però guardo A, la carta d'identità di tutti i calciatori.
1: Sono giovani.
0: Sono giovani.
1: E mi piace.

0: che sesta inaspettatamente.
1: Poi Ulai, pur essendo giovanissimo, dimostra tutte le sue qualità fin da subito. Atta dimostra anche tutto il bello che ha fatto Osier. Sono pronto a essere sorpreso, a dire e vai, però non vedo certezze nel fatto che la Fiorentina però, oggi lotti per la Champions.
0: Quando tutto funziona, quando tutti si remano nella stessa direzione, hai visto cosa successe in quella stagione e quando morì la buonanima di Giobarone con Palladino, comunque che arrivammo sesti. È inaspettatamente. Te non era una squadra quella che avresti dato per sesta in classifica.
1: No.
0: Perché arrivava dei nomi nuovi, Gossens, De Gea che era fermo da un anno.
1: Dico anche
0: Ken.
1: Come dici te tante volte, come sei arrivato sesto? Cioè,
0: sono d'accordo, io sono prima a dirtelo, certo.
1: Faticosissima, poi
0: qualcuno
1: questo è successo di tutti.
0: In barca, certo.
1: Avevi fatto 8 vittorie consecutive, un po' a caso.
0: Non l'hai strusciata per 2 mesi e mezzo,
1: ecco,
0: quell'anno lì.
1: Insomma, non è che è stata una cavalcata trionfale che ti ha portato al sesto posto.
0: Però io mi faccio leva forte della mediocrità della Serie A. Allora dico, se il buon Paratti ci ha puntato sulla qualità, ma guarda che baffetto c'ha già Nattaso.
1: Ma tanto Recenzo dovresti essere in serie. Che ci fai qui? Va bene, domani.
0: Stai bene col baffetto.
1: Particolare.
0: Ragazzi,
1: sì.
0: Un Gian Nattaso col baffo vi sorprenderà prossimamente.
1: Sì,
0: ve lo
1: dico. C'è già attesa per il suo ritorno lunedì. Va
0: col
1: bene.
0: Baffetto, attenti.
1: Ok, detto questo.
0: Detto questo, ti dicevo. Io mi auguro che sia una squadra leggera, che si diverta a fare calcio. Ecco perché la mia unica perplessità, e qui esce la mia vena polemica, è Fabio Grosso. Cioè, non vorrei che Fabio, purtroppo inesperto, anche se gli è stato creato, come vi avevamo anticipato, un team di spessori intorno, compreso al netto dei suoi fedelissimi, ecco, non gli metta troppe briglie a questa squadra. La imbrigli. Questa è una squadra che non va imbrigliata, secondo
1: non va
0: me.
1: Imbrigliata.
0: Va lasciata proprio libera. Ah, divertitevi, il calcio amore, butti la palla e via. Non deve, ecco, Fabio deve sbagliare il meno possibile nel dare le pettorine quest'anno.
1: Cioè, ad esempio, Flaco Viola, e spero che si possa affrontare questo tipo di discussione senza dire ma sono tu sei gomma, nel senso, affrontiamola in maniera normale. Ha ragione Nicoletti, cavalchiamo l'onda, in griglia di partenza meglio solo forse l'Inter. Ecco, secondo me non esiste oggi in griglia di partenza solo l'Inter e forse
0: come si chiama l'amico, come si chiama?
1: Flaco Viola.
0: Flaco, mitico Flaco. Guarda che noi, lo sai, guarda, ti dirò una cosa che ti farà imbestialire, ma tanto mi diverte anche a volte farvi imbestialire. Lo sai chi è che sta facendo anche un discreto mercato totale, che si sta rinnovando tantissimo?
1: Chi?
0: Il Venezia. Noi non le seguiamo quelle realtà,
1: perché
0: io per lavoro. Perché magari come l'anno scorso vi raccontavo del Como, tutti, ecco, ora arrivava, il Como ci passa avanti, il Como, ti ricordi?
1: Sì, però ecco,
0: tifoso,
1: mi sento di dire che oggi
0: così.
1: Nella griglia partenza il Venezia
0: è dietro di noi. Ma oggi ne parti diverse dietro di te, lo sai Giacomo?
1: Guarda, arrivare settimo ottavo vuol dire comunque fare 62-63.
0: Io non
1: mi accontento,
0: come non si accontenta Fabio.
1: Ma allora tu resti secondo me...
0: Un anno poi arriva a settimo ottavo, io devo tornare ad essere la Fiorentina fastidiosa degli anni d'oro. Degli anni 2000, 90, 2010,
1: che ci auguriamo
0: che
1: tutti
0: per la Champions.
1: Però io ora non vedo nella squadra attualmente a disposizione di Grosso compreso.
0: C'hai il miglior portiere della Serie A,
1: che l'anno scorso in tanti criticavano perché non usciva, primi mesi ti ha fatto delle papere che hai dovuto pagare.
0: Sai cosa dobbiamo fare noi a livello mentale?
1: Cosa?
0: Dovremmo fare un grosso sforzo. Guardate, per dirvelo io, che sono sempre stato molto ipercritico, non consideriamo l'anno scorso.
1: Va bene, anche io apprezzo tantissimo De Gea, dico, oggi secondo te è davvero il portiere più forte
0: in
1: Serie A? Secondo me no,
0: in Serie A
1: se
0: va via anche Suzuki, c'è Mitsubishi.
1: È più forte Suzuki De Gea.
0: Certo.
1: Però Maignan, per esempio, per me è più forte. I portieri del Napoli più o meno ora Meretti fa qualche mischera, però sono sul livello di De Gea, non
0: comunque
1: dico,
0: è
1: non...
0: uno dei tre portieri più forti della Serie A, e fini ci siamo.
1: Sono dei 5. Perché anche Martinez dell'Inter, secondo me, non è tanto più debole di De Gea.
0: Uno dei 5 ti va bene? Sì, siamo sempre da top 5.
1: Siamo solo sui portieri.
0: C'è Dragusin, che è in fatto di esperienza e di conoscenza del campionato italiano, non si discute.
1: Va bene, però non giocava neanche al Tottenham.
0: Non giocava al Tottenham, ma anche
1: male,
0: lì stagione balordi.
1: Ma io ripeto, sono tutti giocatori che mi stuzzicano. Dio, e non ho certezze. Ok, no, perché se no, Dio no.
0: Nella vita, amico mio, c'è solo una certezza. Il resto sono tutte.
1: Va bene, però oggi vedo l'Inter e ho la certezza. Venezia sia una squadra che parte per lottare per lo scudetto.
0: Chi sarà capace a ripetersi?
1: Vabbè, ho capito, una piccola percentuale la devi lasciare. Io dico che in questo momento vedo ampie percentuali di incertezza nella Fiorentina.
0: Sulla carta, fai conto, allora sulla carta te hai Napoli, che sicuramente bisogna vedere l'impatto di Allegri su Napoli.
1: Però è una rosa più forte.
0: Certo, è anche un allenatore molto più importante del tuo. C'hai l'Inter, che è la detentrice del titolo, la dobbiamo mettere per forza. Mi lascia qualche perplessità, ma farà bene, te lo dico oggi, il Milan.

0: mi lascia qualche perplessità, ma farà bene la Juventus? Non mi lascia perplessità, farà sicuramente bene l'accoppiata Giuntoli Sarri all'Atalanta e sono 6. Queste 6 devo capire Gasperini secondo anno a Roma che impatto avrà. Però con queste togli, allora togli 5 squadre, to. Poi c'è un gruppetto dove ci siamo anche noi che se la gioca per il sesto posto in giù.
1: Guarda, sono d'accordissimo, va bene. Sono d'accordissimo. Però poi
0: ci gira tutto
1: ottavo,
0: bene. Può arrivare a quinto come può arrivare a ottavo.
1: Sì.
0: L'obiettivo è tornare in Europa. Ma se arrivo ottavo quest'anno è l'inizio di un percorso di crescita, come ha detto Paratici. Io posso arrivare un anno quattordicesimo.
1: Guarda, sì,
0: ma non mi deve. Non come nel passato che celebravamo tanti di noi, non io, i settimi posti. E io non li celebravo.
1: Anche te.
0: Mai celebrato un settimo posto. Scherzo. Guarda, mi alzo e me ne vado.
1: No, vabbè, così fa per ruzzare. Però sono d'accordo. Infatti, per questa, per questo a me piace il mercato della Fiorentina.
0: No,
1: mi dici
0: bravo.
1: Oggi già puntiamo al solo l'Inter è più forte di noi, ti dico.
0: Ma
1: no,
0: poi lo fece già l'anno scorso. Mi ricordo come oggi c'era chi non ci hanno messo nella
1: la
0: lavagna,
1: frase di Pioli, credo.
0: Piccino, mi è dispiaciuto tanto per Stefano Pioli. E poi sarei curioso, magari un giorno qualcuno ce la raccontasse cosa è successo. Però rimane il fatto che l'anno scorso anche le aspettative erano alte. Ma l'anno scorso ormai, guarda, per dirvelo io, mettiamo in archivio. C'è da mettere in archivio 7 anni, purtroppo, più i 3 ultimi della gestione precedente con una società in vendita. Sono 10 anni che noi dobbiamo archiviare, amico.
1: Archiviamo come le chat su WhatsApp.
0: Oh.
1: Va bene, allo 055 77 111 71 c'è Roberto. Buonasera.
0: Ciao,
1: Roberto.
0: Robi.
1: Ben trovato.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Pronto?
0: Sì, ecco. Ci sei, Roberto. Ci sei.
2: Ok, vi posso fare una domanda? Vedo che state criticando Grosso, sai, non avete fiducia su Grosso?
1: No.
2: Sono tutti questi acquisti che hanno fatto. Se ci fosse stato il mitico Sarri, cosa sarebbe cambiato?
0: Avevo qualche garanzia in più, no?
1: Bella domanda,
0: bella
1: ti rispondiamo
0: domanda,
1: però
0: grazie.
1: Vorrei chiarire,
0: nessuno
1: vi ha criticato
0: Grosso,
1: anzi. Io il discorso che faccio lo faccio proprio per difendere Grosso,
0: ovvio,
1: perché
0: io per sostenerlo.
1: Qualcosa potrà sbagliare anche lui Piccino, nel
0: io
1: senso,
0: ho detto
1: non è che
0: io ho detto che se devo avere qualche perplessità dettata dall'inesperienza, però Paratici, come vi anticipai in tempi non sospetti, cosa ha fatto? Gli ha detto a Fabio Grosso: portati 3 o 4 tuoi fedelissimi, e il resto ci penso io.
1: Non staff, dice.
0: E gli ha portato un preparatore portieri profilo mondiale.
1: Però scusa, guarda, ne abbiamo parlato tanto. Sarri ti darebbe più certezze, più sicurezze.
0: Certezze, sì. È certo, una
1: allenatore. A me non necessariamente.
0: Vabbè,
1: nel
0: l'esperienza.
1: Senso, avrei lo stesso.
0: Però, amici miei, l'esperienza nella vita a qualcosa deve servire, no?
1: Sì, però dall'altra parte anche Sarri ha diversi lati che lasciano un po'.
0: Sì, però qualcosa
1: ad esempio,
0: ha vinto.
1: La totale non flessibilità.
0: Certo.
1: O vai così,
0: certo.
1: O un po'
0: ma
1: micro.
0: si è adattato allo Tito, amico mio.
1: Sì, però sempre 4-3-3, certo. Mettendo cancellieri comunque.
0: Sì,
1: esterno.
0: Ma si adatta. Con Paratici comunque ha vinto uno scudetto. Sardi, non ce lo dimentichiamo.
1: Certo, avrebbe dato più.
0: Ma l'esperienza. Poi non voglio l'allenatore dinosauro, state attenti. Però ci vuole il giusto equilibrio e la via di mezzo. Perché noi si passa da l'allenatore dinosauro allo sconosciuto emergente. Ragazzi, nella vita esiste anche il grigio, non c'è solo il bianco e il nero. E c'è anche il grigio.
1: E secondo te Grosso è questo?
0: Grosso è in quella fase che oggi deve una società alle spalle, ha un management importante alle
1: spalle.
0: Secondo
1: me ha anche una carriera
0: alternata.
1: No, come risultati ok, ma dico come esperienze
0: internazionale non. Quindi per lui oggi è l'occasione della consacrazione Firenze per lui.
1: Sì.
0: Perché gli è stato fatto un mercato sontuoso.
1: Com'è il mercato?
0: Suntuoso?
1: Bellissimo, suntuoso e meraviglioso.
0: Punto. Gli è stato fatto un mercato suntuoso. C'è un Viola Park strepitoso, c'è una piazza infervorata, c'è tutte le alchimie giuste per far bene. Ora è di essere bravo anche lui. Cioè, non voglio metterlo, non è una critica. Va messa anche su chi va là.
1: D'altra parte, Grosso, quando viene a Firenze, voglio dire, si aspetterà un po' di pressione. Questo
0: ovvio,
1: sì,
0: da
1: non è che è Sassuolo
0: a Firenze, ragazzi. A Sassuolo c'è
1: ci mancherebbe
0: il
1: altro.
0: Corrierino dei Piccoli che parla di Sassuolo e una radio di condominio. Punto.
1: Bene. Francesco ci scrive: siamo passati da Bonaventura a Callejon, agli Atta e Ulaim. Ma come si fa a non essere esaltati? È cambiato il contesto. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 2 DS soli, Corvino e Pratellari. Ha cambiato cambiata, siamo passati dalla depressione all'entusiasmo. Io sono contento quando mi alzo la mattina, la prima cosa che faccio è leggere le notizie di mercato in attesa del colpo di mezzanotte. Attualmente è a Marina di Pisa e noi lo salutiamo, Francesco.
0: Quant'è che chiedevo questo io? Facce nuove, ve lo ricordate?
1: Tre mesi.
0: No, ma guarda, oggi sei insopportabile.
1: 32 giorni.
0: Feluz, chiamaci dal West Virginia a sostenere le mie teorie.
1: Se non si passa il turno venerdì, voglio vedere tutto questo entusiasmo. Scriviamo Maurizio da Santander. Vabbè. Dite a Costantino che Corvino e Prades siamo avanti pellegrini hanno portato. Eccolo, era Lorenzo da San Giovanni Valdarno. Poi Chico d'Arezzo. Grande cosa Chico. Serve a un maiale che va all'estero?
0: Cosa
1: il passaporco. Poi Dido dice ogni mattina in Kenya appena sorge il sole Dinardo sa che dovrà correre più veloce la gazzella se non vuole morire di fame, perché Dinardo andrà in Kenya tra qualche giorno col bellissimo progetto Ranieri Salvini, no? Che poi va nelle non sono Favenzo ma nelle baraccopoli a portare il pallone. Costantino, domani c'è l'eclissi, salute.
0: È vero, c'è,
1: mi raccomando,
0: visto,
1: guardalo occhio nudo, questo è l'invito. Andrea ti chiede se può venire a lavorare con te.
0: Certo, mandami il curriculum, possiamo parlarne, ti inserisco.
1: Poi c'erano anche tutte le freddure di Alessio da Scandicci, ma deve aver scritto altri messaggi, quindi mi ha finito in cima alla lista, non riesco. Eccole, qual è il colmo per un signore in sede a rotelle? Fare il passo più lungo della gamba. Che cosa hanno in comune una prostituta e una padella? Entrambe fanno gonfiare la salsiccia. Perché l'arancia non va a fare la spesa? Perché mandarino. Come fa un pomodoro con la tosse? Ketchup.
0: Sì,
1: e il Tampax al presente. Se ti rompi andiamo tutte e due in pensione. E cos'è una battuta? La tuta di Batman. Questa davvero non l'ho capita. Bene, comunque. Poi avanti. Ciao, io sono con Giacomo tutta la vita. Per gioire e godere ci sarà il momento giusto. Questa valle da Sesto Fiorentino.
0: Intanto,
1: avanti tutta.
0: Facciamoci un'estate serena. Un
1: e invece ha ragione
0: tanto.
1: Nicoletti. Ah no, questo era quello che diceva solo l'Inter meglio di noi. Ma ce n'era anche un altro che diceva. Va bene. Programma Costantino con Ceccarini e poi la depressione va via. Jack, psichiatria, Viola, molto bene. Hanno psichiatra, Viola. Andiamo in pausa poi per in vista dell'ultima parte di questo Garrisca al vento. Sì, ci andiamo un secondo. Tempo di questo è Tonelli.
0: Ha fatto partire la base top.
1: Tonelli è pazzo, lo sai. Tonelli è pazzo.
0: Tonelli,
1: pausa e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sembra incredibile, qualcuno diceva che non ce l'avremmo fatta, invece siamo arrivati all'ultima parte di questa trasmissione, quindi ormai, male che vada, alle 19 Tonelli qualcosa si inventa, anche solo con i vostri messaggi. Sì. Ci siamo, nonostante la presenza di Costantino
3: Ci siamo
2: Nicoletti,
3: no.
2: Il caldo,
3: sulle mani,
2: le pubblicità dei nostri direttori, che veramente forse è meglio se fanno i giornalisti Madonna. Piuttosto degli attori.
3: Loretta è aggressivissimo,
2: parte,
3: Loretta deve stare attento, da labrati, riuscire. Allora, ci dici chi è la voce nuova, eh? Ci sì. siamo o no?
2: Vabbè, però insomma, d'altra parte sono giornalisti e non attori, quindi sì, fanno no, anche troppo, no, ecco, quindi no, applausi da parte mia per tutta la nostra squadra di Radio Firenze Viola, così.
3: Per così, bravo, così. Ce
2: ma mettiamoci, quant'altro? Mettiamoci qua dentro.
3: Vedi Giacomo,
2: che vedo?
3: Abbiamo sofferto talmente tanto l'anno scorso che oggi ci attacchiamo veramente a qualsiasi cosa per nutrire delle speranze, delle illusioni, e questo è il bello della passione di essere il tifoso, di fare il tifoso di calcio, capito? Quindi di conseguenza io capisco il tuo pragmatismo, il tuo, te sei un giornalista della Madonna, te lo devo dire, lo sai che te l'ho sempre detto, però lo meriti.
2: Sono di Radio Firenze tante. Viola, però
3: ovviamente
2: la Madonna,
3: vabbè, però potresti ambire anche,
2: brutta
3: anche, potresti ambire anche sì. a redazioni più importanti tipo la Madonna, per tipo, tipo la Madonna, quella radio, come si chiama la radio?
2: Maria.
3: Radio Maria, Maria. Ovvio
2: sì.
3: Madonna
2: sì. Bene, quindi detto prossimo questo, passo da te a Radio Maria è veramente il diavolo dell'acqua santa, il famoso diavolo dell'acqua santa.
3: Quindi di conseguenza ora fai bene a fare il giornalista, a trovare anche qualche pulce, perché è giusto trovare le pulci, ce ne sarebbero di pulci. Guarda, ti dico una cosa che non è nelle mie corde. Lo sai che questo rinascimento viola, questo risorgimento viola, questo nuovo avvento, questi volti nuovi, queste facce nuove, questi cambiamenti anche a livello societario, fanno passare in secondo piano anche una delle mie grandi cavalcate, che era la cessione del club, ti ricordi?
2: Sì,
3: io
2: certo.
3: sempre
2: ti hai venduto
3: predicato
2: la Fiorentina almeno 18 volte negli ultimi 3 anni.
3: Per la verità nemmeno una, però diciamo che sì. so che
2: Beh,
3: è sempre stata
2: di cessione, perché offerte ci sono state.
3: Bravo, e anche respinte tra l'altro. Quindi di conseguenza qua la fa passare in secondo piano anche lì. Chi se ne frega chi è il gestore a questo punto, se fai le cose fatte bene, no?
2: Certo.
3: Che tanto, capite, non è che me ne frega se c'è Joseph a capo, la signora Catherine Strepitosa, che è sempre stata quella che era un passo di fianco, ma era veramente lei che dava equilibrio anche a volte alle uscite un po' esuberanti del nostro buon Rocco. Quindi di conseguenza, guarda, passa in secondo piano anche un'ipotesi di passaggio di quote che avverrà comunque, però passa in secondo piano in questa fase della stagione.
2: Allora, due domande per te. Una
3: Prego.
2: È di Simone, che ti chiede cosa ne pensi di Pellegrino, e l'altra è da Paolo da Montespertoli, che ti chiede invece cosa pensi del fatto che i ragazzi della Primavera non è rimasto nessuno per la prima squadra dopo aver vinto lo scudetto.
3: Allora, cosa penso? Quello che vi ho sempre raccontato, che della squadra Primavera Campione d'Italia, che comunque è un risultato sicuramente prestigioso, non ce n'era nemmeno uno pronto per la Serie A. O meglio, non era pronto per far affrontare un certo tipo di Serie A. Tu dovevi rilanciarti, come ho detto prima, venivi da una stagione disastrosa su tutti i punti di vista, quindi sarebbe stato un azzardo troppo alto. Ha investito sì in profili giovani, ma profili già che hanno esperienza internazionale, qualcuno ha fatto anche i mondiali e quant'altro, e questa è la prima cosa. Bene che vadano a giocare, cambierà anche la mentalità, penso, nel settore giovanile, l'abbiamo capito anche già con l'arrivo di Andreazzoli. Magari non vinceremo nulla, pace, ma magari troveremo qualche giocatore che ti può dare profitto o ti può essere utile per la causa della prima, per gli obiettivi della prima squadra.
2: Intanto, tra l'altro, qualche minuto fa è ufficiale il passaggio di Riccardo Braschi al Thun,
3: certo,
2: ancora mancava l'ufficialità, anche se poi Braschi stesso aveva già salutato in un bellissimo messaggio alla Fiorentina.
3: Salutiamo due tifosi DOC, siamo tutti tifosi DOC, ma ce n'è due ragazzi che un giorno voglio chiamare in diretta, perché io penso il numero di trasferte che hanno fatto questa coppia, te non puoi capire, Giacomo. Sono la Stefi e Simone Pigna, due miei amici d'infanzia, col Pigna siamo cresciuti in via di Coverciano 1, quindi li saluto, ci seguono, un abbraccio, sono già carichissimi per l'avvio della nuova stagione, si staranno già organizzando. Ecco, sono due di quelli che hanno sofferto tanto quando furono vietate le trasferte, ti ricordi quando ci fu la squalifica per le trasferte? Perché io penso loro, correggetemi se sbaglio, Stefi, Pigna, scrivetemi, io non so che numero di trasferte avete fatto voi, ma io penso sia da Guinness dei primati. Non puoi capire, sono andati ovunque. Nemmeno ti hai fatto un inviato come loro.
2: Questo è poco, ma sicuro che non mi mandano mai. Quindi io prendo solo il che capita. Allora, buonasera. Lo sapete cosa disse Chiarugi alla sulla squadra che veniva fatta nel 68-69? Che erano state venduti tutti i pezzi migliori della Fiorentina. Avevano stipulato la dirigenza solo il premio salvezza perché avevano preso i giocatori della De Martino, cioè la primavera di allora. Andrea da Scandicci. Però non so qual è il riferimento. Non lo so. Perché non mi sembra la Fiorentina attuale abbia venduto i pezzi migliori.
3: No.
2: Sì, no, ma dico. Il paragone poteva starci
3: se ti avessi venduto, che ne so,
2: Ken Fagioli
3: e De Gea,
2: sì, invece mi sembra l'abbiano confermati. Però sicuramente io cito, per stare a degli anni più recenti, a parte l'Inter del triplete nasce dalla cessione di Ibrahimovic che sembrava, no, dovesse distruggere l'Inter e poi
3: il Napoli,
2: ma anche il Napoli dello scudetto nasce dalle cessioni di Mertens. Sì, vabbè, Higuain dopo diversi anni, però l'anno proprio della vittoria scudetto è quello in cui vendono, danno via Mertens, Insigne e Koulibaly, che erano le tre colonne.
3: Colonne.
2: Poi c'è solo un nome per l'esterno sinistro, ci scrive Massimo da Sesto Fiorentino. Nusa.
3: Ah sì,
2: È bello, però costa più di 50 milioni, ragazzi. Infatti, non si precisa. Dall'Ipsia ha appena venduto Diomandea. Cioè,
3: ricordiamoci che siamo la Fiorentina, ricordiamoci che abbiamo sì un direttore bravissimo, ricordiamoci che è un visionario, ricordiamoci che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, però c'è sempre dei però, purtroppo.
2: Però anche Vanna ci dice che questa è come la Fiorentina del secondo scudetto, ragazzi. Io non ci vedo.
3: Zitto, non diciamo a bassa voce. Guarda, io sto toccando tutte le cose in metallo.
2: Forse
3: che si può
2: per
3: toccare.
2: L'età giovane, questo è poco ma sicuro, però questi sono calciatori. I giovani che hai pagato e che hanno già esperienza internazionale,
3: certo,
2: che vengono dalla De Martino.
3: Meglio.
2: Dopo la noia del non tifo delle partite dei mondiali, venerdì si ricomincia a fare sul serio. Ci scrive Ale. Poi Andrea D'Assesto, il signor Corvino ha fatto vivere la Fiorentina per almeno 5 anni.
3: È vero, confermo.
2: Claudio ci manda solo una bandiera argentina.
3: Ricordiamo che è stata aperta anche la maratona alla vendita. Quindi, se avete voglia di passare una serata bella, una notturna, a vedere le stelle cadenti, perché solitamente non cascano mai il 10, sempre i giorni successivi. Ce li godiamo al Franchi vedendo anche un bel Fiorentina Benevento.
2: Ma sì, dici, restiamo dopo la partita.
3: Ma sì,
2: poi torniamo a sentirci vocale, sentiamocene due, vai tonnellone nostro, e anche vostro.
0: Sempre entusiasmo, ha ragione Costantino. Non è massimo, però sempre entusiasmo, bello, sempre bello, ci vuole sempre. Perché trascina la squadra, è tutto un insieme di cose. Cioè, come io ho 63 anni e partivo da Montaione alle 9:30 per andare a vedere le partite dove l'unico giocatore, il nome di giocatore era Antonioni. Eppure si partiva e si sapeva benissimo che la squadra non aveva mai vinto nulla. Sono anni proprio, cioè, lasciamo fare, prendere acqua. Ma c'era entusiasmo perché tornavi e abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo vinto contro l'Inter, abbiamo pareggiato, e l'entusiasmo ci deve essere, perché se ma pacatezza, poi vediamo che succede.
3: Certo.
0: Ma Dio mio, sono
4: ragazzi, buonasera. Pellegrino fanno bene a prenderlo, perché tanto che Enne con quella gamba, dopo 3 o 4 partite,
3: è bravo,
4: dopo le steccate che prende,
3: rischio,
4: presto rivai boxe. Saluti dal Gabriel.
2: Allora,
3: sai che può essere anche prevenzione, si chiama?
2: Certo.
3: Non è cattivo. Scusami, abbiamo dei numeri. Allora, la Stefania ha perso solo 3 trasferte dall'86-87, fai calcolo te.
2: Porca miseria.
3: Grande Stefi. E il Pigna, che sta con lei dal 2006, le ha fatte tutte dal 2006, quindi 20 anni di trasferta.
2: Si sono conosciuti in trasferta?
3: Non lo so come si sono conosciuti, la loro storia d'amore, ora questo non mi interessa. Ti dico a livello.
2: A me sì, invece. Molto,
3: livello,
2: però
3: sei un inguaribile romantico, te, sì, Giacomo.
2: Sì.
3: Però a livello di tifosi, queste sono le storie da raccontare.
2: Io invece, però, ti do un'altra notizia. Riguarda sempre i numeri, quindi grande assist, ma la Fiorentina ha condiviso i numeri di maglia per la prossima stagione. C'è qualche chicca.
3: Sono curioso.
2: Tanto
3: mi piace.
2: Dodò conferma la 2. Non so se questa può essere un'indicazione. E anche Piccoli conferma la 81. Se non sbaglio, 91. Scusa, 91 è il numero di Piccoli. Ma vuoi sapere qual è la grossa novità?
3: Vai. La 10 non c'è.
2: La 10 non c'è e Gudmundsson prende la 11.
3: Ok.
2: Ma sei pronto? La sto facendo pasturare un po'.
3: No.
2: Ken si prende la 9.
3: Ken
2: saluta la 20
3: bomber.
2: E si prende la 9.
3: Mi piace. È un segno di maturità, è un segno di responsabilità. Qual è Ken? Chi è Ken? Quello del primo anno o quello dell'anno scorso? Oggi lo voglio capire. Voglio Ken.
2: No, oggi è il numero 9 della Fiorentina.
3: No, ed sappia che incontri Bati ora quando si vedono per il centenario e li faccia capire cos'è la numero 9 della Fiorentina.
2: E poi fanno un bel pezzo insieme.
3: Vai, io love in peace. Ciao Mario 17, alla faccia della scaramanzia.
2: Assolutamente. Effettivamente sì, De Gea conferma 43. La 43.
3: Bella
2: e poi...
3: anche le grafiche, hanno fatto tutti i monumenti storici.
2: Non
3: di
2: sono monumenti, ma per ogni numero hanno anche, ad esempio, Mastantone prende la 30. La Fiorentina scrive: lo sapevi che nell'agosto del 1436 viene completata la struttura muraria principale della cupola?
3: Bravi.
2: Più precisamente il 30.
3: C'è anche un cambio di passo comunicativo, bisogna riconoscerlo questo. La 29 chi l'ha presa?
2: Perché 29?
3: È la mia data di nascita, il 29 agosto.
2: Secondo me, Fortini.
3: È che va via.
2: Il governo della Repubblica Fiorentina intitola un atto ufficiale cattedrale cittadina come Santa Maria del Fiore, avviene nell'aprile 1412, il 29. Magari poteva essere anche la nascita fiorentina il 29 agosto, però va bene. 27 Endur, poi che cosa abbiamo? 33 Vieri, 42 Ulai, Inao Ulai, sì. Che credo sulla maglia avrà scritto Inao, perché la Fiorentina questo scrive.
3: Può fare. 44,
2: Fagioli 44, Christensen 53, Parisi 65, Firenze diventa capitale d'Italia nel 1865.
3: Io c'ero,
2: certo, e erano amici tuoi.
3: Certo,
2: Fabian la 80, Piccoli la 91. Vuoi sapere come hanno giustificato la 91? Molto.
3: Dimmela.
2: L'arte dei linaioli e rigattieri viene istituita a Firenze nel 1291. La vista è veramente raschiata in fondo del barile, però.
3: Comunque, ragazzi, ne approfitto. Oggi è l'11, giusto, Giacomo? Correggimi se sbaglio. Quanti giorni c'è al 29 di agosto?
2: 18.
3: Io fate voi, io. Preferite non avere più il costo in martedì e annoiarvi nel traffico, nello smog, nel caldo, o mandare dei copiosi regali per il suo compleanno che è il 29 agosto qui alla redazione di Radio Firenze Viola?
2: Guarda,
3: fate voi,
2: pensiamoci,
3: pensateci, io vi do la scelta, quindi fate via panciati di 110.
2: Ti dice Costa, tieni d'occhio Vasilij Kostov, trequartista 2008 della Stella
3: nominare,
2: Rossa,
3: l'hanno già segnalato, bravo. C'è due argentini bellini, un 2008 e un 2010, pronti colpi in canna che stiamo definendo nelle prossime 48 ore
2: alla
3: uno
2: Fiorentina.
3: Uno l'ho proposto anche alla Fiorentina
2: e?
3: Vediamo.
2: Hanno detto?
3: Vediamo, non hanno chiuso la porta.
2: Ken andrà a Napoli e Luca verrà a fare il vice pellegrino a Firenze.
3: Perché
2: ormai
3: no?
2: Ha deciso, questo è il gatto.
3: Guarda, lo sai che.
2: Gli hanno appena dato la 9 a Ken.
3: Vabbè, che vuol dire i numeri, lo sai tanto.
2: Poi Chris D'Acampi è sconvolto.
3: Lui gli dà per forza che c'è una gara ufficiale venerdì.
2: Vabbè, però poi confermargli il 20, tanto per dire, non è che dovevi fare.
3: No,
2: anche...
3: certo, però il 9 è affascinante.
2: Ma secondo me vuol dire Ken resta
3: sì,
2: ora.
3: Sì,
2: anche
3: sì,
2: se.
3: Le sensazioni sono quelle.
2: Le sensazioni sono quelle, non può, cioè, non respiravamo anche la possibilità che qualche club potesse fare dei passi avanti però.
3: In due anni però nessuno ha mai voluto aggredire la clausola, gli arabi si fecero avanti timidamente dopo le 27-28 reti, ragazzi, quello che ho detto prima lo ribadisco. Chi è Ken? Quello delle 27-28 reti o quello dell'anno scorso al netto degli infortuni che ha avuto? C'è solo un modo per dimostrarcelo.
2: Poi sono a 9.000 arrivati i biglietti venduti, con la Fiorentina che apre anche la maratona, non so se lo sapevi Costantino, la Fiorentina ha aperto